0: 40-50.000 persone che mettono la crocetta su 2 per 1000 e io fatico ad arrivare a 10.000 iscritti al PD tutti gli anni. Quindi c'è una enorme potenzialità di partecipazione che evidentemente il modo come siamo organizzati e strutturati non soddisfa. Io penso che noi ci dovremmo organizzare anche dal punto di vista dello statuto, perché è vero che dobbiamo fare la legge e tutto quello che dobbiamo fare, però per quello che ci compete, il modo di essere partito dentro un territorio, dentro una scuola, dentro un'università, è un tema. Perché o i partiti sono lo strumento, diciamo, di emanazione delle amministrazioni, perché questo spesso succede, con i tesseramenti che si gonfiano solamente quando c'è un appuntamento congressuale o quando c'è un momento elettorale, o se vogliamo che i partiti svolgano quella funzione che diceva prima il senatore, noi dobbiamo cambiare completamente modo di immaginarli. Cioè io penso che lo statuto del partito debba essere cambiato, debba prevedere una pluralità di modalità d'organizzazione. Noi stiamo sperimentando i circoli tematici e i circoli ambientali, mettendoli sullo stesso piano dei circoli territoriali, e hanno un successo di adesione e partecipazione enorme. Ma si potrebbero pure immaginare circoli a progetto, cioè momenti per cui tu aggreghi attorno al Partito Democratico perché vuoi fare quel tipo di battaglia. È ovvio che questo presuppone però un'organizzazione anche territoriale diversa, cioè la supponenza che noi non possiamo essere tutto, le cose che diceva Roberto, perché io penso che la nostra funzione è quella di raccordo di una rete che sui territori esistono. A Roma ci sono 5.000 associazioni che fanno volontariato, che fanno tante cose, e sono associazioni che tu ti ritrovi nella battaglia politica, per esempio per il referendum. Il tema è non ridurre tutto dentro al partito, ma mettere le condizioni il partito di poter essere uno strumento utile per costruire quei percorsi di rapporto tra istituzioni e cittadini che la Costituzione prevedeva. Io penso che noi dovremmo avere più coraggio, ma ovviamente bisogna fare elezioni, ci abbiamo tempo di fare congressi e discussioni particolari, però io penso pure che se vogliamo costruire davvero un partito, che non può essere il partito delle origini, perché tutti a rivendicare sto partito d'origini, ma il partito d'origini c'aveva Clarabella che candidavamo come Partito Democratico, quello che va in giro a menare gli immigrati facendo le foto, no? C'aveva quello che è stato arrestato adesso per truffa che si era candidato segretario, quindi qualche confusione nel partito d'origini c'era, e forse queste confusioni noi dovremmo superarle, perché altrimenti rischiamo di essere poco credibili. Quindi io sono d'accordo, bisogna mettere giù delle cose, capire quello che possiamo fare anche sperimentando, con l'assillo, la partecipazione dei cittadini, che è lo strumento fondamentale per battere anche l'astensionismo. Finisco su un punto: attenzione, le elezioni dove si fanno le preferenze sono le elezioni meno partecipate dal popolo, perché dove si vota con le preferenze, non dire che ci giriamo intorno, vota la metà di dove si vota senza preferenze, perché alle politiche votano il doppio di quelle che votano ai circoscrizionali e alle comunali. Ora c'è un tema di come tu costruisci il rapporto tra eletto e cittadino, ma il tema delle preferenze in quanto tale non lo risolve, perché se no alle ultime regionali non avrebbero votato solo il 25% dei romani, e alle comunali che abbiamo vinto non avrebbero votato solo il 37%. Sono tutte elezioni con preferenze, ma evidentemente le preferenze senza grandi progetti ideali, come è stata la battaglia referendaria, non smuovono i cuori, e coi cuori c'è la partecipazione.
1: Allora, diamo un attimo il cambio al senatore, da buon abruzzese gli diamo tempo di riprendersi un attimo dal caldo, perché lo so. E allora, c'erano degli iscritti a parlare, giusto? Prego. E ci ricordi il nome? Si
2: presenta. Ah, grazie, mi autopresento, tranquillo. Allora, Francesca Ruocco, sono la segretaria organizzativa di Sinistra Italiana. Brevemente, parto da un elemento che diceva Fina nella sua introduzione, cioè quello del potere, chiaramente il potere esercitato democraticamente e collettivamente, e che secondo me tiene sia rispetto a partito, partecipazione e cittadinanza e la crisi di queste tre categorie. Cioè Fina giustamente diceva c'è oggi un problema di partecipazione, che è un problema di partecipazione che vediamo nelle urne con l'astensionismo, che vediamo anche nella partecipazione ai corpi intermedi, non solo i partiti ma anche i sindacati, e un elemento centrale, io credo abbia ragione, di questa crisi della partecipazione è quello del problema del potere, il problema dell'efficacia. Cioè oggi la partecipazione non è più percepita come efficace. Non a caso abbiamo degli elementi di controtendenza, per esempio nel microassociazionismo, nel volontariato, dove le persone si impegnano perché percepiscono immediatamente l'efficacia del proprio impegno in quell'associazione, in quell'ente di volontariato. Stessa cosa ce l'abbiamo avuto col referendum, un timido elemento di controtendenza, il referendum sulla giustizia. Perché? Perché c'era un quesito chiaro e soprattutto era evidente che senza il quorum un sì o un no avrebbe determinato delle cose. Poi c'è chi ha votato di più per la difesa della Costituzione, chi perché aveva capito effettivamente il meccanismo della riforma, chi per dare una botta al governo, però insomma sostanzialmente l'elemento dell'efficacia c'era. Efficacia che chiaramente si è persa, anche qui vado veloce perché l'introduzione l'ha già detto, sia per la crisi e lo svuotamento della forma partito, con alcuni elementi su cui noi possiamo e dobbiamo intervenire, sia ovviamente per altri meccanismi come la dislocazione sovranazionale di alcune decisioni, il problema di questa Europa politica che non si concretizza, non si riesce effettivamente a porre anche lì il baricentro sul Parlamento. Ad ogni modo, come fare fronte, sempre per andare col falcione, c'è una questione di contenuti e una questione di metodo e di organizzazione. C'è anche una, parto dalla questione di contenuti, perché io credo che noi dobbiamo sempre di più sforzarci non solo di produrre dei contenuti, degli elementi di prospettiva, mai come oggi è necessario, insomma, di fronte alle grandi sfide che abbiamo di fronte. Oggi con questo caldo ci parla direttamente della crisi climatica, ma possiamo parlare insomma della crisi verticale anche in termini di giustizia economica e sociale, vedendo i divari come sono diventati, addirittura siamo arrivati a una situazione pre-rivoluzione francese. Ad ogni modo c'è un problema quindi di contenuti, quindi di rimettere al centro contenuti di prospettiva coraggiosi e anche chiari, che definiscano effettivamente per le persone un'alternativa che impatta sulla propria vita, sulle proprie condizioni reali. Per questo, per esempio, a mio avviso è molto efficace quando tutte e tutti quanti insieme abbiamo rimesso al centro l'elemento del salario, per dirne una su tutti, una cosa che morde veramente insomma purtroppo oggi sulla vita delle persone, o come stiamo cercando di fare sull'energia, collegandola appunto al disastro che stanno facendo sulla crisi climatica. E poi c'è un tema di organizzazione, perché ovviamente ha ragione chi diceva la democrazia è organizzazione, senza organizzazione non c'è democrazia. Non a caso noi quest'anno sulla nostra tessera abbiamo messo organizzare la speranza. È il momento di ricominciare a impegnarsi, a partecipare per riorganizzare la speranza. E sull'organizzazione sicuramente c'è un tema di apertura di spazi di partecipazione all'interno delle nostre forme organizzate, senza aver paura anche di innovare, che non vuol dire buttare via, perché c'è del buono, cioè ancora oggi rispetto alla forma partito come forma che garantisca una partecipazione democratica, trasparente, meccanismi di rappresentanza a cui tutti possono accedere, non si è trovata un'alternativa insomma ancora migliore sostanzialmente, però senza andare per l'appunto, senza la paura di innovare. Adesso io lo dico anche da chi, noi abbiamo messo in piedi l'Alleanza Verdi e Sinistra, che è addirittura un'alleanza di due partiti con la partecipazione delle reti civiche, quindi senza temere di innovare, ma soprattutto avendo presente che il punto è aprire spazi di partecipazione dove le persone però hanno la percezione davvero di poter contare, che la loro discussione porta poi a un voto, a delle decisioni che poi impattano sui livelli superiori superiori e su quello appunto che poi succede. Su questo anche le amministratrici e gli amministratori secondo me hanno un ruolo fondamentale, perché le amministratrici e gli amministratori nel rapporto col partito dovrebbero sempre sforzarsi di interloquire con le cittadine e i cittadini che li hanno eletti, riportare quali sono i risultati raggiunti, quali sono le difficoltà, quali sono anche le sconfitte, quindi possono avere un ruolo cruciale nell'aprire spazi di partecipazione, di coinvolgimento e nel dare appunto la percezione che tu se partecipi conti, puoi cambiare le cose. C'è poi un problema di linguaggi e di strumenti, e chiudo anche perché è già stato detto. Certo, bisogna usare i nuovi strumenti, quindi sicuramente il digitale, eccetera, ma mai come oggi, e lo dimostra anche il fatto che siamo qua con queste temperature, però mai come oggi, soprattutto sulle nuove generazioni, c'è un bisogno giustamente di incontrarsi, di confrontarsi, di rompere la solitudine. Anzi, in questo caso io credo che dovremmo rimettere in campo anche vecchi strumenti. Penso non solo apertura di circoli tematici, penso anche al porta a porta, per esempio, al porta a porta con la call to action, vieni e attivati su questa cosa specifica, perché stiamo facendo la campagna, la battaglia su questo, quindi sicuramente appunto strumenti vecchi e nuovi. Chiudo solo dicendo, l'ha detto qualcuno, c'è un problema di risorse, la butto qua, però questa voglio che Fina la senta, dovremmo anche avere il coraggio rispetto alle risorse finalmente di riaprire una discussione seria anche sul finanziamento pubblico ai partiti e alla politica.
1: Grazie. Allora, Ricciardi e poi veniamo di là. Ah, scusami. Quindi, 1, 2, 3 e poi veniamo da voi.
3: Grazie. Uso qualche appunto per provare ad essere il più breve possibile. Salto i ringraziamenti così guadagno tempo. Io porto questa riflessione. Cittadinanza è la parola che racchiude tutte le altre. Cittadinanza nelle sue quattro dimensioni, come la definisce il Consiglio d'Europa, la sua dimensione politica, nella quale c'è appunto la partecipazione dei cittadini, c'è l'organizzazione, ci sono i partiti, la cittadinanza nella sua dimensione sociale e quindi le relazioni che ci sono tra individui, gli individui con le istituzioni, la sua dimensione culturale, quindi qual è il patrimonio, le memorie che abbiamo condivise tra persone che risiedono, diciamo, nello stesso spazio, e ovviamente la dimensione economica, che è il rapporto dell'individuo con il mercato del lavoro, con la produzione, con la qualità di questo lavoro, ovviamente con l'aspettativa che ci sia un livello minimo di benessere redistribuito, l'accesso all'informazione, alla formazione. E quindi capite che tutte queste dimensioni della cittadinanza in questo momento storico sono fragilissime. E da questo credo noi dovremmo partire nel capire anche il senso della funzione dei partiti e della politica organizzata in questa fase, in tutte le sue debolezze e potenzialità che sono già state dette, ma capendo che le persone in questo momento non vivono la dimensione di cittadinanza ancora prima che quella di partecipazione, che ancora prima di quella di partito, che ancora prima quella di soggetti anche di partecipazione economica. Quindi le dimensioni della definizione di cittadinanza, ma anche le dimensioni di partecipazione che la nostra Costituzione ci ha dato rispetto a cosa i lavoratori dovrebbero fare, no? I lavoratori che partecipano alla vita sociale, culturale ed economica del paese. Tutto questo non c'è. Quindi noi partiamo da un dato di realtà ed è fondamentale farlo per dire anche un'altra cosa che dobbiamo vedere chiaramente, ovvero che il passaggio tecnologico, quindi quando parliamo di algoritmi, quando parliamo di tecnologie, quando parliamo di intelligenza artificiale, non stiamo solo parlando di tecnologia applicata, noi stiamo parlando di cambiamento strutturale della cultura nella quale viviamo. L'algoritmo ha cambiato il modo in cui facciamo politica, l'algoritmo polarizza, l'algoritmo rende binario il modo in cui noi affrontiamo le questioni, o sì o no, o bianco o nero. Quindi questa è la dimensione nella quale la nostra complessa politica, tutto questo brusio che sentiamo, si sintetizza in un codice binario. E quindi questa è la dimensione che noi dobbiamo provare a contrastare. La nostra battaglia è profondamente politica e culturale in questa fase, è ideologica, è una battaglia puramente ideologica sulla dimensione, sulla fattezza di questo mondo, perché altrimenti non capiamo qual è il nemico, qual è la dimensione di cittadinanza che noi vogliamo difendere, ancora prima di allargarla a chi è fuori da questo status giuridico. Perché capisco e lo so che ovviamente quando parliamo di cittadinanza si apre il grande tema di riformare la legge sulla cittadinanza, e io ho una legge a prima firma per fare questo, ma non siamo pronti se non capiamo cosa c'è prima. Noi siamo entrati ufficialmente in una fase di segregazione normativa verso un pezzo della popolazione di questo paese e anche di questa Europa. Oggi il nemico è il migrante, è ciò che non assomiglia a quella società polarizzata, binaria, che è bianca e suprematista, e tutto ciò che è fuori da quel perimetro, che è temporaneo, perché ovviamente sappiamo che i nemici si moltiplicano quando si annientano, e si annientano uno ad uno, ma in questa fase siamo in una fase di segregazione normativa. Voglio che questo, che queste parole risuonino dentro al tavolo della partecipazione e della cittadinanza. Il nostro Parlamento sta producendo leggi di punizione collettiva contro minori di origine straniera, e tutto questo ha effetti reali sul clima sociale che stiamo vivendo. Ed è questa la politica che dobbiamo organizzare, ridare senso alle dimensioni della cittadinanza, altrimenti gli elettori non capiscono chi siamo, in quale parte del codice binario apparteniamo, perché oggi è abbastanza chiara qual è la divisione e qual è il mondo e qual è, diciamo, la logica del capitalismo, della sorveglianza, se vogliamo dare una dimensione culturale a quello che sto dicendo. Però ecco, tutte queste parole risiedono, ecco, dentro al senso profondo di cittadinanza e dentro alla battaglia ideologica. Ripeto, è una battaglia ideologica, per cui bisogna essere organizzati, bisogna essere finanziati, perché anche questa è una dimensione di democrazia della politica, perché le persone che non hanno protezione sociale in questo momento non la troveranno, seppur ingannati, nella parte in cui ovviamente risiede il privilegio, risiede la concentrazione del potere, risiede la concentrazione della ricchezza. Noi siamo l'altra parte che crede che negli strumenti della democrazia, della partecipazione, ci siano gli strumenti di emancipazione per chi non ha protezione sociale. È sempre stato così, si entrava nelle sedi di partito. All'epoca, il partito di cui parlava Morasut, si entrava anche decenni fa nelle sedi di partito a cercare emancipazione sociale. Noi oggi dobbiamo uscire dalle sedi di partito e capire cos'è successo nella nostra società. Dobbiamo ricomporre quelle dimensioni della cittadinanza che sono tutte e quattro, completamente disgregate. E quindi io credo che questa sia la sfida democratica, di sinistra, progressista, inclusiva, binaria, radicale, o da una parte o dall'altra. Però interpretando l'algoritmo nel modo in cui vogliamo noi, con i nostri valori e con le nostre priorità. Quindi ecco, questa è per me la cittadinanza.
1: Grazie, grazie mille. Vi chiederei se è possibile un piccolo cambio di scaletta, perché qualcuno deve andare. se no non è un problema. Prego. Volevo dare la parola all'onorevole Maiorino e poi Anna Falcone che dovrebbe andare. Vabbè, prego, non c'è problema. Nessun problema, no, no, no. Io sono un umile strumento. No, no, è solo perché la dottoressa Falcone poi doveva andare. Tutto qui. Se non è un problema, se no. Va bene, comunque. Io prendetevela pure con me, non vi preoccupate. Prego.
4: Sì, grazie. Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle. Intanto che bello, devo dire grazie. Devo dire grazie di questo invito, nonostante il caldo davvero irrespirabile. Però che bello mescolarsi, l'avevo già detto in un'altra occasione quando si parlava di legge elettorale e sono stata ospite del circolo del Partito Democratico qui, credo che dovremmo farlo più spesso, farlo soprattutto con i nostri elettorati per permettere ai nostri elettorati di conoscersi meglio, perché ovviamente la conoscenza contribuisce a far abbassare anche le eventuali diffidenze. Io ho sempre creduto che ci congiungono molte più cose di quante ce ne separino. Questo è un incontro che lo dimostra. Ho sentito molte cose molto stimolanti. Alcune mi hanno riportato alla memoria come il Movimento 5 Stelle è nato. E si potrebbe dire il Movimento 5 Stelle è nato sulla rete. È sbagliato. In realtà il Movimento 5 Stelle è nato nei circoli che noi chiamavamo meetup, e non c'era mercoledì che fosse mandato in terra che quei circoli non si radunavano in una forma sì di aggregazione spontanea, chiamata online, ma ci vedevamo fisicamente e discutevamo di qualunque cosa riguardasse la piccola parte del territorio che abitavamo, e quindi era un mix di strumenti fisici, la presenza reale e poi l'online. Questo per dire che oggi forse invece la fisicità è ancora più importante, proprio per quel fenomeno per cui adesso io non ho tempo e modo di dilungarmi, ma la questione naturalmente degli algoritmi e quanto impatta negativamente l'utilizzo degli strumenti informatici se usati troppo a lungo. Io credo che la presenza sia fondamentale. La partecipazione. Il Movimento 5 Stelle è nato anche secondo un altro grido. I partiti sono morti, diceva qualcuno che contribuì alla fondazione del Movimento 5 Stelle. Io credo che i partiti non godano di buona salute. I partiti certamente non godono di buona salute, e se oggi non si riesce a sconfiggere l'astensionismo è perché i partiti non riescono più a creare quella partecipazione. Ci stiamo tutti impegnando a modo proprio, ogni partito qui rappresentato si sta impegnando a modo proprio. Noi abbiamo varato Nova, dove abbiamo chiamato a partecipare non solo gli iscritti e le iscritte, ma anche la società civile, quindi anche persone che non sono all'interno del Movimento 5 Stelle, ma vengono da fuori. È un esperimento, è una piccola prova, ma va fatto di più. Io credo che la partecipazione sia data dalla fiducia, dalla speranza, è una parola che non mi piace, ma dall'aspettativa che qualcosa possa cambiare. E io credo che oggi la politica in generale e i partiti che sono lo strumento della politica hanno smesso di far sognare le persone. Paradossalmente la destra ha ricreato una sua mitologia, una sua narrazione che è capace di attrarre. E io credo che la sinistra, mi piace parlare di sinistra, oggi credo che sia necessario parlare di sinistra contrapposta ad una destra che è sempre più destra, la sinistra deve riscoprire la propria narrazione, deve dare nuovamente un mito, deve dare qualcosa in cui credere, deve credere nuovamente nel cambiamento delle cose. È stato detto le disuguaglianze, i grandi poteri economici che risiedono altrove e che hanno tolto potere alla politica. Tutto questo ha sfiduciato le persone che sanno che vanno a votare, ma poi dopo non cambia niente, perché la loro parola, la loro partecipazione non contribuisce davvero ad un cambiamento. Il popolo del no, il popolo del no al referendum si è mobilitato per la Costituzione, ma non in quanto Costituzione una carta scritta, in quanto ambizione rivoluzionaria, perché la Costituzione italiana è ancora rivoluzionaria. Allora io credo che, come è stata già lanciata l'idea, in realtà la paternità va data, la paternità è di Roberto Scarpinato, che si batte per questa, per questo obiettivo, riunirci sotto un'alleanza per la Costituzione, per l'attuazione reale, articolo per articolo, della Costituzione, che difende davvero tutte e tutti e contrasta tutti quei poteri che hanno mangiato, hanno eroso la partecipazione, hanno esautorato la politica, hanno svilito il ruolo dei partiti politici. Io credo che questo possa essere un modo per realizzare quella che è la seconda parola di questo incontro, è la partecipazione, in vista di queste difficilissime elezioni politiche che ci aspettano. Io credo che questa possa essere una strada di aggregazione. Grazie.
1: Grazie mille. Prego, Teresa Falcone, poi l'onorevole Ricciardo.
5: Innanzitutto grazie per l'invito in questo interessantissimo panel partito, partecipazione, cittadinanza. Io aggiungerei la parola democrazia, perché queste sono tutte quante parole funzionali all'attuazione non solo della Costituzione, dell'articolo 49, come è stato già detto, ma alla riaffermazione di un modello democratico di tipo sostanziale che ormai si va sempre più perdendo, non solo per la scarsissima partecipazione alle elezioni, ma come è stato detto da tutti i relatori prima di me, dalla scarsissima partecipazione proprio ai partiti politici. Ha ragione l'onorevole Maiorino, anche il Movimento 5 Stelle è nato da questo, anche il Partito Democratico nacque dal tentativo di rivitalizzare un'area riformista a sinistra. E mi ha fatto molto piacere sapere di questa proposta dell'onorevole Giorgis, che io non conoscevo e che certamente studierò. Mi fa molto piacere che anche il Partito Democratico si sia impegnato in questa legislatura nel proporre un tentativo di regolamentazione dei partiti politici, ma io penso che proprio perché siamo alla vigilia delle elezioni dovremmo ragionare insieme con tutto il campo largo, con tutta questa alleanza per l'attuazione della Costituzione, su una proposta non solo di regolamentazione dei partiti politici. Io ribadisco questo concetto proprio per richiamare l'appello all'attuazione della Costituzione. Dovremmo lavorare per una proposta di attuazione dell'articolo 49. Ci sono dei diritti fondamentali che sono i diritti politici e i diritti di partecipazione politica che ancora non sono riconosciuti come tali. Noi dobbiamo iniziare a dire che i diritti di partecipazione politica sono fondamentali, e sono fondamentali non solo perché sono connaturati a tutti i diritti che vengono richiamati nei primi 12 articoli della Costituzione e perché vengono richiamati nell'articolo 49, ma sono fondamentali perché senza partecipazione politica dei cittadini, quelli che perdono non sono i partiti, quelli che perdono è proprio il nostro modello democratico. Noi su questo dovremo battere moltissimo sulla prossima campagna elettorale, e per essere convincenti non basta dire noi abbiamo in mente un modello comune di regolamentazione dei partiti politici, potrebbe essere visto come un messaggio liberticida. Noi dobbiamo essere più concreti, dobbiamo dire noi vogliamo riconoscere a tutti i cittadini, in qualsiasi partito vogliano militare, il diritto a contare tutti nella stessa maniera. Noi vogliamo riconoscere a tutti i cittadini, in qualsiasi partito vogliano militare, il diritto a fare dei congressi in cui i congressi locali precedono i congressi territoriali, i congressi regionali e poi il congresso nazionale. Perché, come diceva prima un compagno, io mi sono iscritto al Partito Comunista perché volevo cambiare il mondo. Oggi chi vuole cambiare il mondo non si iscrive a un partito politico, si iscrive a un'associazione, a un movimento studentesco, a un movimento universitario. Allora, se noi vogliamo convincere le persone a iscriversi ai partiti politici per cambiare il mondo, dobbiamo garantire a queste persone di poterlo cambiare il mondo, cioè che il loro pensiero, che la loro volontà, che il loro voto pesi. E vengo alla legge elettorale, per la quale siamo tutti impegnati in questi giorni a seguire, noi dall'esterno il dibattito, voi in Parlamento a contrastare questo modello liberticida. A destra hanno un progetto chiarissimo, che è quello della disapplicazione della Costituzione. Lo stabilico non serve a garantire stabilità al governo, serve a garantire a loro, tramite l'eliminazione dei collegi uninominali, la certezza di vincere. E questo è veramente inaccettabile per chiunque creda in un modello democratico e partecipativo. Noi dobbiamo spiegare, dobbiamo dire alle persone, dobbiamo impegnarci nel dire, nelle preferenze da sole, nelle liste bloccate da sole, sono coerenti con la democrazia. Noi faremo in modo che dai territori possano veramente arrivare delle proposte di candidature che i partiti del campo largo terranno in considerazione e non, diciamo, in maniera assolutamente libera o arbitraria. Ma se veramente arriveranno dai territori delle proposte di candidature di persone che si riconoscono nei valori di quel partito, di quel movimento, quelle persone saranno candidate. Le persone non partecipano perché sanno che in ogni caso i loro pensieri verranno poi liberamente interpretati da qualcuno che viene scelto dal segretario, dal capo politico o da chiunque, insomma, sia anche solo un capo corrente. Ecco, in attesa di vedere attuata una legge che riconosca i diritti di partecipazione politica e riconosca, o meglio, metta a terra un modello di partito organizzato democraticamente, con metodo democratico, come dice l'articolo 49, noi portiamoci avanti. Iniziamo a garantire alle persone che ci vorranno votare, alle persone che vogliono sostenere un'idea progressista, un'idea innovativa, un'idea nuova di società più giusta, più uguale, la possibilità di iniziare a partecipare fin dai prodromi della campagna elettorale che sono già in atto. Io vi ringrazio ancora per avermi dato questo spazio e ringrazio veramente l'onorevole Fina, che testardamente persegue questi obiettivi e li persegue concretamente, non soltanto con i dibattiti pubblici, e mi auguro veramente che la prossima non sia una campagna elettorale ma sia e la possibilità di costruire un programma finalmente attuativo della Costituzione. Ne abbiamo tutti un grande bisogno e un grande desiderio. Grazie.
1: Allora, grazie e complimenti per la straordinaria social media manager che abbiamo visto lì dietro. Eh sì. Prego, onorevole.
6: Sì, grazie, buonasera a tutte e tutti, grazie Left Wing, grazie Michele. Allora, partito, partecipazione, cittadinanza, parto dall'ultima. La cittadinanza si concretizza con il diritto massimo. Qual è il diritto massimo dell'acquisizione della cittadinanza? Il diritto al voto. Quindi il diritto a poter partecipare e scegliere come contribuire alla definizione di chi governerà, processi che siano locali o nazionali. Domanda preliminare, servono i partiti? Perché questa è la domanda che ci dovremmo porre. Secondo me sì. E allora, se servono i partiti, siamo convinti che servano i partiti, noi dovremmo fare un remake, se volete, lessicale. Noi siamo reduci da una stagione nella quale dire partitocrazia era una bestemmia. Dire che c'era un partito era qualcosa di indicibile, perché anche nella scelta della guida, pensate, molte volte anche in ambito amministrativo, se eri uno che aveva fatto la filiera di partito non eri adeguato perché serviva il papa straniero. Allora io credo che noi intanto dovremmo riflettere su questo concetto, primo punto, e quindi lessicale. Secondo, cosa serve a un partito? E mi rendo conto di non essere innovativo. Organizzazione, consenso, pensiero. Ora, l'organizzazione è quella che si concretizza

Intanto, certo, noi dobbiamo disciplinare, avere la forza e la capacità di poter disciplinare le forme di partecipazione, ma le forme di partecipazione, se me lo permettete, non sono sufficienti, perché c'è un non detto che dovremmo iniziare a dirci: come tu selezioni la classe dirigente? Perché questa è la domanda. Posso essere provocatorio, Gribaudo? Tu lo sai che sono provocatorio. Allora, io vorrei un limite d'ingresso in Parlamento: prima di 40 anni non ci puoi entrare. E sapete perché sto facendo questa provocazione? Perché probabilmente, se tu costruisci la filiera territoriale, se spieghi alle persone che per entrare in Parlamento devi prima aver imparato la differenza tra determina e delibera, io sono tornato dopo 21 anni a fare il consigliere comunale di paese per dare una mano a un gruppo di ragazzi per abbattere la conservazione e creare un cambiamento. Ora, se tu non costruisci questa modalità, questo metodo, tu potrai discutere qualsiasi cosa. Se invece la costruisci, allora discutere di liste bloccate, di preferenze, non preferenze, parlamentari, non parlamentari, è superfluo, perché tu stai creando dei requisiti. Io, che di mestiere nella vita vera insegno all'università, sapevo benissimo che mi sarei dovuto laureare, che dovevo acquisire un dottorato di ricerca, che avrei dovuto superare un'abilitazione, vabbè che l'hanno cancellata, ma che c'era un gruppo di persone che io potevo condividere o meno, alle quali io sottoponevo a valutazione il mio percorso. E allora questo è il tema di fondo, secondo me, sul quale noi ci dovremmo orientare. Terzo punto, pensiero. Guardate, io non so come vogliamo definirlo. Attuazione della Costituzione, campo largo, campo progressista, centro-sinistra. Io che faccio parte, anche se ero giovanissimo, dei fondatori di questo partito, mi ricordo quanto abbiamo discusso, e Michele e Chiara se lo ricorderanno, se dovevamo utilizzare il trattino o meno tra centro-sinistra o centro-trattino-sinistra. Tuttavia, il problema qual è? È sufficiente un accordo programmatico a definire un orizzonte? Non lo so. Probabilmente noi dovremo, aveva ragione Widad e anche tu quando l'hai detto, la partita è ideologica, nel post ideologico. Paradossalmente noi non siamo nel post ideologico, siamo nell'ideologico. Noi dobbiamo avere la capacità di poter ridisegnare un orizzonte, perché non basta dire che siamo per le transizioni, non basta dire che stiamo lavorando affinché le transizioni non penalizzino le classi subalterne, se si può ancora utilizzare questa espressione, ma noi lavoriamo per la costruzione, passatemi la battuta, del sol dell'avvenire, ma se volete di una società o di un paese per come noi lo proponiamo. E all'interno dell'orizzonte o della generazione della speranza, una persona ti vota e ti sceglie perché immagina che tu sappia interpretare una necessità e gli stai prospettando una soluzione possibile alla sua necessità, ergo stai generando quel sentimento di speranza. Chiudo. Hai ragione, hai detto, è la prima volta che ascolto una persona che dica esattamente le cose che dico io rispetto alla Bassanini. Allora, noi con la Bassanini, che non ha completato il percorso, abbiamo deresponsabilizzato di firma la politica, la quale però è l'unica che poi si sottopone a voto popolare. Abbiamo delegato, per paura di una stagione che c'era, immaginando che non ci sarebbe stata più, che l'intervento legislativo fosse sufficiente per eliminare quelle storture della partitocrazia o della politica, abbiamo affidato la firma ai capo servizio, ai capi settore. Tu, se fai l'amministratore o
il capo dell'ufficio tecnico.

0: il capo della ragioneria è un tuo amico, o tu da amministratore, da sindaco, da qualsiasi cosa tu faccia, non tocchi palla. E allora il ritorno della responsabilità dell'azione politica, secondo me, è l'elemento finale di chiosa attraverso la quale tu riesci a mettere in fila questi elementi. Io non so se ho contribuito in una maniera intelligente o meno al dibattito, ma intanto vi ringrazio per l'ascolto.
1: Grazie. Prego. Lei, poi l'onorevole Gribaudo. Vi chiedo solo di stare in tempi 5 minuti, così diamo a tutti la possibilità di parlare. Prego.
2: Grazie. Grazie. Allora, grazie. Io sono Paolo Quinto, come tanti qui tra voi presenti, tra i fondatori del Partito Democratico, con una lunga militanza. E mi ha fatto piacere prima che Michele ha ricordato nell'excursus della storia delle leggi elettorali, in una di quelle ho partecipato attivamente come consulente di Anna Finocchiaro. Però oggi quello che volevo dire è un po' una riflessione su questi tre termini che sono strettamente legati tra loro, perché un partito è una parte di cittadinanza che si organizza per accedere alla partecipazione politica del suo territorio. Questo è un partito ed ha una nascita precisa, storica, non è una cosa che ci inventiamo noi. E il motivo per cui nasce è perché una parte di persone, quindi non tutte le persone, perché i partiti sono tante parti di persone, di cittadini, una parte di cittadini decide di provare a far sì che il potere, cosa di cui si è parlato molto, la relazione tra potere e partito, che il potere non sia più nelle mani di pochi per virtù extra cittadine, ma si possa accedere al potere attraverso una partecipazione democratica. E questa è la nascita col partito della democrazia moderna, che era ben diversa da quella antica. Quindi il partito è la funzione che esprime in un determinato momento storico. E dico questo perché, come hanno sottolineato molti, un partito non è mai inamovibile, un partito non è mai immobile, un partito si determina nella sua funzione in base all'analisi concreta della situazione concreta, per citare un vecchio maestro di tutti noi. E quindi pensate, molti di voi, io qui con persone come Enzo, come Roberto prima, Nico, siamo forse la generazione più sfortunata, perché siamo nati giovani che ci siamo iscritti al PC e ci ritroviamo oggi nel PD, quindi a 60 anni. Però non è per questo che viviamo di nostalgia, pensiamo che, abbiamo pensato, potremmo anche aver sbagliato, che le nostre idee di costruire una parte che porti delle istanze di un territorio nelle istituzioni fossero oggi espresse in quello che è stata l'evoluzione politica del Partito Comunista e di altri partiti. È ovvio che noi qui parliamo nella costruzione di un partito di sinistra, perché essere un partito di destra è molto più facile, perché il partito di destra altro non è che la funzione di quel potere che si vuole contestare, che invece sta lì a coccolarselo e ad essere funzionale alla conservazione di quel potere. Il partito di sinistra è molto più difficile, prima perché esistono tanti partiti di sinistra, quindi noi dentro il nostro partito abbiamo delle idee e dei valori minimi e dobbiamo necessariamente, perché noi non vogliamo essere solo belli dentro noi stessi, noi vogliamo accedere alla maggioranza nelle istituzioni, dobbiamo necessariamente entrare in alleanza e con chi ha dei valori simili ai nostri, ed è quello che stiamo cercando di fare. Poi c'è il tema della partecipazione. Io ho sentito molti di voi che giustamente dicono, anche qui però mi sembra una cosa di nostalgia, sì, un tempo avevamo le sezioni, i circoli, l'unità di base, ci vedevamo tutti, dalle fabbriche alle officine, alle scuole, tutti insieme a fare le cose. Però le cose sono cambiate, soprattutto il tempo dell'umanità è cambiato. Noi ci dobbiamo rendere conto che se oggi siamo qui, noi che siamo qui oggi, di giovedì alle 19, alle 18 abbiamo iniziato, siamo dei privilegiati tra i cittadini, perché la maggior parte dei cittadini di Roma oggi non può stare qua, non può partecipare all'analisi politica, al pensiero politico, perché deve lavorare, perché deve tenere i figli, perché non c'è più un welfare che ti aiuta nel sostenere tutte le tue attività e ti permetta di avere del tempo libero. E quindi qual è la prima punto, secondo me, che dovrebbe essere di un programma di un partito di sinistra? Rafforzare e rinforzare quelle possibilità che permettono all'essere umano di avere anche tempo a disposizione per fare politica, perché la politica è l'insieme delle persone, dei cittadini, è la costituzione della polis. Diceva Renzo, ci siamo iscritti perché pensavamo di cambiare il mondo. Ma come ci si fa oggi, anche se lo pensi di cambiare il mondo, a trovare gli strumenti? Perché oggi tutte le forze, la stragrande maggioranza delle forze delle persone è nel sopravvivere, perché viviamo un mondo in cui il tempo ci è stato tolto. E allora in tutto questo la forma di partecipazione la dobbiamo trovare anche al di fuori dei vecchi schemi. E pensiamo anche a un fatto che, sì, noi diciamo una volta ci vediamo, ma una volta quando un'idea veniva messa su un volantino ci voleva una fatica enorme per farla girare, per farla circolare. Oggi paradossalmente abbiamo anche più facilità, perché quello che diciamo attraverso lo sviluppo tecnologico possiamo in un minuto farlo girare in tutto il mondo. Quindi ritorno all'origine, all'inizio. Noi siamo una parte che abbiamo dei valori comuni, che vogliamo costruire una partecipazione maggiore dei cittadini di questo territorio, e questo territorio si diversifica in tanti livelli, perché è il quartiere, perché è la città, perché è la nazione, perché è il mondo, e questi sono i valori che dovrebbe esprimere un partito. Solo facendo questo noi potremo evitare un continuo logoramento e dispersione del voto, perché poi quando saranno altri problemi nessuno si appassiona più di venire a votare. Grazie a tutti e grazie per l'invito.
1: Grazie Chiara Grimaudo, poi Caterina Cerroni, Galeone, e per il momento io non ho altri iscritti.
3: Grazie, intanto buonasera a tutte e tutti voi. Pensavo di dire un'altra cosa, invece mi ha stimolato l'intervento che ho sentito e provo a partire da qua. È una cosa che avrei comunque voluto dire, perché tu hai ragione. Noi siamo dei privilegiati, chi oggi è qua a discutere è inutile che ci giriamo intorno, ce lo possiamo permettere per tante ragioni, oltre a una profonda passione politica, è innegabile. Ma come avviciniamo le persone alla politica? E come ridiamo quel senso di speranza e di adesione? Tanto non è imperdibile, però grazie. Come le riavviciniamo, quelle persone non privilegiate che dicevi tu prima, Paolo, prima? E questo è il cruccio su cui, oltre a tutto quello di cui dobbiamo insomma parlare, e poi ci arrivo, ma parto da qua perché mi hai colpito, ed è da molto tempo che mi interrogo cosa possiamo fare, cosa può fare la sinistra, per la verità, perché poi qua stiamo. Io credo che nella fase in cui siamo, come ci diceva Widad, nel capitalismo di sorveglianza, dobbiamo dirci che forse dovremmo tornare alle radici della nascita storica di quella sinistra, cioè a come ricreare una forma che tenga insieme mutualismo, solidarietà e la capacità di costruire quella condizione di speranza concreta. Allora, nel capitalismo di sorveglianza, mi permetto di aggiungere, avendo condiviso molte delle cose che ho sentito, ricordo che il mio primo voto ribelle è stato contro l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ci tengo sempre a dirlo, perché credo che da lì, a proposito di basi, dobbiamo ripartire. E se vogliamo ragionare, mi ha fatto molto piacere ascoltare gli interventi di stasera delle altre forze politiche, perché questa è una base concreta, perché vuol dire parlare di democrazia, di accesso alla democrazia paritaria davvero. Ecco perché ho firmato quell'appello sulla legge elettorale, perché questa legge elettorale faceva schifo, ma perché dobbiamo dirci che dobbiamo contemplare il cambiamento che è avvenuto nella società. Non basta dire preferenze tout court, perché non è così che risolviamo il problema, diciamocelo chiaramente, ma dobbiamo tenere insieme quello che oggi serve, e cioè in quel tema della partecipazione della cittadinanza, del partito e del capitalismo di sorveglianza. Non voglio fare la parte di chi si occupa sempre solo di un pezzetto della società, ma fatemi dire che la metà della popolazione di questo paese sono donne, le donne di cui abbiamo un disperato bisogno dentro le istituzioni e dentro i processi politici, perché non basta avere la Presidente del Consiglio, e lo dico, come dire, avendo sostenuto convintamente dalla primissima ora la nostra segretaria, non basta neanche la leader dell'opposizione. Dobbiamo davvero coltivare un processo che consenta la capacità di contemplare quanto la politica sia utile a tutte noi, emanciparci dai processi. Del resto fu così per le donne partigiane che poi sono entrate nella Costituzione, hanno vissuto nella guerra, cioè nel periodo peggiore della vita di questo paese, prima del vecchio paese, una stagione di grande riscatto. Allora la politica come strumento di riscatto e di lotta, voglio dirla così, di lotta. Noi oggi dobbiamo capire quali sono le lotte comuni che dobbiamo fare fuori e dentro le istituzioni, ma ripartendo da quello che, ripeto, è un senso di appartenenza. E quel senso di appartenenza io voglio anch'io ringraziarlo, Michele, perché non è facile in questo tempo rimettere insieme un partito in un contesto in cui non hai più, cioè hai ancora un po' di struttura, ma diciamo è complesso, e anche ridare fiducia ai territori che non entrino in un meccanismo di, diciamo, di tutti contro tutti o di vecchie logiche che abbiamo conosciuto. E mi fermo qua, perché penso che ridare fiducia, ma al contempo accompagnare con una visione un po' più alta e un po' più nobile della politica sia la sfida che dobbiamo dirci, perché condivido, vanno bene, diamo spazio ai territori, ovviamente diamo spazio però ai territori che fanno dei percorsi coerenti con, come dire, con un percorso politico che deve essere chiaro, deve essere trasparente, quello che molto spesso è mancato. Allora in questo contesto la partecipazione delle donne lo considero, e volevo aggiungermi solo, diciamo, nelle considerazioni che faceva Guidad, perché questo è un pezzo che manca. E oggi, attenzione, perché credo, a proposito di prossima scadenza elettorale, vedo la destra muoversi in un ripensamento delle donne molto pericoloso, ma molto pericoloso, perché guardate che quando Vannacci parla del reddito da dare alle donne che decidono di stare a casa e di guardare i figli, però da una risposta concreta a un bisogno reale, dobbiamo spaventarci e dobbiamo reagire. Perché la nostra risposta non può essere una riforma organica dei bonus fiscali, non può essere questo. Questo è un pezzo, io credo, che da qui, nella costruzione, non di quello che a me piace più chiamarlo centrosinistra che non campo largo, nel senso che credo che il centrosinistra ci riporti anche alle categorie della politica e possa essere abbastanza inclusivo per tutte e tutti, o se volete progressista, ecco, ma insomma torniamo alle categorie della politica, ridefiniamo una grammatica di valori, ma sapendo anche che per riavvicinare alle persone non basterà essere così efficaci con alcune campagne, o io credo, e naturalmente io sono una fans del programmismo, ma che non sarà sufficiente avere anche il programma migliore. Credo che dobbiamo ripartire da delle basi diverse, su cui interrogo me e tutta la nostra classe dirigente, non solo, su come riattivare un modo, ripeto, partecipativo, basato su un mutualismo e su una solidarietà che mai come in questo tempo è non solo necessario, è indispensabile per ridare valore alle basi costituenti di questo paese. Mi fermo qua e vi ringrazio dello spazio.
1: Grazie. Allora continuiamo con le donne, a dare protagonismo alle donne, con Caterina, poi Pietro Galeone e poi andiamo in chiusura.
4: Grazie davvero, provo ad inserirmi anch'io con qualche piccola riflessione sul tema di diaframma, sul tema forse così, grazie Alessandro. Provo ad inserirmi anch'io sul tema, sulla grande sfida che abbiamo di rendere la politica e le istituzioni democratiche più incisive sulla vita delle persone e al contempo garantire che le persone possano incidere di più nei processi dentro i partiti politici. Penso in questo senso che anch'io mi sento di partire un po' dal lavoro che ha fatto Michele Fina come tesoriere del Partito Democratico, e non solo, per ridare centralità ai circoli e alle articolazioni democratiche interne al Partito Democratico. Penso a un altro esempio, i Giovani Democratici, che sono stati quasi rimessi in piedi dal partito in un'operazione che li ha anche autonomizzati nelle fonti di finanziamento. E questo è stato un dibattito internazionale, anche europeo, molto acceso negli anni, perché le giovanili più forti, che più hanno allargato il consenso, sono quelle che hanno un'autonomia di bilancio, hanno dei finanziamenti e la possibilità poi di fare politica. Penso che il Partito Democratico si sia distinto unendo la propria organizzazione interna con la proposta esterna. Questo è accaduto per esempio sulla riduzione dell'orario lavorativo, che presentata con una proposta di legge è stata applicata anche alla settimana lavorativa dei dipendenti del Partito Democratico. Questo penso sia un esempio virtuoso di qualcosa che possiamo replicare anche per esempio sul finanziamento pubblico, perché un altro ambito su cui il Partito Democratico ha reinvestito e ha riorganizzato la propria attività è quello della formazione politica, con una formazione annuale su base nazionale e anche spingendo, sostenendo la formazione politica su base territoriale, radicandola un po' di più nelle regioni, nelle federazioni. Ecco, questo penso possa essere la base per fare una proposta politica che chieda il finanziamento pubblico della formazione politica da parte dei partiti. Può essere un indirizzo specifico per richiedere di nuovo il finanziamento pubblico ai partiti, ma destinato alla qualità della nostra democrazia e alla qualità delle persone, dei cittadini e di chi poi diventa anche classe dirigente. Penso che tanto ci possa far ragionare sul lavoro interno al Partito Democratico, perché per esempio il valore che è stato dato ai circoli con un ritorno di risorse forse rispetto ad altre stagioni non trova una corrispondenza con un'articolazione politica, per esempio con la figura di un responsabile circoli, con strutture che magari anche in passato si sono utilizzate nel Partito Democratico e che si potrebbero valutare nel futuro per coinvolgere e far contare di più gli iscritti nel dibattito democratico. Penso per esempio a una proposta che faceva Michele, che è quello del referendum degli iscritti, che è previsto nelle nostre fonti ma spesso non viene utilizzato, non viene ipotizzato anche per scelte importanti e su battaglie specifiche. Penso a un altro tema, che è quello di cosa fanno gli organismi di partito, le assemblee, le direzioni, sia a livello nazionale che territoriale, potrebbero lavorare in supporto ai dipartimenti, dividendoci per esempio su attività, su proposte politiche particolari, e fare quindi, oltre al lavoro di indirizzo del partito, anche un lavoro di tematico, di contributo programmatico. E penso che questo debba unirsi anche rispetto al rafforzamento del dialogo del partito rispetto all'esterno. Il centrosinistra ha sempre portato in Italia delle novità importantissime nella partecipazione politica. Penso al fatto che il centrosinistra si è inventato i comitati, con i comitati per l'Ulivo, i comitati per l'Unione, che è uno strumento che ancora oggi utilizziamo per i referendum, per le elezioni, per le primarie, e questa è una formula che spesso ha funzionato, e in particolare con i comitati per l'Ulivo, il lavoro programmatico che ha coinvolto con la partecipazione dei cittadini tanti mondi esterni al PD ha costituito, portando alle 88 tesi, un lavoro di cementazione, di compattezza della coalizione, che forse è necessario anche oggi a fronte delle diversità che attraversano il centrosinistra. Penso che sicuramente dalle misure più piccole, le agora democratiche, i gazebo democratici, alle innovazioni più grandi come le primarie aperte che sono state portate in Italia proprio dal centrosinistra, si può continuare questa tradizione di proposta nel paese, di innovazioni che portino a una maggiore partecipazione delle persone, a un maggiore incontro delle persone. E vorrei chiudere con una riflessione più generale sul rapporto tra movimenti e partiti, perché negli ultimi anni a mio avviso si osserva un fenomeno per cui i movimenti per il clima, femminista, per la pace cominciano ad avere una visione olistica sul mondo a tutto tondo, e quindi diventa più probabile trovare le femministe a una manifestazione per la Palestina, le bandiere della Palestina in un corteo per il clima, ad un presidio di ultima generazione. E però la politica e i partiti, forse anche il nostro, hanno seguito un trend inverso e a mio avviso da reinvertire, cioè si sono cominciati a concentrare su proposte politiche specifiche che sicuramente possono essere pragmatiche, possono portare all'approvazione di misure più precise, però sono anche il modo per evitare di riflettere in grande su come vogliamo un mondo più giusto, su quali riforme vogliamo fare. Secondo me questo ha portato nello scenario italiano, nella destra italiana, due esasperazioni del fenomeno, delle sue conseguenze. La prima è questo rifugio nell'identità, che è un'identità che ci ricaccia nel passato, che esclude, che discrimina, che crea recinti e che penalizza la vita delle persone. E il secondo si vede sempre nelle manifestazioni del governo Meloni e delle sue politiche, nella totale incapacità di fare una qualsiasi riforma in 4 anni di governo e più. E questo credo che sia anche un segnale per noi di cosa significa evitare di affermare nella società non solo delle proposte politiche precise a sostegno di una categoria, a diritto di un'altra e così via, ma serve per noi in particolare, servirebbe per tutte le forze politiche nel paese, la necessità di riprendere una visione globale di come vogliamo la nostra società, di come vogliamo cambiarla e di come decliniamo oggi quello che secondo noi è più giusto per le persone. Grazie.
1: Grazie Caterina. Pietro Galeone, giovane ricercatore, e poi chiudiamo con Michele Fina.
5: Grazie, siamo il tavolo più in piedi in realtà, siamo più che un tavolo, siamo un collettivo. Mi si sente se parlo da qua? Io forse chiudo, vi aspettavate un discorso più sui massimi sistemi, chiudo con un discorso terra terra, parlando proprio della mia esperienza. Per chi non mi conosce, io sono, appunto, lo diceva Alessandro, sono un giovane ricercatore e mi occupo di lavoro, in realtà sono un docente in università, mi occupo di lavoro, ma sono anche il responsabile lavoro del PD Lombardia. E questo in realtà è utile, secondo me, sottolinearlo, perché chiudo con un discorso terra terra proprio portandovi quello che è il mio vissuto da iscritto e militante del partito, che credo mostri alcune delle limitazioni che sono un po' forse alcune delle cause per cui c'è quel problema di partecipazione al nostro partito. E rifacendomi un po' anche a quello che diceva l'onorevole Ricciardi, su cui sono d'accordo a metà e per metà no, e ci arrivo. No, ma è per discutere, il bello è proprio questo di discutere. È proprio questo, perché io sono pugliese, sono barese, però vivo in Lombardia, lavoro e faccio ricerca lì. E quando mi scrivono mia mamma, le mie zie, mi chiamano e mi dicono ma su questo il PD non può fare qualcosa, sono tutte persone di sinistra, mia mamma, mio padre, persone che negli anni 70, quando c'era il PC, ma anche dopo, negli anni 80, finché il PC è esistito, loro erano iscritti, erano militanti. E quindi io mi chiedo perché queste persone in quegli anni credevano che essere iscritti potesse avere un valore, e oggi che io sono iscritto a quello che è un po' l'erede, il Partito Democratico di quel partito, perché è l'erede dei partiti che poi da quello si sono evoluti e sono confluiti nel PD, oltre ad altri ovviamente, perché loro non sentono l'utilità di iscriversi a questo partito, e invece di dire a me che faccio attivismo nel partito, ma tu non puoi fare questo, mi riportano un problema sulla loro pelle, loro che vivono in Puglia, e dicono ma perché il PD non fa questo? E io rispondo, seccato e piccato, che io nel pochissimo tempo che mi rimane dalla ricerca, perché mi sveglio all'alba e lavoro fino alla sera tardi cercando di mettere su un minimo di curriculum per poter poi fare carriera nel mondo estremamente precario dell'università, in quei pochi ritagli che mi creo faccio attivismo su quelle che sono le cose di cui mi occupo, cioè il tema del lavoro e sul territorio nel quale faccio politica, che è quello della Lombardia. E io rispondo, ma iscrivetevi al partito. Andate nel vostro, sì, avete la fortuna di vivere in una città che ha una vita politica come Bari, avete un circolo, iscrivetevi, andate lì a parlare. Loro rispondono, sì, figurati se loro ascoltano me. E questo mi fa capire che il nostro partito è diventato inaccessibile per tante persone che ritengono il partito territoriale vittima di alcuni giochi di potere e sentono che quei circoli di partito non parlano più la loro lingua, non parlano più ai problemi di queste persone, ed è una cosa di cui tanti hanno parlato, e soprattutto è inaccessibile per quelle persone. E qui sono d'accordo con quello che diceva Ricciardi, perché io lo vivo sulla mia pelle di persona che si occupa di lavoro, e siamo un partito, come diceva Ricciardi, che cerca sempre il papa straniero. Cioè abbiamo militanti, giovani democratici, prima li citava Caterina benissimo, che sono estremamente competenti in un tema, però vivono nel poco tempo che hanno una scelta: o io lo dedico al partito e come giovane vengo visto come ragazzetto che deve andare a volantinare, le mie competenze non contano nulla, a me stesso viene fatto, cioè persone che oggi non sanno che io sono ho un ruolo dirigenziale nel partito, alcuni mi prendono per il ragazzetto che deve andare a volantinare, e a me va benissimo perché a volantinare vado, ma trovano impensabile che io, senza, essendo figlio di nessuno, possa stare in una segreteria di partito della regione più grande d'Italia, principale d'Italia. E questo è un problema serio. A Milano abbiamo avuto l'evento della Fondazione Demo, dove sono venuti i big della cultura, nessuno dei quali è iscritto al PD, io scusatemi ma picchio un po' anche al caro amico Cuperlo, che ha invitato solo esterni, tra cui, non so, pensiamo per esempio a Cacciari, che è venuto, ha fatto il suo intervento sputando sul PD, se n'è andato e tutti, ah ma che bravo, e non c'era una persona interna, perché noi cerchiamo sempre questo papa straniero. E questo è un problema, è quello che io chiamavo esternismo, papa straniero, possiamo chiamarlo come vogliamo, ma è un problema serio, perché se io che mi occupo dei temi del lavoro tengo davvero a quello che è un mio risultato della ricerca, io per anni ho fatto, prima che diventasse popolare, ho fatto battaglia sul salario minimo, io facevo ricerca accademica sull'impatto positivo del salario minimo, e se io tenessi alle mie battaglie, è molto più utile uscire dal partito, fare un'associazione e andare con questa associazione a cercare spazio sui giornali, a cercare visibilità da un partito che cerca sempre il papa straniero e quindi dice ma guarda che bravi questi ragazzi in questa associazione parapartitica che dicono che ci vuole il salario minimo. Faccio un esempio, l'associazione Tortuga di giovani ricercatori. Lo dicono, ma lo dicono dopo che da anni lo dicevano i giovani democratici e non sono mai stati ascoltati. Allora questo è un problema serio di cui il partito si deve occupare, ed è un problema di metodo. E il secondo è il tema anche di battaglie concrete che siano commestibili alla popolazione. Ho fatto un esempio, salario minimo è la battaglia che ancora oggi, dopo anni da quando l'abbiamo cominciata, ancora la nostra segretaria continua a riproporla, perché è una battaglia commestibile che le persone capiscono. Un'altra battaglia che abbiamo fatto come Giovani Democratici di Milano era quella sullo stage, e che abbiamo dovuto fare raccordo con le associazioni all'esterno, perché finché eravamo solo Giovani Democratici a dire guardate che c'è un problema di sfruttamento dello stage, cambiamo le cose, non ci ascoltava nessuno. Appena abbiamo fatto un'associazione esterna che si chiamava Lo Stagista Frustrato, siamo andati sui giornali, ci hanno chiamato e qualcuno ha detto ma chi è responsabile di questa associazione? Ha detto ah ma sono i Giovani Democratici di Milano, ce li avevamo già dentro, sì ma ve lo dicevamo da anni e non ci ascoltavate. Allora questo è un problema serio. Oggi quando io vado a fare eventi nei vari comuni della Lombardia ci sono metà persone che sono iscritte, metà persone che non sono iscritte, e alla fine ci vengono a dire io parlo di queste battaglie, di cose accessibili, e alla fine ci dicono ah ma se il PD dice queste cose io lo voto, anche quelli non iscritti. E io dico ma guardate che questa è la linea del partito. Io nelle locandine vengo sempre iscritto come docente Università Bocconi perché fa più figo. Ma io sono il responsabile del lavoro, io rispondo a queste persone, io sono il responsabile del lavoro della Lombardia, questa è la linea del partito lombardo su il lavoro. Questi sono i temi che anche la segreteria nazionale, prima insomma c'era Chiara, ho visto anche Chiara Gribaudo eccetera, ho visto anche Marta Bonafoni, c'è Michele, insomma sono i temi che la segreteria nazionale ha adottato, ma ancora fanno difficoltà a passare. E quindi secondo me per risolvere questo problema, ci sono tante altre cause, però uno dei motivi per cui la gente trova il partito respingente, uno, non parla di cose commestibili, non si occupa dei loro problemi, e due, pecca di questo esternismo. Ricciardi dice che se ne deve andare, quindi gli dico velocissimamente, su cosa non sono d'accordo? Sui 40 anni in Parlamento, non perché ci debba andare io, ma perché ci sono, io non ho mai fatto politica a livello locale, perché sono pugliese, ho vissuto a Roma, ho studiato all'estero e adesso lavoro a Milano, quindi non ho un territorio nel quale posso fare politica, ma non parlo per me. Ci sono tanti ragazzi nati e cresciuti a Milano, nati e cresciuti in Puglia, che a 36-37 anni hanno 15 anni di esperienza nelle istituzioni locali, quindi mettere un filtro di questo tipo non mi sembra giusto. E soprattutto ci sono temi che sono importanti a livello locale, ma in Parlamento ci sono temi come quello di cui mi occupo, che è il lavoro, dove l'esperienza in un da consigliere comunale che si è occupato del piano urbanistico e del verde pubblico non è molto utile, perché il tema lavoro è un tema estremamente tecnico, è un tema estremamente tecnico. Noi abbiamo eletto alcune figure di 50 anni che non hanno nessuna esperienza nelle istituzioni locali. Abbiamo, no, lo sappiamo. E quindi ce ne sono tanti anche nel Parlamento attuale. Abbiamo Crisanti, abbiamo tutta una serie di persone, abbiamo candidato Cottarelli, cioè abbiamo persone che nel partito non hanno militato un giorno, che entrano, sono in grado di dare un contributo. Quindi io solo questa sfumatura aggiungerei a quello, perché ci sono persone che si fanno un mazzo così all'interno del partito, ma magari non nelle istituzioni, e che se le escludiamo con dei criteri così arbitrari, poi effettivamente hanno un problema a portare quel contributo a livello. Quindi, per riassumere tutto, un po' di sfumatura, un po' di nuance e non limiti, e poi il partito che cosa può fare? Può parlare commestibile e soprattutto può tornare a essere accessibile, facendo capire alle persone che se loro arrivano, si iscrivono in quel circolo e portano avanti una battaglia dicendo io ho questo problema, il partito di questo problema non parla, non aspetto che ne parli qualcuno già eletto, ma io mi impegno e so che quella proposta può nascere, può crescere, la costruiamo insieme e può diventare una battaglia del partito. Grazie.
1: Grazie, ultimo intervento e poi chiudiamo.
6: Grazie, scusate.
1: Nico, vai.
6: Grazie, scusate, non volevo intervenire, ma l'intervento di Pietro mi ha stimolato una riflessione e sono contento che ci conosciamo così, perché io e te ci siamo sentiti, mi sa, miliardi di volte al telefono a parlare di lavoro, ma non ci eravamo mai visti in presenza. Per dire che sono d'accordo con te al 90% di quello è, ma per questione di tempo dirò solo il 10% sul quale non sono d'accordo, che l'esperienza milanese o l'esperienza, diciamo, dei giovani democratici è stata un'esperienza a sprazzi e molto diversa in giro per il paese, ed è questo il motivo per il quale sono nate tante associazioni fuori dal partito. Cioè non è tanto una questione di più possibilità che vieni nominato come Papa Straniero, quanto il fatto che c'è stata una fase della nostra vita che Caterina conosce anche bene, ma anche tu, perché magari l'hai vissuta a Milano, ma ti dico che a Roma, per esempio, c'era una fase del nostro tempo in cui non c'era più sostanzialmente la giovanile, e la giovanile non riusciva più a esprimere una propria posizione né autonoma né di politica. Quindi noi a un certo punto ci siamo guardati in faccia, ci siamo organizzati e abbiamo detto beh, forse semplicemente dobbiamo costruire tramite il metodo associativo un'altra forma di associazione, appunto, che ci consenta di fare politica come vorremmo fare noi. Io spero che questa ferita si sia risanata interna al partito grazie al lavoro che ha fatto la segretaria, grazie al lavoro che fa il tesoriere ogni giorno riaprendo le sessioni, la responsabile organizzazione cercando di tenere dentro oramai tutte le associazioni che sono nate in questi anni, ed è un lavoro importante. Però quello che dico è che secondo me, come giustamente detto in finale, cioè bisogna trovare un modo per valorizzare la tessera e quindi la partecipazione della persona dentro il partito, perché adesso io sento che in parte questo sta avvenendo e noi sempre più dobbiamo farlo, perché anche mia madre e mio padre, ti assicuro, che non capiscono bene perché io debba essere iscritto al PD, perché se la tessera non conta, come conta invece nei Labour inglesi o nel Partito Socialdemocratico tedesco, la gente non capisce perché dovrebbe darti 20 euro per fare la tessera. Cioè questo è un punto nevralgico, perché se poi tu non gli mandi tatticamente la convocazione o non lo convochi ogni volta per parlare dei temi che stanno a cuore alle persone, e poi è chiaro che diciamo le sezioni vengono chiuse e la gente si allontana. Tutto qua, grazie.
1: Nico, non vuoi? Ti abbiamo convinto alla fine.
7: Sarò brevissimo, ma volevo innanzitutto davvero ringraziare e fare i complimenti a Michele per il lavoro che ha svolto in questi anni, perché un partito in questa fase può provare a fare quello che stiamo facendo soltanto se si realizza un lavoro come quello che è stato fatto di rimettere i conti a posto al partito, dare dignità alle persone che lavorano al partito e avere un'idea complessiva, che è quella di avere come dire, la partecipazione a un'esperienza collettiva e non a quella che ogni singola persona fa un pezzo di lavoro. E io devo riconoscere, voglio davvero fare come dire, a Michele i complimenti per l'enormità del lavoro che è stato fatto. Dentro questa discussione naturalmente ci sta i tre punti di cui voi avete messo al centro di questa nostra discussione: il partito in quanto tale, la partecipazione, la cittadinanza. Senza il partito la partecipazione non esiste, e senza il partito non si può dare cittadinanza a nessuno, perché si è delle singole persone. E allora io credo davvero, stati fatti un po' di ragionamenti prima sulla legge elettorale, sulle modalità dello stare insieme, io credo che davvero noi dobbiamo fare nei prossimi anni ancora uno sforzo in più, perché qui abbiamo rimesso le basi per rilanciare l'idea di un partito, dopo che per un po' di tempo avevamo messo via via, diciamo, il pilota automatico verso la fine dei partiti e l'idea di una personalizzazione spinta. Oggi noi siamo nuovamente nelle condizioni di poter rifare un'idea di un'esperienza collegiale. Basta un singolo partito? No. È per questo che Michele insieme a Andrea si è spinto in questi anni su delle proposte di legge dentro l'articolo 49, attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che significa dare una risposta generale al fatto che i partiti servono alla democrazia. Questo è, io penso, il ragionamento che noi dobbiamo fare. Non è soltanto quindi un'idea di chi come me può essere considerato un partitista, ma è capire che senza i partiti viene meno la democrazia, al venir meno anche dei modelli democratici generali. Guardate che basta guardare quello che sta succedendo nel paese, che è stato il faro della democrazia e anche il punto d'approdo per molti occidentali, diciamo, dal punto di vista come modello democratico, dove in luoghi dove i partiti non hanno mai avuto una grande presenza nella profondità della società, quando cambia il modello e cambia per altre ragioni, mette a rischio la democrazia. Noi l'abbiamo vissuta ormai 80 anni fa, per fortuna, quella storia, pensiamo di averla messa alle spalle, ma senza i partiti i rischi ci sono sempre. Per questo chiudo, davvero ringrazio Michele per il lavoro che ha svolto, per l'idea non solo di risanarlo, ma anche di provare a dare un quadro istituzionale ai partiti, perché da qui passa una logica di tenuta della democrazia. Grazie.
8: Va bene, io non ho delle conclusioni da fare, si sente meglio adesso? Frattempo è arrivata Camilla della Segreteria Nazionale, quindi è rappresentata più autorevolmente con lei. Però vorrei dire, rispetto adesso Nico diceva una delle cose che aveva detto anche Anna Falcone, che condivido, noi dobbiamo aggiungere una quarta parola, che è democrazia, e che in qualche modo è il terreno su cui si muovono le altre tre, cioè partito, partecipazione e cittadinanza. Non ho da fare delle conclusioni, solo da dire però che delle cose che abbiamo discusso noi possiamo mettere agli atti anche di Radio Radicale, che ringraziamo, di Left Wing che ci ha invitato e ospitato. Questo, la prima parola è potere, cioè noi non possiamo parlare di niente, nemmeno di democrazia, se non riconnettiamo nella testa e nel cuore delle persone, ma anche negli stomaci, nelle gambe delle persone, l'idea che questo ha a che fare col potere, cioè col poter cambiare la propria vita. Io, per spiegare il potere a me stesso, faccio sempre riferimento a mio nonno, che era un bracciante agricolo del tutto analfabeta, non era in grado nemmeno di firmare, e che ha aderito a un partito, il Partito Comunista a quel tempo, perché per lui era concretamente la possibilità di conquistare, attraverso le lotte agricole degli anni 50, un pezzo di terra e riscattarsi dalla miseria totale. Quando lui diceva il mio partito, diceva un pezzo della mia possibilità di vita. Ora, la riconnessione tra l'aderire, riconoscersi al partito e avere la sensazione che questa cosa cambi concretamente la propria vita, sia dal punto di vista materiale, la mia vita di persona, sia dal punto di vista ideale, cioè che cambi la vita delle persone a cui tengo. Io magari sto bene, però penso che il mio partito debba cambiare la vita di coloro che lavorano e sono poveri, ad esempio. Questa cosa è fondamentale, perché nel frattempo, per tanti motivi che qui sono stati elencati, i partiti hanno perso potere perché le istituzioni hanno perso potere. A me è capitato di dire in un dialogo in televisione l'altro ieri con Rampelli, quindi diciamo una cosa da mettere all'archivio, il fatto che quando si discute di preferenze, di come eleggiamo i parlamentari, se volessimo essere profondamente onesti, innanzitutto dovremmo chiederci, prima di riconnettere una persona col proprio eletto, dovremmo riconnettere questo eletto con la possibilità di cambiare le cose. Perché se il parlamentare nel frattempo è diventata una delle persone che meno incide nel cambiamento concreto della vita delle persone, che tu possa o no eleggerlo in modo diretto conta fino a un certo punto. E invece noi abbiamo completamente derubricato alla nostra discussione questo. Nel frattempo la Repubblica parlamentare è diventata una frase sostanzialmente svuotata di senso, le leggi le fanno i governi e noi stiamo discutendo che questo sistema è ancora troppo poco sbilanciato a favore dei governi, perché abbiamo bisogno di un premierato, cioè di una forma di equilibrio di poteri in cui il capo del governo eletto direttamente dal popolo sia più del governo, più del Parlamento, più del Presidente della Repubblica e per trascinamento dalla sua elezione elegga anche tutti gli organi di garanzia. Ecco perché alla fine questa discussione rischia di diventare vuota. E guardate, al fondo, se noi non restituiamo potere al potere, è difficile che tu poi gli strumenti che partecipano, come dice la Costituzione, alla vita democratica possano essere riconosciuti come utili dalle persone. Però diceva Enzo, adesso è andato via, quando mi sono iscritto al partito pensavo di cambiare il mondo, io penso che noi dobbiamo avere l'idea che chi si iscriva a un partito mantenga l'idea, il sogno, la speranza di cambiare il mondo e dobbiamo fare in modo che questo sia non un orizzonte irraggiungibile ma una cosa concreta. Prima non l'ho detto, lo voglio dire in conclusione, sul finanziamento della politica. Io credo che noi avremmo bisogno, poi qui Nico ha fatto l'organizzatore, è stato un grande organizzatore nazionale, noi avremmo bisogno di ridiscutere più approfonditamente delle forme della politica. Forse anche al nostro partito è mancato un congresso sull'organizzazione, che sia l'idea dell'organizzazione, non solo come concretamente ti attrezzi per stare nel mondo. Sul finanziamento però voglio dire questo, esiste il finanziamento pubblico, non lo dobbiamo reintrodurre, quello che c'è è una forma di finanziamento pubblico, perché il 2 per 1000 non sono fondi privati che vengono trasferiti, quindi se non sono privati sono pubblici. Il punto è che è inadeguato a tenere in piedi un sistema democratico sano che non sia in vendita rispetto ai grandi capitali che possono tranquillamente comprarsi partiti deboli. Quindi io penso che noi dovremmo, piuttosto che reintrodurre, voglio essere chiaro, questa è la mia opinione, piuttosto che reintrodurre un sistema di finanziamento legato ai voti, che quello sia un modo surrettizio di finanziare la politica. Perché io voto, non sto decidendo di finanziare quel partito, ma di votarlo e quindi di eleggere dei rappresentanti. Poi ci può essere un altro momento in cui io decido di finanziarlo e può essere la dichiarazione dei redditi, naturalmente con importanti correttivi. Il primo è la quantità che fa la qualità, infatti se il 2 per 1000 funzionasse come l'8 per 1000 i partiti riceverebbero 10 volte le risorse che ricevono oggi. Come sapete l'8 per 1000 ha l'inoptato, cioè anche se il 41% degli italiani indica l'8 per 1000 la dichiarazione dei redditi, viene distribuito il 100% di quell'8 per 1000 di tutto l'IRPEF italiano, mentre invece il 2 per 1000 è solo la somma di tutti quelli che indicano il 2 per 1000, che in Italia sono meno del 5%. Se noi attuassimo l'inoptato già sarebbero circa 350 milioni e non 30, 35. Ma anche solo potenziare questo strumento si può fare, perché il fatto che sia indicato al 5% e con tutto l'astensionismo che volete, in Italia comunque continuano a votare almeno la metà degli italiani, quindi se è un decimo significa che non lo sanno gli altri 9 decimi, e quindi già impegnarsi a farlo sapere, e poi altri correttivi come ad esempio perequare, perché non è giusto che il 2 per 1000 di una persona ricca trasferisca a un partito più soldi del 2 per 1000 di un operaio o di un insegnante. È giusto dire che rispetto alla somma delle opzioni ci sia una divisione uguale, e quindi uno riceva non per il reddito di quelli che lo hanno scelto, ma rispetto solo al numero, come in democrazia. Cioè una persona, un contribuente, in questo deve valere come un altro contribuente alla pari, esattamente come quando si vota. Poi bisogna fare molte altre cose, però io penso che innanzitutto noi dobbiamo uscire, parliamoci chiaro, da una lunga stagione di delegittimazione della politica, che la politica si è impegnata per alimentare, ovviamente. Io nella mia vita ho incrociato l'usi, e non lo raccomando a nessuno, a proposito di cattiva gestione delle risorse pubbliche in politica. Noi dobbiamo rilegittimare la politica e allo stesso tempo dobbiamo pretendere che però incida e conti. Infine, è stato detto da Pietro, anche da altri, noi abbiamo decisamente investito sull'organizzazione giovanile, sulla formazione politica, siamo tornati a fare le feste nazionali dell'unità tematiche, che non ha mai fatto il PD, Nico, giusto? Risalgono ai partiti precedenti. Siamo tornati a fare 500 feste dell'unità, 3 anni fa erano 200 circa, non solo siamo tornati a farle dove non si facevano più, ma le stiamo facendo in posti dove non si sono mai fatte. Bersani mi diceva l'altro ieri che per la prima volta è stato invitato in un paio di posti in cui non sono mai fatte le feste da quando esistono le feste. Come sapete stiamo cercando anche di restituire un giornale alle feste dell'unità, visto che nessuno lo nota più, ma noi continuiamo a fare feste di un giornale che non abbiamo più, quindi noi restituiamo un senso tutti insieme. Torneremo a togliere questo equivoco. No, dico, per risolvere questo equivoco siamo andati in tribunale, Nico. Alla fine l'abbiamo risolto così così. Comunque la possiamo risolvere definitivamente restituendoci un giornale. Perché poi io penso che noi, lo dicevo all'inizio, questo vale anche per Europa, per essere chiari, che io penso che noi dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti. Ha ragione Pietro a dire, noi abbiamo bisogno di restituire dignità a chi partecipa all'attività di partito. Allo stesso tempo dobbiamo restituire al partito tutta l'innovazione possibile negli strumenti di partecipazione, perché per me è partito politico un'associazione di studenti medi che non è automaticamente iscritta al partito, ma che fa un'attività politica che porta nella stessa direzione. Io stesso, quando ho iniziato a fare politica a scuola, non mi sarei mai iscritto a un partito. E d'altra parte, guardate come nascono i partiti politici. Nascono da organizzazioni all'inizio sindacali mutualistiche che avvicinano le persone occupandosi di un problema concreto, e che può fermarsi anche lì all'attività vertenziale di quella singola persona e del suo concreto problema, e che però poi ti dice: guarda, oltre a questo ti puoi occupare dell'interesse generale. Il punto è pensare che il partito è un arcipelago di realtà, certamente nelle quali chi fa partito politico non è il parente povero, sennò è finito tutto. Quindi da questo punto di vista sono molto d'accordo. Quindi io penso che noi dobbiamo, lo stiamo anche facendo, sono molto orgoglioso di questo, ci stiamo lavorando per la prima volta, e chiudo, torniamo a ricostruire una relazione, un rapporto con riviste, centri studi, associazioni, fondazioni culturali del panorama dell'arcipelago del centrosinistra che negli anni abbiamo.
9: Ecco, questo era il dibattito dal titolo Partito, partecipazione, cittadinanza, nuove forme della politica nell'ambito della iniziativa Sassi nello Stagno, la 13ª festa di Left Wing. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è la presentazione del terzo rapporto annuale Aspen dal titolo Osservatorio Permanente sull'adozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che si svolge raccolta al 15 di luglio a Roma, questa presentazione con l'intervento introduttivo di Giuliano Amato, che è il presidente emerito della Corte Costituzionale, poi con gli interventi tra gli altri di Angelo Maria Petroni, segretario generale dell'Aspen Institute Italia, che introduce e modera i lavori, poi Cristina Motta, Chief Transformation and Organization Officer di Intesa San Paolo, Stefania Bandini, docente di Computer Science dell'Università Bicocca di Milano, Donato Ferri, People Advisor Service di Ernst & Young, Valerio Cengic, Executive Director Compliance Digital Transformation di Intesa San Paolo, Stefano Venturi, Presidente Cefriel, Giacomo Lasorella, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la GCOM, e Angelo Maria Petroni, segretario generale dell'Aspen Institute Italia. Ascoltiamo.
10: Beh, buonasera a tutti, noi vi siamo molto grati di avere, oddio, a quest'ora se c'è un posto con aria condizionata uno tende ad andarci salvo sapere dopo che cosa ci fa, ma voi in questa occasione ci fate una cosa ottima. Avete modo di ascoltare il rapporto del nostro osservatorio per quest'anno sull'intelligenza artificiale, che contiene, vedi, l'avevo detto che alle 15 sarebbe arrivato qualcuno ed è arrivato Gianni, puntuale. Un rapporto ricco quest'anno, direi più ancora degli anni precedenti, soprattutto di una esperienza che tra le imprese italiane sta crescendo quantitativamente e anche negli usi dei quali l'intelligenza artificiale è oggetto. È bello nutrirsi sul tema ad un osservatorio e i suoi dati. Devo dire, piuttosto che a una letteratura che è sempre più ricca, ma di cui bisogna imparare a capire da dove viene e perché, in un libro che presenterò tra un paio d'ore, che è bello, di Luisa Torchia, Potere Digitale, tra le altre cose c'è scritto che le notizie più catastrofiche sugli effetti che l'intelligenza artificiale produce e produrrà a danno dell'occupazione, gli effetti più catastrofici sono indicati da fonti tutte vicine alla produzione dell'intelligenza artificiale, convinti che queste notizie catastrofiche sono assolutamente eccitanti per gli imprenditori, il che non sempre in realtà è vero, perché anche la nostra esperienza sta cominciando a dimostrarlo. L'impresa si rende conto, via via che la usa, che l'intelligenza artificiale serve, ma il controllo umano serve ancora di più per evitare che ne escano guai su un eccesso di decisioni automatiche. Io vorrei concludere segnalando ancora una cosa che fatichiamo ad imporre e che ad imporre all'attenzione, non altro, e che nel rapporto c'è: il bisogno per l'Europa di quello che abbiamo chiamato da anni il CERN per l'intelligenza artificiale, cioè un pooling delle nostre risorse anche nazionali per dare una dimensione europea alla ricerca sull'intelligenza artificiale, non soltanto guardate alla ricerca di base di cui abbiamo bisogno per recuperare il gap con Stati Uniti e Cina, ma anche la ricerca al servizio delle imprese che ne hanno bisogno, che scoprono problemi nuovi col passare del tempo e che, in assenza di un centro europeo di ricerca, finiscono per rivolgersi a coloro di cui fino ad oggi tendono ad essere licenziatari. e cioè tendenzialmente americane, col che l'autonomia europea in questa materia è molto molto in discussione. Il rapporto indica, permettetemi di dirlo, una soluzione che dal mio punto di vista è fin troppo federativa, nel senso che è giustissimo far convergere tutti coloro che possiamo far convergere sul centro europeo, ma non mi è chiaro chi decide quando e che cosa in quella ben nutrita compagnia, e quindi che ci sia anche una struttura di governance federale ma centralizzata, io lo considero importante. Grazie a tutti di essere qui e buon lavoro a voi.
11: Ringrazio Presidente Amato, mi rivolgo agli onorevoli parlamentari che ci onorano la loro presenza, alle autorità e a tutti i gentili partecipanti. Ringrazio innanzitutto il signor Presidente della Camera che per il terzo anno

e di altro. Il luogo che ci ospita conferisce a questo rapporto un significato ulteriore ancora più forte di quello degli anni scorsi, a mio avviso, perché l'intelligenza artificiale non riguarda più soltanto la dimensione dell'innovazione tecnologica o della competitività economica, investe direttamente il funzionamento delle istituzioni democratiche, l'organizzazione delle nostre economie, la qualità del lavoro, la distribuzione della conoscenza e, più in profondità, il rapporto tra capacità tecnologica, responsabilità e libertà. Il rapporto 2026 lo metteremo in linea domani pomeriggio, online. Stamattina Il Sole 24 Ore ne riporta alcune parti. Nasce dalla consapevolezza che ci troviamo in un passaggio storico particolare. Possiamo dire che l'intelligenza artificiale sia uscita definitivamente dalla sua fase sperimentale ed è entrata nella sua fase istituzionale e industriale barra economica. Si chiude il tempo delle aspettative e delle promesse e si apre quello della misurazione degli impatti, della costruzione delle regole e delle capacità di governo. La domanda non è più come era ancora alcuni anni fa. Noi organizzammo un primo incontro sull'etica dell'intelligenza artificiale a Venezia, meraviglioso, nel 2020, e avevamo l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica. C'era ancora il discorso dell'an, come dicono i giuristi, adesso il quantum, cioè ormai in pochi anni alcuni dubitavano ancora che fosse questa cosa, sembrava una moda, e quindi non è più se l'intelligenza artificiale trasformerà le nostre organizzazioni, le nostre società, la trasformazione è già in corso, la domanda riguarda piuttosto il modo in cui sceglieremo di governarla e gli obiettivi individuali e collettivi che decideremo di affidarle. L'intelligenza artificiale oggi non è solo una cosa collettiva, è individuale. C'è una quantità di persone che chatta con l'intelligenza artificiale per questioni psicologiche. Gli dice non vado d'accordo con mia mamma, che devo fare? È diventato il principale psicologo. Quindi sono due dimensioni, collettiva sicuro, ma anche individuale. Il rapporto documenta come l'intelligenza artificiale stia assumendo il ruolo di infrastruttura generale della trasformazione economica, amministrativa e sociale. Entra nei processi decisionali delle imprese, ridefinisce i servizi pubblici e privati, modifica le professioni. Gli avvocati credo che siano quelli più concerned, ma anche gli ingegneri. Oggi la progettazione non è più quella di una volta. Influenza la produzione e la diffusione delle conoscenze e contribuisce a ridisegnare gli equilibri geopolitici e industriali del XXI secolo. Il rapporto evidenzia anche un secondo elemento non meno rilevante, forse più rilevante. La sfida decisiva, infatti, non riguarda più, come poteva essere fino a pochi anni fa, la disponibilità della tecnologia. Non esiste una intelligenza artificiale, ce ne sono decine, si stanno sviluppando ovunque. Non è più la disponibilità, bensì la qualità della sua integrazione nei processi organizzativi, nelle istituzioni e nei sistemi di governo. Il vero differenziale competitivo non separerà chi utilizza l'intelligenza artificiale da chi non la utilizza, lo utilizzeranno tutti, ma chi saprà governarla da chi si limiterà a subirla. Le evidenze raccolte anche attraverso la survey realizzata, noi abbiamo chiesto alle aziende associate ad Aspen che hanno risposto, sono aziende significative, evidentemente come la usate, e il progredire in 3 anni è impressionante, la troverete in allegato al rapporto, mostrano queste evidenze un disallineamento crescente tra la velocità di diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale e la maturità dei sistemi di governance, accountability e controllo chiamati a presiederle. Abbiamo vecchi sistemi rispetto a nuove tecnologie. Per questa ragione il tema della governance dell'intelligenza artificiale non rappresenta più un tema specialistico di mera compliance, ma una questione strategica di politica industriale, di amministrazione pubblica,

0: in ultima analisi di qualità delle nostre democrazie. Accanto alla dimensione della governance emerge quella dell'autonomia strategica che il Presidente Amato ha prima ovviamente richiamato. L'intelligenza artificiale non è fatta soltanto di algoritmi e modelli, per quello abbiamo buoni matematici, insomma, non sono secondi a nessuno i nostri matematici, ma non bastano i matematici, ma anche di infrastrutture computazionali, semiconduttori, energia, dati, cyber security e capacità di ricerca. La competizione globale sull'intelligenza artificiale è quindi sempre meno una competizione esclusivamente tecnologica e sempre più una competizione industriale, infrastrutturale e geopolitica. In questo scenario l'Europa è chiamata a costruire la propria sovranità tecnologica, o chiamiamola forse autonomia, sovranità, e l'Italia, il nostro paese, come anche altri, a individuare una traiettoria distintiva fondata sulle proprie eccellenze industriali, scientifiche e manifatturiere e sulla capacità delle proprie istituzioni di accompagnare la trasformazione con responsabilità e visione strategica. Vado alla conclusione. Le conclusioni del rapporto si raccolgono intorno a tre priorità fondamentali. Il rapporto è eminentemente descrittivo, ma non rifugge ovviamente da predicare un po'. Primo punto, prima priorità, passare dall'adozione all'integrazione. Secondo punto, costruire modelli di governance affidabili, trasparenti e responsabili, che per noi ovviamente sono basati sulle normative europee, ma non solo su quelle. Rafforzare l'autonomia strategica europea nelle infrastrutture, nelle competenze, nei dati e nelle tecnologie abilitanti. In definitiva, il messaggio che questo terzo rapporto consegna al dibattito pubblico è molto semplice. L'intelligenza artificiale non è soltanto una tecnologia da utilizzare, è una capacità collettiva da costruire. Una capacità che richiede infrastrutture, competenze, regole, fiducia e responsabilità condivise, ed è dalla qualità di questa costruzione che dipenderà non soltanto la competitività delle nostre economie, ma anche la capacità delle nostre istituzioni democratiche di continuare a orientare il cambiamento anziché limitarne gli effetti negativi, perché uno può vedere due cose: la politica interviene per limitare gli effetti negativi, disoccupazione eccetera, quello deve farlo, ma c'è un'azione proattiva che va fatta prima. È questa probabilmente la grande sfida politica, economica e culturale che accompagna l'intelligenza artificiale nel nostro tempo. L'abbiamo fatto con questo rapporto sperando di contribuire, come lo spirito di Aspen, al dibattito e alla conoscenza generale del Paese. Vi ringrazio e adesso iniziamo la vera presentazione del rapporto. Abbiamo Avremo sei relatori: Cristina Motta, Group Chief Transformation and Organization Officer di Intesa San Paolo, Stefania Blandini, ordinaria di informatica alla Bicocca, semplifico, i titoli sono molto lunghi, Donato Ferri, Hinterland Europe West Consulting Leader, Ernst & Young, Valerio Cengic, Executive Director Digital Transformation and Artificial Intelligence, ECT and Security Compliance di Intesa San Paolo, Stefano Venturi, Presidente Cefriet, nostro socio, e chi altro se non Giacomo la sorella, Presidente della GCOM, in cui tanto alla fine tutto capita addosso a voi. Chiedo ai relatori gentilmente di stare dentro i 10 minuti, perché qui alle 4:30 dobbiamo andare. Prego, Cristina Motta.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie dell'attenzione, dell'accoglienza. Sicuramente il rapporto è un'opportunità e uno stimolo per Intesa San Paolo, non solo per accompagnare quello che accade fuori dal nostro contesto, ma anche per come la banca stessa evolve nell'affrontare questo tema. Giustamente si è parlato da adozione ad implementazione. Ecco, è il percorso che sta facendo Intesa San Paolo, perché in passato l'intelligenza artificiale era collocata anche organizzativamente dentro il Dipartimento IT, oggi l'intelligenza artificiale è collocato dentro un'anima che si chiama trasformazione, proprio perché l'evoluzione di come viene interpretata e come verrà interpretata dentro il nostro piano d'impresa va proprio verso l'implementazione diffusa, articolata, coordinata e guidata dentro il modello di business e dentro il modello di servizio con le quali vogliamo servire il cliente privato e il cliente imprese. Quindi da essere un'eccellenza tecnologica, come è stato nella prima fase, diventa una potente leva trasformativa in prima istanza per il modello di servizio, il modello di business che vogliamo adottare. E come parte questo modello, questa trasformazione nel modello? Parte attraverso un ascolto strutturato e costante del cliente. Quindi un po' cambia il paradigma da studio accentrato in una governance a modello sistemico, sicuramente articolato su più momenti di ascolto col cliente, che è al centro della strategia di trasformazione. Quindi per noi l'intelligenza artificiale in questa fase storica è una leva importantissima a supporto di una strategia che è di tipo trasformativo e che quindi diventa la banca del futuro che vogliamo essere per il Paese e per fondamentalmente tutte le istituzioni che ruotano attorno al Paese, in primis i clienti, clienti privati e clienti imprese. Quindi anche la collocazione di questo oggetto e degli investimenti associati, perché comunque la banca, oltre che investire sul rapporto, investe anche molto sull'intelligenza artificiale, è anche quello di rappresentare un role model su come interpretare l'evoluzione del ruolo dell'intelligenza artificiale dentro il nostro contesto. E per noi, con il contesto profondamente cambiato, accelerato anche dall'intelligenza artificiale, al centro di questa strategia ci sono le persone. Quindi il tema centrale, il governo principale si sposta da essere una leva tecnologica a una leva di accrescimento e accompagnamento delle persone, perché magari il 10-15% delle persone sperimenta da solo, ma gran parte delle persone deve essere accompagnato, non da una formazione di tipo tradizionale, perché non si può insegnare in un'aula l'intelligenza artificiale, ma soprattutto attraverso un approccio di sperimentazione guidata, governata, perché le regole del buon governo sono fondamentali. Infatti la prima cosa che è partita è la governance dell'intelligenza artificiale, le regole dell'intelligenza artificiale applicate in banca, dove l'uomo è sempre al centro di tutti i processi chiave, ma soprattutto sperimentando e alimentando la curiosità delle persone, spostando un pochino il confine fra quello che ti viene insegnato e quello che puoi praticare, perché alla fine è anche un nuovo modo di ripensare i processi, al modello organizzativo, ma soprattutto a far crescere le persone, perché è cambiato radicalmente la modalità con cui tu cresci e accresci le competenze. Sicuramente le persone che adottano l'intelligenza artificiale si muovono prima, apprendono prima e hanno anche un valore competitivo, un valore aggiunto. L'obiettivo è di portare tutti verso questa trasformazione e quindi il ruolo della trasformazione è quello di essere a fianco del personale, dell'organizzazione, affinché emergano tre valori chiave, direi, sulla trasformazione. Il primo è che l'azienda e il modello organizzativo, proprio perché il cambiamento esterno e interno è rapido, deve essere adattivo, non deve essere fisso. Quindi un modello agile, organizzativo, capace di adattarsi nel tempo, diventa una leva di successo. La seconda leva di successo sono le persone, quindi il coinvolgimento, la motivazione delle persone che ne vedano un amplificatore della propria competenza e responsabilità, non un'azione di sostituzione, si parlava di minacce, ma come un accrescitivo della propria area di competenza, tanto più che al centro dei processi ci sono sempre le persone, e quindi come opportunità di crescita e di valorizzazione. La terza deve diventare, essendo un valore di lungo periodo, deve essere un elemento, l'intelligenza artificiale, per intercettare prima le nuove strategie, le nuove opportunità, che non diventino minacce. avete letto, ed è di dominio pubblico in questi giorni, tutto il tema dell'intelligenza artificiale applicata a temi cyber e quanto questo possa rappresentare una minaccia. Sicuramente le imprese che hanno la capacità di investire maggiore devono anche fare un po' di condivisione di buone pratiche, ma soprattutto devono far convergere anche gli interessi sicuramente nazionali ma anche sovranazionali sulla necessità di creare una regia comune, perché sicuramente l'approccio alla minaccia è quello tipicamente che mette in allerta, ma l'obiettivo non è quello di rispondere alla minaccia, ma di sapere interpretare prima le evoluzioni strategiche. Quindi questo è il terzo valore. Riepilogando, quindi, modello organizzativo flessibile e adattabile, persone al centro come aumento della loro capacità, ma soprattutto l'intelligenza artificiale a servizio della traiettoria della strategia, sapendola interpretare prima. E in questo il rapporto è fondamentale, perché ci manifesta non soltanto la storia, ma ci aiuta anche ad immaginare il futuro. È un film, non è una fotografia. Quindi le tre fotografie in realtà rappresentano un film evolutivo che ti consente di immaginare anche la traiettoria futura. Quindi questa è la nostra testimonianza come trasformazione all'interno della banca. Grazie.
0: Grazie dottoressa Stefania.
2: Ringrazio tutti per questo invito che mi onora e mi fa molto piacere anche. Allora, io avevo dato un titolo alla mia presentazione, anche se, no, che è l'intelligenza artificiale come progetto di società, cambiando un attimino il focus. Allora, il 2026, come ci racconta il rapporto che qui abbiamo il privilegio di presentare oggi, segna un passaggio che possiamo definire epocale. Si chiude la stagione della sperimentazione, dell'entusiasmo, dell'accelerazione tecnologica e si apre quello della verifica. Poi bisogna trovare anche meglio degli strumenti per questo, per misurare gli effetti reali, soppesare i vantaggi e i rischi, ridimensionarli, distinguere ciò che è entrato stabilmente nei processi e ciò che è rimasto ancora allo stadio di prova. Negli ultimi anni abbiamo parlato di intelligenza artificiale chiedendoci cosa questa tecnologia può fare, quanto diventerà potente, quanto sarà veloce, quali lavori trasformerà. Ma oggi, grazie anche a lavori come questi di sintesi, come il rapporto, possiamo permetterci di fare un piccolo passo in più. E forse non è più il momento di chiederci che cosa l'intelligenza artificiale farà alla società. È il momento di chiederci quale società vogliamo costruire attraverso l'intelligenza artificiale. Ecco, girando anche queste domande. Perché le tecnologie da sole non cambiano il mondo soltanto quando incontrano una società che decide come usarle. E abbiamo tutti avuto possibilità di vedere l'ultima enciclica voglio citare il Papa Leone XIV, la tecnologia non è un neutrale, questo ci rimanda anche a discorsi già degli anni Ottanta che forse sono rimasti sepolti e vale la pena rivedere. Riflette le intenzioni, i valori e gli interessi di chi la sviluppa e la governa. Ecco, questo è un altro punto su cui magari riflettere. La sfida vera dell'intelligenza artificiale quindi non è solo tecnologica, ma è profondamente umana. Allora, partirò da quello che mi ha colpito di alcuni dati del rapporto. 2025, 16,4% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha utilizzato almeno una tecnologia AI. Un dato che raddoppia rispetto al 24, triplica nel 25 ed è un'impennata straordinaria. Questo è quello che ci racconta il rapporto. Come sempre, però, i numeri ci raccontano anche un altro aspetto, quello delle diseguaglianze. Il rapporto dice che tra le grandi imprese l'adozione raggiunge il 53,1% nel campione scelto e nelle PMI si ferma al 15,7%. Questo fa una domanda da fargli. Quindi il divario tra le due classi si è ampliato di 20 punti dal 23 fino a 37 punti del 25. Ecco, partiamo proprio dai numeri. Ma c'è un altro numero che ci fa riflettere. Solo il 19,9% degli italiani dichiara di aver utilizzato strumenti di AI generativa, e molti secondo me mentono, perché tutti la usano, tutti, anche chi dice no. Davvero.
0: È diventata una civetteria di io non la uso.
2: Ecco, è proprio veramente una... Il numero è troppo basso, quello del rapporto, diciamo, contro una media europea però dichiarata del 32%. Allora, la fotografia è chiara, l'adozione cresce ma resta diseguale, concentrata e frammentata. Il click è avvenuto, ma ora inizia la sfida vera, perché il passaggio dall'adozione all'integrazione, che è questo il tema, è il vero scarto culturale che abbiamo davanti. La tecnologia evolve perché evolve il corpo sociale che la accoglie, E quindi l'intelligenza artificiale non arriva in un luogo vuoto, in un mondo deserto, arriva in un'Italia fatta di poli urbani, aree interne, di competenze mature, di nuove professionalità, di imprese che innovano e di comunità che resistono. Questa è la fotografia dell'Italia che dobbiamo vedere attraverso anche l'accelerazione delle AI. Possiamo vedere, possiamo distinguere in modo rozzo tre grandi transizioni che stiamo affrontando. La transizione digitale, l'intelligenza arriva in un momento in cui non era ancora proprio tutto sistemato sulla digitalizzazione. La transizione demografica, e su questo voglio mettere l'attenzione, l'invecchiamento della popolazione che cambia il volto del lavoro e dei bisogni. E la transizione territoriale, il crescente divario tra grandi aree metropolitane e aree interne, che rischia di lasciare indietro intere comunità. L'intelligenza artificiale, secondo me, è l'unica tecnologia che attraversa contemporaneamente tutte queste tre transizioni, ed è in questa tensione che si gioca la vera integrazione delle AI. L'intelligenza artificiale non è un motore del cambiamento, è come un filo che tesse una nuova trama. Proviamo a vedere alcune, ho segnato alcune di queste tessiture. Prima è tra sperimentazione e integrazione, come ci dice chiaramente anche il rapporto. E la principale barriera all'adozione non è la tecnologia, ma la mancanza di competenze, distribuite uniformemente sul territorio. È il 58% delle aziende italiane a campione che hanno valutato le AI senza adottarla, indica proprio come questo sia l'ostacolo principale. Vengo dal mondo dell'accademia e posso testimoniare che il problema di produzione di competenze in questa cosa veramente è cruciale. Non è che da un anno all'altro si passa, si cambia il programma perché ha avuto le AI, è una transizione enorme. Voglio riportare una fase dell'executive summary che mi ha colpito. L'adozione delle AI non è un fattore meramente tecnico, è un processo di trasformazione organizzativa, non è solo tecnologia. Quindi nelle istituzioni, nelle imprese, grandi e piccole che siano, il vantaggio competitivo è rappresentato ancora una volta da quello che si chiama il workflow, il middle management, il passaggio in tutte delle categorie che andranno assolutamente ridisegnata. Seconda tessitura, tra generazioni, in una società longeva. L'Italia è il paese che invecchia più rapidamente in Europa, secondo posto nel mondo dopo il Giappone. Ma attenzione, non è solo il paese con più anziani, è anche il paese con il più alto tasso di emigrazione dei giovani. Questa doppia freccia demografica, chi resta invecchia, chi parte è giovane, rischia di svuotare il nostro futuro. Quindi maggiore attenzione al tema della longevità, che compare in modo purtroppo sporadico anche nei discorsi, un po' come una decorazione dei discorsi sul futuro. Dobbiamo ribaltare lo sguardo, invece di vedere la longevità come un peso inesorabile, l'AI ci permette di vederla come una risorsa se ne prendiamo veramente consapevolezza. Non è solo un problema di disabilità, perché l'invecchiamento della popolazione è visto solo dal problema invecchi, allora sei malato. Ecco, questo è ancora il bias nostro che ci portiamo dentro e che spesso ributtiamo nelle AI. Ma è un potenziale di consumo e una risorsa di integrazione sociale, quindi va rivista l'intelligenza artificiale alla luce di questi temi di transizione. E il rapporto tocca anche questo argomento, ricordandoci che è una questione di saggezza che incontra potenza computazionale. Ecco, è un modo nuovo di vedere la longevità, e anche nella Magnifica Humanitas ci invita a custodire la persona umana nel tempo delle AI, e custodire significa anche valorizzare l'esperienza, non sostituirla. La terza tessitura tra città e aree interne, che è questa la fotografia dell'Italia. Non è fatta l'Italia solo di grandi città, è fatta di migliaia di comuni, di aree interne, di territori fragili e straordinariamente ricchi. Troppo spesso le aree interne vengono raccontate come luoghi da recuperare solo magari a sfondo turistico, per esempio. Ma è molto importante rilevare che sono luoghi da osservare e sono i veri laboratori di sperimentazione. Serve a costruire quello che adesso è una parola che sta entrando anche nel gergo, che è una parola prossimità, criteri di prossimità, tra cittadini e servizi, l'accessibilità ai servizi, sia digitali ma anche quelli fisici, ecco. Tra le imprese e i territori, gran parte del nostro made in Italy, della nostra ricchezza, non sta a Milano, a Roma o a Bologna, sta proprio in queste aree, con grossi problemi di trasmissione della conoscenza e anche delle aziende stesse, con la popolazione giovane che se ne va. Prossimità è una parola che invito a riconsiderare e a tenere presente in quelle che sono tutte le riflessioni che si vedono su quello che è il vero, la vera valutazione poi da fare delle AI. E infine, la produttività e la qualità del lavoro. Allora, finora le domande sono state sostituzione, come sarà, panico, come facciamo a difendere il lavoro, eccetera. No, cosa diventa ancora più prezioso quando alcune capacità cognitive diventano abbondanti? Attenzione, l'AI generativa è una cosa che dà un'accelerazione nella risoluzione anche di problemi usuali, dove l'aspetto cognitivo è fondamentale, che va valorizzato. Diventano preziosi, quindi, più che la mera applicazione, il giudizio, la responsabilità, la creatività, l'empatia, la capacità di comprendere situazioni complesse. Quindi c'è spazio per andare a vedere quali sono le vere leve che nel lavoro e nel progresso della nostra nazione possono veramente farlo. Ecco, l'ultimo punto, l'intelligenza artificiale da noi, tra complessità e opportunità. Emerge una caratteristica molto italiana, che spesso raccontiamo la nostra complessità come un problema, la longevità, le aree interne, la denatalità, la frammentazione amministrativa, le piccole imprese, mamma mia. Io credo che vorremmo cambiare completamente il punto di vista e fare di questa complessità, andando a vederla in modo più complesso e olistico, il nostro vantaggio competitivo. Ecco, io credo che sia il momento di insegnare anche a qualcuno come si fa a stare in un paese in cui riescono a convivere tutte queste cose. Allora, verso un progetto di società, tornando al primo punto, no? Forse non è più il momento di chiederci cosa farà l'intelligenza artificiale alla società, ma è il momento di chiederci, ritorno su questo tema proprio per non smarrire, il punto: quale società vogliamo costruire attraverso l'intelligenza artificiale? Qual è l'immaginario che noi scateniamo, in cui ci aiutano arte, film, tutto quello che vogliamo, ma vedere l'immaginario che viene prima di questa adozione, il passaggio dall'adozione all'integrazione, il governo responsabile della tecnologia e il rafforzamento dell'autonomia strategica europea devono partire da dei modelli di società che noi vogliamo. Quindi ho scritto una frase qui di conclusione, l'atto di coraggio l'ho voluto chiamare. E ogni rivoluzione tecnica ha cambiato il modo in cui produciamo ricchezza. L'intelligenza artificiale potrebbe essere la prima capace di cambiare anche il modo in cui noi produciamo coesione. Le reti devono a un certo punto non stare più separate, ma incontrarci. Le reti non si tessono da sole, si tessono insieme. Grazie.
0: Grazie alla professoressa Bandini. Pubblicità Progresso ha appena fatto un libro, Stefania Bandini, Paolo Manfredi, La società longeva, appunti per un futuro che ci riguarda. Non vi dico che è un bel libro perché non l'ho letto, ma sono sicuro che lo è, quindi saranno i tuoi tempi. Grazie, Donato Ferri.
3: Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Allora, le parole chiave su cui spenderò i 10 minuti sono lavoro, produttività e politica industriale. Partendo però da questo concetto delle AI come processo di trasformazione organizzativa che ha colpito un po' tutti, le AI è prima di tutto un mercato regionalizzato. Lo dico partendo da una prospettiva di numeri, visto che essendo consulente un po' di numeri bisogna sempre raccontarli. In questo momento la prospettiva di crescita degli Stati Uniti grazie alle AI riesce a impattare circa tra il 15 e il 25% della crescita degli Stati Uniti, circa il 10-15% della Cina, circa meno del 5% in Europa. Non esistono, sono stime OECD, quindi diciamo non sono stime mie, quella dell'Italia è una stima nostra, intorno all'1-3%. Questi sono i dati, tra l'altro i dati di una contabilità pubblica che non misura le AI. Questo è già il primo tema: se uno vuole misurare la crescita con le AI bisogna cominciare a trovare degli strumenti. Io devo dire, in questo osservatorio forse c'è l'impianto più solido finora, no, che si è visto in circolazione in Italia, quindi questo è un merito ad Aspen di cominciare a tracciare una strada, perché si può misurare e poi si può crescere o fare qualcosa di diverso. Secondo punto, a questo punto, se questa è la situazione, bisogna un po' capire come si declina su quelle che sono le parole chiave dello sviluppo economico, quelle che sono state finora, e andare a vedere come le AI modifica alcune delle equazioni relative al lavoro, produttività e politica industriale. Partiamo dal lavoro. Allora, qui il tema chiave, vediamo che la crescita, per esempio, dell'Italia negli ultimi anni è stata sostenuta dall'export. Questa è una cosa abbastanza nota, così come è abbastanza chiaro che le curve dell'export basate su produttività e prodotti tendono ormai a flettere. Tendono a flettere se non altro per i cambiamenti geopolitici e per quelle che sono ormai le regionalizzazioni dei mercati e degli interessi economici globali. E questo vuol dire che economie che esportano di tipo manifatturiero, di cui siamo noi, la Germania, tendono a soffrire di più se non incorporano in quell'equazione del prodotto qualcosa di diverso. Questo vale anche per la Francia. Come vedete, la nazione che dipende meno dall'export di prodotti, che è la Spagna, è quella che cresce di più in questo momento in Europa. Quindi è evidente quello che stiamo dicendo, come si riflette poi sul piano quotidiano della crescita della ricchezza delle nazioni. E se guardiamo i nostri principali competitor in questo, come stanno interpretando le AI nella produzione industriale? Ve lo dico con tre dati. Due settimane fa Schneider Electric, azienda francese ma mondiale, ha comprato una società che si chiama Cognit, che fa AI, e l'ha pagata 3 billion e 100. Siemens negli ultimi due anni ha investito 18 billion in cose analoghe. ABB, quindi copriamo tutta la geografia, ha un modello un po' diverso, ma sta investendo mediamente 1 billion all'anno su queste cose. In Italia questo tipo di percorso, insomma, facciamoci una domanda, una risposta, sono pochissimi attori che possono seguirlo. Allora, non si tratta tanto di portare le AI nel prodotto, ma nel caso italiano, e lo ha detto la professoressa prima, si tratta di trovare un modo per portare la conoscenza e alcuni servizi a valore aggiunto nel prodotto. Questa è la storia della nostra manifattura, quindi senza un feticismo della manodopera, anche perché la fisica le AI distruggerà tanti di quei tipi di posti di lavoro, ma con un orientamento a creare per esempio una terziarizzazione dei servizi intorno alla manifattura per creare un valore aggiunto che si possa trasferire poi anche su quelli che sono i compensi delle persone, perché è un valore aggiunto che qualcuno riconosce e paga. Quindi questa è la prima virata abbastanza importante sul mondo del lavoro, quindi costruire buoni posti di lavoro oggi vuol dire lavorare nell'intersezione tra servizi e manifattura con modelli diversi che le AI abilita. Secondo punto è la produttività. Allora, la produttività è stata sempre giocata sul piano di individui e somme di individui. Ecco, l'AI cambia questa equazione. Gli ultimi dati che sono usciti una settimana fa, ogni euro investito sulla produttività individuale c'è un ritorno in investimento di 80 centesimi. Quindi la famosa, l'ha detto qualcuno all'inizio, giustamente l'ha richiamato anche il professor Amato, cioè la produttività come efficienza, come non è esattamente la strada da seguire, perché questi dati di distruzione da una parte e di creazione di valore dall'altra ci dicono che non finirà esattamente così. Quindi c'è bisogno di nuove misure di produttività che si spostano dalla persona all'organizzazione. Quindi in questo senso la famosa frase, il processo di trasformazione organizzativa, cioè l'AI effettivamente è una tecnologia cognitiva che cambia come l'azienda conosce, decide, agisce, fa. Questo ci porta su territori che non sono le AI B2C, sul singolo, ci porta su AI B2B, quindi su concetti di knowledge graph, di sistemi predittivi, di modelli industriali di AI su cui l'Europa e l'Italia sono assolutamente più attrezzati. Quindi ragionamenti sulla produttività di questo tipo ci porta a vedere dei percorsi trasformativi dentro le imprese molto più virtuosi e capaci di creare valore nel futuro. L'ultimo pezzo del ragionamento riguarda la politica industriale. Allora, la politica industriale di solito si pone l'obiettivo di finanziare i modelli di sviluppo economico che funzionano. Questo dovrebbe essere, adesso mi perdoneranno gli esperti di materia per quella che è la brutalità di questa definizione. Allora, se la creazione del valore sta cambiando nei vari termini dell'equazione, anche nei modi in cui l'equazione si declina, allora la politica industriale si deve preoccupare di individuare e finanziare queste piattaforme di trasformazione organizzativa. E questo ci porta sia nella direzione dei grandi gruppi industriali qui presenti, che hanno giustamente all'inizio ribadito qual è la loro missione anche nel knowledge sharing e nel cercare di aprire le porte a quello che stanno facendo nell'innovazione, ci porta nella direzione dei territori che richiamava la professoressa per capire quali sono i nuovi modelli che si creano tra università, centri di ricerca, aziende territoriali, distretti, modelli operativi, ci porta nella direzione di chi regola i mercati, perché oggettivamente dobbiamo fare una regolazione che in qualche modo ai vari livelli agevoli questi tipi di investimenti infrastrutturali, crei un nuovo modello di gestire l'azienda e l'impresa. Perché alla fine, e vado a concludere, il grande cambiamento che ci aspetta non è sui singoli elementi di cui per tanti anni le aziende hanno parlato, processi, procedure, regole, governance. Ci aspetta un cambiamento nell'individuare nuovi modelli organizzativi. Questi modelli organizzativi sono fatti di tecnologia, quindi la tecnologia entra, e quindi non è che bisogna governare la tecnologia, è la tecnologia che definisce nuove strade per fare impresa. Questo è un cambiamento che le AI porta come tecnologia diversa, produce sicuramente un effetto come evolutionary mismatch in quella che è stata l'organizzazione negli ultimi 40-50 anni, però apre nuove possibilità e opportunità. E se vogliamo far passare quell'1-3% di impatto sulla crescita a percentuali che vanno sulle medie europee o nazionali, questa è la strada che dobbiamo percorrere. Grazie.
0: Grazie dottor Ferri. Da antico direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione mi chiedo come il suo discorso si può rivolgere alla pubblica amministrazione.
3: Mi sono fatto un minuto prima, poi le
0: provo. Prego, no, è perché qui ci sono illustri esponenti della pubblica amministrazione che sono occupati.
3: Diciamo che la pubblica amministrazione e anche il mondo finanziario, se vogliamo, questo tema organizzativo è ancora più potente, perché hanno una cosa in comune, no? La creazione di legittimità e di fiducia. Quindi quando tu cominci a rivedere un'organizzazione usando le AI e miri non all'efficienza, e questo è un grande vantaggio che la pubblica amministrazione può avere, meglio l'efficacia che l'efficienza, è quello di poter lavorare su aumentare il livello di fiducia e di contatto con i cittadini. Forse le AI rappresenta l'ultima possibilità di ricreare un rapporto di questo tipo.
0: Grazie. E adesso abbiamo Valerio Cengin. Prego.
4: Grazie e buongiorno a tutti. Come funziona di conformità di Intesa San Paolo, noi abbiamo un rapporto duplice con l'intelligenza artificiale. Da un lato la usiamo, perché ci aiuta, ci serve nei processi, dall'altra siamo i controllori in banca che venga usata correttamente. Ecco, il mio intervento riguarderà entrambi gli aspetti, parto col primo e passo poi sul secondo. Cominciamo come utilizzatori dell'intelligenza artificiale. Ora, abbiamo tra le mani uno strumento davvero potente e una delle cose più incredibili che può fare è quella di permetterci di ridisegnare i processi. Ora, per decenni abbiamo costruito i processi di un'azienda, di una banca, intorno ai limiti dei sistemi, ai limiti delle persone. Ecco, l'intelligenza artificiale ci permette di superare tutte queste barriere. La domanda diventa un'altra, un po' provocatoria. Siamo capaci di farlo? Siamo capaci di ridisegnare i processi, di reinventarli? Questo non è un tema tecnologico, è un tema di immaginazione, è un tema di creatività nei processi. Walt Disney diceva: quello che puoi sognare, quello che puoi immaginare, allora lo puoi anche fare. Ecco, questa è la vera sfida che ci sta ponendo di fronte l'intelligenza artificiale. La sfida di rivedere i processi con una logica nuova. Non è un tema, la domanda non è come posso prendere questo processo e migliorarlo con l'intelligenza artificiale. La domanda è: se dovessi ridisegnarlo, se dovessi reinventarlo sapendo di avere l'intelligenza artificiale, come posso fare? E faccio un esempio, si parla tanto in questi tempi di agenti, l'agenti che hai, questo famoso virtual assistant, questo collega digitale. Ora, partiamo dal presupposto che chiamarlo così è già fuorviante, ma non solo perché stiamo parlando di qualcosa che lavora 24 ore al giorno per 7 giorni, che non si stanca mai, che può essere replicato all'infinito a costi bassissimi. Mi riferisco al fatto che è proprio una cosa diversa. Non va motivato. Non c'ha dei bisogni affettivi, psicologici. Non c'è un tema di gestire le relazioni all'interno del gruppo di lavoro. È oggettivamente, a tutti gli effetti, una risorsa aziendale nuova, inedita, diversa. E come tale va utilizzata. Di nuovo, e qui chiudo il primo passaggio, non è un tema di investimento tecnologico, è un tema di leadership, è un tema di visione, è un tema di reimmaginare l'esistente. Passo adesso alla seconda parte, come ho detto in premessa, come funzione di compliance siamo coloro che devono garantire che l'intelligenza artificiale sia usata in modo corretto. Però prima faccio una premessa, ci tengo perché spesso si parla di regole. Le regole, vorrei sottolinearlo, sono soprattutto e prima ancora che uno strumento di controllo, uno strumento di indirizzo. C'è un dibattito ormai da anni tra innovazione e regolamentazione, ma è un falso dilemma. Una buona regolamentazione è amica, anzi quasi condizione necessaria per una buona innovazione. Certo, l'intelligenza, l'attuale regolamentazione è migliorabile, ma il tema non è se occorrono regole o non occorrono regole. Le regole sono assolutamente necessarie. Ricordiamoci, come ha detto la dottoressa Bandini, l'intelligenza artificiale non è neutrale. Non sono neutrali i dati con cui vengono addestrati, non sono neutrali coloro che la sviluppano, coloro che la utilizzano. Quindi le regole sono indispensabili e ci tengo a dire che dobbiamo essere fieri come italiani, come europei, del fatto di esserci preso in carico questo impegno di scrivere delle regole, pur sapendo di tutte le polemiche che sarebbero seguite e che sono oggettivamente seguite. Quindi, lo ripeto, non è un tema di avere o no delle regole, è un tema di avere delle buone regole. Buone significa proporzionate, non eccessive, efficaci, non burocratiche, buone regole che accompagnino gli utilizzi. Poi, parlo come banca, la banca si fonda sulla fiducia, ma come sarebbe possibile un'adozione dell'intelligenza artificiale senza la fiducia nel suo utilizzo? Vengo adesso al punto. Il punto che ho selezionato per il mio intervento è il cosiddetto human in the loop, l'uomo all'interno del processo, come sorveglianza, come controllo. Ecco, per me il vero significato di human in the loop è mettere le persone al centro. Le persone al centro significa attori della trasformazione digitale e significa beneficiari della trasformazione digitale. E da questo punto di vista vorrei, un po' seguendo anche gli interventi precedenti, commentare tre narrazioni che ritengo molto limitative. La prima, non chiediamoci soltanto se l'intelligenza artificiale aumenta o distrugge i posti di lavoro. Chiediamoci anche come possiamo usare l'intelligenza artificiale per migliorare la qualità del lavoro. Seconda narrazione, non parliamo soltanto di upskilling, c'è un gran parlare di upskilling e reskilling tecnico, ma la disponibilità dell'intelligenza artificiale rende ancora più necessario un upskilling e un reskilling di skill soft, la capacità di interagire con sistemi artificiali, il giudizio, l'etica, la responsabilità, l'immaginare nuovi processi di interazione uomo-macchina sono ancora più necessari di prima. E tra l'altro, forse una delle competenze più, dal punto di vista business, più importante è la capacità di usarla l'intelligenza artificiale. E devo dire, come italiani, penso che non abbiamo uguali in termini di creatività, di immaginazione, di capacità di usare le risorse che abbiamo. E poi terza narrazione, basta parlare di regole o di governance dell'intelligenza artificiale in termini di quello che non si deve fare. L'etica degli algoritmi e soprattutto chiedersi cosa si potrebbe e si dovrebbe fare, non quello che non si può fare. Certo, ci sono anche le cose che non si possono fare, ma c'è soprattutto un dovere morale, un imperativo di usare al meglio l'intelligenza artificiale. Concludo. Mi ha fatto piacere vedere anche negli interventi precedenti che parliamo di tecnologia, ma in realtà parliamo di persone. Siamo tutti finiti a parlare di persone. Ribaltando un po' la narrazione basata su modelli, algoritmi, parametri e rimettendo le persone al centro. Certo, l'intelligenza artificiale aumenta la produttività, riduce i costi, aumenta la velocità, ma la forza dell'intelligenza artificiale non è legata solo a questi numeri, ma alla sua capacità di costruire un'azienda migliore, una società migliore, una banca migliore. Questo era un po' il fil rouge del mio intervento. Uomo all'inizio, come creatore dell'intelligenza artificiale, ma anche alla fine di questo processo. Importante tenerlo al centro. E questo significa anche cambiare un po' i criteri di valutazione. Non dobbiamo valutare i modelli di intelligenza artificiale su quanti parametri hanno, un trilione, un quadrilione, un fantastiglione. quanti zilioni di database sono stati usati per addestrarlo. Parliamo di quanto migliora la qualità del lavoro, quanto rende più accessibili i servizi, quanto fa crescere le competenze. Ecco, questo è quello che noi, all'interno della nostra azienda, all'interno di Intesa San Paolo, stiamo cercando di fare. Una banca che comprende meglio i bisogni dei suoi clienti, una banca che rende i propri servizi più accessibili, più veloci, con meno burocrazia e soprattutto una banca che valorizza la professionalità, la qualità del lavoro dei nostri colleghi. Grazie a tutti per l'attenzione.
0: Grazie, dottor Cengic. Lei ha parlato di etica. La questione del rapporto tra etica e diritto dai tempi di Platone, insomma, non c'è da fare note a margine. Ogni volta però la questione si ripone in maniera diversa. Da una prospettiva giuspositivistica, ovviamente l'etica è un relitto del passato che va eliminata, cioè l'etica può essere individuale, non ha alcuna funzione sociale, sostanzialmente sono regole obbligatorie. Però quando c'è l'innovazione ci accorgiamo, io non sono giusnaturalista, non sono neanche giuspositivista, che ti rendi conto che la questione etica, in questo caso l'etica dell'intelligenza artificiale, è fondamentale, perché il diritto alla fine tutela soltanto gli interessi di quelli che stanno in giro, che vanno davanti ai giudici, tra avvocati. L'etica tutela gli interessi delle generazioni future, cioè le questioni, gli interessi adespoti, come si dice, che non hanno qualcuno che li rappresenta. E allora la regolamentazione, quella fatta dal legislatore o dai giudici nei sistemi evidentemente più anglosassoni, ha il limite che è il compromesso tra quelli che ci sono. Se uno si attiene solo a quello, siamo sicuri che facciamo cose buone per le generazioni future? Qualcuno potrebbe dire le generazioni future non hanno fatto nulla per noi, a noi che ce ne importa. Insomma, c'è anche una posizione cinica, ma visto che ci occupiamo molto del clima, giustamente, di queste questioni, e probabilmente su queste questioni la dimensione etica è più importante di quella giuridica. Sul breve periodo no, ovviamente. E insomma è un argomento, l'abbiamo toccato nelle nostre conferenze e è un po' anche il tema dell'enciclica questo qui, sostanzialmente, perché il Papa non è che propone nuove regole con una cosa, dice come ci si deve comportare davanti a queste cose come dovere morale, che poi c'è anche cose. Scusatemi, grazie. Stefano Venturi.
5: Buon pomeriggio. Allora, io ho ascoltato con grande attenzione, quindi sono anche avvantaggiato a essere l'ultimo perché ho sentito vari spunti, tra l'altro mi trovo molto d'accordo su tutto quanto ho sentito. Io mi occupo di questi temi da tanti anni e in particolare adesso ci sono immerso fino al collo perché sono presidente di Cefriel, che è una partnership pubblico-privata nata tantissimi anni fa tra 4 università, 17 aziende a Milano, con 160 ingegneri, ricercatori, tra l'altro con una percentuale di donne elevatissima. Quando parlo con la rettrice del Politecnico, che è nostra azionista, dice ci rubate tutte le donne ingegnere, e noi ci occupiamo di temi futuri, aiutiamo le imprese a guardare al futuro. Cosa facciamo? Trasferimento tecnologico dalla ricerca, prendiamo le tecnologie digitali quando sta finendo il ciclo di ricerca, ma c'è ancora ricerca da fare, quindi abbiamo anche dei ricercatori, e acceleriamo l'adozione nelle imprese. Questo è il 70% del nostro lavoro, un 10% facciamo anche noi ricerca pura, un 20% facciamo formazione. Verso chi la facciamo e come ci finanziamo? Perdonatemi, presento Cefriel perché sennò molti non lo conoscono. Come ci finanziamo? Unicamente con i progetti che facciamo, non prendiamo denari pubblici, non prendiamo nulla dai nostri azionisti, né diamo nulla agli azionisti perché siamo no profit, reinvestiamo tutto. Ci finanziamo con le imprese che beneficiano delle nostre competenze su intelligenza artificiale, cyber security E adesso ci stiamo già occupando di quantum, perché c'è tanta roba sulla sensoristica, sull'encryption, cose interessanti. I nostri clienti sono grosso modo circa un terzo il mondo di difesa, intelligence e sicurezza, un terzo le grandi imprese, un terzo le piccole e medie imprese. Con questo cappello ho preso l'onere di essere lo special advisor in Asso Lombarda per il progetto Forgia, che è un progetto di intelligenza artificiale nato all'incirca in questi giorni di un anno fa, che ha un respiro di 4 anni e che ci proponiamo di portare a bordo dell'intelligenza artificiale soprattutto le piccole e medie imprese, che lo studio fotografa, lo studio che vediamo oggi lo fotografa il 15% l'adozione in Italia delle PMI, dell'AI. Il Politecnico di Milano è un po' più severo, perché giustamente l'ingegnere dicono 8%, ci siamo confrontati anche a livello internazionale, anche il Canada l'8%, quindi situazione abbastanza catastrofica se guardiamo quello che sta succedendo. L'obiettivo che abbiamo è quello di aumentare del 10% la produttività delle PMI fatto 100 nel nostro bacino in 7200 imprese, e abbiamo calcolato col nostro centro studi che questo genererà questo 10%, un 2.4 miliardi di valore aggiunto nell'economia relativa ad Asso Lombarda, che è la più grossa associata di Confindustria. Il progetto è stato talmente preso bene che abbiamo avuto già adesioni da parte di altre territoriali di Confindustria, quindi abbiamo Unione Industriale di Torino, Emilia Centro, Genova, Vicenza, Veneto, Unindustria, abbiamo a bordo Comune di Milano, Regione Lombardia, eccetera. Soprattutto a bordo abbiamo centri di ricerca, abbiamo il Politecnico, abbiamo AI4I, il Cineca e tantissimi hub di innovazione, perché vogliamo creare un ecosistema, e l'ecosistema è la cosa da cui partiamo per fare questo progetto. Questo progetto è fatto basato su 4 pilastri che secondo me noi sono i pilastri fondamentali per portare una moltitudine, soprattutto piccole e medie imprese, a bordo del vortice, perché è un vortice dell'intelligenza artificiale. E questi pilastri sono: il primo, su cui stiamo lavorando adesso, è quello di creare un industrial data ecosystem, quindi un ecosistema di dati dove le imprese prendano coscienza di quali sono i dati che loro già hanno dentro, in qualsiasi formato, anche in PDF nascosti dappertutto, dati anche informatici in vari formati, e anche i dati che vengono generati ogni minuto, ogni momento dai propri macchinari, ma anche dai propri clienti e dai propri dipendenti. E questo è il primo anno, è finito a questa parte, stiamo già passando al secondo pilastro, che sono i casi d'uso. Stiamo iniziando a fare dei pilot su casi di intelligenza artificiale con alcune imprese più all'avanguardia che vogliono sperimentare. E gli altri due pilastri, comunque stiamo andando in parallelo, sono: uno è quello della formazione e l'altro è quello del mentoring, cioè all'interno degli associati da Asso Lombarda, imprese più grandi che già hanno adottato queste cose, dove ci sono dei CIO esperti, aiutano gli imprenditori ad andare avanti su queste cose. Noi vediamo un grandissimo entusiasmo, anche grande paura, ma la paura non è di adottarlo, la paura che vediamo negli imprenditori di rimanere tagliati fuori. Questo è bello, nel senso che c'è curiosità. Io ho i capelli abbastanza bianchi da vedere la prima ondata di internet, dove invece c'era un po' un rifiuto, dice no, io di queste cose non me ne occupo, e c'era anche un certo vanto, mi ricordo molto bene, no, io queste cose non le uso, sono tradizionale. Adesso no, c'è voglia di capire, c'è paura di rimanere tagliati fuori. Cos'è che stiamo un po' imparando? Prima cosa, mi è piaciuto molto quello che ha detto Cristina Motta, anche mi è piaciuto molto tutto quello che avete detto, ma una cosa mi sono segnato è questa, ed è quello che stiamo apprendendo, stiamo vedendo: non si sa dove andiamo a finire. Io uso sempre la metafora di Cristoforo Colombo quando dice: vado nelle Indie, è andato da tutt'altra parte, però ha affrontato l'ignoto. Stiamo affrontando l'ignoto, dobbiamo imparare sperimentando. E questo processo di apprendimento, una cosa che io ho imparato, io ne parlavo anni fa di questo, dobbiamo dividere bene le competenze digitali, o in questo caso dell'AI, dalla cultura digitale. Perché se io vado a parlare da un imprenditore, un CEO, un ricercatore, un qualcuno che si occupa anche di sicurezza a livello nazionale, dico devi imparare intelligenza artificiale e gli propongo dei training tecnici, questi qua si frustrano, dicono non è il mio mestiere, io ho fatto altro, si sentono magari inadeguati, dicono vabbè largo i giovani, invece no, con chi ha diciamo ruoli di comando, che è anche ricercatore che fa ricerca sulla biologia, deve imparare la cultura, deve imparare quali domande io posso fare all'intelligenza artificiale, non imparare gli algoritmi, ma quali sono le domande che mi permettono meglio di fare questo lavoro, qual è la migliore riorganizzazione, perché devo costruire, anche l'altra cosa è stata detta oggi, le organizzazioni adattive che si adattino al meglio a questo. E l'altro tema importante è non farsi prendere, questo è un errore strategico fondamentale,

0: gli algoritmi, essere quindi, e dobbiamo farlo anche a livello di sistema paese, sviluppare ricerca, e soprattutto dobbiamo farlo a livello europeo, perché poi vi do un dato: a livello solo paese non vinceremo mai, cioè non stare più che nessuno vincerà, si cerca di stare al passo. Quindi algoritmi, devo avere basi dati e devo avere contezza di quali sono i miei dati e capire qual è la sovranità di chi sono, cosa ci faccio, eccetera. Almeno lo so, sono conscio che sto condividendo delle cose e devo averne in qualche modo un ritorno. E se non ce l'ho è perché l'ho voluto. Quello che dicevo prima, la formazione, quindi soprattutto la cultura, perché chi farà l'ingegnere di intelligenza artificiale saranno pochi, ma se io progetto ponti, infrastrutture, non diventerò mai un ingegnere di AI, ma devo, di intelligenza artificiale, ma devo capire come fare. E infine una cosa di cui nessuno parla mai, che non è nel mio business attuale, però ne devo parlare, il quarto elemento è la potenza, perché va bene tutto questo, ma guardate, vi do qualche dato che ho tirato giù, sono degli studi in giro. Negli Stati Uniti misurano la potenza di calcolo ormai in gigawatt. Quanti gigawatt, cioè in potenza elettrica, ormai è potenza elettrica, perché moltiplicano queste CPU NVIDIA, queste GPU, e guarda che assorbono, l'ira di Dio, hanno bisogno di centrali elettriche. Ebbene, nel 2025 negli Stati Uniti c'erano installati 17.3 gigawatt di data center che macinavano intelligenza artificiale, in Europa 1.4, quindi 12 per. Adesso in Europa da 1.4 siamo andati a 1.9, negli Stati Uniti da 17.3 siamo andati a 29.3, e le proiezioni andando avanti sono sempre, fanno vedere che si allarga questo gap, e comunque vedete che siamo oltre il 10 a 1. Allora ricordiamoci bene che l'intelligenza artificiale non è un dono quando io ho l'algoritmo, ho vinto, no, io vinco quando io gli faccio macinare dei dati, ho tanti dati dai quali il mio algoritmo impara, ok? Diventa più furbo degli altri, mi fa fare le cose giuste, ma per farlo imparare ho bisogno di potenza, devo fare le gigafactory. Ecco, con grande preoccupazione, quello che io osservo, come tanti altri del mio ambiente, è che stiamo allargando il gap con gli Stati Uniti. E guardate che questo sarà un elemento di sicurezza, a mio parere, industriale, anche sicurezza nazionale, che dobbiamo guardare andando avanti, però ce la possiamo fare, siamo all'inizio, quindi quella è la buona notizia, sappiamo cosa fare, quindi queste quattro cose, non dimenticando la potenza. Grazie.
1: Grazie, il confronto con gli Stati Uniti è impietoso, quello con la Cina non lo sappiamo perché i numeri cinesi non si sanno, al di là di quello delle cose. Però possiamo contare sul sindaco di New York che ha deciso che non si faranno data center a New York, quindi speriamo, non li fanno, quindi speriamo, come dire, una competizione un po' in discesa, in eguaglianza. Le conclusioni di chi è meglio del presidente La Sorella?
2: Era troppo gentile. Se non intendo, come dire, fare in alcun modo
1: del regolatore del regolatore.
2: No, sono, diciamo, uno dei regolatori del settore, neanche quello direttamente, come dire, competente per l'intelligenza artificiale. Però insomma, innanzitutto ringrazio il professor Tremonti, il professor Amato, il professor Petroni per l'invito. Devo dire, io pensavo poi questa invece investitura di avere un compito più semplice commentando questo corposissimo e densissimo rapporto, quello di commentare sostanzialmente le sei pagine che sono destinate al focus su intelligenza artificiale in media, che per la verità sono scritte molto bene e riassumono, sulla firma di Andrea Gerli, e riassumono sostanzialmente tutti i problemi con grande puntualità e grande diciamo completezza. Il grande tema, ovviamente, lo diceva prima la professoressa Bandini, è quale società vogliamo costruire con l'AI. E quindi insomma, l'informazione, il rapporto tra informazione, media e intelligenza artificiale è una parte essenziale di questa, diciamo, di questa costruzione, perché attraverso l'informazione e i media poi si costruisce il consenso, si costruisce l'opinione politica, si costruisce la sfera pubblica. E quindi,

0: tema su cui mi volevo soffermare, partendo dal rapporto che, ripeto, è molto buono, molto denso, si parte dal modo in cui l'intelligenza artificiale entra nella produzione della notizia, al modo in cui arriva nella distribuzione della notizia, e poi sostanzialmente il grande tema della disintermediazione, cioè andiamo a chiedere le notizie all'intelligenza artificiale e non le prendiamo più da tante fonti. Allora il grande tema è evidentemente quello del mantenimento del pluralismo. Faccio un altro piccolo disclaimer. Io ieri ho presentato la relazione annuale dell'autorità al Parlamento, quindi ahimè ripeterò alcune cose che ho detto ieri, quindi diciamo mi scuso per questo, però vorrei partire sostanzialmente proprio da questo tema della trasformazione del panorama dell'informazione. Tutti i rapporti da qualche anno in poi, ma oramai in modo sempre più deciso, ci raccontano del fatto che le persone oramai prendono le informazioni non più dai mezzi tradizionali, ma essenzialmente dai social media, e in modo sempre più crescente, ci dice il Digital News Report 2026 del Reuters Institute e dell'Università di Oxford, anche dall'intelligenza artificiale. Un dato clamoroso che vediamo tutti quotidianamente, ma forse non riusciamo a ricostruire nella immediatezza del dato, è che il numero delle copie cartacee la televisione sostanzialmente tiene, la radio più o meno tiene anche perché si fruisce in macchina in modalità particolare, la televisione cambia ovviamente, ma quello che crolla in modo drammatico sono le copie, l'editoria cartacea, e non viene compensata adeguatamente, soprattutto in Italia, da quella digitale. Consumiamo oggi 1,2 milioni di copie cartacee di giornali, un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo. Quindi, il tema della trasformazione del mondo digitale è riassunto per l'Italia da questo dato essenziale. Vado sulle regole, facendo il regolatore. Sul tema del rapporto sull'utilizzo dei contenuti giornalistici da parte delle piattaforme, si era raggiunto sostanzialmente un punto abbastanza significativo, un punto di mediazione abbastanza significativo. Dice la direttiva copyright, gli editori hanno diritto a un equo compenso per i loro contenuti utilizzati dalle piattaforme. E l'Italia ha completato ulteriormente questa normazione, perché oltre a dire che c'era un equo compenso, ha detto sì, gli editori hanno diritto a un equo compenso, devono fare le trattative, se non si mettono d'accordo devono evidentemente, c'è un'autorità terza che è l'Agicom, che sulla base delle offerte degli uni e degli altri e delle informazioni sui dati sostanzialmente stabilisce il compenso. Ha detto qualcosa di più: occorre, dice la legislazione italiana, mettere a disposizione da parte delle piattaforme i dati sull'uso dei contenuti giornalistici. La Corte di Giustizia, con una sentenza recente del 12 maggio scorso, ha sanzionato la legittimità di questo modello, quindi del fatto di aver aggiunto anche un metodo per rendere effettivo questo diritto alla compensazione. E ha anche detto diverse cose, ha detto che non solo è legittimo l'equo compenso, il ruolo dell'Agico, ma anche è legittimo l'obbligo di non di fare le trattative, quindi di impegnarsi nelle trattative, di non ridurre il contenuto, la visibilità dei contenuti durante le trattative, e infine di mettere a disposizione tutte le informazioni. Tornerò su questo meccanismo delle informazioni perché è un aspetto chiave. Mi viene da dire che questa è drammaticamente la regolazione del mondo digitale, tra virgolette, tradizionale, perché è il mondo digitale senza l'intelligenza artificiale, perché con l'intelligenza artificiale non si va più a cercare la notizia nel sito, quindi col motore di ricerca che ti indirizza verso un certo sito o verso un altro, ma ci sono direttamente questi answer engine che rispondono alla notizia, rispondono alla domanda. E quindi il grande tema evidentemente è questo tema di questa evoluzione, conformarsi, del trovare regole per questa ulteriore evoluzione. Il rapporto, diciamo, ne parla in modo molto attento e puntuale. Il tema sostanzialmente, vedo il presidente Violante, diciamo, lui ha scritto è quello della libertà cognitiva, lo ha scritto nella prefazione a un bellissimo libro di Oreste Pollicino e Pietro Dun sul costituzionalismo e intelligenze artificiali. E quindi sostanzialmente il tema è che, diciamo, la notizia, l'informazione arriva già preconfezionata. Allora, che cosa può fare il regolatore, cosa si può fare con le regole? Il primo tema è evidentemente l'applicazione del DSA. Come funziona il DSA? Il DSA è Digital Services Act, la regolazione dei servizi digitali. Si parla tanto AI Act. Voglio sottolineare l'importanza del DSA, perché il DSA, lo dice anche la Commissione nel nuovo Digital Omnibus, in uno delle parti premissive del Digital Omnibus, costituisce, come dire, la porta d'ingresso verso l'intelligenza artificiale, perché regola i servizi, il modo in cui i servizi vengono resi sostanzialmente al cittadino. E quindi il DSA cosa dice? Che le piattaforme devono sostanzialmente analizzare i rischi sistemici connessi con l'uso dei loro servizi e predisporre dei rimedi. Noi, insieme, la stessa cosa l'ha fatto l'autorità tedesca, su sollecitazione degli editori, abbiamo chiesto alla Commissione europea, che è l'unico soggetto competente in base al DSA a eventualmente applicare le sanzioni per l'eventuale mancato rispetto di questi rischi sistemici, di verificare che sostanzialmente questo rischio sistemico sia stato rispettato in relazione al pluralismo, che è uno dei rischi sistemici più importanti da questi meccanismi di answer engines, perché è chiaro che dare direttamente la risposta riduce la possibilità delle voci, riduce la possibilità di andare a trovare il giornale di destra, il giornale di sinistra, il giornale di centro, per dirla insomma in modo molto, molto grezzo. E quindi evidentemente queste ricerche senza click, di cui parla anche il rapporto, rischiano di dar luogo al fatto che non saranno più le persone a cliccare sui link o a visitare le pagine, ma la stessa intelligenza artificiale. Naturalmente la Commissione approfondirà questo tema. C'è poi un tema più ampio, che è quello, innanzitutto, anche quello dell'applicazione di questa regola che vi ho descritto prima, quella dell'equa ripartizione delle risorse, ma qui c'è un tema: come si vede, come vengono utilizzate le risorse, in che modo, e qui la trasparenza dei dati diventa centrale. Diventa centrale anche promuovere accordi tra i vari soggetti, e quindi essenzialmente tra editori e piattaforme, laddove poi il valore aggiunto è il contenuto giornalistico, quindi è anche molto importante che una parte di queste risorse arrivino in qualche misura anche ai giornalisti. Su questo evidentemente il tema è quello di definire cosa vuol dire utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, perché quando, come dire, si riproduce con un click il link a una certa pubblicazione, è facile dire che si sta utilizzando; quando questa informazione si rielabora, evidentemente non è così. C'è il più ampio tema della tutela del copyright. Vige sul copyright una regola tra virgolette, che è già antica, che è quella dell'opt-out, che diceva sostanzialmente tutti si possono esercitare a meno che qualcuno non si diciamo chiami fuori e non vieti di esercitarsi sui propri contenuti. Quindi diciamo gli strumenti per esercitare l'intelligenza artificiale teoricamente sono liberi, tranne che i detentori dei contenuti facciano questo opt-out. È una normativa che probabilmente ha bisogno ancora di un diciamo di un affinamento, e in questo anche la disciplina europea è sicuramente in evoluzione. Noi abbiamo istituito un apposito tavolo di consultazione tra noi l'Agicom, tra piattaforme ed editori, proprio per discutere su questi temi e favorire il raggiungimento di accordi. Certo, come dice il rapporto, gli accordi sollevano dilemmi di dipendenza tecnologica, ritorno di investimento, identità e attendibilità del prodotto finale. Però, insomma, già sarebbe tanto per mantenere risorse all'editoria tradizionale, anche perché c'è un paradosso che il rapporto peraltro evidenzia, che sostanzialmente l'intelligenza artificiale ha bisogno delle notizie, ha bisogno di qualcuno che produca le notizie per rielaborarle e evidentemente trasmetterle. E evidentemente coloro che producono le notizie, gli editori e anche con loro i giornalisti, devono essere equamente remunerati. Grazie.
1: Grazie. Prima di chiudere permettetemi di ringraziare chi questo rapporto l'ha scritto, perché finora non abbiamo. Troverete i nomi, è stato fatto a più mani e alcuni già l'hanno fatto i rapporti degli anni scorsi, troverete i loro nomi. E l'altra cosa, voglio ringraziare i membri dell'Osservatorio Permanente per l'adozione, sull'adozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale, appunto presieduto dal Presidente Amato, e nel cui contesto è stato fatto questo rapporto. È stato anche da mille discussioni, incontri, di quel che abbiamo fatto, da cui è nata anche l'idea di questo rapporto e la sua esecuzione. Come vi dicevo, sarà messo online per ragioni tecniche soltanto domani o al massimo venerdì mattina, ce l'avrete per il fine settimana tranquillamente. Ovviamente qualsiasi il sito è quello di Aspen. Qualsiasi suggerimento, indicazione e critiche, come si dice, saranno benvenute. Scriveteci, ci farà molto piacere. Grazie ancora a tutti. Grazie.
2: Ecco, questa era la presentazione del terzo rapporto annuale Aspen, Osservatorio Permanente sulla adozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Ora, in questa parte della programmazione di Radio Radicale, vi ricorderemo quanto avvenuto 25 anni fa in occasione del G8 di Genova, il G8 del 2001. Naturalmente trovate moltissimi documenti nell'archivio di Radio Radicale. Noi breve servizio d'archivio vi facciamo ascoltare in particolare le corrispondenze di Massimo Bordin e Roberto Spagnoli. Sono praticamente dei resoconti su quanto era avvenuto nella nottata tra il 21 e 22 luglio, in occasione della perquisizione da parte delle forze dell'ordine della sede del Global Social Forum presso la scuola Armando Diaz di Genova. E poi a seguire invece gli interventi del giorno precedente, del 21 luglio, in diretta a Radio Radicale di Marco Pannella. In studio c'erano prima Dino Marafiodi e poi Emilio Targia. Ascoltiamo.
3: Giornata di oggi, come è andata? Siamo collegati telefonicamente con Genova, dove c'è il direttore Massimo Bordin. Massimo, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Siamo qui io e Roberto Spagnoli. Abbiamo seguito anche oggi, più che l'ufficialità, l'anti G8, anche se qui oggi il vertice, come sapete, è arrivato alla conclusione e poi nel pomeriggio ci potrà essere modo di ascoltare le conferenze stampa tenute in sede di consuntivo, di bilancio del vertice dagli otto governanti. Viceversa, diciamo sull'altro fronte, di là dal muro, Che cosa è successo? Oggi la mattinata era all'insegna della protesta da parte dei vertici del Global Forum per la perquisizione svoltasi questa notte nei locali della scuola Diaz in via Cesare Battisti e nei locali del press center del Genoa Global Forum, che è esattamente di fronte. Della perquisizione della parte della conferenza stampa che è stata dedicata, la maggior parte per la verità, a questo, chiamiamolo, avvenimento, vi parlerà poi in dettaglio fra un attimo Roberto Spagnoli. C'è solo da dire in sede intanto di commento che effettivamente l'operazione della polizia è apparsa per molti versi sovradimensionata, in parte può essere letta come una sorta di vendetta, già che sono stati picchiati molti ragazzi. È anche vero che si possono interpretare alcune, diciamo così, disfunzioni nelle operazioni di polizia, ma questo nulla c'entra con la tragica vicenda del ragazzo ucciso, leggendo in filigrana la possibilità che vi sia all'interno dei corpi separati una qualche lotta di successione. Gioverà ricordare che i vertici sia dei servizi sia della Polizia di Stato sono stati nominati dal precedente governo e che quindi è possibile che con il cambio politico vi siano altre aspettative. Tutto questo naturalmente è dietrologica chiave maliziosa per leggere alcuni aspetti invero sconcertanti. Però va anche detto che la polizia dal canto suo sostiene di aver ritrovato nella sede dove dormivano questi partecipanti alle manifestazioni anche dei bastoni, delle spranghe. Anche se il rappresentante del Global Forum, l'ineffabile Agnoletto, nega però in modo particolare, dice: ma noi abbiamo chiesto alla polizia di mostrarci quel che aveva trovato e non ce l'ha fatto vedere. Se poi l'ha fatto vedere nella conferenza stampa che è stata fatta rapidissimamente in questura, nella quale è stato letto solo un comunicato che appunto giustifica l'operazione, noi non ne sappiamo nulla e nulla ne vogliamo sapere. Ma io ecco volevo proprio parlarvi di questa parte della conferenza stampa, perché pur essendovi alle 4 un appuntamento sempre lì a via Cesare Battisti, in cui è stata promessa una maggiore e più approfondita analisi della questione, Agnoletto ha parlato della questione del Black Bloc e ha insistito dicendo che i neri sono nostri avversari, e tanto sono nostri avversari che mi hanno minacciato e per questo io devo girare con 3 persone, proprio per la sua incolumità, diciamo così. È assurdo che si parli di connivenza con il Black Bloc, non è vero, dice Agnoletto, quello che dice Berlusconi, che noi li ospitavamo, però poi richiesto di essere più preciso sulla questione, e la domanda era molto semplice, ma voi li conoscete o no, questi che entrano poi nei vostri cortei? Agnoletto ha risposto: no, non li conosciamo e quindi non possiamo escludere che possano essere anche qui. Sta di fatto che però pare che la polizia non abbia proceduto, anzi pare sicuro che non abbia proceduto ad arresti nel corso della perquisizione, e dunque non dovrebbero esservi stati responsabili delle devastazioni di cui pure vi parlerà Spagnoli. Oggi c'è il quadro di Genova in alcune sue zone veramente devastata. La cosa che invece in conclusione volevo dire ancora a proposito del tono del sempre, come dire, per certi versi sovraeccitato del responsabile del Global Forum, che ha detto testualmente che le giornate si chiudono con una vittoria di Davide contro Golia. Naturalmente vengono richieste le dimissioni di Scajola e dei responsabili delle forze dell'ordine. Anche questo ovviamente Agnoletto lo fa attraverso una sua proposizione massimalista. Non è detto che però qualcuno che col Global Forum nulla ha a che fare abbia anch'esso i suoi interessi a porre la questione di un cambio della guardia ai vertici delle forze dell'ordine. Per il resto la nostra posizione, insiste Agnoletto, è non violenta e di disobbedienza civile. Questa è la sua definizione, poi gli ascoltatori di Radio Radicale hanno una qualche familiarità con i due termini e potranno fare i dovuti confronti, evidentemente sono termini che possono essere usati, e l'esperienza che ce lo mostra, con accezioni molto diverse. L'ultima cosa è un po' la più inquietante, la più incresciosa, è un'altra affermazione di Agnoletto, che a un certo punto, dopo aver celebrato la vittoria, ha anche detto: perché questa ormai è una guerra, espressione che noi abbiamo trovato di particolare irresponsabilità, ma forse siamo troppo esigenti. Passerei invece adesso la parola a Roberto Spagnoli, che ci parla più dettagliatamente della questione della perquisizione e delle devastazioni a Genova.
3: D'accordo.
5: Mi sentite?
3: Sì, perfettamente.
5: Ecco, allora, buongiorno. Sì, dunque, questa notte c'è stata, intorno alla mezzanotte di ieri, questa perquisizione della polizia nelle due scuole che si trovano a via Cesare Battisti, che hanno ospitato, diciamo così, la direzione, il centro stampa del Genoa Social Forum, e l'altra scuola in cui, che ha ospitato anche molti dei ragazzi per la notte. Secondo quello che Agnoletto, la loro posizione è che la polizia intendeva cercare le prove che il Genoa Social Forum aveva raccolto sulle violenze delle forze dell'ordine e sulle infiltrazioni delle tute nere, insomma un'accusa che è girata in questi giorni, che è stata ribadita varie volte, il fatto che tra le tute nere ci sarebbero stati poliziotti infiltrati in veste di provocatori. Di sicuro è che l'operazione di polizia è stata preorganizzata, preordinata e molto dura, almeno per quello che io ho potuto vedere. Agnoletto ha detto che la polizia ha fatto irruzione e ha picchiato scientificamente per far male, ha parlato di gente massacrata, ha usato testualmente questa parola. Io ho visto la palestra dove appunto stavano dormendo, riposando i ragazzi, ed effettivamente devo dire che ci sono tutte le tracce di un intervento molto violento, ci sono tracce di chiazze di sangue sull'impiantito, sulle pareti, sui muri, sui caloriferi, insomma, e che ci sia stato un'irruzione, un intervento molto duro della polizia è assai probabile, almeno da quello che io ho visto, i segni ci sono tutti. Così come per esempio invece ci sono anche i segni dell'intervento nell'altra scuola di fronte, dove c'è appunto il centro stampa, dove io ho visto con i miei occhi monitor di computer fracassati, computer aperti letteralmente, potremmo dire come scatole di latta, e con le memorie, gli hard disk strappati, portati via, cosa che poi mi è stato confermato anche dalle persone con cui ho parlato. Dalle poche testimonianze che ho raccolto, almeno di quelli che c'erano, praticamente la polizia ha bloccato questa via, che è una via stretta, piccola, in un quartiere residenziale, e ha impedito a chiunque di accedere ai locali, bloccando quelli che stavano all'interno. E stando appunto anche a quello che è stato detto alla conferenza stampa, sono stati tenuti fuori medici, avvocati, giornalisti che erano arrivati sul posto appena si è sparsa la notizia, parlamentari e altri. Così come, questo sempre stando a quello che ha detto Agnoletto nella conferenza stampa, non è stato mostrato alcun mandato di perquisizione. Questa è la situazione per quanto riguarda via Cesare Battisti. Per quanto riguarda invece il giorno dopo della città, noi abbiamo attraversato mezz'ora fa una delle zone in cui si sono svolti gli scontri più duri, vale a dire il lungomare nella zona della fiera di Piazzale Kennedy, e le tracce sono evidenti, ci sono agenzie bancarie completamente devastate date alle fiamme, concessionarie d'auto vuote ma completamente devastate, un'agenzia di viaggi distrutta dalle fiamme, carcasse di auto ancora in mezzo alla strada completamente bruciate, accatastate, vetri per terra, insomma lo scenario che è rimasto il giorno dopo, dopo le scene di guerriglia che poi credo tutti hanno potuto vedere in televisione. Devo anche dire però, io ieri, chi ha sentito Radio Radicale ha sentito anche le cronache che abbiamo fatto, va anche detto che però il corteo non è stato tutto quello, come anche titolano alcuni giornali questa mattina. Gli scontri ci sono stati, indubbiamente, sono stati molto molto duri, con molti feriti, cariche della polizia, massiccio uso di lacrimogeni, però non c'è stato solo quello. La tensione sta cominciando lentamente a, ormai si può dire che anche i controlli a cui siamo sottoposti noi per l'ingresso della zona rossa sono molto più morbidi rispetto a quelli di ieri. L'area del Genoa Social Forum vicino alla Fiera di Genova è ormai praticamente completamente smobilitata, la grandissima massa dei partecipanti alla manifestazione di ieri, tutti praticamente sono ripartiti e quindi c'è molta in giro gente nelle strade, quindi l'aspetto anche quella di una Genova che sta riprendendo il suo volto normale, cosa che succederà poi anche fra poche ore quando verrà tolta, riaperta la zona rossa. E direi che questo è tutto, penso che possiamo passarvi la linea qui da Genova.
3: Bene, grazie a Massimo Bordini e grazie a Roberto Spagnoli.
6: Comunque, vorrei subito a questo punto cercare di approfondire un po', fare un salto se è possibile. Mi pare che non vi sia nessun dubbio ormai, che la crisi offensiva più che difensiva con cui hanno cercato di andare avanti gli organizzatori seri, i rifondatori comunisti, Agnoletto, Mondo Cattolico che sta zitto, però guarda un po', però comunque, diciamo i buoni che hanno cercato di realizzare. La colpa è della polizia, perché delle polizie europee, perché hanno fatto, magari italiane, siciliane, eccetera, perché hanno fatto arrivare i cattivi. E anzi, con una stucchevole, veramente un po' ributtante ripetitività rispetto ai decenni, magari ai secoli precedenti, ieri sera i buoni, quelli eleganti, quelli seri, quelli che non sono i cattivi, no, in fondo, come dire, hanno deplorato che noi non si avesse a disposizione in Italia una polizia tipo la Gestapo, la GPU, tipo, ecco, che sapevano scevelare gli uni gli altri, che magari non mettessero dentro quelli che erano vestiti di nero invece che vestiti di bianco, no, è di un nero non tonaca, ma di un nero camicia, insomma, anarchica però non fascista. Questo è il problema. Quando il rappresentante eletto della Rifondazione Comunista e dei mass media, dei 3 miliardi di poveri e di oppressi del mondo, Agnoletto, tuona per tutto il giorno precedente, bisognerà riascoltarlo, vediamo se anche noi come Radio di Cagliari non avremo tutto, però qualche cosa, Emilio, l'avremo. Quando io l'ho sentito dalla televisione, per la verità, non mi ricordo quale, quando la sera e la notte prima questo dice: noi domani sfonderemo, entreremo e via dicendo, ma vedete qual è l'ordine, il preannuncio che si dà? Loro sfondano che cosa? Un muro? No, sfondano la polizia, sfondano e la richiesta imbecille, arrogante, proterva, io non conoscevo Casarini, e manco questo Agnoletto, quindi francamente sono gli stati di sera sgomento. Questi ieri sera accanto a Gad Lerner e a questa nuovissima sette, no, ha ingiunto al questore di ritirare, dico, sono dei, voglio dire, o ci prendono l'Italia, il mondo, i genovesi, i propri compagni, per dei coglioni assoluti, proprio li prendono, li ritengono come, appunto, ricordate, messi in condizione pavloviana, insomma, o altrimenti come puoi fare a dire ieri sera, questo lo dico il leader, però Agnoletto o quell'altro che mostrava i proiettili, i bossoli dei proiettili che appunto non c'entravano un cazzo, però potevano impressionare la gente ignara e in buona fede che guardava, no? Questo dice: ingiungiamo il questore, il capo della polizia, di ritirare nelle caserme tutte le forze dell'ordine. Capite? Ora, lo diceva con gli applausi, eccetera, C'era il sostegno dell'Entroterra, come dire, intelligente e ideologico, ma un po' imprudente, perché insomma è chiaro che i dibattiti con i radicali, il mio amico Fausto non ne ha mai fatti, e tutta i mass media politici italiani sono dei cani da guardia contro la possibilità di uno scontro, di un confronto fra, e di un confronto pubblico, con non gli militanti solo che vedono la cosa, fra la non violenza e i non violenti, radicali, liberali, liberisti e libertari, e i rivoluzionari comunisti, fondamentalisti, nuovi, eccetera. Vanno molto di moda, sono degli abitué di tutti i salotti, a cominciare da Monsignor Vespa, eccetera. Bene, come cazzo si fa? Diciamo, anche se fosse una riunione di parrocchia o una riunione di radicali scemi come noi siamo, mentre ci sono 8 capi di Stato esteri, eccetera, a dire si ritirano pure i vigili, insomma, no? La circolazione, tutto qua. Questa è l'ingiunzione pubblica che hanno fatto, dicendo ieri sera in diretta, anche se c'è tardi, da tutta Italia si venga qui, anche se è tardi. Da tutta Italia, poi immagino la Francia era più vicina, da dappertutto. Questo è uno dei leader di Rifondazione Comunista, buono, amore, amato dai Verdi, da Grazia Francescato, da Petrarca, da tutti quanti. Ebbene, questo invito cosa voleva dire? Ma cosa succedeva? Cosa poteva succedere? Oh, però, cioè, e ho finito, una logica. Nel comizio di avantieri fatto come al solito da Fausto Bertinotti dinanzi a 500 persone, ai quali noi radicali e noi di radicali, come al solito, abbiamo dato almeno 100-150 mila ascoltatori, Fausto Bertinotti ha spiegato. Questi 8, come dice quel prete napoletano, dal cognome doppio elegante e elegante altrettanto come concetti, qui sono riuniti 8 Milosevic, ma insomma anche questo mi pare va sottolineato, questo è un altro buono, no? È una delle toniche, e il cappellano dell'estrema, così che abbiamo, dell'estrema buonista, il cappellano di Grazia Francescato, lei c'è già un arcangelo, c'è anche un cappellano, è il cappellano di Bertinotti, non ne manca, devo dire. Il cappellano dei neri e dei bianchi e dei rossi, non c'è problema. Gli 8 Milosevic sono qui, certo, questo cappellano è come Bossi, che naturalmente rende occasione per un momento di parlare di Pannella e dei radicali, dice, mentre Milosevic è al potere, adesso non lo dice più, meglio Milosevic di Kulosevic, a proposito di Pannella. È la stessa cultura di quel prete, di Bossi, degli altri che erano a Belgrado, e torno a dire, è terminato, Bertinotti lo ha detto, quello che vogliono questi 8 è dinanzi al mondo intero radicare il loro lavoro, le loro immagini in una città, potevano farlo nel mare, in una città, perché una città rappresenta la continuità storica, rappresenta le sue chiese, le sue piazze, i suoi palazzi, le sue opere d'arte, e noi abbiamo detto che questi non hanno il diritto, glielo stiamo impedendo. Questo è nell'ambito poi di un comizio che appunto penso altre centinaia di migliaia possiamo farli ascoltare, perché è un comizio bellissimo, assolutamente bellissimo, veramente complimenti. Si sente chiaramente Fausto e elegantemente, diciamo, un piccolo nuovo Lenin alla vigilia, diciamo, se non del trionfo finale, alla vigilia un po' della lotta. Ecco, questo è quanto. Allora il dibattito deve essere politico, mentre invece tutti i giornali, tutti, i mass media e via dicendo, tranne eccezioni, e devo dire l'ascoltatore di Palermo, cioè io invece rendo omaggio all'informazione giornalistica, ha dato 35, e che non a caso non hanno dato altri, perché avere visto vedere la verità ci consente di meglio conoscerla. C'è stato per un momento, si è visto la pistola, eccetera, benissimo, e oggi noi possiamo non arroccarci sulla posizione in genere che si è fatta in questi casi. La polizia è buona di per sé, gli altri sono cattivi di per sé. Qui possiamo invece, come sta accadendo, esprimere tutta la nostra comprensione dinanzi al fatto che anche i carabinieri e i poliziotti in Italia sono esseri umani, umani con la forza e ovviamente anche i limiti umani, e non sono delle macchine da stato totalitario, più o meno tedesche o cinesi che siano, insomma, questo non ci importa. Su questo io vorrei un po' che discutessimo, perché non è un caso poi se noi non siamo in nessun posto, mentre questi buoni dilagano e il regime se li sceglie, il sistema, se li scelgono come alternativa. Sono ormai 50 anni che loro preferiscono i rivoltosi, i demagoghi, a coloro che invece propongono delle concrete alternative politiche che propongano meglio e più globalizzazione della libertà e del diritto, per evitare che appunto riduciamo lo scontro fra gli otto che conosciamo della democrazia reale e dall'altra delle intifate, che insomma il leader morale e il leader politico di Genova in realtà è Arafat, quello che è scelto, ed è bene che se ne rendano conto. Grazie.
7: Allora, credo che abbiamo Marco Pannella in collegamento con noi, vediamo se c'è Marco.
6: Sì, ci sono.
7: Marco, allora.
6: Dunque, guardate, io stavo un po' seguendo le televisioni,
7: sì.
6: Proprio per seguire come vengono mostrati e inventati, in qualche misura creati i fatti. Poi ho sentito Roberto e ancora una volta felicitazioni per come riuscite a seguire il tutto. Però un punto qui va fatto, credo, urgentemente. La demonizzazione di questi anarcoteppisti, anarco-nichilisti, neri e via dicendo, è in pieno corso e è bene che venga fatta non la demonizzazione, ma l'accertamento anche penale, preventivo e tutto quanto delle responsabilità. Ma è bene dire però una cosa, che qui ci si divide sui mezzi, ma non sui fini. L'ordine di sfondare la zona rossa, arrivare quindi dove ci sono gli otto, con tutto quanto il loro seguito, i diplomatici, i collaboratori, eccetera, è stato ribadito, potenziato con il solito lavoro di speculazione sul morto. Il volo dei corvi è molto conosciuto da quelle parti politiche, anche non solo da altre. Si diceva un tempo che la necrofilia è fascista, vabbè, la necrofilia è fascista, comunista, partitocratica della Rai TV, è una cultura antropologica ben diffusa, perché è la cultura della violenza, la cultura della morte, è la cultura appunto necrofila al quale si dà il massimo di valore. Comunque adesso quello che vorrei notare è che a mezzanotte, all'una, stamattina con dichiarazioni pubbliche, c'è stato l'invito reiterato di Agnoletto, di Casarini, di Bertinotti, di tutti quanti, perché appunto la forza per sfondare lo sfondamento del muro, no, della polizia, è l'obiettivo dei cortei pacifico. di sfondare diversamente da come vogliono sfondare o contribuire allo sfondamento questi neri che vengono indicati. Per cui tutta l'operazione adesso è in pieno svolgimento da parte della Berlinguer, di Antonio Padellaro, con direttore dell'Unità, è in corso grazie alla demonizzazione ulteriore dei neri. Adesso vengono fuori al centro di tutta questa iniziativa, cioè le critiche nostre o le critiche di destra, ci sono i neri, al centro ci sono i pacifisti buoni, non violenti, quelli che, come diceva questa, veramente non voglio qualificarla, la inviata speciale di TG3, che è stata piazzata in mezzo ai poliziotti, e non si vede, si vede solo il fumo nero degli altri, eccetera, e all'inizio stava lanciando dei gridi quasi di orgasmo, eccoli i poliziotti, stava lì di fianco a loro, ecco i poliziotti si stanno armando, eccoli stanno, e dall'altra parte quegli altri buttavano, l'abbiamo visto, prima dei lacrimogeni, dei sassi e degli altri arrivare in mezzo alla polizia, dopodiché si dicevano lacrimogeni, dopodiché venivano da altri inviati speciali la notizia che i lacrimogeni addirittura erano usati anche dall'altra parte, dopodiché però siccome il fumo era nero, alla fine si doveva dire che erano gomme che bruciavano, che venivano lanciate in mezzo alla piazza e che erano le molotov e le altre questioni. Per mezz'ora, tre quarti d'ora, il TG3 è stato lì con le telecamere sul nulla, cioè sui poliziotti che aspettavano, immobili, sì, ma proprio voglio dire, mentre non c'è una telecamera, adesso cominciano a venire fuori, a guaio fatto.
7: No, questa è la stessa telecamera di prima, solo che...
6: Sì, solo che adesso,
7: solo che sta zoomando.
6: Sì, però non so se hai notato, non zooma mai, è come è una telecamera che tiene lì, mentre sui poliziotti si vedono la punta delle scarpe, la punta del naso, eccetera. Ecco, rispetto invece alla piazza si vede il fumo nero, difficilissimamente, poi scappa subito la telecamera, si vede qualche lanciatore di qualche cosa. E questo è importante, è un fatto semiologico, sia in me, dietro i carri armati, naturalmente la signora corrispondente della Rai TV fa una corrispondenza di guerra, unendosi alla guerra contro Berlusconi, come dice Casarini, e via dicendo. Io francamente, fra le telefonate di Treviso e quelle di Pescara, constato che non cambia nulla in Italia. Non c'è stato né il 13 maggio né ora il 13 luglio, non so quando, è nessuna rivoluzione, questi sono tutti uguali, e uguale anche la semiologia e le scelte che fanno politicamente. E quindi comunque il fatto politico è questo: l'ordine di sfondamento, la concentrazione delle forze per sfondare la polizia, perché non è che deve sfondare altro, è quello per l'obiettivo, è stato detto, tutte le forze dell'ordine, quali che esse siano, dove l'ordine è stato dato da Casarini, Agnoletto, Bertinotti, tutte le forze dell'ordine in caserma da stamattina, altrimenti l'Italia era convocata e naturalmente a questo punto bisognava magari permettere ai non violenti, magari non proprio quelli neri, ma agli altri di andare come nel palazzo di Versailles o nel palazzo di Parigi Reale, come nella Bastiglia, ad entrare dentro magari quando non c'è più nessuno, normalmente questo è accade, però questo è lo scenario. Quindi io mi auguro che riusciranno coloro, e qui lo dico subito, coloro che si iscriveranno a Radicali Italiani, al Partito Radicale, coloro che ci daranno i mezzi per fare il convegno dell'altro giorno e imporlo a questa vergogna, quella per la quale questa gentildonna della Berlinguer, cioè la inviata della Berlinguer, diceva: stanno bruciando le tende che hanno messo i contadini dell'Arzac per solidarietà ai poveri del terzo mondo. No, i contadini di Bovè sono lì per chiedere che si passi da un dollaro a un dollaro e mezzo le sovvenzioni fatte con i nostri soldi ai vitelli che nascono, se ce ne sono, da Pantelleria in Finlandia, soprattutto a quelli francesi e tedeschi, passando da un dollaro a un dollaro e mezzo al giorno, per la corporazione di Beauvais e per le corporazioni anche sindacali e confindustriali, sindacali europee, i quali di liberalizzazioni vere, di privatizzazione, devo dire, nessuno veramente, nemmeno la Confindustria, se non in qualche momento si occupano davvero di indicarle come elemento fondamentale per partire da una globalizzazione della democrazia politica, della libertà, cioè della consegna della forza umana alle donne e gli uomini del terzo mondo costretti dai loro sistemi politici a indignità e non dignità umane, a indignità sottoumane. Quindi, però, fotografiamo questo, che adesso stia per accadere in queste ore. I mandanti, gli esecutori, gli ordini, gli obiettivi sono arroganti, protervi, come se già avessero vinto. Io mi immagino l'ottimo Fausto, Agnoletto, eccetera, il giorno in cui fossero al potere, magari solo per un giorno, per conservare adesso questo monopolio della multinazionale mediatica capitalista. Beh, stanno facendo cose un pochettino pericolose anche poi da difendere, se si arrivasse a dibattere di questo. E quindi diciamo pure, io qui formalmente invito Bertinotti, invito a nome nostro, a un dibattito nei prossimi giorni sulla base dei fatti. Il fatto è questo: i neri sono una scheggetta impazzita, no, ma prevedibile e di fatto convocata come tutti gli altri, era naturale, che fa la funzione che prevedibilmente gli era assegnata, colta subito. I cattivi sono i neri, poi magari gli otto da una parte, gli otto dall'altra, i buoni sono coloro che convocano 150.000, che danno l'ordine di sfondamento, che sono pacifisti, che sono pacifici, che difendono il terzo mondo, eccetera, cioè tutti coloro che in realtà lottano contro i sette sugli otto che hanno per loro la colpa di avere delle percentuali di democrazia indubbiamente nei loro stati e nella loro azione, questo sottolineiamolo, mentre sono piacevolmente silenziosi ed inerti sui veri potenti del mondo, cioè coloro che sono potenti e prepotenti al di là e contro le leggi e che opprimano i propri paesi. Lì questi manco fanno finta di manifestare, manco fanno finta di opporsi, e loro pretendono anch'essi di rappresentare i 6 miliardi o i 5 miliardi di poveri del mondo, tra virgolette, o di democratici del mondo, e hanno assolutamente gli stessi titoli che hanno per farlo di Arafat, dei siriani, dei cinesi, e che hanno avuto tutti i soggetti dell'impero sovietico per decenni e decenni, i soggetti attivi, poi c'erano i soggetti passivi. La battaglia diventa sempre più grave, sempre più importante. Diciamolo pure, una splendida fotografia di Genova, del pacifismo di Genova, della non violenza di Genova, è che hanno un cappellano, sempre così c'è, e il loro cappellano, quel cappellano napoletano, che ha benedetto tutti quanti, violenti, non violenti, ha benedetto questa azione, questi giorni, ha benedetto dicendo che in fondo quando ci sono 8 Milosevic tutto è doveroso e non solo nel diritto. Grazie e buon filo diretto.
2: Ecco, con questi documenti tratti dall'archivio di Radio Radicale siamo tornati al G8 di Genova del 2001, naturalmente trovate moltissimi altri documenti nel nostro archivio online. Ora andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, è il momento di Media e Dintorni a cura di Emilio Targia ed Edoardo Fleischner.
8: Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo delle innovazioni tecnologiche, della cross-medialità, delle intelligenze artificiali. E anche oggi è con noi Edoardo Fleischner in collegamento con noi, intanto lo ringrazio e lo saluto, buongiorno Edoardo.
9: Buongiorno, buona domenica.
8: Allora, Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ogni domenica ci aiuta ad approfondire i temi della settimana, le curiosità, i dati, le statistiche, la previsione e anche l'analisi della posta elettronica che riceviamo. Edoardo, partiamo con qualcosa che ha a che fare con un evento, come diciamo spesso dal punto di vista mediatico, globale, secondo solo alle Olimpiadi, cioè la Coppa del Mondo di Calcio, i Mondiali di Calcio, che volgono ormai al termine, finale imminente fra la Spagna e l'Argentina, però noi ci soffermiamo, come spesso facciamo, sul dato tecnologico, digitale, no? La tecnologizzazione di questa Coppa del Mondo, che ha fatto un passo avanti, sappiamo di tantissimi meccanismi introdotti anche all'interno della stessa sfera di cuoio, insomma un po' tutti controllati con un'introduzione massiccia, Edoardo, di dosi anche di intelligenza artificiale in questo mondiale.
9: Sì. Oddio, ormai abbiamo ripetuto troppe volte che l'intelligenza artificiale è dappertutto, ci circonda in casa, fuori, in ogni situazione. E dunque anche nei mondiali di calcio che, come dici, si concludono oggi, questa sera, anche gli arbitri indossano equipaggiamenti particolari, anche i 1248 giocatori sono stati sottoposti a scansioni a tre dimensioni, il pallone contiene un microchip, insomma adesso lo vediamo in più in dettaglio, anche se devo dire che la maggior parte di questi dati sono diventati un po' le star in molti articoli e in molti servizi audio, video e giornali online, sono diventati un qualcosa di cui si parla molto, come lo è l'intelligenza artificiale ormai gettonatissima da tutti i media del mondo. Allora, partiamo dagli arbitri. Gli arbitri indossano, l'avrete visto, chi l'ha seguito anche in televisione o sui social, indossano una specie di cuffia, in realtà uno stecchino con una piccola telecamera posizionata sopra l'orecchio, che dà il loro punto di vista dell'arbitro. Tra l'altro permette ai tifosi di osservare anche da vicino azioni in campo. Si può notare con questa visione della telecamera dell'arbitro, per esempio, la differenza tra un contrasto pulito fra giocatori e un fallo, no? Rivedere i gol, le giocate più spettacolari, inquadrare da vicino le proteste del giocatore, molto da vicino, face to face, faccia a faccia, ecco. E poi, detto questo, interviene all'interno di questa ripresa, per esempio, l'intelligenza artificiale che stabilizza l'immagine per ridurre la sfocatura del movimento. Quando un'immagine televisiva è in movimento, si ha un senso di sfocatura, di scia. E l'intelligenza artificiale rimedia a questo, fa in modo che non si abbia questa, in qualche modo, questo blur, questa opacizzazione dell'immagine. Detto questo, si passa a un'altra tecnologia importantissima per il gioco e per discuterne prima, dopo e durante, mettiamola così, che è il famoso fuorigioco semiautomatico. Va bene. la legge la regola del fuorigioco è vecchissima, di 150 anni e più, e in questi mondiali di calcio la tecnologia semiautomatica, ecco la chiamano così, per il rilevamento del fuorigioco utilizza 10 telecamere posizionate in alto nello stadio per tracciare i giocatori. E l'intelligenza artificiale elabora velocemente diverse parti del loro corpo, che è stato scansito in tre dimensioni, e invia il segnale in caso di fuorigioco, perché sa la posizione di tutti i giocatori in ogni istante e li confronta con tutte le righe.

0: giocatore che eventualmente si trovasse fuori gioco. Dicevo che i 1248 giocatori hanno scorso circa 30 secondi, un pochino di più, in uno scanner speciale a tre dimensioni, no? E questo ha creato un modello, diciamo, in computer grafica, mettiamola così, in tre dimensioni. E questo consente di ricostruire, per esempio, un replay a rallentatore della decisione del fuorigioco. Fuorigioco intercettato dalle telecamere, intercettato dalle linee del campo, intercettato dalle linee dove si trovano i vari giocatori e nel momento in cui esiste il famoso passaggio verso un giocatore che si trova in fuorigioco, tutto è sotto controllo, perché il giocatore è virtualmente presente su un grande computer. Poi c'è il sneakometer o sneako. Ecco, Sneako è proprio simpatico perché determina se la palla è entrata in contatto con un oggetto o con una persona. E dentro c'è un sensore integrato nella palla, insomma, nella
1: Certo.
0: palla c'è un sensore integrato. Allora, l'episodio, almeno un paio di episodi eclatanti ci sono stati dove Sneako ha detto la sua, no? Si è verificato col croato Vardiol. Che pensava di aver pareggiato contro il Portogallo nei minuti di recupero, ma il gol è stato annullato perché a prima vista sembrava che il pallone fosse stato passato direttamente a un attaccante croato. Ma Sneako ha mostrato che un altro giocatore croato aveva colpito di testa, perché ha sentito il colpo di testa, il colpetto di testa, il pallone, per cui quando poi il pallone è arrivato al compagno, quel compagno era fuori gioco. Poi c'è stata l'Inghilterra che ha pareggiato contro la Norvegia, no? Nei quarti di finale. Alcuni giocatori norvegesi hanno indicato che l'Inghilterra era entrata in possesso della palla solo perché il pallone era
1: Aveva
0: stato
1: toccato
0: rimbalzato, diciamo così, da un cavo
1: il cavo della fly cam, esatto.
0: della Spider Cam o
1: Della
0: Fly
1: spider
0: Cam,
1: cam.
0: sì. Sopra il campo, no?
1: Beh,
0: Devo dire
1: diciamo,
0: che
1: Edoardo, scusa, ti interrompo. Diciamo che si vedeva a occhio nudo e che incredibilmente il sensore non lo ha rilevato, ma
0: sì, infatti stavo per dire proprio questo. Io modestamente ho
1: ma.
0: avuto la sensazione che la botta ci fosse stata in assoluto,
1: Era
0: però
1: evidente, sì.
0: ma Sneako non l'ha rilevato. Va bene, anche la tecnologia, poi
1: O diciamo,
0: mettiamola.
1: forse lo ha rilevato, ma poi non è stato verbalizzato. Va bene che facciamo che a pensare male.
0: Va bene, va
1: Va bene.
0: bene, va bene. Ecco, e poi la tecnologia di linea di porta, no? Questo è importante perché è stata ufficialmente approvata nel 2012 e utilizza un sistema tipo lo Hawk Eye impiegato nel tennis, che vediamo frequentissimamente nei match di tennis. La telecamera ad alta velocità, puntate sulle tutte le linee, no? Sono in grado di determinare, soprattutto quello della porta, in questo caso, di determinare se la palla l'ha oltrepassata. C'è una collezione di, diciamo, di errori visivi su questo dato della palla entrata oppure no, enorme, no? C'è un'enciclopedia di questi errori. Quindi la possibilità finalmente che ci sia una tecnologia sulla linea della porta che ti conferma o meno l'entrata della palla che ha sorpassato la linea della porta, beh, questo direi che ha risolto
1: Sì,
0: molte
1: questo
0: situazioni.
1: c'è da
0: Ecco.
1: tempo, grazie a Dio.
0: E sì, dal 2012. E l'arbitro, ecco, detto questo, l'arbitro indossa un orologio e riceve il segnale entro un secondo. Quindi, dopo un secondo che la palla è entrata o è stata rilevata entrata, l'arbitro riceve il segnale. Ecco, allora, tutta questa tecnologia che, come anche accennato Emilio, può comunque far discutere in ogni caso, non libera dalle discussioni, meno male, perché ogni sport, ogni match, ogni incontro, un bel po' di discussioni. Beh, insomma, ragazzi, non ci divertiamo proprio. Insomma, tutta questa tecnologia è stata protagonista, sicuramente una dei protagonisti di questi mondiali di calcio che si concludono questa sera.
1: Sì, sì. Poi

0: faremo poi i conti in tasca ai mondiali anche dal punto di vista degli accessi social, del traffico social web, eccetera, eccetera. Intanto però Edoardo ha studiato un altro traffico social, un altro traffico web che riguarda quello che qualcuno vorrebbe essere già ormai addirittura a ridosso del calcio in Italia, cioè il tennis, con l'effetto Sinner, ma l'effetto di tutti gli altri atleti strepitosi della nazionale azzurra, anche di Davis, eccetera, eccetera. In realtà, insomma, il tennis è ancora lontano dalle cifre del calcio, però, ci sono dei dati piuttosto sorprendenti che forse fanno di pari passo, Edoardo, anche quei 7-8 milioni che fra TV8 in chiaro e gli abbonati Sky hanno, sono il numero di quelli che hanno assistito alla finale di Wimbledon. Che dicono questi dati però? È un effetto Sinner, è una febbre Sinner piuttosto persistente, piuttosto potente?
1: Allora, l'analisi è di tabula degli ultimi 90 giorni in quello che si chiama open web, cioè che fotografa un cambiamento significativo nelle abitudini di lettura, attenzione, di pagine di testate web. Questi dati non arrivano, non sommano i social network o le piattaforme chiuse. Sono le testate online aperte. È stata fatta questa rilevazione degli ultimi 90 giorni, quindi un periodo significativo anche statisticamente, e per la prima volta da anni il tennis supera il calcio nell'attenzione dei lettori online. E bisogna dire, neppure i mondiali del 2026, sappiamo benissimo qual è la ragione di fondo, senza doverla tristemente ricordare, beh, sono riusciti a invertire la tendenza. Ecco. Sono state esaminate quelle che si chiamano le page view, cioè il numero di volte in cui un contenuto viene aperto e letto da un utente online, da un lettore online. E negli articoli sportivi c'è un primato ed è il primato del tennis, del nostro plotone di campioni del tennis, come li ha citati adesso Targia, e Jannik Sinner domina la classifica con numeri incredibili. Cioè, le page view degli ultimi 90 giorni di Sinner sono 13 milioni di pagine lette online, ripeto, senza i social network e senza contare le piattaforme chiuse. Quindi le testate aperte che si possono leggere nel web aperto. Ma la cosa interessante è che le 13 milioni di page view di Sinner in questi ultimi 90 giorni, il dato è di 3 giorni fa, fino a 3 giorni fa, beh, al secondo posto c'è Carlos Alcaraz con meno di 2 milioni, 1 milione e 9 di pagine lette, quindi 13 milioni Jannik Sinner e meno di 2 milioni Carlos Alcaraz. Djokovic ha un glorioso 1 milione e 600 mila pagine viste, lette, non viste, viste e lette. Poi seguono con 2 milioni e 2 Flavio Cobolli, 1 milione Berrettini, 1 milione Matteo Arnaldi, quasi 1 milione scusate, 1 milione Bettini, sto guardando il grafico, è quasi 1 milione Matteo Arnaldi. Insomma, questa è la squadra di tennis. Se andiamo a vedere fare altri confronti, allora, il paragone con il calcio restituisce un dato sorprendente. Pur essendo in corso la finale del Mondiale 2026, la competizione in generale genera complessivamente, ho sempre qui il grafico, 3 milioni di pagine lette negli ultimi 90 giorni delle fasi finali dei mondiali, quindi parliamo della parte più seguita, ecco. E sono 3 milioni, non di più. Una cifra rilevante, certamente lontana dai numeri del tennis. Roland Garros ha da solo, ecco sì, ha raggiunto 7,2 milioni, quasi 7 milioni e mezzo di pagine lette, più del doppio dei mondiali. Quindi c'è una serie di confronti estremamente interessanti. I calciatori più forti, per esempio Lionel Messi, 1 milione di pagine lette, che sono uguali a Bettettini, certo. Berrettini, scusate.
0: Certo.
1: Quindi abbiamo una situazione, Cristiano Ronaldo 500.000, mezzo milione di pagine lette. Gli anni più popolari, sono Carlo Ancelotti, il CT del Brasile, con anche lui mezzo milione di pagine. Ma siamo lontani dai milioni e milioni del tennis. Se parliamo della Formula 1 e del ciclismo, c'è una tendenza anche lì di un aumento, perché Kimi Antonelli raggiunge 1,1 milione di pagine lette, una crescita del 220% nell'ultimo mese e mezzo, 220%. Il Giro d'Italia arriva quasi a 900.000 pagine lette. La conclusione qual è? La conclusione è anche un po' sempliciotta, se vogliamo, ma abbastanza facile da vergare, è che sempre di più, lo è sempre stato, sia ben chiaro, però sempre di più il peso non è su una disciplina, ma sui risultati e su singoli protagonisti che possono produrre storie capaci di generare attenzione. Testa a ridisegnare la geografia dell'interesse sportivo italiano. Certo. Questo almeno sui giornali online, ma se è così lì è probabile che sia così, poi vedremo dati ulteriori di aggiornamento, è probabile che sia così anche su altri mezzi, altri media.
0: Sì. E poi mentre parlavi davo un'occhiata anche alle cifre Instagram, quasi 6 milioni di follower per Jannik Sinner, mentre insomma dei personaggi storici fondamentali che hanno anche finito il percorso agonistico come Del Piero e Totti restano a 5 milioni e mezzo, quindi anche lì c'è un superamento impressionante. Edoardo, parliamo di meteo e di intelligenza artificiale, perché anche qui l'utilizzo delle diverse declinazioni di intelligenze artificiali in qualche modo ha modificato anche un po' la precisione dello scenario meteo, che insomma è sempre particolarmente seguito, qualche volta in modo maniacale, non come gli americani insomma, ma quasi, da alcuni italiani.
1: Sì, no, certo, la tendenza è diventata anglosassone anche in Italia, ma complice anche il tempo, appunto, che o è stabilissimo ma supera con picchi di tutti i tipi i gradi africani, insomma siamo tutti attaccati al cellulare o a qualcosa del genere, e il meteo è diventato uno dei segmenti più seguiti, addirittura in modo compulsivo. Proprio cellulare. Adesso io vi dico subito che è un capitoletto non, insomma, un po' tecnologico, però insomma ogni tanto ci chiedono a media e dintorni @gmail.com di essere più tecnici. Poi ci sono alcuni che ci chiedono per favore di non essere tecnici, quindi noi ci barcameniamo. Allora, volevo parlarvi di questo FastNet, rete veloce, FastNet, che è un modello di intelligenza artificiale che è stato sviluppato dalla Alan Turing Institute e dal Met Office anglosassone per rivoluzionare le previsioni del tempo. Siamo nel Regno Unito, non a caso, come accennavi tu, e perché ormai le previsioni del tempo sono sempre di più consumate dagli umani e sono vendute da siti, app di ogni tipo, sono diventate un consumo di massa, e non è più solo una prerogativa degli inglesi parlare del tempo. Allora, le previsioni del tempo attuali partono da complessi calcoli matematici, basati sulle leggi della fisica, per capire come si muoverà l'aria. Per capirci, basate sulle leggi della fisica, vuol dire le leggi della fisica del vapore acqueo, delle temperature delle acque, del terreno, dei venti, la velocità, la direzione, eccetera. No? Fanno tutti questi calcoli, che sono calcoli matematici, ma basati su leggi della fisica, e si cerca di prevedere quale sia lo spostamento di quella massa di vapore acqueo, di quella bolla di calore, di quel vento e così via. Allora, questo processo richiede ore di elaborazione di enormi supercomputer, stiamo parlando di macinare dei calcoli impressionanti. Allora, il modello di intelligenza artificiale, e questa è un po' la novità, di FastNet, invece, cambia completamente l'approccio. Non usa la matematica classica, ma impara i dati storici del passato, cioè si alimenta dei dati storici del passato. È un paradosso, ma non calcola il presente, ma calcola il passato per calcolare il futuro. Non si mette al presente a fare grandi calcoli su ciò che sta avvenendo e per tentare di prevedere il futuro, ma si basa sui dati del passato per prevedere il futuro di fra un'ora, 6 ore, 12 ore, di questo stiamo parlando. E quindi analizza decenni di meteo reali e costruisce dei modelli, dei pattern, no? Delle combinazioni, delle tendenze che si ripetono, no? Statisticamente, e quindi riescono a sfornare una previsione, attenzione, globale a 10 giorni, per i prossimi 10 giorni, in un paio di minuti su un singolo computer. In un paio di minuti su un singolo computer. Anziché 40 minuti di calcoli molto complessi su migliaia di macchine. Quindi si parte anche con risparmio, anche di energia, no? E di velocità. 2 minuti invece di 40 minuti, ma con un solo computer invece di migliaia di computer. A questo punto si usano quindi dei modelli di intelligenza artificiale che, macinando il passato, prevedono il futuro, per semplificare al massimo. Dentro questo lavoro c'è, qui dovrei affrontare degli argomenti che alcuni dei nostri ascoltatori potrebbero dire troppo tecnici, intenterò di semplificare al massimo, ecco. Comunque, quello che succede è che l'intelligenza artificiale, leggendo il passato, fa una previsione del futuro, magari dei prossimi 10 giorni, ma le immagini, parliamo proprio di immagini, risultano, è fondamentale invece per me avere le immagini, no? Le immagini della Terra, di un'area della Terra, piccola, media, grande, risultano sfocate o poco precise, perché macinando tutto il passato non riescono a focalizzarla su una precisa area, per esempio. Allora qui intervengono tutta una serie di interventi, scusate il bisticcio, si mettono in pista una serie di interventi, per esempio si modifica la funzione di perdita, ahimè, la funzione di perdita vuol dire sistemare, diciamo, quello che viene perso tra il dato storico e la previsione. Non so se posso spiegarmi, avete in mente un bersaglio, ok, ci si basa sugli errori, questo è il dato chiave, le funzioni di perdita vuol dire vedere tutte le perdite, tutti gli errori precedenti, stiamo parlando del cibare velocissimamente il computer di tanti dati, fare una previsione e scoprire che nei confronti del passato c'è un errore. Per esempio, una previsione delle ore 12 nel passato, anche di 10 anni fa, alle ore 18 portava a quella conclusione e invece l'intelligenza artificiale non ha portato a quella conclusione. Allora si riprende il dato storico e si dice: guarda che hai sbagliato, hai tirato al bersaglio, però ci sono tra la realtà storica e la tua previsione un errore X. Quell'errore X viene elaborato. Adesso non vi voglio parlare dell'errore quadratico medio e tutte queste belle cose qui, però diciamo viene alla fine irrigimentato in modo che non ci sia più, perché si corregge successivamente facendo anche una serie di processi matematici molto interessanti, e alla fine si è corretto quella sfocatura, quel dato che non era preciso, facendo sempre avanti e indietro con la realtà passata e aggiustando progressivamente la previsione. Imparato questo meccanismo, poi ci si azzecca, perché una volta imparato, possiamo usare questo verbo, il sistema ci azzecca. Ecco, ho tentato di spiegare una cosa che ha in realtà una serie di pensaggi bellissimi, ma un po' complessi, devo dire molto interessanti, ma comunque trovate il link a questa analisi nella nostra pagina di media e dintorni. Sì. Su Facebook, e allora potrete godere di tutti questi passaggi matematici che sono assolutamente intelligenti, persino creativi. La matematica è creativa per definizione, e sono molto interessanti.
0: E allora dobbiamo un paio di minuti ancora. Fronte video brevi, hai fatto una specie di classifica?
1: Sì, è uscita una classifica, stavo per dire una solita classifica, perché sappiamo che il lancio dei Reels su Instagram o i brevissimi video di 30 o poco più secondi su TikTok hanno creato il consumo del video breve, brevissima o di brevissima durata, ne abbiamo parlato tante volte. In questo caso mi ha interessato non tanto il fatto che, per esempio, in questa statistica che è dell'altro ieri, è stata un'analisi di un anno, quindi da metà 2025 a metà 2026, non mi ha interessato tanto che, per esempio, gli adulti statunitensi, ovviamente dai 18 ai 64 anni, però maggiormente la generazione Z, al 62% preferisce i video brevi. Quello che mi ha interessato di più è chi è arrivato il secondo consumo online dopo quello di video brevi, e il terzo, perché secondo sono i testi, quindi i testi non muoiono per niente. Il terzo sono tutti più o meno intorno al 40%, dopo il 62% dei video brevi. Al terzo posto, sempre intorno al 40%, sono i video lunghi, i long videos, che però vuol dire serie e film, e poi l'audio. Quindi secondi, terzi e quarti, dopo va bene il boom dei video brevi da 30 secondi o poco più, o le serie che ormai impazzano di video brevissimi, con puntate brevissime, beh, ci sono i vecchi testi, i vecchi film, il vecchio audio. È molto consistente il circa 40%, un po' più, un po' meno, a seconda delle età, che ancora testi, film e audio stiano alla ribalta di un grossissimo consumo, perché il 40%, soprattutto se si va su altre fasce età, aumenta, è molto interessante.
0: Esatto, abbiamo un minuto per ricordare qual è la libreria che Media Dintorni ha deciso oggi di adottare, segnalare, raccontare.
1: La libreria è Todoro, Piazza Marinetti 8 a Porto Gruaro, Todoro, ed è una libreria piccola, accogliente, un rifugio letterario, si definisce come tale, per lettori da 0 a 99 anni, e offre ovviamente un'accurata selezione di libri, giochi educativi, spazio che si riferisce alla comunità, quindi succedono degli ottimi eventi, presentazioni di novità editoriale, incontri con gli autori, come devono fare le librerie tutte, e fanno in particolare le piccole librerie indipendenti, con grande attenzione ovviamente a anche una lettura, come dire, di piccoli gruppi che si mettono a discutere di un libro, una cosa quasi da salotto. Libreria indipendente Todoro, via Marinetti 8, Porto Gruaro.
0: Grazie Edoardo Fleischner, noi torniamo domenica prossima alla nuova con una nuova puntata di Media Dintorni. Per scriverci mediadintorni@gmail.com, poi ci trovate ovviamente sulle pagine social con gli approfondimenti di questa puntata e anche in versione podcast.
2: E grazie dunque a Emilio Targio ed Edoardo Fleischner, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora ascoltiamo il bandolo della matassa a cura di Valeria Manieri.
3: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con il bandolo, la trasmissione che portiamo avanti insieme al Centro Einaudi e alla Fondazione CERM. Ci sono in collegamento, come di consueto, il direttore del Centro Einaudi da Torino, Giuseppe Russo, economista, ben ritrovato. E ben ritrovato a Giorgio Arfaras, economista, saggista del Centro Einaudi della Fondazione CERM. Ben trovato.
4: Grazie.
3: In collegamento con noi, ospite di questa puntata, Eric Joseph, giornalista, esperto di questioni francesi e europee, ma anche del nostro paese, e corrispondente dall'Italia per Liberation. Ben ritrovato.
4: Buongiorno a voi.
3: Approfittiamo di questo spazio per riprendere il filo della difesa europea, delle alleanze europee, soprattutto del vertice dello scorso 13 luglio, il nuovo vertice dei volenterosi che appunto si è allargato arrivando a coinvolgere nuovi paesi europei che appunto tra l'altro a margine del vertice di Parigi hanno siglato l'accordo per lo scudo antibalistico comune denominato FREGIA insieme all'Ucraina. Appunto tra i partecipanti ricordiamo ovviamente Francia e Regno Unito che in qualche modo hanno fatto da padrone di casa, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Svezia. Hanno partecipato oltre appunto 25 capi di Stato e di governo nel complesso a questo appuntamento, tra questi ovviamente le presenze forti di Macron, Merz, Volodymyr Zelensky, un'assenza eccellente quella di Giorgia Meloni, c'era al suo posto presente il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Insomma, cerchiamo di leggere un po' la traiettoria di questo vertice che aveva al centro, diciamo, della discussione maggiori garanzie di sicurezza e quindi una definizione di impegni giuridici vincolanti a lungo termine per proteggere l'Ucraina dalle aggressioni russe, un aumento della pressione geopolitica, quindi consolidando e accelerando il sostegno politico militare a Kiev e incrementando contemporaneamente le sanzioni nei confronti della Russia, quindi cercando di aumentare la pressione su Mosca. Questi un po' gli elementi a grandi linee. Io partirei proprio da Eric Joseph, visto che insomma, i padroni di casa una volta in più sono stati appunto i francesi, Macron, che in questo momento ha, diciamo così, un assoluto protagonismo da questo punto di vista in Europa, che insomma pare non essere graditissimo ancora una volta all'Italia e all'Italia di Meloni, però un po' ci siamo abituati. Come leggere, diciamo, questo vertice?
4: Il vertice è stato molto importante perché è la volontà appunto di affermare dopo 4 anni di invasione su larga scala dell'Ucraina che i paesi europei principalmente, ma non solo, sono decisi a continuare a sostenere l'Ucraina. È stata una dimostrazione di forza, cioè dimostrazione di unità e dimostrazione di forza con la parata sulle Champs-Élysées. Quasi 7.000 uomini, mai ci sarà stata una parata così imponente con 500 soldati appunto della coalizione dei volenterosi, con 25 militari ucraini e dunque una volontà simbolica, anche un modo di rispondere, di fare dimostrazioni di forza che risponde al fallimento della parata russa del Cremlino del 9 maggio. Era un modo di dire: guardate che noi facciamo in modo molto, molto pesante, anche per dire che siamo ben coscienti dei rischi. Macron ha fatto anche un discorso che era già stato ripreso dal capo di Stato Maggiore, per dire che i francesi debbono essere pronti a versare il sangue, nel futuro per assicurare l'indipendenza e la libertà dei nostri paesi. Dunque, dimostrazione di forza molto, molto importante, impegni importanti, però c'è sempre un limite. Il limite di due nature. La prima è che il sostegno all'Ucraina rimane ancora insufficiente, cioè nel senso che, ad esempio, si dice che ci sono dei Rafale che saranno aerei caccia Rafale che saranno 16 che saranno forniti all'Ucraina, ma non arriveranno prima del 2028. Il sistema balistico arriverà, si farà, ma per il momento ancora oggi i cieli ucraini sono vittime ogni giorno e soprattutto la notte di attacchi russi e non abbiamo messo lo scudo aereo sull'Ucraina, e questo dunque è il primo limite. Anche le sanzioni ci sono, ma vediamo che alcuni elementi, non so, tipo sui visti per gli ex militari russi, non sono stati presi, cioè le sanzioni ci sono, ma quasi quasi siamo a, non so, no, perso il conto a più di 20 pacchetti sanzioni. Beh, probabilmente avremmo dovuto prenderli 4 anni fa già le sanzioni che prendiamo oggi. Dunque, tutto questo si fa, ma si fa sempre con ritardo, in modo insufficienti. E l'altro elemento che ovviamente è dirompente è che si chiama la coalizione dei volonterosi. Che succede se non c'è più la volontà? Parliamo di Macron, ma sappiamo che Macron è in fine mandato. L'anno prossimo non si sa chi sarà il Presidente della
3: Ci
4: Repubblica.
3: sarà appunto una continuità, nel senso è possibile che non ci sia continuità, quindi questo lo rende un po' più azzoppato, però lo rende anche estremamente libero, no?
4: È libero perché ha una maggioranza che lo sostiene su questo per il momento. Oggi, cioè nel senso che può prendere iniziative, però non può discostarsi troppo da quello che pensano la maggioranza dei partiti. Sull'Ucraina ha ancora una maggioranza forte, un'opinione pubblica forte che lo sostiene. Dopodiché, appunto, abbiamo assistito all'ultimo vertice di Keir Starmer. È l'ultimo anche il 14 luglio di Macron, e dunque questo è il problema dei volonterosi, cioè nel senso che nel suo termine stesso dice che se non c'è la volontà si rischia sempre di fermarsi. E ad esempio non c'è stata la volontà di Giorgia Meloni di partecipare, e dunque vuol dire che tutti gli elementi per sostenere l'Ucraina ci sono, ma non sono abbastanza e sembrano sempre molto precari.
3: Grazie di Joseph, arrivo a Giorgio Alfaras per raccogliere anche il suo commento su questo vertice e come leggerlo. Microfono.
5: C'è un'ambiguità di fondo che è quella che la questione ucraina ha fatto esplodere tutta una serie di, diciamo così, problemi europei in campo politico, e però non li ha risolti, nel senso che non è così chiaro, cioè non è così netta la questione, cioè che tutti i paesi europei sono contemporaneamente filo-ucraini, che tutto il sistema economico europeo è in grado di fornire le armi all'Ucraina, quelle necessarie. Per esempio, per quello che vale, io ripeto quello che dicono gli esperti. Un generale importante durante una trasmissione raccontava che prima del 2030-2032 l'Europa non avrà una vera indipendenza militare. Continuerà a dipendere in molti campi dalle forniture statunitensi, per esempio i satelliti e cose del genere. Questo cosa vuol dire in pratica? Che tu compri i satelliti, l'Unione Europea con i suoi soldi compri i satelliti dagli statunitensi e li dà agli ucraini, più quelli che compra per sé. Quindi ci sono tutta una serie di vincoli per cui non esiste una linearità, per cui siamo tutti d'accordo nel sostegno con l'Ucraina, siamo tutti d'accordo su quello, cioè sono fatti anche che di colpo tu non è che non erediti la storia, cioè secondo questo, penso che Henri lo sappia, secondo l'economista francese Philippon, in questo suo libro The Great Reversal, lui dice: guardate che negli Stati Uniti l'antitrust agisce meno e quindi possono nascere le grandi imprese, per una ragione che rende diverso il sistema in Europa, dove l'antitrust funziona di più, per cui salvo casi rari, Airbus, vere aziende europee non sorgono, e che i francesi non vogliono che l'industria tedesca prevalga, e i tedeschi vogliono che quella francese prevalga. Quindi, siccome non esiste come dire, un'unità culturale politica, è evidente che ogni paese cerca di impedire che un altro debordi, e di conseguenza anche adesso, per esempio quello che si diceva la settimana scorsa con il politologo francese, no? Sì. Anche adesso sulla questione delle armi, no? Banalmente tu dovresti, cioè se tu segui, diciamo così, un manualino di microeconomia, allora, siccome i tedeschi sanno fare i carri armati, gli italiani navi da guerra, dico come esempio, allora i tedeschi dovrebbero comprare navi da guerra italiane e gli italiani i carri armati. Tedeschi, finirà che gli italiani comprano i carri armati tedeschi e i tedeschi fanno le navi da guerra. Perché questo? Perché esiste una profondità nazionale che non è facile da saltare. Nel caso degli Stati Uniti, cioè in Europa tu avevi la Francia, l'impero austro-ungarico, l'impero tedesco, l'impero inglese e l'impero russo. Ok, negli Stati Uniti non è che avevi l'impero equivalente del Nebraska oppure dell'Illinois o dell'Arkansas, o in Cina non è che tu avevi quattro imperi, ne avevi uno e gli altri a calci. Quindi non puoi neanche pretendere che improvvisamente l'Europa diventi omogenea da un punto di vista politico e industriale, perché ha troppa storia dietro.
3: Certo.
5: Ecco, certo. Allora, vista questa prospettiva, diciamo così, che tu avevi cinque superpotenze in Europa che dal 1814 al 1914 hanno garantito la pace, cosa che negli Stati Uniti e in Cina no, perché non c'erano quattro imperi, allora salto l'impero asburgico quando c'era anche la Spagna, anche perché adesso la finale di Coppa del Mondo fra Spagna e Argentina sono gli Asburgo, che dicono, ragazzi, ci siamo tornati, ho visto una vignetta bellissima con Filippo II che dice io tifo per tutte e due, no? Quindi ci sono queste storie ed è inutile far finta che non ci siano, quindi non puoi neanche pretendere che l'Europa improvvisamente diventi sta massa omogenea, perché uno poi alla fine gioca abbastanza per sé. Quindi uno si deve accontentare e dire che quello che abbiamo visto, sarà che Macron è a fine mandato, sarà che l'inglese adesso è sostituito, sarà che la Meloni doveva andare a Palermo perché la mafia, sarà tutto quello che volete, ma è sempre meglio che niente.
3: Ecco, questo io,
5: ecco, penso... io direi che la mia tesi banale, diciamo così, da post-democristiano italiano, è che è meglio che niente.
3: Che mi sembra comunque una tesi abbastanza condivisibile. Giuseppe Russo, condividi? Piuttosto che niente, meglio piuttosto? Lato italiano, ma poi in realtà appunto il vertice è stato molto importante, Eric... citavamo gli accordi, la parata, insomma, finalmente qualcosa si muove al di là ora degli impeti bellicisti sulla difesa, però insomma è sicuramente questa versione allargata è importante.
6: Ma allora io condivido anche perché, tra virgolette, non sono un esperto della materia, sono diciamo, un osservatore della materia, e devo dire che se dovessi sono abbastanza soddisfatto del progresso che l'Unione Europea ha fatto negli ultimi anni, perché se voi ci pensate siamo passati da in pochi anni da un'unione di trasferimenti pura a una unione che intanto durante la pandemia ha sostanzialmente coordinato le politiche fiscali e diciamo un po' di debito pubblico comune, l'ha fatto. La cosa che sta cercando di fare è quella di diciamo, emergere anche come politica estera e come politica di difesa, e ci sono sicuramente un sacco di problemi da risolvere. Secondo me è più facile risolvere i problemi industriali, perché adesso mi allaccio a quello che ha detto Giorgio, che non i problemi delle catene di comando e cose di questo genere, nel senso che tutto sommato esiste l'esperienza di Airbus, che se vi ricordate era un consorzio. Ma poi sono andato a fare un po' di ricerche utilizzando Google, e quello che Google dice è il vero salto di qualità che Bass l'ha fatto quando ha cessato di dividere con i cencelli, il manuale cencelli, le commesse e in qualche modo si è deciso, non so bene come, si è deciso di farle evolvere verso un soggetto, diciamo, un soggetto omogeneo, unico e sostanzialmente indipendente dalla spartizione nazionale degli affari. E a seguito di questo, quello che è successo è che Airbus oggi è una società, credo, anche quotata in borsa, ma soprattutto nel mercato mondiale dei liner vende più aerei di Boeing, no?
3: Sì.
6: Quindi c'è un esempio in cui, per cui ogni tanto si parla di come mai non c'è una società che si occupa di intelligenza artificiale a livello europeo. Esatto, cioè non è che non esistano dei precedenti, esiste un precedente che secondo me andrebbe anche studiato e che potrebbe valere anche nella difesa, dove gli steccati nazionali sono importanti, per cui gli acquisti vengono fatti con rispetto della interoperabilità NATO, ma gli acquisti vengono fatti diciamo nazionalmente. Bisogna avere, diciamo, il coraggio di dire che, visto che è esistito un meccanismo che siamo riusciti ad agire, che ha funzionato, potrebbe funzionare per l'intelligenza artificiale, potrebbe funzionare anche per gli armamenti, perché no? Perché ha funzionato già una volta, no? Nessuno adesso mette in discussione il valore di Airbus e nessuno, non credo che ci sia nessuna scontentezza a questo proposito. Dopodiché bisogna anche iniziare da qualche parte. Faccio un esempio: io ho letto la scorsa settimana che la NATO, il cui bilancio è finanziato più dagli europei che dagli americani, mi sembra di ricordare che il budget della NATO è finanziato dagli Stati Uniti per il 16%. Poi è chiaro, ci sono i canadesi, ci sono gli altri, quindi l'Europa non fa 84%, ma insomma fa credo più del 70%. Però la NATO ha affidato a una società americana sostanzialmente tutta la data intelligence, perché Palantir è stata scelta come società di data intelligence della NATO, e questo sostanzialmente non va bene, no? Quindi dobbiamo incominciare, cioè non possiamo finanziare il 70% del bilancio. Le cose 70% del bilancio affidiamo la cosa che oggi è più delicata, cioè i dati sulla difesa, a una società americana, piuttosto che creiamo un consorzio Airbus dei dati e ci verrà un po', magari ci vogliono 10 anni o 15 anni perché raggiunga la scala efficiente, così dicono gli economisti più bravi di me, che scali la dimensione, ma poi prima o poi l'autonomia ci sarà. Quindi io credo che, di nuovo, la politica è importante perché, diciamo, fa emergere le necessità, ma poi alla fine nell'industria e nell'economia, volendo, si riesce a fare più in fretta, si riescono a fare delle cose in più. E quindi, se dovessi dire qual è il mio suggerimento, è studiare il caso Airbus e applicarlo ai dati e alla difesa, perché è già stato di successo una volta e perché non dovrebbe esserlo una seconda. Ecco.
3: Certo.
6: Non ho altro da dire.
3: Abbiamo qualche minuto, quindi insomma 6-7 minuti ce li possiamo prendere ancora. Io torno da Eric Joseph per sapere se vuole aggiungere qualcosa rispetto ai ragionamenti fatti da Giorgio Alfarasse e Giuseppe Russo, e tornando proprio sul tema della difesa e anche in qualche modo di un passo che bisogna fare in avanti sul piano dell'integrazione delle industrie, cioè di ragionare più come europei. Dopo il fallimento appunto del progetto franco-tedesco del supercaccia, c'è ancora spazio? Questo vertice dei volenterosi apre qualche speranza in più? Quali sono i paesi, ovviamente, che insieme a Germania, Francia e Inghilterra possono fare la differenza? Tra l'altro citiamo l'Inghilterra, pur non essendo ormai più Unione Europea, ma sapendo che c'è stato un progressivo riavvicinamento, no? Insomma, diciamo che la Brexit non gli ha fatto benissimo e forse più di qualcuno ci sta ripensando.
4: Sì, l'abbandono del progetto del supercaccia franco-tedesco è stata una botta, ma molto simbolica anche, cioè nel senso che appunto sembra certificare l'impossibilità di fare delle cooperazioni. In realtà non è così, a parte che Macron è oggi in Germania e annunceranno anche con il cancelliere Merz nuovi accordi militari. Ci sono accordi militari anche molto forti tra Leonardo e imprese francesi, cioè dunque, in realtà si va avanti. La questione è veramente una volontà politica e anche la capacità di cambiare. Di cambiare idea di mondo, cioè di capire che l'indipendenza europea deve essere costruita e non si può pensare che passato il periodo Trump si potrà tornare a degli accordi come una volta con l'America. E questo, il punto fondamentale è questo, è prendere coscienza che un mondo è finito, il mondo in cui si poteva contare su la protezione americana e che potevamo considerare gli americani come dei partner. Oggi non sono più dei partner, oggi sono dei rivali e dunque bisogna attrezzarsi per fronteggiare
3: La
4: questa.
3: diversificazione che è stata fatta negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, che probabilmente proseguirà su Mercosur, Canada, Australia, India, è sufficiente perché poi alla fine il tema è anche, ok, Stati Uniti no, però neanche Pechino, con Pechino siamo andati, diciamo, siamo stati un po' meno duri perché siamo andati dal decoupling al de-risking, cioè quale Europa e quale postura anche rispetto agli interlocutori altri
4: No.
3: stiamo vivendo e anche da Parigi questo come viene, no? Interpretato, perché sappiamo che ci sono paesi come la Germania, per esempio sulla Cina, così come sulla Russia, ha giocato il buono e il cattivo tempo, no?
4: Sì, ma gli accordi con gli altri paesi sono assolutamente necessari, positivi, dopodiché non bastano. La vera questione è, torniamo sempre alla stessa cosa, sulla capacità politica dell'Europa. Di prendere delle decisioni, di valutare per l'insieme degli europei, non soltanto secondo gli interessi di un singolo paese, cioè ad esempio la Germania nel suo rapporto con la Cina, e il fatto di dire che se siamo insieme, che parliamo di una voce, possiamo veramente pesare molto di più. E questo è il punto. E prendere coscienza che un mondo è finito. Ma abbiamo degli elementi anche positivi. Io sono d'accordo e sento quello che dice Giorgio, però c'è anche bisogno. Anche prendere, non soltanto tornare a Filippo II, vedere che comunque ci sono stati delle evoluzioni. Ne prendo uno soltanto. I paesi europei che sono stati dei grandissimi paesi coloniali, cioè erano quasi l'emblema dell'imperialismo coloniale. Oggi le opinioni pubbliche, tutte le opinioni pubbliche europee, tutte, trovano che sarebbe assurdo di mandare delle truppe, dei soldati per conquistare un territorio. Le società europee, che sono state delle società veramente colonialista per eccellenza, oggi, dopo il Novecento, trovano totalmente questo, arcaico. Totalmente anacronistico, a tale punto che è talmente anacronistico che non capiamo che per altri soggetti politici l'imperialismo continua a essere una realtà presente. Abbiamo difficoltà a pensare anche Putin, l'imperialismo di Putin, perché noi l'abbiamo totalmente rigettato. E dunque vuol dire che il mondo è profondamente cambiato. E bisogna avere il coraggio politico, di prendere in considerazione di sfruttare questi cambiamenti. Globalmente le nostre società, non so quanto tempo lo rimarranno, le nostre società sono ormai plasmati nel ricordo del Novecento. Sul rigetto dei nazionalismi, sul rigetto dei totalitarismi, dell'imperialismo, sulla volontà di uno Stato sociale, la protezione della democrazia, delle minoranze, e del diritto. è quello che dobbiamo difendere prima di avere appunto dei discorsi che ci dicono: ma in realtà il mondo funziona come una volta che era il mondo dei predatori.
3: Certo. Grazie Rick Giuseppe, non so se Giuseppe o Giorgio vogliono aggiungere qualcosa, allora no, andiamo in chiusura. Grazie Rick Giuseppe, che ricordo corrispondente dall'Italia per il quotidiano Liberation, giornalista, grazie all'economista e saggista Giorgio Alfarasse, direttore del Centro Einaudi, ed economista Giuseppe Russo. Noi ci ritroveremo la prossima settimana, posto, stessa ora. Non credo che conosceremo pause estive, anche perché, come vedete, l'attualità è sempre molto stimolante, per usare un eufemismo, e ci aspettiamo grandi botti di Ferragosto da parte di Donald Trump, che già mi pare che inizi a scaldare il motore in queste ore. Avrete letto delle sue dichiarazioni rispetto al sistema elettorale statunitense fallato dalle incursioni, incursione cinese, minacce a due emittenti TV, insomma, credo che sarà un'estate purtroppo per noi interessante. Continueremo a raccontarvi molto nel dettaglio, approfonditamente, con dei ragionamenti, tutto quello che succede dal nostro punto di vista, con il bandolo, ovviamente cercando di dipanare questa grande matassa. Ancora grazie a voi che ci ascoltate.
2: E grazie dunque a Valeria Manieri, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora è il momento di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi. In studio c'è Federico Punzi.
7: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 21 luglio, e i casi Fakir e ancora Roggero troviamo nelle aperture, nelle prime pagine dei giornali che ci sono arrivati finora. Iniziamo subito dal giornale diretto da Tommaso Cerno. La sinistra riapre la caccia al poliziotto. A Bologna scontri al presidio di pace, bombe carta, violenze e cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe è un passato di spaccio, rapine e aggressioni. In due box, rabbia, paura e odio, il modello Emilia è andato in crisi. Quello scudo penale che finalmente protegge gli agenti. L'editoriale di Tommaso Cerno, del direttore, su questo, lezioni americane con riferimento a George Floyd e alle sommosse e alle guerriglie urbane di Minneapolis. C'è anche spazio a centropagina per il caso Roggero, ancora legittima difesa, gli aggrediti: noi non siamo assassini, siamo vittime, parlano i commercianti. Il gioielliere unisce la destra, è l'analisi di Augusto Minzolini. E poi la foto di Elon Musk: Musk condanna le toghe italiane, sentenza folle, è così appunto il giornale. Su questi due casi. Il quotidiano Libero, anche qui in apertura: la sinistra izza i manifestanti contro la polizia, caos a Bologna, il corteo per il migrante ucciso. A chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco, ma al Pilastro, il quartiere di Bologna, i residenti stanno con gli agenti, scrive Libero. L'editoriale di Alessandro Sallusti: a chi serve disarmare chi ci difende? Omicidio di Stato, strepita la sinistra scrivendo una sentenza che non sta in piedi, comunque sia andata la morte dell'immigrato durante un fermo di polizia a Bologna. Primo, nessuno sa ancora la causa del decesso. Secondo, lo Stato non è intervenuto motu proprio per imporre la sua autorità, bensì è stato chiamato a soccorrere i cittadini che hanno chiamato la polizia in quanto si sono sentiti in pericolo per le violente escandescenze di uno che apparteneva alla loro comunità. Terzo, se qualche cosa è andato storto durante l'operazione di fermo, certamente parliamo di un incidente, non di una volontà omicida. Eppure la sinistra non sente ragione. Il suo è un riflesso condizionato: tra l'orefice rapinato e i suoi rapinatori si staccano i secondi, tra i poliziotti che stanno facendo il loro lavoro e l'immigrato fuori di testa si sta con l'immigrato. È così Sallusti. Poi la vicenda Roggero: ecco come Roggero può andare a casa, il titolo a centropagina. Il giudice De Gioia: una sentenza ostacola ai domiciliari, ma con una legge. E così Libero anche sulla vicenda Roggero. La Verità in apertura unisce, il titolo d'apertura unisce i due casi, l'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fachir. Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici. Il campo largo sempre più lontano dalla gente, va l'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino già arrestato e pluridenunciato per spaccio, lesioni e resistenza e perché dava in escandescenze, come domenica. Ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo, e ne scrive il direttore Maurizio Belpietro. Sotto di lui due commenti, Francesco Borgonovo: bombe carta sui poliziotti, antagonisti già scatenati, è qui da 36 anni, trafficava in droga pure da minorenne, Fabio Amendolara. Così le due vicende sulla Verità. Il Fatto Quotidiano ha in taglio alto i due titoli: Fachir era in crisi psichica, la test ha visto la scena, inchiesta a Bologna. E poi Roggero: destre scatenate a colpi di legge, Far West straparla pure Musk. E sempre un riferimento alla, a caso Roggero, il Fatto Quotidiano in taglio alto sopra la testata: dalle camere penali a Cagliazza, l'avvocatura associata lancia allarmi per la destra pistolera, sembra ieri che erano alleati al referendum in nome del garantismo. E così appunto il Fatto Quotidiano. Il Quotidiano Domani: benzina record, inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero. Questa è l'apertura del Domani. Per la morte di Fachir implicate 6 persone, il PM scuda la polizia, i dubbi della procura. Il governo si concentra sulla legittima difesa e sulla legge elettorale, mentre l'economia italiana vacilla. Banca Italia stima il caro vita al 3,1%, nuovi aumenti alla pompa. E l'editoriale di Nadia Urbinati: legge e ordine generano solo paura e violenza, la destra dell'inimicizia. E così Nadia Urbinati sul Domani. Il Riformista invece, il caso, i casi Roggero e Fachir nella colonna di destra, due titoli: caso Roggero, niente risarcimenti a chi commette reato, asse tra Fratelli e Forza Italia che frenano la Lega. E poi sotto, dalla Uno Bianca la morte di Fachir, la maledizione del pilastro di Bologna, ne scrive Giuliano Cazzola. E ancora in taglio basso il commento di Publio: in Italia un gioielliere non ha l'ora d'aria. Così il Riformista. Sul Dubbio in apertura: le grida, poi il silenzio, ora lo Stato spieghi come è morto Fachir. La procura indaga sul decesso del 42enne al pilastro, la sorella Khadija non hanno avuto nessuna pietà. Invece a destra l'intervista Calderone di Forza Italia: cara Lega, non firmo per Roggero, la mia Forza Italia non perda il garantismo. Così il Dubbio. Ancora Avvenire, titolo a centropagina: la morte e lo scudo penale, su Fachir nuovo caso sicurezza, indagine sulla condotta di poliziotti e sanitari, Zuppi non strumentalizzare. E l'editoriale di Danilo Paolini: dalla parte della legge, sicurezza e diritti oltre la propaganda. Così Avvenire. Il manifesto con la foto dell'arresto di Fachir a tutta pagina: pessimo stato a Bologna, lacrimogeni e idranti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia per Fachir, ammazzato domenica dagli agenti che lo immobilizzavano. Per gli indagati è già scattato lo scudo penale, la destra senza freni difende le divise e rilancia sulla legittima difesa. Così il Manifesto. L'editoriale di Mauro Palma: vivere e morire dalla parte sbagliata, tra virgolette. Così il Manifesto. Alcuni giornali riportano anche della maxi operazione anti-Maranza, anti-baby gang, che c'è stata nei giorni scorsi. L'Opinione, il quotidiano Opinione, ci apre nel titolo di apertura: blitz contro le baby gang, maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arresti, 954 i denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, confiscati anche circa 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. E ne parla anche il giornale in taglio alto sopra la testata: maxi operazione contro le baby gang, oltre 500 arresti, presi 47 minorenni e libero. Anche qui in taglio alto, anzi no, qui a centro pagina, mega retata anti-Maranza, armi e droga, oltre 500 arresti. E ora la politica estera, l'Iran.

politica estera, Iran, ma anche, come avete visto, Unione Europea e Russia. Sul quotidiano Domani, il titolo in taglio basso: caos Medio Oriente, USA e Iran tentano un'altra mini tregua, terzo soldato morto, Trump vendetta. Sul foglio anche si parla di Medio Oriente, nella colonna di sinistra il presidente libanese da Trump per accelerare il disarmo di Hezbollah, in Libano con Bin Salman inizia il ritiro di Tzal. E così sul foglio riformista, qui l'apertura, l'altro stretto, gli Houthi annunciano il blocco navale a Bab el Mandeb contro il greggio saudita e Trump torna a colpire l'Iran in onore dei soldati USA caduti. E questo al titolo di apertura con la foto a tutta pagina di militanti iraniani. E così il riformista sul Libero, anche invece qui parliamo di un titolo in taglio alto sopra la testata: il conflitto in Iran, caos in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen bloccano anche il Mar Rosso. E poi la successione a Downing Street, entra Andy Burnham, nuovo premier britannico al posto di Keir Starmer. Ne parla il quotidiano Domani nel secondo editoriale. Emanuele Felice, la prima via di Burnham è una speranza, il nuovo premier inglese. Ne parla anche il quotidiano Il Foglio. A Londra si cambia, il neo premier Burnham telefona a Trump e Zelensky, fa sobbalzare i mercati e sceglie i suoi ministri. Il cattolico confuso vive e lascia vivere, il motto di Burnham, che è pro aborto e pro eutanasia, ma va ammessa. Sul giornale troviamo in un box in taglio basso: l'era di Burnham inizia dai Clochard e fa a Donald la prima telefonata. Infine Libero, qui in taglio alto sopra la testata: silurato Starmer, nuovo premier a Londra, Burnham si prepara a tassare gli inglesi. Caso Ranucci ancora sul giornale, a centropagina il titolo: i bombaroli su Ranucci, dovevamo fare scena, e nel Movimento 5 Stelle la fronda prende le distanze. Restiamo sul giornale perché si parla di un video condiviso sui social da Vannacci, un video fatto con l'intelligenza artificiale che ritrae Vannacci da generale romano dell'antica Roma, che fa pollice verso nel Colosseo con il leader rispetto ai leader della sinistra. Il video di Vannacci, imperatore romano, divide la politica, furia dei 5 Stelle, lo troviamo in un box in basso a sinistra sul giornale. Sul Libero, invece in basso a destra: Vannacci, imperatore, fa impazzire PD e 5 Stelle, video provocazione. E la verità anche ne parla, anche qui in taglio basso: Vannacci, imperatore, li condanna, Conte Schlein ai pazzi per un falso, video rilanciato dalla moglie del generale. E così la verità. Il foglio parla invece della questione politica nel centrodestra di Vannacci, Meloni e Arena. Vannacci insegue Salvini su Roggero e invita a linciare Schlein e Conte. A Chigi, il generale, chiedete a Renzi. E infine sul Dubbio, anche qui sul video fatto, realizzato con l'intelligenza artificiale: Vannacci come Trump, imperatore, con l'IA all'intelligenza artificiale, tra fantasia e realtà, con la foto, appunto, lo screenshot da questo video. Il Fatto Quotidiano, sul Fatto Quotidiano, il tema della propaganda russa: falsa lista di putiniani, Orsini batte il Corriere, professore vince in tribunale. Quella lista, pubblicata a tutta pagina sulla rete al servizio del Cremlino, dice il giudice, non può essere considerata vera. Calenda e Picerno ci riprovano, e l'editoriale di Marco Travaglio: la verità vi fa male.

0: Sul Libero invece si parla in taglio alto sopra la testata del caso spionaggio, guerra di spie, l'espulsione di 2007 russi innesca lo scontro tra l'Italia e il Cremlino, sono stati espulsi anche dei diplomatici italiani. Segnalazioni finali per il nuovo libro del Papa su Avvenire, l'uomo continuerà ad abitare la terra, il nuovo testo di Leone XIV, ne parla anche la Verità, il nuovo libro del Papa, Il riarmo atterrisce. Poi troviamo sulla legge elettorale Italia Oggi in taglio alto sopra la testata la bocciatura delle preferenze non preme l'opposizione perché gli elettori le vogliono. Bene, per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa Regime alle 7:35.
1: E grazie dunque a Federico Punzi, ancora un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora un approfondimento sul rapporto annuale dell'INPS, il 25esimo rapporto annuale dell'INPS a cura di Antonello De Fortuna con Valeria Wittenberger.
2: Radio Radicale, abbiamo seguito in diretta qualche giorno fa il rapporto dell'INPS, un rapporto importante che ha disegnato, ha fatto la foto del sistema previdenziale italiano e non solo. Siamo in collegamento in diretta per commentarlo col direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberger. Bentornata a Radio Radicale.
3: Ben trovati e grazie dell'invito.
2: Allora, intanto volevo chiederle, insomma, i giornali, chi ha titolato sull'allarme salari, qualcun altro sulla questione natalità, no? Cioè, smart working vuol dire fare più figli. L'essenza di questo rapporto è stata colta oppure secondo lei il focus è stato da qualche altra parte?
3: Ah, io credo che i giornali inevitabilmente abbiano polarizzato il rapporto, ma il rapporto è un documento molto complesso che restituisce invece un quadro di un ecosistema molto molto articolato. Quindi io partirei proprio dai salari, non parlerei assolutamente di allarme salari, perché dobbiamo ricordarci da dove veniamo. L'Italia si porta dietro decenni di debolezza strutturale della dinamica salariale, che è legata anche proprio a bassi livelli di produttività, e quindi non è un fenomeno nato oggi e non è questo rapporto a scoprirlo, quindi non è la notizia del rapporto. Quello che il rapporto ci dice, casomai, è che la direzione più recente è quella giusta di un recupero, perché tra il 2023 e il 2025, se vogliamo attestarci sugli anni più recenti, la retribuzione annua media dei lavoratori dipendenti che sono stati considerati nel nostro rapporto è passata da un 25.938 di media del 2023 a 27.649 euro nel 2025, quindi c'è stata una crescita.
2: Certo, i dati non tradiscono, insomma, voglio dire, l'essenza è
3: No, i
2: questa.
3: dati sono numeri, quindi diciamo ci dicono la verità e danno anche un dato spacchettato per segmenti di popolazione. Ci dicono che il recupero più significativo è stato sulle fasce retributive più basse, dove l'incremento è stato del 10,8. E poi nel 2025 c'è stato un ulteriore recupero di potere d'acquisto importante che nasce dalle politiche retributive, scusate, e quindi la defiscalizzazione dei redditi più bassi. Sicuramente si porta dietro un incremento dei salari reali, dei salari netti superiore all'aumento dei salari lordi, quindi dove non sono arrivate le politiche della contrattazione collettiva è arrivato l'intervento di sostegno al reddito con la defiscalizzazione
2: Certo,
3: dei fondi
2: che ha
3: di base.
2: funzionato, ricordiamo poi che siamo sempre in una, diciamo così, in un quadro complicato dal punto di vista economico, questo a livello internazionale, insomma, non è solo l'Italia a soffrirne. Se la questione, diciamo, non è più, diciamo, in primo piano quella della sostenibilità, che è importante e fondamentale, ma lei citava la produttività, e questo è una chiave, diciamo, per ridurre i divari sia di genere che territoriali. Non dipende solo ovviamente dall'INPS, qui insomma c'è bisogno di continuare sulla strada di una riforma strutturale.
3: Condivido perfettamente questa impostazione. Con una precisazione, la sostenibilità, finanziaria, ma resta naturalmente imprescindibile, soprattutto certo, per un istituto come il nostro.
2: Il sistema deve stare in piedi, ecco.
3: Però direi che la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale è assolutamente assicurata dal sistema degli adeguamenti dell'uscita dal mondo del lavoro, e col sistema contributivo è un grande salvadanaio, per cui no, ciò che si mette poi si ritrova. Ma oggi la vera frontiera è più parlare di sostenibilità individuale delle persone, perché il sistema previdenziale si basa ovviamente sui contributi versati durante tutto l'arco della vita lavorativa.
2: Cioè, lei dice, ognuno deve fare i conti, diciamo, con la sua diciamo così, carriera lavorativa, e questo riguarda soprattutto i giovani.
3: Riguarda anche e soprattutto i giovani, che devono iniziare con il piede giusto, rifiutare le lusinghe del lavoro nero, che è una piaga sociale, porta in sicurezza. Devono iniziare a pensare ad entrare conoscendo bene il mondo della previdenza, pensando per esempio anche al secondo pilastro delle pensioni complementari, certo, pensando alla continuità contributiva e quindi a non avere buchi all'interno della loro vita lavorativa. Però ecco, direi che se andiamo a considerare il mondo del lavoro in generale, la sostenibilità si vede proprio, una buona politica previdenziale è una buona politica attiva del lavoro. E su questo piano, tra il 2023 e il 2025, noi abbiamo visto gli assicurati INPS aumentare di 623.000 unità. Siamo arrivati oggi a 27.200.000 assicurati, e il numero delle settimane lavorate è salito a 43,2. Questo significa che non soltanto stiamo creando lavoro come numero di occupati, ma è anche un lavoro di qualità, certo, no? Per persone che lavorano per un numero di settimane
2: quasi tutto l'anno, diciamo, sono 52 settimane, certo.
3: Sì, ora la domanda oggi è: quale pensione costruirà una persona che ha avuto una carriera discontinua o lunghi periodi senza contribuzione? E per questo il problema previdenziale non si risolve soltanto dentro la previdenza, no? La sostenibilità si costruisce prima della pensione, attraverso il lavoro, più occupazione, più stabilità, continuità contributiva, sostegno poi ai redditi medio-bassi, maggiore attenzione alla previdenza complementare. Sono tutti tasselli di un'unica strategia che si compone in maniera articolata di tanti aspetti. E secondo me c'è anche un altro cambio di paradigma che considero molto importante. Per anni il dibattito previdenziale si è concentrato molto sulla flessibilità in uscita, mese più, mese meno, continui cambi di finestre di uscita, che creava anche un quadro di incertezza nella programmazione delle persone. Oggi si incomincia a ragionare anche di flessibilità nel rimanere al lavoro, naturalmente su base volontaria.
2: Certo, con alcune condizioni, certo.
3: Con alcune condizioni, per chi può, per chi vuole, e questo aiuta la sostenibilità del sistema e anche la sostenibilità individuale, e ha anche, tra l'altro, effetti positivi sia sull'invecchiamento attivo, sia sulla trasmissione delle competenze, che è diventato un problema in Italia. In molti settori il problema non è soltanto sostituire chi va in pensione, è evitare che insieme alla persona escano dall'organizzazione aziendale decenni di conoscenza professionale, che sono un patrimonio preziosissimo. E quindi direi servono meno interventi episodici e più politiche strutturali che tengano insieme la produttività, il lavoro, la demografia e la previdenza come tasselli di un unico quadro.
2: Ancora due cose, ne parliamo tutti gli anni, però su alcune cose sono stati fatti passi avanti, e mi riferisco soprattutto alla, diciamo, all'annullamento, alla riduzione della differenza di genere. Non ci sarà un anno zero vicino, immagino, però insomma c'è ancora qualcosa da fare sulla questione della differenza pensionistica tra uomo e donna.
3: Veniamo da una situazione che storicamente si trascina di grandissima arretratezza della presenza delle donne nel mercato del lavoro, molto grave rispetto alla media europea. E io non credo che sia serio indicare una data di anno zero, però possiamo dire che il divario si sta riducendo, la crescita recente dell'occupazione ha coinvolto in modo molto significativo anche le donne, anzi le donne sono cresciute in proporzione più della crescita lavorativa degli uomini. Il problema italiano però non è soltanto di quante donne lavorano, è anche come lavorano, perché ci sono ancora delle differenze nella continuità delle carriere, nell'accesso al tempo pieno, nei livelli retributivi e quindi di conseguenza delle differenze nelle pensioni.
2: E quindi c'è da fare, anche perché se vogliamo maggiore produttività devono lavorare soprattutto tante donne al meglio,
3: sì,
2: ovviamente.
3: Dobbiamo agire su tutto il ciclo della vita lavorativa, quindi servizi per l'infanzia, una maggiore condivisione del lavoro di cura, perché è anche un problema culturale nella divisione dei compiti all'interno della famiglia. Organizzazione del lavoro che sia più flessibile, qui per esempio è importante lo smart working, ma proprio come strumento di flessibilità organizzativa che fa bene all'azienda e fa bene alle persone, in particolare alle donne, e soprattutto dare la possibilità concreta di non dover scegliere tra famiglia e carriera, esatto, che sono due aspetti che si completano.
2: Esatto.
3: Io credo che un passaggio importante delle politiche recenti sia proprio l'aver rimesso al centro la famiglia e la genitoria. Per esempio l'assegno unico è uno dei pilastri di queste politiche, ha avuto anche un grande merito di semplificazione, perché ricordiamoci, venivamo da una pluralità di bonus, di misure molto frazionate tra di loro.
2: Molto spot, diciamo, e quindi poco
3: molto
2: a poco strutturale.
3: Anche poco continue, e quindi mettere uno strumento unico riconducibile a una visione precisa, con regole chiare, che oggi raggiunge 6 milioni di nuclei familiari, quindi ha un take-up fortissimo, comincia a diventare un aiuto importante su cui contare. Parliamoci chiaro, nessuno fa un figlio perché riceve un assegno.
2: Certo.
3: Però sentirsi sostenuti economicamente...
2: Beh, è un pezzo del puzzle che serve per avere il coraggio di fare certe scelte.
3: È uno dei presupposti per poi poter programmare con maggiore serenità la propria vita anche lavorativa, e quindi non dobbiamo contrapporre trasferimenti, e servono entrambi, è come chiedere se si vuole più bene alla mamma o al papà. Quindi io credo che sia corretto non generalizzare, come qualche giornale ha fatto, evidenze molto circoscritte,
2: certo,
3: riferite a particolari contesti territoriali, popolazioni femminili con specifiche caratteristiche reddituali, per arrivare a sostenere che l'assegno unico freni il lavoro femminile. Assolutamente no, l'assegno unico sta rappresentando un aiuto molto importante per milioni di famiglie e per le donne, per cui per me l'anno zero arriverà davvero quando la nascita di un figlio non produrrà per i genitori e soprattutto per la donna una penalizzazione strutturale nella carriera.
2: Assolutamente. Ancora una cosa, la politica italiana in generale fa i conti con la questione immigrazione dal punto di vista del consolidamento della sostenibilità del sistema, diciamo così, pensionistico. Qual è stato, qual è l'apporto dei lavoratori stranieri?
3: Sì, io credo che l'apporto dei lavoratori stranieri resti decisivo. E credo che su questo dobbiamo essere molto pragmatici. In un paese che invecchia, che vede la popolazione in età lavorativa ridursi a causa dell'inverno demografico, l'apporto dei lavoratori stranieri è già oggi una componente strutturale importante del nostro mercato del lavoro e del nostro sistema contributivo. Però il punto non è chiedersi bisogno di lavoratori stranieri, il punto è governare bene questo contributo,
2: certo,
3: per dare loro la dignità che meritano come tutti gli altri cittadini. Quindi serve lavoro regolare, servono competenze che siano coerenti con le esigenze di un sistema produttivo in evoluzione, e serve una integrazione sociale e contributiva. Un lavoratore straniero regolarmente occupato e che ha dei salari dignitosi che gli permettono di vivere dignitosamente come prescrive la nostra Costituzione, contribuisce al finanziamento del sistema previdenziale e del welfare come qualunque altro lavoratore. Naturalmente dobbiamo anche dirci che l'immigrazione da sola non risolve il problema demografico italiano, e quindi dobbiamo aumentare, come abbiamo detto, l'occupazione femminile e giovanile. Dobbiamo contrastare il lavoro irregolare e aumentare la produttività. Però per affrontare il futuro del mercato del lavoro italiano senza il contributo dei lavoratori stranieri sarebbe poco realistico, a dir poco.
2: Chiaro.
3: La questione è trasformare questo apporto dei lavoratori stranieri in una componente che sia sempre più ordinata, qualificata e stabile e ricca di tutele all'interno del mercato del lavoro.
2: Questo a garanzia per tutti. Grazie a Valeria Wittenberger, direttore generale INPS.
3: Grazie a lei, arrivederci.
1: Grazie dunque ad Antonello De Fortuna, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento della rassegna stampa cinese di Francesco Radicioni.
4: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale. Questa è la voce di Xi Jinping che così apriva venerdì la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai. L'umanità, diceva il leader della Repubblica Popolare, è chiamata a rispondere agli interrogativi fondamentali del nostro tempo. Quando le macchine iniziano a pensare, come possono gli esseri umani convivere con esse? Quando gli algoritmi partecipano ai processi decisionali, come può essere garantita la sicurezza? Quando la tecnologia mette alla prova l'etica, come può la governance tenere il passo? Quando il divario tecnologico continua ad allargarsi, come si possono assicurare benefici condivisi e inclusivi? Queste, proseguiva Xi Jinping, sono domande che richiedono una riflessione approfondita e una risposta comune da parte della comunità internazionale. La Cina ritiene che tutti i paesi debbano adottare un approccio che metta al centro le persone e che sia ispirato al principio del bene comune, così che l'intelligenza artificiale diventi una forza trainante nella promozione della prosperità condivisa e della difesa della sicurezza comune, mentre si costruisce insieme un sistema globale di governance dell'intelligenza artificiale giusto ed equo. E come farlo? Parlando alla conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale di Shanghai, Xi Jinping ha sintetizzato quelle che sono le quattro priorità della Cina. Primo, mantenere l'apertura e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa per guidare lo sviluppo dell'innovazione. L'intelligenza artificiale è un nuovo motore della crescita economica mondiale, oltre che un acceleratore della trasformazione dei vecchi e nuovi motori dello sviluppo, mentre le applicazioni passano dal mondo digitale al mondo fisico. È così necessario cogliere questa rara opportunità storica, incoraggiare l'open source, l'apertura, la cooperazione e la condivisione. È necessario promuovere in modo completo l'innovazione scientifico-tecnologica dell'intelligenza artificiale, lo sviluppo industriale e gli scenari applicativi. È necessario coordinare il processo di trasformazione e di modernizzazione delle industrie tradizionali, coltivare i settori emergenti e pianificare in anticipo le industrie del futuro, così che l'intelligenza artificiale possa dare impulso a tutti i settori e a tutte le attività. Secondo, rafforzare la consapevolezza dei rischi per garantire sicurezza, mentre l'intelligenza artificiale deve diventare uno strumento affidabile per tutta l'umanità. È necessario attribuire grande importanza ai rischi endogeni e ai rischi generati dall'intelligenza artificiale, promuovere la costruzione di un sistema di leggi e regolamenti, di monitoraggio tecnologico, di allerta sui rischi e di risposta alle emergenze, così da consolidare le fondamenta della sicurezza, la prevenzione degli abusi e degli usi malevoli, mentre si garantisce che l'intelligenza artificiale rimanga sempre sotto il controllo umano. Allo stesso tempo, proseguiva Xi Jinping, dobbiamo porci insieme alla tendenza di allargare il concetto di sicurezza nazionale all'intelligenza artificiale, così come dobbiamo porci alle pratiche che puntano a costruire la propria sicurezza a spese degli altri o pongono la propria sicurezza al di sopra di quella degli altri. Terzo, incoraggiare inclusione e apertura per promuovere l'apprendimento reciproco tra le civiltà. Lo sviluppo e l'applicazione dell'intelligenza artificiale non devono erodere né danneggiare le diversità delle civiltà del mondo o le unicità culturali dei singoli paesi. È necessario plasmare i valori dell'intelligenza artificiale sulla base dei valori comuni dell'umanità, utilizzare bene la tecnologia dell'intelligenza artificiale per accrescere la comprensione e la tolleranza tra le diverse civiltà, promuovere gli scambi e l'apprendimento reciproco tra le civiltà, mentre si coltiva con cura un giardino in cui ogni civiltà possa esprimere la propria bellezza e tutte possano condividere una bellezza comune. Quarto, promuovere la solidarietà e la cooperazione per migliorare la governance globale. L'intelligenza artificiale è una cristallizzazione della saggezza condivisa dall'intera umanità e rappresenta un prezioso patrimonio comune. È necessario praticare un vero multilateralismo, valorizzare appieno il ruolo importante svolto dalle Nazioni Unite, rafforzare il coordinamento delle strategie di sviluppo dell'intelligenza artificiale, delle regole della governance e degli standard tecnici, così da costruire quanto prima un quadro globale di governance fondato su un ampio consenso e che permetta a questa tecnologia di portare maggiori benefici alla società umana. È necessario, concludeva Xi Jinping, sviluppare un'ampia cooperazione internazionale, aiutare i paesi del sud globale a rafforzare le proprie capacità e a colmare il divario digitale, mentre si promuove uno sviluppo sostenibile e si evita che nel campo dell'intelligenza artificiale si creino nuove ingiustizie storiche. E al di là del consueto linguaggio un po' esoterico, il messaggio di Pechino è però abbastanza chiaro. La Cina vuole far sentire la propria voce nella definizione delle regole e degli standard che governeranno l'intelligenza artificiale, e l'approccio proposto da Xi Jinping è chiaramente alternativo a quello americano. Perché? Perché la Cina prova a tenere insieme la tecnologia open source con l'enfasi sulla sicurezza nazionale, mentre rafforza anche l'influenza dei modelli cinesi di intelligenza artificiale nel sud globale, tanto che scriveva nei giorni scorsi il Quotidiano del Popolo: in questo momento nel campo dell'intelligenza artificiale convivono due logiche di sviluppo completamente diverse. Alcuni media le hanno sintetizzate come la logica del petrolio e la logica dell'acqua che scorre. La prima considera i dati e la capacità di calcolo come risorse scarse da controllare in modo esclusivo, alimentando barriere, blocchi e una competizione a somma zero. La seconda invece concepisce l'intelligenza artificiale come un bene pubblico universale, promuovendo l'interconnessione, la condivisione e i vantaggi reciproci. Ma oltre che sulle regole e sulla retorica, la Cina sfida gli Stati Uniti anche sui modelli tecnologici più avanzati, tanto che alla vigilia della conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale la startup cinese Moonshot ha lanciato il suo ultimo sistema open source che minaccia di fare concorrenza ad alcuni dei modelli di punta di Anthropic e di OpenAI. Ma non solo, infatti a margine della conferenza di Shanghai c'è anche stata la firma per la creazione dell'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale, e oltre alla Cina tra i 29 paesi promotori ci sono il Kazakistan e l'Indonesia, il Brasile e la Russia, il Pakistan e il Laos. E già alla vigilia della conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale scrive il portale Yuyuan Tantian: le tecnologie fondamentali sono oggi nelle mani di pochi, gli altri possono solo ottenere prodotti e servizi, ma difficilmente riescono a sviluppare una reale capacità tecnologica autonoma. Nell'era dell'intelligenza artificiale, fatta di modelli a codice chiuso API a pagamento e accesso limitato alla potenza di calcolo, allora la tecnologia si concentra sempre di più nelle mani di pochi e si consolidano rapporti di dipendenza all'interno dell'industria globale dell'intelligenza artificiale. La Cina vuole esplorare un ordine diverso, mobilitare le forze dell'intera umanità e di tutti i paesi per costruire un ecosistema dell'intelligenza artificiale aperto, basato sulla tecnologia open source e sull'integrazione di tutti i fattori necessari al suo sviluppo. Infatti, concludeva lo Yuyuan Tantian, l'intelligenza artificiale è una tecnologia profondamente diversa dalle precedenti e pone inevitabilmente una serie di questioni legate all'etica e alla sicurezza. È così solo attraverso la partecipazione e l'impegno condiviso dalla comunità internazionale che sarà possibile individuare un percorso di sviluppo sicuro, efficace e sostenibile. E ovviamente ci torneremo intanto con quest'ultima segnalazione, anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X, @FRadiscioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radiscioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 7.
2: Buongiorno ancora da Radio Radicale, al microfono Antonello De Fortuna, sono le 7.10, andiamo subito alla linea in diretta, spazio transnazionale, Francesco De Leo.
1: Grazie Antonello, buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Carmine Corvino in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
1: Tre notizie importanti che riguardano gli Stati Uniti oggi sul Financial Times. Gli Stati Uniti imporranno al Canada dazi del 50% su un'ampia gamma di prodotti. Washington accusa il paese confinante di adottare pratiche sleali con una mossa che potrebbe riaccendere la guerra commerciale. Il super PAC pro-Trump MAGA mette insieme un fondo elettorale di $400 milioni in vista delle elezioni di medio termine del 2026 e poi quasi 100 soldati statunitensi rimasti feriti nelle due settimane successive alla ripresa della guerra con l'Iran. Interessante e approfondita analisi su Xinhua, l'agenzia cinese. Quale sarà l'evoluzione delle rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran? Il riaccendersi degli attacchi reciproci tra USA e Iran ha gettato, scrive l'agenzia cinese, una grave incertezza sul futuro della diplomazia e della pace. I negoziati tra le due parti si sono arenati a causa dell'inasprirsi delle controversie sullo stretto di Hormuz e dell'escalation delle ostilità. Sabato scorso l'Iran ha annunciato di aver sospeso l'adempimento dei propri obblighi previsti da un memorandum d'intesa, accusando Washington di aver violato gli impegni assunti nell'ambito di questo accordo. Il fattore chiave alla base della ripresa dei combattimenti è il tentativo di Washington di minare il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz, riducendo così l'influenza dell'Iran sui prezzi del petrolio. Eyal Zizer, che è vice direttore dell'Università di Tel Aviv ed esperto di affari medio orientali, afferma che il problema del protocollo d'intesa era presente fin dall'inizio, poiché conteneva impegni politici di ampio respiro, ma pochissimi dettagli operativi. Mustafa Ibrahim, analista politico con sede a Gaza, dichiara invece a Xinhua che il protocollo d'intesa non ha risolto nulla, ma ha solo rinviato la discussione sulle questioni più controverse. Da parte sua, Badawi, un analista politico, ex consigliere presidenziale in Libano, ha affermato: ritengo che le ragioni principali che hanno portato a questa rinnovata escalation siano la perdita di fiducia tra USA e Iran e che questa questione non troverà una soluzione a breve. Vediamo Times of India, che si occupa delle proteste del partito degli scarafaggi. Il camion su cui viaggiavano Dipki, Ginta Jalia, Zvi Merag è stato brutalmente attaccato. Il gruppo di pressione che guida la protesta in corso al Gentarmenta di Delhi ha mosso martedì gravi accuse di violenze da parte della polizia durante la marcia verso il Parlamento. Il Kyiv Independent ci dice che i manifestanti danno a Zelensky tempo fino a venerdì, mentre il presidente valuta la destituzione di Sirski, la decisione è attesa a breve.
6: Si rompe il silenzio, scrive Key Post e chiede scusa al ministro della difesa destituito Fedorov. La TASS, nessun rischio di arresto per Netanyahu negli Stati Uniti. Il presidente USA ha affermato che ciò non accadrà in alcun modo. Come sapete, Netanyahu si reca tradizionalmente a New York ogni settembre in occasione del raduno annuale dei leader mondiali presso l'Assemblea dell'ONU. Le Monde, Medio Oriente, durante la notte Stati Uniti e Iran si sono nuovamente scambiati colpi di arma da fuoco. I guardiani della rivoluzione iraniana hanno annunciato di aver preso di mira obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Vediamo il Times of Israel. Israele ritiene che l'Iran abbia trasferito delle centrifughe nucleari sul Monte Pancakes. Il Wall Street Journal riferisce che i servizi segreti israeliani hanno valutato che Teheran abbia effettuato questo trasferimento lo scorso autunno. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Stessa notizia sul Jerusalem Post: l'Iran avrebbe trasferito delle centrifughe nucleari all'interno del Pancake Mountain, secondo quanto ritiene l'intelligence israeliana. Arab News ci dice che le guardie rivoluzionarie, i Pasdaran, affermano di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. E a proposito di Pasdaran, la RGC promette una lezione indimenticabile agli Stati Uniti. Questo è l'apertura del Tehran Times. I due soldati USA uccisi in Giordania sono stati identificati, mentre l'Iran intensifica gli attacchi, portando a 17 il numero totale delle vittime statunitensi in guerra. Così il Tehran Times, ora i quotidiani statunitensi con Gian Piero Gramaglia.
5: Le informazioni sui caduti americani e sui feriti americani in questa guerra sono il tema centrale di molti dei principali media degli Stati Uniti questa mattina. Un po' controcorrente, il sito Axios accende un lumicino di speranza sugli sviluppi del conflitto tra USA e Iran, annunciando che i mediatori internazionali e i negoziatori iraniani spingono per un ritorno al cessate il fuoco, mentre il presidente USA Donald Trump guarda invece a una ripresa del conflitto su larga scala. C'è anche attenzione sui media statunitensi questa mattina per l'insediamento del nuovo premier britannico Andy Burnham, il New York Times ci apre, e per la decisione di Trump, che abbiamo già sentito dare anche dal Financial Times, di imporre fra 30 giorni dazi del 50% sull'export canadese verso gli Stati Uniti se il Canada non farà cadere quelle che vengono definite barriere discriminatorie nei confronti dell'export statunitense. Però la maggior parte dei principali media degli Stati Uniti restano focalizzati sulla guerra all'Iran e denunciano la reticenza del Pentagono e della Casa Bianca nel rendere conto delle perdite dei feriti americani nel conflitto. Ci sono stati almeno 3 caduti negli ultimi giorni, fra cui una giovane soldatessa, e un centinaio di feriti nelle ultime 2 settimane, mentre fino a pochi giorni or sono, fino al fine settimana, sembrava che le risposte iraniane agli attacchi americani condotte contro basi e installazioni militari degli Stati Uniti nella regione, in particolare in Bahrain e in Kuwait e nella Giordania, non avessero avuto conseguenze almeno sul piano umano. Scrive il Washington Post: la rivelazione sottolinea l'impatto degli attacchi iraniani sulle installazioni militari degli Stati Uniti nella regione e da quando la tregua è collassata. Un portavoce del Pentagono ha detto che le ferite riportate dai soldati americani sono in genere lievi e che, scusate un attimo che ho una difficoltà col mio computer, scusate, e che il 96% dei feriti sono già ritornati in servizio. Il giornale fa il punto, siamo sempre al Washington Post, sulle perdite USA in questa guerra. 18 i caduti dall'inizio del conflitto, quelli contati dal Washington Post, il 28 febbraio l'inizio del conflitto, e sempre il Washington Post, citando fonti di intelligence, avverte che le nuove ondate di attacchi americani, che vanno ormai avanti da una decina di giorni senza interruzioni, non spingeranno l'Iran ad ammorbidire la propria posizione. La CNN apre con i soldati americani feriti e con l'impegno di Trump a fare pagare all'Iran gli ultimi caduti. In un'analisi, la TV All News spiega che il Pentagono giustifica, con ragioni di sicurezza, la reticenza a dare notizia su morti e feriti per non svelare la vulnerabilità delle proprie difese. E su questo tema si muove anche il Wall Street Journal, che ricostruisce l'attacco letale iraniano con tre missili contro una base militare statunitense in Giordania. Uno di questi missili ha colpito la caserma dove si trovavano i militari americani, facendo appunto il massimo dei danni. L'attacco era stato condotto con missili e anche con droni. Il New York Times affronta tutta una serie di temi collaterali alla guerra. Vede il rischio, anzi l'avvenuto allargamento del conflitto al Mar Rosso con l'iniziativa degli Houthi dello Yemen per bloccare anche l'accesso a quella via d'acqua, e poi guarda alle conseguenze di politica interna della guerra, con i repubblicani in congresso che sono costretti a sostenere una guerra, o almeno a finanziare una guerra impopolare, mentre si avvicinano le elezioni di midterm. Viene anche ricostruito un attacco americano contro una petroliera fantasma della flotta iraniana che cercava di uscire dallo stretto di Hormuz. Finisco citando Politico, che invece guarda alle vicende di politica interna americana con il tentativo dei repubblicani di arrivare all'insediamento del nuovo segretario della giustizia Todd Blanche, che, lo ricordiamo, è un avvocato personale del presidente Trump. E con questo ti restituisco la linea.
6: Grazie Giampiero, a domani. 7:21, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Ospite di oggi di Spazio Transnazionale Luca Cinciripini, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, grande esperto di Regno Unito, bentornato.
7: Buongiorno Francesco.
6: Allora, questa è l'apertura del Guardian, Luca. Andy Burnham promette di restituire speranza mentre presenta il suo governo. Il nuovo primo ministro afferma che il governo deve fare di meglio per realizzare il cambiamento, ma promette un approccio prudente in materia economica. Andy Burnham, scrive il Guardian, ha affermato che la sua ascesa al potere riporterà la speranza in Gran Bretagna, dando il via al suo mandato di primo ministro con la nomina a sorpresa di John Healey a ministro del Tesoro e con la promessa di riparare i danni a lungo termine causati alle comunità durante l'era Thatcher. Che idea ti sei fatto sul nuovo premier?
7: Ma dopo settimane di speculazioni su quali sarebbero state le priorità politiche o le prime scelte di Burnham, diciamo che ieri si è iniziato a tratteggiare almeno quello che può essere un possibile, i primi possibili indizi riguardo a come si muoverà il nuovo primo ministro, anche se il discorso di ieri è stato un discorso che si è preoccupato principalmente di toccare le corde emotive del paese, cercando di appunto puntare molto sulla necessità di restituire credibilità alla classe politica, di ritrovare un senso di unità. In teoria già da oggi Burnham ha promesso indicazioni più chiare su i primi provvedimenti che riguarderanno in particolar modo il costo della vita, e soprattutto ha promesso che questi provvedimenti avranno fin da subito le coperture finanziarie, quindi diciamo che da oggi capiremo un po' meglio quali saranno le scelte e anche quali saranno le reazioni dei mercati. In questo senso la scelta di Healey come cancelliere o scacchiere, quindi come uomo alle finanze, è per certi versi in parte sorprendente e in parte un tentativo anche di rassicurare i mercati. Healey è un uomo che ha attraversato le varie fasi del Labour, in questi anni, un uomo di esperienza, ha svolto anche incarichi in questo senso sotto Gordon Brown, quindi diciamo che da questo punto di vista è una scelta che tende a rassicurare l'opinione pubblica e i mercati.
6: Perché ha sorpreso la sua scelta? Il Financial Times parla appunto di Bannon che sorprende i deputati laburisti scegliendo Healey come nuovo ministro delle finanze.
7: Beh, Healey, non dimentichiamoci che fino a circa un mese fa era ministro della difesa sotto Starmer, si era dimesso un mese fa in aperta polemica e diciamo il suo era stato, se vogliamo, il colpo fatale alla credibilità di Starmer, lamentando il fatto che non ci fossero gli impegni di spesa credibili nell'ambito della difesa, e questo è un altro tema che poi Healey dovrà sciogliere, perché bisognerà capire come conciliare la necessità di tenere a posto i conti con quello che lui diceva fino a un mese fa. È una scelta sorprendente perché nel corso dell'ultimo mese ci sono stati vari candidati diversi, si era partiti da Shabana Mahmood, che è considerata un po' una figura a destra del Labour, ma soprattutto il grande favorito sembrava essere Ed Miliband, che invece va a occupare la casella degli esteri.
6: Sugli altri ministri cosa diciamo?
7: Gli altri ministri sono delle scelte abbastanza in linea con quelle che erano le aspettative. Burnham aveva sempre detto di non voler attuare una scelta punitiva nei confronti, diciamo, dell'ala del partito più vicino a Starmer. È un dato di fatto però che tutte le figure di spicco, tutte le figure più rilevanti del cosiddetto Blue Labour, diciamo la destra del partito, da Rachel Reeves che era cancelliere dello scacchiere, a David Lammy che era prima ministro degli esteri e poi ministro della giustizia, sono stati epurati in buona sostanza. Quindi diciamo che Burnham, a parte alcune figure di contorno che hanno mantenuto i loro posti, per il resto tendenzialmente del vecchio esecutivo Starmer sopravvivono soltanto quelle figure che si sono già schierate da un po' con Burnham, penso a Wes Streeting per esempio, oltre allo stesso Healey, quindi diciamo la scelta sembra essere quella di un esecutivo molto compatto a livello politico attorno a quelle che sono le priorità di Burnham, una delle quali dovrebbe essere, e su questo ci sono state già reazioni positive, la Scozia e Galles, dovrebbe essere la Devolution e quest'idea di aprire una sorta di nuovo numero 10 Downing Street a Manchester. Anche questa è una cosa di cui fino ad ora abbiamo discusso in maniera molto vaga, e sarà interessante capire quali saranno i dettagli, i contorni di questa azione politica.
6: Ti aspetti continuità, ti aspetti grandi cambiamenti rispetto al precedente governo Starmer?
7: Lui ha promesso un cambio di rotta netto. Io credo che Burnham sia consapevole del fatto che di essere soprattutto il settimo primo ministro in 10 anni, che significa che qualcosa nel ciclo politico e nella vita politica del Regno Unito si è inceppato, si è interrotto, e penso lui sia consapevole del fatto che subentrare è sempre estremamente complicato. Ne sanno qualcosa Gordon Brown e Rishi Sunak, che sono subentrati con dei cambi di rotta in corsa, hanno condotto i loro partiti alle elezioni e hanno perso in entrambi i casi in maniera abbastanza netta. Quindi credo che Burnham sia consapevole della sfida, sia consapevole delle difficoltà. Il tema di fondo resta sempre quanta capacità c'è di dare un cambio di passo con queste condizioni, cioè stando fuori dall'Unione Europea e con un quadro economico così complesso.
6: In ultimo, il Partito Laburista ha dato a Burnham carta bianca. Questo è il titolo di un editoriale del Financial Times, che ovviamente dà molto spazio al nuovo governo. La firma è Stephen Bush. Perché, a tuo avviso, che partito è oggi il Labour?
7: È un partito che si affida a Burnham come ultima spiaggia, consapevole del fatto che Burnham gode di elevata popolarità nel paese, e è consapevole del fatto che di fronte a un Reform UK che cresce nei sondaggi, nonostante tutte le difficoltà di Farage delle ultime settimane che andranno monitorate, si affida in maniera un po' salvifica a questa idea che Burnham possa riportare il partito ai fasti di 2 anni fa e frenare l'ascesa di Farage. Anche qui Burnham non arriva a Downing Street attraverso un mandato popolare, ci arriva appunto sull'onda emotiva di un partito che cerca una sorta di salvezza. Ad oggi quello che sostiene principalmente Burnham è il suo consenso nel paese. È chiaro che qualora questo consenso dovesse calare, qualora dovesse crescere l'impopolarità, che è fisiologico per un primo ministro che governa, il rischio è che queste faide interne al partito riprendano vigore e che Brennan diventi l'ennesima vittima di una guerra fratricida interna a Labour, come abbiamo visto per i conservatori nei governi precedenti.
6: Senti, a livello di politica estera, una trentina di secondi abbiamo ancora di tempo, continuità in primis l'Ucraina, immagino.
7: Sì, molto probabilmente sì, molto probabilmente verranno mantenuti gli impegni britannici sul contesto, nel contesto internazionale, a partire dall'Ucraina soprattutto. Ci si aspetta forse una posizione un po' più dura, un po' più netta nei confronti di Israele, da capire molto quelle che saranno le evoluzioni riguardanti il rapporto con l'Unione Europea, da capire quando verrà fissato il nuovo summit tra Bruxelles e Londra, perché poi alla fine è quella la vera chiave di svolta. Da notare, e concludo, la telefonata di ieri con Trump, nella quale Burnham ha invitato Trump a Manchester. Ecco, capire come si svilupperanno i rapporti tra i due, con Trump che non aveva apostrofato in maniera eccessivamente gentile Burnham circa un mese fa, questa è un'altra chiave di lettura molto interessante.
6: È stato davvero un piacere, mille grazie a Luca Cinciripini, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, buon proseguimento di giornata. Abbiamo terminato, io ringrazio Carmine Corvino in regia, la linea ad Antonello De Fortuna.
2: Grazie, un saluto a Francesco De Leo, sono le 7:30, adesso è il momento di ascoltare la rubrica Derrick di Michele Governatori.
8: Benvenuti a Derrick, episodio 730. Se vi dico Ceres, cosa vi viene in mente? La birra? Malissimo. Ceres è un programma della NASA che sta per Clouds and Earth Radiant Energy System, che studia attraverso i satelliti il comportamento della Terra riguardo al bilancio tra energia che riceve dai raggi solari, visibili o infrarossi, e quella che riflette. Sembra incredibile, ma nell'era del populismo, di politici o commentatori, perfino quelli a parole progressisti e proscienza, che liquidano il tema con tautologie tipo «il clima è sempre cambiato», esistono ancora anche in America istituzioni scientifiche che usano criteri rigorosi per studiarlo e aiutare le decisioni dei governi. La questione del bilancio energetico della Terra è cruciale per capirne e prevederne il riscaldamento. E se ci è ragionevolmente chiaro come la concentrazione di gas serra provoca l'effetto serra che fa liberare la Terra di meno calore, gli attuali strumenti di calcolo, anche dell'IPCC, l'organo ONU che a Ginevra monitora il clima, sembra sottostimino altre cause del crescente assorbimento di calore. La maggior parte di queste, ahi noi, sono effetti secondari del riscaldamento stesso. Parla del tema un lungo articolo divulgativo dell'Economist, il cui link metto sul blog e cui mi ispiro oggi. Albedo è il termine, immagino dal latino albus, con cui ci riferiamo alla capacità di una superficie di riflettere la luce, e viene usato più in generale per parlare di quanta energia, in ultima analisi calore, la Terra riesce a far rimbalzare fuori. Oltre all'effetto serra già menzionato, ci sono altre caratteristiche dell'atmosfera che rilevano, tra cui il tipo e l'intensità delle nuvole, che a loro volta cambiano con il clima, e la limpidezza dell'aria, che aumenta il calore ricevuto. La limpidezza è un aspetto particolarmente demoralizzante, perché è un caso, per fortuna l'unico che mi viene in mente tra tanti virtuosi, in cui politiche ambientali di successo, istituite per motivi diversi dal clima, nella fattispecie la salubrità dell'aria e delle piogge, potrebbero avere un effetto negativo sul clima. Per esempio, le emissioni di zolfo che abbiamo ridotto con successo da industrie, motori di navi e altri veicoli hanno la proprietà di schermare la luce in arrivo, così come ce l'hanno le polveri di emissioni vulcaniche che nella storia della Terra hanno generato eventi di freddo eccezionale. Altro effetto più ovvio e meramente ottico è che, venendo meno i ghiacci, la Terra diventa più scura e assorbe più calore, esattamente per lo stesso meccanismo che rende un'auto bianca più efficiente in termini di fabbisogno di raffrescamento. È un tema rilevante anche per l'adattamento cittadino. Non ci vogliono studi per capire che un prato coperto a bitume assorbirà più calore, ma ci vuole cultura popolare per riconoscere chi ho appena citato. Fatemelo sapere, per favore. Dove va il maggior calore che resta sul pianeta? per la stragrande maggioranza negli oceani, la cui immensa inerzia termica da un lato ha ritardato gli effetti sulle terre emerse, dall'altro li renderà più persistenti quando anche troveremo una soluzione. Un programma internazionale chiamato Argo sta studiando le dimensioni del riscaldamento dei mari con migliaia di sonde galleggianti negli oceani. Il clima è sempre cambiato, sì, il che non esime l'umanità, che conta più dei numi in termini di responsabilità, dal capire come continuerà a farlo e mitigarne gli effetti avversi. Testi link sul blog d'Eric Energia. Un saluto da Michele Governatori.
2: 7.34, tra poco Stampa Regime con Carlo Romeo, vediamo gli appuntamenti principali della politica. La Camera inizierà a lavorare questa mattina alle 11 con delle interpellanze, poi alle 14 c'è l'avvio delle votazioni sulle preintese che riguardano l'autonomia per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Poi ci sarà anche in programma l'esame del decreto sport e grandi eventi. Ci sono delle commissioni in programma, i lavori delle commissioni, intanto attività produttive alle 10.30, audizione sull'intelligenza artificiale, e l'audizione sarà quella del presidente della GCOM, la sorella. La commissione cosiddetta Covid alle 11 si riunisce per l'audizione del capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, e la commissione affari sociali alle 13 ha in programma l'audizione del presidente dell'ANAC Busia sui livelli essenziali di assistenza. Sono le 7.35 in questo momento, e allora Carlo Romeo, Stampa Regime.
9: Ora, giornali non ricchissimi, anche un po' faticosi da sopportare, ma comunque ce la faremo, abbiamo visto di peggio. Le 1:14 è forse l'apertura più forte, perché è su tutti i giornali, lo riprendiamo dal Corriere per le cose che dice, per la responsabilità che ha, ma insomma, ed è un'anticipazione a proposito della pace. La pace e la verità cercano testimoni, è ora di costruire. È il testo che ha preparato le 1:14 e che appunto il Corriere anticipa. La specie umana deve continuare ad abitare la Terra, si chiede il Papa. Il dominio cibernetico unito a riarmo globale induce a porre tale questione seriamente. I credenti, le persone di buona volontà, è bello che ci sia questa accoppiata, non smettano mai di operare come costruttori di pace, facciano della pace la causa della propria vita. I tempi sono questi. A proposito di pace e di guerra, l'altra notizia di oggi è che gli Houthi bloccano il Mar Rosso, quindi c'è un nuovo fronte che va dalla Giordania al Mar Rosso, che si aggiunge al fronte del Donbass, al fronte di Gaza e Libano. C'è anche il fronte del Mare del Nord, dove la guerra è subacquea, e poi c'è la guerra ibrida che ci colpisce tutti. Insomma, forse c'è da considerare che il predecessore di Leone XIV, Francesco, peccava di ottimismo a dire che era una guerra a pezzi. È una guerra unica, con diversi fronti, e questo va considerato. A proposito di questo, Hamas ha un nuovo capo, lo riprendiamo, siamo sul Corriere, ma lo riprendono un po' tutti i giornali. È Khalil Al-Ahya, capo di Hamas, per un solo voto, una scelta di continuità, ci racconta Guido Olimpio, che queste cose le conosce. Hamas, dopo una lunga attesa dovuta all'emergenza, ha finalmente eletto il nuovo leader, Khalil Al-Ahya. La scelta di continuità con la componente più legata a Gaza. L'esponente palestinese è nato nella striscia nel 1960. Sempre sul fronte, diciamo, della guerra, questa volta sul fronte ibrido, andiamo alla Stampa. Sono stati espulsi l'attaché italiano e un suo collaboratore. Putin espelle l'addetto militare italiano, Tajani dice plateale ritorsione dopo l'allontanamento di due russi accusati di spionaggio. I due russi erano quelli che avevano gestito la rete di spie da 4.000 euro a botta, quindi insomma. Ma il KGB ha sempre avuto questa tendenza a dare poco spesso, forse per non farsi notare, forse per fidelizzare meglio i suoi dirigenti un po' un po' troppo onorevole. Tajani ha scritto: la Federazione Russa ha espulso senza motivo, l'ha detto, militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. Il provvedimento riguarda il capitano di vascello CV Vittorio Parrella, arrivato a Mosca nel 2022 al posto dell'allora attaché per la difesa Roberto Vannacci. Parrella era poi diventato uno dei principali testimoni dell'accusa nell'inchiesta per peculato e truffa a carico del generale, conclusasi con il suo proscioglimento. Anche Vannacci era stato espulso dalla Russia, insieme a una ventina di diplomatici italiani, come risposta alla decisione di Roma di allontanare 30 funzionari russi dopo l'invasione dell'Ucraina, che poi fa curriculum in certi contesti, l'espulsione dalla Russia può sempre venire buona. Ma c'è anche il pezzo Simone Martuscelli, Unione Europea divisa sulla Russia, riprendiamo quello che scriveva Mieli ieri.

hanno partecipato all'invasione dell'Ucraina. Il nome del patriarca Kirill è stato eliminato su richiesta della Bulgaria, con riserve anche italiane. Italia e Francia hanno limitato le restrizioni per gli ex combattenti ai soli visti di breve durata. Senza accordo, entro giovedì il tetto al petrolio salirà favorendo Mosca e Toussaint, dicono i francesi. Intanto però ci sono due realtà dimenticate, ed è un peccato perché una di queste ha toccato nel sangue in tutti i sensi anche questo paese. Se ne occupa Lucia Capuzzi, inviata a Gibril, Herat, siamo in Afghanistan, terra che conosciamo bene, che amiamo molto. Una folla di 300 adolescenti è scesa in piazza al grido lavoro, scuola, libertà. La repressione è stata feroce, come ha ricostruito Avvenire. Grazie a testimonianze inedite, almeno 6 le vittime, fra cui un bimbo di 10 anni, centinaia di arresti, 20 feriti. Il segreto dei Taliban, strage di ragazzini alle proteste di Herat. Il 17enne Murtesa Karimi è rimasto a sanguinare per ore in ospedale prima di essere curato, è morto una settimana dopo. Non aveva scelto di andare al corteo convocato via social contro le ulteriori restrizioni sull'abbigliamento femminile. Ho deciso però di restare quando ho visto come massacravano le giovani. Il pezzo di Lucia Capuzzi è uno dei pezzi di punta dei giornali di oggi, e ovviamente non viene, è un argomento tabù che non viene ripreso. Così come, se andiamo sull'Osservatore Romano, c'è Francesco Citterich in apertura, ed è un'altra terra che conosciamo molto e che insomma ricordiamo con affetto e dolore. Il Darfur, morti di sete, abbandonati nel deserto. Un viaggio verso la salvezza in Sudan si è trasformato in una tragedia per 33 persone, fra cui molti bambini. Per oltre 2 mesi sono rimasti lì, nel cuore del deserto sudanese, invisibili al resto del mondo. Il viaggio era iniziato a metà maggio dal Darfur meridionale, probabilmente da Niala a quel punto, un posto piuttosto... Il più bel, virgolette, bar di Niala sembrava un gommista di quelli di 40 anni fa in Italia. Comunque, nessun mezzo di soccorso, nessun tonnellaggio, nessuna possibilità di comunicare. Le scorte d'acqua e di cibo si sono rapidamente esaurite. Morti di sete, abbandonati nel deserto. E l'apertura oggi dell'Osservatore Romano, il Darfur, che è uno, insieme all'Afghanistan di oggi, uno dei grandi buchi neri dell'informazione italiana. Poi, Ungheria, si parlava, era divertente la storia. Chi di voi ha visto la regina degli scacchi, oppure appassionato di scacchi, sa chi è Judith Polgar, 50 anni, la regina degli scacchi vera, non quella del serial. E perché è sui giornali di oggi? Perché gli era stato proposto di diventare la presidente dell'Ungheria, e lei ha risposto: l'Ungheria è troppo divisa, non sento di avere la forza. Celestineggia un po' forse la grandissima giocatrice di scacchi, c'è la sua foto di quando giovane sfida Kasparov e lo batte nel 2002, rimasta per 25 anni la numero uno del ranking mondiale femminile prima del ritiro del 2014, Judith Polgar guida oggi una fondazione educativa. Cresciuta nella Budapest degli anni 80, in un appartamento trasformato in laboratorio dal padre, è diventata gran maestro degli scacchi a soli 15 anni. Poteva essere una presidente che dava un po' di sapore alla politica estera, vediamo, ma non è detto che non ci ripensi. Ancora di politica estera, andiamo un momento a vedere su Repubblica. Von der Leyen vede Draghi, l'Europa fa sul serio, ce lo racconta Claudio Tito da Bruxelles. Incontro per fare un punto sulle misure per la competitività, la Presidente cerca un rilancio in autunno. Per Draghi il colloquio è andato molto bene, anche se non si è parlato di nuovi Eurobond. Secondo l'inquilino il Palazzo Berlaymon, la tabella di marcia One Europe, One Market definisce azioni concrete e un calendario chiaro per la loro attuazione. Virgolettato.

insomma Napoli non vuole sta Madonna, Amaron. Insomma, a suo giudizio, le misure di Bruxelles, torno a leggere, avrebbero già prodotto risultati. Eppure non sono dello stesso parere gli analisti del Draghi Observatory, secondo cui ad oggi solo 60 delle 383 raccomandazioni del rapporto sono state pienamente attuate, pari al 15,7%. I dati dell'osservatorio non sembrano condivisi dalla portavoce della Commissione, secondo la quale stiamo facendo ottimi progressi. Speriamo che si mettano d'accordo. Le cifre sono cifre e vedremo. Andiamo sugli scenari interni. La politica interna è, non dico dominata, ma è tediata, si potrebbe dire, dalla riforma elettorale, appassionante come un documentario sulla anni 50, sulla coltivazione delle patate nell'agro pontino. Ecco, a questo allure il dibattito sulla riforma elettorale. So, chi voi ricorda quei documentari allucinanti? Di solito li mettevano prima dei film. A quei tempi si poteva persino fumare al cinema. Non so come siamo sopravvissuti noi. Poi c'erano i cinema che si aprivano e veniva fuori questa specie di nuvola di fumo allucinante. Un'infanzia difficile, se ti piaceva il cinema. Eccolo qua, l'ho trovato. Legge elettorale. E Arianna Lagroscino, Lagroscino come vuole. Legge elettorale, sfida al Senato, un nuovo testo o la rinuncia, tutti i dubbi sulle preferenze, previsto un altro vertice fra leader, l'opposizione punta a dilatare i tempi, le ipotesi di introdurre un'alternanza di genere dei capilista per superare le resistenze, un'alternanza di genere dei capilista. Nel centro-sinistra la mossa dei centristi, un progetto comune per rispondere alla norma anti-cespugli. Se siete appassionati a questo dibattito, complimenti. Il Corriere della Sera ci dà anche i punti, la riforma in Parlamento, la bocciatura dell'emendamento e le liste bloccate e i premi. Montecitorio ha licenziato il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, liste bloccate e confermate le soglie di sbarramento. Se facessimo i sorteggi forse non sarebbe. Sorteggiamo i seggi in Parlamento. Per la nomina del Doge di Venezia, ci ricordava Renato Brunetta, funzionava bene. Alternativa voto. Sorteggio, voto sorteggio, non è detto che venga fuori un Parlamento meno capace, però insomma, hai visto mai. Sulla riforma elettorale comunque sì, ci sono anche opinionisti che poi vedremo, ma il dibattito si muove oggi sui giornali su due protagonisti, loro malgrado, Fakir e Ruggero. Fakir è la vittima di Bologna, se ne parla molto, è ancora difficile capire cosa è successo, sembra evidente che fosse una persona che stava male, punto. Poi sul dibattito c'è un'inchiesta in corso, comunque lo vedremo dai giornali. Su Ruggero continuano le polemiche. Segnalerei alcune interviste, c'è quella a Nordio, sempre sul Corriere. Qui nessun modello AISI, dialogo con Mattarella sulla grazia, decide lui, dice Nordio, che probabilmente ha intuito questa vicenda recentemente. Guardate che il presidente Mattarella non è uno che si incazza facilmente, però chi ha avuto l'onore e il piacere di vederlo incazzato sa cosa vuol dire. Il ministro, torno a leggere, questo c'è e io questo vi leggo. Il ministro, aprire l'istruttore è stato un gesto umanitario. Chi viene rapinato davanti alla famiglia non ragiona con una tarassica tranquillità e la pena deve essere calibrata. Bisogna capire se questo vale solo per alcuni o vale per tutti, perché ci sono i famosi due cinesi di cui nessuno parla, che sono stati condannati a 17 anni per lo stesso reato due mesi fa a Milano dalla Corte d'Appello, quindi per carità, però insomma almeno che la legge sia uguale per tutti non è un'utopia, ma insomma andrebbe quantomeno provato a farlo. Chi commette reati non va risarcito, cioè chi potrebbe sacrificarsi come certi kamikaze. La difesa è sempre legittima dopo un'aggressione, legittimo quando il pericolo attuale e la reazione è proporzionata. Questo dice la legge, sono d'accordo, anche se a lungo la Cassazione ha oscillato sull'interpretazione di questi due principi. L'entità della pena che deve essere calibrata quando quei limiti vengono superati.
C'è anche un'intervista, andiamo a Repubblica, anzi Repubblica ne ha tre per la verità, a Bignami, Galeazzo Bignami. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, e siamo a Bologna, ho parlato con i testimoni, la storia inizia mezz'ora prima di quel video, dice Bignami. Quello che abbiamo visto è certamente d'impatto, ma come detto bisogna capire se tutto quello che è successo. Pare ci siano altri video che mostrano agenti in azione per mettere in sicurezza i cittadini e la porzione è stata coinvolta. Insomma, il primo a capire, che era la grande lezione di Mark Bloch, che è stato ammazzato dai nazisti nel 1944, era prima capire. E non puoi capire il presente se non conosci il passato, altra vecchia storia. E ha ragione Galeazzo Bignami, ha ragione Sacrosanta, prima capire, però o vale sempre o non vale mai. Intanto lo intervista a Tommaso Ciriaco, insistete sulla grazia a Ruggero, se Mattarella dice no è una sua prerogativa, a lui ci rimettiamo. C'è questa rincorsa a Vannacci che minaccia da destra Fratelli d'Italia, dice, chiede Tommaso Ciriaco di Repubblica, nessuna minaccia, quando abbiamo introdotto lo scudo per gli agenti, Vannacci era nella Lega. Poi c'è ancora Petrelli, a pagina 8, è il presidente delle Camere Penali. Se apriamo alla vendetta rischiamo la barbarie, dice, intervistato da la sigla Gab Cher, potrebbe essere Gabriella Cerami. Diciamo che Gabriella Cerami. Petrelli, Camere Penali, se apriamo alla vendetta rischiamo la barbarie. Lo Stato ha il monopolio dell'uso della forza, deve saperlo dosare, dice Francesco Petrelli, presidente delle Camere Penali. Lo stesso discorso deve valere per i cittadini. Al caso Ruggero si è aggiunta la morte di Abdarim Fakir, qual è il filo conduttore che lega queste due storie? Ci sono vicende della cronaca giudiziaria, risponde il presidente delle Camere Penali, che destano un'emozione collettiva e sono destinati a divenire oggetto della discussione pubblica. Ed è utile che ciò avvenga, purché la discussione rimanga sui binari di una corretta valutazione giuridica e non si pretenda di stravolgere i principi della nostra Costituzione e del nostro ordinamento penale. La politica dovrebbe avere questa funzione, indirizzare la discussione su termini ragionevoli e non stravolgerla attraverso gli impulsi più viscerali. Sempre Gabriella Cerami, libertà totale di difesa, la Lega adesso si spacca, intesa sulla maggioranza, della maggioranza nello stop ai risarcimenti. Meloni vuole rafforzare le intercettazioni per i reati di mafia, frenano gli azzurri. E c'è, poi lo vedremo nelle pagine dei commenti, Enrico Costa e Stefania Craxi, non si riforma la giustizia con il populismo. Mi dicevo c'è anche un'intervista al sindaco Lepore, la città è ferita, lo intervista Emanuela Giampaoli, la città è ferita, non ci fidiamo dello Stato, non si può morire così. Mancano molti elementi e anche altre immagini, di sicuro qualcosa è andato storto. Mi chiedo se le forze dell'ordine sono formate a sufficienza di fronte ai problemi psichiatrici. Il governo ha fallito sulla sicurezza, la sinistra non lasci soli gli agenti. Lei è d'accordo col presidente dell'Emilia Romagna, De Pascale, sul fatto che debba essere anche la sinistra a occuparsi di sicurezza? Da quando nel PD c'è Elly Schlein esiste un gruppo di lavoro che ha dato una svolta importante sul diritto alla sicurezza dei cittadini. È il governo che ha fallito e sta correndo ai ripari in questi mesi di campagna elettorale. Siamo al settimo decreto sicurezza eppure nessuno si sente sicuro. Poi più avanti, a interrompere il silenzio ci ha pensato Matteo Salvini, l'ha accusata di aver indetto una manifestazione contro due poliziotti, invitando con un certo sarcasmo i cittadini a chiamare Batman in caso di reati. Bologna, risponde il sindaco, nelle tante stragi e tragedie che l'hanno attraversata, è sempre scesa in piazza. I bolognesi ancora una volta hanno risposto. È successo anche lo scorso gennaio per Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso in stazione. E nella nostra storia, nel nostro dolore, ci ritroviamo insieme. Poi, sulla stampa c'è un costituzionalista, a proposito, come vedete si salta, ma sono due aspetti che si intrecciano pesantemente. Flavia Amabile intervista Gaetano Azzariti,
costituzionalista, professore ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma. Così si autorizza a uccidere, la legge verrebbe bocciata dalla Corte Costituzionale sulla legittima difesa, si torna a affermare il dominio della vendetta sulla giustizia. E dice ancora che Gaetano Zariti vorrei sapere che cosa accadrebbe se a reagire come Roggero fosse stato un immigrato nei confronti di un italiano. E qui c'è da fare attenzione, però vediamo la pagina degli opinionisti, perché c'è un incipit di Adriano Sofri che è importante, che è stato, almeno a quel che ho visto io dai giornali, molto sottovalutato. Lo rivediamo fra un istante, andiamo intanto al Dubbio, siamo sempre sulle interviste. E Calderone, intervistato da Valentina Stella: cara Lega, non firmo per Roggero. Calderone è deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera. Cara Lega, non firmo per Roggero, la mia Forza Italia non perda il garantismo, dice Calderone. Per la legittima difesa la reazione deve essere sempre proporzionale, Forza Italia sulla giustizia non deve arretrare. Candidare Roggero, parliamo di cose serie. Da tempo ci battiamo per la riforma della custodia cautelare, la norma sulla prescrizione è ferma al Senato, quella sugli smartphone alla Camera. Basterebbe portare avanti queste tre riforme per dare più garanzie ai cittadini. Dobbiamo farci sentire di più, altrimenti i nostri elettori rimangono disorientati se non ci battiamo per i nostri temi identitari. Con questi presupposti si inclina la possibilità di un'alleanza con gli attuali partiti di governo, chiede Valentina Stella. Sono argomenti che non riguardano la mia persona, sono i partiti che devono verificare cosa sia opportuno o non opportuno. Io non credo che si possa compromettere l'alleanza di governo, non lo credo per un motivo semplice: fin dall'inizio abbiamo avuto sensibilità diverse su alcuni argomenti, fra cui la giustizia. Alla fine abbiamo trovato una quadra, come faremo anche adesso, non venendo mai però meno ai principi fondanti di Forza Italia, fra cui quello del garantismo. Ed è Calderone sul Dubbio. A proposito di carcere, andiamo sul Riformista, c'è il caso Cavallini.

che abbiamo visto. No, l'ho segnato ma non lo... Eccolo qua, no, invece. Simona Bonfante, prima lo spiraglio, poi la porta in faccia. Cavallini torna a Parma. Gilberto Cavallini è stato trasferito alla casa di reclusione di Parma nella mattinata di domenica 19 luglio da Rebibbia, dove era recluso in isolamento dallo scorso novembre. Un trasferimento inspiegabile e atteso in un carcere sotto il controllo giurisdizionale della stessa Procura Generale di Bologna, che ha perseguito Cavallini in giudizio. Una nuova afflizione che arriva proprio mentre si aprivano spiragli di speranza per quest'uomo di 73 anni, da oltre 40 in galera, ormai dedito a una vita benemerita al servizio dei bisognosi. A Cavallini nel 2025 viene revocata la semilibertà di cui beneficiava da 8 anni per espiare una sanzione penale a 3 anni di isolamento diurno, una punizione inflitta come accessorio alla condanna all'ergastolo per la strage del 1980, per la quale Cavallini respinge ogni responsabilità. La decisione DAP sembra appoggiarsi su un'informativa riservata e lascia aperti molti interrogativi, mentre di ulteriori ne solleva l'interrogazione parlamentare al ministro Nordio, presentata dall'onorevole Roberto Giachetti, proprio in merito alla responsabilità dell'amministrazione penitenziaria nella incapacità di accertare i periodi di isolamento già espiati da Cavallini nel corso della sua lunga vita detentiva. Nelle ultime settimane si era attivata una mobilitazione trasversale di intellettuali, giornalisti, avvocati, associazioni per denunciare la tortura inflitta a un uomo che non è più da tempo il terrorista che fu. Proprio lo scorso venerdì 17 e sabato 18, su iniziativa di Umberto Baccolo, di Nessuno Tocchi Caino, si è tenuta una maratona oratoria per Cavallini, alla quale hanno partecipato tra gli altri Luigi Manconi, Rita Bernardini, Sergio D'Elia, Stefano Anastasia, Roberto Giachetti, Mauro Palma e anche Fabrizio Cicchitto, che ha definito la bulimica presenza pretesa punitiva della magistratura di Bologna un assassinio. Ed è il Riformista di oggi. Cambiamo scenario, andiamo a vedere un altro di quegli argomenti. Questo vi leggo, ma vi assicuro, la morte nel cuore, perché uno dei temi più presenti, prime pagine, opinionisti, è un video demenziale fatto da Vannacci, o meglio da qualcuno che sta alle spalle di Vannacci, un video molto stile KGB, tanto per entrare in una tradizione di video con la stessa regia. Ne abbiamo visti, vi ricordate quello con Putin, quello con Trump, stile Impero Romano. Comunque, oggettivamente è una cazzata e, come video, però fa discutere. E se andiamo a vedere Carmelo Caruso sul Foglio, ma ci sono diversi giornalisti che se ne occupano, Meloni Arena è il titolo del pezzo di Caruso. È una tecnica, la tecnofeccia di Vannacci: prima la spara, dopo la para. E la sinistra gli replica, intanto Vannacci si gonfia. Adesso ci motta Trump anche nelle scuse. Conte strilla come una cornacchia, ma è un video satirico. Smanetta con l'intelligenza artificiale e posta un video che, come spiega Bonelli alla Camera, non è altro che un deepfake. Un fake che dovrebbe essere punito perché esiste una legge approvata dalla destra, la 135/2005. Sono finti i volti di Meloni, La Russa, ma ci sono anche i volti di Draghi, Lorenzini, Speranza, Boldrini, Prodi, entrambi legati, che chiedono la grazia, mentre Vannacci, zero decimo meridio, ruota il pollicione, morte sbranata. Gli italiani nel suo mondo, come volontà di rappresentazione in questo video, sono sudditi, vestiti come straccioni nell'arena, scrive Carmelo Caruso. Il video è meglio niente che poca fantasia certe volte, ed è Granellini che interviene su questo. Diamo un'occhiata ai commentatori. Vannaccius racconta: Ave Vannaccius, zecche rosse te salutant, siamo al momento clou. Il gladi attore pronuncia la condanna a morte degli avversari, ed eseguire con la stessa falce e martello che non hanno mai usato quei lavativi. Poi mostra alla plebe il pollice verso, del genere al mio segnale scatenate l'interno, inteso come ministero. Generale, mi sente, è l'appello finale di Granellini, le do la sua posizione. Lei si trova esattamente sull'orlo del ridicolo.
Si fermi perché da Vannacius a Dux il passo è breve. Ed effettivamente entra prepotente la grande vittima di questi tempi, una vittima pericolosissima da sottovalutare, che è il senso del ridicolo, perché quando viene meno il senso del ridicolo di solito succedono cose strane. Vi ricordate il salto nel cerchio di fuoco, le parate sulla Piazza Rossa, coi missili finti, i documentari di Hitler sulle Olimpiadi, c'era il ridicolo, lo conosciamo anche noi. Quando giornalisti di vaglia scrivevano spunta il sole, canta il gallo, Mussolini va a cavallo, perché Mussolini, ovviamente seguito da fotografi e giornalisti, all'alba cavalcava al maneggio di Villa Borghese. Poi però, se un giornalista si azzardava a dire, neanche a scrivere, in pubblico, che Mussolini cavalcava, oggettivamente era vero, come un sacco di patate, finiva al confino. Ecco, il senso del ridicolo non va sottovalutato, e questo ha ben ragione Gramellini di evocarlo. C'è anche Panerari sulla Stampa, il colosso dell'odio, Vannacci supera i limiti della decenza, dice Panerari, insomma, quello è, non è che altro. In ogni caso muoversi moltissimo la sua comunicazione, come mostra il feccioso video gladiatorio, un trionfo imperiale da trash che rientra nella categoria della slopaganda, la propaganda di intelligenza artificiale slop, ossia la sbobba artificiale, che mescola estetica iperrealista e surreale e contenuti a chiappa click di infima qualità, che è stata inventata a Mosca in un palazzo che si chiama Lubianca, e che sono diventati grandi artisti a livello mondiale di questo tipo di contributo alla guerra ibrida. Poi non abbiamo elementi per dire che ci siano collegamenti, però è curioso, perché la linea è quella, magari sono... Però se noi andiamo al dubbio, una legge contro la propaganda di Mosca, Carlo Calenda insieme a Pina Picerno ha presentato alla Camera la proposta di legge stop alla propaganda russa in Italia, sostenendo la necessità di costruire un fronte trasversale contro le interferenze straniere. Andiamo a vedere, lo riprendo anche altri giornali, ma insomma, una proposta di legge per fermare la propaganda russa. La proposta individua nell'AGICOM l'autorità competente a contrastare la diffusione online dei contenuti vietati, attribuendo il potere di ordinarne la rimozione e di applicare sanzioni amministrative comprese fra i 30 e i 300.000 euro. Secondo Calenda, il rischio di interferenze straniere impone un cambio di passo. Stiamo cercando di costruire trasversalmente in Italia un gruppo di difesa dalle interferenze internazionali. Sulla stessa linea Piceno, che ha parlato di un'Italia particolarmente vulnerabile alla campagna di disinformazione. Secondo la vicepresidente dell'Europarlamento, l'83% dei tentativi di manipolazione registrati in Europa, 88,3%, avrebbe colpito il nostro paese. L'iniziativa parlamentare rappresenta però soltanto il primo tassello di un percorso politico più ampio. Vannacci condanna a morte Schlein e Conte sui social, è polemica, e Mauro Bazzucchi che firma entrambi i pezzi sul dubbio. E guardate che veramente leggere i giornali adesso non è mai stato entusiasmante negli ultimi anni, ma adesso a volte è quasi nauseante. Che altro dirvi? Montanelli sul Corriere della Sera, prendiamoci una boccata d'aria. E Montanelli, cioè l'inserto del martedì, buone notizie, al Poggiolo, il nostro rifugio sull'Appennino, una scelta di vita e di comunità, esperienza della cooperativa Re esistente che oggi conta 40 dipendenti, fuga dalle città e desiderio di curare il territorio. Insomma, lo racconta Giulio Sensi, bella l'inchiesta di apertura delle pagine di Buone Notizie. Ma stavo cercando invece dunque, eccolo qua, 24 e 25.
Montanelli è l'ossessione di farsi capire la sua lezione. La scrittura di Indio ricorda il ritornello di una celebre canzone di Battisti, acqua azzurra, acqua chiara. Lo legge e riesce subito a comprendere tutto in profondità, scrive Beppe Savernini. C'è poi, per l'ennesima volta, ma si legge sempre volentieri, il pezzo di Montanelli da Budapest, io intrappolato fra i carri armati dei sovietici che occupavano Budapest. E poi c'è questa che è un po' la chiave di chiunque fa questo maledetto mestiere, ma che è una lezione che Montanelli ha sempre ripetuto e non ha avuto molte conseguenze. Riporta una lettera di Montanelli, una risposta di Montanelli, lui aveva la rubrica Stanza sul Corriere, ad Elena, che era una studentessa di filosofia, e lui le scrive: cara Elena, chi scrive deve sentirsi al servizio dei propri lettori. Ripetuto fino alla fine: cara Elena, chi scrive deve sentirsi al servizio dei propri lettori. E al di là del personaggio, che può piacere o non piacere, ma se ti piace il giornalismo e ti piace la letteratura, lo leggi con estremo piacere. Questo fatto, appunto, che il lettore è il cuore di tutto, insomma, oggi in cui gli editori sono abbastanza il luogo di riferimento di chi scrive. A proposito di Montanelli, l'ultima grande battaglia di Montanelli, anche quella molto rimossa dai tifosi, perché è pure stata la sua vera ultima grande battaglia, ci dà Meotti un'occasione per ricordarla, perché dal Foglio, morte a debito, la critica all'eutanasia arriva dagli intello laici atterriti dagli anziani sacrificati al PIL. Se l'ex ministro francese dell'educazione Luc Ferry scrive sul Foglio, parla della vittoria della morte sulla vita e dell'individualismo narcisistico dell'amore, Dominique Reynier continua a ripetere che la legge segna il passaggio da uno stato sociale attento ai bisogni di chi non può provvedere da solo a uno stato in cui la libertà non esiste per i più deboli. È il fronte laico, quello che non si lascia anestetizzare dal progressismo di facciata, a essere il più critico della dolce morte approvata dal Parlamento francese. E andiamo a pagina terza. Giulio Meotti dice: non c'è bisogno di leggere Balzac, Stendhal o Zola per immaginare le conversazioni in famiglia in cui l'anziano sente i figli discutere senza alcuna aggressività della vita che condurranno dopo la sua morte e di cosa faranno dopo di lui. Si aprirebbe il vaso di Pandora. E come sempre ci sarà un allargamento progressivo delle posizioni, una permissività sempre maggiore diventerà un permesso uccidere concesso ai medici. Più famoso scrittore di Francia, il laico libertino Michel Houellebecq, ha spiegato nei giorni scorsi come questo atto legislativo non sia da intendere come un passo in avanti verso il progresso, ma come un sintomo dell'agonia dell'Occidente. Siamo di fronte a una civiltà che con una legge simile ha scelto di normare la sua stessa fine. Avrei preferito un mondo in cui fosse possibile vivere. Stiamo entrando in un mondo in cui sarà più facile morire. Ed è l'argomento è interessante, e oggi sarebbe interessante sentire Montanelli su questo e su quello che pensa. Un altro che il giornalismo sa cos'è, anche se con un taglio un po' diverso, è Vittorio Feltri. Oggi Vittorio Feltri sul Giornale fa da madrino alla nuova riforma grafica. Noi qui siamo, lo dicevamo ieri, terrorizzati ogni volta che un giornale cambia grafica. A noi sembra che imbruttisce, vedremo domani, perché da domani, ci scrive Vittorio Feltri, il Giornale si presenta in edicola con un abito nuovo. Ve lo annuncio oggi alla vigilia, perché le sorprese vanno bene per i compleanni ma non per i giornali. Il lettore ha diritto di sapere prima cosa troverà dopo, e lo dico subito per tranquillizzare i più affezionati, che sono anche i più sospettosi, fanno benissimo cambiamo pelle, non anima. Vediamo anche come si cambia pelle, perché insomma la pelle è una cosa importante. E andiamo a vedere come prosegue. Mi mancano molto le scene con Vittorio Feltri a Milano, due passi dalla Scala.
erano momenti ormai antichi ma molto piacevoli. Dunque, intanto ho trovato, alla mia età dovrei diffidare dalle novità, gli ottuagenari si sa si affezionano perfino alle poltrone sfondate. Invece confesso che questa veste nuova mi mette addosso un'allegria da apprendista, forse perché non è una novità, è una fedeltà che si è lavata la faccia. Perciò non aspettatevi rivoluzioni. Le rivoluzioni le lasciamo volentieri a chi non ha niente da conservare. E qui Vittorio Fetti gioca sporco perché, insomma, era Longanesi che diceva essere conservatore in un paese in cui non c'è niente da conservare, e lo ricordiamo entrambi. Noi abbiamo molto, torno a leggere Vittorio Feltri, la libertà di giudizio, il gusto del fatto raccontato com'è e come non converrebbe, l'irriverenza verso il potere, l'irriverenza verso chi ci comprende ridicola, che è l'unico padrone davanti al quale ci togliamo il cappello. Bello, interessante, siamo sempre lì a suggerire con affetto a Vittorio Feltri di proporre un'inchiesta al giornale sull'assenteismo in Parlamento, e che sarebbe un argomento che, insomma, è anche interessante, perché la gente vuole sapere chi è che vota e che poi non va a fare il parlamentare. Però lo dico con molto affetto, ovviamente. Allora, opinionisti. Enrico Costa e Stefania Craxi su Repubblica, siamo sulla parte, diciamo, sicurezza e dintorni. Lo do un passante, pare che la Moca lo riprende in prima pagina Repubblica, però la notizia c'è. In pratica la Moca sta sostituendo la Cialda, lì come diavolo si chiama, perché costa troppo. Carissimo caffè, la Moca si riprende la nostra tazzina, che comunque il profumo del caffè ce lo avevano levato, vediamo se si ritorna per ragioni di economia domestica. Eccoci qua, Enrico Costa e Stefania Craxi. Non si riforma la giustizia con il populismo, caro direttore, scrivono i capigruppo di Forza Italia. Le riforme, soprattutto quelle più ambigue, hanno bisogno di tempo per maturare, affermarsi e superare la propaganda ostile che inevitabilmente le accompagna. Per questo l'esito di un referendum non segna certo per Forza Italia la fine di una battaglia culturale. Al contrario, il voto di oltre 12 milioni di cittadini ci sollecita a proseguire con ancora maggiore convinzione nella difesa dei principi fondamentali di una democrazia liberale e dello Stato di diritto, dalla presunzione di innocenza, alla terzietà e imparzialità del giudice, dalla ragionevole durata del processo al diritto di difesa esercitato in condizioni di effettiva parità fra accusa e difesa, dal diritto alla prova al pieno contraddittorio, fino al rifiuto dell'abuso della custodia cautelare, cui la responsabilità penale deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio. Sono principi che tutelano la libertà di tutti, garanzie che non rappresentano privilegi, bensì limite invalicabile, oltre il quale lo Stato di diritto cede il passo all'arbitrio. Viviamo però una stagione nella quale le proposte più populiste e meno liberali trovano un consenso immediato, sospinte dall'emotività e dalla pressione dell'ultimo fatto di cronaca, spesso attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza. Accade così, dicono ancora, che le norme ispirate al garantismo, quelle che rafforzano il giusto processo, promuovono un approccio più equilibrato al diritto penale, assicurano un trattamento carcerario conforme ai principi di umanità e rendono l'ordinamento giudiziario meno autoreferenziale, siano costretti a percorsi lunghi e accidentati fra rinvii, approfondimenti e istruttorie che sembrano non concludersi mai. Eppure proprio questa è la differenza fra una politica guidata dall'emozione, emozione spesso fa rima con pancia e non con cervello, e una politica ispirata ai principi. La prima, torno a leggere, la prima rincorre il consenso effimero del momento, la seconda costruisce riforme destinate a durare nel tempo, in grado di reggere il confronto nel passare del tempo. Forza Italia continuerà a percorrere questa seconda strada con la determinazione che ha sempre contraddistinto la sua storia. Continuerà a difendere il garantismo non perché sia una posizione facile o popolare, ma perché quella più coerente con i valori del liberalismo, con la nostra idea di Stato di diritto. Pezzo interessante, ed è uno di quelli di oggi che contano. Rimanendo su Repubblica, però, c'è un aspetto che mette in evidenza Stefano Folli. Andiamo a vedere anche un po' gli altri. Non si riforma. No, scusate, questo era quello di prima. Dove porta la sfida a destra sulla sicurezza?
si apre una frattura fra chi segue la via securitaria e chi resta fedele allo Stato di diritto. Come finirà la nuova campagna, la lunga campagna elettorale che in estate rovente è già cominciata, nessuno lo sa, ma è già chiaro che l'agenda delle priorità la sta dettando la destra, non tutta la destra per essere precisi, ma quel settore ormai maggioritario che impone i suoi temi nel segno della sicurezza e della lotta all'immigrazione, quella clandestina ma non solo. Questa destra, ben nota, ha fatto il gioielliere Roggero il suo eroe, il suo simbolo. Certo non è turbata dalla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, un uomo di origine marocchina. In primo luogo perché si è ancora in attesa degli accertamenti destinati a stabilire se esiste, in che misura una responsabilità delle forze di polizia. E poi perché ormai è prevalente un tipo di pubblico e quindi di elettorato favorevole a una strategia fondata sulla repressione e disposto ad accettare anche qualche forzatura della legge se serve a placare quel senso di insicurezza e di angoscia per cui si chiede più severità contro rapinatori, malviventi, stupratori, maranze, appunto immigrati, tutti legati insieme in un unico mazzo come protagonisti di una minaccia permanente alla convivenza civile. Ed è Stefano Folli, che poi fra l'altro noi saranno 20 anni che ci ricordiamo le campagne elettorali giocate non sull'economia, i posti di lavoro, ma sulla sicurezza. Prima crei il mostro, Frankenstein, poi rischi che ti scappa di mano, ma comunque. Non c'è solo questa aspetto, naturalmente, dice Folli, torno a leggere, Forza Italia sia nella versione Tajani sia in quella Marina Berlusconi sa di non avere nulla da guadagnare da una linea intransigente sull'ordine pubblico. La vicenda del gioielliere piemontese porta acqua al mulino di Fratelli d'Italia e della Lega, nonostante l'impegno quotidiano del capo leghista e un progetto di legge che, se approvato, abolirebbe di fatto la legittima difesa. Nel senso di lasciare mano libera agli aggrediti per esercitare un diritto di vendetta contro gli aggressori anche a distanza di ore dal fatto, quindi andrebbe ben oltre lo spirito della stessa legge Salvini, oggi in vigore, in base alla quale è stato condannato il gioielliere. Un giurista di cultura liberale, l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, già presidente delle Camere Penali, tutt'altro che legato alla sinistra, ricorda che la difesa personale è sempre legittima a condizione che il pericolo sia attuale, virgolettato. Inseguire per uccidere il delinquente che si è introdotto nel domicilio di qualcuno e poi se n'è andato non è accettabile, anzi ovviamente illegale nelle maggiori democrazie dell'Occidente. Ed è chiaro che tali regole dal vivere civile non possono essere rovesciate perché Vannacci bussa alla porta del centrodestra. Se così fosse vorrebbe dire, conclude Folli su Repubblica, che Giorgia Meloni, e non parliamo di Salvini, è già pronta a cedere davanti alle condizioni poste dall'ex militare per entrare nella coalizione. Ma forse è meglio attendere perché siamo ancora ai primi passi della corsa verso le elezioni e non è credibile che la colonna sonora di qui al 2027 sia suonata fin d'ora dal circuito Vannacci-Salvini, nel quale viene assorbito il partito meloniano. E Stefano Folli, ed è appunto su Repubblica, la storia di questo filmato fa girare anche le balle, ma fa girare le pagine dei giornali. Certo che se ritorniamo con l'ennesima campagna sulla sicurezza, campagna elettorale sulla sicurezza, il partito attualmente di maggioranza assoluta c'è il rischio che supera il 60%. Dunque, Adriano Sofri, vi dicevo. Anzi no, abbiamo ancora Salvatore Merlo, rimaniamo su questa situazione. Salvatore Merlo. Astenersi vincenti, il pensiero stupendo del PD per il centro-sinistra, chiamare un leader a termine interinale. Ed è appunto la grande, il punto è tutto qui, leader provvisorio, il traghettatore che non deve approdare da nessuna parte, anzi possibilmente deve remare in tondo, mentre arriva Goffredo Bettini e altre 4 persone provata sapienza in penombra, decidono cosa si deve fare. Resta però un dettaglio tecnico che nessuno ha voluto sollevare, forse per delicatezza. In Italia il provvisorio è la sola forma dell'eterno, scrive Salvatore Merlo sul Foglio. Sono provvisorie le baracche del dopo terremoto, è provvisorio l'addizionale sull'IRPEF, è provvisorio l'inno nazionale, era provvisorio persino Giuseppe Conte quando venne scelto da Salvini e Di Maio. Ma queste sono forse fantasie. L'unica obiezione seria l'ha formulata per ora il buonsenso, che però nel PD al momento pare non abbia diritto di tribuna. Se il centro-sinistra ha bisogno di un capo che non dia la linea politica, per evitare di scegliere un capo che dia la linea politica, forse il problema non è il metodo di selezione, ma l'alleanza. Tuttavia questo converrete a un pensiero volgare, quasi maggioritario, disfattista,
mentre l'altro, il leader provvisorio, il traghettatore, l'asterisco vivente, è davvero un pensiero stupendo. E come tutti i pensieri stupendi, esce un poco strisciando di notte in una stanza fra pochi intimi e rischia di produrre il disastro la mattina successiva quando si manifestano gli elettori. Quelli notoriamente sono più volubili, provvisori a termine e interinali persino del leader. E c'è questa maledetta e antica capacità, centralità del casting che ha il PD, in cui devi comunque, non è importante il film, è importante scegliere l'attore. Contenti loro, non mi sembra che abbiano pagato molto. Massimo Franco sul Corriere. Poi c'è una curiosità che vi segnalo. Massimo Franco, la rincorsa che porta a estremismi contrapposti, l'effetto FNV, sdogana che anche parole d'ordine nel passato, izza uno scontro virulento, l'idea di riforme sull'onda dell'emotività. C'è da chiedersi fino a dove potrà arrivare l'impegno della destra per arginare l'ascesa di Roberto Vannacci. Sta diventando chiaro che l'inseguimento porta le forze di governo su posizioni sempre più scivolose, dice Massimo Franco, e accentua l'impressione di una maggioranza subalterna a parole d'ordine che fino a qualche mese fa avrebbe ritenuto inaccettabile. Un po' tutta la chiave la sintetizza bene Massimo Franco, ma vi dicevo la curiosità, anche perché stiamo parlando di uno che la politica la conosce. Conosce bene, non un dilettante della politica di pancia, ecco. Ed è Gianfranco Fini. L'emigrazione basta, slogan da caserma. L'emigrazione in massa verso l'Occidente, determinate da motivi geopolitici ed economici, sono una realtà che obbliga ad agire su più fronti, in particolare. Quando ci si sofferma sull'immigrazione musulmana, non si può prescindere dalla sua peculiarità. L'Islam è la più diffusa religione del pianeta, circa 2 miliardi di fedeli, ha precisi dogmi valoriali, 5 pilastri, si fonda sul Corano, il libro sacro è come tale indiscutibile. Il fedele islamista agisce con una chiara intenzione, virgolette, politica, crede che il suo massimo impegno non possa essere solo una lodevole intenzione, ma debba comunque avere pieno successo e che quindi la Sharia, la legge islamica, debba sostituire gli ordinamenti democratici. Il radicalismo fanatico dell'islamismo è il vero pericolo, ma questo è valido per tutte le religioni, detto internosi. Radicalismo fanatico, qualsiasi cosa tocca, non è che anche se si parla della cosa più stupida, radicalismo fanatico è il vero problema. Comunque torno a leggere, il radicalismo fanatico dell'islamismo è il vero pericolo, non la religione islamica, e fa comprendere perché nemmeno l'acquisizione della cittadinanza del paese in cui ci si trasferisce sia garanzia assoluta dell'avvenuta integrazione. E più avanti dice Fini, capisco che sia più semplice parlare di remigrazione senza ovviamente spiegare cosa significhi, chi dovrebbe riguardare, come sarebbe possibile avviarla, in quali tempi se ne vedrebbero le conseguenze, perfino quale sarebbe l'onere finanziario. Capisco anche che, oltre che più semplice, parlare di remigrazione potrebbe forse, ma ne dubito, essere tonificante per i sondaggi. Ma al netto di tutto ciò continuo a credere che la destra e il governo abbia ben chiaro che sul tema immigrazione, integrazione e islam servono analisi politiche e scelte coraggiose, non slogan da caserma, e lo debba dimostrare. Ed è Gianfranco Fini, noi vagheggiamo, magari se qualcuno avesse voglia di organizzare un faccia a faccia Gianfranco Fini e Gianni Alemanno, noi saremmo lì a godercelo. Allora, vi segnalo, perché il pezzo merita, sul giornale del Circolo dei Nobili, sul Foglio, il piano Draghi spiegato con i mondiali. In un mondiale dominato dall'Europa ha vinto la squadra più europea che c'è, mettendo in campo ciò che servirebbe all'Unione Europea: competitività, prevedibilità, organizzazione, pochi narcisismi, appunti di puro feticismo europeista. L'Europa, dice Cerasa, come abbiamo già avuto modo di dire, ha trionfato ai mondiali di Donald Trump. Il fatto che il trionfo mondiale sia arrivato attraverso la Spagna, per noi feticisti dell'europeismo, che vediamo Europa dappertutto, Wimbledon, Sinner, la Formula 1, Antonelli, nel cinema Odisseo, è un dato interessante, perché nessuna squadra come la Spagna contiene simbolicamente così tanti tratti che ricordano l'Europa.
Pensateci, a 20 mondiali una squadra non costruita attorno al talento di un singolo giocatore, ma attorno al talento di un sistema di gioco che ha avuto la meglio in finale su una squadra costruita attorno a un genio solitario. E più avanti Cerasa conclude: i feticisti dell'Europa a volte esagerano come noi, ma quando l'Europa offre il meglio di sé mostrando la goffaggine degli anti-europeisti come Trump, giocare con i simboli si può. E nonostante la tragicomica assenza dell'Italia assente ai mondiali, come sappiamo, ma assente anche per la prima volta dalla storia, nella storia anche dalla finale, con una Serie A praticamente invisibile nell'ultima partita, lo spettacolo europeo dei mondiali offre ragioni per rallegrarsi. Sullo stato del calcio europeo ovviamente, ma anche sulla ricetta speciale che ha permesso alla Spagna di vincere in finale con un ingrediente segreto che, per quanto possiamo sforzarci di non farlo, non possiamo che definire così: calcio ordinato, efficienza letale, organizzazione perfetta e lezioni di europeismo a palate. Va in acrobazia, ma non male, il pezzo di Claudio Cerasa, la lezione europeista della Spagna, fra l'altro le scene del povero Trump accompagnato alla porta dal capitano della Spagna ormai sono diventate un classico, ma forse è quella la chiave per gestire Trump. Bisognerebbe che i leader europei potrebbero nominare il capitano, non ho idea di come si chiami, il capitano della Spagna responsabile dei rapporti con Trump, potrebbe essere una idea. Mentre andiamo a vedere, vi dicevo, Sofri, torniamo al discorso Rogério e Fachir, la grazia, la disgrazia e l'anfiteatro Falavio, torniamo ai temi di qui sopra. E vi dicevo, l'incipit è importante perché si è parlato molto in questi giorni di Rogério, ma nessuno ha parlato delle tre vittime. Invece Sofri è andato, parte proprio da lì. I tre rapinatori della gioielleria di Mario Rogério, il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, erano italiani, non erano giovani. Giuseppe Mazzarino aveva 58 anni, moglie e due figli piccoli. È il primo a morire sotto i colpi di Rogério. Andrea Spinelli, 44 anni, colpito, scappa, inciampa, mentre giace sul marciapiede, viene raggiunto da Rogério che gli sferra calci in testa e muore. Alessandro Modica, l'autista, 34 anni, è colpito una gamba, riesce a fuggire, si presenta a un pronto soccorso e viene arrestato. Patteggia una condanna a 4 anni e 10 mesi, ha finito di scontarli, vive in Liguria. Da detenuto aveva presenziato qualche udienza del processo a Rogério. Il carcere, turpe come non lo si saprà mai abbastanza, chi non lo prova offre alcune occasioni, per esempio quella di conoscere persone che stanno dentro per la causa contraria a quella che ci ha provvisoriamente portato Rogério, cioè come tentati rapinatori. Si può immaginare che con una piccola riduzione del divario temporale, una distrazione degli amministratori condominiali, Rogério si trovasse a condividere con il sopravvissuto alla sua vendetta, o com'è possibile un analogo? Come è possibile un analogo? Un rapinatore senza arte né parte, come i tre di quel maledetto giorno, armati di coltello e una pistola giocattolo di cattiva fattura, che per di più al momento di fuggire col bottino lasciarono coltello e pistola giocattolo sul bancone della gioielleria. Dunque, Rogério li inseguì sapendoli disarmati. Per giunta, come i processi sottolineeranno, l'auto con cui erano arrivati aveva solo due porte, che non è una buona idea, viene da ridere il metraggio, per far salire tre malviventi in fuga dalla parcheggiata col muso al marciapiede invece che al contrario. Sprovveduti. I rapinatori di una volta, quelli provveduti, artisti senza banda, escludevano a priori di far finire sangue le loro imprese. Dunque Rogério avrebbe potuto, potrebbe fare esperienza di simili persone, passeggiare con loro all'aria, bere il loro caffè, ascoltare e raccontare storie, riconoscerli come i propri prossimi. E poi si parla di quello che è successo a Bologna e Sofri dice: tutto questo interrogarsi che evoco, com'è possibile, eccetera, sono tutte balle. La domanda è una sola: che cosa farei, cosa avrei fatto? Non voglio rispondere, benché possa rifarmi a qualche esperienza vissuta. Non so cosa farei, so cosa dovrei fare, che casomai vergognarmi. So anche che si dice vergognarsi come un ladro, magari vergognarsi come uno che ha ascoltato invocare aiuto da un morente, per di più questa volta innocente di tutto, anche di un Luglio dal caldo record. Postilla, ho letto migliaia di commenti Facebook su Rogério, su Fachir, la grazia e la disgrazia, l'anfiteatro Flavio, che va pure di moda oggi. Se andiamo a vedere Alessandro Sallusti, che è sul Libero, sacrificato sul Libero, a chi serve disarmare chi ci difende,
La domanda banale è: tutto questo a pro di chi? Se quando uno di loro si sente minacciato e in pericolo, la prima cosa che fa è chiamare la polizia, sperando pure che faccia in fretta ad arrivare. A proposito della polizia, però, insomma, io direi, vediamo di capire se qui doveva intervenire la polizia, doveva intervenire la Neuro, quello che una volta si chiamava la Neuro, di fronte a un malato in una crisi chiaramente psichiatrica. Comunque, non si può chiedere alla polizia di fare anche il neuropsichiatra, questo sì. Tommaso Cerno sul Giornale. Il Giornale, dicevamo, se tu gli levi la parola sinistra, i giornali di Angelucci si perdono. La sinistra riapre la caccia al poliziotto. Lezioni americane, è il pezzo di Tommaso Cerno. La vita del poliziotto viene scandagliata fino all'osso, mentre il delinquente diventa vittima. La sinistra ha già proclamato un martire con una fedina penale a brividi. È la liturgia dell'ideologia che sceglierò e comando. Io e il Giornale, Cerno si dice, il Giornale è io, semmai, dai, su, un minimo basic dell'educazione. Torno a leggere, siamo con l'uomo di strada, io e il Giornale siamo con l'uomo di strada, la giustizia non può divorziare dal buonsenso. Se la sinistra parla dell'America solo per insultare gli agenti, faccia pure, ma la gente reale teme soprattutto che lo Stato smetta di essere Stato per non dispiacere a qualche intellettuale. La verità prima o poi riemerge, dice Tommaso Cerno, che la sinistra la conosce bene perché è stato parlamentare della quella che chiamiamo sinistra per convenzione. Luigi Manconi su Repubblica. Dicevamo ieri, si potesse fare una legge provvisoria in cui si proibisce sui giornali la scritta sinistra e destra, ne saremmo felici. Il corpo sacro del cittadino, Luigi Manconi. Quell'immagine, la tensione violenta del corpo e gli spasmi della membra, le abbiamo già viste. Quelle grida aiuto basta le abbiamo già udite. Fanno venire in mente la morte di George Floyd, scrive Luigi Manconi, che prosegue a pagina 11. Quella tecnica è potenzialmente letale, Manconi spiega come funziona l'immobilizzazione. Come si può leggere nella circolare pubblicata ieri su queste pagine, che nel gennaio 2014 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri inviò a tutte le caserme al fine di interdirne l'uso nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica causato da patologia, assunzione di alcol e stupefacenti. Esattamente la situazione di 2 giorni fa a Bologna e delle altre decine di circostanze sopra ricordate. Gli agenti dunque avrebbero agito all'opposto di quanto prescritto in quella circolare, che però era una circolare dei Carabinieri, bisogna vedere se la polizia l'ha fatta, anche lei. Torno a leggere. Gli agenti dunque avrebbero agito all'opposto di quanto prescritto in quella circolare, che era stata prontamente ritirata e sostituita da altre non così oculate, che glissavano sul rischio mortale rappresentato dall'asfissia posturale, fra virgolette. Comportamento degli operatori sanitari che si astengono dall'intervenire mentre Fakir agonizza sull'asfalto non può essere ignorato, dice più avanti Manconi. È una manifestazione persino inconsapevole di come un'atmosfera bellica, rapidissima nell'individuare la figura del nemico nell'altro da sé, possa lambire e condizionare anche chi avrebbe il compito istituzionale e professionale di proteggere la vita e la salute altrui. Figure che abbiamo sempre immaginato come terze, di mediazione, di peacekeeping, diventano di parte, fra virgolette, dalla parte dell'ordine pubblico autoritario. Ricordo che anni fa un disegno di legge governativo prevedeva che i medici e il personale sanitario chiamati a curare uno straniero irregolare fossero tenuti a denunciarlo appena una sanzione. Furono le associazioni professionali a ottenere la revoca di quella misura illiberale. Come si vede dunque, la morte di Abderim Fakir dovrà essere attentamente indagata, ma al di là delle implicazioni penali solleva grandi questioni culturali e sociali. Ancora una volta pone al centro della nostra riflessione un problema cruciale, quello della formazione del personale di polizia. Insomma, si può dire che la delicatissima questione del monopolio dell'uso legittimo della forza non può essere lasciata nelle mani malferme di poliziotti poco più che adolescenti e di strateghi da farmacia. Luigi Manconi. C'è anche Mauro Palma sul Manifesto. Vivere e morire dalla parte sbagliata, non so cosa faccia più rabbrividire nell'esaminare il video dell'uccisione di Abderim Fakir. Nell'operazione ferma e ammanettamento da parte della polizia a Bologna, al Pilastro, certamente l'assoluta assenza di minima professionalità degli agenti, che non si sono neppure resi conto che stavano finendo di contenere un cadavere, dice il Manifesto.
C'è una crescente abitudine al sopruso di chi si sente dalla parte giusta e non riconosce come persona chi nel suo schema mentale può essere oggetto di vessazione, di ogni vessazione, dice il manifesto. Poi c'è Publio, Publio non so chi sia, Publio però è da tenere d'occhio. In Italia un gioielliere non ha l'ora d'aria. In un'intervista al Corriere della Sera di domenica sul caso del gioielliere Roggero, scrive su Riformista, Publio, pseudonimo accompagnato da quello che sembra, se non ricordo male, il busto di Scipione l'Africano, ma posso sbagliarmi. Che poi per noi ha la faccia di Marcello Mastroianni, con Scipione Emiliano, che è invece il fratello bravissimo, Ruggero Mastroianni, in uno dei film più belli Gigi Mani. Scipione ha detto anche l'Africano, questa grande conclusione di Mastroianni che lascia Roma e dice: ingrata patria, non avrai le mie ossa. Beh, grande film, Gigi Mani era straordinario, mi sono perso. Allora, in un'intervista al Corriere della Sera di domenica sul caso del gioielliere Roggero, la Presidente del Consiglio Meloni si chiede chi sia, virgolette, in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo. Si domanda inoltre se sia davvero possibile stabilire con precisione, con l'orologio o il codice alla mano, il momento esatto in cui una minaccia può dirsi cessata. Ho aspettato a scrivere questo pezzo fino a quando ne ho potuto parlare con mio padre, gioielliere da ormai mezzo secolo nell'interland di una grande città italiana. Ho aspettato perché questa è una vicenda che richiede meno strumentalizzazioni e più empatia, in qualunque modo la si declini, se verso le vittime o i carnefici, chiunque essi siano in questa vicenda. Nella visita ho scelto di fare altro, ho potuto fare altro anche grazie a mio padre, che per una vita ha lavorato per quei 20 metri quadrati, doppia porta blindata, 20 antiproiettili, allarmi, inferriate, sensori, di fatto un recluso, con qualche giorno di libera uscita per le ferie in agosto. Ho scelto di fare altro anche a causa della costante stato di allerta di cui si dimanda Meloni e che ha pesantemente condizionato gli anni della mia infanzia e giovinezza. Sono cresciuto negli anni Ottanta, in cui la criminalità locale impazzava a due passi dal negozio. Mio padre, per esempio, temeva correttamente che uno di noi potesse essere rapito. In un paio di circostanze ci andammo molto vicini. Decine altre volte mio padre l'avrebbe guidato verso casa con gli occhi puntati sullo specchietto retrovisore, cambiando ogni volta strada del ritorno, fermandosi per qualche minuto nelle stazioni di servizio, temendo di essere pedinato. Qui racconta una domenica da adolescente, una rapina con dinamica quasi identica. Anche lui aveva la pistola regolarmente denunciata, custodita dentro un

sulla vicenda Vannacci, vi avevo accennato sul ridicolo. Sì, ve l'ho già detto, ci sono Panerai sulla Stampa, Caruso sul Foglio e Gramellini. Poi quella che potremmo definire il girafrittatismo, perché è una cosa che sta andando parecchio di moda. Oggi continua per dire sui giornali la vicenda Ranucci La Vitola, Franco e Ciccio, amici col botto, insomma, dicevamo ieri, e che anche lì il girafrittatismo, Ranucci che scopre il garantismo, non è male, ma del girafrittatismo si occupa Luigi Mascheroni. Oggi da Belva Cucciola, difficile costruirsi una personalità e poi reggerla, non trovate? No, perché ieri ce la siamo chiesti quando abbiamo visto il video della botta e risposta fra Gigi Marzullo e Francesca Fagnani, due giornalisti bravissimi a parlare per frasi fatte, aggiunge Luigi Mascheroni, che è cattivo dentro. Insomma, succede che Marzullo, presentando in un festival il libro della Fagnani, le chiede se quella di non avere figli sia una scelta o altro. La conduttrice di Belve, che non è esattamente il programma della domenica mattina di Rai 1, cioè non è Lorena Biancucci per capirsi, le conduttrici di Belva avrebbe potuto rispondere: sono affari miei, scrive Luigi Mascheroni, torno a leggere. Invece, da un piedistallo più che da uno sgabello, si è lanciata su una tirata di mezz'ora in cui abbiamo particolarmente apprezzato due passaggi. Virgolette, la maternità si esplica anche coi cani, chiuse virgolette. E queste sono domande che nel 2026 non è giusto fare, vero? Anche se non capitano, non capiamo perché lo fosse nel 2021, nel 2022, nel 2023, quando lei chiedeva ad Antonella Elia se la scelta di abortire da giovane fosse stata dolorosa, o a Katia Ricciarelli se fosse pentita di aver accettato la volontà di Baudo di abortire, o a Ivana Spagna cosa pensasse di quando dissi io non volevo quel bambino, e così alla Ventura e alla Morici. Comunque crediamo che l'intervista abbia toccato un nervo scoperto, che vale per la Fagnani, Marzullo, Ranucci e tutti quei giornalisti che vivono di lacrime e drammi altrui, ovvero la difficoltà di capire la differenza fra intimità e interesse pubblico e fra intervistare e essere intervistati. Per quanto riguarda la Fagnani, ha ragione anche lei quando dice queste domande io non le farei mai, e infatti mica le scrive lei, le legge e basta, dice Luigi Mascheroni. E il pezzo è interessante proprio per questo tipo di mentalità, non è appunto, che poi noi siamo un prodotto della cultura che ha prodotto anche Badoglio, siamo pronti a cambiare fronte. Badoglio bisognerebbe veramente in ogni piazza italiana, non ai caduti delle guerre o della prima guerra mondiale, su cui Badoglio, che stava al casino, quando, al casino vero, quando gli austrici sfondarono a Caporetto, arrivò tardi e male. Insomma, un bel monumento a Badoglio andrebbe fatto, non dimentichiamocelo. Andiamo a dare un'occhiata un po' sommaria a tutti i giornali. Corriere della Sera, scudo penale per gli agenti. Intanto Baby Gang, 539 arresti, usati anche i CPR. La foto è quella di Bauman. Inizia l'era Bannon, stabilità, il nuovo premier è un piano per 10 anni, prima telefonata a Trump, poi lo vedremo perché sul Foglio c'è un bel pezzo su Bannon. Dell'intervista a Nordio da parte di Virginia Piccolillo vi ho detto. Per olio, prezzi e armi, ci racconta Federico Fubini, quei fattori che azzoppano con velocità diverse entrambi i contendenti. Mentre il ministro lituano, ce lo dice la pagina degli esteri del Corriere, il ministro lituano Kaunas, noi e Varsavia nel mirino di Mosca. Mentre Marco Imerizio, in Russia tasse più alte, incertezza, si torna a pagare in contanti, momento molto preoccupante, interruzione internet, sfiducia nel sistema, l'allarme dei businessmen. Putin, prima di venire eletto, giurò di lottare contro il nero, attuò una svolta radicale, invece si sta tornando a quello. Se potessero lavorare con calma, sarebbe da vedere cosa. Ci sono le foto appunto di Franco e Ciccio, amici col

botto, ci tuteliamo, merito rispetto, Rai Ranucci, lite sull'indagine interna. Rispetto è merce che viaggia per Ranucci, a volte c'è, a volte non c'è. Fachir piazza per la verità, Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo e l'apertura di Repubblica, mentre Hamas ha un capo scelto, Al-Aya, uomo di Teheran, Teheran è legato a Mosca, tutto si tiene. Musk è con Roggero e chiede la pena e la condanna di giudice e PM, ci manca solo Musk nella vicenda comunque. Vi ho detto un po' di queste interviste, è molto sulle interviste. Il pilastro senza pace, il pezzo di Caterina Giusberti, dalla Uno Bianca, la citofonata di Salvini, il pilastro senza pace, nato negli anni 60 per gli operai meridionali, oggi un quartiere multietnico dove decine di associazioni lottano per l'integrazione. Fra l'altro, io non sottovaluterei il fatto che la Uno Bianca ammazzarono 4 immigrati per provare le armi nuove appena consegnate. Questi 4 erano in una macchina casualmente accanto a quella di quelli della Uno Bianca e loro per provare le armi hanno ammazzato 4 persone, così, colorate diversamente, certo, però insomma. La stampa, Fachir, scontri a Bologna, mentre Papa Leone XIV viene ripreso anche qui, la pace inizia da noi, la guerra è un'avventura senza ritorno. Trump minaccia i soldati USA morti, l'Iran pagherà. E c'è Maria Corbi a proposito dell'intervista di Marzullo, ti manca un figlio, la domanda di Marzullo scatena la belva Fagnani. E, diciamo, le pagine sono un po' in stereo perché sull'altra pagina c'è invece Ranucci, tranquillissimo, che si dichiara tranquillissimo. Il giornale, la sinistra, riapre la caccia al poliziotto, la foto è quella di Musk, condanna le toghe italiane, sentenza folle. Mentre i bombaroli su Ranucci, dovevamo fare scena. Gli aggrediti, noi non siamo assassini, siamo vittime. Sarebbe interessante che qualcuno andasse a intervistare il sopravvissuto della rapina fatta con un coltello e una pistola finta, comunque. Il Foglio, calano i sussidi ambientalmente dannosi, il governo Meloni non riesce a vantarsi, nel campo largo si batte per mantenerli, ci dice il Foglio. Londra si cambia, il neo premier Bannon telefona Trump e Zelensky, fa sobbalzare i mercati e sceglie i suoi ministri. La liturgia del cambio della guardia di Downing Street si è conclusa ieri per l'ora di pranzo. Il premier britannico uscente, Keir Starmer, ha fatto un breve discorso senza cerimonia, è andato a Buckingham Palace, si è dimesso e poco dopo è arrivato il suo sostituto e successore Andy Barnum. Mr. Nice Guy, come lo chiamano, che pure ha messo a punto un golpe senza sangue, in vero poco gentile. Il lungo braccio alla mamma, il padre dell'Alzheimer, non saprà mai che sono diventato premier, ha detto Barnum in un'intervista al Times, pubblicata alla vigilia della nomina. La mano stretta alla moglie Mary France, un discorso ispirato all'unità, ai più poveri, alla costruzione di un paese che funzioni per tutti, ai soldi per i senza tetto, come aveva fatto nella sua Manchester, e poi via, dentro il palazzo si comincia. Ma c'è anche Mazzuzzi che mette in evidenza in un altro pezzo un aspetto di Barnum, il cattolico confuso, vivi e lascia vivere, il motto di Barnum, che è pro aborto e pro eutanasia, ma va ammessa. Adesso come la mettiamo con il Roman Catholic Relief Act del 1829, una legge conosciuta anche come Catholic Emancipation Act, che bontà sua consente ai cattolici britannici di sedere in Parlamento e di ricoprire quasi tutte le cariche pubbliche, ma che proibisce loro di dare consigli al re sulle nomine dei vescovi d'Inghilterra. Ha un senso, è come se il Papa chiedesse i lumi a un ortodosso d'obbedienza moscovita su chi nominare arcivescovo di Milano, non si può. Il problema si pone ora con la nomina di Andy Barnum a primo ministro, il primo cattolico da 500 anni a prendere possesso di Downing Street. Secondo gli esperti non si può fare nulla, dura l'ex sed l'ex, e quindi a consigliare Re Carlo sarà ora il Lord Cancelliere, che poi permane pure ci sarebbe, visto che il cattolicesimo di Barnum è assai tiepido, discreto come l'ha definito lui, dice...
il foglio. Andy Barnum, infatti, un abortista convinto e schierato in difesa delle nozze fra omosessuali, non ha dubbi neppure sul suicidio assistito per i malati in fase terminale. O meglio, qualche dubbio sul disegno di legge presentato dal suo partito lo aveva, ma non per questioni morali o etica. Non era convinto che gli hospice dedicati a porre fine alla vita dei richiedenti avessero i fondi sufficienti. Insomma, il personaggio da seguire, c'è anche il foglio martedì, intelligenza artificiale. Ci comunica, bontà sua, che non è la fine dei libri. Da intelligenza artificiale vi spiego come salvare la lettura dall'intelligenza artificiale, un rimedio molto umano nell'era post-letteraria. Basterebbe eliminare un po' di premi letterari fasulli e di terze pagine a gettone, questo già avrebbe un successo. Avvenire, dalla parte della legge, sicurezza e diritti oltre alla propaganda, vi ho detto. Mentre Ragazzi in cerca di un motivo è l'editoriale di Matteo Fabris, dalla visibilità alla cura dell'altro. Credo che nelle riflessioni che siamo chiamati a fare rispetto all'educazione e alla formazione sia sempre più importante partire dal loro vissuto, dalle loro parole. Solo così possiamo cercare di intravedere una spaccatura, anzi una fenditura, per entrare nei loro pensieri, nei loro cuori, nelle loro vite. Purtroppo la cronaca è sempre ricca di spunti dove vengono descritte situazioni in cui adolescenti e giovani sono protagonisti di fatti e di discorsi che fanno arrabbiare, indignare, rabbrividire. Così l'adulto è portato a esternare la sua critica verso le famiglie che non sanno più educare, la scuola che non dà più disciplina e prospettive future. Gli oratori e i gruppi sono aggregativi che sono sempre meno attrattivi. Vorrei chiarire che queste idee non sono false, inappropriate, ma superficiali. Cioè, per schiarire la superficie da questa turbidità è necessario immergersi con tutto l'ossigeno che abbiamo nelle loro parole. Ed è bello il pezzo di Matteo Fabris che va a vedere una componente di ragazzi in positivo e non soltanto da cronaca nera, ma noi, il giornalismo italiano soffre morbosamente di passione per la cronaca nera. Dell'Osservatore Romano vi ho detto, a proposito del Sudan, che è l'apertura, c'è un pezzo al concerto eseguito, il titolo è La bellezza aiuta a alzare lo sguardo. Dostoevsky diceva che la bellezza salverà il mondo, e noi puntiamo su Dostoevsky, perché insomma, se bisogna puntare su qualcuno, almeno puntiamo alto. Affitti brevi, siamo sul Sole 24 Ore, stretta fiscale nelle città. E questa è l'apertura. Italo entra in Germania con l'alta velocità, e qui si potrebbe fare perché è troppo facile. C'è il Fotona di Italo, maxi ordine di treni per la Siemens, cedolare secca, il calo del gettito continua anche nel 2026. Diciamo che il Sole 24 Ore non è che sia chiarissimo come giornale, almeno per chi vi legge. Riformista, bello il titolo, l'altro stretto, gli Houthi annunciano il blocco navale, Abab el Mandeb contro il Cariggio Saudita e Trump torna a colpire l'Iran in onore dei soldati caduti. Giuliano Cazzola, dalla Uno Bianca, la morte di Fakir, la maledizione del pilastro di Bologna. Di Aldo Torchiaro, nasce il polo europeista sulle ingerenze russe, Calenda e Picerno uniti e aperti ad altre forze, era quello che vi avevamo già detto. Ma c'è anche Del Rio, il DDL antisemitismo arriva in commissione, Del Rio censura, no, combattiamo l'odio, il dubbio, le grida, poi il silenzio, ora lo Stato spieghi come è morto Fakir, la procura indaga sul decesso del 42enne al pilastro, non hanno avuto nessuna pietà. La foto è quella di Vannacci vestito vestito da che? Vestito da imbecille, vista così, sembra un po' una presa in giro. Non so se vi ricordate quei film che gli americani giravano a Cinecittà negli anni 50, che erano fasulli come la morte, però insomma. Comunque c'è questa foto, la nota di colore dei capelli e del manto che si fa notare. Domani benzina record, inflazione, boom, ma la destra ci distrae con Roggero, il governo si concentra sulla legittima difesa e sulla legge elettorale mentre l'economia italiana vacilla, Banca Italia stima il caro Italia al 3,1%, nuovi aumenti alla pompa, però è Vannacci a fare più paura, Nadia Urbinati, legge e ordine generano solo paura e violenza.
Mentre Emanuele Felice, la prima via di Barnum è una speranza, dice il domani. Poi Gigi Riva, che dice Trump cacciato fuori dal tempio, fra virgolette, Rodrick è il nome del capitano, ha ridato dignità al calcio. Andiamo a vedere che Gigi Riva si legge. Trump cacciato via, il capitano della Spagna ha spinto fuori dall'inquadratura il presidente USA, un gesto che simbolicamente ha respinto l'invasione di campo della politica. Il tycoon con Infantino ha provato a trasformare il pallone in un gioco privato. E fu così che 18 mesi dopo il ritorno alla Casa Bianca, dopo le angherie, le sopraffazioni, le smargiassate, le decisioni di imperio, le autocelebrazioni, le guerre scatenate senza un perché, dopo tutto quasi, tutti o quasi hanno abbassato la testa per nutrirsi qualche briciola dalla mano del padrone, dopo tutto questo ecco che un uomo di 30 anni in calzoncini corti e maglietta rossa si avvicina a Donald Trump e dolcemente ma con fermezza, con il semplice gesto di un palmo appoggiato sulla spalla, lo spinge un po' più in là. Via, fuori dall'inquadratura, lei non c'entra niente, qui sembra. Didi, bello il pezzo di Gigi Riva, in sintesi potrebbe essere, ci farebbe la cortesia di levarsi dai coglioni. Ecco, questo è un po' l'audio che si sarebbe potuto sentire in quella vicenda. Il manifesto, pessimo stato, con la S maiuscola, Bologna, lacrimogeni di tanti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia su Fakir, Houthi verso l'embargo i sauditi. Mentre il mattino nessun attacco agli agenti, c'è un'intervista al ministro Piantedosi, nessuno al di sopra della legge, ma l'Italia non è uno stato di polizia, dice il ministro Piantedosi. L'intervista è fatta da Michelangelo Bonessa. Il dolore della famiglia Fakir merita rispetto, non polemiche, l'intervento chiesto dai residenti. Grazie al gioielliere, prerogativa esclusiva del capo dello Stato sul risarcimento alle famiglie dei banditi, siamo gli intervenuti. La sicurezza non è di destra o di sinistra, inseguire Vannacci, il governo realizza i fatti concreti, poi decidono i cittadini, dice Piantedosi. Quella di Bologna è una vicenda dolorosa, aspettiamo le indagini. Modello AISI, nessuno al di sopra della legge, ma no ad attacchi pregiudiziali agli agenti. Reati scesi negli ultimi 10 anni, che va benissimo, intendiamoci, ma se uno dicesse semplicemente no ad attacchi pregiudiziali, punto. Chi sia sia, forse. Il messaggero, nessuno al di sopra della legge, vi dicevo. L'UNSA prova a uscire dal tunnel, è l'editoriale di Giuseppe Vegas. Poi abbiamo i giornali col botto, polizia contro Maranza, sinistra contro la polizia e il tempo, mentre l'editoriale di Capezzone, l'istinto dei compagni non cambia, sempre contro la polizia, boom. E Tommaso Nani ci dice che oggi in commissione, dossier verbali negati, oggi Bignami parla in commissione. C'è anche una querela, vediamo un momento, questa è interessante, non l'avevo vista, ci arrivo subito. Il generale Mori, Mario Mori, querela report, processo in TV costruito sulle omissioni, ecco i documenti che smentiscono la pista nera nel menino, non solo le presunte falsità, ma il metodo dei fatti decisivi lasciati fuori dal racconto. Però questo era un altro Ranucci, era un Ranucci che insomma era un'altra cosa, poverino. Adesso invece ha capito che non si può fare queste cose qui, che passi, insomma, la frittata si è girata. Libero, Indro Montanelli, il segreto del mio nome, Indro Montanelli, cilindro, solite cose che poi non era manco vero, però comunque la sinistra izza i manifestanti contro la polizia, questa ormai è una costante. Cosa scriverebbero i giornali di Angelucci se non ci fosse la parola sinistra? Vannacci imperatore, fa impazzire PD e 5 Stelle, video provocazione, e c'è la foto anche qui. Io però vi dicevo, andrei a dare un'occhiata con molta attenzione alla tradizione di questo tipo di video, che è nata a Mosca e poi si è espansa.
La verità, l'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir, Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici. Il campo largo sempre più lontano dalla gente, va l'attacco della polizia per la morte a Bologna di un marocchino, già arrestato e pluridenunciato per spazio, cioè lesioni, resistenza perché dava l'escandescenza. Ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo, ci dice Maurizio Belpietro. E infine il Fatto Quotidiano, il Golfo torna in fiamme e l'Unione Europea tace e pensa ai russi, la guerra, guardate, la guerra si allarga e gli UTI chiudono Bab el Mandeb. Marco Travaglioff, La verità vi fa male, recupera quel genio del professor Alessandro Orsini calunniato, che ha vinto una causa, se la prende con Paolo Mieli e C, che sono i bimbi capricciosi che frignano e pestano i piedi, e con il Fatto Quotidiano o quel che è, chiudiamo qui. Grazie a tutti per l'ascolto.

0: 9 e 2 minuti, questa è Radio Radicale, è il momento della prima edizione del nostro notiziario. Antonello De Fortuna al microfono, Carmine Corvino in regia. Vediamo insieme il sommario: la morte di Abderrahim Fakir a Bologna, la situazione in Medio Oriente, il decreto sport all'esame dell'Aula di Montecitorio, le misure di contrasto dell'Unione Europea all'export della Cina, il rapporto tra intelligenza artificiale ed economia. Questi i temi principali del nostro notiziario, che chiuderemo con la pillola di Adapt. Apriamo sul caso di Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Sulla vicenda avvenuta il 19 luglio è intervenuta la tesoriera del Partito Radicale e garante dei detenuti della Sardegna, Irene Testa, con un post: non è la prima volta che accade e ogni volta ci ritroviamo a porci le stesse domande. Non si tratta di cercare un colpevole prima che la magistratura accerti i fatti, né di puntare il dito contro le forze dell'ordine, che spesso intervengono in situazioni di enorme complessità, ma una cosa è certa: non possiamo continuare ad accettare che si muoia durante un trattamento sanitario obbligatorio, che si tratti dell'uso del taser, di manovre di contenimento eseguite in modo non appropriato, di protocolli inadeguati. È evidente che serve un salto di qualità. Chi è chiamato a intervenire in queste situazioni deve avere una formazione altamente specialistica e continua. Servono protocolli chiari, tecniche di de-escalation, personale adeguatamente preparato e un'integrazione reale tra forze dell'ordine e operatori sanitari. Ogni morte durante un TSO rappresenta una sconfitta dello Stato, perché il TSO nasce per curare e proteggere, non può trasformarsi in un rischio per la vita. Su quanto accaduto a Bologna sarà la magistratura a fare piena luce, ma la politica ha il dovere di affrontare un tema che non può essere più rinviato. Abbiamo in collegamento telefonico la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
0: Allora Irene, intanto il punto della situazione: 6 sono le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato le verifiche per la morte di Abderrahim, 2 agenti e 4 operatori del 118. Per tutti è scartata la nuova norma dello scudo penale, iscrizione in un registro separato. Si procede per ora per omicidio colposo. Nel tuo comunicato inviti la politica appunto a non rinviare di affrontare questo tema. Mi pare invece la politica, almeno in generale, si occupa di polemiche partigiane, diciamo così.
1: Allora, intanto non è la prima volta che accadono questi fatti, no? Potrei dire che è l'ennesimo caso che si verifica diciamo in questo ambito, perché poi dobbiamo anche considerare, oltre alle persone che sono morte diciamo perché contenute magari in modo sbagliato, dobbiamo aggiungere anche ad esempio chi è morto a seguito dell'utilizzo del taser, e sono diversi, e tra l'altro non esiste un registro vero e proprio dove possiamo trovare diciamo quanti sono realmente i casi e in che modo poi sono avvenute queste contenzioni, e quindi, cioè, intanto abbiamo poche informazioni su questo. Ci sono stati dei casi noti e anche meno noti negli ultimi anni, da caso Mogherini a Andrea Soldi mi vengono in mente, sono insomma dei casi che ho seguito, e anche in quelle occasioni diciamo sono state fatte delle manovre di contenimento sbagliate. E allora, siccome si tratta di vite umane e di persone, non si può pensare di agire come se si stessero come dire bloccando degli animali feroci. Sono esseri umani che spesso hanno magari delle patologie, magari delle alterazioni di tipo psichiatrico, e quindi sapendo anche i rischi che si corrono, no? Spesso si muore per asfissia, altre volte perché vengono immobilizzati in maniera sbagliata, in maniera violenta, e io non voglio dire, non punto il dito nei confronti di chi fa queste manovre, perché la responsabilità è sicuramente del legislatore.
0: Tu dici sono situazioni complesse, però bisogna saperci si muovere, appunto.
1: Assolutamente, e quindi spetta alla politica, al legislatore, cercare delle evoluzioni da questo punto di vista anche a livello normativo, perché altri paesi europei hanno fatto dei passi avanti rispetto, diciamo, proprio a seguito di morti che sono accadute in questi modi. Ad esempio, alcuni paesi europei hanno previsto delle squadre operative che agiscono soltanto in questi casi, e quindi sono formate proprio per operare quando si ritrovano di fronte a situazioni di questo tipo, e quindi si predilige in alcuni casi il dialogo, la de-escalation, per cercare di limitare al massimo l'uso della forza. E poi spesso sono associate ai servizi sanitari, e quindi anche a un medico e allo psichiatra, che in equipe cercano di monitorare, di evitare e di ridurre la contenzione fisica al minimo. Ecco, questo mi pare che nel nostro paese ancora non avvenga. I fatti di Bologna, ancora certo la procura sta indagando e si dovrà capire come sono andate le cose, ma se non era presente un medico, a cosa servivano i sanitari per poterlo mettere in ambulanza? Ora, voglio dire, è chiaro che anche a me è capitato, io credo a chiunque, perché poi soprattutto nel periodo estivo, ma non solo, insomma, il disagio psichiatrico si sa che tende anche ad aumentare, lo vediamo insomma anche in tutti i luoghi chiusi dove c'è il disagio, il caldo sicuramente non aiuta. Ecco, mi è capitato proprio a Roma qualche mese fa di assistere a una situazione di questo tipo, di vedere arrivare 4-5 pattuglie della polizia, quest'uomo circondato, braccato, messo per terra, era quasi nudo, a furia di contorcersi, urlava, gridava aiuto, e io stessa ho fatto un video per riprendere questa situazione perché mi sembrava incredibile. Sono stata ripresa, lei non capisce che noi stiamo facendo un servizio per i cittadini, cercando di bloccare una persona che è potenzialmente pericolosa, e quindi bisogna interrogarsi, no? Perché a volte non possiamo dire che non siano necessari gli interventi, perché qualche volta sono necessari gli interventi, ma il punto è come si fanno questi interventi e chi li deve fare questi interventi. E quindi per questo io ritengo che sia necessario da questo punto di vista, proprio perché probabilmente si sottovalutano, come credo si sia sottovalutato anche il fatto che nel giro di pochi mesi, lo scorso anno, ci sono stati all'incirca, mi pare, 4 o 5 morti per taser. Questo qualcosa vuol dire,
0: certo, sono,
1: no?
0: Conseguenze anche non volute, ma gravissime, quindi per sdoganare così l'uso indiscriminato, diciamo, della forza e dell'uso di certi presidi, diciamo.
1: Assolutamente, anche lì siamo intervenuti anche come Partito Radicale per chiedere una rivisitazione del taser, valutare se lo strumento che è stato adottato nel nostro paese è effettivamente uno strumento all'avanguardia, o se invece possono essercene degli altri. Anche lì non si è fatto assolutamente nulla, si è passato da una sperimentazione all'uso di fatto del taser. Insomma, non è normale che persone che in qualche modo si trovano in uno stato di alterazione, debbano poi morire perché si fanno degli interventi che di fatto poi diventano violenza. E quindi proprio per questo motivo io credo, in generale sulla materia del PSO, delle contenzioni, si discute molto poco e si legifera anche molto poco. Quindi io spero che questa sia l'occasione, non tanto così come devo dire sta accadendo, perché per alcuni versi sembrerebbe quasi che ci sia una strumentalizzazione, nel senso che io non credo che le forze dell'ordine abbiano la smania o l'interesse di ammazzare qualcuno, no? È chiaro che probabilmente non erano preparati, probabilmente non erano formati a sufficienza, e quindi non ha senso, a mio avviso, prendersela in generale con le forze di polizia, che sono tenute ad intervenire se vengono chiamate e stanno facendo il loro lavoro. Magari l'hanno fatto male, ma sono tenute a farlo. Quindi strumentalizzare, diciamo, anche una questione di questo tipo, come mi pare stia avvenendo,
0: sì, non risolve il problema.
1: Non risolve il problema, non ha senso, perché questo tipo di morti ci sono state sia con i governi di destra che con quelli di sinistra, quindi non è un problema di chi sta governando e di chi è a favore delle forze dell'ordine, ma è un problema più serio da affrontare, no? Che richiede sicuramente, appunto, maggiori proposte, riflessioni, magari anche cercare di capire in altri paesi europei perché si sono ridotti e come si sono ridotti, e se possiamo ad esempio imitare quello che accade là dove queste contenzioni hanno fatto dei passi avanti, perché ci sono, e quindi di conseguenza evidentemente se si prendono delle misure differenti si risolve anche il problema, come per tutto.
0: Chiaro, grazie. Grazie Irene Testa, abbiamo ascoltato il parere della tesoreria del Partito Radicale. Lanfranco Palazzolo ci ha proposto i pareri del Palazzo della Politica. Sentiamo il deputato della Lega, Igor Iezzi.
2: Davvero, anche lì io mi auguro che adesso non esplodano le polemiche. Verifichiamo cosa è successo e com'è andata. Io ho visto le immagini, è chiaro che le immagini sono terribili, però mi sembra che i poliziotti, diciamo, non fossero da soli, non abbiano usato violenza, ci fossero lì anche dei cittadini che tra l'altro hanno partecipato a fermare la persona in oggetto, che poi purtroppo è morta. C'erano lì anche degli infermieri, degli uomini del pronto soccorso, insomma, della guardia medica. I poliziotti sono stati chiamati perché insomma, si era di fronte a un uomo che stava andando in escandescenza, che spaccava le macchine, a cui è stato chiesto di fermarsi, e mi sembra che abbiano seguito le regole. Insomma, non ho visto atti di violenza, ho visto atti di poliziotti che ovviamente con decisione cercano di bloccare uno che sennò avrebbe reagito con violenza. Poi evidentemente è successo qualcosa, però non credo che sia imputabile ai poliziotti. Però questo meccanismo che ha una parte della sinistra di immediatamente dare la colpa ai poliziotti, io lo trovo davvero allucinante. Cioè, è una delegittimazione continua nei confronti dei nostri agenti e delle nostre forze dell'ordine.
0: Era il leghista Iezzi. Sentiamo, sempre intervistato da Lanfranco Palazzolo, il deputato del Partito Democratico Andrea De Maria.
3: Intanto diciamo che quello che è accaduto addolora profondamente. Credo bisogna essere vicini alla famiglia della persona che ha perso la vita, come bisogna essere vicini a tutta una comunità che è quella del Pilastro, che è stata colpita e che oggi vive una situazione di grande criticità. Ora è importante che si accerti quello che effettivamente è accaduto e che si raggiunga la piena verità su quello che è accaduto. Lo farà la magistratura e lo farà con la mia massima fiducia, e penso lo debba fare con il sostegno di tutte le istituzioni, di tutte le forze politiche. Penso non sia il momento di messaggi sopra le righe o di odio, di conflitto. È il momento di unire la comunità di Bologna, certamente intorno alla famiglia di chi ha perso appunto la vita, e davvero in una posizione seria, equilibrata, che davvero chieda tutta la verità e sostenga la vera ricerca di quello che è accaduto effettivamente. Ma guardi, io credo che l'accertamento della verità sia anche nell'interesse delle forze dell'ordine. Certamente non ho affatto condiviso dichiarazioni di esponenti autorevoli della maggioranza, di Fratelli d'Italia, che hanno già fatto loro le indagini e addirittura la sentenza, come non condivido accenti nell'altra direzione da altre personalità che hanno fatto dichiarazioni. Io penso che adesso bisogna essere molto seri, prima di tutto garantire il diritto alla giustizia di chi ha perso la vita, la persona che ha perso la vita e dei suoi familiari, senza inseguire una facile contrapposizione che rischia anche di strumentalizzare una tragedia come questa, ma appunto sostenendo con la giusta serenità, ma anche la giusta fermezza, l'operato della magistratura.
0: E chiudiamo la panoramica sulle opinioni sui fatti di Bologna con Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Intanto la drammaticità delle immagini sono veramente sconvolgenti. Cioè, vedere quelle immagini veramente colpisce al cuore, anche per la pietà umana di quello che è accaduto, che stava accadendo, e quindi io comunque credo che sia giusto dare le condoglianze alla famiglia di questa persona, di Fakir, per la tragedia che si è consumata, di una persona fondamentalmente che notoriamente non ha mai fatto male a nessuno, una persona che forse aveva dei problemi, diciamo, che lo portavano a dare l'escandescenza, ad essere tra virgolette fastidioso, ma non dannoso né pericoloso per nessuno. Le modalità con cui è stato, o con cui è morto Fakir, devono essere accertate, devono essere necessariamente accertate, perché sentire Fakir che grida più volte aiuto, aiuto, aiuto, e tutti coloro che lo stanno immobilizzando non lo ascoltano, non gli danno peso, non gli danno rilevanza, francamente è una cosa che fa impressione. Io penso che in uno Stato civile, in una Repubblica democratica come la nostra, devono essere accertate le responsabilità. Credo che sia abbastanza disgustoso ascoltare esponenti della destra che, come dire, giustificano ancor prima che si sia fatta un'indagine, che dicono che già dicono adesso che tutto è giusto, che tutto ha funzionato perfettamente. Ecco, non tutto ha funzionato perfettamente, perché se una persona è morta evidentemente non ha funzionato perfettamente. Quali sono le responsabilità di quanto è accaduto dovrà essere accertato. In un paese democratico si fa così.
0: Era Filiberto Zaratti sui fatti di Bologna. Cambiamo argomento, andiamo nel Golfo. Le forze armate statunitensi hanno reso noto di aver completato l'ultima serie di attacchi, la decima, contro l'Iran, prendendo di mira, così dice il comunicato, vari siti per contrastare le capacità di Teheran di attaccare navi in transito nello stretto di Hormuz. Le guardie della rivoluzione iraniana, dal canto loro, hanno dichiarato di aver colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. E il Pentagono ha ammesso che dal 7 luglio sono 100 i militari statunitensi rimasti feriti negli attacchi iraniani, oltre ai due Marines che sono morti appunto venerdì scorso. E in Iran il presidente Pezeshkian parla di guerra totale con gli Stati Uniti, mentre nel paese sale la rabbia dell'opinione pubblica esasperata dalle precarie condizioni di vita. Abbiamo in diretta Mariano Giustino, buongiorno.
5: Buongiorno a voi. Per la decima notte consecutiva i caccia statunitensi hanno lanciato intensi attacchi contro l'Iran, andando oltre le recenti rappresaglie seguite agli attacchi missilistici e con droni che venerdì hanno ucciso almeno due soldati dell'esercito americano in Giordania, colpiti centri di comando militare, sistemi di difesa aerea, strutture di sorveglianza costiere iraniani, oltre a depositi e siti di rampe di lancio di droni e missili. I blitz del fine settimana di questa notte erano stati concepiti per interrompere la capacità dell'Iran di continuare gli attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz, ha affermato il CENTCOM, per punire rapidamente le forze del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica che hanno lanciato attacchi contro obiettivi militari in americani in Giordania. Venerdì, nell'arco di sole 24 ore, arrivati almeno tre missili balistici avevano preso di mira la base aerea di Muwafaq Salti in Giordania. La base è importante, un importante centro operativo per gli aerei americani che effettuano sortite a supporto degli attacchi di Washington contro l'Iran durante i cinque mesi di guerra. I bombardamenti hanno segnato per la prima volta, a quanto risulta, che l'Iran abbia colpito con successo la base di Sab con missili balistici durante il conflitto, suggerendo che le guardie rivoluzionarie abbiano nuovamente ampliato la portata geografica dei loro attacchi missilistici in un apparente tentativo di impedire all'esercito statunitense di utilizzare in sicurezza le piste di atterraggio più distanti nella regione. L'amministrazione Trump ha proposto ai leader iraniani un cessate il fuoco di 10 giorni per far ripartire i negoziati. Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, ha detto Trump, pagheranno per l'uccisione molte volte di più, aveva scritto su Truth Social lunedì. Le guardie rivoluzionarie hanno anche affermato di aver preso di mira le truppe statunitensi presso l'avamposto Tower 22, situato nel deserto settentrionale al confine tra Giordania e Siria, nonché la guarnigione di Al-Tanf in Siria, nella vicina Siria. Funzionari militari statunitensi non hanno confermato alcun attacco contro tali siti. Le forze speciali statunitensi avevano smantellato le loro strutture ad Al-Tanf e si erano ritirate da quella base in Siria a febbraio. Durante la guerra gli Stati Uniti si sono affidati ai sistemi di allerta precoce basati nella Giordania nord-orientale, nonché a sistemi di rilevamento del lancio di missili dallo spazio per contrastare i missili balistici iraniani. Il massiccio arsenale iraniano di missili balistici e droni ha costretto i comandanti americani a concentrare le proprie risorse aeree in Israele e Giordania fin dalle prime fasi della guerra, a cui si sono aggiunti poi i rifiuti anche di alcuni paesi del Golfo di consentire all'utilizzo del proprio spazio aereo per la campagna. Nei fine settimana gli attacchi aerei statunitensi avevano colpito anche due serbatoi d'acqua a Sirik, sulla costa iraniana, a est dello stretto di Hormuz, secondo quanto annunciato dall'autorità idrica e igienico-sanitaria della regione iraniana di Hormozgan. Tale affermazione è giunta dopo che le notizie secondo cui l'Iran avrebbe preso di mira un importante impianto di desalinizzazione dell'acqua in Kuwait venerdì scorso. Un rapporto riservato della presidenza iraniana, trapelato questa settimana, registra il più alto livello di rabbia dell'opinione pubblica iraniana mai misurato in un paese, e rileva che 9 iraniani su 10 desiderano un cambiamento e che un'ampia maggioranza del paese vuole la fine della Repubblica Islamica. Il consiglio che il rapporto rivolge alla leadership è questo: gestire la rabbia, non le sue cause. Il documento intitolato Cosa vuole l'Iran è ottenuto da Iran Wire, è stato redatto da Ali Rabiei, che è un ex funzionario del Ministero dell'Intelligence e portavoce del regime, che ora consiglia il presidente Massoud Pezeshkian sulle questioni sociali. Si basa sostanzialmente su un sondaggio condotto tra aprile e maggio dal centro di ricerca ARA ed è stato distribuito dagli alti funzionari a giugno. La tempistica è cruciale: il sondaggio è stato condotto all'indomani delle proteste di gennaio, in cui le forze di sicurezza hanno ucciso decine di migliaia di manifestanti in pochi giorni e durante una guerra con gli Stati Uniti che ha già causato la morte della guida suprema Ali Khamenei in tutto questo periodo. La televisione di Stato infatti ha riempito le sue serate con immagini di piazze gremite, slogan di vendetta organizzate. Il rapporto è lo specchio privato del regime e rivela qualcosa di completamente diverso. Tra le 4 opzioni per il futuro del paese, solo il 9% degli intervistati vuole la permanenza dello status quo, il resto si è diviso tra riforma profonda e cambiamento radicale del sistema. Teheran ha un vantaggio strategico su Washington in tempo di guerra, perché l'elite al potere in Iran vuole la guerra ed è pronta ad accettare costi e sofferenze di gran lunga superiore a quella che Donald Trump è disposto a sopportare. Già negli anni 80 la guerra Iran-Iraq aveva causato migliaia di morti tra gli iraniani e ha portato il corpo dei guardiani della rivoluzione sull'orlo del collasso. Anche la guerra civile siriana ha offerto una nuova opportunità a una nuova generazione di mettersi alla prova. Oggi il conflitto con gli Stati Uniti e Israele offre ai comandanti di alto rango e ai soldati regolari del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, così come ad altri membri dell'apparato di sicurezza governativo, un senso di fratellanza e di resistenza contro i nemici del regime. Gli USA non hanno molte leve nelle mani per riportare al tavolo la Repubblica Islamica, possono contare forse sull'efficacia del blocco navale, hanno fretta di chiudere un accordo, mentre invece il regime iraniano non ha alcuna fretta. La pace con USA, Israele e l'Occidente non è prevista nella dottrina strategica fondante della Repubblica Islamica, che non può rinunciare a questi pilastri fondamentali: nucleare, guerra all'Occidente, perché verrebbe meno la sua ragion d'essere. Queste guerre sono state una grande manna per un governo autoritario che ha perso la lealtà di gran parte del popolo, che aveva perso la lealtà di gran parte del popolo iraniano nel corso di questi ultimi anni. Ma appunto Bagher Ghalibaf, che è il presidente del Parlamento ed ex comandante delle guardie rivoluzionarie e il capo dei guardiani della rivoluzione Vahidi, ora appunto il regime sembra unito nel difendere queste linee rosse. A queste linee rosse si è aggiunto quella del controllo dello stretto di Hormuz, a cui l'Iran non può assolutamente rinunciare. Per il momento è tutto, Lani a Roma.
0: Grazie Mariano Giustino. A proposito degli Stati Uniti, secondo il sito Axios, il presidente USA sta avvicinando al bivio finale sull'Iran. Solo due i possibili scenari: per seguire una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, oppure lanciare una massiccia campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. I funzionari ritengono appunto i prossimi giorni decisivi per stabilire quale strada prevarrà. Andiamo in Nicaragua, perché il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha annunciato la fine delle elezioni nel paese, aprendo un sistema senza competizione elettorale al termine del suo mandato. Qui non ci saranno più elezioni per evitare che tentino di prendere il governo e il potere, ha affermato il leader sandinista, aggiungendo che i giorni in cui i partiti sostenuti dagli Yankee e dai somozisti sarebbero tornati al potere sono finiti. Ortega, 80 anni, è al potere dal 10 gennaio 2007, appunto, dopo aver ricoperto già un precedente mandato negli anni 80. Torniamo in Italia. All'esame della Camera dei Deputati, il decreto sport, il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 giugno, intreccia grandi eventi sportivi, funzionamento degli organismi, gestione degli eventi eccezionali e poi anche la transizione alla carta d'identità elettronica. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con Marco Perissa, deputato di Fratelli d'Italia.
6: In parte riguarda anche le precedenti Olimpiadi, ma è principalmente, diciamo, un decreto che ha due gambe sostanziali: quello di favorire, velocizzare e semplificare i processi organizzativi dei grandi eventi, che sappiamo rispondono a delle logiche internazionali particolarmente pregnanti e particolarmente cogenti.
7: Come i giochi del Mediterraneo?
6: Sì, spesso e volentieri, sì, non solo, anche come l'American's Cup. Quindi, insomma, diciamo che, come abbiamo visto anche a Roma, per esempio, per il Giubileo o per altri grandi eventi, lì si è proceduto anche lì, chiaramente con l'indicazione dei commissari straordinari. Diciamo che purtroppo questo è anche un po' sintomatico di un paese dove spesso la burocrazia rallenta i processi organizzativi, mentre il contesto internazionale invece chiede procedure più snelle, più efficaci e più operative. Quindi questo sicuramente è uno dei pilastri del decreto. L'altro chiaramente è quello che riguarda anche lì dei processi di chiarimento, se vogliamo, di sostegno su alcune discipline. C'era la necessità comunque, per esempio, di riorganizzare il mondo del tiro sportivo, che è un mondo estremamente...
7: Tiro a volo o tiro a segno?
6: Tiro a segno, perché è un mondo che vive a metà tra le esigenze del Ministero della Difesa, invece la pratica sportiva più semplice, dove anche lì negli anni una farraginosità delle regole, una poco chiara, diciamo, sistema normativo sui meccanismi di gestione, tra l'altro aveva portato quella federazione ad essere spesso impantanata anche lì in questioni di commissariamento. Oggi si va ad immaginare una distinzione netta fra la dimensione sportiva e quella invece riconducibile al mondo della difesa.
7: Cioè chi non fa, cioè chi fa competizione sportiva non può candidarsi ai vertici di quella federazione?
6: Beh sì, perché prevede anche l'istituzione di un presidente sportivo, quindi comunque si divide sostanzialmente l'attività all'interno dello stesso ente su due filiere, una direttamente rispondente alla difesa, quindi sostanzialmente allo Stato, e l'altra rispondente all'ordinamento sportivo, che sono due mondi completamente differenti.
0: L'opposizione la pensa diversamente. Lanfranco Palazzolo ha sentito il deputato del Movimento 5 Stelle Gaetano Amato.
8: Partiamo da quello che è questo provvedimento che arriva in aula: è un decreto legge. La Costituzione dice che i decreti legge vanno fatti solo per le urgenze. Ora, dato che in questo decreto è una sorta di minestrone e ci sono i giochi del Mediterraneo e ci sono la Coppa America
7: che è in corso,
8: cominciano.
7: Quindi l'urgenza c'è?
8: No, l'urgenza non c'è, perché se nominiamo un commissario adesso, 2 anni fa non lo sapevamo che serviva.
7: Ah, certo.
8: Allora,
7: sì,
8: il commissariamento, puntualmente, come fa questo governo, usa i decreti legge, quindi l'urgenza, per infilare nel minestrone di tutto di più, oltre che dare qualche altra poltroncina a qualche amico. Il commissariamento è quanto di più oscuro è possibile nella conduzione di un provvedimento.
7: Beh, lei lo sa che i commissariamenti si fanno perché si vuole cambiare la dirigenza.
8: Ma c'erano 2 anni, perché non l'hanno fatto prima? Perché dobbiamo arrivare adesso?
7: Lo so,
8: molti dei provvedimenti che sono messi per quanto riguarda Taranto saranno pronti nel 2030. Giochi del Mediterraneo saranno già passati. È esattamente quello che è successo con le Olimpiadi di Cortina. La Corte dei Conti recentemente ha fatto i conti in tasca alla Regione Veneto, mazzolandola pesantemente. Ci sono cose che non sono state ancora finite, sono già finite le Olimpiadi. Che sia successo precedentemente non è una giustificazione per chi ci
9: ha. No, non stavo dicendo quello.
8: Ma al di là di tutto, siamo arrivati al self-service dell'amichettismo. In che senso? C'è una riforma totale dell'articolo, con l'articolo 8, c'è una riforma totale di quello che è la gestione del tirassegno. E concorre per essere...
9: La gestione dirigenziale della federazione del tirassegno.
8: Non solo federazione, ma va a finire sotto la politica anche questo. Perché fino adesso c'è un commissario che è stato prorogato già, malgrado il TAR avesse detto che non era possibile prorogarlo, ma evidentemente il Ministero era distratto. Stavano pensando ad altro, al Ministero della Difesa. Non solo, ma adesso gli hanno dato la possibilità di scrivere lo statuto da capo e qualcuno ha presentato un emendamento che arriverà in aula domani, con cui si dice che tutte le elezioni fatte pre-statuto saranno completamente azzerate una volta che è entrato in vigore lo statuto. E chi è questa persona? Si chiama Walter De Giusti. Praticamente è il self-service dell'amichettismo, perché questo articolo l'ha scritto Walter De Giusti. Vado a vedere gli atti della settima commissione, non l'ha detto solo a me, ha dichiarato.
0: L'intervista all'esponente del Movimento 5 Stelle Amato era di Lanfranco Palazzolo. Il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham ha discusso col presidente francese Emmanuel Macron, col cancelliere tedesco Merz della cosiddetta coalizione dei volenterosi, ribadendo il sostegno all'Ucraina e poi ribadendo anche la necessità di una de-escalation in Medio Oriente e della riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del neo premier a Londra. E la scorsa settimana il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz hanno sollecitato la Commissione europea a presentare al più presto proposte concrete per mettere a punto strumenti di difesa commerciali in grado di contrastare gli effetti dell'export della Cina sul continente europeo. Un tema su cui la Germania finora si era dimostrata tiepida. Sentiamo le considerazioni di Paolo Guerrieri, docente di economia Sciences Po a Parigi, al microfono di Ada Pagliarulo nel corso della rubrica Il mondo a pezzi.
10: La composizione di questo export della Cina si è fortemente modificata in questi anni, nel senso che la Cina tradizionalmente, diciamo, è stata vista giustamente come, ma si definiva, la fabbrica del mondo, perché era specializzata nella produzione e esportazione di beni finali di consumo, i mobili, gli elettrodomestici, i giocattoli, l'elettronica, tutto quello che abbiamo comprato, diciamo, a piene mani in questi anni come prodotti. Se uno girava un telefonino, un qualunque oggetto, c'era questo Made in China scritto dappertutto. Bene, quello che sta avvenendo in realtà è che c'è un mutamento, chiamiamolo strutturale, per cui la Cina esporta sempre meno beni di consumo ed esporta sempre di più beni capitali, cioè beni di investimento, macchine per fabbricare beni, macchine per l'industria, robot, cioè componenti. Sono tutti beni capitali che vengono usati da altre economie per fabbricare poi beni manifatturieri, industriali, anche di beni finali di consumo.
11: E questo cosa comporta, dunque?
10: Questo comporta che, per esempio, i dazi che gli Stati Uniti e Trump hanno messo verso la Cina dovevano in qualche modo eliminare o diminuire la centralità della Cina in queste famose catene produttive che esistono a livello internazionale. Quello che è avvenuto è che in realtà questa centralità non solo non è diminuita, è cambiata la posizione della Cina. Invece di esportare verso gli Stati Uniti beni di consumo, beni, oggi la Cina esporta verso, soprattutto ad esempio, una serie di paesi asiatici che sono la Thailandia, che sono il Vietnam, che sono la Malesia, beni per fabbricare beni di consumo, e questi li assemblano e esportano verso gli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista i paesi ad esempio del sud-est asiatico importano più componenti, più macchinari dalla Cina, assemblano i prodotti finali e li esportano verso gli Stati Uniti. Quindi quello che sta succedendo è che questi paesi stanno sostituendo la Cina come piattaforma di assemblaggio ma continuano a dipendere, anzi dipendono ancora di più dalla Cina per beni fondamentali come sono le batterie, le componenti elettronici, le attrezzature industriali. Chi non ne sta uscendo bene poi è invece l'Europa, cioè siamo noi paesi europei, perché i paesi europei sono come stretti da una morsa doppia, possiamo dire, perché da un lato ci sono i dazi degli americani che riducono, limitano le esportazioni europee verso il mercato americano, e dall'altro ci sono questo aumento delle importazioni dalla Cina di, a questo punto, beni che sono in gran parte quei beni che ad esempio da sempre hanno rappresentato il made in Germany, cioè il cuore della specializzazione produttiva tedesca.
0: Intelligenza artificiale, con quella generativa, Vannacci ha realizzato un video nel quale condanna a morte il centrosinistra. In un video stile Trump, appunto, il generale si ritrae nel Colosseo, lui Dux accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte, Prodi e Boldrini confinati nella fossa dei leoni. Il video c'è, inquadra anche un Draghi, ovviamente riprodotto con intelligenza artificiale, inorridito per il Movimento 5 Stelle, istigazione alla violenza, il PD sollecita una presa di distanza della Premier, Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante, e queste sulla realizzata appunto con l'intelligenza artificiale. Si è tenuta la scorsa settimana a Shanghai la conferenza internazionale sull'intelligenza artificiale, nell'occasione è stata annunciata la nascita dell'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione su questo argomento. Al nuovo organismo, che avrà sede proprio a Shanghai, hanno aderito 29 paesi, tra questi Russia, Pakistan, Indonesia, Kazakistan e altre economie emergenti. Partendo da questa notizia, il professor Mario Baldassarri ha riflettuto sulla competizione tra Stati Uniti e Cina e sul rapporto tra intelligenza artificiale e finanza. Ascoltiamolo al microfono di Sonia Martina nell'ambito della sua rubrica Capire per conoscere.
12: L'innovazione come l'intelligenza artificiale viene diffusa e la sua diffusione ha un costo relativamente basso, infinitamente piccolo, ecco allora che il valore gonfiato di quel titolo e di quell'azione è a fronte di un valore reale che è molto piccolo alla fine. Che sia molto piccolo è un vantaggio per l'economia reale, perché può diffondersi più rapidamente, ma il valore finanziario che gli sta sopra, che magari è 400, 500, 600 volte più alto, è la classica bolla speculativa che rischia di esplodere.
13: Certo.
12: E ovviamente questo fa parte della battaglia tra la Cina e gli Stati Uniti,
13: esatto.
12: Sul dominio dell'intelligenza artificiale, perché se l'intelligenza artificiale produce imprese che fanno profitti oltre che fatturato, e allora quei profitti sostengono il valore dell'azione quotato in borsa. Ma se quella tipologia di intelligenza artificiale può essere venduta a un costo, come detto, 10, 20, 30, 40 volte più basso rispetto a quello che c'è in giro nel mercato mondiale, e beh, certo che il valore di tutte le imprese che operano in questo settore dell'intelligenza artificiale viene messo in profonda discussione.
13: E chissà, la Silicon Valley potrebbe essere veramente un grosso problema.
12: Esattamente questo, ma ecco. Un altro elemento che è determinante è che in questo settore, come sempre succede nell'innovazione tecnologica, ce lo ha insegnato quel grande maestro di economia che è Paolo Silos Labini, 70 anni fa, a metà degli anni 50, ha scritto un libro che meriterebbe non uno ma tre Nobel, che si chiama Oligopolio e Progresso Tecnico, facendo vedere già negli anni 50

0: sempre più bassi, beh, è chiaro che anche l'oligopolio delle multinazionali americane
1: viene meno, per certo,
0: mostrarsi estremamente fragile.
2: E quando si parla di IA diventa centrale anche il rapporto di questa con il mondo dell'impresa. Sonia Martina ne ha parlato col professor Tiziano Treu, giuslavorista, già presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
3: La prima cosa che leggo anche dalle analisi degli economisti, la prima cosa urgente è di fare tutto in questo, ripeto, in questa contingenza, per sostenere la crescita. Adesso che siamo senza le risorse del PNR, che ripeto ci hanno tenuto abbastanza bene, ecco, cioè un po' meno degli altri stati magari, ma insomma adesso l'urgenza è questo, tenendo conto, cosa che non si dice di solito, e mantenere questo livello, almeno questo livello, è fondamentale anche per l'occupazione, perché ormai l'uso sempre più diffuso dell'intelligenza artificiale ha sicuramente un impatto anche, ha un impatto sia sulla crescita sia sull'occupazione, e le due cose sono particolarmente legate, perché le analisi più recenti sia dell'OCSE sia anche di economisti italiani come Cipolletta dicono giustamente, sottolineano, ho avuto un andamento dell'occupazione quantitativamente abbastanza rilevante, poi la qualità sappiamo che non era proprio sempre perfetta, ma questo, se vogliamo che non crolli anche questo, ma duri in qualche modo, è fondamentale che si dia un impulso alla crescita per mantenerci almeno ai livelli dell'immediato passato, perché l'intelligenza artificiale ha due effetti che bisogna farli funzionare tutti e due, cioè può aiutare molto la crescita, lo dicono tutti in tutto il mondo, se viene incorporata bene nell'economia, non è un soprammobile, va messa dentro nel funzionamento delle imprese,
1: certo,
3: soprattutto delle imprese piccole, adesso ci ritornerà. E l'effetto invece pure presente dell'intelligenza artificiale, che è di distruzione di alcuni tipi di lavoro, può essere compensato, diffusione e uso dell'intelligenza artificiale per compensare gli effetti che avrà di distruzione di certi lavori, rivitalizzare anche e rendere più efficienti anche settori tradizionali.
2: Uno sguardo alla borsa, a proposito di economia, FTSE MIB in questo momento più 0,44% sugli scudi titoli legati soprattutto alla TLC, Prismian più 2,88%, c'è anche Leonardo che sale più 2,82%, Avio più 2,29%, ST Microelectronics più 2,20%, e c'è una dichiarazione del Partito Democratico, l'esponente Misiani, sulla benzina. I prezzi della benzina, ancora di più del gasolio, sono ormai fuori controllo, ben oltre 2 euro al litro. Nei giorni delle partenze per le vacanze, mettersi in viaggio è diventato un salasso insopportabile. Misiani la chiama questa una tassa occulta sulle ferie. Il governo che fa, dice Misiani, parla ossessivamente di altro, legge elettorale, legittima difesa e via, elencando tutto tranne i problemi veri degli italiani. Chiudiamo il nostro notiziario del mattino con la pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
4: Ben ritrovati con la pillola di Adapt qui su Radio Radicale. Chi vi parla, Valeria Manieri, c'è in collegamento Francesco Nespoli, ricercatore per Adapt. Ben trovato.
5: Buongiorno.
4: Parliamo di ristrutturazione e relazioni industriali e parliamo di Volkswagen con un confronto con ad esempio le crisi di IG Metal, il futuro degli stabilimenti tedeschi e le possibili ricadute sulla filiera automobilistica europea e italiana. Sappiamo che insomma è un periodo molto delicato, raccontare questi casi ci aiuta insomma a capire che cosa sta davvero succedendo e quali possono essere le possibili soluzioni. Francesco Nespoli.
5: Sì, ci aiuta a capire innanzitutto che quando ci troviamo a parlare di crisi aziendali, crisi di sistemi industriali, non sempre parliamo di aziende in perdita, è anche il caso di Volkswagen, che non è un'azienda in perdita, nel 2025 ha chiuso comunque con quasi 7 miliardi di utili. Il

0: è che gli utili continuano a diminuire, quindi l'organizzazione aziendale previene, cerca di prevenire la perdita di competitività e di recuperarla. E anche il 2026 in effetti ha confermato questa tendenza per varie ragioni. Sappiamo che il mercato europeo in Europa fatica a ripartire, la domanda di veicoli elettrici cresce meno del previsto, c'è la concorrenza cinese che è sempre più forte e ci sono anche i dazi statunitensi. Nel frattempo Volkswagen cosa ha fatto? Già dal 2023 ha avviato un importante programma di riorganizzazione con prepensionamenti, uscite volontarie, accorpamenti di stabilimenti e chiusure di uno stabilimento storico che era quello di Dresda, che però aveva suscitato un grande clamore perché era la prima volta che Volkswagen si trovava a dover chiudere un impianto proprio in Germania. L'obiettivo poi chiaramente andava oltre quel singolo stabilimento, si trattava di una ristrutturazione più profonda, e qua però entra in gioco il tema delle relazioni industriali, perché già a maggio il comitato di fabbrica aveva presentato al management un documento con 86 domande sul piano industriale. Sono dinamiche che osserviamo spesso anche nel nostro paese, che però colpiscono particolarmente in Germania, sia per la solidità del sistema industriale, sia per il fatto appunto che Volkswagen non si era mai esposta tanto nei processi di riorganizzazione, sia perché sappiamo che il sindacato è molto coinvolto nei comitati di fabbrica e IG Metall, quindi il sindacato dei meccanici tedeschi, aveva accusato il management di aver gestito male il processo e anche di aver gestito male la comunicazione in modo irrispettoso nei confronti dei lavoratori. Allora, in Italia questo ha creato molti riflessi di preoccupazione sostanzialmente. La FIOM ha richiamato l'attenzione sulle conseguenze che una ristrutturazione avrebbe anche sulla filiera italiana nella componentistica, che è fortemente integrata con l'industria automobilistica tedesca. Ci sono indiscrezioni sul futuro di Ducati, di Lamborghini, che sono due marchi controllati dal gruppo Volkswagen. Insomma, siamo in una situazione in
1: Chiaro.
0: cui si osserva molto bene ciò che succede. Certo è che quello che succede in Germania ci fa anche capire che le relazioni industriali sono ancora centrali nella gestione di questi processi, ed è ciò che le relazioni industriali italiane mirano a fare anche nel caso di Stellantis, anche nel caso dell'auto italiana. Ed è per questo che, insomma, il fatto che ci sia una crisi che riguarda un altro paese interessa fortemente anche lo stivale, quindi parte integrante del cambiamento nel panorama europeo. Continueremo a dare un occhio a ciò che sta succedendo in Germania.
1: Un settore così delicato e importante. Grazie davvero a Francesco Nespoli per essere stato con noi per questa pillola qui su Radio Radicale. Alla prossima.
2: Grazie a Valeria Manieri. Alle 11 ci risentiremo per la diretta dalla Camera, svolgimento di interpellanze e interrogazioni. Poi seguiremo la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2, in programma l'audizione, tra gli altri, del capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami. Vi lascio con la replica della rassegna stampa curata oggi, sempre regime da Carlo Romeo. Un saluto da Antonello De Fortuna e Carmine Corvino.
3: Giornali non ricchissimi, anche un po' faticosi da sopportare, ma comunque ce la faremo. Abbiamo visto di peggio. Leone XIV è forse l'apertura più forte perché è su tutti i giornali, lo riprendiamo dal Corriere per le cose che dice e per la responsabilità che ha, ma insomma, ed è un'anticipazione a proposito della pace. La pace e la verità cercano testimoni, è ora di costruire. È il testo che ha preparato Leone XIV è che appunto il Corriere anticipa: la specie umana deve continuare ad abitare la Terra, si chiede il Papa. Il dominio cibernetico unito al riarmo globale induce a porre tale questione seriamente. I credenti, le persone di buona volontà, è bello che ci sia questa accoppiata, non smettano mai di operare come costruttori di pace, facciano della pace la causa della propria vita. I tempi sono questi. A proposito di pace e di guerra, l'altra notizia di oggi è che gli Houthi bloccano il Mar Rosso, quindi c'è un nuovo fronte che va dalla Giordania al Mar Rosso, che si aggiunge al fronte del Donbass, al fronte di Gaza e Libano, c'è anche il fronte del Mare del Nord dove la guerra è subacquea, e poi c'è la guerra ibrida che ci colpisce tutti. Insomma, forse c'è da considerare che il predecessore di Leone XIV, Francesco, peccava di ottimismo a dire che era una guerra a pezzi. È una guerra unica, con diversi fronti, e questo va considerato. A proposito di questo, Hamas ha un nuovo capo, lo riprendiamo, siamo sul Corriere, ma lo riprendono un po' tutti i giornali, è Khalil al-Ahya, capo di Hamas, per un solo voto, una scelta di continuità, ci racconta Guido Olimpio, che queste cose le conosce. Hamas, dopo una lunga attesa dovuta all'emergenza, ha finalmente eletto il nuovo leader, Khalil al-Ahya. La scelta di continuità con la componente più legata a Gaza, l'esponente palestinese, è nato nella striscia nel 1960. Sempre sul fronte, diciamo, della guerra, questa volta sul fronte ibrido, andiamo alla Stampa. Sono stati espulsi l'attaché italiano e un suo collaboratore. Putin espelle l'addetto militare italiano, Tajani dice plateale ritorsione dopo l'allontanamento di due russi accusati di spionaggio. I due russi erano quelli che avevano gestito la rete di spie da 4.000 euro a botta, quindi insomma, ma il KGB ha sempre avuto questa tendenza a dare poco spesso, forse per non farsi notare, forse per fidelizzare meglio i suoi dirigenti un po' troppo onorevole. Tajani ha scritto: la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. Il provvedimento riguarda il capitano di vascello CV Vittorio Parrella, arrivato a Mosca nel 2022 al posto dell'allora attaché per la difesa Roberto Vannacci. Parrella era poi diventato uno dei principali testimoni dell'accusa nell'inchiesta per peculato e truffa a carico del generale, conclusasi con il suo proscioglimento. Anche Vannacci era stato espulso dalla Russia, insieme a una ventina di diplomatici italiani, come risposta alla decisione di Roma di allontanare 30 funzionari russi dopo l'invasione dell'Ucraina, che poi fa curriculum in certi contesti, l'espulsione dalla Russia può sempre venire buona. Ma c'è anche il pezzo Simone Martuscelli, Unione Europea divisa sulla Russia, riprendiamo quello che scriveva Mieli ieri, l'Italia e altri 6 paesi annacquano le sanzioni, a fermare il 21esimo pacchetto resta la Grecia, no al blocco delle navi. Cosa resta delle proposte iniziali? Il 21esimo pacchetto di sanzioni puntava a colpire nuove persone ed entità russe, i servizi alle navi che trasportavano GNL, le esportazioni energetiche e il commercio di alcuni prodotti. Le contestazioni, tra le misure figuravano il congelamento del tetto al prezzo del petrolio russo a $44 a barile, sanzioni al patriarca Kirill e il divieto d'ingresso nell'Unione Europea per i russi che hanno partecipato all'invasione dell'Ucraina. Il nome del patriarca Kirill è stato eliminato su richiesta della Bulgaria, con riserve anche italiane. Italia e Francia hanno limitato le restrizioni per gli ex combattenti ai soli visti di breve durata. Senza accordo, entro giovedì il tetto al petrolio salirà, favorendo Mosca e tu se tien, dicono i francesi. Intanto però ci sono due realtà dimenticate, ed è un peccato perché una di queste ha toccato nel sangue in tutti i sensi anche questo paese. Se ne occupa Lucia Capuzzi, inviata a Gibril, Herat, siamo in Afghanistan, terra che conosciamo bene, che amiamo molto. Una folla di 300 adolescenti è scesa in piazza al grido lavoro, scuola, libertà. La repressione è stata feroce, come ha ricostruito Avvenire, grazie a testimonianze inedite. Almeno 6 le vittime, fra cui un bimbo di 10 anni, centinaia di arresti, 20 feriti. Il segreto dei Taliban, strage di ragazzini alle proteste di Herat. Il 17enne Morteza Karimi è rimasto a sanguinare per ora in ospedale prima di essere curato, è morto una settimana dopo. Non aveva scelto di andare al corteo convocato dai social contro le ulteriori restrizioni sull'abbigliamento femminile. Ho deciso però di restare quando ho visto come massacravano le giovani. Il pezzo di Lucia Capuzzi è uno dei pezzi di punta dei giornali di oggi e ovviamente non viene, è un argomento tabù che non viene ripreso, così come se andiamo sull'Osservatore Romano c'è Francesco Citteric in apertura, ed è un'altra terra che conosciamo molto e che insomma ricordiamo con affetto e dolore, il Darfur. Morti di sete, abbandonati nel deserto, un viaggio verso la salvezza in Sudan si è trasformato in una tragedia per 33 persone, fra cui molti bambini. Per oltre 2 mesi sono rimasti lì nel cuore del deserto sudanese, invisibili al resto del mondo. Il viaggio era iniziato a metà maggio dal Darfur meridionale, probabilmente da Niala a quel punto, un posto piuttosto... Il più bel, virgolette, bar di Niala sembrava un gommista di quelli di 40 anni fa in Italia. Comunque, nessun mezzo di soccorso, nessun tonnellaggio, nessuna possibilità di comunicare. Le scorte d'acqua e di cibo si sono rapidamente esaurite. Morti di sete, abbandonati nel deserto. E l'apertura oggi dell'Osservatore Romano, il Darfur, che è uno, insieme all'Afghanistan di oggi, uno dei grandi buchi neri dell'informazione italiana. Poi, Ungheria, si parlava, era divertente la storia. Chi di voi ha visto La regina degli scacchi, oppure appassionato di scacchi, sa chi è Judith Polgar, 50 anni, la regina degli scacchi vera, non quella del serial. E perché è sui giornali di oggi? Perché gli era stato proposto di diventare la presidente dell'Ungheria e lei ha risposto: l'Ungheria è troppo divisa, non sento di avere la forza. Celestineggia un po' forse la grandissima giocatrice di scacchi, c'è la sua foto di quando giovane sfida Kasparov e lo batte nel 2002, rimasta per 25 anni la numero uno del ranking mondiale femminile prima del ritiro del 2014, Judith Polgar guida oggi una fondazione educativa. Cresciuta nella Budapest degli anni 80, in un appartamento trasformato in laboratorio dal padre, è diventata gran maestro degli scacchi a soli 15 anni. Poteva essere una presidente che dava un po' di sapore alla politica estera, vediamo, ma... Non è detto che non ci ripensi. Ancora di politica estera, andiamo un momento a vedere su Repubblica. Von der Leyen vede Draghi, l'Europa fa sul serio. Ce lo racconta Claudio Tito da Bruxelles, incontro per fare un punto sulle misure per la competitività. La Presidente cerca un rilancio in autunno. Per Draghi il colloquio è andato molto bene, anche se non si è parlato di nuovi Eurobond. Secondo l'inquilino, il Palazzo Berlaymont, la tabella di marcia One Europe, One Market definisce azioni concrete e un calendario chiaro per la loro attuazione. Virgolettato. Insomma, Napoli dicono volesse Amaronna. Insomma, a suo giudizio, le misure di Bruxelles, torno a leggere, avrebbero già prodotto risultati. Eppure non sono dello stesso parere gli analisti del Draghi Observatory, secondo cui ad oggi solo 60 delle 383 raccomandazioni del rapporto sono state pienamente attuate, pari al 15,7%. I dati dell'osservatorio non sembrano condivisi dalla portavoce della Commissione, secondo la quale stiamo facendo ottimi progressi. Speriamo che si mettano d'accordo. Le cifre sono cifre e vedremo. Andiamo sugli scenari interni. La politica interna è, non dico dominata, ma è tediata, si potrebbe dire, dalla riforma elettorale, appassionante come un documentario sulla anni 50, sulla coltivazione delle patate nell'Agro Pontino. Ecco, a questo allure il dibattito sulla riforma elettorale. So chi voi ricorda quei documentari allucinanti, di solito li mettevano prima dei film. A quei tempi si poteva persino fumare al cinema. Non so come siamo sopravvissuti noi, poi c'erano i cinema che si aprivano e veniva fuori questa specie di nuvola di fumo allucinante. Un'infanzia difficile, se ti piaceva il cinema. Eccolo qua, l'ho trovato. Legge elettorale, e Adriana Lagrocci, non Lagruscino come vuole. Legge elettorale, sfida al Senato, un nuovo testo o la rinuncia, tutti i dubbi sulle preferenze, previsto un altro vertice fra leader, l'opposizione punta a dilatare i tempi, le ipotesi di introdurre un'alternanza di genere dei capilista per superare le resistenze, un'alternanza di genere dei capilista. Nel centro-sinistra la mossa dei centristi, un progetto comune per rispondere alla norma anti-cespugli. Se siete appassionati a questo dibattito, complimenti. Il Corriere della Sera ci dà anche i punti, la riforma in Parlamento, la bocciatura dell'emendamento e le liste bloccate e i premi. Montecitorio ha licenziato il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, liste bloccate e confermate le soglie di sbarramento. Se facessimo i sorteggi forse non sarebbe. Sorteggiamo i seggi in Parlamento. Per la nomina del Doge di Venezia, ci ricordava Renato Brunetta, funzionava bene. Alternativa voto. Sorteggio, voto sorteggio, non è detto che venga fuori un Parlamento meno capace, però insomma, hai visto mai. Sulla riforma elettorale comunque sì, ci sono anche opinionisti che poi vedremo, ma il dibattito si muove oggi sui giornali su due protagonisti, loro malgrado, Fachir e Ruggero. Fachir è la vittima di Bologna, se ne parla molto, è ancora difficile capire cosa è successo, sembra evidente che fosse una persona che stava male, punto. Poi sul dibattito c'è un'inchiesta in corso, comunque lo vedremo dai giornali. Su Ruggero continuano le polemiche. Segnalerei alcune interviste, c'è quella a Nordio, sempre sul Corriere. Qui nessun modello AISI, dialogo con Mattarella sulla grazia, decide lui, dice Nordio, che probabilmente ha intuito questa vicenda recentemente. Guardate che il presidente Mattarella non è uno che si incazza facilmente, però chi ha avuto l'onore e il piacere di vederlo incazzato sa cosa vuol dire. Il ministro, il ministro, aprire l'istruttore è stato un gesto umanitario, chi viene rapinato davanti alla famiglia non ragiona con una tarassica tranquillità e la pena deve essere calibrata. Bisogna capire se questo vale solo per alcuni o vale per tutti, perché ci sono i famosi due cinesi di cui nessuno parla, che sono stati condannati a 17 anni per lo stesso reato, 2 mesi fa a Milano dalla Corte d'Appello, quindi per carità, però insomma almeno che la legge sia uguale per tutti non è un'utopia, ma insomma andrebbe quantomeno provato a farlo. Chi commette reati non va risarcito, cioè chi potrebbe sacrificarsi come certi kamikaze. La difesa è sempre legittima dopo un'aggressione, legittimo quando il pericolo attuale e la reazione è proporzionata. Questo dice la legge, sono d'accordo, anche se a lungo la Cassazione ha oscillato sull'interpretazione di questi due principi. L'entità della pena che deve essere calibrata quando quei limiti vengono superati. C'è anche un'intervista, Repubblica ne ha 3 per la verità, a Bignami, Galeazzo Bignami. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, e siamo a Bologna, ho parlato con i testimoni, la storia inizia mezz'ora prima di quel video, dice Bignami. Quello che abbiamo visto è certamente d'impatto, ma come detto bisogna capire se è tutto quello che è successo. Pare ci siano altri video che mostrano gli agenti in azione per mettere in sicurezza i cittadini e la porzione è stata coinvolta. Insomma, il primo a capire, che era la grande lezione di Mark Bloch, che è stato ammazzato dai nazisti nel 1944, era prima capire. E non puoi capire il presente se non conosci il passato, altra vecchia storia. E ha ragione Galeazzo Bignami, ha ragione sacrosanta, prima capire, però o vale sempre o non vale mai. Intanto lo intervista Tommaso Ciriaco: insistete sulla grazia a Ruggero, se Mattarella dice no è una sua prerogativa, a lui ci rimettiamo. C'è questa rincorsa a Vannacci che minaccia da destra Fratelli d'Italia, dice, chiede Tommaso Ciriaco di Repubblica. Nessuna minaccia, quando abbiamo introdotto lo scudo per gli agenti Vannacci era nella Lega. Poi c'è ancora Petrelli a pagina 8, è il presidente delle Camere Penali. Se apriamo alla vendetta rischiamo la barbarie, dice, intervistato da la sigla Gab Cher, potrebbe essere Gabriella Cerami. Diciamo che Gabriella Cerami. Petrelli, Camere Penali, se apriamo la vendetta rischiamo la barbarie. Lo Stato è il monopolio dell'uso della forza, deve saperlo dosare, dice Francesco Petrelli, presidente delle Camere Penali. Lo stesso discorso deve valere per i cittadini. Al caso Ruggero si è aggiunta la morte di Abdelrahim Fakir. Qual è il filo conduttore che lega queste due storie? Ci sono vicende della cronaca giudiziaria, risponde il presidente delle Camere Penali, che destano un'emozione collettiva e sono destinate a divenire oggetto della discussione pubblica. Ed è utile che ciò avvenga, purché la discussione rimanga sui binari di una corretta valutazione giuridica e non si pretenda di stravolgere i principi della nostra Costituzione e del nostro ordinamento penale. La politica dovrebbe avere questa funzione, indirizzare la discussione su termini ragionevoli e non stravolgerla attraverso gli impulsi più viscerali. Sempre Gabriella Cerami, libertà totale di difesa, la Lega adesso si spacca, intesa sulla maggioranza, della maggioranza nello stop ai risarcimenti. Meloni vuole rafforzare le intercettazioni per i reati di mafia, frenano gli azzurri. E c'è, poi lo vedremo nelle pagine e commenti, Enrico Costa e Stefania Craxi, non si riforma la giustizia con il populismo. Mi dicevo, c'è anche un'intervista al sindaco Lepore. La città è ferita, lo intervista Emanuela Giampaoli. La città è ferita, non ci fidiamo dello Stato, non si può morire così. Mancano molti elementi e anche altre immagini, di sicuro qualcosa è andato storto. Mi chiedo se le forze dell'ordine sono formate a sufficienza di fronte ai problemi psichiatrici. Il governo ha fallito sulla sicurezza, la sinistra non lasci soli gli agenti. Lei è d'accordo col presidente dell'Emilia Romagna De Pascale sul fatto che debba essere anche la sinistra a occuparsi di sicurezza? Da quando nel PD c'è Elly Schlein esiste un gruppo di lavoro che ha dato una svolta importante sul diritto alla sicurezza dei cittadini. È il governo che ha fallito e sta correndo ai ripari in questi mesi di campagna elettorale. Siamo al settimo decreto sicurezza eppure nessuno si sente sicuro. Poi più avanti, a interrompere il silenzio ci ha pensato Matteo Salvini, l'ha accusata di aver indetto una manifestazione contro due poliziotti, invitando con un certo sarcasmo i cittadini a chiamare Batman in caso di reati. Bologna, risponde il sindaco, nelle tante stragi e tragedie che l'hanno attraversata, è sempre scesa in piazza. I bolognesi ancora una volta hanno risposto. È successo anche lo scorso gennaio per Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso in stazione. E nella nostra storia, nel nostro dolore, ci ritroviamo insieme. Poi, sulla stampa c'è un costituzionalista, a proposito, come vedete si salta, ma sono due aspetti che si intrecciano pesantemente. Flavia Amabile intervista Gaetano Azzariti, costituzionalista, professore ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma. Così si autorizza a uccidere, la legge verrebbe bocciata dalla Corte Costituzionale sulla legittima difesa. Si torna a affermare il dominio della vendetta sulla giustizia. E dice ancora che da Nazariti vorrei sapere che cosa accadrebbe se a reagire come Ruggero fosse stato un immigrato nei confronti di un italiano. E qui c'è da fare attenzione, poi lo vediamo nella pagina degli opinionisti, perché c'è un incipit di Adriano Sofri che è importante, che è stato, almeno a quel che ho visto io dai giornali, molto sottovalutato. Lo rivediamo fra un istante, andiamo intanto al Dubbio, siamo sempre sulle interviste. E Calderone, intervistato da Valentina Stella: cara Lega, non firmo per Ruggero. Calderone è deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera. Cara Lega, non firmo per Ruggero, la mia Forza Italia non perda il garantismo, dice Calderone. Per la legittima difesa la reazione deve essere sempre proporzionale. Forza Italia sulla giustizia non deve arretrare. Candidare Roggero, parliamo di cose serie. Da tempo ci battiamo per la riforma della custodia cautelare, la norma sulla prescrizione è ferma al Senato, quella sugli smartphone alla Camera. Basterebbe portare avanti queste tre riforme per dare più garanzie ai cittadini. Dobbiamo farci sentire di più, altrimenti i nostri elettori rimangono disorientati se non ci battiamo per i nostri temi identitari. Con questi presupposti si inclina la possibilità di un'alleanza con gli attuali partiti di governo, chiede Valentina Stella. Sono argomenti che non riguardano la mia persona, sono i partiti che devono verificare cosa sia opportuno o non opportuno. Io non credo che si possa compromettere l'alleanza di governo, non lo credo per un motivo semplice: fin dall'inizio abbiamo avuto sensibilità diverse su alcuni argomenti, fra cui la giustizia. Alla fine abbiamo trovato una quadra, come faremo anche adesso, non venendo mai però meno ai principi fondanti di Forza Italia, fra cui quello del garantismo. Ed è Calderone sul Dubbio. A proposito di carcere, andiamo sul Riformista, c'è il caso Cavallini.

ho visto. Segnato, ma non lo. Eccolo qua, no, invece. Simona Bonfante, prima lo spiraglio, poi la porta in faccia. Cavallini torna a Parma. Gilberto Cavallini è stato trasferito alla casa di reclusione di Parma nella mattinata di domenica 19 luglio da Rebibbia, dove era recluso in isolamento dallo scorso novembre. Un trasferimento inspiegabile e atteso in un carcere sotto il controllo giurisdizionale della stessa Procura Generale di Bologna, che ha perseguito Cavallini in giudizio. Una nuova afflizione che arriva proprio mentre si aprivano spiragli di speranza per quest'uomo di 73 anni, da oltre 40 in galera, ormai dedito a una vita benemerita al servizio dei bisognosi. A Cavallini nel 2025 viene revocata la semilibertà di cui beneficiava da 8 anni per espiare una sanzione penale a 3 anni di isolamento diurno, una punizione inflitta come accessorio alla condanna all'ergastolo per la strage del 1980, per la quale Cavallini respinge ogni responsabilità. La decisione DAP sembra appoggiarsi su un'informativa riservata e lascia aperti molti interrogativi, mentre di ulteriori ne solleva l'interrogazione parlamentare al ministro Nordio, presentata dall'onorevole Roberto Giachetti, proprio in merito alla responsabilità dell'amministrazione penitenziaria nella incapacità di accertare i periodi di isolamento già espiati da Cavallini nel corso della sua lunga vita detentiva. Nelle ultime settimane si era attivata una mobilitazione trasversale di intellettuali, giornalisti, avvocati, associazioni per denunciare la tortura inflitta a un uomo che non è più da tempo il terrorista che fu. Proprio lo scorso venerdì 17 e sabato 18, su iniziativa di Umberto Baccolo di Nessuno Tocchi Caino, si è tenuta una maratona oratoria per Cavallini, alla quale hanno partecipato tra gli altri Luigi Manconi, Rita Bernardini, Sergio D'Elia, Stefano Anastasia, Roberto Giachetti, Mauro Palma e anche Fabrizio Cicchitto, che ha definito la bulimica presenza pretesa punitiva della magistratura di Bologna un assassinio. Ed è il riformista di oggi. Cambiamo scenario, andiamo a vedere un altro di quegli argomenti. Io questo c'è, questo vi leggo, ma vi assicuro con la morte nel cuore, perché uno dei temi più presenti, prime pagine, opinionisti, è un video demenziale fatto da Vannacci, o meglio da qualcuno che sta alle spalle di Vannacci, un video molto stile KGB, tanto per entrare in una tradizione di video con la stessa regia. Ne abbiamo visti, vi ricordate quello con Putin, quello con Trump, stile Impero Romano? Comunque, oggettivamente è una cazzata come video, però fa discutere. E se andiamo a vedere Carmelo Caruso sul Foglio, ma ci sono diversi giornalisti che se ne occupano. Meloni Arena è il titolo del pezzo di Caruso. È una tecnica, la tecnofeccia di Vannacci: prima la spara, dopo la para. La sinistra gli replica, intanto Vannacci si gonfia. Adesso ci miotta Trump anche nelle scuse. Conte strilla come una cornacchia, ma è un video satirico. Smanetta con l'intelligenza artificiale e posta un video che, come spiega Bonelli alla Camera, non è altro che un deepfake. Un fake che dovrebbe essere punito perché esiste una legge approvata dalla destra, la 135-2005. Sono finti i volti di Meloni, La Russa, ma ci sono anche i volti di Draghi, Lorenzin, Speranza, Boldrini, Prodi, entrambi legati, che chiedono la grazia, mentre Vannacci, zero decimo meridio, ruota il pollicione, morte sbranata. Gli italiani nel suo mondo, come volontà di rappresentazione in questo video, sono sudditi, vestiti come straccioni nell'arena, scrive Carmelo Caruso. Guarda, il video è meglio niente che poca fantasia certe volte, ed è Gramellini che interviene su questo. Diamo un'occhiata ai commentatori. Vannaccius, racconta: Ave Vannaccius, zecche rosse te salutant, siamo al momento clou. Il gladi attore pronuncia la condanna a morte degli avversari, da seguire con la stessa falce e martello che non hanno mai usato quei lavativi. Poi mostra alla plebe il pollice verso, del genere al mio segnale scatenate l'interno, inteso come ministero. Il generale mi sente, è l'appello finale di Gramellini, le do la sua posizione. Lei si trova esattamente sull'orlo del ridicolo. Si fermi perché da Vannaccius a Dux il passo è breve.
ed effettivamente entra prepotente la grande vittima di questi tempi, una vittima pericolosissima da sottovalutare, che è il senso del ridicolo, perché quando viene meno il senso del ridicolo di solito succedono cose strane. Vi ricordate il salto nel cerchio di fuoco, le parate sulla Piazza Rossa, con i missili finti, i documentari di Hitler sulle Olimpiadi, c'era il ridicolo, lo conosciamo anche noi. Quando giornalisti di vaglia scrivevano spunta il sole, canta il gallo, Mussolini va a cavallo, perché Mussolini, ovviamente seguito da fotografi e giornalisti, all'alba cavalcava al maneggio di Villa Borghese. Poi però, se un giornalista si azzardava a dire, neanche a scrivere, in pubblico, che Mussolini cavalcava, oggettivamente era vero, come un sacco di patate, finiva al confino. Ecco, il senso del ridicolo non va sottovalutato, e questo ha ben ragione Gramellini di evocarlo. C'è anche Panerari sulla Stampa, il Colosseo dell'Odio, Vannacci supera i limiti della decenza, dice Panerari, ma insomma, quello è, non è che altro. In ogni caso, muoversi moltissimo la sua comunicazione, come mostra il feccioso video gladiatorio, un trionfo imperiale da trash che rientra nella categoria della slopaganda, la propaganda di intelligenza artificiale slop, ossia la sbobba artificiale, che mescola estetica iperrealista e surreale e contenuti a chiappa click di infima qualità, che è stata inventata a Mosca in un palazzo che si chiama Lubianca, e che sono diventati grandi artisti a livello mondiale di questo tipo di contributo alla guerra ibrida. Poi non abbiamo elementi per dire che ci siano collegamenti, però è curioso, perché la linea è quella, magari sono... Però se noi andiamo al dubbio, una legge contro la propaganda di Mosca, Carlo Calenda insieme a Pina Picerno ha presentato alla Camera la proposta di legge stop alla propaganda russa in Italia, sostenendo la necessità di costruire un fronte trasversale contro le interferenze straniere. Andiamo a vedere, lo riprendo anche altri giornali, ma insomma, una proposta di legge per fermare la propaganda russa. La proposta individua nell'AGICOM l'autorità competente a contrastare la diffusione online dei contenuti vietati, attribuendo il potere di ordinarne la rimozione e di applicare sanzioni amministrative comprese tra i 30 e i 300.000 euro. Secondo Calenda, il rischio di interferenze straniere impone un cambio di passo. Stiamo cercando di costruire trasversalmente in Italia un gruppo di difesa dalle interferenze internazionali. Sulla stessa linea Piceno, che ha parlato di un'Italia particolarmente vulnerabile alla campagna di disinformazione. Secondo la vicepresidente dell'Europarlamento, l'88,3% dei tentativi di manipolazione registrati in Europa, 88,3%, avrebbe colpito il nostro paese. L'iniziativa parlamentare rappresenta però soltanto il primo tassello di un percorso politico più ampio. Vannacci condanna a morte Schlein e Conte sui social, è polemica, e Mauro Bazzucchi che firma entrambi i pezzi sul dubbio. E guardate che veramente leggere i giornali adesso non è mai stato entusiasmante negli ultimi anni, ma adesso a volte è quasi nauseante. Che altro dirvi? Montanelli sul Corriere della Sera, prendiamoci una boccata d'aria. E Montanelli, cioè, l'inserto del martedì, buone notizie, al Poggiolo, il nostro rifugio sull'Appennino, una scelta di vita e di comunità, esperienza della cooperativa Re esistente, che oggi conta 40 dipendenti, fuga dalle città e desiderio di curare il territorio. Insomma, lo racconta Giulio Sensi, bella l'inchiesta di apertura delle pagine di Buone Notizie. Ma stavo cercando invece dunque, eccolo qua, 24 e 25. Montanelli è l'ossessione di farsi capire, la sua lezione, la scrittura di Indo ricorda il ritornello di una celebre
canzone di Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, lo legge e riesce subito a comprendere tutto in profondità, scrive Beppe Savernini. C'è poi, per l'ennesima volta, ma si legge sempre volentieri, il pezzo di Montanelli, da Budapest, io ho intrappolato fra i carri armati dei sovietici che occupavano Budapest. E poi c'è questa che è un po' la chiave di chiunque fa questo maledetto mestiere, ma che è una lezione che Montanelli ha sempre ripetuto e non ha avuto molte conseguenze. Riporta una lettera di Montanelli, una risposta di Montanelli, lui aveva la rubrica Stanza sul Corriere, ad Elena, che era una studentessa di filosofia, e lui le scrive: cara Elena, chi scrive deve sentirsi al servizio dei propri lettori. Ripetuto fino alla fine, cara Elena, chi scrive deve sentirsi al servizio dei propri lettori. E al di là del personaggio, che può piacere o non piacere, ma se ti piace il giornalismo e ti piace la letteratura, lo leggi con estremo piacere, questo fatto appunto che il lettore è il cuore di tutto, insomma. Oggi in cui gli editori sono abbastanza il luogo di riferimento di chi scrive. A proposito di Montanelli, l'ultima grande battaglia di Montanelli, anche quella molto rimossa dai tifosi, perché eppure è stata la sua vera ultima grande battaglia, ci dà Meotti un'occasione per ricordarla, perché dal Foglio, Morte a debito. La critica all'eutanasia arriva dagli intellò laici atterriti dagli anziani sacrificati al PIL. Se l'ex ministro francese dell'educazione Luc Ferry scrive sul Foglio, parla della vittoria della morte sulla vita e dell'individualismo narcisistico dell'amore, Dominique Reynier continua a ripetere che la legge segna il passaggio da uno stato sociale attento ai bisogni di chi non può provvedere da solo a uno stato in cui la libertà non esiste per i più deboli. È il fronte laico, quello che non si lascia anestetizzare dal progressismo di facciata, a essere il più critico della dolce morte approvata dal Parlamento francese. E andiamo a pagina terza. Giulio Meotti dice: non c'è bisogno di leggere Balzac, Stendhal o Zola per immaginare le conversazioni in famiglia in cui l'anziano sente i figli discutere senza alcuna aggressività della vita che condurranno dopo la sua morte e di cosa faranno dopo di lui. Si aprirebbe il vaso di Pandora. E come sempre ci sarà un allargamento progressivo delle posizioni, una permissività sempre maggiore diventerà un permesso uccidere concesso ai medici. Più famoso scrittore di Francia, il laico libertino Michel Houellebecq, ha spiegato nei giorni scorsi come questo atto legislativo non sia da intendere come un passo in avanti verso il progresso, ma come un sintomo dell'agonia dell'Occidente. Siamo di fronte a una civiltà che con una legge simile ha scelto di normare la sua stessa fine. Avrei preferito un mondo in cui fosse possibile vivere. Stiamo entrando in un mondo in cui sarà più facile morire. Ed è l'argomento è interessante, e oggi sarebbe interessante sentire Montanelli su questo e su quello che pensa. Un altro che il giornalismo sa cos'è, anche se con un taglio un po' diverso, è Vittorio Feltri. Oggi Vittorio Feltri sul Giornale fa da madrino alla nuova riforma grafica. Noi qui siamo, lo dicevamo ieri, terrorizzati ogni volta che un giornale cambia grafica, a noi sembra che imbruttisce. Vedremo domani, perché da domani, ci scrive Vittorio Feltri, il Giornale si presenta in edicola con un abito nuovo. Ve lo annuncio oggi alla vigilia, perché le sorprese vanno bene per i compleanni ma non per i giornali. Il lettore ha diritto di sapere prima cosa troverà dopo, e lo dico subito per tranquillizzare i più affezionati, che sono anche i più sospettosi, fanno benissimo cambiamo pelle, non anima. Vediamo anche come si cambia pelle, perché insomma la pelle è una cosa importante. E andiamo a vedere come prosegue. Mi mancano molto le scene con Vittorio Feltri a Milano, due passi dalla Scala. Erano momenti ormai antichi, ma molto piacevoli. Dunque, intanto ho trovato
Alla mia età dovrei diffidare dalle novità. Gli ottuagenari, si sa, si affezionano perfino alle poltrone sfondate. Invece confesso che questa veste nuova mi mette addosso un'allegria da apprendista, forse perché non è una novità, è una fedeltà che si è lavata la faccia. Perciò non aspettatevi rivoluzioni. Le rivoluzioni le lasciamo volentieri a chi non ha niente da conservare. E qui Vittorio Feltri gioca sporco, perché insomma, era Longanesi che diceva: essere conservatori in un paese in cui non c'è niente da conservare, lo ricordiamo entrambi. Noi abbiamo molto, torno a leggere Vittorio Feltri, la libertà di giudizio, il gusto del fatto raccontato com'è e come non converrebbe, l'irriverenza verso il potere e l'irriverenza verso chi ci comprende ridicola, che è l'unico padrone davanti al quale ci togliamo il cappello. Bello, interessante, siamo sempre lì a suggerire con affetto a Vittorio Feltri di proporre una inchiesta al giornale sull'assenteismo in Parlamento, e che sarebbe un argomento che, insomma, è anche interessante, perché la gente vuole sapere chi è che vota e che poi non va a fare il parlamentare. Però lo dico con molto affetto, ovviamente. Allora, opinionisti. Enrico Costa e Stefania Craxi su Repubblica, siamo sulla parte, diciamo, sicurezza e dintorni. Lo do un passant, pare che la Moca lo riprende in prima pagina Repubblica, però la notizia c'è. In pratica la Moca sta sostituendo la Cialda, lì come diavolo si chiama, perché costa troppo. Carissimo caffè, la Moca si riprende la nostra tazzina, che comunque il profumo del caffè ce lo avevano levato, vediamo se si ritorna per ragioni di economia domestica. Eccoci qua, Enrico Costa e Stefania Craxi. Non si riforma la giustizia con il populismo, caro direttore, scrivono i capigruppo di Forza Italia. Le riforme, soprattutto quelle più ambigue, hanno bisogno di tempo per maturare, affermarsi e superare la propaganda ostile che inevitabilmente le accompagna. Per questo l'esito di un referendum non segna certo per Forza Italia la fine di una battaglia culturale. Al contrario, il voto di oltre 12 milioni di cittadini ci sollecita a proseguire con ancora maggiore convinzione nella difesa dei principi fondamentali di una democrazia liberale e dello Stato di diritto. Dalla presunzione di innocenza alla terzietà e imparzialità del giudice, dalla ragionevole durata del processo al diritto di difesa esercitato in condizioni di effettiva parità fra accusa e difesa, dal diritto alla prova al pieno contraddittorio, fino al rifiuto dell'abuso della custodia cautelare, cui la responsabilità penale deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio. Sono principi che tutelano la libertà di tutti, garanzie che non rappresentano privilegi, bensì limite invalicabile, oltre il quale lo Stato di diritto cede il passo all'arbitrio. Viviamo però una stagione nella quale le proposte più populiste e meno liberali trovano un consenso immediato, sospinte dall'emotività e dalla pressione dell'ultimo fatto di cronaca, spesso attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza. Accade così, dicono ancora, che le norme ispirate al garantismo, quelle che rafforzano il giusto processo, promuovono un approccio più equilibrato al diritto penale, assicurano un trattamento carcerario conforme ai principi di umanità e rendono l'ordinamento giudiziario meno autoreferenziale, siano costretti a percorsi lunghi e accidentati fra rinvii, approfondimenti e istruttorie che sembrano non concludersi mai. Eppure proprio questa è la differenza fra una politica guidata dall'emozione, emozione spesso fa rima con pancia e non con cervello, e una politica ispirata ai principi. La prima, torno a leggere, la prima rincorre il consenso effimero del momento, la seconda costruisce riforme destinate a durare nel tempo, in grado di reggere il confronto nel passare del tempo. Forza Italia continuerà a percorrere questa seconda strada con la determinazione che ha sempre contraddistinto la sua storia. Continuerà a difendere il garantismo non perché sia una posizione facile o popolare, ma perché è quella più coerente con i valori del liberalismo, con la nostra idea di Stato di diritto. Un pezzo interessante ed è uno di quelli di oggi che contano. Rimanendo su Repubblica, però, c'è un aspetto che mette in evidenza Stefano Folli. Andiamo a vedere anche un po' gli altri. Non si riforma. No, scusate, questo era quello di prima. Dove porta la sfida a destra sulla sicurezza? Si apre una frattura fra chi segue la via securitaria e chi resta fedele allo Stato di diritto.
Come finirà la nuova campagna, la lunga campagna elettorale che in estate dovente è già cominciata, nessuno lo sa, ma è già chiaro che l'agenda delle priorità la sta dettando la destra, non tutta la destra per essere precisi, ma quel settore ormai maggioritario che impone i suoi temi nel segno della sicurezza e della lotta all'immigrazione, quella clandestina ma non solo. Questa destra, ben nota, ha fatto il gioielliere Roggero il suo eroe, il suo simbolo. Certo non è turbata dalla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, un uomo di origine marocchina. In primo luogo perché si è ancora in attesa degli accertamenti destinati a stabilire se esiste, in che misura una responsabilità delle forze di polizia. E poi perché è ormai prevalente un tipo di pubblico e quindi di elettorato favorevole a una strategia fondata sulla repressione e disposto ad accettare anche qualche forzatura della legge se serve a placare quel senso di insicurezza e di angoscia per cui si chiede più severità contro rapinatori, malviventi, stupratori, maranza, appunto immigrati, tutti legati insieme in un unico mazzo come protagonisti di una minaccia permanente alla convivenza civile. Ed è Stefano Folli, che poi fra l'altro noi saranno 20 anni che ci ricordiamo le campagne elettorali giocate non sull'economia, i posti di lavoro, ma sulla sicurezza. Prima crei il mostro, Franks, e poi rischi che ti scappa di mano, ma comunque. Non c'è solo questa aspetto, naturalmente, dice Folli, torno a leggere, Forza Italia sia nella versione italiana sia in quella Marina Berlusconi sa di non avere nulla da guadagnare da una linea intransigente sull'ordine pubblico. La vicenda del gioielliere piemontese porta acqua al mulino di Fratelli d'Italia e della Lega, nonostante l'impegno quotidiano del capo leghista, un progetto di legge che se approvato abolirebbe di fatto la legittima difesa, nel senso di lasciare mano libera agli aggrediti per esercitare un diritto di vendetta contro gli aggressori anche a distanza di ore dal fatto, quindi andrebbe ben oltre lo spirito della stessa legge Salvini, oggi in vigore, in base alla quale è stato condannato il gioielliere. Un giurista di cultura liberale, l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, già presidente delle Camere Penali, tutt'altro che legato alla sinistra, ricorda che la difesa personale è sempre legittima a condizione che il pericolo sia attuale, virgolettato. Inseguire per uccidere il delinquente che si è introdotto nel domicilio di qualcuno e poi se n'è andato non è accettabile, anzi ovviamente illegale nelle maggiori democrazie dell'Occidente. Ed è chiaro che tali regole dal vivere civile non possono essere rovesciate perché Vannacci bussa alla porta del centrodestra. Se così fosse vorrebbe dire, conclude Folli su Repubblica, che Giorgia Meloni, e non parliamo di Salvini, è già pronta a cedere davanti alle condizioni poste dall'ex militare per entrare nella coalizione. Ma forse è meglio attendere perché siamo ancora ai primi passi della corsa verso le elezioni e non è credibile che la colonna sonora di qui al 2027 sia suonata fin d'ora dal circuito Vannacci-Salvini, nel quale viene assorbito il partito meloniano. E Stefano Folli, ed è appunto su Repubblica, la storia di questo filmato fa girare fa girare anche le balle, ma fa girare le pagine dei giornali. Certo che se ritorniamo con l'ennesima campagna sulla sicurezza, campagna elettorale sulla sicurezza, il partito attualmente di maggioranza assoluta c'è il rischio che supera il 60%. Dunque, Adriano Sofri, vi dicevo. Anzi no, abbiamo ancora Salvatore Merlo, rimaniamo su questa situazione. Salvatore Merlo. Astenersi vincenti, il pensiero stupendo del PD per il centro-sinistra, chiamare un leader a termine interinale. Ed è appunto la grande, il punto è tutto qui, leader provvisorio, il traghettatore che non deve approdare da nessuna parte, anzi possibilmente deve remare in tondo, mentre arriva Goffredo Bettini e altre 4 persone di provata sapienza in penombra, decidono cosa si deve fare. Resta però un dettaglio tecnico che nessuno ha voluto sollevare, forse per delicatezza. In Italia il provvisorio è la sola forma dell'eterno, scrive Salvatore Merlo sul Foglio. Sono provvisorie le baracche del dopo terremoto, è provvisorio l'addizionale sull'IRPEF, è provvisorio l'inno nazionale, era provvisorio persino Giuseppe Conte quando venne scelto da Salvini e Di Maio. Ma queste sono forse fantasie. L'unica obiezione seria l'ha formulata per ora il buonsenso, che però nel PD al momento pare non abbia diritto di tribuna. Se il centro-sinistra ha bisogno di un capo che non dia la linea politica, per evitare di scegliere un capo che dia la linea politica, forse il problema non è il metodo di selezione, ma l'alleanza. Tuttavia questo, converrete, è un pensiero volgare, quasi maggioritario, disfattista. Mentre l'altro leader provvisorio, il traghettatore, l'asterisco vivente, è davvero un pensiero stupendo. E come tutti i pensieri stupendi, esce un poco strisciando di notte in una stanza fra pochi intimi e rischia di produrre il disastro la mattina successiva quando si manifestano gli elettori.
quelli notoriamente sono più volubili, provvisori a termine e interinali persino del leader. E c'è questa maledetta e antica capacità, centralità del casting che ha il PD, in cui devi comunque, non è importante il film, è importante scegliere l'attore. Contenti loro, non mi sembra che abbiano pagato molto Massimo Franco sul Corriere. Poi c'è una curiosità che vi segnalo: Massimo Franco, la rincorsa che porta a estremismi contrapposti, l'effetto FNV, sdogana che, anche parole d'ordine nel passato, izza uno scontro virulento, l'idea di riforme sull'onda dell'emotività. C'è da chiedersi fino a dove potrà arrivare l'impegno della destra per arginare l'ascesa di Roberto Vannacci. Sta diventando chiaro che l'inseguimento porta le forze di governo su posizioni sempre più scivolose, dice Massimo Franco, e accentua l'impressione di una maggioranza subalterna a parole d'ordine che fino a qualche mese fa avrebbe ritenuto inaccettabile. Un po' tutta la chiave la sintetizza bene Massimo Franco, ma vi dicevo la curiosità, anche perché stiamo parlando di uno che la politica la conosce. Conosce bene, non un dilettante della politica di pancia, ecco. Ed è Gianfranco Fini. L'emigrazione basta, slogan da caserma. L'emigrazione in massa verso l'Occidente, determinate da motivi geopolitici ed economici, su una realtà che obbliga ad agire su più fronti in particolare. Quando ci si sofferma sull'immigrazione musulmana non si può prescindere dalla sua peculiarità. L'Islam è la più diffusa religione del pianeta, circa 2 miliardi di fedeli, ha precisi dogmi valoriali, cinque pilastri, si fonda sul Corano, il libro sacro è come tale indiscutibile. Il fedele islamista agisce con una chiara intenzione, virgolette, politica, crede che il suo massimo impegno non possa essere solo una lodevole intenzione, ma debba comunque avere pieno successo, e che quindi la Sharia, la legge islamica, debba sostituire gli ordinamenti democratici. Il radicalismo fanatico dell'islamismo è il vero pericolo, ma questo è valido per tutte le religioni, detto internosi. Radicalismo fanatico, qualsiasi cosa tocca, non è che anche se si parla della cosa più stupida. Radicalismo fanatico è il vero problema. Comunque torno a leggere: il radicalismo fanatico dell'islamismo è il vero pericolo, non la religione islamica, e fa comprendere perché nemmeno l'acquisizione della cittadinanza del paese in cui ci si trasferisce sia garanzia assoluta dell'avvenuta integrazione. E più avanti dice Fini: capisco che sia più semplice parlare di remigrazione senza ovviamente spiegare cosa significhi, chi dovrebbe riguardare, come sarebbe possibile avviarla, in quali tempi se ne vedrebbero le conseguenze, perfino quale sarebbe l'onere finanziario. Capisco anche che, oltre che più semplice, parlare di remigrazione potrebbe forse, ma ne dubito, essere tonificante per i sondaggi. Ma al netto di tutto ciò continuo a credere che la destra e il governo abbia ben chiaro che sul tema immigrazione, integrazione e islam servono analisi politiche e scelte coraggiose, non slogan da caserma, e lo debba dimostrare. Ed è Gianfranco Fini. Noi vagheggiamo, magari se qualcuno avesse voglia di organizzare un faccia a faccia Gianfranco Fini e Gianni Alemanno, noi saremmo lì a godercelo. Allora, vi segnalo, perché il pezzo merita, sul giornale del Circolo dei Nobili, sul Foglio: il piano Draghi spiegato con i mondiali. In un mondiale dominato dall'Europa ha vinto la squadra più europea che c'è, mettendo in campo ciò che servirebbe all'Unione Europea: competitività, prevedibilità, organizzazione.

Pensateci, ha vinto il mondiale una squadra non costruita attorno al talento di un singolo giocatore, ma attorno al talento di un sistema di gioco che ha avuto la meglio in finale su una squadra costruita attorno a un genio solitario. E più avanti Cerasa conclude: i feticisti dell'Europa a volte esagerano come noi, ma quando l'Europa offre il meglio di sé mostrando la goffaggine agli anti-europeisti come Trump, giocare con i simboli si può. E nonostante la tragicomica assenza dell'Italia assente ai mondiali, come sappiamo, ma assente anche per la prima volta dalla storia, nella storia anche dalla finale, con una Serie A praticamente invisibile nell'ultima partita, lo spettacolo europeo del mondiale offre ragioni per rallegrarsi. Sullo stato del calcio europeo, ovviamente, ma anche sulla ricetta speciale che ha permesso alla Spagna di vincere in finale con un ingrediente segreto che, per quanto possiamo sforzarci di non farlo, non possiamo che definire così: calcio ordinato, efficienza letale, organizzazione perfetta, lezioni di europeismo a palate. Va in acrobazia, ma non male, il pezzo di Claudio Cerasa, la lezione europeista della Spagna, fra l'altro le scene del povero Trump accompagnato alla porta dal capitano della Spagna ormai sono diventate un classico. Ma forse è quella la chiave per gestire Trump, bisognerebbe che i leader europei ecco, potrebbero nominare il capitano, non ho idea di come si chiami, il capitano della Spagna responsabile dei rapporti con Trump, potrebbe essere una idea. Mentre andiamo a vedere, vi dicevo, Sofri, torniamo al discorso Rogero e Fakir, la grazia, la disgrazia e l'anfiteatro Falavio, torniamo ai temi di qui sopra. E vi dicevo, l'incipit è importante perché si è parlato molto in questi giorni di Rogero, ma nessuno ha parlato delle tre vittime. Invece Sofri è andato, parte proprio da lì. I tre rapinatori della gioielleria di Mario Roggero, il 28 aprile 2021 a Grinzane e Cavour, erano italiani, non erano giovani. Giuseppe Mazzarino aveva 58 anni, moglie e due figli piccoli. È il primo a morire sotto i colpi di Roggero. Andrea Spinelli, 44 anni, colpito, scappa, inciampa, mentre giace sul marciapiede, viene raggiunto da Roggero che gli sferra calci in testa e muore. Alessandro Modica, l'autista, 34 anni, è colpito una gamba, riesce a fuggire, si presenta a un pronto soccorso e viene arrestato. Patteggia una condanna a 4 anni e 10 mesi, ha finito di scontarli, vive in Liguria. Da detenuto aveva presenziato qualche udienza del processo a Roggero. Il carcere, turpe come non lo si saprà mai abbastanza, chi non lo prova offre alcune occasioni, per esempio quella di conoscere persone che stanno dentro per la causa contraria a quella che ci ha provvisoriamente portato Roggero, cioè come tentati rapinatori. Si può immaginare che con una piccola riduzione del divario temporale, una distrazione degli amministratori condominiali, Roggero si trovasse a condividere con il sopravvissuto alla sua vendetta, o com'è possibile un analogo? Un rapinatore senza arte né parte, come i tre di quel maledetto giorno, armati di coltello e una pistola giocattolo di cattiva fattura, che per di più al momento di fuggire col bottino lasciarono coltello e pistola sul giocattolo sul bancone della gioielleria. Dunque Roggero li inseguì sapendoli disarmati. Per giunta, come i processi sottolineeranno, l'auto con cui erano arrivati aveva solo due porte, che non è una buona idea, viene da ridere il metraggio, per far salire tre malviventi in fuga, ed era parcheggiata col muso al marciapiede invece che al contrario. Sprovveduti. I rapinatori di una volta, quelli provveduti, artisti senza banda, escludevano a priori di far finire sangue le loro imprese. Dunque Ruggero avrebbe potuto, potrebbe fare esperienza di simili persone, passeggiare con loro all'aria, bere il loro caffè, ascoltare e raccontare storie, riconoscerli come i propri prossimi. E poi si parla di quello che è successo a Bologna e Sofri dice: tutto questo interrogarsi che evoco, com'è possibile, eccetera, sono tutte balle. La domanda è una sola: che cosa farei, cosa avrei fatto? Non voglio rispondere, benché possa rifarmi a qualche esperienza vissuta. Non so cosa farei, so cosa dovrei fare, che casomai vergognarmi. So anche che si dice vergognarsi come un ladro, magari vergognarsi come uno che ha ascoltato invocare aiuto da un morente, per di più questa volta innocente di tutto, anche di un Luglio dal caldo record. Postilla, ho letto migliaia di commenti Facebook su Rogero, su Fakir, la grazia e la disgrazia, l'anfiteatro Flavia, che va pure di moda oggi. Se andiamo a vedere Alessandro Sallusti, che è sul Libero, sacrificato sul Libero, a chi serve disarmare chi ci difende?

0: La domanda banale è: tutto questo a pro di chi? Se quando uno di loro si sente minacciato e in pericolo, la prima cosa che fa è chiamare la polizia, sperando pure che faccia in fretta ad arrivare. A proposito della polizia, però, insomma, io direi, vediamo di capire se qui doveva intervenire la polizia, doveva intervenire la Neuro, quello che una volta si chiamava la Neuro, di fronte a un malato in una crisi chiaramente psichiatrica. Comunque, non si può chiedere alla polizia di fare anche il neuropsichiatra, questo sì. Tommaso Cerno sul Giornale. Il Giornale, dicevamo, se tu gli levi la parola sinistra, i giornali di Angelucci si perdono. La sinistra riapre la caccia al poliziotto. Lezioni americane, è il pezzo di Tommaso Cerno. La vita del poliziotto viene scandagliata fino all'osso, mentre il delinquente diventa vittima. La sinistra ha già proclamato un martire con una fedina penale a brividi. È la liturgia dell'ideologia che sceglierò e comando. Io e il Giornale, Cerno si dice, il Giornale è io, semmai, dai, su, un minimo basic dell'educazione. Torno a leggere, siamo con l'uomo di strada, io e il Giornale siamo con l'uomo di strada, la giustizia non può divorziare dal buonsenso. Se la sinistra parla dell'America solo per insultare gli agenti, faccia pure, ma la gente reale teme soprattutto che lo Stato smetta di essere Stato per non dispiacere a qualche intellettuale. La verità prima o poi riemerge, dice Tommaso Cerno, che la sinistra la conosce bene perché è stato parlamentare della quella che chiamiamo sinistra per convenzione. Luigi Manconi su Repubblica. Dicevamo ieri, si potesse fare una legge provvisoria in cui si proibisce sui giornali la scritta sinistra e destra, ne saremmo felici. Il corpo sacro del cittadino, Luigi Manconi. Quell'immagine, la tensione violenta del corpo, gli spasmi della membra, le abbiamo già viste. Quelle grida aiuto basta le abbiamo già udite. Fanno venire in mente la morte di George Floyd, scrive Luigi Manconi, che prosegue a pagina 11. Quella tecnica è potenzialmente letale, Manconi spiega come funziona l'immobilizzazione. Come si può leggere nella circolare pubblicata ieri su queste pagine, che nel gennaio 2014 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri inviò a tutte le caserme al fine di interdirne l'uso nei confronti di soggetti in stato di agitazione psicofisica causato da patologia, assunzione di alcol e stupefacenti. Esattamente la situazione di 2 giorni fa a Bologna e delle altre decine di circostanze sopra ricordate. Gli agenti dunque avrebbero agito all'opposto di quanto prescritto in quella circolare, che però era una circolare dei carabinieri, bisogna vedere se la polizia l'ha fatta, anche lei. Torno a leggere. Gli agenti dunque avrebbero agito all'opposto di quanto prescritto in quella circolare, che era stata prontamente ritirata e sostituita da altre non così oculate, che glissavano sul rischio mortale rappresentato dall'asfissia posturale, fra virgolette. Comportamento degli operatori sanitari che si astengono dall'intervenire mentre Fachir agonizza sull'asfalto non può essere ignorato, dice più avanti Manconi. È la manifestazione persino inconsapevole di come un'atmosfera bellica, rapidissima nell'individuare la figura del nemico nell'altro da sé, possa lambire e condizionare anche chi avrebbe il compito istituzionale e professionale di proteggere la vita e la salute altrui. Figure che abbiamo sempre immaginato come terze, di mediazione, di peacekeeping, diventano di parte, fra virgolette, dalla parte dell'ordine pubblico autoritario. Ricordo che anni fa un disegno di legge governativo prevedeva che i medici e il personale sanitario chiamati a curare uno straniero irregolare fossero tenuti a denunciarlo appena una sanzione. Furono le associazioni professionali a ottenere la revoca di quella misura illiberale. Come si vede dunque, la morte di Abderrahim Fachir dovrà essere attentamente indagata, ma al di là delle implicazioni penali solleva grandi questioni culturali e sociali. Ancora una volta pone al centro della nostra riflessione un problema cruciale, quello della formazione del personale di polizia. Insomma, si può dire che la delicatissima questione del monopolio dell'uso legittimo della forza non può essere lasciata nelle mani malferme di poliziotti poco più che adolescenti e di strateghi da farmacia. Luigi Manconi. C'è anche Mauro Palma sul Manifesto. Vivere e morire dalla parte sbagliata, non so cosa faccia più rabbrividire nell'esaminare il video dell'uccisione di Abderrahim Fachir. Nell'operazione ferma e ammanettamento da parte della polizia a Bologna, al Pilastro, certamente l'assoluta assenza di minima professionalità degli agenti, che non si sono neppure resi conto che stavano finendo di contenere un cadavere, dice il Manifesto. c'è una crescente abitudine al sopruso di chi si sente dalla parte giusta e non riconosce come persona chi nel suo schema mentale può essere oggetto di vessazione, di ogni vessazione, dice il manifesto. Poi c'è Publio. Publio, io non so chi sia, Publio però è da tenere d'occhio. In Italia un gioielliere non ha l'ora d'aria. In un'intervista al Corriere della Sera di domenica sul caso del gioielliere Roggero, scrive su Riformista, Publio, pseudonimo accompagnato da quello che sembra, se non ricordo male, il busto di Scipione l'Africano, ma posso sbagliarmi. Che poi per noi ha la faccia di Marcello Mastroianni, con Scipione Emiliano, che è invece il fratello bravissimo, Ruggero Mastroianni, in uno dei film più belli Gigi Mani. Scipione ha detto anche l'Africano, questa grande conclusione di Mastroianni che lascia Roma e dice: ingrata patria, non avrai le mie ossa. Beh, grande film, Gigi Mani era straordinario, mi sono perso. Allora, in un'intervista al Corriere della Sera di domenica sul caso del gioielliere Roggero, la Presidente del Consiglio Meloni si chiede chi sia, virgolette, in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo. Si domanda inoltre se sia davvero possibile stabilire con precisione, con l'orologio o il codice alla mano, il momento esatto in cui una minaccia può dirsi cessata. Ho aspettato a scrivere questo pezzo fino a quando ne ho potuto parlare con mio padre, gioielliere da ormai mezzo secolo nell'interland di una grande città italiana. Ho aspettato perché questa è una vicenda che richiede meno strumentalizzazioni e più empatia, in qualunque modo la si declini, se verso le vittime o i carnefici, chiunque essi siano in questa vicenda. Nella visita ho scelto di fare altro, ho potuto fare altro anche grazie a mio padre, che per una vita ha lavorato per quei 20 metri quadrati, doppia porta blindata, 20 altri proiettili, allarmi, inferriate, sensori, di fatto un recluso, con qualche giorno di libera uscita per le ferie in agosto. Ho scelto di fare altro anche a causa della costante stato di allerta di cui si dimanda Meloni e che ha pesantemente condizionato gli anni della mia infanzia e giovinezza. Sono cresciuto negli anni Ottanta, in cui la criminalità locale impazzava a due passi dal negozio. Mio padre, per esempio, temeva correttamente che uno di noi potesse essere rapito. In un paio di circostanze ci andammo molto vicini. Decine altre volte mio padre l'avrebbe guidato verso casa con gli occhi puntati sullo specchietto retrovisore, cambiando ogni volta strada del ritorno, fermandosi per qualche minuto nelle stazioni di servizio, temendo di essere pedinato. Qui racconta una domenica da adolescente, una rapina con dinamica quasi identica. Anche lui aveva la pistola regolarmente denunciata, custodita dentro un panno in fondo a un cassetto. Per anni si ripete la scena, il loop nella testa, svegliandosi d'improvviso la notte, rammaricandosi di non aver estratto l'arma, per poi aggiungere sempre: ma se l'avessi fatto mi sarei rovinato. Nella vita faccio altro, conclude Publio su Riformista. E giro il mondo, in Nord Europa per esempio, dove le gioiellerie tengono le porte spalancate. L'ho sempre notato perché possono far circolare l'aria. Mio padre per mezzo secolo non ha mai potuto farlo, neanche un'ora d'aria. Pezzo interessante, bello e rende l'idea. Se andiamo sulla vicenda Vannacci, vi avevo accennato sul ridicolo, sì, ve l'ho già detto, ci sono Panerai sulla Stampa, Caruso sul Foglio, Gramellini. Poi quella che potremmo definire il girafrittatismo, perché è una cosa che sta andando parecchio di moda. E oggi continua per dire sui giornali la vicenda Ranucci-Lavitola, Franco e Ciccio, amici col botto, insomma, dicevamo ieri. E che anche lì il girafrittatismo, Ranucci che scopre il garantismo, non è male. Ma del girafrittatismo si occupa Luigi Mascheroni oggi da Belva Cucciola. Difficile costruirsi una personalità e poi reggerla, non trovate? No, perché ieri ce la siamo chiesti quando abbiamo visto il video della botta e risposta fra Gigi Marzullo e Francesca Fagnani, due giornalisti bravissimi a parlare per frasi fatte, aggiunge Luigi Mascheroni, che è cattivo dentro. Insomma, succede che Marzullo, presentando in un festival il libro della Fagnani, le chiede se quella di non avere figli sia una scelta o altro. La conduttrice di Belve, che non è esattamente il programma della domenica mattina di Rai 1, cioè non è Lorena Biancucci per capirsi, le conduttrici di Belva avrebbe potuto rispondere: sono affari miei, scrive Luigi Mascheroni, torno a leggere. Invece, da un piedistallo più che da uno sgabello, si è lanciata su una tirata di mezz'ora in cui abbiamo particolarmente apprezzato due passaggi. Virgoletta, la maternità si esplica anche coi cani, chiuse virgolette. E queste sono domande che nel 2026 non è giusto fare, vero? Anche se non capitano, non capiamo perché lo fosse nel 2021, nel 2022, nel 2023, quando lei chiedeva ad Antonella Elia se la scelta di abortire da giovane fosse stata dolorosa, o a Katia Ricciarelli se fosse pentita di aver accettato la volontà di Baudo di abortire, o a Ivana Spagna cosa pensasse di quando dissi io non volevo quel bambino, e così alla Ventura e alla Moric. Comunque crediamo che l'intervista abbia toccato un nervo scoperto, che vale per la Fagnani, Marzullo, Ranucci e tutti quei giornalisti che vivono di lacrime zammi altrui. Ovvero la difficoltà di capire la differenza fra intimità e interesse pubblico e fra intervistare e essere intervistati. Per quanto riguarda la Fagnani, ha ragione anche lei quando dice: queste domande io non le farei mai, e infatti mica le scrive lei, le legge e basta, dice Luigi Mascheroni. E il pezzo è interessante proprio per questo tipo di mentalità, non è appunto che poi è. Noi siamo un prodotto della cultura che ha prodotto anche Badoglio, siamo pronti a cambiare fronte. Badoglio bisognerebbe veramente, in ogni piazza italiana, non ai caduti delle guerre o della prima guerra mondiale, su cui Badoglio, che stava al casino vero, quando gli austrici sfondarono a Caporetto, arrivò tardi e male, insomma. Un bel monumento a Badoglio andrebbe fatto, non dimentichiamocelo. Andiamo a dare un'occhiata un po' sommaria a tutti i giornali. Corriere della Sera, scudo penale per gli agenti. Intanto Baby Gang, 539 arresti, usati anche i CPR. La foto è quella di Barnum, inizia l'era Barnum, stabilità. Il nuovo premier ha un piano per 10 anni, prima telefonata a Trump, poi lo vedremo perché sul Foglio c'è un bel pezzo su Barnum. Dell'intervista a Nordio da parte di Virginia Piccoli lo vi ho detto, per olio, prezzi, armi, ci racconta Federico Fubini, quei fattori che azzoppano con velocità diversa entrambi i contendenti. Mentre il ministro lituano, ce lo dice la pagina degli esteri del Corriere, il ministro lituano Kaunas, noi e Varsavia nel mirino di Mosca. Mentre Marco Imarisio, in Russia tasse più alte, incertezza, si torna a pagare in contanti, momento molto preoccupante, interruzione di internet, sfiducia nel sistema, l'allarme dei businessmen. Putin, prima di venire eletto, giurò di lottare contro il nero, attuò una svolta radicale, invece si sta tornando a quello. E, se si potessero lavorare con calma, sarebbe da vedere cosa. Ci sono le foto appunto di Franco e Ciccio, amici col botto, ci tuteliamo, merito rispetto, Rai Ranucci, lite sull'indagine interna. Rispetto è merce che viaggia per Ranucci, a volte c'è, a volte non c'è. Fakir, piazza per la verità, Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo e l'apertura di Repubblica, mentre Hamas ha un capo scelto alla Aya, uomo di Teheran, Teheran è legato a Mosca, tutto si tiene. Musk con Roggero e chiede la pena e la condanna di giudice e PM, ci manca solo Musk nella vicenda comunque. Vi ho detto un po' di queste interviste, è molto sulle interviste. Il pilastro senza pace, il pezzo di Caterina Giusberti, dalla Uno Bianca, la citofonata di Salvini, il pilastro senza pace, nato negli anni 60 per gli operai meridionali, oggi un quartiere multietnico dove decine di associazioni lottano per l'integrazione. Fra l'altro, io non sottovaluterei il fatto che la Uno Bianca ammazzarono 4 immigrati per provare le armi nuove appena consegnate. Questi 4 erano in una macchina casualmente accanto a quella di quelli della Uno Bianca, loro per provare le armi hanno ammazzato 4 persone, così, colorate diversamente, certo, però insomma.
1: 11 e un minuto, interrompiamo la replica della segna stampa di Carlo Romeo, tra pochi istanti entreremo nei lavori in convenzione, ci collegheremo con la Camera dei Deputati, sono 4 interpellanze, questo è l'ordine del giorno del lavoro mattutino di Montecitorio. Entriamo nei lavori in convenzione.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Integrativa. E nelle materie è in corso la lettura del processo verbale, la sta leggendo l'esponente di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
3: Casu, Gardini, Alifano e Zaratti. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali della relazione della prima commissione, sugli schemi intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, nelle quali intervengono i relatori Iezzi e i deputati Sala, Toni Ricciardi e Ferrara. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali e la relazione della prima commissione, sugli schemi intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, nella quale intervengono il relatore Sale e i deputati Casu, Alessandro Colucci, Sportiello e Iezzi. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali e la relazione della prima commissione, sugli schemi intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrative, nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, nella quale intervengono le relatrici Gardini e i deputati Toni Ricciardi e Marianna Ricciardi. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Il Presidente avverte che sono state presentate le risoluzioni Alessandro Colucci e altri numero 268, Braga e altri 272, Enrichetti 276 in ordine al documento 16 numero 6, alle risoluzioni Iezzi e altri 269, Braga e altri 273, Enrichetti 277 in ordine al documento 16 numero 7, le risoluzioni Paolo Emilio Russo altri 270, Braga e altri 274, Enrichetti 278 in ordine al documento 16 numero 8, le risoluzioni Urzì e altri numero 271, Braga 275, Enrichetti 279 in ordine al documento 16 numero 9. Interviene in replica il ministro Calderoli, riservandosi di esprimere il parere sulle risoluzioni presentate nella seduta nella quale proseguirà l'esame. La seduta, sospesa alle 13.45, ripresa alle 14.40. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni, dà conto della presentazione e assegnazione e petizioni. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione numero 2988A, nella quale intervengono il relatore Cangiani, il ministro Abodi e i deputati Prestipino e Bicchielli. Dopo una sospensione delle 15.19 alle 15.50 intervengono i deputati Amato, Perisse e Cavandoli. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Dopo una sospensione dalle 16.30 alle 16.40 si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 2670A, nelle quali intervengono il relatore Cerrese, i deputati Cherchi, Caretta, Romeo, Cavandoli e Bicchielli. Chiusa la discussione, replica il relatore Cerreto. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 18.07 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta il 21 luglio 2026.
4: Grazie onorevole Donzelli, se non vi sono osservazioni il processo verbale
1: alla presidenza Sergio Costa. Grazie.
4: Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2704, presentata dai deputati Forattini ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a sostenere l'imprenditoria agricola femminile. Il sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi Deramo, ha facoltà di rispondere. Prego, signor sottosegretario.
5: Grazie, signor Presidente, onorevoli deputati. Il Governo riconosce il ruolo fondamentale delle donne nello sviluppo del settore agricolo, nella vitalità delle aree rurali e nei processi di innovazione e sostenibilità delle imprese agroalimentari. L'imprenditoria femminile rappresenta infatti una componente strutturale del sistema agricolo nazionale e contribuisce in modo significativo alla competitività, alla resilienza e alla capacità di innovazione del sistema produttivo. Per tale ragione, il Governo intende proseguire e rafforzare le iniziative volte a sostenere l'imprenditoria agricola femminile, promuovendo una più ampia partecipazione delle donne non solo all'attività imprenditoriale, ma anche ai processi decisionali, alle organizzazioni professionali e ai ruoli di governance delle filiere agroalimentari, in coerenza con gli indirizzi europei finalizzati a valorizzare il contributo femminile allo sviluppo delle comunità rurali e del sistema agroalimentare. In tale prospettiva, per quanto di competenza del Ministero dell'Agricoltura, sono previsti specifici strumenti di sostegno all'imprenditoria femminile finalizzati alla promozione della parità di genere, finanziati sia nell'ambito della politica agricola comune che con fondi nazionali. Al riguardo ricordo che il piano strategico della PAC 2023-2027 PSP, in coerenza con l'obiettivo specifico numero 8 della politica agricola comune, volto a favorire l'occupazione, l'inclusione sociale e lo sviluppo delle aree rurali, definisce il quadro strategico nazionale e individua il catalogo degli interventi attivabili. In tale ambito, la programmazione attuativa, la definizione dei criteri di selezione e l'eventuale introduzione di specifiche premialità a favore dell'imprenditoria femminile sono demandate ai complementi regionali per lo sviluppo rurale, CSR, adottati dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, le amministrazioni regionali possono prevedere criteri di priorità volti a favorire l'avvio e lo sviluppo della imprenditorialità femminile negli interventi per l'insediamento dei giovani e dei nuovi agricoltori, nonché negli investimenti destinati a migliorare la competitività, la sostenibilità e la diversificazione delle aziende agricole condotte da donne. In tale contesto, un'ulteriore opportunità di rafforzamento dell'imprenditoria femminile è offerta dagli interventi di diversificazione e multifunzionalità previsti dal PSP, che sostengono attività connesse quali agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali. A tali interventi si affiancano le attività previste dal Piano Nazionale di Azione della Rete PAC 2025-2027, che, in continuità con l'esperienza della Rete Rurale Nazionale, dedica specifiche risorse ad attività di analisi e approfondimento sul ruolo delle donne in agricoltura. Queste iniziative mirano a consolidare la base conoscitiva necessaria per orientare lo sviluppo di politiche sempre più efficaci, volte a promuovere la parità di genere, migliorare la qualità dell'occupazione e valorizzare pienamente il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale delle aree rurali. Accanto a tali strumenti si collocano le misure nazionali gestite da ISMEA, che rappresentano un importante sostegno all'imprenditoria agricola femminile. In particolare, il consolidamento e il ricambio generazionale delle imprese agricole condotte da donne sono sostenuti attraverso strumenti finanziari e normativi finalizzati a favorire l'accesso alla terra, il rafforzamento delle imprese esistenti e l'avvio di nuove attività. Tra questi assume un ruolo centrale la misura Più Impresa, uno dei principali strumenti nazionali di sostegno rivolti ai giovani e alle donne che operano nel settore agricolo. L'intervento si articola in due linee di azione. La prima, denominata Subentro, è rivolta a donne senza limiti di età e giovani che intendono acquisire la gestione di un'azienda agricola esistente avviando una nuova attività da meno di 6 mesi. La seconda, denominata ampliamento, è destinata alle imprese a prevalenza femminile già operative da almeno 2 anni e sostiene percorsi di sviluppo e modernizzazione attraverso specifici piani di investimento. Le relative agevolazioni consentono di finanziare progetti fino a un massimo di 1,5 milioni di euro attraverso un mutuo a tasso zero fino al 60% della spesa ammissibile e un contributo a fondo perduto fino al 35%. Gli investimenti possono riguardare interventi di miglioramento dei beni immobili aziendali, l'acquisto di macchinari e attrezzature e lo sviluppo di tecnologie innovative finalizzate all'efficientamento energetico e alla sostenibilità produttiva. Accanto alla misura più impresa, Ismea mette a disposizione ulteriori strumenti finalizzati a favorire l'accesso ai fattori produttivi. In particolare, la Banca delle Terre Agricole favorisce l'accesso alla terra da parte dei nuovi imprenditori agricoli, mentre Generazione Terra sostiene l'acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani imprenditori e di coloro che intendono avviare una nuova attività agricola. Pur non essendo strumenti esclusivamente rivolti alle donne, tali misure contribuiscono a rimuovere uno dei principali ostacoli all'ingresso nel settore agricolo. L'efficacia dei predetti interventi è confermata dai risultati conseguiti. Dopo la misura Donne in Campo, che nel 2021 ha finanziato 15 iniziative per oltre 4 milioni di euro, la misura più impresa ha sostenuto 17 interventi nel 2021 per oltre 11 milioni di euro, 28 interventi nel 2022 per oltre 17 milioni di euro e 21 interventi nel 2024 anch'essi per oltre 17 milioni di euro, contribuendo concretamente al rafforzamento e al ricambio generazionale dell'imprenditoria agricola femminile. Inoltre, il disegno di legge Coltiva Italia, attualmente all'esame del Parlamento, prevede il rifinanziamento della misura più impresa, autorizzando all'articolo 4 una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile destinata per il 65% alla concessione di mutui a tasso agevolato e per il restante 35% alla concessione di contributi a fondo perduto. Gli interventi già messi in campo testimoniano il costante impegno del Governo nel promuovere la partecipazione femminile al settore agricolo e nel favorire una maggiore parità di opportunità nelle aree rurali. Al tempo stesso, il Governo è consapevole che il superamento dei divari ancora esistenti richiede un'azione continuativa e un approccio integrato che affianchi al sostegno agli investimenti interventi per favorire l'accesso ai fattori produttivi, l'innovazione e il rafforzamento dei servizi nelle aree rurali. In tale prospettiva, il Ministero dell'Agricoltura continuerà ad operare in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri soggetti coinvolti affinché gli strumenti della politica agricola comune e le misure nazionali consolidino i risultati conseguiti e valorizzino il ruolo delle donne quale leva strategica per lo sviluppo delle aree rurali. Grazie Presidente.
4: Grazie sottosegretario Deromo. E allora la deputata Romeo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interrogazione. Prego.
6: Grazie Presidente, ringrazio il sottosegretario Deramo per la risposta, insomma anche per la sua presenza. Ci siamo anche confrontati sul Coltiva Italia ieri parlando in parte anche di questo tema. Tuttavia devo dire con franchezza che non sono
1: Nadia Romeo del Partito Democratico.
6: Cioè, non sono davvero soddisfatta della risposta all'interrogazione, perché questa interrogazione non nasceva per chiedere un elenco delle misure già esistenti. Questa interrogazione nasceva per comprendere se le misure già in campo siano realmente in grado di modificare una tendenza e quindi ad invertire questa tendenza che c'è e che è oggettiva. Se devo sentire alcuni dati come il progetto dell'adeguamento delle donne in campo, dove ci sono 17-18 in 3 anni donne imprenditrici agricole coinvolte, ecco, già qua mi pongo la domanda e anche la risposta. Allora, l'Italia sicuramente lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo un po' in tutti quelli che sono i provvedimenti legati all'agricoltura. Sta davvero attraversando una stagione di profondi cambiamenti, cambiamento climatico, l'innovazione tecnologica, la transizione ecologica, la competitività nei mercati internazionali e anche quel ricambio generazionale che sta ridefinendo e che dovrà ridefinire nei prossimi anni il nostro settore primario. Ecco, in questa trasformazione, a me fa piacere che in alcuni passaggi lo riconosca anche il sottosegretario, perché il ruolo delle donne è centrale, ed è centrale non solo per una questione, guardate, di pari opportunità e basta, ma perché è una delle condizioni necessarie perché il sistema agricolo italiano possa continuare ad essere competitivo, innovativo e capace di presidiare il territorio. E questo non lo diciamo soltanto noi, ma lo dice, lo ha detto qualche mese fa, anche la Commissione europea, che ha dedicato appunto uno specifico provvedimento alle donne in agricoltura, ricordando che circa il 31% delle aziende agricole europee è condotto da donne. Ma anche che questa percentuale è sostanzialmente ferma da anni, per questo nasceva questa interrogazione. È ferma da anni. È un dato che dimostra che i progressi quindi sono ancora troppo lenti, e quindi dobbiamo capire come fare a diciamo così cambiare questo andamento. Bruxelles ci dà un'indicazione su questo e ci dice che il ricambio generazionale è uno di quegli elementi. Solo il 12% infatti delle aziende agricole europee è guidato da persone con meno di 40 anni e le giovani agricoltrici rappresentano appena il 3% del totale delle aziende. Quindi questi sono i numeri sui quali noi dovremmo interrogarci, ed è per questo che la Commissione europea ha fatto questo passo, ha istituito questa piattaforma di cui parlava anche il sottosegretario, permanente, dedicata alle donne in agricoltura, ed è per questo che la nuova politica agricola comune chiede agli Stati membri di integrare la prospettiva di genere nei propri piani strategici nazionali, favorendo una maggiore partecipazione femminile alla vita economica e sociale delle aree rurali. Nel suo intervento c'è, però bisogna passare poi dalle parole ai fatti, quindi essere concreti e metterle in atto. L'Europa quindi cosa dice? Non considera quella delle donne, l'integrazione, una semplice politica di inclusione, ma la considera davvero una scelta di politica economica, perché le donne dove sono, dove fanno impresa, rappresentano un motore di innovazione, di sostenibilità, di diversificazione delle produzioni, di multifunzionalità delle aziende agricole e di sviluppo dei servizi alle aree rurali. Ed è proprio su questo punto che ci saremmo aspettati una risposta un pochino più ambiziosa, perché anche nel nostro paese continuiamo ad assistere a una presenza femminile che fatica a crescere e soprattutto alla diminuzione delle giovani imprenditrici agricole. Quando una giovane donna sceglie di investire in agricoltura, non crea soltanto un'impresa, ma spesso introduce nuovi modelli produttivi, valorizza le produzioni locali, investe nella qualità, nella trasformazione, nelle filiere corte, negli agriturismi, nell'agricoltura sociale, nella vendita diretta, nella tutela dei paesaggi e della biodiversità. Ovvero crea sì un valore economico, ma crea anche un valore sociale. E allora dobbiamo chiederci perché le misure non stiano producendo gli effetti sperati. Dobbiamo capire se le misure che ci sono, come l'accesso al credito, sia semplice, se la burocrazia rappresenti ancora un ostacolo, se le misure dedicate al ricambio generazionale siano adeguate e orientate anche davvero verso l'imprenditoria femminile. E poi c'è un altro dato, quello del Servizio Studi del Parlamento Europeo, che ancora oggi dice che il lavoro svolto dalle donne nelle aziende agricole rimane invisibile, spesso è un lavoro familiare non pienamente riconosciuto e quindi addirittura sottostimato rispetto alle statistiche ufficiali. Sì, concludo dicendo che Le politiche per aiutare davvero le imprenditrici e le imprese agricole femminili devono anche passare attraverso i territori e quindi le aree interne. E quindi, perché le donne possano lavorare in agricoltura, dobbiamo presidiare i territori con scuole, asili, con una sanità di prossimità efficiente, con trasporti adeguati, connessioni digitali, infrastrutture moderne. Se non riusciamo a fare questo, tutto quello di cui noi abbiamo parlato oggi e alcuni elementi interessanti che ci possono essere nella sua risposta non potranno essere messi a terra e non potranno aiutare né le imprese femminili né tantomeno l'agricoltura del futuro del nostro paese.
4: Grazie deputata Romeo. Passiamo all'interrogazione numero 3-2801, presentata dai deputati Cerrito ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza in materia di RC Auto. Il vice ministro delle imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, ha facoltà di rispondere. Prego, signor vice ministro.
7: Grazie presidente. Onorevole Cerrito, onorevoli interroganti, in occasione del suo intervento all'Assemblea annuale dell'ANIA, il ministro Adolfo Urso ha indicato con chiarezza la direzione che il governo intende perseguire per superare un sistema che penalizza gli automobilisti virtuosi esclusivamente in ragione del territorio di residenza. Come evidenziato, è un controsenso che l'attuale sistema favorisca chi risiede in una provincia meno rischiosa invece di premiare il comportamento virtuoso del singolo assicurato, tanto più nelle aree con maggiore sinistrosità. L'obiettivo del Governo è costruire un sistema più equo, nel rispetto del principio mutualistico, ma capace di riconoscere e premiare concretamente gli automobilisti prudenti anche nelle aree del Paese che registrano premi più elevati. A tal fine, il Ministro ha manifestato in più occasioni la volontà di imprimere un'accelerazione al confronto con le compagnie assicurative, affinché possano essere individuate, in tempi ravvicinati, soluzioni condivise in grado di ridurre la disparità territoriale e valorizzare maggiormente il merito degli assicurati, e proprio in questo ambito assume particolare rilievo l'impiego delle nuove tecnologie e delle scatole nere, che consentono di valutare con maggiore precisione il comportamento di guida degli automobilisti, distinguendo i profili di rischio in modo trasparente. Su questa impostazione è già stata registrata l'apertura dell'ANIA. Il presidente Giovanni Liverani ha infatti riconosciuto che la tecnologia può contribuire a superare le rigidità territoriali esistenti e a rendere più puntuale la valutazione del rischio individuale, tenendo sempre conto della natura mutualistica del sistema assicurativo. Anche per questo, il Governo ritiene indispensabile rafforzare il contrasto alle frodi assicurative, all'evasione dell'obbligo di copertura e più in generale a tutte le condotte volte ad aggirare i controlli, fenomeni che in alcuni territori incidono in misura significativa sul costo delle polizze sostenuto dagli assicurati onesti. Il 9 giugno scorso si è svolto presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy un tavolo di confronto sul sistema RC Auto con IVAS, ANIA, il garante per la sorveglianza dei prezzi e gli operatori del settore, volto a individuare soluzioni che rendano pienamente efficace la normativa vigente e favoriscono una mutualità più equa tra gli assicurati. Sempre questa prospettiva, il Ministero sta valutando l'inserimento nel prossimo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza di una delega per la riforma della disciplina della RC Auto, con l'obiettivo di rivedere il sistema bonus-malus sulla base di metodologie di valutazione del rischio più evolute e valorizzare i comportamenti virtuosi, rafforzare il contrasto alla frode e contribuire al contenimento del costo delle polizze.
4: Grazie, signor Vice Ministro. L'onorevole Cerrito ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interrogazione. Prego, onorevole.
8: Grazie, Presidente. Grazie, Vice Ministro. Unitamente agli interroganti colleghi Cangiano e Russo, che hanno cofirmato questa interrogazione, apprezziamo l'interessamento
1: Marco Cerrito,
8: del
1: d'Italia.
8: Ministro Urso e del Ministero. Apprezziamo il fatto che non più tardi dell'8 giugno abbia il Ministro voluto riunire i principali attori del mondo assicurativo per affrontare un tema che secondo noi di Fratelli d'Italia non è più assolutamente sostenibile. Il tema del caro assicurazioni non può essere più sottaciuto, Vice Ministro. Vede, i dati IVAS del terzo trimestre 2025 ci riportano a una media di euro per assicurato per la RC Auto di 430 euro. E rispetto a questa media assistiamo a delle asimmetrie territoriali che secondo noi sono inspiegabili, perché rispetto a una media di 430 euro non è possibile che a Napoli si debba pagare 604 euro, cioè più 40%, non è possibile che a Caserta si debba pagare 535 euro, non è possibile che a Prato si debbano pagare 500 euro. Ecco, queste asimmetrie, tra l'altro, ed è qui anche il paradosso, non sono direttamente proporzionali con il meccanismo del virtuosismo, perché come giustamente il Vice Ministro evocava nella sua risposta, e cioè che oggi in un libero mercato non va sottaciuto il fatto che va premiato l'assicurato virtuoso, e per essere tale ovviamente deve essere dotato della scatola nera. Il paradosso è che se andiamo a guardare la penetrazione delle scatole nere scopriamo che a Caserta c'è la più alta percentuale d'Italia sulle scatole nere, siamo a più 64%, e che addirittura Napoli la segue con più 53%. Per cui sostanzialmente noi abbiamo nei posti dove l'assicurazione costa di più, che sono Napoli e Caserta, anche però la, diciamo, la possibilità e l'attuazione della scatola nera per coloro che fanno una assicurazione RC auto. Ecco, allora, vede, pur volendo essere aderenti alla realtà, noi non siamo come qualche esponente di centrosinistra che per qualche like in più pensa che lo Stato, il governo, possa intervenire per legge per calmierare una dinamica che ovviamente sappiamo essere quella del libero mercato. Sappiamo che questo non è possibile, non vogliamo prendere in giro i cittadini. Vogliamo però assolutamente richiamare l'attenzione del governo, che certamente ci sta ripagando con queste attenzioni, per trovare un veicolo affinché si possa ricondurre ad una armonizzazione delle tariffe, premiando sicuramente gli automobilisti virtuosi. Noi non ne facciamo mistero, abbiamo anche suggerito, anche attraverso nostri colleghi a livello regionale, un vulnus che c'è nel codice delle assicurazioni, penso all'articolo 132 ter del codice delle assicurazioni, che disciplina e che rimanda ad un decreto di concerto tra Mimit e Mit il fatto di poter disciplinare quello che può essere la scontistica per coloro che si fanno la scatola nera e che virtuosamente poi non commettono sinistri. Potrebbe essere uno strumento utile, potrebbe essere uno strumento idoneo. Quello che noi oggi con questa interrogazione vogliamo chiedere a gran voce al governo è di attenzionare questa situazione asimmetrica affinché i cittadini di Napoli, di Caserta e di altre zone d'Italia non vengano più penalizzati in maniera così pesante dal caro RC auto, che non ha motivo di esistere. Grazie.
4: Grazie onorevole Cerreto. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2802, presentata dal deputato Fossi, che ha ad oggetto iniziative volte a garantire la continuità produttiva e la tutela occupazionale dello stabilimento Beko di Siena. Il viceministro delle imprese del Made in Italy, Valentino Valentini, ha facoltà di rispondere. Prego, viceministro.
9: Grazie Presidente, grazie onorevole interrogante. Informo che il percorso di reindustrializzazione sta proseguendo secondo il programma condiviso con le organizzazioni sindacali grazie alla collaborazione tra Governo, Comune di Siena e Invitalia. Si tratta di un record, non è mai accaduto che si giungesse all'attuazione di un piano in tempi così brevi. Il 20 maggio scorso è stato pubblicato l'avviso pubblico per la locazione del complesso industriale ex Beko di proprietà della società Sviluppo Industriale Siena SRL, finalizzato a creare nuove opportunità produttive e occupazionali per il territorio senese. La procedura è gestita da Invitalia per conto di Sviluppo Industriale Siena, che valuterà le manifestazioni di interesse sulla base della capacità dei progetti di assicurare la reindustrializzazione del sito, il coinvolgimento della filiera produttiva locale e la salvaguardia dell'occupazione. La pubblicazione dell'avviso costituisce un passaggio concreto nel percorso di rilancio dell'area produttiva. L'obiettivo è individuare in tempi rapidi un investitore in grado di assicurare
7: al sito una prospettiva industriale solida e duratura, tutelando l'occupazione e le competenze presenti. Mi aspetto che nel corso del prossimo incontro di monitoraggio previsto per il mese di settembre, Beko presenti lo stato di avanzamento della selezione di imprese che hanno manifestato interesse ad insegnarsi del sito senese e che finalmente si possa avviare il confronto sui piani industriali e occupazionali. Con la sottoscrizione dell'accordo quadro del 2025, Beko ha inoltre avviato il piano Italia, che prevede 300 milioni di investimenti destinati all'innovazione dei prodotti e all'ammodernamento degli impianti sul territorio italiano, secondo gli impegni assunti dall'azienda per rafforzare la competitività degli stabilimenti e assicurare la continuità occupazionale. Nel corso del tavolo tenutosi al MIMIT il 28 aprile scorso, l'azienda ha illustrato i primi risultati dell'attuazione del piano, con segnali concreti di maggiore efficienza operativa, di una riduzione dei costi, rilancio degli investimenti e incremento dei volumi produttivi. Ad oggi risultano destinati circa 110 milioni di euro agli stabilimenti italiani, con interventi concentrati sull'automazione e sulla digitalizzazione dei processi produttivi, sul potenziamento della ricerca e sviluppo, sul miglioramento dell'efficienza e su iniziative legate alla sostenibilità. Grazie.
4: Grazie, signor Vice Ministro. Il deputato Fossi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la propria interrogazione. Prego.
10: Sì, grazie Presidente, ringrazio il Vice Ministro, ha detto alcune cose sicuramente importanti come riferimento ai 300 milioni di innovazione, il tema della continuità occupazionale, però mi preme entrare un po' nel merito velocemente. Mi pare che la risposta
1: Emiliano Fossi
10: sia di
1: del
10: fatto
1: Partito
10: la
1: Democratico.
10: Traduzione parlamentare di ciò che più volte il Governo ha detto e anche il Ministro Urso di recente ha annunciato sui giornali. Poco altro, ecco, rispetto a quello. Non può bastare ai 160 lavoratori dell'ex Beko di Siena che da oltre 2 anni aspettano risposte vere. Quindi partiamo dai fatti. Intanto la continuità occupazionale. Di quale continuità parliamo? 300 sono gli addetti iniziali di Beko Siena, 140 quelli già usciti e i 160 che rimangono sono di fatto ancora in bilico dentro un sito che il gruppo Beko Europe ha deciso di abbandonare. Le ricordo, Vice Ministro, questo perché nelle varie risposte del Governo molto spesso si confondono i numeri. I 300 addetti di cui parlate sono la forza lavoro originaria, non quella attuale. Ogni ragionamento sui tutti assunti, lo dico tra virgolette, citando il Ministro Urso, va calibrato appunto sui 160 lavoratori ancora in attesa di collocazione tra ammortizzatori sociali e mobilità, non sui 300 di 5 anni fa. Ed è proprio su questo punto che la risposta del Ministero vacilla, perché la prima valutazione che faccio sul saranno tutti assunti, quando appunto questa frase l'ha portata e detta ai giornali il Ministro Urso, appunto dicendo anche ci saranno nuove assunzioni nel sito Ex Beko, prendiamo atto di queste parole, ma una promessa giornalistica per quanto autorevole non è un piano industriale, quindi non c'è un accordo di programma vincolante, non contiene numeri per investitore, non contiene tempistiche di cantiere, non contiene soprattutto clausole sanzionatorie in caso di mancata realizzazione. Lo dico con rispetto, ma questa interrogazione si risponde con atti concreti. Il secondo punto che mi preme sottolineare è la frammentazione. Questa è la preoccupazione centrale della nostra interrogazione e resta, a mio modesto avviso, completamente irrisolta. Le ipotesi di reindustrializzazione di cui abbiamo avuto notizia, infatti, nei mesi scorsi, parlavano di un possibile spacchettamento del sito fra più soggetti, con una capacità di assorbimento complessiva limitata a circa 150 lavoratori. Se il Ministero ci dice che saranno assunti tutti, allora ci dica come, ci dica quanti, ci dica per ciascun operatore che ha risposto al bando Invitalia chiuso il 30 giugno scorso, appunto, quanti addetti, in quale settore, con quale contratto, da quale data. Queste informazioni sono esattamente ciò che chiedevamo 3 mesi fa e ciò che ancora oggi non è stato messo a disposizione del Parlamento. Altro passaggio, la trasparenza. La richiesta di trasparenza che noi avanziamo in aprile, che abbiamo avanzato in aprile, è la stessa che la Regione Toscana ha avanzato in luglio. Non è una richiesta di parte, è una richiesta di metodo che attraverso maggioranze diverse che attraversa maggioranze diverse perché riguarda centinaia di famiglie senesi che meritano risposte scritte e non annunciate. Quindi, in conclusione, prendo atto che il tavolo del Mimit è attivo, prendo atto della chiusura del bando, prendo atto delle parole del Ministro, ma questo non può bastare, del Vice Ministro oggi, ma non può bastare soprattutto ai lavoratori di Siena e alle loro famiglie. L'orizzonte del 31 dicembre 2027, che citavamo nell'interrogazione, resta, a nostro avviso, troppo a lungo e troppo poco vincolato. Dal 30 giugno 2026, data di chiusura del bando, al 31 dicembre del 27 abbiamo 18 mesi, in 18 mesi un sito industriale complesso come quello senese, oltre 60 anni di storia produttiva, competenze sull'elettrodomestico bianco di altissimo livello, non si riconverte per annuncio, si riconverte con progetti esecutivi, con bonifiche, con infrastrutturazione, con formazione, con avvio di produzione. Su questa catena di passi nessuno ci ha detto dove siamo oggi. Quindi continueremo ad incalzare il governo sul futuro dello stabilimento ex Beco di Siena. Non ci dichiariamo soddisfatti, ma siamo comunque speranzosi.
4: Grazie onorevole Fossi. Passiamo adesso all'interpellanza numero 2822 presentata dalla deputata Labbate e alla interrogazione numero 3 2803 presentata dall'onorevole Sumaoro, che hanno ad oggetto iniziative in merito al rilancio produttivo e occupazionale dell'azienda Natuzzi. L'interpellanza l'una e l'interrogazione l'altra, vertendo sul medesimo argomento, verranno svolte congiuntamente. La deputata Labbate ci ha comunicato che non intende illustrare la propria interpellanza, pertanto passo la parola al Vice Ministro delle Imprese del Made in Italy, Valentino Valentini, che ha facoltà di rispondere. Prego, Sottosegretario, Vice Ministro.
7: Grazie Presidente, grazie onorevoli interroganti. Come noto, il tavolo della vertenza Natuzzi è attivo dal mese di dicembre e dopo numerosi incontri finalizzati all'individuazione di un piano di risanamento e rilancio condiviso, il 27 maggio scorso si è riunito il tavolo permanente, con l'obiettivo di condividere un piano industriale credibile, orientato sia al rilancio dell'azienda che a una tutela dei lavoratori. Nel corso della riunione dell'11 giugno, l'azienda ha rappresentato la grave situazione economica, finanziaria e industriale in cui versa, evidenziando la necessità di avviare un percorso di riorganizzazione. In tale contesto, Natuzzi ha comunicato l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, affidata ad un esperto indipendente, con il compito di agevolare il confronto tra le parti e accompagnare il percorso di risanamento. La decisione dell'azienda di chiedere la tutela giuridica prevista dal codice della crisi ha reso ancor più evidente la necessità di recuperare rapidamente l'equilibrio economico-finanziario, senza il quale sarebbe impossibile assicurare un futuro alla Natuzzi e a tutti i suoi dipendenti. Il successivo incontro del 25 giugno, convocato dal Mimit insieme alla Regione Puglia e Basilicata, è stato dedicato alla definizione di un protocollo operativo per la gestione concordata della fase transitoria e per l'individuazione dei capisaldi del piano di rilancio dell'azienda. Nel corso del confronto sono state recepite e approfondite numerose osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali ed è stata accolta la gran parte delle richieste da essa avanzate. Tuttavia, dopo il confronto protrattosi per oltre 12 ore, non è stato possibile giungere alla sottoscrizione di un'intesa condivisa per il permanere di posizioni non conciliabili tra le parti. Successivamente l'azienda ha avviato il piano di riorganizzazione senza quelle azioni di confronto preventivo che il protocollo predisposto dalle istituzioni aveva previsto. Il Mimit continuerà pertanto a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della crisi, favorendo ogni iniziativa in grado di migliorare il sistema delle relazioni industriali, difendere l'occupazione e accompagnare il recupero dell'efficienza produttiva e l'equilibrio finanziario di Natuzzi. Come ha evidenziato lo stesso ministro Urso, la crisi dell'azienda avrebbe dovuto essere affrontata molto prima, con maggiore responsabilità e una reale strategia industriale. 20 anni di ricorso agli ammortizzatori sociali finanziati dallo Stato rappresentano un'anomalia che non può costituire una soluzione strutturale. Nessuna impresa può fondare il proprio futuro esclusivamente sul sostegno pubblico. Una valutazione che trova riscontro anche nelle posizioni espresse dalle organizzazioni sindacali. Secondo la stessa CGIL, nel corso degli ultimi 20 anni sarebbero stati destinate alle aziende risorse pubbliche per oltre 1 miliardo di euro tra interventi di sostegno, incentivi e ammortizzatori sociali. Si tratta di una cifra estremamente elevata che impone una riflessione. Quante nuove imprese e quanti posti di lavoro stabili si sarebbero potuti creare nello stesso territorio se una parte di quelle risorse fosse stata impiegata per tempo nel sostegno a nuovi investimenti e nella diversificazione del tessuto produttivo? Occorre quindi fare oggi ciò che non è stato fatto 20 anni fa, superare il ricorso permanente agli ammortizzatori sociali e costruire una strategia industriale credibile. Come già avvenuto in altre complesse vertenze industriali, tra cui Versalis e Beko, il governo è impegnato a costruire anche per Natuzzi un percorso di rilancio, facendo appello alle responsabilità delle parti e mantenendo aperto il confronto con l'obiettivo di giungere a soluzioni durature. In questa prospettiva il MIMIT continuerà inoltre a individuare

Grazie. Avrei voluto vedere il ministro Urso, in quanto anche nell'ultimo tavolo di lavoro delle 12 ore, c'ero anch'io a quel tavolo di lavoro, lui non c'era, e quindi questo ci fa capire come il ministro Urso non sembra sia molto interessato. Ha un'avvertenza, quella di Natuzzi, dove ricordiamo che abbiamo 1.800 persone. E quello che ho sentito adesso come risposta non può soddisfarmi perché si parla, si doveva pensare prima. Io so solamente che i lavoratori adesso stanno chiedendo aiuto allo Stato. I lavoratori adesso sono stati sbattuti fuori dalle imprese che sono state chiuse. I lavoratori adesso ci stanno dicendo perché le commesse vengono portate in Romania e non da noi in Puglia. Allora, noi abbiamo assistito a quel tavolo di lavoro di 12 ore, a che cosa? A un protocollo portato dall'azienda dove si diceva che il lavoro veniva portato in Romania. Una quarantina di persone forse possiamo impiegarle in un'azienda, in una soluzione alternativa a Ginosa, e poi c'era il discorso chiaramente di questo, diciamo, prepensionamento, quindi di portare altri tot 110 lavoratori, quindi ad accompagnarli all'uscita e tutto il resto. Cioè, la cosa che io trovo assurda, e l'avete anche letto, sentito nelle parole, no? Io sento, dobbiamo salvare l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda. Io posso capire che assolutamente non possiamo affossare l'azienda, perché l'azienda stessa poi deve pensare ai lavoratori, ma io voglio vedere invece l'equilibrio fra salvare l'azienda e salvare i lavoratori, e in questo l'azienda non può farlo da sola, ha bisogno di uno Stato, di un governo che deve essere presente, ma io ripeto, non abbiamo visto nulla. L'ultima cosa che adesso mi riportano, perché io con i lavoratori ci parlo e mi hanno detto adesso ci hanno fatto andare in 300, dobbiamo andare tutti sulla terza perché ad essere impiegati in questa azienda che è rimasta aperta, effettuando dei turni di 3 o 4 ore di lavoro ciascuno. Ma guardate con quanto costa il gasolio e il carburante, ma chi va a fare 3 o 4 ore di lavoro? Ci rimettono anche, quindi ci rendiamo conto. Allora mi stanno dicendo c'è una situazione sterilizzata, c'è un disorientamento, noi non sappiamo che cosa sta accadendo, che cosa accadrà dopo. Un'altra cosa, si sente parlare di Invitalia, noi l'abbiamo detto anche a quel tavolo di lavoro. E io allora chiedo al governo, ma Invitalia c'è o non c'è in questa situazione? Perché è stata chiesta anche dai sindacati in intervento, però io ricordo le ultime parole, siccome un'azienda è un'azienda che quota in borsa a New York e ci sono degli azionisti all'estero, non possiamo cosa? Quindi significa che lo Stato non può intervenire. Cioè ci sono cose che io trovo assurdo, ho assistito veramente a un tavolo di lavoro assurdo e continuo a chiedermi e non capisco il governo dov'è? Il governo serve adesso perché finora non si sono lamentati, quindi si è riuscito negli anni probabilmente a mandare avanti l'azienda, a mandare avanti questa che è un'attività particolare della Puglia, della Basilicata, riconosciuta in tutto il mondo, che è anche, come dire, nostra caratteristica. I lavoratori sono lavoratori che hanno delle competenze e quindi è veramente non dignitoso portarli lì e fargli fare 3 o 4 ore di lavoro. Loro non capiscono anche, perché ho anche sentito che per un periodo, non so ancora adesso, il lavoro è stato portato anche a terzisti della stessa zona. Allora, cosa sta accadendo? Anch'io ho ascoltato le problematiche che è l'impresa, lo capisco questo, ma c'è lo Stato appunto per dare supporto. Io non voglio dire che, diciamo, l'impresa non se ne sta occupando, ha le sue problematiche, l'impresa deve andare avanti, mi rendo conto, ma al lavoratore c'è lo Stato, il Ministero del Made in Italy che dovrebbe pensarci e finora non ci ha pensato, Presidente. Io finora non ho visto nulla per i lavoratori. Le 12 ore c'ero, sì, i sindacati hanno fatto delle offerte, è chiaro che poi hanno rifiutato, il tavolo è saltato, ma
come fanno i sindacati a portare avanti un tavolo, ad accettare una proposta dove si vede che non c'è una via di uscita, dove non ci sono stati nemmeno, come dire, dei numeri chiave dicendo, non so, tot lavoratori allora che riescono ad andare via, li accompagniamo all'esodo, altri li facciamo lavorare lì, oppure sicuramente dopo un anno di riorganizzazione dal punto di vista economico-finanziario, noi riapriamo le imprese

0: Perché abbiamo intenzione di portare avanti queste filiere e questi prodotti? Questo non l'abbiamo sentito. Un programma di lavoro doveva essere fatto così. Io non posso vedere un programma, un protocollo solo, ok, adesso dobbiamo salvare la parte finanziaria, eccetera. E il resto? Allora mi fai un programma almeno a 2-3 anni e mi dici che è sicuro. Ed è lì è saltato il tavolo. È saltato lì il tavolo, perché nessuno, non mi hanno detto l'azienda e nemmeno il governo, ha detto sicuramente ai lavoratori che dopo tot tempo sarebbero stati quantomeno reintegrati, o dimmi quanti ne vuoi reintegrare. Questo non è stato detto, non è stato accettato, non è stato sottoscritto e quindi ovviamente il tavolo è saltato. Ora so che fra dopodomani ci sarà un tavolo di lavoro a Confindustria. Io veramente la ringrazio, viceministro, che si sta ascoltando tutto quello che sto dicendo, ma non ascolti me, la mia voce è quella dei lavoratori che mi scrivono e mi dicono: noi come facciamo ad andare avanti? Una questione di dignità, è una questione anche economica, come facciamo ad andare avanti? Io qui devo rappresentare loro, devo parlare in questo modo, mi spiace farlo, non è il mio modo di fare, però lo devo fare, quindi il governo deve assumersi la responsabilità, riascoltare l'impresa e far sì che l'impresa e che con tutte quelle che possono essere le varie articolazioni, le varie cose che si possono trovare, si deve assicurare un futuro a queste persone, non solo un domani, ma in questo momento sono disorientati, non sanno che cosa devono fare, non sanno alla terza che ci vanno a fare 4-5 ore di lavoro, nemmeno lo stanno accettando, quindi veramente io mi rivolgo a questo governo e che realmente ci metta la faccia sui lavoratori, su quello che è appunto il Made in Italy italiano.
1: Grazie. Deputata Labbate, adesso chiedo all'onorevole Soumahoro di intervenire e che se rimane soddisfatto della risposta alla propria interrogazione, considerando che un'interrogazione ha massimo fino a 5 minuti. Prego.
2: Grazie Presidente.
3: Del gruppo misto.
2: Presidente, innanzitutto ringrazio il Vice Ministro per quanto espresso. Ma qui vorrei condividere, Presidente, gli elementi emersi dall'incontro che ho avuto qualche settimana fa con un gruppo di lavoratori e mi hanno rappresentato quasi 20 anni di attività lavorativa presso la Natuzzi, ma 20 anni di attività lavorativa che oggi li vede ad avere come unica certezza l'essere buttati per strada. E hanno condiviso con me 3 elementi, Presidente. Il primo elemento riguarda il contesto. Come si usa dire, non c'è testo senza contesto, non c'è evento senza contesto, non c'è avvenimento senza contesto. Il contesto è quello del Mezzogiorno. Parliamo spesso della questione meridionale. Quella della Natuzzi, come mi hanno raccontato i lavoratori, dicono che il Mezzogiorno, la questione Natuzzi, vuol dire Mezzogiorno. E mi hanno anche rappresentato proprio quel Mezzogiorno che negli ultimi 10 anni ha visto 1.140.000 persone emigrare. 1.140.000 persone emigrare. Parliamo di 3 volte la popolazione della Basilicata, dove si trova una delle sedi operative della Natuzzi. Parliamo di 1/3 della regione Puglia, dove si trova una delle sedi operative della Natuzzi. Presidente, meno lavoro vuol dire più emigrazione, meno lavoro vuol dire fuga di braccia e cervelli, come si suol dire, meno lavoro vuol dire incertezza per un futuro dignitoso, un futuro radioso per il Mezzogiorno. Il secondo elemento, Presidente, riguarda il Mezzogiorno come zona industriale. Questo è il secondo elemento che mi hanno rappresentato. Noi andiamo a dividere l'Italia tra una zona industriale produttiva e una zona non produttiva per destino divino, ma non è così. Il Mezzogiorno è ridotto in come è ridotto oggi perché non vi è stato una lucida, una ragionevole, un ambizioso progetto industriale per consentire a quella parte del nostro paese di essere in linea con ciò che avviene nel resto dell'Italia. E il terzo elemento che mi hanno rappresentato, Presidente, riguarda il tema dei giovani. Se noi oggi andiamo ad osservare, come il Ministro ben sa, su un piano qualitativo i dati macro che emergono sul piano statistico in relazione alla emigrazione, ci rendiamo conto che i giovani del Mezzogiorno guardano il contesto locale come destino incerto, come un futuro incerto, e hanno come unica certezza l'emigrazione. Allora, Presidente, l'avvertenza Natuzzi, dal racconto delle lavoratrici e dei lavoratori che ho avuto modo di incontrare e con i quali sono in costante contatto, mi hanno rappresentato questo. Per questo motivo ho chiesto loro quale potrebbe essere una soluzione. Loro dicono: qui occorre innanzitutto mettere in campo un patto territoriale. Un patto territoriale che veda impegnate governo, un patto territoriale che veda impegnato azienda, un patto territoriale che veda impegnato gli enti locali e un patto territoriale che veda il protagonismo delle organizzazioni sindacali. Ecco, io, Presidente, vado a concludere dicendo che quanto è emerso da ciò che ha espresso qui il Ministro non dà quella luce di speranza ancora. Mi rendo conto che qui siamo all'interno di un contesto europeo, ma dobbiamo mettere in campo elementi per attrarre investimenti, ma soprattutto per garantire ciò che è oggi presente, perché da ciò che è oggi presente ne va il destino del Mezzogiorno, il destino del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie, onorevole Somaoro. E quindi è così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Dunque, sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 14. La seduta è sospesa.
3: 11.54, come avete sentito dalla voce del Presidente di turno Costa, seduta sospesa alla Camera dei Deputati dopo lo svolgimento di 4 interpellanze, i lavori riprenderanno alle 14. Usciamo dai programmi in convenzione.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: E allora vi trasmettiamo in leggerissima differita i lavori della commissione d'inchiesta che fa luce appunto sulla questione Covid, sulla diffusione del virus Covid e delle misure, contromisure adottate. In programma oggi, tra gli altri, l'audizione del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. Sentirete aprire i lavori alla voce del Presidente della Commissione, Marco Lisei.
5: Ha chiesto ripetutamente le sue dimissioni, dicendo e assumendo ovviamente
6: all'audizione con le avvertenze di rito. Do la parola alla deputata Buonguerrieri.
5: Sì, grazie Presidente. Guardi, pur in assenza dei gruppi d'opposizione che abbiamo atteso a lungo, d'altra parte ormai è noto, i gruppi d'opposizione hanno deciso di venire ad intermittenza, scegliendo loro per loro comodità quando presenziare e partecipare ai lavori di Commissione Covid e quando invece non presenziare. Però, Presidente, non possiamo non riferire il fatto che abbiamo letto una nota stampa del senatore Boccia che afferma, come è suo solito d'altra parte, cose assolutamente irricevibili. Allora, Presidente, Fratelli d'Italia accoglie l'occasione, uno, per esprimerle solidarietà piena, due, per esprimere solidarietà piena all'audito Presidente Bignami. Colgo anche l'occasione per continuare ad esprimere e farlo nuovamente solidarietà ai nostri consulenti di commissione, quindi ai magistrati e agli ufficiali della Guardia di Finanza che stanno portando avanti un lavoro davvero con grandissima competenza e serietà e nonostante questo continuano a subire attacchi scomposti da parte delle opposizioni. Allora guardi Presidente, prima la sinistra ha chiesto ripetutamente le sue dimissioni, dicendo e assumendo ovviamente in maniera del tutto strumentale e infondata che lei non sarebbe consono al suo ruolo. Poi, guarda caso, proprio quando dalla commissione inchiesta Covid si inizia a entrare nel merito dello scandalo che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana, del maxi affidamento più grande della storia, e quando i lavori di commissione inchiesta Covid entrano nel merito delle consulenze richieste dal collega dell'allora Premier Conte agli imprenditori, pari al 10% sulle commesse affidate dalla struttura commissariale di Arcuri, le opposizioni chiedono addirittura lo scioglimento della commissione d'inchiesta. E oggi apprendiamo che si sono inventati un'altra richiesta che a mia conoscenza non ha precedenti, neanche questa nella storia della Repubblica Italiana e nella storia delle commissioni d'inchiesta, e cioè quella a firma del senatore Boccia come richiesta di chiedere una commissione d'inchiesta sulla commissione d'inchiesta. Cioè, ma noi ci rendiamo conto di dove siamo arrivati? Di che cosa, per bloccare i lavori di commissione d'inchiesta, stanno inventando le opposizioni? E allora noi non possiamo che ribadire, Presidente, la domanda che emerge dal primo giorno dei lavori di commissione: di che cosa hanno paura? Che cosa hanno da nascondere? Perché l'atteggiamento senza precedenti dei gruppi di opposizioni fa trapelare soltanto una grandissima paura. E allora io ribadisco ancora una volta, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, che mentre le opposizioni lavorano dal primo giorno per tentare di nascondere la verità, noi continueremo con determinazione e ostinazione e coraggio, senza farci bloccare in nessuna maniera, a ricercare la verità, perché questo è l'impegno che Fratelli d'Italia ha assunto nei confronti di tutti gli italiani. Grazie, Presidente.
6: Deputata Loizzo.
3: Della Lega.
7: Sì, grazie Presidente, a nome del gruppo Lega Salvini Premier mi associo all'onorevole Buonguerrieri nella assoluta condanna a ciò che ha espresso il senatore Boccia, e alla solidarietà verso di lei e verso l'onorevole Bignami. Quello che si intravede ed è chiaro a tutti che si voglia impedire alla commissione d'inchiesta Covid di fare il proprio lavoro, commissariare o cercare di commissariare in tutti i modi quello che è il lavoro della commissione d'inchiesta, trova il gruppo Salvini, Lega Salvini Premier, assolutamente sconcertato, per cui credo che anche l'assenza di oggi, che dimostra sostanzialmente come c'è grande disponibilità a rinunciare da parte di alcuni a tutte le coperture che l'immunità ci dà, e venire qui a parlare serenamente indica la strada maestra che non dobbiamo mai abbandonare. Quindi credo che il segnale dato oggi dalle opposizioni e anche dalle dichiarazioni del senatore Boccia ci trova stupiti, sbigottiti, ma soprattutto ancora più convinti che questa sia la strada per scoprire ciò che durante la gestione della pandemia non ha funzionato, ma non solo non ha funzionato in termini di salute dei nostri pazienti, quanto anche di salute della nostra economia. È un mercato veramente sconcertante di parcelle che non trovano alcuna giustificazione in nessun tipo di procedura mai avuta nella storia della Repubblica. Grazie.
6: Grazie, bene. Ovviamente non entrerò nel merito delle richieste di dimissioni quotidiane che ricevo quotidianamente, chiaramente su tutto il resto insomma sono stato minacciato di denunce, oggi si dovrebbe essere una minaccia di una commissione d'inchiesta sulla commissione d'inchiesta, chiaramente sono assolutamente sereno come credo che siano tutti sereni nel fatto che questa Commissione, questa Presidenza abbia garantito le opposizioni e abbia sempre agito nella correttezza e nel rispetto delle norme e dei regolamenti e anche rispetto a un confronto che c'è stato richiesto alle opposizioni, peraltro con i Presidenti di Camera e Senato che al momento non hanno mosso alcuna censura. Evidenzio solo, giusto per correttezza, anche rispetto alle richieste sull'ordine dei lavori, che l'audizione del deputato Bignami, come tutte le altre richieste di audizione di qualsiasi gruppo, sono state valutate dall'ufficio di presidenza. Dico che ad oggi non sono mai entrato nel merito di una richiesta di audizione, neanche dell'opposizione. L'opposizione ha potuto sentire e indicare tutti gli auditi che voleva e non gli è stato mai opposto di non sentire qualcuno. E lo dico in particolare perché chiaramente l'unico criterio è la nostra legge istitutiva e nella valutazione, nella richiesta che è stata presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia per l'audizione del deputato Bignami è per un'attività che ha svolto direttamente all'interno del contesto pandemico, ovvero aver promosso due ricorsi contro il Ministero della Salute, uno il 9 febbraio del 2021 per la desecretazione dei verbali della Task Force che erano secretati, per i quali il Ministero della Salute è stato condannato, e l'altro nel 5 ottobre del 2020 sul mancato possibilità di prendere visione del piano pandemico, anche questo ricorso al TAR, visto la soccombenza del Ministero della Salute. Quindi chiaramente sono due fatti amministrativi che si sono inseriti in un'attività di parlamentare di opposizione e che riguardano comunque complessivamente la pandemia e la gestione della trasparenza degli atti governativi, e quindi si è ritenuto che l'audizione e quello che poteva riferire il deputato Bignami fossero rientrassero totalmente nella materia di pubblico interesse scolpita nella legge istitutiva. Ciò detto, veniamo all'audizione. Come dicevo, saluto e ringrazio il deputato Bignami, che sarà sentito nella forma della libera audizione nell'ambito del ciclo istruttorio delle misure adottate per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella seconda fase dell'emergenza epidemiologica. Avverto che da saluti odierna verranno dati pubblicati, redatti e pubblicati resoconto stenografico e quello sommario, che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito audiovisivo interno della Web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta anche solo temporaneamente dove le circostanze lo richiedono. Inoltre l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito in tutto in parte segretata. In tal caso il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui si liberasse in seguito per la disclassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la segretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo. Chiedo all'audito se ha un'introduzione.
8: Grazie tutti. Presidente, pur consapevole che si tratta di libera audizione, ritengo non sia corretto che parlamentari sia previsto il privilegio di non dover rispondere delle dichiarazioni che rendono in un contesto parlamentare come quello della Commissione d'inchiesta, e pertanto dichiaro che mi assumo la responsabilità di, sia in sede civile che in sede penale, di tutto quello che dirò in questo caso, e pertanto, anche se so di non essere tenuto, ritengo doveroso da parte mia prestare la formula di rito che tutti gli italiani che vengono qui devono prestare se convocati alla Commissione d'inchiesta, e pertanto, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza, e confido lo facciano tutti coloro che vengono qui convocati.
6: Ecco, nello specifico, ovviamente specifico che è stata richiesta ed è stata la libera audizione, perché l'articolo 15,2 del regolamento interno della Commissione, di tutte le commissioni d'inchiesta, quindi non soltanto la commissione d'inchiesta Covid, recita espressamente che i parlamentari, i membri del governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che vengono oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione, ed è una mutuazione dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, e pertanto nonostante la richiesta anche pervenuta di essere sentito nella forma della testimonianza e convocato nella forma della testimonianza, questo è purtroppo impedito dai regolamenti. Ciò detto, se ha un'introduzione, che lasciamo sempre un tempo agli auditi per un'introduzione, se no passiamo direttamente alle domande.
8: No, grazie.
6: Bene, domande. Deputata Bonguerieri, prego.
5: Sì, grazie Presidente, benvenuto al Presidente Bignami in Commissione Inchiesta Covid, non nella veste, come sappiamo, di commissario dalla quale si è dimesso per consentire la sua audizione, ma nella veste oggi di audito. Mi lasci dire, Presidente, che il Presidente Bignami ha così costituito e creato un esempio anche diciamo con riferimento alla formula di rito che ha voluto comunque leggere, assumendosi ogni responsabilità rispetto alle dichiarazioni che renderà sia in sede civile che in sede penale, un esempio che ci auguriamo che venga seguito. Il Presidente, per correttezza, non ha proferito il nome, io invece lo farò, dal onorevole Giuseppe Conte, che è letteralmente fuggito per due anni e poi, messo con le spalle al muro, Presidente, si è reso a parole disponibile ad essere audito. Lo attendiamo, vedremo se poi il 4 di agosto sarà la data che l'onorevole Conte confermerà, e vedremo anche in quale forma riterrà di venire in commissione ad essere audito.
6: Bene.
5: Presidente Bignami, io le chiedo anzitutto qual è il motivo e perché si interessa di piano pandemico.
8: Il motivo risiede nel fatto che, così come tutti gli italiani, mi trovavo evidentemente sottoposto a regime di lockdown, conseguentemente chiuso in casa per decisione del Presidente del Consiglio allora, e incorsi in un articolo pubblicato, se ricordo bene, il 21 di aprile 2020 a firma della giornalista Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, in cui il direttore del Ministero di allora, Andrea Urbani, affermava che già da gennaio, in risposta alla pandemia, era stato elaborato un piano segreto che avrebbe dato una capacità di risposta al nostro sistema nazionale sanitario per la pandemia stessa.
5: Ma scusi, lei adesso ha sottolineato la parola segreto, lei si insospettisce per il fatto che il dottor Urbani parla di piano segreto in questa intervista?
8: Beh, sicuramente il richiamo nel titolo, la parola segreto, induce a chiunque una curiosità. Nel caso specifico, in ragione della mia professione, che è quella di avvocato, e avendo esperienza a riguardo, il richiamo a una segretezza del piano evidentemente confliggeva con quelle che sono sia la regolamentazione sanitaria internazionale, sia la decisione 1082 del 2013, del 22 ottobre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, con cui al contrario si afferma che è un presidio di pubblicità è necessario per il contrasto alla pandemia.
5: E quindi lei, a fronte di queste dichiarazioni del dottor Urbani, cosa decide di fare?
8: Intanto, Presidente, se mi consente, vorrei consultare, se è possibile ovviamente, proprio l'estratto del piano pandemico con cui si afferma quello che ho testé richiamato, cioè il fatto che credo sia sottovalutato come dato del fatto che il coinvolgimento della popolazione debba costituire un presidio attivo per il contrasto alla pandemia.
6: Prego, assolutamente.
8: Perdoni che devo ritrovare la pagina. In particolare, sia nel manuale OMS 2025 che nel piano pandemico, segnatamente nel piano pandemico 2026, si afferma che sono necessarie esigenze di chiarezza, trasparenza, tempestività, omogeneità e affidabilità dell'informazione. Questi principi sono anche ribaditi nel piano nazionale preparazione e risposta alla pandemia influenzale del Ministero della Sanità, dove si sostiene la necessità della, aperto virgolette, costruzione di un processo comunicativo continuo sul rischio bidirezionale, interattivo, di scambio e condivisione di informazioni e opinioni che garantisca la chiarezza. In altri termini, la trasparenza costituisce non un'opinione per le istituzioni pubbliche, ma un obbligo da cui discendono evidenti responsabilità, sia di natura politica che di natura amministrativa. E questo lo dico perché sul tema della trasparenza si connota tutta la vicenda che ha caratterizzato il mio coinvolgimento durante il periodo della pandemia.
5: Un piano segreto dunque assolutamente incompatibile con queste prescrizioni.
8: Come ho testé letto, il piano pandemico 2006, che costituisce l'ultimo documento all'epoca dei fatti adottato dall'Italia sul contrasto a un'eventuale diffusione di pandemia, prevedeva esplicitamente il coinvolgimento della popolazione come presidio attivo per l'adozione di comportamenti da parte della popolazione finalizzati al contrasto alla diffusione del virus.
5: Quindi a fronte di queste dichiarazioni del dottor Urbani, lei cosa decide di fare?
8: Decido di presentare un accesso agli atti finalizzato all'acquisizione del piano.
5: Come lo presenta? Se ci può dire come lo presenta, chi, quando e poi vengo ad un'altra.
8: Trasmetto una PEC non qualificandomi come parlamentare ma qualificandomi come cittadino e facendo evidentemente riferimento anche al mio titolo parlamentare ma esercitando l'accesso mediante la formula dell'accesso civico generalizzato.
5: Quindi lei questo accesso e richiesta di atti la fa come cittadino?
8: Come cittadino, così come potevano farlo tutti.
5: A chi rivolge questa PEC?
8: Al Ministero della Salute. E se ricordo bene anche la Presidenza.
5: Del Consiglio dei Ministri.
8: Se ricordo, sicuramente il Ministero della Salute.
5: E il Ministero della Salute a fronte di questa richiesta che lei inoltra da privato cittadino d'accesso agli atti per conoscere questo piano segreto di cui parla il dottor Urbani, cosa risponde?
8: All'accesso di aprile non risponde.
5: Fa altri accessi successivamente?
8: Sì, successivamente ritenendo che non fosse opportuno insistere, visto che comunque il sistema nazionale si trovava a dover fronteggiare un'emergenza, ritengo non consono dover impegnare il Ministero in qualsiasi ufficio articolazione in uno sviluppo di accesso agli atti e ripropongo l'accesso successivamente.
5: Quindi lei non decide in questa prima fase di fare ricorso al TAR?
8: No.
5: Per i motivi che ha appena spiegato.
8: Esatto, tuttavia ritengo necessario ripresentare l'accesso perché così come insegna il diritto amministrativo di cui esercito, nel momento in cui non si impugna il silenzio rifiuto in termine decadenziale previsto, decido di rinnovare con una PEC, sempre una forma di accesso civico generalizzato, la richiesta d'accesso agli atti.
5: E a fronte di questa rinnovata richiesta il Ministero della Salute destinatario della PEC cosa risponde?
8: Risponde sostanzialmente affermando che non vi era alcuna disponibilità all'ostensione degli atti.
5: È a questo punto che decide di fare ricorso al TAR?
8: Sì, decide di fare ricorso al TAR perché nel momento in cui da parte della regolamentazione sanitaria internazionale il piano pandemico si afferma che la pubblicità e il coinvolgimento della popolazione è un presidio attivo finalizzato all'adozione di condotte adeguate per il contenimento del virus, trovo singolare che il Ministero elabori un piano che definisce segreto e quando un cittadino lo chiede non glielo fornisce.
5: Alla faccia della trasparenza, ritornando all'incipit del suo intervento.
8: Sì, su questo evidenzio che nel libro del Ministro Speranza si afferma testualmente a pagina 50.
6: Quale versione?
8: Nella versione quella che venne ritirata, di cui sono entrato nella disponibilità. Ritirata. Nella versione di disponibilità si afferma a pagina 59. È importante ripeterlo, due punti, la trasparenza è stata sin dall'inizio un nostro punto di forza. Io credo che invece avessero un problema con la trasparenza.
5: Veniamo al procedimento avviato avanti al TAR su suo ricorso. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio, immagino, se sì, dicendo cosa?
8: Si è costituito in giudizio sostenendo che non vi era alcun piano segreto e che al massimo si trattava di documenti interni.
5: Quindi nega il fatto che il documento di cui lei aveva chiesto di entrare in possesso esistesse?
8: Di fatto nega che esistesse un piano segreto.
5: Ma scusi, il procedimento da lei avviato con ricorso al TAR come si è concluso?
8: Si condanna con la condanna del Ministero e del Governo alla produzione del piano segreto.
5: Il Ministero a seguito di questa condanna ha prodotto il piano?
8: Ha prodotto i documenti richiesti.
5: Quindi esisteva?
8: Direi di sì, perché ha prodotto i documenti.
5: Cioè, quindi scusi, per ricapitolare, lei da cittadino fa un accesso agli atti chiedendo copia del piano citato da Urbani e sostanzialmente il Ministero non risponde. Decide di fare ricorso per chiedere copia del piano citato da Urbani e il Ministero si costituisce sostanzialmente dicendo che il piano non esiste, vince il ricorso, il Tribunale condanna il Ministero della Salute a produrre il piano e il Ministero della Salute lo tira fuori dal cassetto e lo produce?
8: Esattamente.
5: Quindi esisteva?
8: Sì.
5: Quindi nel momento in cui costituendosi in giudizio il Ministero della Salute, quindi Speranza, dice che quel piano non esiste, mente sapendo di mentire, se poi lo tirano fuori e lo producono a seguito di condanna del Tribunale?
8: È una risposta valutativa, non mi permetto di darlo. Quello che mi permetto di darlo è che il Ministero poteva anche dire che non poteva produrre qualcosa che non esisteva e noi saremmo stati costretti a un giudizio di ottemperanza.
5: Scusi, anche qui a questo punto le chiedo una valutazione politica oltre che giuridica. Cioè siamo di fronte a una condanna per mancata trasparenza del governo italiano nei confronti degli italiani.
8: Sì, non cioè, fu l'unica però.
5: Ma non le sembra una condanna fra le più gravi che ci si non deve attendere nei confronti delle istituzioni?
8: Guarda, in termini politici non è mio compito dire se questo è grave. In termini amministrativi di regolamentazione sanitaria internazionale confligge apertamente con le previsioni della regolamentazione sanitaria internazionale, con il piano pandemico e con quello che dice anche il ministro stesso. Perché, come ho detto prima, la trasparenza degli atti non è un'opzione per il decisore politico, ma un elemento di presidio attivo finalizzato al contenimento del virus. Rinunciarvici significa rinunciare alla possibilità che la popolazione adotti un comportamento consapevole rispetto a quella che può essere la minaccia pandemica.
5: Senta, sempre sul piano segreto citato da Urbani, lei oltre ricorso al TAR presentò anche esposti o comunque altre istanze?
8: Sì, presentai una successiva richiesta d'accesso agli atti perché ero venuto a conoscenza del fatto che il Ministero aveva istituito una task force, e questo l'ho appresi anche leggendo un comunicato stampa pubblicato, non so se è ancora disponibile, sul sito del Ministero della Salute in data 22 gennaio, con cui si annunciava che era istituita una task force con l'obiettivo di presidiare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'emergenza che si affacciava in Italia.
5: Torno però sull'ipotesi di esposto. Lei presentò anche un esposto relativamente al piano segreto, piano pandemico presso la Procura di Roma?
8: Sì.
5: E considerato che, da quanto ci è dato sapere, l'oggetto è il medesimo preso in esame poi dalla Procura di Bergamo e presso la Procura di Bergamo si è aperto un procedimento con tanto di capi di imputazione da parte della Procura nei confronti dei soggetti attori, insomma, di quel tempo, posso sapere questo esposto da lei presentato alla Procura di Roma che fine ha fatto?
8: Non lo so, perché io presentai la denuncia, tra l'altro qua a Palazzo Montecitorio, il giorno 14 aprile 2021, sono disponibile a mettere una copia agli atti per la commissione in cui riferisco di questo esposto e anche della successiva attività che ho svolto.
5: Presidente, faccio una richiesta di acquisizione intanto di tutto il materiale citato dal Presidente Bignami relativo al ricorso al TAR sul piano segreto, all'esito del ricorso al TAR e con tanto di allegati ovviamente e di memorie di costituzione del Ministero della Salute dei tempi, Ministro Speranza. Poi vorrei chiedere, immagino che gli uffici non ci sappiano rispondere immediatamente, siccome la commissione inchiesta per tramite del Presidente ha fatto alle procure diciamo di maggior rilievo destinatarie di procedimenti penali richiesta di acquisizione della documentazione, vorrei capire se la Procura di Roma rispetto alla richiesta della Commissione inchiesta Covid ha prodotto anche materiale su questo esposto che oggi viene citato dal Presidente Bignami. Se non l'ha prodotto, vorrei un attimo capire come mai si è sottratta dalla produzione e ovviamente chiederei che venga sollecitata la produzione documentale di tutto ciò che riguarda l'esposto di cui prendiamo nota oggi in sede di commissione.
8: Sì, sì. E sì, su questo mi permetto anche di precisare che però l'esposto involge anche l'altro ricorso che ho formulato sul tema dei verbali a task force,
5: su cui arriveremo, Presidente Bignami.
9: Come sempre con gli altri auditi, come abbiamo fatto con tutti gli auditi, il materiale di cui c'è stata trattazione in commissione se lo chiediamo la produzione ce lo rendono disponibile, ecco.
10: Il seguito penale daremo conto di quello che ha chiesto.
9: Del seguito penale chiaramente cercheremo.
8: L'unica eccezione, ecco, che mi permetto è che io ho copia dell'originale, quindi se metto a disponibilità se mi può essere dato.
9: Faremo una copia alla fine della seduta.
8: Sì, preciso, come dicevo poc'anzi al Presidente, che non ero capogruppo ai tempi, quindi era un'attività che potevo acquisire, documenti che potevo acquisire soltanto nel contesto dell'attività ordinaria.
5: Grazie, le chiedo questo, Presidente Bignami, ma una volta prodotto dal Ministero, condannato a produrlo dal Tribunale, e questo piano segreto che cosa conteneva? Cioè ci dava informazioni rilevanti, se sì di che tipo?
8: Sì, in realtà era un piano che veniva elaborato verso la fine di febbraio, questo lo desumo non dalla data apposta sul piano stesso perché era privo di data, ma dalle indicazioni contenute nel medesimo, in cui faceva esplicito riferimento a eventi già accaduti verso il 23 di febbraio e quindi da collocarsi successivamente dopo, in cui tra l'altro, così come presento nell'esposto, si riproducono ampiamente i contenuti del piano pandemico del 2006, l'unico piano pandemico approvato in Italia all'epoca dei fatti, a dimostrazione della piena sovrapponibilità delle azioni che il Ministero della Salute a febbraio 2020, quindi a pochi giorni dalla dichiarazione della prima zona rossa, riteneva di dover assumere, il che credo sia irrilevante, forma oggetto dell'esposto, perché è chiaro che se tu nel piano segreto, così definito, dici che è necessario adottare delle misure che erano già previste nel piano 2006, verosimilmente attivando il piano 2006 non si sarebbe verificato quello che poi si è verificato, almeno non nelle sue dimensioni.
5: Ma scusi, anche lei adesso ha riferito un fatto che ormai è noto, insomma, alla Commissione, ovvero l'Italia un piano pandemico ce l'aveva, era quello del 2006, non era aggiornato, anche questo è un fatto, con conseguenti responsabilità politiche non solo, ma però esisteva. Allora, lei si è fatto un'idea sul perché comunque non sia stato attivato quel piano che conteneva indicazioni preziose? In ogni caso, per gestire la pandemia, perché il governo decise di non attuare il piano pandemico del 2006?
8: E allora, questa è una domanda che richiede, Presidente, le chiedo scusa, ma tra i documenti che ho vi è la necessità di vedere se rinvengo un documento che credo significativo per dare una risposta alla deputata Buonguerriero. Chiedo scusa, ma tra i tanti documenti...
9: Prego, cerchi pure. Lasciamo qualche tempo necessario.
8: Eccoci. Allora, innanzitutto bisogna spiegare che cos'è un piano pandemico. Per poter prendere un esempio, il piano pandemico funziona come uno strumento antincendio. Non può magari spegnere un incendio se questo è particolarmente deflagrante, ma può consentire di acquisire tempo e di guadagnare la via di uscita. È ovvio che se il sistema antincendio è aggiornato ed è efficace, guadagni più tempo, se invece è desueto e non mantenuto, te ne fa guadagnare meno. E questo credo che sia un particolare importante per quello che eventualmente dirò dopo. E io non sono evidentemente un esperto e quindi non posso dire se il piano pandemico avrebbe potuto sortire effetti positivi oppure no, quello del 2006 ben anche adottato, ma lo è sicuramente il professor Crisanti, che tra l'altro credo sia senatore del Partito Democratico, che in relazione, o meglio nella relazione che compone in allegazione alla Procura di Bergamo, che aprirà un'inchiesta proprio sul tema dell'esposto che ho formulato, che la Procura di Roma all'epoca dei fatti ignorò, con cui dice testuale: sulla validità del piano pandemico e la esigibilità della sua applicazione depongono una serie di elementi. Il piano pandemico era l'unico documento operativo a disposizione che, sebbene non perfettamente allineato con le più recenti indicazioni OMS, conteneva ben dettagliate una serie di azioni di preparazione, formazione e vigilanza rivelatesi poi fondamentali per contrastare la diffusione della malattia a diffusione respiratoria. Molte di queste azioni sono già dimostrate efficaci in passato per bloccare la diffusione di virus respiratori SARS-CoV-1 e MERS, molto simili al coronavirus. Il documento pubblicato da OMS, di cui cita evidentemente la dizione, identificava la SARS e le malattie da coronavirus come infezioni respiratorie acute gravi, equiparate a quelle causate dall'influenza, e segnalava come misure di preparazione l'implementazione del piano pandemico influenzale e identificava nelle misure di prevenzione, contrasto e controlli dei piani pandemici influenzali lo strumento adeguato a mitigare l'impatto della pandemia di questi virus sui sistemi sanitari e sulla popolazione. Molte misure rifilate efficaci per bloccare la trasmissione SARS-CoV-2, l'utilizzo di DPI, il distanziamento sociale, la sorveglianza, la quarantena, sono identiche a quelle per contenere l'influenza. Ne è prova il fatto che durante la stagione autunno-invernale 2020-21, in coincidenza con l'applicazione di misure in contrasto alla diffusione SARS-CoV-2, è stata praticamente bloccata la diffusione influenza stagionale. Quindi non io, che non ho alcun valore, anche questo lo metto a disposizione, ecco. Ma il senatore Crisanti incaricato alla Procura di Bergamo di redigere una relazione, afferma, mi sembra in maniera molto chiara, che il piano pandemico 2006, anche se non aggiornato, sarebbe stato utile per contenere la diffusione.
6: Ecco, in questo, proprio perché ha richiamato un documento, insomma a beneficio di tutti i commissari, stiamo appunto parlando di una perizia, di una consulenza svolta dalla Procura di Bergamo, quindi la Procura di Bergamo nell'ambito del procedimento penale che aveva ad oggetto appunto il mancato contenimento della pandemia, ha chiesto a un consulente, quindi allora il dottor Crisanti, oggi senatore appunto in carica, di redigere questa perizia di cui il deputato Bignami ha letto un astratto, perizia che è comunque agli atti della commissione d'inchiesta. Prego.
5: Quindi presidente Bignami, pur non aggiornato il piano pandemico del 2006, non lo dice un pericoloso sovranista, ma lo dice Crisanti, perito della Procura di Bergamo, e la Procura di Bergamo era comunque utile attivarlo perché c'erano delle azioni utili per contenere la diffusione del contagio, ho ben compreso?
8: Sì, e la riprova è non solo nelle parole di Crisanti, ma che anche messi a paragone il piano segreto e il piano pandemico 2006, vi è una larga sovrapponibilità tra le azioni che si potevano intraprendere.
5: E allora io torno alla domanda, lei mi risponderà come crede, cioè per quale motivo il governo Conte ai tempi ha deciso di insabbiarlo, non utilizzarlo, non attivarlo?
8: Ma questa è una risposta a cui ho potuto darmi un riscontro con la lettura dei verbali a task force. Perché era evidente che nel momento in cui mi viene prodotto il piano segreto e vi era uno strumento, la task force, oltre che il CTS che doveva affrontare il contrasto alla pandemia, mentre i verbali del CTS dopo una lunga battaglia parlamentare divennero pubblici i verbali, quelli della task force non lo erano e ritenevo che lì ci potesse essere una risposta.
5: Ma scusi, io le chiedo questo, quindi non è una sua convinzione frutto di opinioni quella per cui ci fu un motivo per il quale il piano pandemico, pur non aggiornato, siccome utile, e a dirlo non è lei, ce lo siamo già detti, non fu attivato, quindi non è una sua opinione, ci sono degli elementi concreti che lei può portare, ad esempio per dire che c'è stata la volontà del governo di non attivarlo?
8: Beh sì, intanto perché, così come ho detto, sia la Procura di Bergamo aprì un'inchiesta e nella richiesta di archiviazione definì appunto questa conclusione, sia il dottor Crisanti arrivò a queste conclusioni, sia perché a mio giudizio è di palmare evidenza la lettura dei verbali, quale fu il percorso logico-giuridico che venne seguito da coloro che dovevano istituire e aggiornare il piano pandemico e che sedevano nella task force.
5: E sui verbali ci arriviamo, vi fu anche l'episodio del dottor Zambon, su questo tema lei ha fatto degli approfondimenti, può riferire?
8: Sì, io personalmente ritengo che tra l'altro la vicenda del dottor Zambon sia una vicenda che innanzitutto merita un ringraziamento al dottor Zambon e credo che il debito degli italiani nei suoi confronti sia difficilmente estinguibile, perché il dottor Zambon realizzò un report che venne segretato, o meglio ritirato una volta pubblicato online, in cui si dava conto del fatto che il piano pandemico italiano non venne mai aggiornato. E nell'ambito di questa vicenda, pure su questa, la Procura di Bergamo si esprime e acquisisce dei documenti, tra cui vi è una mail di particolare rilevanza, secondo me, da parte del dottor Ranieri Guerra, che rivolto, ritengo, anche se i nomi non sono stati oscurati, proprio a Zambon, con cui si afferma uno degli atti di speranza è stato sempre poter riferirsi a OMS come consapevole foglia di fico per certe decisioni impopolari e criticate da vari soggetti. Questa è stata materia di discussione e di accordo. Non ti sarà ovviamente sfuggito il dibattito politico di queste settimane, anche se non ti becchi uno o due ministri con sindacati e associazioni di categoria come capita a me quotidianamente. Se hai visto report, avrai forse notato che il bersaglio principale Tedos ha e me come corollario, ma anche incluso D'Alema e Speranza.
5: Grazie Presidente Bignami, credo che sia chiaro insomma il fatto che ci siano degli elementi di convincimento che vanno oltre ovviamente il suo diciamo la sua percezione o il suo intendimento.
8: Se posso sul piano Zambon, Presidente, sì? Aggiungerei un aspetto, perché dagli atti a procura di Bergamo si nota come il dottor Ranieri Guerra, che era il co-direttore generale di OMS, assistente generale, ritenga di dover informare il governo italiano di quello che stava succedendo, e in particolar modo dagli atti emerge che chiese un incontro al capo di gabinetto del governo italiano, con cui mi pare di comprendere, anche se evidentemente lui ne parla del relato con altri soggetti come Brusaferro ed altri, che fosse necessario adottare delle misure verso questo piano, o verso il report di Zambon, con cui si affermava che l'Italia non aveva un piano pandemico aggiornato, che era un'affermazione molto grave, perché significava violare la regolamentazione sanitaria internazionale, di OMS, di violare la 1082 del 2013, che diversamente dalla regolamentazione sanitaria internazionale ha un valore prescrittivo, quindi obbligatorio, vincolante. E Guerra, parlando o meglio scrivendo a Brusaferro, dice: CDG, che immagino il capo di gabinetto, che era Zaccardi di Speranza, dice di vedere se riusciamo a farlo cadere, il report Zambon, nel nulla. Se entro lunedì nessuno ne parla, vuole farlo morire. Questo è significativo, perché l'importanza del piano la dice Zambon stesso, che in una mail riferito a Tedros Ghebreyesus, che è il direttore generale di OMS, ma anche a responsabile europeo Kluge, afferma, tra le altre cose, che il ritiro del piano costituiva un ostacolo al passaggio di informazioni acquisite nel corso della risposta italiana a Covid verso i paesi che ne hanno necessità, cosa che impedisce che vite vengano salvate e conseguentemente espone l'OMS a responsabilità. Quindi sostanzialmente il ritiro del piano, in cui si affermava che il piano pandemico non era aggiornato, avrebbe causato un'esposizione di vite umane.
5: Quindi Presidente, scusi, e me ne assumo la responsabilità di quel che dico chiaramente come sempre, il governo Conte, di fronte alla scelta se attuare il piano pandemico e quindi salvare vite umane o salvare la propria faccia politica, ha scelto di salvare la propria faccia?
8: Ma in realtà OMS decise il ritiro del piano, quindi in prima approssimazione il governo italiano non pare coinvolto. Tuttavia, da quello che ho appena letto, che risulta dagli atti della procura di Bergamo, OMS informò il capo di gabinetto del Ministero della Salute, che risponde appunto: lasciamolo cadere nel vuoto. E che cosa serviva il piano? Lo dice chi il piano lo ha redatto, cioè Zambon, dice che serviva per salvare vite. Quindi la scelta a cui il governo italiano partecipò per espressa missione del capo di gabinetto, che è colui che governa un po' la macchina amministrativa di un ministero, è: lo lasciamo cadere o lo teniamo in piedi, preso atto che Zambon dice che serve per salvare vite umane?
5: La ringrazio per la chiara risposta, perché le avevo chiesto se le sue erano soltanto opinioni o se erano suffragate da elementi diversi. Credo che ne abbia portate insomma di preziosi, di elementi anche documentali, sui quali ognuno di noi si farà il proprio convincimento politico e non solo. Guardi Presidente Bignami, io vengo al secondo tema per il quale lei è stato convocato qui oggi in audizione, che è quello che ha citato poc'anzi, relativo ai verbali della Task Force. Perché lei si interessa dei verbali della Task Force?
8: Perché, come
5: e dice... se ci spiega anche che cos'è la Task Force, ad onor di insomma, per chi ci ascolta, se non altro.
8: Perché, come detto prima, è in corso in una valutazione che evidentemente atteneva alla lettura del comunicato stampa di cui ho parlato prima, cioè quello del 22 di gennaio, con cui il Ministero della Salute, il Ministro Speranza, annunciava la costituzione della Task Force. E sul tema del piano pandemico ritenevo ovvio che all'inizio della pandemia vi dovesse essere da parte del Ministero della Salute una valutazione in ordine all'attivazione o meno del piano pandemico.
5: I verbali della Task Force non vengono resi pubblici fino a quando lei non fa ricorso, e poi spiegheremo che cosa è successo a fronte di questo ricorso. Lei come si convince quindi che questi verbali non pubblici esistessero comunque?
8: Ma innanzitutto da un principio basilare di diritto amministrativo, perché qualsiasi riunione deve avere, nel momento in cui è caratterizzato da crismi di istituzionalità, un verbale che dia conto di ciò che è successo. E poi perché in realtà per una serie di elementi. In primo luogo perché nelle valutazioni che erano state redatte da parte del governo italiano già negli anni precedenti si parlava di un'unità di crisi istituita con decreto ministeriale che era finalizzata a dover operare in caso di pandemia e quindi era evidente che si trattava di un organo ufficialmente istituito. E in secondo luogo perché era necessario che ci fossero i verbali in ottemperanza ai principi di legge. Anche di questa riunione si tengono i verbali, di qualsiasi riunione che abbia un connotato pubblico.
5: Però lei se ne interessa, capisce che i verbali della Task Force non sono stati resi pubblici, per averne copia che cosa fa?
8: Allora, per averne copia formulo un nuovo accesso agli atti, rivolto sempre al Ministero della Salute, finalizzato evidentemente ad avere copia di questi documenti e anche in questo caso con la formula di accesso civico generalizzato.
5: L'accesso agli atti lo propone sempre al Ministero della Salute?
8: Lo propongo al Ministero della Salute, ce l'ho qui, sì, il 5 novembre 2020.
5: E ovviamente, Presidente, chiedo sempre l'acquisizione di tutta la documentazione anche ai fini dei lavori di commissione. Sì. E il Ministero della Salute in questo caso che cosa risponde, Presidente Bignami?
8: Dice che non esistono verbali.
5: Che non esistono verbali. Quindi lei, evidentemente non soddisfatto dalla richiesta, dalla risposta data dal Ministero della Salute, che cosa decide di fare?
8: Reitero la richiesta in data 22 di dicembre 2020.
5: E in questo caso che cosa le viene risposto?
8: Mi viene risposto, reitero nuovamente la richiesta in data 26 gennaio del 2021 e mi viene risposto in data 1 febbraio del 2021 e si conferma in buona sostanza quello che era contenuto già nella prima risposta, che leggo testualmente, ovvero che si trattava di un tavolo di consultazione informale, leggo testualmente. L'attività della Task Force Coronavirus si è caratterizzata nel consenso di un tavolo di consultazione informale al Ministero della Salute e non sussiste neppure un decreto ministeriale istitutivo o altro atto regolamentare equipollente. E tale attività informativa e consultiva non rientra quindi in attività procedimentalizzate e svolta nell'ambito di attività di supporto istruttorio informale. È del tutto evidente che nel momento in cui tu, nelle tue dichiarazioni rese in ragione alla regolamentazione sanitaria internazionale e al diritto europeo, e nel momento in cui tu pubblichi un verbale un comunicato stampa in cui dice che la Task Force era attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e anche a fronte del fatto che OMS aveva attivato già degli allarmi rispetto alla diffusione, sicuramente colpisce chiunque pensare che la risposta italiana era un tavolo informale.
5: Scusi, ma quella che era stata definita in un comunicato unità di crisi viene indicata dal Ministero della Salute come tavolo informale, cioè quel tavolo che ha deciso nelle fasi iniziali più delicate la vita di tutti gli italiani viene definito dal Ministero della Salute tavolo informale?
8: Sì, un tavolo informale di cui ho anche una immagine, perché venne pubblicata da Repubblica, se è possibile mostrarlo, Presidente, il tavolo informale è questo. Questo è il tavolo informale, potete vedere, questa seduta venne ripresa perché era presieduta dal Presidente del Consiglio Conte, l'immagine è quella. È un tavolo informale molto nutrito, potete vedere appartenenti alle Forze Armate, appartenenti alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, al Ministero, e presso un tavolo informale sicuramente un tavolo
5: ben partecipato.
8: Queste fotografie, queste immagini mi lasciano pensare che era un'informalità che forse era da esplorare.
5: E l'ha esplorata perché non accontentandosi neppure di questa risposta che indica quel che ci siamo detti, e cioè che questo, mi scusi, ma popò di tavolo con a capo il Presidente del Consiglio dei Ministri sarebbe, secondo il Ministero della Salute, un tavolo informale, che cosa ha deciso di fare e che cosa ha fatto successivamente?
8: Ho presentato ricorso al TAR.
5: e in questo procedimento avviato dal suo ricorso al TAR il Ministero della Salute si sarà costituito?
8: E il Ministero della Salute si è costituito e ha detto che non esistevano verbali da produrre.
5: Ma come è andato a finire questo procedimento, Presidente Bignami?
8: Il TAR ha condannato il Ministero della Salute a produrre i verbali.
5: E il Ministero della Salute ha prodotto i verbali che diceva nelle difese non esistere?
8: Il Ministero della Salute ha prodotto i verbali che diceva nelle difese non esistere.
5: Quindi esistevano?
8: Sì, con tanto di protocollo.
5: Scusi Presidente Bignami, ma anche qui io mi ripeto, cioè quindi lei fa richieste di accesso agli atti, non le rispondono, poi le rispondono eludendo la domanda, fa un ricorso al TAR, le rispondono che i verbali della Task Force non esistono, ma non le risponde il primo cittadino, con tutto il rispetto, che passa per strada, ma il governo italiano, il Ministero della Salute, vince il ricorso, il Tribunale condanna il Ministero della Salute a produrre i verbali della Task Force che lo stesso Ministero diceva non esistere e il Ministero della Salute li produce?
8: Sì.
5: Quindi esistevano?
8: Sì.
5: Quindi anche in questo caso il Ministero della Salute, in maniera molto coerente rispetto

0: importanti, cioè che cosa emerge da questi verbali che il governo ha ostinatamente, fino alla condanna del tribunale, tenuto nascosti agli italiani. Erano importanti, ci danno informazioni importanti sui primi momenti della gestione della pandemia?
1: Sì, devo dire che questi verbali costituiscono una vera e propria miniera di informazioni in ordine a quella fu la prima risposta italiana alla pandemia, nonché al tema che io volevo esplorare sulla presenza e attivazione del piano pandemico.
0: Questo è il motivo per cui secondo lei il governo Conte ha tentato fino all'ultimo di non pubblicarli e non renderli pubblici?
1: Io non posso evidentemente fare valutazione sull'intenzione, però posso fare una valutazione. E, come dicevo prima, ci sono i verbali ACTS che sono pubblici e consultabili da tutti. All'epoca dei fatti, i verbali della task force addirittura veniva detto che non esistevano. Nel verbale della task force a più riprese si afferma che era opportuno attivare il piano pandemico.
0: E nei verbali del CTS il piano pandemico non viene più richiamato?
1: Non viene mai richiamato. Nel verbale del CTS, almeno ciò che ho potuto vedere io, non si parla mai di piano pandemico. Gli stessi soggetti che parlano di piano pandemico dentro la task force e ne invocano l'attivazione e l'aggiornamento, pur presenti nel CTS, a quello che mi risulta, poi forse mi è sfuggito qualcosa, non parlano mai del piano pandemico.
0: E secondo lei perché c'è questa differenza fra i verbali della task force, stessi soggetti, e i verbali del CTS?
1: Intanto, Presidente, se mi consente, vorrei richiamare le date puntuali in cui si parla della necessità di attivare il piano pandemico e di aggiornare le metodologie, così come dice Ippolito, del piano pandemico. Questo perché viene fatto il 29 di febbraio da parte di Ippolito, viene fatto il 29 gennaio da parte di Ippolito, viene fatto il 15 febbraio da parte del dottor Maraglino e il 16 febbraio da parte del dottor Maraglino. E rilevo che molti di coloro che sedevano nella task force erano gli stessi soggetti che erano obbligati all'aggiornamento del piano pandemico, cosa che non è mai stata fatta dal 2006.
0: Me ne assumo la responsabilità, è evidente che volevano nascondere delle responsabilità.
1: Io posso dire che nel 2006, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Organizzazione Sanitaria Internazionale, l'Italia adotta un piano pandemico. Il piano pandemico del 2006 è obbligatorio ma non vincolante, non ha un'efficacia di legge. Nel 2013, con la decisione 1082 del 22 ottobre 2013, diventa invece vincolante e non viene mai aggiornato. Vengono inviate delle schede di autovalutazione, anche l'anno prima, o meglio nei giorni immediatamente sovrapponibili a quella che fu lo scopo della pandemia, autovalutazione sulla preparazione e capacità di risposta dell'Italia in un'eventuale pandemia. Tra l'altro, mi permetto di dire, le schede di autovalutazione che l'Italia produsse in cui dichiarava qual era la sua capacità di risposta per una pandemia, che ancora non era conclamata, e esprimeva su tutte le domande una capacità di performance ai massimi livelli, cioè l'Italia diceva di essere pronta a una risposta pandemica.
0: Beh, lo diceva anche Giuseppe Conte, ma abbiamo visto poi che esito ha avuto questa importante preparazione dell'Italia.
1: Questa è un'osservazione importante, perché Giuseppe Conte rende la dichiarazione che lei ha appena richiamato, se non ricordo male, durante un'intervista a Lilli Gruber il 30 di gennaio, e come dicevo prima, la prima dichiarazione nella task force e risale al 29 di gennaio, in cui Giuseppe Ippolito dice che era necessario richiamare le metodologie previste dal piano pandemico, quindi il giorno prima in cui viene detto questo. Però voglio anche evidenziare un'altra cosa per dare sintomo dell'importanza dei documenti che sono e delle informazioni contenute all'interno dei verbali a task force. A titolo d'esempio, credo importante evidenziare come il segretario generale, il dottor Ruocco, in data 12 febbraio del 2020, affermi: per quanto riguarda i dispositivi medici, dalle informazioni avute dal direttore generale, dottoressa Marletta, non giungono buone notizie. La disponibilità dei dispositivi è limitata.
0: Scusi, lei ha parlato del 12 di febbraio del 2020?
1: Sì.
0: Ma pochi giorni dopo, è notizia ormai nota a tutti, il governo italiano ha deciso di donare, regalare tonnellate di dispositivi alla Cina.
1: Esattamente, questa notizia, questa informazione a me ha un po' sorpreso, perché se il 12 febbraio il segretario generale dice non giungono buone notizie sul fronte dei dispositivi sanitari, sicuramente è singolare che tre giorni dopo

0: Da Brindisi, il ministro Di Maio, di allora ministro degli esteri, inaugura una spedizione, una donazione di tra 5 e 18 tonnellate, vi sono forme notizie diverse, di dispositivi sanitari gratuiti verso la Cina. L'Italia, questo dice la task force, non aveva dispositivi, ma l'Italia regala dispositivi alla Cina.
1: Quindi scusi, i verbali della task force fra le altre cose ci dicono che il 29 di gennaio Ippolito dice che occorre aggiornare il piano pandemico e il 30 di gennaio Giuseppe Conte risponde a Lilli Gruber sapendo, perché non poteva non sapere, che addirittura non avevamo il piano pandemico aggiornato da attivare, che l'Italia era prontissima ad affrontare la pandemia. Il 12 di febbraio Ruocco, sempre lo apprendiamo dai verbali della task force, dice che abbiamo dei problemi con i dispositivi di protezione. Qualche giorno dopo Speranza, Di Maio, il governo Conte decide di donare tonnellate di dispositivi di protezione alla Cina.
0: Sì, questi sono fatti ormai però diventati pubblici, oggi sono pubblici, allora quando io mi impegno per ottenere questi verbali non erano pubblici, nel senso che la produzione verbale a task force sono oggi accessibili a tutti gli italiani in ragione del ricorso che abbiamo vinto.
1: Ed è chiaro che questi gravi fatti oggi noi li conosciamo perché siamo riusciti, grazie al suo ricorso, ad ottenere i verbali della task force, che è evidente il motivo per cui il governo Conte, anche qui lo dico assumendomi ogni responsabilità, volesse tenere ben nascosti. C'erano altre informazioni in questi verbali della task force che potrebbero rilevare ai fini anche dei lavori di commissione Covid, oltre che perché è giusto che gli italiani sappiano che cosa avveniva in quel periodo.
0: Riguardo al piano pandemico, evidenzia appunto come il dottor Maraglino in data 15 febbraio dica, il dottor Maraglino evidenzia la necessità di procedere a un aggiornamento del piano nazionale preparazione e risposta alla pandemia influenzale risalente al 2009, in realtà risaliva verosimilmente al 2006, e la data successiva si è atto che il dottor Maraglino informa che martedì 18 si riunirà il tavolo di lavoro per l'aggiornamento del piano pandemico. Questo è importante perché, come dicevo prima, la decisione 1082 del 2013, con valore prescrittivo e vincolante, prevedeva che ogni 3 anni le nazioni dovessero adottare un piano pandemico. E il fatto che l'Italia non avesse un piano pandemico, e come dice colui che doveva aggiornarlo a quei tempi, risalisse addirittura al 2009 e quindi fosse andato nel tempo a circa 2 lustri precedentemente, significava che di fatto l'Italia aveva violato le prescrizioni del diritto europeo. E questo è particolarmente rilevante perché invece quelle nazioni che lo hanno adottato, penso alla Svizzera fuori dall'Unione Europea, ma penso alla Germania dentro l'Unione Europea, hanno avuto la capacità di attivare una serie di presidi che l'Italia evidentemente non aveva. Per comprendere l'elemento di differenza tra il 2006 e il 2020, basti pensare a questi apparecchi cellulari. Nel 2006 non c'erano gli smartphone come oggi noi li conosciamo, nel 2020 sì. E quindi tutta una serie di attività che erano previste dal piano pandemico non erano attivabili perché nel 2006 evidentemente non c'erano. Tuttavia, anche se è vetusto, il piano del 2006 poteva, lo dice Crisanti, lo dicono i fatti, lo dice anche la logica, comunque portare dei benefici. Lo dicono anche gli stessi esperti a task force, visto che il 29 gennaio Ippolito dice sarebbe bene riferirsi alle metodologie del piano pandemico. Questi sono ciò che attiene, per quanto riguarda quello che lei mi ha chiesto, sul piano pandemico. In realtà ve ne sono tante, un giacimento, informazione, basta prenderne giorno per giorno. Il giorno 22 di gennaio la task force fa riferimento alle misure che devono essere adottate per contenere la diffusione del virus per i voli provenienti dalla Cina. Su questo punto, Presidente, se mi permette, vorrei richiamare una vicenda un po' particolare. I commissari sanno che esiste un ente che si chiama ECDC, l'European Control Disease, la dico in italiano che è meglio, la centrale di controllo europeo per le malattie, con cui viene convocata, sto cercando la data, se lo ricordo bene il 20 di gennaio, una riunione, 17 gennaio, una riunione di
1: 17 gennaio 2020.
0: 17 gennaio 2020, una riunione tra tutti gli stessi membri finalizzata a verificare il contenimento con un focus specifico sugli aeroporti del virus. E dai verbali si legge che Italy updated without as Italy not present, cioè l'Italia non c'è.
1: Lei questo come fa a saperlo?
0: Lo vengo a sapere perché viene pubblicato un articolo del Guardian con cui sostanzialmente dileggiano l'Italia per l'assenza, perché la mail non venne aperta. E tanto che infatti anche il funzionario destinatario della mail, proprio in questa sede di commissione, conferma il fatto dicendo che l'Italia non partecipò a questo focus sugli aeroporti, che costituisce il primo punto del primo verbale del primo giorno della task force, perché evidentemente il virus viaggiava con i mezzi di trasporto. Dice: il ministero aveva problematiche di cambio di client, il mio account di posta elettronica si era bloccato.
1: Senta, riguardo ai viaggi, perché l'ha detto bene anche lei, il virus si spostava soprattutto con i trasporti, nei verbali della task force si rinviene qualche informazione su i viaggiatori cinesi che arrivarono in Italia quando a Wuhan era stato bloccato sostanzialmente tutto, e se sì, che cosa si rileva, quale fu il trattamento?
0: Allora, per quanto riguarda i trasferimenti, il 22 gennaio si dà conto di quelle che dovevano essere le misure di contenimento anche per quanto riguarda i viaggi, e si parla del fatto che era necessario attivare i termoscanner. Tra l'altro i termoscanner sono una misura che i piani pandemici internazionali ritengono non adeguati, perché evidentemente basta una tachipirina per abbattere la temperatura e il termoscanner non lo rileva, e percorsi differenziati. In particolar modo però è interessante il fatto che era previsto che il Ministero e procedesse a monitorare i percorsi e le destinazioni presso cui i richiamati passeggeri intendono recarsi sul territorio italiano, cioè vale a dire il tracciamento.
1: È stato fatto il tracciamento?
0: No, non è stato fatto il tracciamento, e infatti il giorno successivo, il 23 gennaio, si dà conto del fatto che era in arrivo in Italia, si leggo testualmente, all'aeroporto di Fiumicino è atterrato in data odierna un volo proveniente dalla città di Wuhan, e questo il 23 gennaio. Questo volo portava 202 passeggeri provenienti da Cina, cinesi, e le attività di controllo furono il termoscanner, e quindi dopo furono liberi di circolare, non fu fatto alcun tracciamento, e questo tra l'altro mi permetto di dire, una settimana dopo invece i cittadini italiani provenienti da Wuhan vennero immediatamente sottoposti a quarantena, se non ricordo male a Cecchignola, se ne dà conto nei verbali. La cosa che mi fa specie è che il 23 di gennaio, quando atterra l'aereo proveniente da Wuhan, la Repubblica Popolare Cinese chiude Wuhan. Cioè la Cina chiude Wuhan e i cinesi che arrivano da Wuhan non li lasciano liberi di circolare.
1: Quindi mentre la Cina chiude Wuhan, da noi arrivano a Fiumicino 202 cinesi, non li tracciamo, non li mettiamo in quarantena, diversamente dagli italiani, quindi sì, c'è anche questo trattamento diverso.
0: Sì, anche perché riemerge in più volte come fosse preoccupazione del Ministero, a volte del Ministro stesso, che non ci fossero atteggiamenti discriminatori, e quindi per non incorrere in un'accusa di discriminazione non si adottavano misure specifiche per i cinesi. Devo tuttavia rilevare che il giorno stesso in cui arriva l'aereo con 202 cinesi, nei verbali a task force si dà conto che era necessario informare, leggo testualmente, che era necessario informare correttamente i cittadini circa la non pericolosità di giocattoli e abbigliamenti made in China.
1: Quindi per non essere imputati di discriminazione nei confronti dei cinesi, il governo Conte dei tempi preferì lasciare libera la circolazione del virus, anche applicando comportamenti diversi rispetto agli italiani che arrivavano dalla Cina e rispetto ai cinesi che giungevano dallo stesso.
0: Il 28 gennaio l'aeronautica militare che mette a disposizione un volo per andare a riprendere gli italiani però suggerisce che una volta rientrati possono essere sottoposti a quarantena, cosa credo di buon senso.
1: Ma scusi, poi che senso ha preoccuparsi per la circolazione addirittura dei vestiti e dei giocattoli cinesi in un momento nel quale l'Italia era ormai colpita in maniera già importante dalla diffusione del virus?
0: No, non posso rispondere.
1: Senta, erano circolati, Presidente Bignami, anche delle notizie riguardo ai due primi cinesi ricoverati allo Spallanzani. Di questo si dà atto nei verbali della Task Force? C'è traccia? Viene in evidenza qualche informazione utile per anche qui capire come sono state gestite le situazioni all'inizio dello scoppio della pandemia?
0: Sì, se ne cita. Se mi consente un attimo, recupero un appunto.
1: Glielo chiedo perché a memoria rammentavo.
2: Sì, diamo il tempo all'udito di recuperare
0: l'appunto. Sì,

0: Radio Radicale, stiamo trasmettendo i lavori della commissione d'inchiesta sulla Covid.
1: Chiedo scusa, in buona sostanza
0: l'audizione dell'onorevole Bignami.
1: Dov'è l'appunto? Mi perdonatemi perché tra tutto questo documento non credevo fosse una domanda oggetto. Si afferma che nel verbale del 7 febbraio emerge la preoccupazione per il fatto che i due cinesi ricoverati hanno, aperte virgolette, ruolo elevato nella scala gerarchica cinese, cioè erano due importanti funzionari del Partito Comunista, e questo nel verbale del 7, quindi c'era preoccupazione non rispetto al tracciamento dei cinesi, ma rispetto al fatto che erano due importanti comunisti.
2: Deputata Lois, una domanda, poi andiamo a conclusione.
3: Commissione.
0: Allora, della Lega.
3: Si vince chiaramente che il vecchio antico piano pandemico comunque a qualcosa sarebbe servito, se non altro in qualche modo a approvvigionare i dispositivi di protezione individuali. Nella stesura del piano pandemico l'Organizzazione Mondiale della Salute richiama, come ha detto lei, alla sorveglianza ma anche alla condivisione e all'equità d'accesso. Ma un'altra cosa a cui fondamentalmente richiama il piano pandemico è anche la sovranità degli Stati nella gestione di punti chiave, cardine nella gestione della pandemia. Ora, noi assistiamo ad una grande discrepanza, nel senso non abbiamo sorveglianza, non abbiamo condivisione, non abbiamo equità di accesso, però abbiamo come memoria del piano pandemico la gestione dei punti chiave, quale per esempio la gestione del lockdown o anche la gestione della tipologia dell'assetto vaccinale. Ora, secondo lei presenza comunque di interventi cardine da parte del governo sulla gestione della pandemia, è questo il motivo per cui non si è adottato il piano pandemico preesistente, per avere la libertà di poter esercitare una gestione più autonoma secondo quello che era, diciamo, più l'afflato di quella parte politica rispetto all'organizzazione dei presidi di gestione della pandemia?
1: Ma intanto la ringrazio, che è una domanda che è molto importante, che mi permette di dare spunto su due aspetti. La prima, alla fine della legislatura scorsa si affacciò la possibilità di istituire una commissione d'inchiesta sulla pandemia, tuttavia la maggioranza di allora ritenne che era necessario avviare la commissione d'inchiesta limitatamente a ciò che era successo prima del 30 di gennaio e a ciò che era successo fuori dall'Italia. È del tutto evidente che prima dell'inizio della pandemia e ciò che era fuori dall'Italia una commissione d'inchiesta di questo tipo non serviva, e questo evidentemente caratterizzò la decisione poi dopo di non procedere in quella direzione. Sul secondo aspetto, fermo restando gli elementi valutativi che sottendono la mia risposta, lo dico assumendomi la responsabilità. Personalmente ritengo che molti dei componenti della task force, che erano anche, come dicevo prima, componenti del CTS, non ritenessero pubblicamente di dover attivare il piano, che attivare il piano pandemico del 2006 sarebbe stato utile, perché avrebbero implicitamente riconosciuto che il fatto che non fosse stato mai aggiornato implicava delle responsabilità evidenti in ordine al fatto che il mancato aggiornamento aveva comportato delle conseguenze sul contenimento del virus. Detto in altri termini, si sarebbero autodenunciati, perché se dici serve attivare il piano pandemico che però noi stessi non abbiamo aggiornato, è chiaro che questo avrebbe significato autodenunciarsi. E visto che su questo poi noi abbiamo fatto un esposto che la Procura di Roma non ha ritenuto di coltivare, fare, ma la Procura di Bergamo ha ritenuto di procedere in questa direzione, sarebbe stata un'autodenuncia che avrebbe evidentemente assunto le connotate di confessione, rendendo del tutto pleonastiche ulteriori indagini. Cioè, Presidente, quello che voglio dire è che nella task force sedevano soggetti che avrebbero dovuto aggiornare il piano pandemico, non lo hanno fatto e sono gli stessi che, pur dicendo nei verbali inesistenti della task force che andava fatto, in pubblico dicevano che era inutile farlo.
2: Molto chiaro. Deputata Bunguerieri, ultime domande?
4: Sì, Presidente, intanto chiedo di acquisire anche le autovalutazioni citate del governo Conte, citate dal Presidente Bignami, sulla preparazione del governo a gestire la pandemia. Autovalutazioni sottoscritte da Damario?
1: Sì, okay. Direi a memoria, ecco. Comunque sono documenti.
2: A memoria sono documenti agli atti sempre del fascicolo della Procura di Bergamo, perché credo che vennero acquisiti.
4: Quindi se li abbiamo già, ben venga, in ogni caso chiedo una ricognizione perché sono documenti anche questi rilevanti. Senta, Presidente Bignami, le chiedo questo, che è l'ulteriore motivo per il quale è stato convocato in commissione. Lei si è interessato anche degli acquisti di mascherine fatti dalla struttura commissariale di Arcuri nominato da Giuseppe Conte, perché?
1: Perché si tenne un'audizione alla Commissione Finanze nel 2020, ricordo a memoria fino aprile del 2020, 29 aprile del 2020, in cui il commissario straordinario riferì alle commissioni sesta e decima, Finanze e Attività Produttive, in ordine all'andamento testualmente sull'adozione del decreto legge recante misure urgenti in materia di accesso e credito, adempimenti fiscali, eccetera, eccetera, uno dei decreti assunti durante la pandemia.
4: Quindi lei decide di occuparsi degli acquisti fatti ai tempi dalla struttura commissariale, perché ne parlò Arcuri in Commissione Finanze?
1: In realtà rispondo a una mia domanda, durante la Commissione stessa pongo ripetute domande al dottor Arcuri rispetto a una serie di acquisti e quindi il dottor Arcuri mi risponde su quegli acquisti.
4: Ma è stata una risposta esauriente, cioè termina lì il suo interesse rispetto agli acquisti mascherine o decide di fare altro?
1: E se no, sì, chiesi la produzione di questo materiale, il dottor Arcuri mi rispose, anche questo è agli atti, ma anche c'è ancora il video in rete, mi dice che da lì a poco avrebbero pubblicato tutte le forniture, tutti i contratti online.
4: E sono stati pubblicati?
1: Qualcosa sì, ma non so se tutti, ovviamente, perché... E infatti faccio un accesso agli atti.
4: Ah, fa un accesso agli atti indirizzato a chi?
1: Ad Arcuri.
4: E cosa risponde il commissario straordinario Arcuri a questo accesso agli atti?
1: Faccio una PEC, sempre con la forma che dicevo prima, e il commissario straordinario in realtà intende risposta formale o informale?
4: Io do per scontato che a fronte di una richiesta fatta tramite PEC di accesso agli atti ci sia una risposta formale tramite PEC.
1: Ci fu una risposta formale con una PEC con cui mi si diceva che sarebbe stato lì disponibile online a breve tutto il materiale che richiedevo e poi il dottor Arcuri mi chiamò.
4: Il dottor Arcuri la chiamò telefonicamente?
1: Mi chiamò.
4: Per dire cosa?
1: Ma in buona sostanza per dirmi lo stesso contenuto della risposta, vado a memoria, anche se è passato qualche anno, anche chiedendo di non so se di ritirare, ma sostanzialmente quello era la finalità, l'accesso agli atti.
4: L'ha ritirato?
1: No.
4: Oltre questo decise di fare altro in riferimento agli acquisti fatti dalla struttura commissariale?
1: No, perché vennero pubblicati online una serie di documenti, effettivamente con ciò rispondendo positivamente alla richiesta che avevo formulato, valse lo stesso principio che avevo adottato sul piano pandemico, cioè di non intasare in quel periodo critico per il nostro sistema con richieste documentali o con ricorsi giudiziali, ciò che secondo me gli uffici dovevano dedicare totalmente invece al contrasto alla pandemia, e quindi non presento ricorso al TAR, anche perché è evidente ed è intuitivo che nel momento in cui vengono pubblicati i documenti io non posso sapere che esistono documenti non pubblicati, perché sennò...
4: Ma a sua memoria vennero ad esempio pubblicati i contratti conclusi dalla struttura commissariale di Arcuri nominato da Conte con i consorzi cinesi Wenzhou Lokai noti?
1: A quando risale, non mi ricordo la stipulazione dei contratti?
4: Da fine marzo ad aprile. Quindi no. Se non erro, il primo contratto è del 25 di marzo del 2020 e i successivi sono di aprile 2020.
1: No, tra l'altro nell'audizione il dottor Arcuri non parla di questi contratti.
4: Scusi, parliamo del contratto del maxi affidamento più grande della storia della Repubblica Italiana, 800 milioni di mascherine per 1 miliardo 251 milioni pagati, oggi scopriamo per dispositivi di protezione pericolosi per la salute pagati il quadruplo, tutte cose note alla commissione che sta approfondendo e continuando ad approfondire il tema. Arcuri viene convocato in commissione finanze per parlare dell'attività di acquisti che stava conducendo e non parla dei contratti Wenzulo CAI, che sono la commessa più importante che Arcuri abbia affidato.
1: Non in termini espliciti, poi ovviamente faceva genericamente riferimento alle forniture che la struttura commissariale aveva attivato. E comunque io non vengo posto a conoscenza, nonostante l'accesso agli altri e pubblicazione dei dati di questi contratti.
4: Guardi Presidente, io rilevo che agli atti della Commissione esistono due comunicazioni, una del dottor Borrelli, che ai tempi era capo pro tempore della Protezione Civile, e l'altra di Cannarsa, a capo di Sogei, con cui viene comunicato a richiesta della Commissione che il commissario straordinario Arcuri ai tempi non pubblicò pressoché nulla, alcunché, o almeno non risulta una pubblicazione accessibile a tutti dei contratti che ai tempi lui stipulò nella sua veste di commissario straordinario della gestione, sulla gestione della pandemia. Rilevo anche qui una mancata trasparenza che è assolutamente in linea, lo dico anche qui assumendomi ogni responsabilità, con l'atteggiamento tenuto dal governo Conte, qui ben delineato in riferimento ad atti e documenti particolarmente importanti che sì. Dovevano essere posti a conoscenza dei cittadini italiani, trattandosi di salute, trattandosi di soldi pubblici. Perché sì. Resti agli atti?
2: Non è una domanda, mi sembra che resti agli atti, e mi pare che Arcuri disse altro.
1: E Arcuri fu molto cortese, se ricordo bene ramostrò la disponibilità ad andare a consultare i contratti presso la struttura commissariale in via informale, ma non declinai perché non ritenevo che fosse quello che avevo chiesto, io volevo i documenti, non una consultazione informale, fu molto cortese.
2: Bene.
4: Grazie Presidente, non
2: le
4: ho
2: faccio
4: altre
2: solo
4: domande.
2: Due domande veloci, Presidente Bignami. Allora, volevo capire se i due ricorsi al TAR sono stati impugnati dal Ministero della Salute di fronte al Consiglio di Stato?
1: Sì, entrambi, questo ne sono sicuro, l'esito non ricordo perché di fatto ci fu cessata materia di contendere con la produzione all'esito giudizio di primo grado di entrambi i dei documenti richiesti.
2: Ok, poi le chiedo se è a conoscenza di altri ricorsi o se è stato in qualche maniera coinvolto, perché lei ha fatto appunto accesso agli atti civico generalizzato sui verbali del Tax Force, ma mi risulta che anche i verbali del CTS fossero secretati. E venne promosso un ricorso dalla Fondazione Luigi Einaudi, sempre al TAR del Lazio, che ebbe il medesimo esito, ovvero la soccombenza del Ministero della Sanità con l'obbligo di estensione dei verbali del CTS alla pubblicità e quindi ai cittadini che l'avevano richiesto. Volevo sapere se in questo era a conoscenza di questo ricorso, di questa vicenda, anche su quelli del CTS, perché abbiamo parlato della Tax Force, il CTS, anche quelli erano segretati.
1: Sì, e ricordo anche che ci fu una battaglia parlamentare proprio per la pubblicazione di questi dei verbali del CTS, perché vi era una forma differenziata di pubblicazione temporale.
2: Un'altra cosa che le volevo chiedere... anche il tema dei dati, oltre al tema dei verbali, fu un tema molto sensibile in quel periodo, nel senso che ovviamente le misure disposte dal governo con i DPCM postulavano ovviamente la loro motivazione anche sulla base dei dati in possesso, diciamo, del governo, oltre che ovviamente delle valutazioni dei verbali. Anche sul tema dei dati risultano diversi ricorsi per avere accesso non ai dati, diciamo, diffusi quotidianamente nei bollettini, ma ovviamente ai dati disaggregati più grezzi che postulavano questi DPCM. Volevo chiederle se come parlamentari, chiaramente lei non era capogruppo, ma come singoli parlamentari, voi nei dibattiti che ci sono stati, anche nelle informative alla Camera, ricordo che la prima informativa alla Camera è stata di Conte, è stata il 18 marzo, quindi diciamo 10 giorni dopo il provvedimento che chiuse l'Italia, il lockdown nazionale. I parlamentari erano in possesso, lei come parlamentare era in possesso di questi dati, erano stati messi a conoscenza di questi dati?
1: No, devo anche dire che la mia commissione era la commissione finanze, forse non era ritenuta competente, dove c'è stato un coinvolgimento, come nell'audizione che prima richiamavo, ho partecipato nelle forme che era previste dal regolamento parlamentare.
2: E anche gli accessi civici, anche in questo caso sui dati disaggregati, sono stati negati dal Ministero della Salute e alcune associazioni, anche in questo caso, hanno fatto ricorso al TAR, vincendo il ricorso nel TAR, ha disposto ovviamente che la segretezza non potesse sussistere, visto che ovviamente questi dati erano fondamento di un DPCM, quindi erano necessari la loro conoscibilità. Su questi ricorsi ha avuto un coinvolgimento lei? Voi ne avete presentati?
1: Non che ricordi, fermo restando che quello che poi il TAR ha statuito, in quanto lei mi dice, fu lo stesso principio in diritto statuito nell'accoglimento dei ricorsi da me presentati, ma d'altronde era in attuazione di quello che ho detto prima, la regolamentazione sanitaria internazionale della 1082.
2: Molto bene, la ringrazio, non ho altre domande.
1: Grazie.
2: Sospendo un attimo la seduta per far venire il prossimo audito, che inizieremo e speriamo di finire già in questa sessione.
0: Radio Radicale, sospensione momentanea dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Avete seguito l'audizione del deputato Galeazzo Bignami, iniziata intorno alle 11.30, un'audizione caratterizzata intanto dall'assenza delle opposizioni. E Bignami è stato interrogato dai colleghi di Fratelli d'Italia e della Lega. Tra le dichiarazioni, Bignami ha dichiarato: il governo con il piano pandemico aveva un problema con la trasparenza, ha dichiarato Bignami. Il Ministero della Salute ad aprile 2020 non rispondeva alla mia richiesta di accesso agli atti del piano pandemico segreto, non ho avuto risposta alle mie domande. Dobbiamo tornare nella commissione, sentirete la voce del presidente Marco Lisei.
2: Vaccini,
0: Paolo Bellavite è già docente presso l'Università di Verona, è lui l'audito.
2: Ha una introduzione, le chiedo per quanto possibile di essere sintetico, perché abbiamo al momento un margine di 45 minuti e se vogliamo finire l'audizione adesso, se no dobbiamo proseguirla forse stasera.
5: Il problema è che non vedo le slide, cioè questa qui è il testo scritto, io avevo preparato delle figure che ho mandato alla commissione. Ho mandato le slide.
2: Prego.
5: Grazie. Allora, inizio dichiarando la mia assoluta mancanza di conflitti di interesse per ciò che riguarda questo argomento. E inoltre vorrei citare anche brevemente le persone con cui ho collaborato, perché io non vengo qua a portare la mia opinione, ma il frutto di studi che si sono svolti negli ultimi 5-6 anni insieme con quelle persone che qui abbiamo citato, il professoressa Zanolin, il professor Isidoro, il professor Kelly, Fazio, Donzelli e Di Fede e altri che sono comunque citati nelle pubblicazioni che io farò vedere. E la conoscenza delle reazioni avverse è importante secondo due prospettive: le strategie vaccinali nella popolazione generale e l'analisi di causalità nei singoli casi. Anche questa seconda parte è molto importante, perché qualora anche noi dicessimo che i vaccini hanno portato un beneficio a molte persone o anche alla maggioranza della popolazione, cosa comunque da dimostrare, non si potrebbe dimenticare comunque coloro che si sono fidati e invece hanno subito un danno. pensiamo anche alle centinaia di persone che hanno perso la vita dopo la vaccinazione, di cui parleremo più avanti. L'importanza dell'analisi degli effetti avversi è riconosciuta ormai dalla letteratura internazionale, come in questo articolo di Frontiers in Medicine del novembre 2025, in cui gli autori americani scrivono che un riconoscimento aperto dei rischi dei vaccini è fondamentale per ripristinare la fiducia nella scienza e nella medicina e garantire che coloro che sono stati colpiti abbiano accesso alle cure di cui hanno bisogno. I dati sulla sicurezza dei vaccini derivano da molte fonti e l'argomento è molto complesso. Io ho scelto di parlare di due argomenti che sono specificamente di mia competenza: i meccanismi degli effetti avversi e la farmacologia nell'analisi di causalità. Vediamo il primo punto, i meccanismi degli effetti avversi dei vaccini. La conoscenza di questi meccanismi dal punto di vista scientifico è fondamentale per identificare i rischi cellulari e organici, e negli studi già preliminari, diciamo, e anche negli studi di laboratorio, per valutare la plausibilità biologica del fenomeno, quindi l'eventuale correlazione con la vaccinazione, per perfezionare la diagnosi e possibilmente trovare le terapie. In questa figura ho portato una prima pagina di un articolo che abbiamo scritto io e con dei professori dell'Università del Piemonte. Questo articolo spiega la plausibilità biologica e le conseguenze delle malattie cardiovascolari indotte dalla proteina spike del virus. Nel grafico riassuntivo voi vedete che il punto centrale è che sia il virus SARS-CoV-2 che anche la vaccinazione, soprattutto quella di base biogenetica, producono una proteina spike che è in grado di interagire con l'essere umano, in particolare con i recettori chiamati ACE2, cioè angiotensin converting enzyme, e che si trovano nell'endotelio, nei vasi sanguigni e nel miocardio. E questo punto centrale spiega l'esistenza di effetti avversi che non erano assolutamente previsti in questi vaccini, che sono di concezione completamente diversa. Ho pensato di spiegare rapidamente come funziona il vaccino per far capire anche dov'è il punto debole. Questa è la teoria che è stata presentata a tutti, nel senso che i vaccini biogenetici produrrebbero della proteina spike, sarebbero in grado di far produrre le nostre cellule la proteina spike, la quale poi stimola il sistema immunitario a produrre gli anticorpi, e questi anticorpi poi andrebbero a neutralizzare il virus. E questa è l'idea molto allettante, molto, come si dice, in certo senso anche semplice, però purtroppo questo ideale non si è realizzato completamente, nel senso che noi abbiamo visto che questa proteina spike in molti casi viene prodotta in eccesso, viene distribuita non solo nel sistema immunitario ma anche in tutto il corpo. Per esempio è stata trovata nel sangue, anche negli organi, nel cervello, e lì reagisce con questi famosi recettori, che sono gli stessi recettori, che si chiamano recettori ACE2, ecco, nella parte bassa della figura si vedono, questi recettori cosiddetti ACE2 possono subire uno stimolo molto forte da parte di questa proteina spike, quindi attivare le piastrine del sangue, i leucociti, e interferire col sistema della renina-angiotensina, questo sistema renina-angiotensina che è al centro anche della patologia da Covid. Se vi ricordate, molti dei casi morivano purtroppo per delle embolie polmonari, e questo era dovuto proprio al fatto che si attiva questo sistema e quindi si altera la pressione e si attiva la coagulazione. E gli effetti avversi immediati e rapidi nei primi giorni di questi vaccini comportavano la trombosi, l'infiammazione e soprattutto anche l'ipertensione. Questo fatto era noto già all'inizio della campagna, e addirittura io qui cito sulla parte destra un articolo che è uscito nel settembre 2020 che metteva in guardia sul fatto che la proteina spike è in grado di stimolare le piastrine del sangue. Qui vedete in basso. Questa proteina spike, quindi stimolando le piastrine del sangue ad aggregarsi, può favorire la trombosi. Per usare un termine un po' colorito, possiamo dire che questa spike, che è anche un po' modificata rispetto a quella originale del virus, si comporta come una tossina. Per dare un'idea, queste azioni sulla coagulazione e sulla trombosi sono tipiche dei veleni dei serpenti. Il secondo passaggio, anche questo è fondamentale, è un passaggio ancora in più che abbiamo capito più avanti nel tempo. Cioè si osservano degli eventi che non sono immediati, ma avvengono dopo giorni, settimane o mesi dalla vaccinazione. E questi non sono dovuti all'effetto diretto della proteina spike, ma sono dovuti agli anticorpi che il nostro organismo ha prodotto. Cioè questi anticorpi anti-spike, come voi vedete, sono rappresentati così come degli aggressori della cellula, sono gli stessi che si attaccano al virus, ma si attaccano anche alle cellule che producono la proteina spike, cioè quelle cellule che sono state, si dice, trasfettate dal vaccino. Quindi queste cellule in cui è entrato il vaccino sono come dei virus agli occhi del sistema immunitario e vengono quindi attaccate. Da questo nasce la citotossicità, cioè la tossicità cellulare, nascono le malattie come la pericardite, la miocardite e anche altre malattie d'organo che sono descritte come effetti avversi. E per quanto riguarda l'autoimmunità c'è un problema in più. Lo sanno tutti i medici che l'autoimmunità è una malattia molto difficile da guarire perché viene continuamente stimolata dalle stesse sostanze che sono nel nostro corpo e quindi non solo dalla proteina spike ma anche da tutte le proteine che vi assomigliano e quindi questo induce la possibilità che si automantengano. Per di più noi recentemente, parlo del gruppo che ha lavorato insieme con l'Istituto di Medicina Biologica di Milano, abbiamo osservato che si formano degli anticorpi anti-anticorpo, cioè come una lotta interna al sistema immunitario che complica ancora di più enormemente le cose. Non mi soffermo nei dettagli, volevo solo citare questo. Poi le cose sono descritte nella mia relazione scritta. Passiamo alla farmacovigilanza. Anche qui ho portato un testo molto dettagliato, scritto da un gruppo di ricercatori italiani di varie università, che dimostra che ci sono stati dei notevoli errori nell'informazione statistica e ambiguità e anche mancanza di chiarezza. Anche su questo è un articolo di 20-30 pagine, ovviamente devo correre, lo deposito potrà servire alla Commissione per approfondire. Veniamo ai punti principali che sono descritti anche in quella relazione. Allora, queste sono le reazioni avverse dichiarate dall'AIFA per i diversi vaccini nel corso di tutta la campagna vaccinale, diciamo i primi 2 anni, poi non sono più usciti dei rapporti specifici. Vediamo che il numero principale che ho identificato sono stati segnalati 97 eventi avversi ogni 100.000 dosi iniettate. 97 su 100.000 è un numero molto basso, cioè praticamente diciamo quasi trascurabile, di cui gravi solo 18 su 100.000. Di cui tra quelle gravi correlabili solo 6 su 100.000, quindi apparentemente dei dati molto come si dice, rassicuranti. Peccato però che questi dati derivano tutti dalla farmacovigilanza passiva e quei pochi che sono stati fatti di vigilanza attiva non sono stati spiegati, non sono mai stati analizzati. La farmacovigilanza attiva prevede un monitoraggio preciso dei vaccinati ed è quindi attendibile. Quella passiva Può servire forse identificare nuove reazioni, ma è del tutto inefficace per valutare la quantità reale degli eventi avversi. In questa figura abbiamo messo a confronto i dati che fornisce l'AIFA con quelli che si osservano, ottenuto dagli studi di registrazione, cioè quegli studi che si chiamano RCT, studi controllati col placebo. E quei numeri che voi vedete, 59.000, 92.000, sono gli effetti avversi generici, generali, riportati negli studi clinici seri. E sotto vedete che gli eventi gravi sono 4.600 ogni 100.000 e 19.000 negli studi di Moderna. I gravi correlabili sono comunque delle migliaia ogni 100.000 dosi, mentre l'AIFA dichiara 6 ogni 100.000. Nell'ultima colonna a destra voi vedete il rapporto di segnalazioni tra i dati dell'AIFA e quelli dei studi clinici controllati. Quelli controllati vuol dire che sono dichiarati dalle stesse case farmaceutiche. E questo è strabiliante, no? Cioè, vediamo differenze di centinaia di volte.
2: Scusi professore, lo spieghi un attimino meglio, perché lei chiaramente ha delle conoscenze scientifiche, ma non tutti abbiamo i suoi studi. I primi sono i dati di AIFA, ok. Gli studi controllati sono studi che sono stati fatti dalle stesse case farmaceutiche.
5: Sì, su migliaia di chiamiamoli, di soggetti.
2: Successivamente all'immissione in commercio del vaccino.
5: No, questi prima dell'immissione. Questi qua, li ho citati lì sotto, sono studi di Pollack del 2020 e quegli altri del mRNA del 2021.
2: Quindi le aziende Moderna e l'azienda Pfizer ha commissionato degli studi prima dell'immissione in commercio dei vaccini.
5: Certo.
2: Gli studi sono questi che lei cita, quello di Pollack e di
5: Sali,
2: Sali del 2021, e l'esito di questi studi commissionati dalle stesse aziende farmaceutiche su soggetti che avevano ricevuto la somministrazione del vaccino e su soggetti che non avevano ricevuto la somministrazione del vaccino hanno dato questi esiti.
5: La differenza, quella che si mostra qua, è la differenza tra quelli che hanno avuto il vaccino e il placebo.
2: Quindi gli studi delle case farmaceutiche che producevano i vaccini danno un riscontro di effetti avversi molto superiore a quelli che sono stati riscontrati da AIFA.
5: Certo.
2: Era solo per renderlo un po' più chiaro.
5: È proprio così.
2: Okay.
5: Poi naturalmente quello che si può discutere è la gravità, no? Cioè, perché AIFA potrebbe dire i miei gravi sono molto più gravi di quelli che sono ritenuti gravi dalle case farmaceutiche. Però se noi andremo a vedere poi i studi, altri tipi di studi, vedremo che le differenze sono comunque enormi.
2: Okay.
5: In questa figura l'ho presa dai rapporti AIFA, serve per illustrare così chiaramente probabilmente il motivo per cui...
2: Vado avanti?
5: Ah sì, scusi. Il motivo per cui non funziona la farmacovigilanza. Cioè è stato proprio documentato che voi vedete la linea verde, le dosi somministrate nel corso del tempo nei primi 6 mesi della campagna vaccinale. Le barre rosse arancioni sono le dosi iniettate, sono le segnalazioni per giorno, e voi vedete che le segnalazioni erano molto alte in gennaio, con due picchi, e poi sono andate a diminuire quasi a raggiungere lo zero. Come si spiega questo? Il motivo è abbastanza semplice, cioè che nel primo mese venivano somministrate prevalentemente i vaccini agli operatori sanitari, i quali erano chiamati e erano anche capaci di segnalare, mentre poi quando si è passati al vasto pubblico le segnalazioni sono diminuite in maniera clamorosa, mentre le somministrazioni aumentavano. Quindi se noi guardiamo il tasso, la linea blu, il tasso di segnalazioni era circa 1.000, quindi non quelli 97 che sono indicati lì, ma 1.000 ogni 100.000, e poi si sono ridotte a inferiore a 20 alla fine.
2: Quindi con l'aumento delle dosi somministrate, invece di corrispondere esatto. come la logica avrebbe dovuto suggerire un aumento delle segnalazioni, invece con l'aumento esatto. delle dosi somministrate c'è stato man mano una progressione di abbasso, cioè un annullamento quasi delle segnalazioni.
5: I vaccini erano sempre quelli, naturalmente, no?
2: Ok.
5: Ecco, e la cosa anche che non è corretta dal punto di vista statistico, perché noi abbiamo un dato di 97, ci è stato dato l'AIFA, che praticamente 97 deriva dalla media tra 1000 e 20, cioè capite che è un numero così, come
2: è chiaro. È
5: quasi inventato. Se noi andiamo a guardare uno studio che è stato fatto da esperti di vaccinologia, analizzando gli effetti cosiddetti avversi di particolare interesse, cioè quelli proprio che sono le malattie cardiovascolari a rischio di morte, il dato che emerge dagli studi più conservativi, più rigorosi, è 125 ogni 100.000, mentre secondo AIFA stiamo parlando di 6 ogni 100.000. Qui la differenza con gli studi, ripeto, più conservativi, nel caso proprio più rigoroso, parliamo di una differenza di 20 volte.
2: Lo studio che ha citato è uno studio Joseph Freiman.
5: Sì.
2: Su quale rivista?
5: Vaccine. Vaccine è la principale rivista di vaccinologia.
2: Ok. Andiamo avanti.
5: Per dare un altro esempio, parliamo della miocardite, che è l'effetto avverso più noto e più clamoroso dei vaccini mRNA. Secondo AIFA, nel rapporto di AIFA, parla di un rischio di circa 1,8 casi ogni milione di dosi. Secondo uno studio fatto in base ai dati americani del VAERS, ricordo che anche il VAERS è comunque una vigilanza passiva, gli effetti avversi nei giovani vanno dai 50 ai 100 casi per milione. In questo caso la differenza è dai 24 a 58 volte, a seconda dell'età che noi consideriamo. Quindi anche qui abbiamo una discrepanza pazzesca. Se poi andiamo a guardare uno studio che è stato fatto in Svizzera sugli operatori sanitari, in questo caso hanno misurato i marcatori nel sangue, in particolare la troponina, che indicano l'esistenza di una miocardite. E in questo caso hanno trovato un aumento addirittura nel 2,8% delle persone. Cioè vuol dire che in questo caso la diagnosi non è fatta sulla base di dati clinici, ma sul dato di laboratorio, che in qualche modo il vaccino ha toccato il cuore e il cuore ha cominciato a produrre questa sostanza. È l'indice di una notevole frequenza di questo fenomeno, perché teniamo presente che 2%, magari uno dice 2% è poco, 2% in Italia vuol dire 1 milione di persone, sia chiaro, no? E il fatto che la miocardite sia definita subclinica non necessariamente significa che sia meno importante, perché è noto che la miocardite può lasciare dei segni, come dire, delle piccole cicatrici nel cuore che si manifestano poi anche a distanza di parecchio tempo. E anche questo articolo l'ho voluto riportare perché è clamoroso. Cioè, qui c'è lo stesso, una rivista che si chiama Drug Safety, che parla di uno studio fatto sulla popolazione pediatrica. Questo è stato fatto dopo l'emissione in commercio, da un sistema che si chiama studio di monitoraggio degli effetti avversi sui bambini e sui giovani. I bambini hanno avuto gli effetti avversi in 28% dei casi, questa vigilanza attiva, e gli adolescenti hanno dichiarato effetti avversi, certamente non sto parlando di effetti avversi gravi, però sempre il 50% dei ragazzi ha dichiarato questi effetti avversi. Ma il punto fondamentale è che in questo stesso studio hanno fatto il confronto con l'Eudravigilance. Cos'è l'Eudravigilance? È la database in cui finiscono tutti i dati della farmacovigilanza europea, compresi quelli italiani, cioè l'AIFA li deposita là, nella Eudravigilance. E allora, guardando i tassi riportati da Eudravigilance, che sono in gran parte segnalazioni spontanee, gli stessi autori dichiarano che l'Eudravigilance dava dati inferiori di un fattore 1000. Questa cosa è molto clamorosa. Noi possiamo concludere rapidamente che questi limiti metodologici dovrebbero essere chiari, e la vigilanza spontanea non dovrebbe essere usata per misurare la sicurezza dei vaccini per il calcolo del rapporto benefici e rischi. Eppure leggiamo il quotidiano Sanità, il 3 novembre 2022, dice: vaccini Covid, AIFA conferma la sicurezza dei vaccini anche nel nuovo rapporto di sorveglianza, portando i 18 effetti aggravi. Sono, come si dice, io potrei dire tra virgolette, spacciati alla popolazione, anzi anche ai medici, perché il quotidiano Sanità è letto dai medici. Questo è un dato di disinformazione basato su questi problemi tecnici che a non tutti sono chiari. Vediamo a vedere adesso la questione dell'analisi di causalità, che è altrettanto importante e clamoroso. Allora, questa analisi di causalità serve a stimare le probabilità che l'evento segnalato può essere correlato o meno alla vaccinazione. Quindi è un punto determinante, perché le segnalazioni non necessariamente sono correlate, potrebbero essere frutto di una coincidenza. E per fare questo l'AIFA si basa su un algoritmo standardizzato sviluppato dalla OMS e condiviso a livello globale. Questo algoritmo io l'ho presentato, l'ho mandato con le figure, ma non sto a discuterlo perché se no non ne veniamo più fuori. Riporto solo i risultati e i punti critici. Naturalmente l'analisi di causa viene fatta agli eventi avversi più gravi e soprattutto a quelli fatali. Allora noi abbiamo il dato, anche questo di per sé è clamoroso, che in 2 anni sono state riportate all'AIFA 971 segnalazioni di decessi in persone vaccinate. Questi 971 vengono da diversi vaccini, forse quelli adenovirali, un po' più alto il tasso di mortalità. Però anche i dati per la Pfizer Moderna sono importanti, si parla di centinaia di casi di morte. Per raffronto vi posso dire che la vigilanza di vaccini influenzali, per dire, ogni anno riporta un massimo di 4-5 casi di decessi dai vaccini influenzali. E l'AIFA, ecco, veniamo al punto, con l'AIFA...
2: Quindi l'AIFA è superiore a questi dati, quello dei vaccini influenzali?
5: 5 casi all'anno, qua con 971 casi in 2 anni, quindi 100 volte di più i casi fatali riportati con i vaccini Covid, approssimativamente.
2: Sempre di AIFA?
5: Sì, sì, dati di AIFA. Stiamo
2: confrontando i dati AIFA.
5: Questa è una tabella tratta dal l'ultimo rapporto AIFA che parla fino alla fine del 2022, e fino a quella data sono stati segnalati 971 morti.
2: Invece sui vaccini influenzali, sempre da dati AIFA,
5: I
2: casi fatali risultano essere più bassi.
5: Sì, l'ultimo anno 5 casi riportati, di cui nessuno correlato, anche quello bisogna dire. Cioè, praticamente il vaccino anti-influenzale non riporta nessuno correlato al vaccino. Invece qui, bontà sua, l'AIFA ha riportato 29 decessi correlati.
2: Okay.
5: Chiaramente su 971 segnalazioni la gran parte sono state considerate non correlabili. 28%, quindi anche qui centinaia, sono indeterminate, poi vi dirò che cosa significa indeterminato, e 91% inclassificabile.
2: Okay.
5: Quindi ha fatto

0: intercorrenti o pregresse o politerapie con fragilità cliniche. Questo è il motivo per cui hanno escluso la causa. Quali sono queste malattie, queste situazioni? Sono state elencate nel rapporto 3 malattie cardiovascolari, metaboliche, oncologiche, autoimmuni, neurodegenerative, respiratorie, renali, epatiche, pancreatiche, sistema linfopoietico. Praticamente gran parte delle malattie degli italiani risultano in questo elenco. Se una persona, ripeto, aveva queste situazioni ed è morta dopo il vaccino, la causa è stata attribuita a queste malattie e non al vaccino. Bisogna anche notare, cosa che noi, come proprio in quegli articoli che ho spiegato prima, citato, molte di tali malattie potrebbero essere causate o complicate dagli stessi vaccini. Quindi qui c'è stato un clamoroso errore, chiamiamolo errore, nell'escludere, cioè dare la colpa a un'altra malattia, persone morte dopo il vaccino. Questo è l'errore, deriva dal fatto...
1: Cioè possiamo dire che l'errore è stato non indagare, questo capisco, non indagare a fondo se queste morti effettivamente fossero frutto del vaccino piuttosto che invece delle patologie stesse. Quindi l'AIFA non ha fatto questo tipo di indagine, no, questo mi sta dicendo.
0: No, io non lo posso sapere perché questo è un discorso che la Commissione potrebbe approfondire. Io non so, non sono stati pubblicati gli studi e le analisi che sono state fatte, i rapporti su questi. Quindi io non posso giudicare volta per volta che cosa fa. Io mi attengo a quello che leggo. Cioè c'è scritto nel rapporto, in quanto avevano queste situazioni, proprio in quanto la responsabilità non è del vaccino ma è di queste malattie. Loro scrivono così, però l'errore sta nel fatto che queste malattie, lo posso dire io che sono un patologo ma qualunque medico lo sa, queste malattie non escludono che il vaccino possa essere responsabile del decesso. Per esempio, se una persona aveva una cardiopatia o aveva una coronaria chiusa e ha fatto il vaccino, è morto dopo il vaccino, non possiamo escludere che il vaccino gli abbia provocato l'infarto. Non può essere escluso. Anzi, è più probabile che il vaccino faccia male se una persona ha una fragilità. Addirittura lo stesso manuale dell'OMS spiega: talvolta molteplici fattori possono scatenare l'effetto evento o agire come cofattori affinché l'evento si verifichi. Perciò nell'algoritmo dell'OMS dice: dovete provarlo che sia stato il vaccino e che non sia stata quella malattia. Lo dice l'OMS. Okay. Invece questo a me non risulta assolutamente che sia stato
1: che sia stata fatta, non le risulta che sia stata fatta questo tipo
0: non risulta,
1: di
0: non risulta scritto e concettualmente è stato comunque un errore. Noi l'abbiamo segnalato in quell'articolo che adesso vi citerò e che ho depositato. È stato un errore clamoroso, anche perché qui adesso ho citato questa frase, lo stesso MS ammette che il vaccino possa essere un fattore scatenante. Vi faccio un esempio abbastanza così, tanto uno tra i tanti. Se voi andate a guardare, c'era un periodo che io guardavo su Google, nessuna correlazione, comparivano decine e decine di casi in cui c'era una persona deceduta dopo il vaccino e la conclusione nessuna correlazione. Questo signore è deceduto 12 giorni dopo l'iniezione di AstraZeneca. E poi le analisi hanno dimostrato che aveva un problema della coagulazione precedente, che però non si era mai manifestato né con le analisi né con i sintomi, cioè stava benissimo. E dopo il vaccino è morto. Ma è chiaro che questo escludere la correlazione è sbagliato, perché tanto più se una persona ha un problema della coagulazione, e il vaccino diventa un grosso fattore di rischio perché modifica la coagulazione del sangue. Tant'è vero che c'erano anche dei medici che avevano proposto

0: bisognasse fare uno screening della coagulazione prima di iniettare il vaccino, perché era riconosciuto un fattore di rischio. Questi medici non solo sono stati criticati, non sono stati ascoltati, ma addirittura qualcuno di loro è stato sottoposto a un procedimento disciplinare, il che proprio denota la situazione che c'era a quei tempi. Io stesso mi sono premurato di scrivere all'AIFA di questi rischi, dopo aver pubblicato il primo articolo, quello della Spike, ho scritto al dottor Magrini che l'applicazione dell'algoritmo OMS è fonte di errori se la cosiddetta altra causa a cui si attribuisce la colpa è una malattia che potrebbe essere peggiorata dal vaccino, cioè se esiste un'interazione tra il vaccino e la patologia sottostante. E nel caso dei vaccini Covid, scrivevo, esiste un problema in più legato al fatto che essi possono provocare disturbi del sistema cardiovascolare e della coagulazione.
1: Chiaro.
0: Questo io mi sono sentito di segnalarlo e l'ho segnalato all'AIFA. Il 19 aprile 2021. No.
1: Quindi AIFA non ha risposto alla sua segnalazione.
0: No, non mi hanno proprio risposto.
1: Quindi in breve...
0: In breve siamo arrivati...
1: C'è stata una forte sottostima.
0: Siamo arrivati alla conclusione... E per spiegare questa fortissima sottostima delle reazioni avverse, numero uno, la prevalenza dei fattori della vigilanza passiva. Sono state fatte, a dire di AIFA, degli studi di vigilanza attiva, ma non sono stati mai pubblicati. Il tasso di segnalazioni è centinaia di volte inferiore alla realtà emersa dagli studi rigorosi. La farmacovigilanza si è paralizzata dopo i primi mesi della campagna vaccinale. La correlazione è stata esclusa nelle scarsissime segnalazioni mediante utilizzo improprio dell'algoritmo OMS e oltre un terzo dei casi è stato attribuito alla categoria indeterminata o inclassificabile. In questa figura finale cito un articolo che poi io ho dato la versione in italiano ma è uscito in inglese naturalmente, in cui abbiamo criticato punto per punto la questione dei vaccini degli effetti avversi. E voglio segnalare solo una cosa, che in previsione di eventuali future pandemie, e mi pare che anche uno dei compiti della Commissione sia quello di vedere come si potrebbe migliorare il sistema, naturalmente mettere a tema questo algoritmo OMS è fondamentale, anche perché la classificazione fatta in tre punti, cioè o correlato, o non correlato, o indeterminato, lascia enorme spazio alla categoria indeterminata e quindi alla mancata riconoscimento dei danni vaccinali e quindi resta un grosso buco nella verità su queste problematiche. Portato qua la bibliografia e vi ringrazio dell'attenzione.
1: Grazie, grazie a lei. Ci sono domande?
2: Sì. Grazie Presidente, benvenuto al Professor Bellavita. Grazie. In Commissione Covid. Credo che lei sia già stato sufficientemente esaustivo e chiaro. Grazie. Nella sua rappresentazione, di questo la ringraziamo, poi avremo. Grazie. Anche possibilità di leggere tutta la documentazione che lascerà agli atti, più ancor più da quel che. Grazie. Comprendo, copiosa ed esaustiva rispetto a quel che in sintesi ci ha riferito. Io le chiedo questo, vedo una bibliografia essenziale importante e le volevo proprio fare una domanda su questo perché insomma chi ci ascolta abbia chiaro il punto. La scienza non è un dogma, la scienza è confronto basato su evidenze scientifiche, questo l'ho imparato in questa esperienza anche io che non faccio l'avvocato, non faccio il medico né insomma il professore specializzato in medicina, ma sono un avvocato. Le chiederei di dirci, non dico tutti, ma almeno i più importanti studi sui quali lei ha fondato questo che oggi ci ha riferito in commissione.
0: Sì, il primo studio è quello che ho fatto conoscendo bene da patologo il sistema renina-angiotensina e quindi l'ho citato qui al primo punto perché questo denota la grandissima novità di questi vaccini. E il fatto che anziché andare a usare delle sostanze rese innocue o rese inattive oppure anche dei virus attenuati, qui si è usata una sostanza che stimola la produzione di una vera e propria tossina che agisce su un punto così delicato del nostro organismo. Quindi questo è il primo punto che poi abbiamo ripreso ampliandolo molto con l'argomento dell'autoimmunità. Sull'autoimmunità ci sono tantissimi studi in corso che fanno capire come il problema sia l'eccesso di risposta, come c'era stato anche nel Covid il problema dell'eccesso di risposta. Vi ricordate il discorso degli antinfiammatori? Anche qui c'è un eccesso di risposta del sistema immunitario, e quindi la prudenza sarebbe fondamentale in questi casi, soprattutto nell'identificare le persone che sono a rischio. Noi poi abbiamo anche fatto degli studi più in particolare che riguardano il concetto della causalità. Già ci avevamo lavorato sui vaccini, diciamo, tradizionali, ma in questo caso è ancora più chiaro. Molti autori a cui noi poi ci siamo riferiti dubitano molto, cioè nel mondo dell'epidemiologia dei vaccini ci sono due gruppi. Uno dice dobbiamo credere all'OMS, eccetera. Secondo altri invece bisognerebbe trattare i vaccini più o meno come si trattano i farmaci normali, cioè utilizzare un altro tipo di algoritmo che si chiama di Naranjo, che dà un punteggio di probabilità, cioè andiamo da 0 a 10 di possibilità che il vaccino sia veramente responsabile. Invece qua è un tutto o nulla, e noi saremmo e abbiamo suggerito di passare di più a questo secondo sistema, che è quello che viene usato sostanzialmente per tutti gli altri farmaci.
1: Su tutti i vaccini, quindi.
2: Ecco. Chiedo anche questo, sì. Allora, sul rapporto rischio-beneficio, ovviamente in relazione al vaccino anti-Covid-19, e i suoi studi o gli studi a cui lei fa riferimento, che cosa ci dicono? C'era ad esempio da monitorare anche in base all'età del soggetto che riceveva il vaccino? Cioè,
0: non c'è dubbio. Allora, per fare un rapporto rischio-beneficio, diciamo, è estremamente difficile, così non si può dire sì o no. È chiaro che in certe fasce dell'età, soprattutto le persone anziane, diciamo, il vaccino può avere anche protetto, però sono anche le fasce in cui c'è stato più rischio del danno. Sicuramente comunque nell'età giovanili l'effetto rischio è molto superiore al beneficio, perché mentre il rischio di Covid, di malattia Covid grave cresce con l'età, il rischio per esempio di miocardite c'è nei giovani e diminuisce nell'età più avanzata. Quindi è chiaro che nelle fasce giovanili centrali lì il rischio beneficio propende sicuramente verso il rischio. Però bisogna anche dire, anche per le persone anziane, per le fasce di età più anziane, che mentre io ho parlato dei rischi, bisognerebbe anche parlare dei benefici, perché i benefici sono stati anche un po' gonfiati dalla letteratura e dal mainstream. Per esempio, il beneficio del vaccino viene sempre considerato come se fosse l'unica salvezza. Invece, se noi lo confrontiamo col fatto che in effetti le cure c'erano, allora si dovrebbe mettere il confronto il vaccino con una cura ben fatta. Mi spiego, perché allora in quel caso il beneficio del vaccino sarebbe inferiore se esisteva la cura. E così via, insomma.
1: Posso riassumere, mi dice se è corretto. Quindi non esclude, cioè non è che sta dicendo che il vaccino non ha avuto alcun beneficio. Lei sta dicendo che il rapporto tra il rischio di un effetto avverso e un eventuale beneficio debba essere, doveva essere analizzato e differenziato a seconda delle fasce d'età e dei soggetti, perché varia il beneficio e ovviamente anche il rapporto rispetto agli effetti avversi a seconda delle categorie di età alle quali è stato somministrato il vaccino, è corretto?
0: Sì, in effetti noi sempre abbiamo sentito, e comunque il beneficio, sì, ci sono rischi, però il beneficio supera sempre il rischio della malattia. E non è vero, anche perché da una parte i rischi sono stati sottostimati e dall'altra il beneficio è stato sovrastimato, quindi il discorso sarebbe da, non dico da rifare da capo, perché ormai purtroppo quel che è stato fatto è fatto, però ammettere che questi calcoli, queste informazioni che sono state date al pubblico erano viziate, e purtroppo non c'è stata la possibilità di confronto. La commissione medico-scientifica indipendente con cui io ho collaborato ha chiesto molteplici volte di confrontarsi con gli altri esperti per potersi confrontare. Questo è stato uno dei grandi difetti, non si è mai potuti confrontare con chi aveva altri dati o altre opinioni.
1: Ok, senatore Malan.
3: Grazie Presidente. Professore, potrebbe dirci quali sono i suoi titoli in merito alle cose di cui stiamo parlando, i suoi titoli scientifici, di modo che chi ci ascolta possa...
0: grazie della domanda. Beh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Questi 11 articoli che ho scritto dal 2021 al 2026, sono un autore, sono tutta letteratura internazionale, no? Cioè, diciamo, io sono originato come patologo generale, quindi mi sono occupato delle cause delle malattie, sono esperto dell'infiammazione, ho una specialità in ematologia, mi sono sempre occupato sia di infiammazione sia di trombosi e di funzione delle piastrine, sia in laboratorio sia nella clinica. Naturalmente dopo il periodo che chiamiamo nel caso della famosa polemica sulla legge Lorenzin, ho cominciato a occuparmi più precisamente anche di vaccinologia. Ho scritto un libro, tanto per dare un'idea, che è stato pubblicato dicembre 2017, intitolato Vaccini sì, obblighi no. Tanto per dire, mi sono occupato di questo specifico punto, un libro pubblicato dalla Cortina di Verona. E poi ho fatto molti altri articoli, già nel 2020, questo qua non è citato, ho fatto un articolo su F1000 Research sulla causalità. Perché l'argomento, la causa, è proprio l'argomento del patologo generale che scopre le cause delle malattie. Quindi
1: riassumiamo le sue pubblicazioni, ci può dire il suo H index così?
0: Come?
1: Ci può dire il suo H index, che di solito riassume un po', insomma?
0: Beh, insomma, modestamente ho 57, che significa che 57 dei miei articoli sono stati citati da almeno 57 altri articoli ufficiali insomma, questo modestamente mi porrebbe anche tra, se adesso facessi concorsi per ordinario, ma ormai sono in pensione, andrei dritto a fare il professore ordinario, spero.
1: Va bene.
3: Ecco, per riassumere, lei, appunto, ma lei già ha avuto cattedre universitarie.
0: Ho avuto l'insegnamento di professore di ruolo di fascia associato. Non sono arrivato a fare la cattedra per professore ordinario, per dei motivi che magari poi le potrei anche spiegare, ma in separata sede.
3: Certamente.
0: Forse lei può immaginare, occupandomi di certi argomenti.
3: Ma con questo H-index di 57, come la colloca nell'ambito di coloro che si occupano specificamente di vaccini,
0: diciamo,
3: nell'ambito italiano?
0: Diciamo che esiste un sito dove ci sono i principali ricercatori, si chiama top index, cioè per entrare in questa classifica bisogna avere almeno 30 di index, io ho 57, insomma. Non vorrei fare confronti diretti con altri personaggi, ecco, sicuramente tra i vaccinologi c'è qualcuno che è più alto di me, qualcun altro che è più basso.
1: Vabbè, adesso che magari va era giusto per inquadrare, sì, insomma, per dare un inquadramento, no, per, non è una gara, però era giusto per rappresentare.
3: Possiamo dire che tra i massimi esperti in Italia di questo settore, nonostante...
0: Sì, modestamente sì, basta, sì, comunque chiunque può controllare, vedere, c'è questo Google Scholar, sì. C'è il Google Scholar che riporta le pubblicazioni di tutti i ricercatori, si può mettere nome e cognome, ti compare l'elenco anno per anno e quante citazioni quell'articolo, perché per un ricercatore...
3: E questo, nonostante lei abbia, no, Presidente, nonostante lei abbia, non abbia conflitto di interessi, che significa che non ha neppure finanziamenti di un certo tipo.
1: Ha dei conflitti di interessi lei rispetto a...
0: Assolutamente no, io non, nel campo dei vaccini, pur essendo un esperto, non ho mai guadagnato un euro, ho svolto tre o quattro, come si dice, consulenze per carità cristiana, insomma.
1: Molto bene, pro bono. Andiamo avanti.
3: Domanda, quanto è ampio secondo lei il periodo entro il quale, dal momento della inoculazione del vaccino, qual è il periodo che secondo lei dovrebbe essere considerato quello ottimale?
0: Questo è un problema gravissimo. È gravissimo perché è proprio nell'algoritmo dell'OMS, giustamente c'è scritto che ci vuole una certa finestra temporale per garantire la possibilità che ci sia, cioè quanto più è vicino all'inoculo, tanto più è probabile che sia stato quello, anche se poi bisogna cambiare, cioè non è proprio esattamente così, perché certe reazioni autoimmuni, per esempio la miocardite, non viene il giorno dopo, viene la settimana dopo. Però il grosso problema riguarda il fatto che se noi parliamo di autoimmunità, noi possiamo parlare anche di mesi, qualche volta addirittura di anni, perché noi abbiamo riportato un articolo su persone sicuramente danneggiate dal vaccino, parlo noi, questo articolo qui è citato, 2024, Mantovani, Bellavite, Fazio, Di Fede, eccetera, in questo abbiamo esaminato 17 persone danneggiate dal vaccino, alcune di queste avevano minimo 4 settimane e massimo 30 settimane questo gruppo, 30 settimane dopo il vaccino, quindi stiamo parlando di fenomeni autoimmuni. Poi c'è il problema delle malattie cardiovascolari, per esempio la miocardite, noi se consideriamo la miocardite franca si può diagnosticare abbastanza facilmente, ma se consideriamo invece le conseguenze, faccio l'esempio classico, i disturbi elettrici del cuore, quindi quelle cosiddette morti improvvise, possono avvenire anche a distanza di un anno o due anni, perché se è rimasta una cicatrice, poi sommandosi con un fattore di stress successivo, per esempio un grosso sforzo fisico, sommandosi le due può avvenire l'evento. Allora è chiaro che a quel punto lì è estremamente difficile poter risalire al vaccino, anche perché si tratta di, per esempio, anche le malattie, gli infarti, malattie cardiovascolari, si tratta di malattie molto frequenti.
1: Quindi il vaccino potrebbe essere stata una concausa di alcuni eventi
0: terminali, anche
1: eventi avversi o di decessi o eventualmente di lesioni invece o di altre patologie, potrebbe essere stata una concausa anche a distanza di tempo. E su questo
0: sì, e poi parliamo
1: sono stati studi sufficienti.
0: Cioè, ecco, per questo noi insistiamo tanto sulla plausibilità e su quello che io ho riportato anche come spiegazione del perché avvengono certi fenomeni. Perché altrimenti uno, se il medico o anche il giudice, nel caso che si andasse a... cioè l'esperto, il consulente non tiene conto di queste possibilità, facilmente la cosa viene scartata. C'è un caso, adesso si sta aprendo anche il problema dei tumori, è uscito uno studio fatto dai ricercatori di Pescara che riporta un aumento del 20% di tumori nelle persone vaccinate rispetto alle non vaccinate, un 20%, soprattutto la tiroide, l'ovaio mi sembra. Però siccome sono i tumori sono così anche frequenti, come fai se c'è una persona che ha un tumore a dimostrare che quello è stato il vaccino? È praticamente impossibile,
1: al di là,
0: c'è il 20% di probabilità che sia stato il vaccino.
1: Al di là, oltre a questi studi ci sono stati citati anche degli studi, uno studio contrario se non ricordo male, da un altro audito, che invece ci sarebbe dimostrato che i vaccini abbiano agito anche come funzione di prevenzione per i tumori. Mi sembra di ricordare che è stato citato uno studio in questa direzione.
0: Studio, quello lì è uno studio teorico, cioè non è uno studio clinico dimostrato, è uno studio che dice praticamente che il vaccino potrebbe stimolare le difese dell'organismo rispetto ai tumori. A quel punto diciamo, però non è una prova, cioè è un discorso.
1: Ovviamente stiamo sempre parlando del vaccino Covid.
0: Sì.
1: Le chiedo, al di là dei numeri di quanti o non quanti, a suo avviso, rispetto a una vaccinazione di massa significativa per numeri che non c'è mai stata prima, l'ho chiesto anche a un audito in precedenza di AIFA, che ha lavorato in AIFA, di cui però in questo momento mi sfugge il nome perché non ho questa memoria ferrea, a suo avviso, a fronte di una vaccinazione così numerosa rispetto alla popolazione, sarebbe stato necessario indagare di più rispetto agli effetti avversi e mettere in campo delle azioni di controllo maggiori di quelle che sono state messe in campo sia da AIFA sia dallo Stato sulla farmacovigilanza? È corretto? Questa è la...
0: Sì, è molto corretto, perché questo è connesso con l'informazione che viene data al pubblico, che è libero, dovrebbe essere libero di scegliere se vaccinarsi o meno, in base a dei parametri che ciascuno può valutare magari con la consulenza del proprio medico, sapendo veramente quelle che sono le situazioni, perché uno può dire io preferisco rischiare di prendermi la malattia piuttosto che il virus, piuttosto che non il vaccino, il danno da vaccino, però la scelta deve essere fatta, per essere libera deve essere informata. Invece la popolazione è stata bombardata soltanto di informazioni e guarda che te salva vita, l'unico salvavita, la salvezza è solo questo.
1: Quindi secondo lei la popolazione doveva essere informata maggiormente anche sulla possibilità di effetti avversi, a prescindere da quanto fossero o da che numeri fossero?
0: Certamente no, cioè, tanto più per il fatto che gli effetti avversi reali erano superiori a quelli che invece sono stati dichiarati, e tanto più perché questi difetti della farmacovigilanza sono notori a tutti.
1: Sì, gli effetti avversi sono poi stati registrati a prescindere dai numeri molto successivamente, nel senso che ormai la popolazione, quelli che l'avevano fatto, gli effetti avversi registra un dato, diciamo, su una vaccinazione precedente, ecco, quindi...
0: Sì, le dirò, se nel marzo-aprile del 2021 fosse stato più chiaro che c'era questo rischio di trombosi, forse molte persone, soprattutto i giovani, ci avrebbero pensato due volte, e anche i militari, mentre in quel periodo lì è passato il messaggio che non c'erano rischi, e soltanto in maggio-giugno ha cominciato a venire fuori il discorso delle trombosi e la miocardite ancora mesi successivi, no? Cioè, quindi c'è stato, come io non so se c'è stata una censura volontaria o se c'è, capito?
1: Però le faccio un'altra domanda. Lei ha parlato della sicurezza, nel senso che le autorità sanitarie hanno dichiarato la sicurezza del vaccino, dei vaccini Covid, diciamo in generale. Le chiedo, la sicurezza in generale non esclude la possibilità di effetti avversi, cioè nessun farmaco e nessun vaccino non ha effetti avversi, condivido questa affermazione, quindi dire che un vaccino è sicuro non vuol dire automaticamente che non ci sono effetti avversi.
0: Certo, io sono preoccupato soprattutto di questo, perché l'ho notato all'inizio, cioè anche se il beneficio fosse stato superiore al rischio, esiste sempre sicuramente una fascia di popolazione che ha avuto più danno che non beneficio. Questo è chiaro, succede con tutti i vaccini e con questi è successo ancora di più. Ma il problema su cui bisogna anche riflettere è che, come abbiamo sentito anche riferire qui in commissione, molti danneggiati da vaccino non vengono neanche creduti. Cioè questa idea che il vaccino sia sicuro è passato nella mentalità comune, è passato nei giornali, è passato addirittura nella categoria medica, in modo tale che esiste la difficoltà ad essere riconosciuti sia dal proprio medico, sia dal sistema sanitario, sia dalle commissioni mediche ospedaliere e sia addirittura a livello di tribunali per quelli che ricorrono cercando di avere giustizia.
1: Quindi quello che lei sta dicendo, mi sembra di capire, glielo chiedo conferma, è che il messaggio di sicurezza che è passato è un messaggio che è stato recepito come assenza totale di effetti avversi o una dichiarazione totale di assenza di effetti avversi. Invece un vaccino può essere sicuro, ma può avere degli effetti avversi che in questo caso sono stati sottovalutati, sottostimati, sottodiagnosticati, sì. Precluso la possibilità a persone che avevano magari manifestato degli effetti avversi di accedere a un riconoscimento da parte dello Stato.
0: Sì,
1: corretto?
0: Sì, questo problema è notevole anche perché impatta sull'operatività dei medici e sulle segnalazioni, perché il fatto stesso che la maggior parte dei medici non si sia preoccupata di fare segnalazioni avverse, perché di segnalare le patologie che osservava, e questo è dimostrato dal fatto che gran parte delle segnalazioni sono state fatte o dai cittadini o dagli avvocati, i medici e anche i farmacisti, ma i medici pochissimo. Cosa significa? Significa che è passato questo messaggio, che è legato, a mio avviso, forse addirittura più all'ignoranza dell'argomento che non a qualche disegno malvagio. Cioè l'ignoranza, io parlo di ignoranza proprio perché se tu non pensi che un vaccino possa provocare un infarto, non lo dichiarerai mai, cioè troverai una persona morta di infarto dopo il vaccino e dici è impossibile che il vaccino abbia provocato l'infarto, non so se mi spiego, cioè è proprio un problema di cultura, è un problema di informazioni che non sono arrivate neppure alla classe medica, okay. E agli ordini dei medici, quindi c'è stato un difetto anche nelle segnalazioni,
1: nella comunicazione,
0: nonostante che gli operatori sanitari sarebbero tenuti ai termini di legge, cioè c'è un decreto legge del 30 aprile 2015 per cui gli operatori sanitari sarebbero tenuti a segnalare.
1: Ok, ultime domande.
2: Presidente, adesso una richiesta di acquisizione. Siccome è un tema molto importante, molto delicato, quella dell'eventuale incidenza del vaccino Covid sull'attivazione o riattivazione dei tumori, chiedo al professor Bellavite, considerata l'esperienza che ha sul tema della patologia, di inviare alla Commissione tutti gli studi che sul punto conosce affinché la Commissione possa valutarli.
0: Va bene.
2: Grazie. Sì, c'è uno studio anche
1: di Pescara che ha citato poco.
0: Chiediamo collaborazione anche alla commissione medica, ci sono dei ricercatori, per esempio la dottoressa Patrizia Gentilini si è occupata proprio specificamente di questo argomento.
2: Con riserva quindi di indicare fra gli auditi anche la dottoressa.
0: Potreste invitare lei che è ancora più dentro nell'argomento.
2: Se ci fornisce quindi poi tutti i contatti, volentieri valutiamo, perché è tema di cui la commissione si vuole occupare.
1: Ultima domanda, poi chiudiamo.
3: Sì, lei ci ha accennato di uno studio che lei ha inviato nell'aprile del 2021.
4: Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
3: Mi è un po' sfuggito quale fosse questo studio.
0: È il primo, cioè, allora, in quell'aprile 2021 stavano uscendo le prime segnalazioni dei deceduti a seguito del vaccino, in particolare c'era il decesso di quel militare, mi pare si chiamasse Paternò, erano venuti i primi allarmi, no? Io ho studiato l'argomento e ho, tra virgolette, capito qual era probabilmente il motivo per cui questi vaccini provocassero le trombosi, oppure provocassero le morti improvvise. E lo che avevo capito da patologo, o perlomeno ho fatto un'ipotesi che fosse questo legato al sistema renina-angiotensina, e questo modestamente sono stato il primo a scrivere sta cosa qua, sono stato il primo a pubblicare questo articolo, era in forma di ipotesi, però basata sulle conoscenze attuali del momento e sulla bibliografia che stava uscendo, per esempio il fatto che stimolasse l'aggregazione piastrinica e che aumentasse la pressione del sangue, perché uno dei principali effetti era questi sbalzi di pressione. Se una persona, per esempio, ha un aneurisma latente, uno sbalzo di pressione può portarne la rottura. Io ho scritto questo articolo, l'ho inviato all'AIFA, che esiste un apposito ufficio di segnalazione di queste cose, effetti avversi, all'attenzione del dottor Magrini, eccetera. A dire il vero, avevo anche mandato una comunicazione ai vari centri di vaccino vigilanza. Io purtroppo non ho avuto nessuna risposta, se non che posso dire anche questo, casomai, cioè, perché è stato scritto in un libro. A un certo punto, un libro scritto da Marianna Canè, che è una giornalista della Fuori dal Coro. Ha fatto un dossier sulle varie inchieste che ha fatto lei stessa, e è venuta a sapere che all'AIFA avevano in realtà letto il mio articolo, ma l'avevano, chiamiamo tra virgolette, cestinato per dei loro motivi, tra i quali era che il professor Bellavite è conosciuto come un Novax. È strano, perché insomma, cioè, ero già famoso a livello dell'AIFA come Novax, che poi io in realtà le ho detto vaccini sì, obblighi no, cioè io sono stato sempre contro gli obblighi, insomma,
1: diciamo, non si è mai espresso su tutti gli altri vaccini dicendo che nessun vaccino deve, che ogni vaccino,
0: no,
1: capisco che ogni vaccino ha un rapporto con benefici, rischio diversi.
0: Diversi, ma soprattutto io ho sempre combattuto contro l'obbligo, perché credo che sia la tomba della scienza medica. Veramente l'obbligo medico, l'obbligo di vaccinazione è quello che ha ucciso ogni dibattito sui pro.
1: Quindi non è contrario ai vaccini, ma è contrario all'obbligo in generale, giusto per chiarire. Bene. Grazie
0: a lei.
1: La seduta si chiude, ringrazio il dottor Bellavite. Ma sospendiamo. Ci sarà un seguito? È un seguito. Quindi la seduta proseguirà dalle ore 18 e seguenti. Ah no, ok. Ok, allora questa seduta. La seduta è tolta, stasera ci sarà un'altra seduta, ovviamente aule permettendo. Grazie, la seduta è chiusa.
4: Radio Radicale, 14:22 minuti, questa è la commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. L'audizione, l'ultima che avete sentito, era di Paolo Bellavite, già docente presso l'Università di Verona. Adesso ci trasferiamo in aula alla Camera, dove proprio da qualche minuto è ripresa la seduta. All'ordine del giorno ci sono gli schemi di intesa preliminare tra il governo, alcune regioni italiane, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, sull'autonomia differenziata, ma crediamo che in questo momento stiano svolgendo alcuni interventi sull'ordine dei lavori.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. organo della lista, Marco Pannella.
6: È ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 100, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Sasso. Ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie Presidente. Intervengo per chiedere una informativa urgente al Ministro di Giustizia Nordio in merito al caso Roggero e alla relativa richiesta di grazia. Vede Presidente, il caso Roggero rappresenta emblematicamente la spaccatura del Parlamento, un po' meno forse del Paese. Da quel lato abbiamo la sinistra che considera Mario Roggero come un assassino, come un cinico, un freddo, piccolo imprenditore di provincia. Oggi lo hanno definito un borghese piccolo piccolo, avido, che per la sinistra deve finire i suoi giorni in galera e che deve essere spogliato di tutti i suoi beni, perché ci sono i parenti dei rapinatori da soddisfare e da risarcire. Da risarcire con milioni di euro, quando lo Stato per esempio risarcisce un operaio che cade sul lavoro con qualche migliaio di euro. I rapinatori meritano milioni di euro. Tutto questo, Presidente, in ossequio ai loro ideali marxisti e comunisti sulla negazione della proprietà privata e sulla redistribuzione della ricchezza. Strano modo di redistribuire la ricchezza degli italiani che lavorano onestamente nei confronti dei rapinatori. E questa è la sinistra. Presidente, da quest'altro lato poi ci sono i deputati di Futuro Nazionale, la destra vera, e poi c'è il centrodestra moderato. Per quanto riguarda quest'ultimo, Presidente, pur apprezzando i timidi tentativi di risveglio delle ultime ore dal lungo torpore che li ha avvolti, sul caso Roggero il centrodestra ha sbagliato modi e tempi. Modi perché non è scimmiottando fra Toiani e Bonelli che candidano la pregiudicata Salis che si salva Mario Roggero. E anche il più sprovveduto studente di giurisprudenza sa che un condannato in via definitiva a 14 anni di galera non può essere candidato perché non gode del diritto politico. Per cui chi in queste ore sta dicendo di voler candidare Mario Roggero o ha mentito prendendolo in giro, oppure non ha una persona capace accanto che gli dice che non si può candidare Mario Roggero. Delle due l'una. Il governo ha sbagliato i modi perché ha proposto nelle ultime ore un disegno di legge per rivedere il perimetro della legittima difesa e la questione del risarcimento, ma non è lo strumento giusto, perché un disegno di legge per essere attuato ci vogliono mesi e mesi, se non anni. Esiste uno strumento straordinario di necessità e di urgenza che si chiama decreto legge. Il governo Meloni ne ha fatto abbondantemente uso. Perché non presenta un decreto legge sul tema che va convertito entro 60 giorni e produce subito effetti? Noi di Futuro Nazionale siamo pronti a votarglielo anche domani. E che cosa c'è di più straordinario, necessario, urgente della sicurezza dei cittadini? Presidente, Futuro Nazionale nell'aprile 2026, ed è agli atti, presentò un pacchetto di emendamenti sulla sicurezza, in particolare un emendamento che avrebbe riscritto l'articolo 52 del Codice Penale in modo più favorevole a chi reagisce ad una rapina o ad un'aggressione. La proposta avrebbe attribuito rilievo al pericolo percepito da chi reagisce, non solo all'interno dei negozi e delle case, ma anche nelle immediate vicinanze. La legittima difesa sarebbe stata in quel caso estesa anche agli atti diretti a limitare gli effetti della rapina. Se fosse diventato legge, oggi avrebbe potuto aiutare questo emendamento Mario Roggero, perché la sentenza non era ancora passata in giudicato e sarebbe stata retroattiva in quanto più favorevole all'indagato. Indovini, Presidente, ovviamente a parte la sinistra, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Calenda e Renzi, chi ha votato contro questo emendamento? Il centrodestra moderato, che oggi propone, gliene diamo atto, le stesse cose nostre. Ma se all'epoca avessero votato favorevolmente agli emendamenti di Futuro Nazionale, oggi forse Mario Roggero avrebbe avuto una situazione più favorevole. Stessa cosa dicasi per l'emendamento, sempre di Futuro Nazionale con Vannacci, che cancellava qualsiasi ipotesi di risarcimento. Presidente, in queste ore il Paese si sta dividendo. Io mi auguro che però a nessuno salti in mente di sfruttare il dolore della famiglia Roggero a scopi politici. C'è un modo concreto, e ve lo dico ancora oggi come fece ad aprile: inginocchiatevi di fronte a Mario Roggero e per cortesia tacete quando parla qualcun altro. Detto questo, concludo, Presidente, dicendo che ho sentito Mario Roggero 24 ore prima di andare in galera, l'ho voluto sentire da uomo libero. Mario Roggero è forte e determinato, certo è un po' preoccupato per la sua famiglia, ma è entrato in galera a testa alta, è entrato in galera come uno dei tanti italiani che dopo 50 anni di lavoro, a 70 anni, la sua preoccupazione era: ma ho ancora tanto da fare e tanto da lavorare. È uno dei tanti italiani abbandonati dallo Stato che quando è a casa o sul suo negozio o nella sua attività commerciale non vuole rapinatori, non vuole ladri, e Futuro Nazionale continuerà a combattere nel suo nome per la giustizia sociale. Nel nome di Mario Roggero.
6: Grazie, Presidente. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Riccardo Ricciardi. Ne ha facoltà, prego.
8: Grazie, Presidente. Anche noi chiediamo l'informativa del Governo, della Presidente Meloni e di tutti i ministri che hanno fatto un'indegna cagnara su questa vicenda, a cui di Mario Roggero non frega assolutamente niente. Noi siamo assolutamente consapevoli che a questa gente non interessi nulla della sorte, quasi hanno goduto della sua condanna perché così potevano fare il loro sciacallaggio e la loro campagna elettorale su tutta questa storia. Apprendiamo però che tutto il governo, tutti coloro che si sono schierati dicendo che da domani in poi, secondo loro, la legittima difesa deve essere estesa e quindi in un caso come quello di Roggero è giusto ammazzare le persone, questo significa logicamente che per loro, per un ladro, deve essere data la condanna a morte. Non c'è altra alternativa, perché se è giusto ammazzarla, allora è giusto che ci sia la condanna a morte. E vedete, Roggero e tanti altri li avete creati voi, perché fomentando in maniera ignobile tutto questo clima, date spazio a queste persone che si sentono esaltate da picchiare un immigrato per strada, da fare il gesto eroico, perché così per un paio di giorni gli elogi di tutta la vostra gente che dice dobbiamo buttare la chiave per queste persone, per questi immigrati, per questi ladri, e così si autoesaltano e così si creano carnefici e vittime. È questo il mondo che state creando, ed è un mondo che però ha sempre la solita, chiara, netta divisione, che è una divisione di classe, perché quando il carnefice è un bianco, benestante, che fa il suo lavoro, allora si ritrovano le giustificazioni: ma è stato aggredito tante volte, ma quante volte ha dovuto subire tutto questo. Però poi quando invece chi commette un atto di ingiustizia è un nero, un immigrato, un poveraccio, allora non esiste alcuna giustificazione, non esiste alcuna indagine sulla sua vita passata, sui traumi, no, esiste solo il fatto, solo quello che ha commesso, esiste solo il buttare via la chiave, perché non è uno come voi, perché non è uno come noi. E voi direte, ma i ladri devono morire. Benissimo, i ladri di polli, quelli che rubano tramite la politica e tramite le banche, invece gli si fa continuamente delle depenalizzazioni di reato. E allora se va in galera uno, anzi deve morire uno che ruba, che ne so, 10.000 euro, ma uno che ne ruba milioni di tasse dei cittadini, cosa gli deve succedere? Invece no, li depenalizziamo, e chi fa la galera? Come gli ex sindaci di Roma si vanno ad accogliere, come chi invece ha gestito male Trenitalia, ANAS, e ha fatto morire decine di persone nel crollo del Ponte Morandi, nella strage di Viareggio. Allora quelle no, quelli si fanno le petizioni, perché non è giusto che un grande manager vada in galera, e lì l'incolumità della gente dov'è? E quei soldi che si rubano tramite politica e tramite corruzione dove sono? Non si minaccia l'insicurezza delle persone, non si tolgono soldi alla sanità pubblica e non si possono fare gli esami e allora si muore di cancro perché non si ha un esame perché dei politici hanno rubato dei soldi. O dei politici e delle imprese hanno sotterrato rifiuti nella nostra terra e nell'aria che respiriamo e allora deve crepare la povera gente. Quelli sono i ladri che vanno salvati, i ladri di polli vanno ammazzati per strada. Questo è il vostro concetto di giustizia, allora è vero, c'è uno spartiacque chiaro e netto tra chi pensa che l'umanità vada a difesa sempre e che no, un mondo dove si ammazza la gente per strada, dove la logica del nemico che parte da una gioielleria e arriva fino alla politica estera, perché è la stessa logica delle armi, c'è un nemico, uno che ti vuole invadere, armiamoci e ammazziamolo, è la stessa identica cosa, sì, c'è una divisione tra chi pensa che l'umanità, anche se diversa da noi, anche se non ha il nostro vissuto, il nostro credo, la nostra provenienza è sempre umanità e che non si facciano dei distinguo tra chi merita di morire per strada e chi merita gli elogi di una destra sempre più fascista. E anche qua il distinguo, concludo perché è successo un altro fatto scandaloso, io ricordo i distinguo e le richieste di solidarietà quando in una manifestazione viene detto una cosa violenta contro Meloni, contro Salvini, chiedono a tutti noi di fare distinguo per le migliaia di popolazioni in piazza. Quando della gente mette a morte il leader di altri partiti in un video, non abbiamo sentito nessun distinguo.
6: Grazie, onorevole.
8: Niente di niente. Siete la peggior specie di neofascismo che potesse capitare.
6: Grazie, onorevole. Concluda. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il deputato Fratoianni. Prego, onorevole.
4: Ancora Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra.
9: Grazie signora Presidente, intervengo per associarmi a nome di Alleanza Verdi e Sinistra alla richiesta di informativa innanzitutto della Presidente del Consiglio su questa vicenda, su cui lo voglio dire in modo molto calmo ma anche molto netto, su cui è in corso un vero e proprio colpo di Stato silenzioso. Perché vede signora Presidente, colleghi e colleghe, non so come altro definire quello che sta accadendo, la scena a cui siamo sottoposti. Una persona, Mario Roggero, uccide due persone e tenta di ucciderne una terza mentre fuggono sparandogli alla schiena. C'è un processo molto lungo, 3 gradi di giudizio, primo grado, appello, Cassazione. Questi 3 gradi di giudizio stabiliscono, fuori da ogni dubbio, che Mario Roggero ha ucciso 2 persone, ha tentato di uccidere una terza persona non per legittima difesa, ma al di fuori dei confini che la norma sulla legittima difesa, peraltro ampliata più e più volte su iniziativa della destra di questo paese, prevede. Siamo cioè completamente al di fuori, siamo dentro a un contesto particolare, aveva appena subito una rapina, certo, infatti a Mario Roggero vengono assegnate tutte le attenuanti previste dal nostro codice penale, tutte, senza eccezione alcuna. La sua condanna, pesante naturalmente, ogni condanna è pesante, è una condanna infinitamente più piccola di ogni altra condanna prevista per l'omicidio volontario di una persona. Qui siamo a 2 al tentato omicidio di una terza. Di fronte a tutto questo, non un cittadino nella discussione che si alimenta in un bar per la strada, non una persona sprovveduta, illetterata, che non conosce il codice, ma la Presidente del Consiglio dei Ministri interviene per dire sentenza abnorme. Si attiva la procedura per la grazia, interviene il Quirinale per richiamare il Ministro della Giustizia, la Presidente del Consiglio interviene per dire sto con Nordio, il Vice Presidente del Consiglio va per 2 volte, un giorno dopo l'altro in carcere, a trovare il condannato, ed è giusto andare a trovare i condannati, è giusto farlo sempre, chiunque sia dietro le sbarre per qualunque reato, lo voglio ricordare a chi in quest'Aula in altri tempi di questa legislatura ha insultato le opposizioni parlamentari perché andavano a fare il loro mestiere, quello di ispezionare le carceri e di incontrare i detenuti, chiaro? Va due volte in carcere e mentre va in carcere però organizza fuori la cagnara della richiesta di grazia dicendo un minuto dopo, ma non è, tranquilli, una pressione sul Presidente della Repubblica. Siamo di fronte a qualcosa di molto peggio di una pressione, siamo di fronte a qualcosa che è molto peggio della propaganda, della strumentalità vergognosa, cinica, violenta, sul dolore delle persone, qualunque esse siano, per qualsiasi ragione incontrino il dolore. Siamo di fronte a un tentativo eversivo rispetto alle leggi della Repubblica, alla Costituzione, siamo di fronte al tentativo di un colpo di Stato silenzioso. Guardate, colleghi e colleghe, questa vicenda è lo specchio di una situazione molto grave, è lo specchio di una situazione, di una cultura politica che tende passo dopo passo a costruire un arretramento sempre più inquietante del nostro vivere civile. E allora di fronte a questo occorre una reazione, viva Dio, una reazione ferma. Una reazione ferma. E se qualcuno mi dice che è ingiusto incarcerare un uomo di 72 anni, io sono pronto a discutere. Vogliamo discutere in quest'aula di una norma che dica che d'oltre una certa età, dietro le sbarre non si finisce. Troverete il mio voto favorevole, pronto a discutere, ma lo sia per tutti. Tutto il resto è la vergognosa, putrescente, putrida e puzzolente speculazione, sì, puzzolente, putrida, putrescente speculazione degli sciacalli che attentano però in questo modo alla democrazia di questo paese. Noi non lo consentiremo.
6: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Serracchiani. Prego, onorevole.
10: Grazie Presidente. Anche il Partito Democratico si associa alla richiesta di informativa urgente del ministro Nordio, ma riteniamo che in quest'aula debba venire con urgenza la Presidente del Consiglio e anche il ministro Tajani. Perché vede, in queste ore che i colleghi che mi hanno preceduto hanno spiegato nel dettaglio, sono accadute delle cose di una gravità inaudita. Intanto un punto fermo, Presidente, suo tramite mi rivolgo al collega Sasso. Roggero non è stato condannato dal cinismo e dalla cattiveria della sinistra. Roggero è in carcere perché dopo 3 gradi di giudizio è stato condannato in via definitiva per un duplice omicidio e per il tentato omicidio di un'altra persona e perché deteneva illegalmente un'arma. Noi rispettiamo le sentenze, rispettiamo e abbiamo fiducia nella magistratura, ma non si venga a dare colore politico a quelle sentenze o pretendere che ci sia una destra o una sinistra che distingue il paese tra buoni e cattivi. No, colleghi, c'è una sentenza che in via definitiva ha condannato una persona e l'ha condannata per reati gravissimi. Io credo, Presidente, che dobbiamo anche tener conto, come dicevo poc'anzi, di quello che è accaduto in queste ore, che è gravissimo. In primo luogo abbiamo assistito nella assoluto silenzio della Presidente del Consiglio ad un attacco evidente delle prerogative del Capo dello Stato, ancora una volta, dopo il referendum, dopo la legge elettorale, oggi con questa iniziativa, che non è soltanto un'iniziativa sguaiata, quella del Ministro Nordio, relativa alla grazia, ma è un evidente attacco alla prerogativa del Presidente della Repubblica. E noi diciamo no ancora una volta a questo tentativo di cambiare nei fatti la Costituzione italiana. Ma c'è anche un altro fatto gravissimo, Presidente, e anche qui non ho sentito alcuna parola dalla Presidente del Consiglio, che di solito commenta con una certa velocità i fatti, e neppure del Ministro Tajani con quella fermezza che ci si aspetta da un Ministro per gli Affari Esteri. Ora, un esimio ed illustre signore, tale Elon Musk, è uscito su questa vicenda intromettendosi negli affari di un altro paese, intromettendosi negli affari dell'Italia, come se il nostro Stato fosse uno Stato fantoccio nelle mani di chi oggi decide, di chi oggi dichiara le guerre, guerre disastrose, e concentrarsi su quello forse sarebbe più opportuno, invece che entrare nelle dinamiche di un altro paese, addirittura su una vicenda di un singolo individuo. Ebbene, Questo è il modo per scardinare i valori della nostra Costituzione, questo è il modo per scardinare la stabilità di questo Paese che è tanto cara al centrodestra. Ma da quando quel centrodestra si è messo a rincorrere il generale Vannacci, l'equilibrio e la stabilità non sono più una priorità. Oggi l'unica priorità è la propaganda più becera, sulla pelle dei cittadini, sulla pelle di chi ha effettivamente paura, sulla pelle di chi chiede di essere difeso e protetto, ma sulla pelle di persone che non chiedono che in questo Paese venga meno lo Stato di diritto che per

0: a Bollate. Perché ha scelto Bollate? E perché è ancora in quel carcere? Perché anche questa è una domanda che vorremmo fargli. E vorremmo chiedere al ministro Nordio, ma anche a voi che siete dall'altra parte, sempre tramite presidente, se con la stessa determinazione vi state preoccupando del fatto che oggi più di 30 bambini sono nelle carceri italiane nel silenzio assoluto di un paese che invece, se è paese civile, dovrebbe preoccuparsi prima di tutto del fatto che intere generazioni oggi sono in carcere ingiustamente per colpa dei genitori, e quelle persone, quei bambini e quelle bambine saranno gli adulti di cui preoccuparsi domani, ed è su questo che voi sarete chiamati ad essere responsabili del paese che state costruendo. E questo paese è assolutamente diverso da quello che vogliamo noi, non c'è dubbio, perché per noi la Costituzione è un faro, la civiltà è un faro, ma anche lo Stato di diritto.
1: Grazie onorevole. È iscritto, sempre sullo stesso argomento, il deputato Maggi. Prego.
2: La ringrazio, Presidente, per associarci alla richiesta di un'informativa urgente in prima istanza della Presidente del Consiglio, perché quanto sta avvenendo negli ultimi giorni non è in riferimento al caso Riccardo del cittadino Maggi, Roggero, condannato e ora detenuto. Mi viene da dire che il caso Roggero sia un pretesto. Quanto sta avvenendo è un eclatante, indebito attacco alle prerogative del Presidente della Repubblica, che viene portato avanti dal Ministro della Giustizia e coperto politicamente dalla Presidente del Consiglio, da tutto il Governo e dalla maggioranza. Guardate, il potere di grazia, e quest'Aula dovrebbe saperlo, è un potere esclusivo del Presidente della Repubblica. L'azione del Ministro della Giustizia è un'azione servente rispetto a questa prerogativa del Presidente della Repubblica. E invece è stata montata una indegna gazzarra, montata una campagna di stampo populista per fare pressione sul Presidente della Repubblica. Questo è quanto è avvenuto, questo è inaccettabile. E vorremmo anche sentirci dire in quest'Aula dal Presidente del Consiglio o dal Ministro della Giustizia se viene rispettato nelle visite che vengono fatte quanto è previsto dall'ordinamento penitenziario. Noi tutti sappiamo, forse chi frequenta più spesso le carceri italiane per esercizio del proprio mandato, sappiamo che in base all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario le interlocuzioni che si hanno con i detenuti devono riguardare esclusivamente le condizioni di detenzione, non devono mai toccare le situazioni processuali, passate o in corso. Questo è quello che dice la legge, questo è quello che ribadiscono le circolari del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Su tutto questo noi vogliamo delle risposte chiare dalla Presidente del Consiglio in quest'Aula.
1: Grazie, onorevole. Naturalmente riferirò al Presidente delle richieste informative aggiunte dai gruppi su questo argomento. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il deputato Ziello. Ne ha facoltà. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. Noi di Futuro Nazionale chiediamo urgentemente una relazione da parte del Ministro dell'Interno Piantedosi sotto forma di informativa per ciò che è successo a Bologna, in particolare circostanziata su tre profili. Primo, sulla questione dello scudo penale finto che il centrodestra moderato ha approvato nell'ultimo decreto sicurezza. Secondo, il fermo preventivo che è stato introdotto nel decreto sicurezza. E terzo, la questione relativa ad una denuncia per istigazione a delinquere che ancora da parte del Ministero dell'Interno non è stata fatta. Perché questo? Allora, in primo luogo ricordiamo cosa è accaduto. Di fatto due poliziotti a cui va tutto il nostro ringraziamento, durante una procedura di ammanettamento a terra registrano il decesso di un immigrato. Apriti cielo, come al solito 300 video in rete, la sinistra che subito attacca le forze dell'ordine, perché ovviamente il giochino della sinistra è quella subito di lanciare le freccette addosso a chi ha una divisa con la quale rischia la vita per proteggere la sicurezza di tutti noi, ma qui ovviamente abbiamo il solito copione. E da parte invece del centrodestra moderato si dice: grazie a noi abbiamo creato lo scudo penale per le forze dell'ordine, quindi tutto a posto. No, non è tutto a posto, perché i due agenti di polizia di Stato sono stati iscritti nel registro per

0: annotazione preliminare, che di fatto che cos'è? È come se fosse esattamente un registro per gli indagati, perché anche oggi noi stiamo assistendo agli accertamenti da un punto di vista processuale che avvengono banalmente quando si è indagati. Quindi anche da questo punto di vista vogliamo sapere da parte del Ministro dell'Interno Piantedosi qual è la differenza tra la situazione che c'era precedentemente all'approvazione del decreto sicurezza e quella di adesso. Secondo noi nessuna, perché tutti i telegiornali e tutti i giornali scrivono quello che la Procura di Bologna ha diramato, ovvero che gli agenti sono stati iscritti nel registro della notazione preliminare, e questa è una grandissima e gravissima presa in giro nei confronti soprattutto degli agenti di Polizia di Stato. Secondo, dopo quello che è accaduto, il sindaco di Bologna del Partito Democratico annuncia una manifestazione in piazza. Allora, è evidente che di fronte ad un clima di odio che si stava registrando e che si stava innalzando gradualmente sempre di più, come è possibile permettere al sindaco del capoluogo bolognese di organizzare una manifestazione che poi è sfociata in quella situazione indegna, vergognosa e obbrobriosa che abbiamo registrato? Perché evidentemente il sindaco di Bologna doveva essere raggiunto da un bel fermo preventivo che voi avete approvato nel decreto sicurezza. E terzo, dopo quello che è accaduto, signor Presidente, noi chiediamo con forza al Ministro dell'Interno di far vedere che rappresenta un governo di centro-destra e da questo punto di vista dovrebbe nel più breve tempo possibile far fioccare delle belle denunce, perché siamo stufi di dichiarazioni fine a se stesse nelle quali si dice semplicemente siamo contro la sinistra. Dimostrate di esserlo perché siete al governo, signor Presidente. Grazie.
1: Grazie collega, va bene Presidente. Sullo stesso argomento il deputato Grimaldi, prego.
2: Presidente, ho ascoltato attentamente le parole poc'anzi dette in aula e forse qualcuno si sta dimenticando che è morta prima di tutta una persona che non è nemmeno stata citata. Nemmeno una parola. Allora voglio dire anche il suo nome, perché non è indicibile che ne dicano i colleghi. Si chiama Abderrahim Fakir. Era un essere umano. Forse basterebbe questo. Come me, e che piaccia a qualcuno anche come voi, essere umano. E lo dico così. Basta vedere le immagini, sappiamo chi è stato e nessuno credo che meriti di morire per strada, la dico così. Abderrahim è morto mentre era in custodia di quello Stato che avrebbe potuto e forse dovuto sostenere o proteggere. E lo dico perché qualcuno prova a vittimizzare le persone morte. L'abbiamo sentito prima, lo sentiamo anche adesso. Lo dico, c'è un rischio che soprattutto le persone razzializzate, lo dico perché questa vicenda c'entra con l'etnia e con l'essere migrante. Sempre di più le persone razzializzate hanno anche paura di quello Stato. Lo dico, vengo da poche ore da Prato, in cui i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, dopo aver fatto un picchetto per impedire che del materiale venisse portato via, sono stati prima picchiati dai padroni e poi di nuovo dallo Stato. Allora io lo dico così, io vorrei che su questa vicenda provassimo a capire, perché se una persona che grida aiuto o basta, non riceve diciamo quell'attenzione che le regole italiane dicono. Perché guardate, forse qua non si è colto che sono prima è stata la CEDU a dire all'Italia che doveva porre attenzione soprattutto alle persone che sono in quel momento private delle loro libertà, e ci diceva semplicemente che le persone che vengono trattenute devono, lo Stato deve porre attenzione. E allora sono state le linee guida di questo Stato a dire che quelle persone, soprattutto se sofferenti, forse vanno lasciate respirare, forse devono essere messe di lato. Ma guardate, a differenza vostra, noi non facciamo le moviole, non facciamo il VAR. Noi pretendiamo che lo Stato agisca con quel garantismo e con anche quell'idea di giustizia che vale per tutti. A proposito di scudo penale, ma guardate, io lo dico, lo dicevamo sui fatti di Rogoredo, che problema c'è essere iscritti al registro degli indagati? E su Rogoredo avete capito qual era il problema, vi è andata male. Ecco, noi guardate che diciamo una cosa semplice, noi siamo da parte di quelle famiglie che chiedono giustizia e non vendetta, stiamo dalla parte dei cittadini di Bologna, dai parte di quel sindaco che si è semplicemente sentito di dire: sappiamo chi è stato, ma non sappiamo cosa è stato. E per questo noi vogliamo stare dalla parte delle legalità. E io lo dico, guardate, che in questa vicenda a pagarla sono in tanti, anche quelle forze dell'ordine, anche quei ragazzi spesso buttati nelle strade, anche quei ragazzi che spesso vengono lasciati in quelle situazioni. Siamo a 25 anni da Genova e sappiamo bene quelle che ferite rimangono. Rimangono nel volto delle persone, rimangono nel volto dello Stato e anche delle persone che con una divisa dello Stato hanno sbagliato e infranto la legge. Questa vicenda pregiudica le istituzioni, la credibilità delle istituzioni. Noi vogliamo credere che tutti insieme qua siamo qua a svolgere un ruolo con disciplina e onore che serve a restituire allo Stato e a quelle divise una tranquillità e una serenità che mi pare manchi da tempo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Quartini, prego.
3: Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle.
4: Grazie Presidente, anche noi ci associamo alla richiesta di informativa. Vede, io citerei la Presidente del Consiglio, perché la Presidente del Consiglio dice: quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir Abderrahim è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Quello del poliziotto o quello delle forze dell'ordine è un mestiere difficilissimo, Presidente, pagato una miseria, e dunque non ci schiereremo mai contro chi ogni giorno per due spicci mette a repentaglio la propria vita per difendere la nostra. Però, c'è un però, a chiunque può capitare una volta nella vita di dare di matto. Può essere per ansia, può essere per un attacco di panico, può capitare alla persona più tranquilla del mondo. Mi piacerebbe che ci fosse la certezza che quella persona venga tutelata e non ammazzata. Perché nessuno merita di morire gridando aiuto, cercando quell'aiuto proprio da chi di sicuro, e non ovviamente con intenzione, ma certo con superficialità, lo sta ammazzando. Questo è quello che è successo purtroppo a Bologna. Fakir era sposato, aveva figli, lavorava in un'impresa di facchinaggio. Era una persona definita dal suo avvocato gentile, era in Italia da 30 anni, dall'età di 7 anni, ma in quei momenti era una persona con un grave disagio psichico. La risposta a una crisi mentale non può essere solo repressiva, deve essere affidata a squadre miste, polizia, psichiatri, che abbiano la capacità di intervenire su questi temi. Noi siamo d'accordo con la Società Italiana di Medicina d'Urgenza, che in qualche modo dice che che dobbiamo istituire un tavolo tecnico interministeriale sulla gestione in sicurezza degli stati di agitazione psicomotoria acuta e del cosiddetto delirio iperattivo nel corso di interventi della forza pubblica. È inaccettabile che debba essere trattata una crisi psichiatrica solo con l'ordine pubblico. La morte di Abderrahim non è un caso isolato, è il sintomo di tre fallimenti intrecciati. C'è un fallimento sanitario, l'assenza di servizi territoriali di salute mentale capaci di intervenire nella crisi, lasciata all'iniziativa dei passanti e della polizia. C'è un fallimento formativo, una polizia addestrata al controllo e alla neutralizzazione e non alla gestione della vulnerabilità psichica. E c'è un fallimento democratico, la mancanza di un organo indipendente di controllo sull'uso della forza che impedisce l'accertamento trasparente e l'adozione di misure preventive. Vede, Presidente, finché lo Stato continuerà a mandare agenti con taser e manganello a fare il lavoro che spetterebbe a psichiatri e mediatori e finché la morte di un uomo sofferente verrà derubricata a fatalità, il nome di Fakir Abderrahim si aggiungerà a una lista che da Aldo Brandi a Cucchi, da Uva a Magherini, chiede non solo giustizia nei singoli processi, ma una riforma radicale delle politiche di sicurezza e salute pubblica. La vicenda Fakir ci costringe a guardare non solo il singolo episodio, ma il cortocircuito tra crisi psichica, controllo poliziesco e riforma strutturale dell'emergenza sanitaria. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato De Maria.
5: Presidente, io mi associo alla richiesta di informativa al Ministro dell'Interno, l'avevo già fatta ieri, ma è giusto rifarlo oggi anche alla luce dei fatti avvenuti ieri a Bologna. Ieri a Bologna prima di tutto c'è stata una bellissima manifestazione pacifica e democratica per chiedere verità e giustizia su quello che è accaduto. C'è stato un bellissimo discorso della nipote di Fakir, un bellissimo discorso del nostro sindaco Matteo Lepore, che ha detto che il sindaco di Bologna va arrestato. Voglio ricordare che c'è stato un momento in cui i sindaci eletti democraticamente a Bologna sono stati cacciati, ma poi nella resistenza abbiamo vinto noi e da allora i sindaci eletti democraticamente a Bologna non li caccia più nessuno. State tranquilli che a Bologna non passerete mai, state tranquilli. Dopo quella manifestazione così bella, così importante a mio avviso, è successo qualcos'altro, cioè c'è chi ha attaccato le forze dell'ordine, c'è chi ha fatto atti vandalici in città, c'è chi ha messo in atto atti violenti. Ecco, rispetto a questi io voglio dire che questi atti violenti sono del tutto inaccettabili, non c'entrano niente con la richiesta di giustizia e di verità, sono un insulto alla nostra città e alle forze dell'ordine che sono state attaccate in questi atti violenti. Io voglio manifestare tutta la mia solidarietà e la solidarietà del Partito Democratico. Ora è importante che si faccia piena luce su quello che è accaduto. Vedete, da destra, non solo dalla destra più estrema, continua ad arrivare un messaggio di impunità per le forze dell'ordine. Io penso che questo messaggio non faccia bene nemmeno alle forze dell'ordine, anzi, ne danneggia le credibilità. In uno Stato democratico le forze dell'ordine rispettano la legge, come tutti i cittadini, e rispettano un principio di legalità. E proprio per questo meritano la riconoscenza e il sostegno di tutti coloro che credono nelle istituzioni democratiche. Ho visto che c'è chi ha già deciso come devono finire le indagini, c'è chi ha già detto in quest'Aula, ma anche in dichiarazioni pubbliche, che sicuramente quei due poliziotti non hanno fatto niente di male, c'è chi ha già deciso che sono colpevoli di qualche cosa. Io sommessamente consiglio di attendere gli esiti del lavoro della magistratura, che credo debba lavorare con la massima fiducia e certamente col sostegno di tutti noi che abbiamo responsabilità istituzionali. L'importante è che si faccia piena luce e si accerti la piena verità su quello che è accaduto. Le condizioni ci sono tutte, i due agenti di polizia avevano le body cam, ci sono stati tanti testimoni, c'era personale del 118. La magistratura ha tutte le condizioni di accertare la verità e sono certo che l'accerterà col massimo rigore. E meno polemica c'è, più questo accertamento può avvenire nel modo più giusto, più serio, per garantire tutti. Prima di tutto il diritto alla giustizia di una persona che ha perso la vita e dei suoi familiari, il diritto alla giustizia dei cittadini di Bologna e dei cittadini del Pilastro che vivono un contesto così difficile e, guardate, anche le stesse forze dell'ordine, perché la giustizia e la verità può garantire tutti contro ogni strumentalizzazione e ogni polemica inutile.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Benzoni, prego.
6: Grazie Presidente, ci associamo a questa richiesta di informativa su quanto accaduto a Bologna negli scorsi giorni. Lo facciamo però da un punto di vista diverso. Intanto chiedere un'informativa su questo tema deve mettere al centro una cosa, che è un ragazzo che non c'è più, e quindi dimenticarsi di nominare Fakir e una vita perduta credo che sia abbastanza irrispettoso nei confronti della vita umana e di quello che è accaduto.
3: Azione.
6: Ma mi seguo le parole di Maria, non siamo né al bar né in uno stadio con le tifoserie, e mi pare di vedere dai dibattiti di quest'Aula, ma anche in quella dei telegiornali, che c'è già chi ha deciso che i poliziotti sono innocenti e c'è già chi ha deciso di condannarli subito. Credo che spetti a noi invece il ruolo di riportare al centro quello che è lo Stato di diritto e quindi di dire che spetta alla giustizia trovare e capire cos'è accaduto e di individuare eventualmente responsabili e chiedere giustizia per quello. Accanto a quello bisogna stringersi di fronte alle forze dell'ordine, che vengono spesso ricordate come eroi, quelli che per uno stipendio da fame vanno sulle nostre strade a difenderci e al primo caso in cui succede qualcosa vengono subito additate di abuso di potere. Se c'è un caso, è un caso e va combattuto e va condannato, ma non si può generalizzare un attacco alle forze dell'ordine come questo caso. Chiudo con un aspetto. Per chi fa parte delle istituzioni sa quanto chiamare una piazza di fronte a una pancia mediatica così forte fosse un grosso rischio. Lo era, perché quella non era una piazza di solidarietà, era una piazza che faceva uno stato di accusa, ed era uno stato di accusa nei confronti delle forze di polizia, e forse non era prevedibile quello che sarebbe accaduto e che non tutta quella piazza ha condiviso, anzi. Ma proprio per il rispetto di chi in quella piazza ci è andato, per solidarietà nei confronti di un ragazzo morto, è irrispettoso quello che si è visto dietro. E le istituzioni hanno sicuramente delle responsabilità nell'aver caricato e nell'aver organizzato quella piazza che è sfuggita di mano. E quindi la nostra solidarietà va anche alla polizia e alle forze dell'ordine, che hanno anche aspettato con grande capacità di intervenire proprio per evitare che tutto scappasse di mano. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte su questo argomento. Ah, scusi, Benzoni ha parlato. Collega Bignami, prego.
7: Grazie, Presidente, per associarci alle richieste di informativa avanzate dai colleghi, perché riteniamo che sia doveroso che quando una persona perde la vita e un evento tragico come quello che si è consumato si realizza, venga a riferire il Governo, perché è chiaro che quello che è avvenuto è inaccettabile. Tuttavia crediamo che l'informativa deve involgere anche altri punti. Perché nell'immediatezza di quel fatto tragico, il sindaco del comune di Bologna ha invocato e convocato la piazza per chiedere verità e giustizia. Sulla verità tutti vogliamo la verità. La vogliono anche quei poliziotti che hanno agito, lo vogliono le loro famiglie, lo vogliono tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, e penso di poter dire che la vogliamo tutti qui dentro. Sulla giustizia mi permetto una riflessione, colleghi, perché nel momento in cui parlate di giustizia state dicendo che è stata commessa una ingiustizia e state alludendo al fatto che quella ingiustizia l'hanno commessa le forze dell'ordine. E questo non è accettabile, perché state accusando chi porta la divisa di aver ucciso una persona deliberatamente. E allora, in ciò mi rende più semplice l'intervento del collega d'opposizione che è intervenuto, nonostante la procura avesse detto attenzione che quello che si vede non è tutto ciò che è accaduto, attenzione che faremmo giustizia perché questo è il compito della magistratura, siete andati pervicacemente avanti fomentando una piazza che aveva come accusatori voi e come accusati la polizia e i poliziotti. E poi ci venite a dire, ma era una piazza pacifica, sono dei facinorosi, è sempre il solito schema, fate da paravento ai vostri nipotini coltivati nei centri sociali, coltivati nella sinistra estrema, che disfano, sfasciano, aggrediscono e mettono a ferro e fuoco una città e poi dopo si nascondono dietro il vostro scudo. E questo per noi non è accettabile, perché innanzitutto, se nessuno ha il coraggio di dirlo, Fratelli d'Italia ce l'ha il coraggio di dire e di chiamare con nome e cognome i responsabili di quello che è accaduto ieri. E il nome e cognome è Sinistra Italiana, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e tutti i soggetti che fomentano quotidianamente l'odio per le forze dell'ordine. Però vogliamo anche dire un'altra cosa, perché il vostro è uno schema ideologico nutrito nello stesso brodo culturale, e parlare di centro sociale è un ossimoro, ma proviamo a sfidare la grammatica, che è quello della violenza, dell'intolleranza, della sopraffazione, e lo dimostra il fatto che voi non solo avete convocato quella piazza, non solo avete difeso i violenti, ma non vi assumete neanche la responsabilità di quel che avete fatto, perché siete dei vigliacchi. E questo va detto,
1: colleghi,
7: perché
1: colleghi, collega,
7: se aveste un colleghi, po' di onore, di disciplina e onore,
1: colleghi,
7: si sarebbe già dimesso il sindaco del Partito Democratico.
1: Colleghi, colleghi,
7: qual è il vostro schema? Il vostro schema. Guardi, le contestazioni sono le mie.
1: No, collega Bignami, io voglio consentirle di concludere
7: la
1: il suo intervento.
7: Presidente.
1: Ovviamente prego tutti e anche lei di portarvi reciprocamente.
7: Scusi, Presidente, prego. Non ho sentito richiami da parte sua quando ci hanno dato del putrescenti, dei putri, dei fetidi, dei non fascisti, della peggior specie,
1: collega,
7: dei golpisti. Ed è avvenuto diciamo adesso, che non l'ho sentita.
1: Collega,
7: cos'è una democrazia d'alternanza?
1: Siccome,
7: comunque concludo.
1: Volevo parlare
7: perché lo schema.
1: Collega Bignami, no, siccome lei
7: lei interrompe
1: perché
7: solo me, Presidente.
1: No, l'ho interrotta perché la stavano interrompendo. Io le darò il tempo di concludere, recupereremo tutto il tempo e proprio perché lei me ne dà l'occasione, io richiamo tutti, non solo lei, al rispetto reciproco, perché in quest'Aula le argomentazioni sono tutte ugualmente valide e lecite, ovviamente il rispetto è richiesto. Mi perdoni se l'ho interrotta, ma era già stata interrotta, altrimenti non l'avrei mai fatto, come non cerco di non farlo con nessuno. Le chiedo scusa se l'ho fatto con lei. Adesso però recuperiamo tutto il tempo che le ho sottratto. Prego, concluda
7: oltre
1: nel silenzio dell'Aula.
7: Ad aver
1: però,
7: interrotto
1: silenzio.
7: Anche il filo del ragionamento, ma credo che questo fatta parte di un'abile strategia. E oltre
1: no,
7: al fatto
1: collega, no,
7: e oltre
1: no.
7: al fatto che francamente ho detto una cosa che la stragrande maggioranza degli italiani sa e condivide, cioè che sono dei vigliacchi, credo anche che sia necessario, credo anche sia necessario affermare la logica sottesa a questo modo di agire, ovvero voi siete allergici alle divise, voi siete allergici alle forze dell'ordine e qualsiasi azione svolta dalle nostre forze dell'ordine vi determina una reazione allergica. E quindi cosa provate a fare? State cercando di intimidire le forze dell'ordine per impedire che quando intervengano agiscano con serenità, con tranquillità, nell'espletamento di funzioni. E poi siete i primi che andate piagnucolando quando magari uno spacciatore va a casa vostra o sotto il vostro androne e chiedete alla polizia di intervenire, perché siete dei vigliacchi. E aggiungo...
1: Collega,
7: e aggiungo... che questa logica ha uno schema, che è quello di alimentare insicurezza in Italia, perché voi non volete consentire ai ragazzi che agiscono e intervengono
1: collega
7: di farlo
1: Casu.
7: In serenità, perché è del tutto evidente che quando un ragazzo di 26, 27, 28 anni che si sta facendo una famiglia, magari si sta sposando, ha un bambino neonato a casa che lo aspetta, si pone il dubbio se quell'intervento gli può sacrificare la vita e se lo deve fare anche per voi che vigliaccamente lo attaccate. E allora è un fatto tragico, vogliamo che venga appurata la verità. Vogliamo che venga preservato l'onore delle nostre forze dell'ordine e non consentiremo che le infanghiate, perché il vostro senso dell'istituzione è assolutamente azzerato, come abbiamo potuto vedere ieri, e confidiamo che la Procura faccia il suo corso e magari che il Ministero degli Interni mostri anche i filmati delle bodycam con cui forse rifletterete su quello che avete combinato. Nel frattempo mi permetto di rivolgermi al all'onorevole De Maria, i sindaci comunisti di Bologna vi avrebbero preso a calci nel sedere.
1: Grazie, onorevole. Colleghi, sul regolamento, onorevole Braga, prego.
8: Presidente, intervengo sul richiamo al regolamento. Io la ringrazio per essere intervenuta e aver chiesto a tutte le forze politiche di rispettare prima di tutto la dignità di quest'Aula ed evitare che il confronto anche acceso tra di noi possa scivolare su insulti, accuse di questa natura. Io non condivido una parola di quello che ha detto il collega Bignami, non condivido una parola della falsità delle affermazioni che ha fatto imputando alle forze politiche che sono qui e che tutte hanno condannato gli atti di violenza che si sono consumati ieri e prima hanno chiesto verità e giustizia, sì, per quello che è accaduto, la morte di un cittadino. Però quello che non possiamo accettare, Presidente, lo dico rivolgendomi tramite lei al capogruppo della principale forza di maggioranza che sostiene questo governo, e che si utilizzi quest'Aula per lanciare accuse del tutto infondate, insulti ai rappresentanti delle altre forze politiche democratiche, e che lo si faccia con argomenti che non hanno nessun fondamento. Se noi vogliamo trasformare quest'Aula in quella che volevate trasformare molto tempo fa, ci troverete sempre a opporci, a difendere prima di tutto la dignità delle istituzioni, quelle dei comuni, dei sindaci, delle forze di polizia, ma anche di questo Parlamento che volete ridurre a un luogo di insulti per i vostri talk show e la vostra propaganda sulla sicurezza dei cittadini, e noi non ve lo consentiremo.
1: La ringrazio, onorevole. Adesso ho alcuni interventi sul regolamento, ovviamente lo dico prima così almeno non interrompo nessuno, sono interventi sul regolamento, quindi stiamo sul regolamento. Pittalis, lei aveva chiesto la parola sull'ordine dei lavori, cioè sull'argomento, ma il regolamento viene prima, quindi devo prima dare la parola sul regolamento. L'onorevole Riccardo Ricciardi, prego.
9: Sì, molto breve sul regolamento. No, io mi scuso per avervi chiamato neofascisti, ma pensavo che per voi fosse un complimento.
1: Collega
9: grazie.
1: Ricciardi, grazie. Colleghi, io ribadisco, stiamo trattando del regolamento e vi prego di intervenire sul regolamento. Per la dignità di questa istituzione, ve lo chiedo a tutela della dignità, altrimenti qui non avrei fatto in tempo a togliergliela, altrimenti devo togliervi la parola. Collega Zaratti, sul regolamento, vero? Prego.
10: Grazie Presidente. Sì, sul regolamento. Ho ascoltato insomma le affermazioni del collega Bignami e devo dire che gli devo dare atto che ha una grande fantasia, una ricostruzione di quello che è avvenuto.
1: Collega Mollicone, io sono qua apposta.
10: Ho offeso qualcuno,
1: lo
10: collega
1: vede,
10: Mollicone.
1: Lo vede, ho acceso il microfono, secondo lei perché? Collega Zaratti, se è un richiamo al regolamento bisogna che mi stia il richiamo al regolamento come ha fatto
10: l'onorevole
1: Braga.
10: Articolo 8 e seguenti.
1: Prego.
10: Ho ascoltato quello che ha detto il collega Bignami e ripeto, quella ricostruzione è una ricostruzione assolutamente fantasiosa dei fatti, realizzata unicamente per dimostrare una tesi, una teoria.
1: Si sieda, prego.
10: Una teoria. E la teoria cioè che l'anticomunismo sia ancora l'elemento fondante della vostra
1: collega,
10: posizione
1: politica. Collega, però questo
10: politica
1: non è un richiamo al regolamento. Se lei vuole riferirsi a quello che ha detto l'onorevole Braga, ovvero al linguaggio e a quello che poi ha affrontato, bene, non possiamo rientrare nel merito perché del vostro gruppo nel merito è già intervenuto il collega Fratoianni. Mi perdoni, ma devo essere molto stretta su
10: Presidente,
1: questo, altrimenti ripartiamo con il dibattito.
10: Presidente, stima che ho nei suoi confronti, ma se mi lascia argomentare forse magari
1: Certo, la invitavo ad arrivare al punto, mettiamola così.
10: Ecco, prego. Esattamente il punto, perché guardate, quando dico ricostruzione fantasiosa, perché... quello che noi dobbiamo dire ai nostri cittadini e ai nostri concittadini, e credo che questo sia una delle questioni fondanti anche del nostro regolamento e dell'articolo 8 in modo particolare per quanto riguarda la conduzione dei lavori nella nostra aula, sia quello di mettere nelle condizioni cittadini e cittadine di capire quello che sta avvenendo. E quello che sta avvenendo intanto parte da una constatazione, cari colleghi e care colleghe, che purtroppo a Bologna c'è stata una vittima, una persona che è morta. E questo noi lo dobbiamo,
1: collega,
10: e noi lo
1: collega Zaratti deve avere, diciamo, pietà nei confronti della Presidenza. Io non posso consentirle di rientrare nel merito della vicenda. Cioè, se lei vuole parlare del regolamento e quindi della conduzione dell'aula, del linguaggio, lo può fare. Però la prego, non rientriamo
10: nel merito.
1: Però
10: volevo semplicemente specificare perché i toni utilizzati
1: dal collega Bignami
10: non erano adeguati. Non erano adeguati al confronto che dobbiamo avere in aula. Semplicemente questo era il motivo che mi portava ad argomentare, perché è del tutto evidente che dichiarare che i gruppi politici ai quali noi anche apparteniamo vengono definiti vigliacchi ripetutamente dal collega Bignami, secondo me non rientra nelle possibilità che il regolamento dà a noi di fare un normale confronto di natura politica su una questione che è molto delicata, che riguarda appunto la vita della persona, che riguarda anche delle responsabilità, se ci sono le verificherà la magistratura, ma intanto noi sappiamo per certo che la forza di polizia ha emanato una circolare nella quale regolamenta anche le modalità con cui quel tipo di operazioni devono essere messe in campo. Quindi non c'è da parte di nessuno di noi la voglia di condannare a priori, ma c'è la voglia di qualcuno che già 5 minuti dopo gli eventi già sapeva chi era il colpevole e chi era l'innocente. Il collega Bignami.
1: Il richiamo è chiaro. Peraltro il collega Bignami ha chiesto anche lui per richiamo al regolamento. Anche a lei, collega, chiedo naturalmente la stessa cosa.
7: Sì, abbiate però Presidente, pazienza. Sempre sull'articolo 8 io mi permetto di sottoporre alla Presidenza, e lei sa la stima che ho nei suoi confronti, l'esigenza evidentemente di una conduzione oggettivamente imparziale, non solo declamata tale, perché lei ha ritenuto, ed è una prerogativa del Presidente, di interrompere me quando ho detto quel che penso, cioè che sono dei vigliacchi, ma non ha ritenuto di intervenire quando sono stato detto che siamo putrescenti, lei l'ha sentito, Fratoianni ha detto
1: no,
7: è in atto un colpo di Stato, ha detto... Per fatto personale può intervenire alla fine dei lavori come prevede il regolamento. Colpo di Stato, putrescente, putridi, fetidi. Il collega Ricciardi, collega mi dà un senso di comunanza, l'onorevole Ricciardi ha detto neofascisti della peggior specie. Ci dirà quali sono la miglior specie. Però intendo con ciò, Presidente, rammostrare che il richiamo a un lessico consono che l'onorevole Braga ha testé manifestato non può essere sempre soltanto autoesercitato dalla destra, perché altrimenti abbiamo l'idea che ad
1: altri sia tutto commesso. Io qui non ho fatto nulla, è un problema di Radio Aula. Adesso è ripartito il tempo da capo, non ci aiutano la tecnologia, collega Bignami. Cosa?
11: È ridicolo,
1: collega Montaruli. Ma io non ho toccato nulla,
7: no,
1: il tempo non era neanche scaduto,
7: vedi Augusta,
1: guardi che è un problema tecnico.
7: Vedi Augusta,
1: collega Bignami, adesso però stiamo esagerando. Collega Montaruli,
7: non mi ero accorto
1: collega
7: che...
1: Montaruli, il microfono non l'ha toccato nessuno.
7: Non mi ero accorto che il microfono che casualmente si è spento durante il mio intervento.
1: Casualmente collega, però lei deve anche considerare l'imparzialità della Presidenza come un dato, altrimenti diventa difficile. Prego, colleghi, per cortesia, io non ho bisogno di avvocati d'ufficio.
11: Lei poi parlerà con gli uffici e vedrà cosa è successo al microfono. Io le dico che io non ho fatto nulla, lo stavo ascoltando così. Il microfono si è spento per ragioni tecniche.
7: Ma io mi fido, prosegua. Ma non ho bisogno di verificare. Noi siamo persone di destra e se uno dà la sua parola ha un valore e quindi ci fidiamo. Questo comunque per invitare, per tramite della Presidenza, i colleghi tutti a un lessico che non può essere unidirezionalmente contenuto, perché credo che quello che abbiamo sentito, Golpischi, Putri, eccetera, eccetera, non fosse proprio lusinghiero. Su altre espressioni avanzate del collega Ricciardi mi riservo.
1: Grazie, onorevole. Io naturalmente ho ascoltato tutti gli interventi, non era un riferimento diretto quello che lei ha fatto, poi lo chiarirà volendo. Lo so, collega Sassoro, le do la parola. Al collega Fratoianni lo farà lui eventualmente a fine seduta e poi magari nello stenografico vedremo. E lo ripeto ancora una volta, poi do la parola al collega Sasso. Io, diciamo, cerco di essere imparziale quando sono qui. L'interruzione era già avvenuta, altrimenti non l'avrei provocata, l'avrei fatto a fine intervento. Lo ribadisco a beneficio di tutti, facciamo lo sforzo di portarci rispetto, perché è l'unico modo, oltre il regolamento che abbiamo, di far funzionare quest'aula. A me tocca far rispettare il regolamento, a voi tocca portarvi rispetto, le due cose devono andare insieme. Prego, collega Sasso, sempre richiamo al regolamento, mi raccomando. Prego.
12: Sì, Presidente, richiamo al regolamento. Col massimo rispetto per la Presidenza, io non entrerò nel merito della diatriba tra vigliacchi o fascisti. Io vorrei però chiederle come mai non ha interrotto i colleghi del centrosinistra quando hanno affermato il falso, quando hanno affermato di voler chiedere la verità e la giustizia per i fatti accaduti a Bologna. Nazionale. Non c'è nulla da stabilire. Ci sono due poliziotti che hanno ricevuto,
1: collega,
12: una chiamata. Presidente, le sto spiegando il perché. Presidente, le sto spiegando il perché.
1: No, sta rientrando nel merito.
12: No, Presidente, mi deve far
1: collega,
12: finire.
1: Collega, l'ho fatto col collega Zarate.
12: Mi deve far finire.
1: No,
12: mi
1: non
12: far
1: può...
12: finire.
1: Guardi, no, no, parla uno sul regolamento,
12: Presidente,
1: collega Ravetti.
12: Non mi può censurare, abbia pazienza.
1: Collega, mi faccia parlare.
12: I colleghi hanno parlato e sono entrati nel merito.
1: Quante volte ho interrotto il collega Zarate?
12: Io sto spiegando il perché, secondo me, hanno detto il falso e lei non ha garantito
1: Benissimo.
12: Il regolare svolgimento
1: la
12: dell'aula.
1: La Presidenza,
12: glielo
1: come lei
12: spiegando.
1: Sa, non è che può garantire la verità o la
12: Presidente,
1: falsità delle vostre
12: Presidente,
1: informazioni.
12: Glielo stavo spiegando in 10 secondi. Presidente, glielo stavo
1: collega
12: spiegando.
1: Collega Sasso,
12: perché.
1: Se lei non mi interrompe, poi può parlare. Io le ho detto, come ho detto al collega Zarate, interrompendolo 4 volte durante
12: dopo
1: il suo intervento.
12: Dopo 4 minuti però, Presidente.
1: No, dopo 1 minuto.
12: Lo abbiamo cronometrato.
1: Guardi, può fare quello che vuole. Io queste provocazioni non cado. L'ho fatto con lui e lo faccio con lei. Non faccia gesti, altrimenti la devo richiamare all'ordine. Non... Proviamo a riportare tranquillità.
12: Va
1: lei
12: bene.
1: Può richiamare al regolamento sul linguaggio, come hanno fatto tutti i suoi colleghi.
12: E mi ha interrotto
1: quello che
12: subito.
1: Non può fare, no, perché la verità e la falsità non sono il linguaggio, è la sua opinione su una vicenda che
12: no,
1: avete già espresso
12: tramite
1: il collega Ziello.
12: È una dichiarazione di falso, è un falso ideologico, perché quei poliziotti sono intervenuti
1: collega,
12: dopo la chiamata
1: regolamento,
12: e sono stati aiutati dai cittadini nel
1: devo
12: bloccare una persona
1: parola.
12: Che
1: bene.
12: Stava dando di matto.
1: Collega, grazie.
12: Quanti,
1: devo
12: quanti
1: toglierle la
12: dato
1: parola
12: di
1: e darla al collega Pittalis, che invece deve intervenire da un po' sull'ordine dei lavori e quindi nel merito, collega Ravetto non può intervenire, nel merito, sul regolamento parla uno per gruppo. Prego, collega Pittalis, prego.
13: Signora Presidente, penso che di fronte ad una vicenda che ha avuto un tragico epilogo sia dovere di tutti abbassare i toni e penso che di fronte alla morte di una persona e di fronte anche alla ricostruzione spesso strumentale del lavoro che quotidianamente pongono in essere i tutori dell'ordine, ai quali pure va la nostra solidarietà anche in questa vicenda. E lo dico perché gli agenti della Polizia di Stato non erano nel quartiere Pilastro così per caso, ma sono...
1: Collega Pittalis, lei ha diritto di parlare, ai colleghi di ascoltarla in silenzio, il dovere, non il
13: ma
1: diritto, prego. Scusi, prego.
13: Sono intervenuti su richiesta proprio dei cittadini di quel quartiere che avevano segnalato una persona in escandescenza. E dunque i poliziotti sono intervenuti per fare il loro dovere. Hanno cercato di immobilizzare un soggetto, tant'è che sono stati aiutati da altri cittadini anche a seguito del danneggiamento di un'auto. E i poliziotti hanno immediatamente richiesto anche l'ausilio del 118, dei sanitari del 118, e dopo le operazioni di contenimento, come ha riferito lo stesso questore della città di Bologna, operazioni di contenimento.
1: Collega Pittalis, io mi rendo conto che è difficile. Prego, collega Pittalis, provi ad andare avanti, diciamo, nei limiti del possibile.
13: Effettuate anche la presenza dei sanitari, l'uomo è deceduto. Detto questo, mi appassionano poco i toni da tifoseria da stadio che abbiamo sentito. Lasciamo che siano le autorità preposte, in particolare l'autorità giudiziaria, a effettuare il lavoro di accertamento dei fatti e soprattutto della causa del decesso di Abderrahim Fakir, con tutte le garanzie di legge, a partire appunto dagli accertamenti di natura medico-legale, allo scopo di pervenire anche in tempi rapidi e celeri alla ricostruzione dei fatti. Ecco, però approfitto dell'occasione, signora Presidente, perché avrei voluto sentire anche dai banchi del centro-sinistra qualunque parola anche che stigmatizzasse e condannasse i fatti che ieri hanno messo a soqquadro la città di Bologna. A Bologna ci sono stati scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti durante e dopo la manifestazione organizzata dal sindaco di Bologna. Alcuni manifestanti hanno lanciato bottiglie, bombe carta contro la polizia, sono state incendiate automobili, addirittura feriti, fortunatamente senza alcuna conseguenza, non in maniera grave, 6 agenti. Ecco, nonostante si tratti di delinquenti ben noti alle forze dell'ordine e alle autorità giudiziarie, io mi chiedo e ci chiediamo perché ancora queste persone circolano libere. Ecco, queste persone andrebbero assicurate alle patrie galere. Noi stiamo con le forze dell'ordine, noi contrastiamo questo sistema che non è libera democrazia, modo di svolgersi in democrazia anche di una forma di protesta, questa è delinquenza fine a se stessa. E noi vorremmo anche sentire dal ministro Piantedosi le ragioni per le quali queste persone sono ancora a piede libero. Grazie.
1: Grazie, onorevole Pittalis. Colleghi. Collega Maggi, sempre sullo stesso argomento, sull'ordine dei lavori. Prego.
14: Grazie Presidente. Noi abbiamo la necessità di tutelare l'onore delle forze dell'ordine, di tutelare la loro sicurezza e di tutelare la vita dei cittadini. Questo è il motivo che ci porta ad avere una necessità urgente, quella di chiedere al Ministro dell'Interno in quest'Aula come mai ancora una volta non sono state rispettate le linee guida del Viminale sugli interventi di polizia nei confronti di persone non collaborative. Le linee guida che il Viminale ha emanato quest'anno indicano chiaramente che la manovra che noi abbiamo visto eseguita per lunghissimi minuti, per un tempo interminabile, fino sostanzialmente alla perdita della vita della persona che era sottoposta a quella manovra, ancora una volta viola quelle linee guida. Quella manovra, dice il Viminale, deve essere messa in atto e interrotta immediatamente dopo l'ammanettamento della persona, che deve essere girata supina o sul fianco per consentire la respirazione, perché quella manovra può essere letale, lo dicono le linee guida del Viminale emanate quest'anno. Quest'anno il nostro Paese ha subito una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso Magherini. E nella condanna all'Italia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo indica proprio un abuso nell'esecuzione prolungata di quella manovra e chiede all'Italia perché non venga fatta formazione agli agenti su questo punto. La stessa cosa è emersa nella sentenza di Cassazione del caso Aldovrandi, che viene riportata in nota esattamente nelle linee guida del Viminale. Allora, questo è quello su cui noi vogliamo sentire in quest'Aula il ministro Piantedosi, non su queste scemenze della vigliaccheria o di non so cosa a cui si richiama il collega Bignami. L'onore delle forze dell'ordine, la tutela delle forze dell'ordine si fa chiedendo al Viminale se queste forze dell'ordine hanno la possibilità di un'adeguata formazione. Tutti noi oggi abbiamo letto quanto riportato in un'intervista a Repubblica di un istruttore della scuola allievi della Polizia di Stato, che indica esattamente come la manovra condotta nel modo che noi abbiamo visto in quel video non è una manovra adeguata. Però noi abbiamo dovuto ascoltare il capogruppo del primo partito di maggioranza nell'immediatezza dei fatti, non chiedere verità e giustizia, non chiedere l'accertamento con cautela di quanto avvenuto, ma dire che quello è stato un intervento adeguato e professionale. Ai nostri occhi non lo è stato rispetto alle linee guida del Viminale. Su questo vogliamo ascoltare quanto prima in quest'Aula le parole del Ministro dell'Interno, se ancora questo governo ha un Ministro dell'Interno.
1: Grazie, onorevole. La sua naturalmente era una richiesta di informativa e quindi nel merito, non era un richiamo al regolamento, tanto per chiarire. Riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte su questo argomento. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire la deputata Boldrini. Ne ha facoltà, prego.
15: Sì, grazie signora Presidente. Volevo ricordare a quest'Aula che una settimana fa avevamo richiesto che il Ministro Tajani venisse qui a riferire sul caso del dottor Usama Busafia, che è illegalmente detenuto in un carcere sotterraneo israeliano dal 27 dicembre 2024 senza una incriminazione né un processo, e oggi il dottor Abu Safia si trova in pericolo di vita. Nel frattempo, il 16 luglio, nel Comitato Diritti Umani che presiedo, si è tenuta, Presidente, un'audizione di Elias, che è il figlio del medico palestinese, e le parole di Elias sono state un grido d'allarme lanciato per chiedere di salvare la vita a suo padre Usama Busafia, pediatra e direttore dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza. Cito queste frasi: forse questa è l'ultima volta che mi vedrai, mi hanno portato qui per uccidermi. Sono le parole che il dottor Abu Safia ha affidato al suo avvocato, che lo ha recentemente visitato nel carcere sotterraneo di Rakefet, carcere israeliano. Il medico è apparso debilitato, gravemente debilitato, sul punto di perdere conoscenza, sul viso e su tutto il corpo aveva evidenti segni di torture e percosse. Era irriconoscibile. Quelle parole erano rivolte a tutti voi, ha detto il figlio Elias. Non lasciate che diventino profezia. Non lasciate che si dica che il mondo sapeva e non si è mosso per tempo. Mio padre ha sempre usato solo lo stetoscopio. Non ha mai avuto un'arma. E si è chiesto, salvare vite è diventato un crimine? Ecco, per la sua liberazione e quella di tutto il personale medico e sanitario arbitrariamente detenuto nelle carceri israeliane si stanno mobilitando in tutto il mondo organizzazioni di medici, di sanitari e organizzazioni per la tutela dei diritti umani, anche in Italia. E infatti, a seguito dell'audizione di Elias, l'Associazione Culturale Pediatri Italiani ha inviato un appello alla Presidente del Consiglio, al Ministro Tajani, al Ministro della Salute e alle autorità diplomatiche competenti. E nell'appello viene detto che la vicenda del dottor Oussam Abu Safia rappresenta oggi uno dei casi più emblematici di violazione della neutralità delle cure. Come pediatri sentiamo il dovere di prendere posizione, non intendiamo intervenire nel dibattito politico e militare, ma perché la nostra professione si fonda sui principi che trascendono ogni appartenenza, il rispetto della vita, la tutela della dignità della persona, la protezione di chi presta cure e il diritto universale alla salute. E la neutralità della medicina costituisce uno dei cardini del diritto internazionale umanitario. Difendere il dottor Oussam Abu Safia significa, sempre si legge nell'appello, difendere la neutralità della medicina, il diritto alla cura, la dignità della professione medica e la tutela dei bambini nei contesti di guerra. Significa riaffermare un principio che appartiene all'intera comunità scientifica. Nessun medico deve essere perseguitato, detenuto o maltrattato per aver adempiuto al proprio dovere di cura. Con questo spirito, continua l'Associazione Culturale Pediatri, si rivolge il presente appello alle istituzioni della Repubblica Italiana affinché si adoperino con ogni strumento diplomatico istituzionale per la tutela del dottor Oussam Abu Safia e degli altri operatori sanitari, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del principio universale che regola la professione medica. Presidente, concludo. Dico che dopo questo appello, dopo la testimonianza del figlio Elias Abu Safia, dopo che 12 ambasciate hanno chiesto alle istituzioni israeliane di cambiare politica detentiva perché quella politica non rispetta i diritti umani e i diritti internazionali, il diritto internazionale, e l'Italia non c'è, la firma concludo, dell'Italia non c'è. Allora siamo qui di nuovo a chiedere che il ministro Tajani venga a dirci cosa vuol fare il governo per far rispettare il principio della neutralità della medicina e anche per salvare la vita al dottore pediatra Abu Safia.
1: Grazie. Onorevole, sullo stesso argomento il deputato Grimaldi, prego.
2: Grazie Presidente, ma grazie anche alla collega Boldrini. Vorrei partire da quello che sta succedendo in queste ore proprio nei territori palestinesi occupati e proprio vicino alla striscia di Gaza. Ci sono migliaia di attivisti dell'estrema destra israeliana che hanno marciato verso la striscia che è stata bombardata, distrutta, dopo il primo genocidio della storia in diretta streaming. C'è chi chiede la ricostruzione, non di quello che è stato appena distrutto per più del 90%, ma degli insediamenti ebraici che sono stati smantellati nel 2005. A quella manifestazione hanno partecipato i ministri del governo israeliano. Non si dica che erano solo coloni, i coloni non esistono, lo dico perché anche dall'altra parte, no, continua a invocare le pene sui singoli. I coloni sono difesi da uno Stato che occupa illegalmente ormai tantissima parte dei territori palestinesi. In Cisgiordania dal 2022 ad oggi i coloni hanno sottratto più terra ai palestinesi in quanto avessero fatto prima degli accordi del 93 di Oslo. Si chiama espropriazione, appropriazione delle terre, si chiama pulizia etnica e noi non abbiamo paura di definirla col nome corretto. Si chiama
0: colonialismo, si chiama occupazione. Ci sono 185 nuovi insediamenti dal 2023 ad oggi e le chiamano fattorie. Ci sono più di 40.000 nuove unità abitative su aree che secondo il diritto internazionale sono palestinesi e ci sono 118 comunità espulse. Partiamo da qui per dire che la richiesta di informativa a Tajani è per un medico, per Abu Safia che è ancora detenuto illegalmente da oltre 18 mesi, ma anche per tutte quelle persone che resistono nelle carceri palestinesi e l'unica loro colpa è di aver continuato a vivere. Vivere è il loro modo di resistere, già perché lo dico per chi dice difendete i terroristi, ma perché Abu Safia è un terrorista, è un trafficante, è iscritto a qualche organizzazione pericolosa. No, lo dico solo perché c'è qualcuno che proprio non ha capito il punto. Abu Safia è un pediatra di un ospedale, anch'esso bombardato e distrutto. Il figlio che ha raccontato questa storia è fratello di altri figli ammazzati.

0: di unirsi all'appello internazionale, di smetterla di trafficare con chi continua a sostenere la pulizia etnica, a chi continua a usare questi metodi contro i prigionieri. E lo dico al ministro Tajani, ha visto quello stesso ministro utilizzare quegli stessi metodi verso cittadini e nostri concittadini italiani, addirittura verso parlamentari italiani. Cosa dobbiamo ancora dire in quest'Aula? Quale altra testimonianza vi serva? Basta fermare la nostra complicità, e salvare la vita di Abu Safia ci aiuta anche a dire che serve a ricostruire un futuro diverso per quei territori che continuano a essere occupati illegalmente. Grazie.
1: Ministro Tajani, perché vede, in quest'ultimo periodo non soltanto la comunità medica, la società scientifica, le organizzazioni internazionali, la società, gran parte della società civile si sta muovendo, noi ci vogliamo unire a loro nella richiesta di liberazione immediata
2: Alleanza Verde e Sinistra
1: Abu Safia e di tutto il personale medico che è attualmente detenuto nelle carceri israeliane. Nel caso di Hussam Abu Safia non sappiamo le sue condizioni, non conosciamo le sue condizioni di detenzione, le sue condizioni di salute, le sue condizioni nel quale, attraverso le quali continua a resistere in quelle carceri dove abbiamo testimonianze riguardo al livello di trattamento della persona in generale. E non sappiamo nemmeno per quali motivi Abu Safia è stato arrestato e per i quali ancora oggi è detenuto. Un anno e mezzo dal 2024, che a testimonianza delle organizzazioni internazionali sarebbe sottoposto a tortura, a cure mediche inadeguate, anzi no, totalmente assenti, a una forma di alimentazione del tutto inadeguata. Ma chi è Hussam Abu Safia? Non è soltanto un medico. Questo è un particolare, Presidente, perché Abu Safia è un pediatra, cioè cura i bambini. Quei bambini che, secondo l'ultimo rapporto ONU, sarebbero i bersagli preferiti da parte dell'esercito israeliano. E allora, dinanzi a questa mostruosità, Presidente, non ci si può assolutamente girare dall'altra parte. Questa è l'arte della guerra dell'amico non nostro, ma di Giorgia Meloni, Benjamin Netanyahu. E quando ci si gira dall'altra parte, per convenienza o per timore, allora dovremmo ristabilire qui il concetto di vigliaccheria, Presidente. Perché d'altronde, secondo Israele, questa è un'altra cosa gravissima per la quale il governo e maggioranza continua a girarsi dall'altra parte, i palestinesi non sarebbero nemmeno degli umani, figuriamoci i bambini dei palestinesi. E allora, siccome io non credo che in quest'Aula ci siano dei subumani o degli animali, io parlo alle loro coscienze. E allora smettetela di girarvi dall'altra parte, perché oltre il fallimento politico di questo governo, perché aumentano le rapine, aumentano i furti, aumentano gli stupri, aumenta l'usura, le città sono meno sicure, 350.000 sbarchi. Oltre a tutto questo fallimento, per non parlare dell'aspetto economico-finanziario verso il quale sta andando a sbattere il nostro paese, c'è un altro fallimento al quale voi potete salvarvi, che è il fallimento morale ed etico verso il quale state andando incontro, girandovi ogni volta dall'altra parte e difendendo l'indifendibile come quel criminale di guerra di Netanyahu. E allora, Presidente, per tutti questi motivi noi crediamo e chiediamo che debba venire qui il ministro degli esteri Tajani per venire a riferire sulle condizioni in cui si trova Abu Safia, non soltanto lui, ma tutto il personale medico, ingiustamente

0: detenuto nelle carceri israeliane e per dirci cosa intende fare il governo italiano per non far macchiare di codardia e di ignavia un intero popolo e un'intera nazione. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole, riferirò al Presidente delle richieste di informativa su questo argomento. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Quartini. Prego, ne ha facoltà, scusi.
2: Secondo la maggior parte delle valutazioni che sono state fatte, è ricostruito da capo. In 3 anni 446 reclami al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, nello stesso periodo
3: il Movimento 5 Stelle.
2: Suicidi, 195 tentativi di suicidio, è un'emergenza assoluta. Da un punto di vista di vivibilità, di condizioni igienico-sanitarie, di sovraffollamento. Non riguarda solo il carcere di Sollicciano, lo dicevo prima, riguarda un po' tutte le strutture detentive del nostro Paese. Di recente è successa una cosa che rappresenta un precedente assolutamente inaudito nel nostro Paese, un precedente unico. Praticamente molte sezioni di questo carcere di Sollicciano sono state poste sotto sequestro a causa delle numerose violazioni accertate che hanno portato la magistratura a disporre il conseguente trasferimento di quasi 250 detenuti. Ci sono state delle impugnazioni, però questo è il dato di fatto. Addirittura c'è una circolare che dice di utilizzare tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato dall'applicativo e, se necessario, anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compreso in via estrema, per quanto assolutamente provvisorio, la collocazione in brande e materassi a terra. Questa è la circolare che viene adottata metodicamente laddove i detenuti di Sollicciano vengono trasferiti. In particolare a Prato. A Prato le condizioni di vita dei detenuti stanno peggiorando ogni giorno. Nella settimana del 4 luglio abbiamo avuto un suicidio, 10 tentativi di suicidio. Nella sezione 7 stanno mettendo la quarta branda in cella ed è capace questa cella di contenere solo 2 brande, non riescono nemmeno a stare in piedi. Ciò vuol dire che c'è una mancanza di spazio incredibile e non parlo delle condizioni igienico-sanitarie. Per Sollicciano, Muffa, si vedono delle condizioni che non sono assolutamente gestibili. Siamo stati a visitarlo a più riprese, io, i colleghi Gianassi, Fossi, siamo stati a vederlo, il nostro consigliere regionale Luca Rossi Romanelli c'è stato la scorsa settimana. Abbiamo scoperto che per le donne di Sollicianino non è previsto che possano prendere un diploma, a differenza del, e quindi ci sono anche queste differenze di genere che sono assolutamente inaccettabili. A Prato ci sono 630 ospiti a fronte di una capienza di 550, 25 celle in meno, ovvero 50 posti in meno. A Lucca c'è stato un suicidio ieri e un morto per malore e i detenuti dormono per terra. La circolare di cui parlavo trova applicazione alla lettera. Io credo che il ministro Nordio dovrebbe venire a riferire in aula. Una volta il Ministero della Giustizia si chiamava di Grazia e Giustizia. Mi sa che si stia preoccupando solo delle grazie e non sarebbe una sua prerogativa, ma venga a riferire in aula sulla situazione drammatica delle carceri italiane.
1: Grazie. Onorevole Gianassi, sullo stesso argomento.
4: Grazie Presidente, ci associamo anche noi come gruppo del Partito Democratico alla richiesta del collega Quartini.
3: Federico Gianassi, Partito Democratico.
4: Del Ministro Nordio. Devo dire che non coltivo tuttavia grande aspettativa. Il Ministro in 4 anni non si è recato mai una volta di persona a verificare le condizioni del carcere di Sollicciano. lo fecero l'ex sottosegretario Delmastro, lo ha fatto il sottosegretario Stellari, il ministro non lo ha mai fatto e ha insistito in questo atteggiamento anche all'indomani, nelle settimane successive, al fatto del tutto nuovo di cui parlava il collega Quartini. C'è una decisione del Tribunale di Firenze che ha disposto su richiesta della Procura il sequestro di alcune parti della struttura carceraria, il che ha imposto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di correre in fretta e furia ai ripari e trasferire un numero molto alto di detenuti, ha detto il Ministero 137, probabilmente sono di più. Contro quella decisione, nel silenzio, senza grande trasparenza, è stato disposto all'impugnativa, ma il provvedimento di fatto resiste e permane, può soltanto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria stabilire le modalità del trasferimento, il che determina un ulteriore aggravio sugli altri istituti penitenziari della Toscana, già in grandissime difficoltà, pensate a Prato. Insomma, una situazione fuori controllo. Nel carcere di Sollicciano c'è sovraffollamento della popolazione detenuta, la popolazione detenuta è composta in grande parte da detenuti in stato psichiatrico estremamente precario, altri sono tossicodipendenti, molti hanno problemi psicologici, ci sono stati atti di suicidio, atti di autolesionismo, lesioni nei confronti degli agenti della polizia penitenziaria. Le condizioni sono quelle tipiche di un girone infernale, non di una struttura che è gestita dallo Stato italiano e dal Ministero della Giustizia. D'inverno è terribilmente freddo, d'estate il caldo è soffocante, i detenuti dormono per terra anche indipendentemente dalle incredibili disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che poi dopo qualche settimana ci ha detto che quell'intervento era frutto di un refuso. Ci sono insetti, muffa, acqua che ristagna, un disastro assoluto per uomini e donne che o lì lavorano o lì sono detenuti e un domani usciranno, il che determina non solo una clamorosa violazione dei diritti dei lavoratori e dei detenuti, ma anche un grave danno alle condizioni di sicurezza. Un governo che si sciacqua la bocca con la parola sicurezza e poi non è in grado di garantire la sicurezza nel carcere e per coloro, diciamo, non è in grado di effettuare un'azione di riabilitazione, all'indomani le condizioni della società saranno ancora peggiori sul tema della sicurezza. Insomma, una situazione vergognosa, infame, rispetto alla quale il ministro si gira dall'altra parte, ripete parole vuote. Ora è chiaro che si tratta di uno dei ministri più sfiduciati della storia della Repubblica, un ministro che viene sconfitto al referendum costituzionale da 14 milioni di italiani che gli dicono no e resta in sella come nulla fosse, è un ministro che non ha margine di manovra, fa quello che gli viene detto e spesso lo fa pure male, come quando si intesta operazioni sulla grazia di persone condannate per duplice omicidio e tentato omicidio, fatto salvo essere immediatamente richiamato al suo ruolo. Venisse almeno a Sollicciano, vedesse con i suoi occhi, perché non può bastare qualche nota burocratica trasmessa dagli uffici, non può rendersi conto di quello che lì succede davvero. Allora venga qui a fare un'informativa, ma soprattutto prima di venire qui vada a Sollicciano, ci andiamo anche insieme con i parlamentari del territorio che ci sono stati, i consiglieri regionali, i sindaci del territorio, venga con noi a vedere con occhi nudi quanto è fallimentare la gestione dello Stato su Sollicciano, perché solo vedendo con i propri occhi quello che sta lì succedendo si può immaginare di cambiare definitivamente rotta, altrimenti sono le solite parole vuote che il ministro racconta da anni, basta fare una ricerca su Google per vedere quante volte si è ripetuto e quante volte dopo aver fatto quelle enunciazioni poi ha fallito. Venga qui in aula, ma prima venga con noi a vedere qual è il disastro che lui non sa gestire.
1: Grazie onorevole. Giachetti sullo stesso argomento. Giachetti, prego.
5: Grazie signora Presidente per unirmi alla
3: richiesta. Roberto Giachetti, Tagliaviva, Casa Riformista.
5: È quasi superfluo mettere in evidenza quello che stiamo cercando di sottolineare da anni ormai, e lo dico in particolare in riferimento certo al carcere di Sollicciano, peraltro collega Quartini, il Dipartimento, il DAP regionale ha detto che c'era stata una mala interpretazione. Ora, come si possa interpretare male il fatto che in una decisione e delibera da parte dell'organo regionale ci sia scritto di mettere le brande a terra? L'unica interpretazione possibile, signora Presidente, è che costoro non sono andate nelle carceri, perché sembra che sia chissà quale straordinaria cosa, accade tutti i giorni, quando non sono a terra sono impilate per 4 o 5 piani fino al soffitto. La differenza tra quello che accade normalmente e le dichiarazioni del DAP regionale è che il DAP regionale certifica da parte di un organo dello Stato la violazione di legge in un carcere come quello di Sollicciano, dove non vado oltre quello che ha ricordato il collega Quartieri, il collega che è intervenuto su tutto quello che è accaduto, i reparti chiusi e via dicendo, ma vorrei dire che purtroppo questa è la situazione di tutte le carceri e lo è purtroppo non da oggi. Oggi abbiamo sicuramente un numero di detenuti che ha superato il numero che ci portò alla condanna da parte della CEDU con la famosa sentenza Torreggiani, e le condizioni di coloro che sono nelle carceri sono ancora più animalesche in rapporto al fatto che anche gli spazi all'interno delle carceri sono di meno. Presidente, il problema è che noi ci troviamo un governo che ogni anno, quando si arriva diciamo in pieno luglio, agosto, quando scoppia l'emergenza caldo nelle carceri, anche l'emergenza caldo nelle carceri, si presenta con un comunicato, una volta di uno, una volta dell'altro, che ci comunica che è finalmente decollato il progetto per la realizzazione delle carceri, dei posti per le carceri, e l'unico risultato di quello che ci viene detto ogni anno per evitare di intervenire concretamente per ridurre le condizioni disumane e degradanti nelle quali vivono ormai decine di migliaia di detenuti è che si sta facendo quello che si è fatto l'anno, si è annunciato e si faceva l'anno prima, che si è annunciato e si faceva l'anno prima. Adesso, colleghi, tranquilli che tra un po' ci verranno a dire che è pronto il provvedimento per fare in modo che i tossicodipendenti non scontino la pena in carcere ma la scontino invece nelle strutture. È quello che ci dicono ogni anno, senza ovviamente fare nulla. Io ho assistito alla scena e quasi ero felice che il vice premier Salvini e una larga schiera di parlamentari della destra si fosse recata a Bollate, perché pensavo che, vista l'occasione di andare a trovare il detenuto eccellente che è finito in carcere, fosse anche l'occasione magari per fare 5 passi all'interno del carcere e vedere anche le condizioni di tutti gli altri detenuti. Non avrei mai immaginato, signora Presidente, di dover rimpiangere il collega del Mastro delle Vedove, che almeno aveva il coraggio di dire che lui in carcere c'entrava solo per incontrare la polizia penitenziaria e non per incontrare i detenuti. Il fatto che si vada in un carcere in quelle condizioni e ci si preoccupi soltanto di andare a visitare una persona con tutti i più nobili motivi dà il senso di qual è la percezione che voi avete del dramma che si sta vivendo nelle carceri. E purtroppo è quello che poi in relazione accade in tutte le carceri. Ecco, io penso che, lo dico al collega Pittalis con grande amicizia, 2 anni fa c'era stato spiegato che si sarebbe votato contro una proposta che riguardava la liberazione anticipata speciale per fare in modo, e ho chiuso, Presidente, lo dico ai colleghi della destra, anzi della maggioranza, perché io rispetto anche, sono molto d'accordo con quello che ha detto l'onorevole Fratoianni, che diciamo ci si preoccupi di una persona che comunque ha avuto una condanna definitiva, ma in condizioni sicuramente molto più drammatiche di quella persona, ci sono 1/3 di detenuti nelle carceri italiane che sono tecnicamente innocenti, sono quelli in attesa di giudizio. Di questo terzo, 50% statisticamente viene assolto nelle nostre carceri, ho finito, Presidente, e vivono in condizioni animali. Visto che andate a Bollate un giorno sì e un giorno no, fatevi una passeggiata e vedete se riuscite a essere colpiti umanamente anche dallo stato animale, da porcilaia nella quale vivono persone che hanno il dovere di, come dire, di passare una pena, ma non di essere trattate da animali. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Benzoni, prego.
6: Grazie Presidente, devo dire che ho un po' perso.
3: Fabrizio Benzoni, Azione per Renew Europe.
6: Spero questa richiesta di informativa possa arrivare al Presidente della Camera, perché tra quelle richieste dalla collega Serracchiani, quelle richieste dal collega Giachetti, quelle richieste dal collega D'Orso, quelle che anch'io ho richiesto negli scorsi mesi, sono quasi una ventina le richieste di informative sullo stesso tema, che è il tema del carcere, e il ministro Nordio ancora non ha trovato il tempo per venire alla Camera e aprire una discussione con noi dopo oltre 2 anni che questo tema non è all'ordine del giorno. In questo caso si chiede su un carcere specifico. Devo dire che durante questa legislatura sono oltre la 40 i carceri che ho visitato, e in assoluto il carcere di Sollicciano è quello che mi ha fatto più impressione addirittura di quelli che hanno un grado di sovraffollamento che supera il 200%, più impressione di quelli che un po' anche per la conformazione storica pre-Novecento sono in condizioni disperate, penso a Brescia, penso a San Vittore, penso anche al Marassi. Ed è così anche perché è un carcere moderno, è un carcere che chi l'ha pensato, l'ha immaginato, credo fosse la prima volta progettasse un carcere con i corridoi convessi, col vetrocemento. È un carcere che io ho visitato durante un temporale che era allagato, era buio. È un carcere dove per portare un detenuto da una sezione all'area trattamentale ci vogliono chilometri. È un carcere dove d'inverno la polizia penitenziaria non può togliersi il giaccone per le temperature che ci sono, per le muffe, per quanto accade. Il tema è che questa sentenza può essere, e speriamo lo diventi, una sentenza storica, ma che se replicata metterebbe a serio rischio quello che è la sopravvivenza dei carceri che ancora invece hanno delle condizioni migliori o più ottimali rispetto a quelle attuali. E di fronte a questo noi attendiamo, lo diceva bene il collega Giachetti, la conferenza stampa di quest'anno ad agosto, quando un partito alla volta di maggioranza ci raccontano cosa è il piano carcere in arrivo, e in realtà è il posticipo di quello dell'anno prima. Non si vedono grandi risultati su questo. L'aumento dei reati, delle pene, sta complicando ancora di più la permanenza in carcere, e la speranza però è davvero quella che il collega Giannassi auspicava, cioè questo carcere per capirlo bisogna visitarlo. Allora benissimo che alcuni colleghi di maggioranza abbiano nelle proprie prerogative incontrato il gioielliere di Bollate, ma forse una capatina a Sollicciano va fatta anche per capire che le battaglie che tanti di questo Parlamento stanno continuando a perseguire non sono battaglie a perdere, ma sono battaglie per la dignità umana, e questo carcere è l'esempio. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, riferirò al Presidente della richiesta informativa giunta su questo argomento. Su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, la deputata Ruffino. Prego, ne ha facoltà.
7: Grazie, signora Presidente. Io sono a chiedere un'informativa urgente al Ministro delle Infrastrutture, al Ministro
3: Daniele Ruffino, Azione per Renew Europe.
7: Fondi di completamento della linea 1 della metropolitana verso Rivoli, un cantiere già in ritardo da anni che si è fermato definitivamente. Infratò dovrà fare una nuova gara e ovviamente trovare una ditta per l'esecuzione dei lavori, e speriamo per il termine dei lavori. Però il prolungamento ha portato alla necessità di ulteriori 70 milioni di euro di extra costi. Chiaramente però non sappiamo se quelle risorse ci sono. La linea attraversa delle città importanti, Collegno, Grugliasco, Rivoli. Ora viene richiesta anche la nomina di un commissario, è nota la posizione di Azione rispetto alla nomina dei commissari. In questo caso forse potrebbe anche non essere fatta se prontamente venissero stanziate le risorse mancanti. Il primo lotto, che va dalla stazione di Fermi Collegno Centro, è completato all'85%, il secondo lotto fino a Cascinevica è completato al 71%. Rimangono decine di milioni di euro per eseguire i lavori, e lo scenario, diciamo così, ottimistico oggi mi porta a pensare che potrebbero essere conclusi nel 2033-2034. Non so se questa data possa essere accettabile. Sempre rispetto all'informativa, alla richiesta di informativa al Ministro delle Infrastrutture, più volte in aula e non soltanto, ho richiesto venga presa in esame venga preso in esame il provvedimento relativo al decreto Ponti. La città metropolitana ha nuovamente scritto al Ministero, ma qui non si tratta soltanto del Piemonte, perché questo decreto ovviamente comprende tutta l'Italia. Ovviamente, purtroppo, non sono state date delle risposte. Avevo chiesto una proroga a fine 2026, i colleghi della maggioranza purtroppo non hanno accolto la mia richiesta. Sarà assolutamente necessaria e perderemo soltanto ulteriore tempo, perché le proroghe date con il contagocce ovviamente rallentano i lavori. Tante proroghe, tante gare che non possono essere avviate, ovviamente anche una revisione prezzi continua e maggiori costi. C'è un tema che è quello della sicurezza, perché se è stato fatto questo decreto è perché i ponti sono stati giudicati insicuri, eppure sono passati 3 anni, su quei ponti si continua a transitare e io davvero mi chiedo, per il Ministro e per questo Governo, il senso della sicurezza, la percezione e come questa sicurezza può essere erogata. È proprio di questi giorni la sentenza di condanna per 32 imputati per complessivi 177 anni di carcere, e mi riferisco al Ponte Morandi, 43 vittime. Ecco perché chiedo la sicurezza e ovviamente chiedogli le risorse mancanti proprio per garantire agli italiani la sicurezza nel transitare su questi ponti. C'è ancora un altro aspetto che riguarda il Ministero delle Infrastrutture ed è quello relativo alle opere di compensazione della TAV. Nonostante l'ultimo question time, non ci sono risposte sufficienti. I fondi vengono diluiti in 5 anni, si arriverà fino al 2030. Nel 2030 verranno erogati 22 milioni, nel 2026 vengono erogati 300.000 euro. È difficile ovviamente immaginare per i sindaci che cosa si potrà fare con quei fondi, tenendo conto, termino, che si dovranno costruire gli alloggi per gli operai che dovranno lavorare sulla tratta italiana. La ringrazio, signora Presidente.
1: Grazie, onorevole. Grimaldi, sullo stesso argomento.
4: Grazie Presidente, ma il fallimento dell'ICI non è colpa dei comuni di Collegno, di Grugliasco e di Rivoli, è colpa...
3: Marco Grimaldi, Alleanza Verde e Sinistra.
4: ...che ha guardato e continua a guardare altrove, mentre un'opera da 200 milioni di euro come il completamento appunto della linea 1 rischia di morire per 30 milioni di euro. Lo dico così, il default di quella società che gestisce l'appalto forse non poteva essere previsto, ma il problema è che quei lavori avrebbero dovuto concludersi addirittura più di 2 anni fa. E questo non è successo perché il Ministero guidato da Salvini non ha voluto finanziare l'opera a fronte dei rincari nel frattempo intervenuti. Era storia nota. Si è voluto dire in più finanziarie, mi ricordo addirittura i manifesti dei colleghi che dicevano abbiamo trovato le risorse, in realtà tutte le risorse strategiche sono andate su quel ponte che non c'è. È dal 2023 che denunciamo la mancanza di fondi per concludere i lavori e per far funzionare la tratta, che ricordo è ancora ferma prima di Rivoli, a qualche chilometro da Rivoli. Ecco, per lungo tempo sono mancati 26 milioni di euro per la chiusura del cantiere. Soldi tra l'altro investiti dal Comune di Torino, lo dico, grazie ai risparmi sul tratto Lingotto-Bengasi. Ecco, dopo anni di attesa vani, la risposta di Salvini è come al solito insufficiente. Ancora oggi manca il finanziamento di circa 120 milioni per l'acquisto, tra l'altro, dei treni. Ecco, il governo che cosa fa in tutto questo? Continua invece a investire imperterrito sul TAV, sulla Torino-Lione, nonostante tra l'altro i dubbi ormai chiari, trasparenti
8: sui finanziamenti europei, tra l'altro anche da parte francese, basta leggere Le Monde, non certo dei giornali dentro il lagone della Valsusa, insomma. Ecco, anche ostacoli di natura tecnica nella realizzazione del tunnel stanno di fatto impedendo l'avanzamento dei lavori. Andate a vedere dove sono le talpe, ormai siamo all'ennesimo inverno che svernano, diciamo, in Germania, si saranno addormentati in un letargo eterno. Ecco, l'abbiamo detto e lo ribadiamo, le risorse, compresi gli 800 milioni di euro già bloccati per la linea Avigliano-Orbassano, vadano alla metropolitana di Torino. Se il governo avesse voglia di investire, insomma, saprebbe dove trovare le risorse. Su quella una minima parte di quanto investito sulla TAV, oggi la linea 1 sarebbe già completata da tempo. E lo dico, siamo all'81% del cantiere, strade chiuse da 8 anni, commercianti allo stremo, lavoratori senza stipendi. Eppure questo governo continua a esitare, per calcolo politico forse. Salvini e Meloni devono scegliere: o stanziano le somme mancanti, nominano un commissario con poteri speciali e aprono un tavolo coi sindaci, oppure si assumono la responsabilità di una chiusura che brucerà investimenti milionari e che rischia ancora oggi di far perdere un treno, quello della modernità, quello del trasporto pubblico locale, quello che può collegare Torino alla sua provincia. Grazie.
1: Grazie onorevole. Iaria, sullo stesso argomento.
9: Sì, grazie mille anch'io per associarmi, per avere delle informazioni su questo tema, che è chiaramente il tema dei temi per quanto riguarda il fallimento delle politiche del ministro Salvini per quanto riguarda le infrastrutture, ma sia infrastrutture di trasporto pubblico locale, ma anche infrastrutture che riguardano la rete ferroviaria. Allora, abbiamo questa impresa, Lici, che ha portato i libri in tribunale per via del mancato pagamento di altri cantieri, di altri, diciamo, lavori che non sono riusciti ad arrivare fino alla fine, e ha bloccato i lavori per la metro 1 che arriverà fino a Rivoli da Torino, lavori che, come è già stato detto, sono lavori che durano da anni con tante problematiche per i cittadini, per la viabilità, che non sto qui a ripetere, però che sono veramente che toccano veramente la carne viva della popolazione, la carne viva dell'economia di quell'area. E poi abbiamo un ministro che spreca i soldi per il ponte sullo stretto, che chiaramente spreca i soldi per un'altra opera infrastrutturale, e non solo la TAV famosa Torino-Lione col famoso tunnel che non è ancora partito, che abbiamo le talpe che non sono più talpe, che sono ferme ma sono dei ghiri che dormono, non sono più talpe, e abbiamo tutta una serie di soldi che stanno per essere spesi per un altro tratto di quest'opera, che è la famosa tratta italiana Orbassano-Avigliana, di cui sono stati stanziati 860 milioni di euro dei 3 miliardi complessivi, di cui non si ha certezze di avere finanziamento. Quindi da una parte abbiamo un'opera che può essere finita, finanziata con una piccola parte di quei soldi del TAV Avigliano-Orbassano, e dall'altra parte abbiamo chiaramente questi cantieri fermi. Allora, la scelta è semplicissima, non la chiede solo il Movimento 5 Stelle, la chiedono tutti i sindaci, molti sindaci del territorio. Lo chiediamo perché si tratta ormai di mettere un punto sulle opere inutili, le opere che non avranno una conclusione, che stanno drenando risorse pubbliche, e lavorare sulla più grande opera infrastrutturale italiana, che è quella diffusa delle tante opere che sono partite e che non hanno conclusione. Sempre a Torino c'è anche la metro 2, che potrebbe beneficiare anche del fermo di opere inutili come il ponte sullo stretto o della TAV Torino-Lione, del tratto italiano del TAV Avigliano-Orbassano. Abbiamo anche altre chiaramente opere che vanno finanziate, e anzi in questo caso i soldi ci sono pure, e parlo del famoso decreto ponti. Questa è una vergogna, che da mesi aspettiamo un decreto ministeriale che stanzi i soldi per far partire gli appalti. I progetti ci sono per questi ponti della provincia di Torino, come penso che ci siano anche per gli altri ponti sul Po che sono interessati a quel famoso decreto ponti, decreto che nasceva appunto dopo i fatti tragici del ponte Morandi, che dal nostro governo sono stati gestiti in maniera perfetta, perché il ponte Morandi è stato ricostruito senza spendere un euro in più rispetto al preventivato e nei tempi corretti, e che invece adesso abbiamo chiaramente tutta una serie di fondi fermi e di questi progetti fermi da anni perché non si ha il coraggio di investire nelle opere giuste. Anche qui il basta proroghe, basta con i miei colleghi di maggioranza al Senato e alla Camera che si vantano di aver ottenuto la proroga per presentare i progetti per questi ponti, perché se non si danno i soldi questi progetti non potranno essere presentati, se non si coprono gli extra costi che sono il 10% dei costi preventivati un tempo per fare questi ponti non si potranno fare. Quindi ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, hai forse un anno per poter fare qualcosa di utile, per non lasciare questo deserto e questa ignavia, questo casino che hai lasciato in questi 4 anni, questo spreco di denaro pubblico, e accetta dei suggerimenti. E il commissario, permettetemi, ulteriori commissari non sono una soluzione se non si dà a questi commissari anche la capacità di avere i soldi per fare le cose, primo, e di avere anche le strutture per farlo. Quindi da questo punto di vista, anche come opposizione e come Movimento 5 Stelle abbiamo delle proposte per far funzionare anche quello che è la vostra pratica più comune, creare commissari che poi non riescono a fare le cose. Da questo punto di vista possiamo fare molto e chiaramente quello che abbiamo visto è che usiamo i soldi che sono a disposizione non per opere inutili come il TAV e il Ponte per lo Stretto, usiamole per finire delle opere che potranno dare subito un impatto diretto sul PIL da domani e che possono finire dei cantieri che rimangono eterni per anni.
1: Grazie. Onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative aggiunte dai gruppi. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Ricordo che nella seduta del 20 luglio 2026 si è conclusa la discussione generale. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, è intervenuto in sede di replica. Ricordo altresì che sono state presentate le risoluzioni Alessandro Colucci, Urzì, Iezzi, Russo, Paolo Emilio, numero 6268, Braga, Riccardo, Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6272, Richetti ed altri numero 6276. Invito il ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, ad esprimere il parere sulle risoluzioni presentate. Prego, ministro.
10: Grazie, presidente. Parere favorevole sulla risoluzione a prima firma Alessandro Colucci, numero 6.00268. Parere contrario per le ragioni già evidenziate in sede di replica nella seduta di ieri sulle risoluzioni Braga ed altri numero 6272 e Ricchetti altri numero 6276. Grazie.
1: Grazie ministro. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Boff. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
11: Presidente, onorevoli colleghi, ministro. Beh, è un sentimento di profonda stima e ammirazione quello che va al ministro Calderoli per il lavoro fatto su questo tema nei tanti anni di vita politica, tanto da poterlo paragonare, diciamo, a quello che fu Ernest Hemingway. Ernest Hemingway nel Vecchio e il Mare, quando per tantissimo tempo ci si sforza di pescare quel marlin che non si riesce a tirare a bordo, poi a un certo punto si riesce a pescare quel marlin, ma di quel marlin arriva a bordo solo la testa perché il resto del marlin se l'è mangiato il pesce cane. Purtroppo di questo stiamo parlando, perché in realtà quello che è il sogno dell'autonomia, quello che è il sogno del federalismo, di quella che è una sussidiarietà verticale nel nostro paese, ahimè non c'è traccia. Ma non c'è traccia neanche se andiamo a esaminare gli atti della prima commissione, perché se noi andiamo ad analizzare bene gli atti della prima commissione, La stessa Costituzione pone dei vincoli che sono una mannaia, dei vincoli legati all'invarianza della spesa pubblica e quindi, ahimè, quella sperequazione che tanto sempre veniva enunciata con l'autonomia e per cui ci voleva l'autonomia, ad invarianza finanziaria, ahimè, non porta grandi risultati. Nella stessa relazione posto dal Ministro in Commissione, viene detto che le richieste dei governatori, siccome ahimè qualcosa del Marlin bisognava portare a bordo, quantomeno per dare un segnale in vista della prossima campagna elettorale, in vista delle prossime politiche, e quindi siccome qualche lisca del Marlin bisognava portarla a bordo e aver pescato qualcosa, tant'è che le richieste dei governatori delle regioni vengono definite nella stessa relazione come richieste miti di impatto trascurabile sulle prerogative dello Stato. Quindi voi capite che se da una parte si chiedono maggiore autonomia e maggiori concessioni sulle materie da parte dello Stato e poi le richieste vengono definite miti e di impatto trascurabile, voi capite bene che di tanto non si sta parlando. Ma arriviamo al argomento. Il perché vengono definite miti le richieste degli stessi governatori. Perché se noi ragioniamo, ad esempio, è sì vero che le professioni non sono un tema prettamente delle regioni, ma sono materia dello Stato, ma si vuole concedere qualcosa relativamente alla gestione degli ordini professionali. Ora, se voi immaginate, ma stiamo parlando delle dichiarazioni, andate ad ascoltarvi cosa dice il governatore della regione Butti e il governatore della regione, regione Liguria e il governatore della regione Lombardia Fontana nelle audizioni che ci sono state in commissione il 26 maggio. La Lombardia, che è la prima regione produttiva in Italia, con circa una buona parte del PIL del nostro paese, bene, la regione Lombardia ottiene l'autonomia per la gestione dell'ordine dei liutai. Ora vi dico, giustamente, con tutto il rispetto per i liutai che fanno i meravigliosi violini di Vivaldi, ma ahimè, se l'autonomia si riduce a gestire l'ordine dei liutai per una regione Lombardia, allora penso che tanto di autonomia non si possa parlare. Ma poi andiamo alle dichiarazioni di quelle che sono il governatore della regione Liguria, che ahimè con un po' di sconforto ammette di essere riuscito a portare a casa l'autonomia per la gestione dell'ordine degli skipper. Anche qui nessuno vuole andare a denigrare nessuna professione, sicuramente la professione dello skipper è una professione importante, ma che per una regione come la Liguria l'autonomia della gestione dell'ordine degli skipper sia fondamentale per dimostrare l'autonomia del governo di una regione, ahimè, veramente sconforta. Ma poi arriviamo alla previdenza complementare. Allora, si parla della gestione della previdenza complementare, per la quale lo Stato dice già in partenza: attenzione, non ci saranno ulteriori detrazioni fiscali, quindi deve rimanere all'interno dell'alveo di quelle che sono le detrazioni fiscali già esistenti dello Stato, quindi già chi ha i fondi di categoria sicuramente non attinge a pensione integrativa complementare. Ma poi cos'è che si dice? Attenzione, noi vi diamo la gestione i fondi regionali, ma i proventi derivanti da questi fondi non rimarranno alle regioni, ma andranno allo Stato e verranno gestite dalla Covim. Quindi questo è quello che c'è scritto nel testo. E quindi di cosa stiamo parlando? Qual è il contenuto di questa autonomia? Cosa porterà realmente questa previdenza complementare gestita dalle regioni in questo modo e con questa formula? Parliamo poi della parte della sanità. Ricordiamo che la sanità è una materia che già con la riforma del titolo V era una materia che già viene gestita dalle regioni. Cosa concediamo noi oggi? Ad invarianza finanziaria, quindi senza un centesimo e senza un onere in più, noi diamo la possibilità in deroga di poter gestire quelli che sono i risparmi che si riescono a produrre all'interno del sistema sanitario possiamo gestire con maggior flessibilità la spesa per il personale a tempo determinato. Quindi, siccome negli ospedali noi abbiamo bisogno di medici che devono formarsi, devono crescere, devono costruirsi all'interno dei nostri ospedali e devono essere dei professionisti che hanno un'esperienza, noi diamo la possibilità in deroga di usare parte di questi fondi per la spesa del personale a tempo determinato, senza aggiungere nulla. Quindi di cosa stiamo parlando? Perché se l'annuncio roboante è che arrivano le preintese e finalmente abbiamo l'autonomia, semplicemente questo è un decentramento della burocrazia dal potere romano al potere regionale, ma ahimè non c'è grande autonomia se la clausola che perversa sempre è quella dell'invarianza finanziaria. Quindi per quanto riguarda le principali materie che noi vediamo all'interno di questo provvedimento, noi non vediamo grandi segni di autonomia. E vorrei, ma ripeto, andate ad ascoltarvi le audizioni fatte il 26 maggio 2026 dai governatori delle regioni e sono loro stessi a dichiarare quanto irrisoria e quanto marginale sia l'autonomia che viene portata a casa con queste preintese. Lo dichiarano loro, non lo diciamo noi. Allora, citando un'altra citazione, Giacomo Leopardi diceva che i fanciulli trovano il tutto anche nel niente, gli uomini il niente anche nel tutto. Quindi con questa concludo, nel senso che qui veramente per quanto riguarda l'autonomia noi troviamo il niente, quel niente che sicuramente non è quello che può rilanciare l'autonomia delle nostre regioni. Grazie.
1: Grazie onorevole. Prima di dare la parola alla collega Boschi, comunico che è deceduto l'onorevole Giuseppe Antonio Barbieri, membro della Camera dei Deputati della 12ª legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. E adesso do la parola alla collega Boschi. Prego, onorevole.
12: Grazie Presidente. A pochi giorni dal voto in quest'Aula della legge elettorale ci risiamo con un nuovo episodio della serie preferita dal governo Meloni, quella del grande bluff. Perché dopo non essere riusciti a fare la riforma della giustizia bocciata a referendum, dopo non essere riusciti a fare
13: Maria Elena Boschi Tagliaviva Casa Riformista
12: a doppia chiave in qualche cassetto e aver fallito sulla riforma fiscale, visto che la pressione fiscale è al massimo, ha superato il 43%, ci riprovate oggi con l'autonomia differenziata. Perché evidentemente oggi è il turno della Lega. La Lega che ha un momento difficile, in calo di consensi, futuro nazionale in calza e quindi si cerca di tornare ai grandi cavalli di battaglia della Lega, dalla sicurezza, ma abbiamo visto che Salvini riesce a proporre una riforma della legittima difesa subito stoppata dai suoi stessi colleghi di maggioranza, all'autonomia differenziata provando con il ministro Calderoli che come è noto ha indubbiamente una grande competenza in questa materia. E nonostante questo, la riforma dell'autonomia differenziata che il ministro Calderoli aveva provato a fare nel 2024 con la legge quadro è stata sonoramente bocciata dalla Corte Costituzionale. Noi vi avevamo detto che aveva dei profili di incostituzionalità grossi come una casa, ci siamo opposti in tutti i modi, in commissione, in aula, ad approvare una legge palesemente incostituzionale, ma come sempre voi siete andati avanti, dritti come un treno, e come sempre siete andati a sbattere. Stavolta nemmeno sul referendum costituzionale, nonostante avessimo raccolto in pochi giorni le firme dei cittadini per promuovere il referendum, perché è intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza che non è andata a fare qualche limatura, qualche precisazione, qualche piccolo aggiustamento alla riforma proposta dal ministro Calderoli. No, ha completamente bocciato quella riforma e smontato quell'impianto. Tant'è vero che il governo non è stato in grado di ripresentare una riforma. E allora cosa succede? Succede che il ministro Calderoli cerca di tirar fuori dal cilindro il grande bluff di questi schemi di intesa. E perché dico che è un grande bluff? Perché sa benissimo il ministro, almeno io mi auguro, che questi schemi di intesa riproducono gli stessi vizi di legittimità costituzionale su cui la Corte Costituzionale è già intervenuta e quindi anche questi schemi di intesa non potranno andare avanti. Servono esclusivamente a fini propagandistici alla Lega per tornare nel nord e provare a dire che qualcosa hanno fatto. perché non siete riusciti a fare la secessione, per fortuna, non siete riusciti a fare il federalismo, non siete riusciti a fare nemmeno l'autonomia differenziata e non ci riuscirete nemmeno stavolta. A me dispiace, ministro Calderoli, perché so che lei, nonostante sia al telefono, da tempo si dedica a questa riforma con attenzione, non come quella di questi minuti, ma insomma sappiamo che da tanti anni si dedica a questa riforma, eppure non riesce ad ottenere nessun risultato. L'unico ministro che è riuscito negli ultimi anni davvero a separare le regioni del nord dal resto d'Italia è stato il ministro Salvini, ma non con l'autonomia differenziata, con i treni, grazie al suo ruolo al Ministero dei Trasporti. E allora, ministro Calderoli, questo è un grande bluff, una grande presa in giro anche per i cittadini delle regioni coinvolte che l'autonomia differenziata magari la vogliono, che ci sperano, che ci credono. Perché? Perché viola tutti i principi che la Corte Costituzionale ha sancito. Non c'è nessuna differenziazione tra uno schema di una regione e quello degli altri tre, sono identici. E nemmeno i presidenti di regione in audizione sono stati capaci di dirci quali sono i motivi, le ragioni sociali, economiche, demografiche che giustificano la richiesta di una maggiore autonomia per le loro regioni. Tantomeno sono stati capaci di dirci dove queste maggiori forme di autonomia riuscirebbero a garantire diritti e servizi migliori ai cittadini, o dove le regioni sarebbero più capaci dello Stato di offrire, in base al principio di sussidiarietà, un miglior svolgimento di quelle funzioni. E poi c'è il grande macigno nella stanza, perché non sono stati definiti i LEP prioritariamente, come invece era stato richiesto dalla Corte Costituzionale. Ma vedi, ministro, poi c'è un altro problema, e lei lo sa bene. Se mai dovessero andare avanti queste intese, le regioni non avrebbero le risorse per finanziare queste ulteriori funzioni. E non soltanto il Piemonte, su cui si pone un problema più grande, e ci tornerà il collega Giachetti dopo, perché è una regione in disavanzo e non si possono attribuire maggiori forme di autonomia a una regione che è in disavanzo. Ma perché anche le regioni che sono in equilibrio devono svolgere sostanzialmente a costo zero per lo Stato, perché è in varianza finanziaria, queste nuove funzioni. Allora come possono farlo? Lei, ministro, non ha risposto, non hanno risposto i presidenti di regione. In audizione gli unici che sono intervenuti cercando di far vedere una possibile soluzione sono stati i rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, che ci hanno spiegato che le regioni possono farlo accedendo agli avanzi di amministrazione. Cioè risorse che non sempre ci sono, peraltro avanzi di amministrazione non vincolati devono essere, e quindi chiaramente nemmeno prevedibili per funzioni che invece per anni dovrebbero ricadere sulle regioni. L'alternativa sa qual è, ministro? Che le regioni faranno quello che ha già cominciato a fare il Piemonte, aumenteranno le tasse locali ai cittadini per poter pagare quelle funzioni, oppure, nella peggiore delle ipotesi, lasceranno un bel buco al bilancio dello Stato che dovranno ripianare tutti, perché i vincoli europei restano, nonostante la vostra autonomia differenziata. Allora io, ministro, credo che questo sia un grande bluff, perché voi sapete benissimo che non andranno da nessuna parte queste intese. Vi serve solo a poter dare la responsabilità a qualcun altro della vostra incapacità. Però siccome noi abbiamo il dovere di prendervi sul serio, purtroppo, vi dico che se invece dovessero essere attuate concretamente, voi creereste un danno incredibile allo Stato. E non soltanto sulla protezione civile, su cui non si capisce che cosa debbano fare le regioni di più di quello che già ora possono fare i presidenti di regione. E come volete scardinare un sistema di protezione civile che ha funzionato in modo straordinario in tutti i momenti di emergenza per il nostro Paese, dai terremoti alle alluvioni al Covid. Ma peggio ancora, ministro, è gravissimo quello che andate a fare in materia di salute. Lei lo sa, non è un mistero, anche perché nella prima parte delle riforme costituzionali 10 anni fa è stato relatore proprio alla nostra riforma costituzionale, che la nostra visione era diversa sulla salute. Noi volevamo tornare indietro rispetto alla riforma del 2001 sul titolo quinto, riportare quella competenza in capo allo Stato. Ecco, con la vostra autonomia differenziata voi rendete ancora più rischiosa la roulette del CAP di nascita o di domicilio, per cui i cittadini italiani non avranno gli stessi diritti alla salute, gli stessi servizi in base alla regione dove vivranno, ma anzi, questo divario aumenterà se davvero verrà attuata la vostra autonomia differenziata. E ci chiediamo, ministro, e se lo chiedono anche i presidenti delle altre regioni, delle regioni terze, chi pagherà quando le regioni che avranno maggiore autonomia differenziata aumenteranno le tariffe, anche perché magari andranno a pagare di più medici e infermieri portandoli via da altre regioni d'Italia, e quelle tariffe non potranno essere coperte dalla regione, che diventerà probabilmente, come già oggi è, destinazione di quella che è la mobilità regionale per la salute, per curarsi, per poter aver garantito il diritto alla vita. Pagheranno le altre regioni? Pagherà il bilancio dello Stato? Su tutte queste domande, Ministro, voi avete fatto orecchie da mercante, non avete risposto e continuate a non rispondere, continuate a nascondervi. State creando un danno allo Stato che rimarrà ben più a lungo del vostro governo, perché su tante norme, magari sbagliate, che non funzionano, si può intervenire, cambia la maggioranza, cambia il governo, si fa un decreto legge, si cambia una norma. Ma se questa riforma passa e davvero dovesse essere attuata, il danno che create al Paese durerà per anni. E allora io mi rivolgo ai colleghi di Fratelli d'Italia e ai colleghi di Forza Italia. Voi avete barattato il vostro voto per questa riforma della Lega, che, diciamoci la verità, non condividete, non solo i rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno, tutti non condividete questo scardinamento del nostro Stato, in cambio del voto sulla legge elettorale, e abbiamo visto com'è andata la scorsa settimana in quest'Aula. Ecco, io vi chiedo un gesto di responsabilità. Sì, è vero, oggi non c'è il voto segreto, ci dovete mettere la faccia, cosa a cui evidentemente non siete abituati. Però, di fronte ad una riforma che ha 80 anni, dalla scelta della Repubblica del nostro Paese, dall'Assemblea Costituente, va a scardinare i principi chiave del regionalismo cooperativo, della solidarietà, dell'unità della nazione, dovete davvero avere un sussulto di responsabilità e cercare di bloccare l'ennesimo bluff di questo governo.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci, ne ha facoltà, prego.
14: Grazie Presidente. Quest'oggi, Presidente, abbiamo l'attenzione dell'Aula quattro intese tra il Governo e le Regioni, la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Come gruppo di noi moderati pensiamo di intervenire su due dichiarazioni voto, quella relativa alla Lombardia, dove interverrò io, e quella relativa al Veneto, dove interverrà la mia collega.
13: Moderati, Maie, Centro Popolare.
14: Utilizzeremo il nostro tempo a disposizione per quelle due dichiarazioni. Quindi, per quella che riguarda la Liguria, questa, e il Piemonte, lo diremo in quell'occasione, chiedo l'autorizzazione per la dichiarazione di voto della Liguria a depositare la dichiarazione di voto, Presidente.
15: Grazie onorevole Colucci, ovviamente autorizzato. E quindi diamo la parola all'onorevole Zaratti. Prego.
16: Grazie signor Presidente. Trovo abbastanza sconcertante questo tentativo da parte della maggioranza di, come dire, declassare questa discussione sulle intese con le regioni a un argomento.
13: Filiberto Zaratti, Alleanza Verdi e Sinistra.
16: Importante, che non merita neanche un confronto approfondito, si consegnano direttamente agli interventi, con il non nascosto tentativo di far finta che questo non sia nulla di importante, che non succeda niente nel Paese, che non succederà nulla. Io non la penso così. Io non penso che stiamo facendo una cosa di ordinaria amministrazione. Penso che invece la questione che stiamo affrontando sia molto seria, molto molto seria, e lo dirò adesso nel corso di questi minuti che mi sono stati concessi. Intanto io vorrei ricordare che qualche giorno fa in quest'Aula all'unanimità abbiamo votato un emendamento che finalmente concede il voto ai fuorisede, 5 milioni di cittadine e cittadini italiani che fino ad oggi non potevano esercitare il diritto del voto. Ma questi 5 milioni di persone chi sono? Sono milioni di persone, sono tanti studenti che per aver diritto a esercitare la possibilità di andare a scuola, diritto sancito dalla Costituzione, sono costretti a lasciare casa propria e andare in un'altra regione. Sono le cittadine e cittadini che per problemi di salute non si possono curare a casa propria e che per aver riconosciuto questo loro diritto alla salute si devono trasferire in un'altra regione. Sono coloro che non trovano lavoro a casa propria e sono costretti ad emigrare in un'altra regione. allora sono questi diritti non riconosciuti che determinano l'esistenza dei fuorisede, ai quali finalmente abbiamo riconosciuto il diritto di voto. Ma questo è lo specchio del nostro Paese, ministro Calderoli. È lo specchio dello stato della differenza delle nostre regioni, dove ci sono le regioni già più ricche e le regioni più povere, dove i diritti non sono uguali a Mazara del Vallo rispetto a quelli che ci sono a Campione d'Italia. E guardate che l'unità del Paese vale soprattutto se viene riconosciuto l'articolo 3 della Costituzione a tutte e a tutti, cioè il diritto all'uguaglianza, al diritto di godere gli stessi diritti in tutte le parti d'Italia. E di fronte a questo problema, che meriterebbe un'attenzione, come dire, quasi maniacale da parte della maggioranza e del governo, la risposta che viene fatta è quella di aumentare invece l'autonomia delle regioni del nord. Perché guardate che questa non è autonomia differenziata, questa è autonomia indifferenziata.

identità culturali, delle identità linguistiche che pure voi avete rivendicato in questi anni. Ma pensate davvero che un veneziano sia uguale a un genovese e che non ci siano delle differenze tra di loro? E che parlando di autonomia differenziata non sia necessario valorizzare queste differenze? No, per voi è tutto uguale, perché il vostro obiettivo non è quello di valorizzare le differenze in senso positivo. Il vostro obiettivo è quello di costruire la Padania, perché le quattro regioni del nord, tutte governate dalla destra, tutte insieme mettono in campo il vostro sogno nascosto, il suo sogno nascosto, ministro Calderoli, che è quello della Padania. E perché una volta che noi avremo quattro regioni del nord, le grandi regioni del nord, che hanno un'autonomia particolare, diversa da tutte le altre regioni d'Italia, avremo realizzato la Padania. E quando qualche mese dopo i quattro governatori di destra del nord si riuniranno per fare un coordinamento delle regioni, qual sarà la risposta del governo centrale? Dirà che pure quello si può fare, dirà che pure quello è un passo in avanti. Voi in questo modo, come dire, da questo punto di vista mi lasci usare una parola che io prima ho criticato, molto vigliacco, sotto sotto state portando in porto il vecchio progetto della separazione e della divisione del Paese. Perché guardi, signor Ministro, che con le vicende che riguardano la Costituzione, che riguardano la democrazia, che riguardano la giustizia, la rappresentanza, l'unità del Paese, non si può scherzare come state facendo voi. Non si può, diciamo così, pensare che tutto questo possa passare sotto silenzio. Certo, passa sotto silenzio da parte di quel partito che dice che ci ricorda costantemente il fatto che noi dovremmo essere o che siamo una nazione. Vi riempite la bocca della parola nazione, vi riempite la bocca della parola patrioti, ma poi siete voi che mettete in campo la distruzione dell'unità del nostro Paese, che mettete in campo la possibilità che ci siano diritti diversi tra chi abita in Lombardia e chi abita in Calabria, con buona pace, diciamo così, di quella unità costruita dai nostri trisavoli, è il caso di dire. E guardate che l'Italia vive di due grandi momenti storici negli ultimi centinaia di anni. Una è il Risorgimento e l'altra è la Resistenza, il Risorgimento che ha costruito l'unità d'Italia, le migliaia, le decine di migliaia di giovani che sono morti per costruire l'unità d'Italia che voi adesso volete distruggere, e la Resistenza con altre migliaia di morti che hanno costruito la democrazia, che hanno costruito la Repubblica, che ci hanno dato la Costituzione, e anche questa voi la volete distruggere. Perché voi guardate al passato e non al futuro. Ci servono più diritti, non meno diritti. Ci serve più uguaglianza, non meno uguaglianza. E poi, mi lasci dire, signor Ministro, ma come si fa a pensare, dopo quello che sta accadendo a livello mondiale, nel nostro pianeta, anche con i cambiamenti climatici, che bisogna smantellare una delle poche cose che nel nostro Paese funziona davvero, la protezione civile, la volete frazionare, e di fronte ai grandi cataclismi chi è che risponderà all'appello di aiuto se non ci sarà una struttura come la protezione civile nazionale, che ha dimostrato nel nostro Paese e fuori di esso una grande capacità operativa? Pure quello volete distruggere in nome della vostra ideologia, della vostra volontà di cambiare le fondamenta del nostro Paese. E come potete pensare che dopo una tempesta come quella del Covid non sia necessario avere strutture di coordinamento nazionali che riguardano tutti? Signor Ministro, lei si ricorda i momenti bui del Covid, quando Bergamo, la nostra Bergamo, era piena, diciamo, di camion pieni di bari, e che non vi erano più posti in ospedale, e che dall'aeroporto di Bergamo partirono gli aerei per portare i malati giustamente a curarsi a Palermo? Questa è la solidarietà nazionale che voi volete distruggere?
Questa è la questione.

0: Fondamentale di cui noi dobbiamo parlare. Abbiamo necessità di più unità, perché guardi che la questione vera è che i diritti delle persone sono quelli che fanno l'unità di un paese. Quando i diritti sono riconosciuti, e voi non li riconoscete neanche adesso, figuriamoci quando questi diritti saranno frazionati. Figuriamoci quando voi vi troverete di fronte alle regioni più ricche che in un momento di grande egoismo gli rifiuteranno quel sostegno fondamentale all'unità del Paese che è l'aiuto alle regioni più povere. Ma come pensate che un cittadino del Molise possa curarsi da solo in una regione così piccola,
1: concluda,
0: senza il fatto che ci sia una gestione nazionale? Veramente vi state assumendo una grande responsabilità. Chiudo che si sottovaluta il problema, perché è vero che ci sono tanti vincoli finanziari, ma è sempre la politica che sceglie, è la politica che decide, e in questo caso è la vostra politica sbagliata che vuole frammentare il nostro Paese.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Pastorella. Ne ha facoltà, prego.
2: Presidente,
3: Giulia Pastorella, Azione per Renew Europe.
2: Fugiamo ogni dubbio che il voto di Azione sarà contrario, naturalmente, ma non perché siamo contrari all'autonomia regionale. Anzi no, non pensiamo affatto che ogni funzione debba essere esercitata dallo Stato centrale, né tantomeno che il livello nazionale sia sempre e comunque quello più efficiente per affrontare i problemi dei cittadini. Anzi, un'autonomia, se ben costruita, può avvicinare le decisioni dei cittadini e portare all'elaborazione di politiche più aderenti alle caratteristiche dei territori. Ma l'autonomia deve essere uno strumento per migliorare i servizi, non un trofeo politico da conquistare indipendentemente dalle condizioni nelle quali si inserisce. Quindi, prima di procedere verso ulteriori forme di autonomia, forse dobbiamo tornare ad affrontare i problemi cruciali che oggi hanno reso l'autonomia un limite per il nostro Paese. Penso innanzitutto alla sanità. Il nostro è formalmente un servizio sanitario nazionale, ma nella realtà l'accesso alle cure, i tempi di attesa, la disponibilità di personale e la qualità delle prestazioni cambiano ancora profondamente da una regione all'altra, con talvolta effetti tragici. Pensiamo alle morti di cui siamo testimoni. Penso poi all'energia. La sicurezza degli approvvigionamenti, le infrastrutture, la produzione e la transizione energetica non possono dipendere dalla semplice sommatoria di 20 programmazioni regionali. Abbiamo bisogno come minimo di una strategia nazionale coerente, anzi dovrebbe esserci davvero una politica europea comune. E lo stesso vale per il turismo, per le politiche di attrazione degli investimenti, che richiedono un coordinamento nazionale e una strategia riconoscibile anche all'estero. Il problema quindi non è scegliere ideologicamente tra centralismo e regionalismo, è capire a quale livello istituzionale possa esercitare meglio ogni singola funzione, assicurando efficienza e responsabilità, ma soprattutto omogeneità nei diritti. Ed è proprio su questo punto che la relazione della maggioranza e gli schemi di intesa preliminari non ci convincono affatto. La Corte Costituzionale ha chiarito che alle regioni non possono essere trasferite indiscriminatamente intere materie, ma soltanto specifiche funzioni, sulla base però di una ragionevole giustificazione e di un'istruttoria capace di dimostrare il rispetto del principio di sussidiarietà. È un principio che dovrebbe essere basato sui dati, è un principio condivisibile. Bisogna insomma dimostrare funzione per funzione che il trasferimento produrrà un miglioramento concreto per i cittadini e che non indebolirà le capacità strategiche dello Stato e non aumenterà ancora le differenze nei territori che già sappiamo essere notevoli. E in questo momento storico ciò vale in modo particolare per la tutela della salute. E c'è innanzitutto un elemento che dovrebbe suscitare qualche interrogativo anche nella maggioranza. Nelle 4 bozze di intesa sottoscritte con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, le disposizioni relative alla sanità risultano pressoché identiche. Questa uniformità è difficilmente giustificabile alla luce delle profonde differenze che caratterizzano queste 4 regioni. Sono differenti le condizioni epidemiologiche, demografiche, è diversa l'incidenza dell'invecchiamento della popolazione, sono differenti l'organizzazione dei servizi, la situazione finanziaria, la disponibilità di personale e la capacità di garantire l'assistenza sul territorio. Quindi, se l'autonomia differenziata deve servire a valorizzare le specificità regionali, ci si dovrebbe aspettare che proprio quelle specificità emergano con chiarezza nelle richieste e nelle funzioni attribuite. E invece la sostanziale sovrapponibilità dei testi solleva un grande dubbio. Le istruttorie hanno davvero individuato, regione per regione, i problemi concreti ai quali la maggiore autonomia dovrebbe rispondere? oppure siamo davanti a un modello elaborato a livello nazionale replicato nelle diverse intese per consentire alla maggioranza di portare avanti il proprio progetto politico? C'è poi un secondo problema relativo ai livelli essenziali di assistenza. Nella tutela alla salute le preintese assumono che non sia necessaria una specifica determinazione dei livelli essenziali della prestazione, i cosiddetti LEP, ritenendo che siano sufficienti i livelli essenziali di assistenza, i LEA, per determinare il parametro di riferimento. Ma come ha ampiamente documentato la Fondazione Gimbe in audizione in commissione, LEA e LEP non coincidono né sul piano normativo né su quello sostanziale. Sono concetti naturalmente collegati, ma non automaticamente equivalenti. Assimilarli significa adottare una semplificazione che rischia di eludere il problema fondamentale, come trasformare un elenco formale di prestazioni in diritti effettivamente esigibili, misurabili e uniformemente garantiti. Un diritto non diventa uniforme perché è scritto in un decreto, diventa uniforme quando ogni cittadino può esercitarlo realmente, con standard di accesso, tempestività e qualità ragionevolmente omogenei, indipendentemente dalla regione in cui vive, la famosa lotteria del CAP. Oggi sappiamo che non è così. Esistono cittadini costretti a spostarsi per ricevere cure adeguate, esistono regioni capaci di attrarre pazienti e risorse e altre che faticano a garantire le prestazioni fondamentali. Insomma, ci sono profonde differenze anche nei tempi di attesa, nella prevenzione, nell'assistenza territoriale e nella disponibilità di personale. E in questo quadro equiparare LEA e LEP rischia di cristallizzare ulteriormente proprio quelle disuguaglianze che la Costituzione ci imporrebbe di superare. Solo dopo aver definito e finanziato i LEP sanitari, rendendo quindi i relativi diritti effettivamente esigibili, si può allora discutere con serietà di quali ulteriori margini di autonomia vogliamo riconoscere alle singole regioni. E la stessa relazione della maggioranza, del resto, mostra che il percorso non è completo, perché ancora non è stato definito l'allegato che dovrebbe indicare quali disposizioni statali cesseranno di avere efficacia nel territorio regionale con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative. Eppure questo non è un elemento secondario, perché il Parlamento viene chiamato a esprimere un indirizzo favorevole alla prosecuzione del negoziato senza conoscere quale parte della legislazione nazionale sarà sostituita e quale sarà il quadro normativo risultante. Questo non è normale. La relazione riconosce l'opportunità di sviluppare strumenti istruttori più adeguati per verificare quale sia il livello territoriale migliore per l'esercizio delle diverse funzioni. Anche questo obiettivo condivisibile, ma conferma quindi il problema di fondo. Si sta procedendo nell'ordine sbagliato, nell'ordine inverso. Prima dovremmo definire strumenti rigorosi per valutare l'efficacia e l'equità dei trasferimenti e solo dopo potremo valutare, senza pregiudizi, quali specifiche funzioni possano essere esercitate meglio a livello regionale. Non contestiamo alla Liguria, come le altre regioni, il diritto di rappresentare le proprie esigenze e di chiedere maggiore autonomia e non escludiamo che alcune delle funzioni richieste possano essere gestite efficacemente dalla regione. Contestiamo invece la decisione della maggioranza di procedere in modo disordinato, senza aver prima completato la cornice di garanzie che dovrebbe tenere insieme autonomia, unità nazionale e uguaglianza dei diritti. E la maggioranza sta agendo in questo modo perché l'autonomia differenziata rischia di essere uno dei pochi risultati politici rilevanti che può ancora sperare di rivendicare entro le prossime elezioni, anziché vederla come una riforma amministrativa da costruire sulla base di dati e valutazioni concrete per, si spera, migliorare la vita dei cittadini. Per noi l'autonomia non può essere un trofeo da sventolare in campagna elettorale e per queste ragioni, e non per una contrarietà ideologica al regionalismo, il voto di Azione sarà contrario. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Baldino. Ne ha facoltà, prego.
3: Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle.
4: Signora Presidente, non so se chi ci guarda da casa se la ricorda l'autonomia differenziata, quella approvata con la legge del giugno 2024, quella legge contro la quale subito dopo l'approvazione si scatenò una straordinaria mobilitazione nazionale, comitati, associazioni, partiti, semplici cittadini che raccolsero in un'estate torrida come questa 1.300.000 firme per abrogare quella riforma. Ve le ricordate quelle 300.000 firme? Noi ce le ricordiamo bene e ci ricordiamo anche che dopo qualche mese una sentenza della Corte Costituzionale, una sentenza del dicembre 2024, ha sostanzialmente svuotato, smontato pezzo per pezzo quel tentativo di riforma dell'autonomia differenziata, stabilendo una cornice di principi entro i quali noi ci aspettavamo aspettavamo che oggi ci presentaste queste preintese che ci state sottoponendo, invece no. Dopo una settimana folle, la settimana in cui questa maggioranza ha approvato una legge elettorale che probabilmente sarà anch'essa dichiarata incostituzionale per garantirsi la propria autoconservazione, nonostante tutti i problemi del Paese, nella settimana in cui l'opinione pubblica, i partiti di centrodestra, quelli che governano il Paese, quelli che dovrebbero risolvere i problemi seri, reali dei cittadini, come ad esempio il fatto che il gasolio è salito sopra i 2 euro oggi, stamattina, che 2,8 milioni di persone, secondo dati Agenas odierni, non hanno potuto fare gli esami e le visite nei tempi previsti, come il fatto che 6 milioni di persone rinunciano a curarsi, come il fatto che il potere d'acquisto delle famiglie è calato nell'ultimo trimestre osservato di 0,8 punti, come il fatto che il potere d'acquisto delle famiglie dal 2019 è calato di 8,6 punti percentuali, come il fatto che il 16% delle famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, come il fatto che paghiamo ancora 5 miliardi di euro del costo della mobilità sanitaria. Ecco, questi sono tutti i problemi di cui dovrebbe occuparsi questa maggioranza, che invece questa settimana, dopo essersi occupata della legge elettorale, quindi dell'autoconservazione del proprio potere, di vari casi di cronaca per fare propaganda sulla pelle delle persone, oggi si presenta in aula per chiederci di approvare gli schemi delle preintese con le quali 4 regioni italiane chiedono maggiori spazi di autonomia, quindi l'applicazione di quella riforma mezza uccisa, depotenziata, sostanzialmente neutralizzata dalla Corte Costituzionale. Ma come lo fate? Rispettando le prescrizioni della Corte Costituzionale? No, non sia mai che qui si rispetti la Costituzione e la Corte Costituzionale. Andiamo per i fatti nostri. Allora, ricordiamolo, cosa ci ha detto la Corte Costituzionale? Allora, la Corte Costituzionale innanzitutto dice che l'autonomia differenziata non può compromettere l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini, la solidarietà territoriale e l'unità della Repubblica. In un passaggio molto bello dice che la coesione sociale e l'unità nazionale sono tratti caratterizzanti la nostra forma dello Stato, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia. Cos'altro ci dice la Corte Costituzionale? Ci dice che i LEP con i relativi costi, i livelli essenziali delle prestazioni, sono il contrappeso necessario della differenziazione, servono a garantire i diritti uniformi su tutto il territorio nazionale. Ci dice inoltre la Corte Costituzionale che il trasferimento non può riguardare interi blocchi di materie, ma solo specifiche funzioni. Ci dice infine che ogni richiesta di maggiore autonomia prescritta dall'articolo, così come prevede l'articolo 116 della Costituzione, deve essere giustificata alla luce del principio di sussidiarietà con un'istruttoria capace di dimostrare che la devoluzione migliori l'efficienza di sistema. In particolare ci dice che questa deroga, perché applicare l'articolo 116,8 vuol dire derogare all'allocazione ordinaria delle funzioni, ci dice che questa deroga deve essere giustificata, motivata sulla base di un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico. Beh, noi ci ritroviamo ad approvare 4 schemi di preintese che sono sostanzialmente identici, sovrapponibili in tutte le funzioni che noi stiamo devolvendo. Addirittura, signor Ministro, sono talmente sovrapponibili che non avete neanche fatto, diciamo, un check su quello che avete scritto. Io lo trovo clamoroso. Io spero che i cittadini sappiano che nello schema di preintesa con la Regione Veneto, a pagina 44 del testo che voi avete consegnato alla Camera e che la Camera oggi con una risoluzione dovrebbe approvare oppure respingere, a pagina 44 c'è scritto, giustificando la devoluzione di funzioni in materia di tutela della salute, quindi diritto fondamentale così come previsto dalla Costituzione, ci dice che la Regione osserva che la richiesta di allocazione della funzione a livello regionale è giustificato dalla necessità di rendere appetibile professioni sanitarie con particolare riferimento alle aree disagiate, alle zone montate che costituiscono una parte significativa del territorio piemontese. Voi fate riferimento alla regione Piemonte, cioè al fatto che bisogna rendere appetibile fare il medico Fresco nelle montagne del Piemonte nello schema relativo alla regione Veneto, e a pagina 37, come se ciò non bastasse, voi fate riferimento per giustificare questo schema di pretesa ad approvare ad un accordo che lo Stato ha raggiunto con la regione Lombardia. Ma di cosa stiamo parlando? Ma vi rendete conto che cosa ci state chiedendo di approvare? Stiamo parlando di diritti costituzionali. Non stiamo parlando della bocciofila. Io non ho, cioè veramente non ho parole per descrivere la vostra totale approssimazione, il vostro disprezzo per i problemi reali del paese. Noi qui siamo di fronte a un baratto. Noi oggi stiamo scegliendo, colleghi e colleghe, se partecipare a un baratto tra le forze che compongono la maggioranza. Allora, ci hanno provato col premierato che era di Fratelli d'Italia e non ci sono riusciti perché dopo la bocciatura della riforma della giustizia che era di Forza Italia, da parte dei cittadini non potevano certo risottoporsi a giudizio del popolo, perché avrebbero straperso diversamente. Poi hanno provato surrettiziamente a far entrare il premierato con la legge elettorale. Adesso siamo alla volta, questo è il turno della Lega. La Lega deve portare a casa questo schema di pretese in barba alla Costituzione, in barba ai problemi dei cittadini, in barba ai diritti, ai cosiddetti LEA, ai cosiddetti LEP, che devono essere garantiti su tutto il territorio. Diritti. E adesso noi ci chiedete di approvare questa legge. Come? Invertendo totalmente l'ordine delle priorità, invertendo totalmente quello che ci ha detto la Corte Costituzionale. Prima si garantiscono i diritti e poi si dividono le competenze. Noi invece stiamo facendo tutto l'opposto. Allora, qual è l'Italia che avete in mente? La domanda che ci poniamo è: qual è l'Italia che avete in mente? In un momento geopolitico in profonda trasformazione, che lo stesso governo sta cercando di far fronte, in un momento in cui nella stessa Unione Europea si sta discutendo dell'allargamento dell'Unione Europea ad altri paesi, come pensiamo di poter tenere il passo con le grandi potenze se noi, invece di accentrare e rendere più facile, le più facili, più agevoli, più efficienti le decisioni, moltiplichiamo i centri decisionali senza neppure fare un'adeguata istruttoria, senza neppure stabilire e provare che questo sia effettivamente efficiente e garantisca i diritti costituzionali e consente effettivamente al paese di correre a una velocità e non di essere claudicante a più velocità e di tenere il passo con gli altri paesi? Qual è l'idea di paese che avete in mente? A noi non piace questa idea di paese. Qui oggi non stiamo semplicemente scegliendo se approvare o no degli schemi di preintesa, ma stiamo scegliendo quale modello di paese vogliamo portare avanti. E questo è un modello istituzionale, quello che voi avete in mente, lo avete provato in questi 4 anni di governo, destinato ad accentuare le disuguaglianze territoriali e ad ampliare il divario, guardate, non soltanto tra nord e sud, non soltanto tra nord e sud, ma lo state facendo tra diversi periferie esistenziali del paese, lo state facendo tra chi è più ricco e chi è più povero, state differenziando in ordine alla classe sociale, state differenziando in ordine al conto corrente, state differenziando in ordine al sistema di relazioni che ciascuno di noi può avere per consentirgli di ottenere un posto, una visita in un ospedale pubblico anche convenzionato oppure no. Questa è l'Italia che state descrivendo, che state disegnando, e noi non vogliamo partecipare a questo disegno di spaccare l'Italia così come voi avete in mente. Per cui se votiamo no alla relazione di maggioranza e quindi bocciamo le preintese.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sala, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie signora Presidente. Presidente, io volevo...
3: Fabrizio Sala, Forza Italia.
5: A quest'Aula il punto di vista diverso da quel parlamentare tipo che è alla prima o alla quinta legislatura. Perché io sono alla prima legislatura, ma avendo iniziato a 23 anni a fare il consigliere comunale, poi il sindaco, poi l'assessore provinciale, poi il consigliere regionale, l'assessore regionale e il vicepresidente della regione, in tutti questi ruoli mi sono fatto una domanda: ma se posso raggiungere i miei obiettivi a beneficio dei cittadini, spendendo gli stessi soldi o meno e facendolo meglio, perché non me lo lasciate fare? perché non posso agire in autonomia per fare il meglio per la mia regione, non solo, ma in alcuni casi anche per offrire il meglio al paese, perché la regione da cui provengo sostiene parecchio il nostro paese. Io penso che sia una domanda semplice che ogni cittadino comprende. E la verità l'ha chiarita anche il ministro ieri. Nessuno chiede di spendere di più per ottenere lo stesso risultato, ma chiediamo di spendere gli stessi soldi per migliorare il risultato. Se una pubblica amministrazione dimostra di poter lavorare meglio con le stesse risorse, perché impedirglielo? Ecco, io penso che questo sia un altro modo di presentare il significato dell'autonomia. Non più soldi, non più potere, ma più responsabilità. Devo esprimere l'apprezzamento per il lavoro fatto dal governo, perché è stata una modalità molto partecipata, molto discussa, molto aperta a diverse osservazioni, e poi alla fine il governo arriverà alla fine di questo iter a presentare un disegno di legge in aula. E sottolineiamo già subito che non vengono trasferite intere materie. Io l'ho sentito dire troppe volte in quest'aula, non è così. Vengono trasferite funzioni circoscritte e motivate, non materie. Qui la domanda è: che Stato vogliamo? Se vogliamo uno Stato moderno, non è una questione ideologica l'autonomia, come qualcuno vorrebbe dipingerla. L'autonomia è uno strumento di modernizzazione dello Stato, e è lo Stato moderno che non accentra, coordina ciò che deve essere unitario, affida ai territori ciò che i territori possono fare meglio. Lo Stato forte non è quello che fa tutto, è quello che sa fare bene solo quello che lo Stato può fare. Lo Stato non deve sostituirsi ai territori quando i territori sono in grado di fare meglio. Sto stressando un concetto per riuscire a trasferirlo il più possibile, per trasferire la visione pragmatica di questo provvedimento. In questo provvedimento sta un concetto fondamentale molto caro a Forza Italia, che è la sussidiarietà. Più la decisione è vicina al cittadino, più il cittadino può controllarla. Se il servizio funziona, sappiamo non solo chi ringraziare, ma qual è il modello su cui puntare. Se non funziona, sappiamo come cambiarlo. Oggi invece le responsabilità talvolta sono confuse, e questo allontana il cittadino dalla politica. Stato, regioni, enti locali a volte si rimpallano continuamente le colpe. L'autonomia è costruita sulla responsabilità, non sul privilegio. Anche questo è un concetto fondamentale. La responsabilità di chi la porta avanti, la responsabilità di chi la esercita, non è un privilegio perché è previsto dalla Costituzione, è un diritto. E l'autonomia chiarisce quindi le responsabilità. Lo Stato interviene dove è necessario lo Stato. Lo Stato non deve sostituirsi ai territori quando i territori sono in grado di fare meglio. Questo significa sussidiarietà. Mi piace richiamare anche una frase storica. Lo Stato faccia soltanto ciò che cittadini ed enti locali non possono fare da sé. E fu Don Sturzo a dire questa frase, personaggio particolarmente caro a noi di Forza Italia. Questo è il principio di sussidiarietà. L'autonomia non crea disuguaglianze. Se noi parliamo di sanità, per esempio, il problema delle liste d'attesa, il problema della mobilità sanitaria, il problema delle differenze territoriali non nascono dall'autonomia. L'autonomia, questi sono problemi già esistenti, l'autonomia può invece aiutare a risolverli, creando modelli di efficienza esportabili. E vorrei anche introdurre un altro concetto, quello della competizione, perché spesso ho sentito l'idea di competizioni tra regioni. Io penso che la competizione sia tra regioni europee, ma la competizione a fare meglio, non la competizione ad arrivare primi. La competizione a realizzare dei modelli efficienti che possono essere copiati e esportati. Questo è il sistema di gioco di squadra all'interno di uno Stato unitario che può assolutamente funzionare. Come ho detto, non è un privilegio, perché è previsto dalla Costituzione. È una Costituzione che viene tanto richiamata spesso in quest'Aula, che però a volte non sempre viene richiamata quando invece concede possibilità. Ho parlato di sanità e ringrazio il Ministro di aver chiarito ieri che l'autonomia non modifica il Fondo Sanitario Nazionale, lo sapevamo, però era giusto ribadirlo, perché probabilmente intorno a questo provvedimento si rischia di raccontare un sacco di cose che non sono vere. I criteri di distribuzione rimangono i medesimi, il Governo l'ha detto, l'ha scritto, l'abbiamo approvato, lo approveremo. Non c'è una modifica di assegnazione delle risorse. Tra l'altro questo punto, che è fondamentale, diventa pure critica da parte delle opposizioni. Ma come, non mettete soldi? No, perché noi stiamo utilizzando la terza via per realizzare gli obiettivi a favore dei cittadini. Cioè, la prima via è aumentare le tasse, la seconda è tagliare le spese e la terza è creare più efficienza. E quindi, quando il provvedimento non porta risorse, proviamo a pensare che il provvedimento allora è innovativo, crea efficienza. Ho parlato durante la discussione generale, vorrei chiarire, della questione settentrionale. Esiste una questione meridionale? Sì. Esiste una questione settentrionale? Sì. Esiste una tipicità di ogni territorio? Sì. Esiste l'esigenza di avere Roma capitale? Sì. Beh, ma allora, perché non rendere queste realtà autonome in alcune delle loro funzioni? Lo ripeto, non nelle materie, per chi può capire la precisione che sto usando nel lessico. Quindi, Presidente, penso che noi valutiamo il provvedimento di oggi in modo molto pragmatico e tra l'altro vogliamo sfatare anche un mito. Oggi stiamo approvando le preintese per alcune regioni del nord. In realtà sappiamo che sono già state aperte le interlocuzioni anche con altre regioni di altre zone d'Italia, e che anche questi pensano di portare avanti autonomia in qualcuna delle loro materie. Desidero richiamare una frase del presidente Berlusconi quando diceva che lo Stato deve essere al servizio dei cittadini e non i cittadini al servizio dello Stato, e io penso che questa sia un'altra affermazione che dia l'esatto senso dell'autonomia. Uno Stato che ascolta, uno Stato che si fida, uno Stato che responsabilizza. Quindi, signor Presidente, ho aperto con una frase: se posso fare meglio con gli stessi soldi, perché me lo impedisci? Quindi l'autonomia non significa meno Stato, non significa mettere in discussione l'unità nazionale, io mi sento italiano fino in fondo. Significa uno Stato migliore, più efficiente, più vicino ai cittadini, più competitivo, più responsabile. E per queste ragioni Forza Italia voterà sì.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Iezzi, prego, ne ha facoltà.
6: Sì, grazie Presidente. Ministro, come
7: Iezzi della Lega,
6: spiegato personalmente in discussione generale e come torneremo a ribadire nell'intervento successivo usando il nostro tempo, la Lega voterà convintamente a favore.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Schlein, ne ha facoltà. Prego onorevole.
7: Eli Schlein, Partito Democratico.
8: Colleghi, credo che questo dibattito sull'autonomia differenziata rappresenti molto plasticamente il vostro modo di agire, lo stesso che avete avuto durante tutta questa legislatura. Tanta arroganza, tante forzature, un po' di propaganda e un po' di vittimismo. Perché l'autonomia non è una riforma che migliora così come l'avete scritta, la vita delle persone. È solo un pezzo del vostro patto di potere, quello che punta e punta ancora a cambiare gli equilibri costituzionali in questo Paese, quello che vedeva il premierato per Fratelli d'Italia, la riforma della giustizia per Forza Italia, l'autonomia differenziata per la Lega. Sappiamo come sono andate queste riforme. Ma quello che mi colpisce è che voi pensate davvero che non sia chiaro a noi e agli italiani lì fuori il baratto che state facendo tra questa riforma dell'autonomia, e cioè queste preintese che state spingendo in avanti, e la legge elettorale fortemente voluta dalla Presidente Meloni. Ma la mia domanda è questa: può l'unità e l'eguaglianza in questo Paese essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? E la nostra risposta è no, non può. In questo scellerato patto voi spaccate ancora di più un Paese che già soffre insopportabili diseguaglianze, create cittadine e cittadini di serie A e di serie B, come nel vostro stile, penalizzate chi ha già di meno, chi ha già subito di più, pagato più caro il prezzo di quelle diseguaglianze, e mi riferisco al sud di questo Paese e alle aree interne di questo Paese. Siete stati sordi a qualsiasi proposta di modifica, di dialogo, di intervento su questa riforma, come le altre. Del resto ci avete fatto vedere la stessa identica cosa sulla riforma della giustizia. Incredibile, la prima riforma costituzionale della storia repubblicana che è passata esattamente come approvata dal governo, senza un emendamento, non dico delle opposizioni, ma nemmeno delle colleghe e dei colleghi della maggioranza. E guardate, questo è un modo di fare che non porta lontano, perché nel caso dell'autonomia differenziata è autorevolmente intervenuta la Corte Costituzionale a smontare in larga parte l'autonomia che avevate approvato, e voi, anziché fare autocritica, anziché fermarvi e riflettere che cosa avete fatto, quello che sapete fare meglio, fischiettare, far finta di nulla e andare avanti. E l'avete fatto nonostante questo voglia dire ignorare che se siete voi che non riuscite a scrivere una legge senza violare qualche principio della Costituzione, è inutile dare la colpa sempre a qualcun altro, e in questo caso una volta ancora ai giudici, perché siete voi che avete fallito. Sono passati anni ormai da quella sentenza, e anziché prenderne atto, cercare di fare dei correttivi al limite dal vostro punto di vista, semplicemente siete andati avanti dritti. La verità è che qui dentro, ve lo dico spesso, avevate la maggioranza, una maggioranza con numeri così ampi che avreste potuto fare tutto per migliorare la vita degli italiani, e siete riusciti a non fare nulla. È successo anche con la riforma del premierato, però, la madre di tutte le riforme, l'aveva definita Giorgia Meloni, ritirata in grande fretta dopo aver perso il referendum costituzionale con 15 milioni di italiani che vi hanno detto di no. Sull'autonomia invece, guardate, la Corte ha detto cose molto chiare che i colleghi che hanno parlato prima di me hanno già ricordato, ma vale la pena tornare su alcuni di questi punti, perché potevate usare questi due anni per migliorare il testo, per accogliere quei rilievi, e invece avete solo sperato che passando del tempo le persone si sarebbero dimenticate, per rispuntare, guarda caso, proprio oggi, insieme alla legge elettorale, per perfezionare il vostro scambio, il vostro patto. Ed ecco quindi le preintese con quattro regioni, di nuovo non per migliorare l'efficienza dei servizi, come ho ascoltato, o per migliorare la vita dei cittadini, ma per poter sventolare una bandierina giusto in tempo prima delle prossime elezioni, quando i cittadini vi chiederanno conto di questi 5 anni sprecati. E basta vedere come li avete presentati questi accordi, senza un'analisi, senza dati, scritti uguali per tutte e quattro le regioni, come se ciascuna non avesse una propria specificità, le proprie problematiche, i propri punti di forza come i propri punti di debolezza. E la Corte Costituzionale ha stabilito che le materie non possono essere trasferite per intero, ma solo specifiche funzioni legislative o amministrative ben motivate in relazione alla situazione della specifica regione. La Corte ha stabilito che le diverse esigenze delle regioni devono essere dimostrate in maniera rigorosa, che le specifiche necessità devono emergere in maniera fattuale e che deve essere data prova che le ragioni avrebbero una capacità maggiore rispetto allo Stato di svolgere esattamente quelle funzioni di cui chiedete il trasferimento. Ma di tutto questo nelle vostre preintese non si trova traccia. E trattare in maniera uniforme realtà regionali diverse come quelli della Lombardia, della Liguria, del Veneto e del Piemonte, accomunate forse solo dal fatto che in questo momento sono tutte guidate da amministrazioni di centrodestra, trattarle così, appunto, con preaccordi scritti con il copia e incolla rischia solo di creare ulteriori disagi alle cittadine e ai cittadini, anche in quelle stesse regioni. Tutto ciò, ricordiamolo, mentre ancora non sono stati definiti né tantomeno garantiti i livelli essenziali delle prestazioni che concernono i diritti sociali e civili, di cui all'articolo 117 della Costituzione che dovreste conoscere, e prima ancora che sia stato attuato il fondo perequativo per i territori che hanno minore capacità fiscale, di cui all'articolo 119 della nostra Costituzione, che la Corte ha ricordato essere improcrastinabile. Ma diciamoci la verità, fare un'autonomia differenziata come l'avete fatta voi, senza mettere un euro per ridurre i divari territoriali e sociali che hanno già pagato troppo il sud delle aree interne, vuol dire vedere oggi i sedicenti patrioti piegarsi all'antico sogno secessionista di una Lega Nord che nei fatti non esiste nemmeno più. La verità è che state provando a dividere ulteriormente il paese, a frammentarlo di più. Questo accanimento nei confronti del Sud non lo capiamo. 3,5 miliardi tagliati al fondo perequativo infrastrutturale. Il vostro no alla nostra proposta di salario minimo fatta unitariamente con le altre opposizioni. Avete cancellato anche l'unico strumento che in un paese che oggi ha un livello di povertà assoluta che non si vedeva da più di un decennio, avete cancellato l'unico strumento di contrasto alla povertà, perché in fondo voi pensate che la povertà sia una colpa individuale. Noi sappiamo che è un grave problema sociale dovuto a politiche che dobbiamo e possiamo cambiare. Avete cancellato anche le risorse per la decontribuzione. E se penso ai tagli che avete fatto sui nidi che si potevano costruire col PNRR, la vostra indifferenza alle nostre proposte sul congedo paritario che migliorerebbero la vita di milioni di famiglie italiane e la guerra insensata, ideologica che fate contro le energie rinnovabili che proprio nel Sud darebbero un potenziale incredibile di sviluppo, di lavoro di qualità e di buona impresa. Ecco, è nei fatti, più ancora che nelle parole, si vede che questo governo è il governo più antimeridionalista della storia repubblicana. Lo dicono i fatti. Rischiate di dare il colpo di grazia ad una sanità pubblica che già state affamando e che rischia il collasso. Guardate i dati anche delle regioni che governate sulla migrazione sanitaria. Quante centinaia di milioni spendono quelle regioni perché i propri cittadini vanno a curarsi altrove? Ma tanto a voi cosa importa? Chiusi nei vostri palazzi sperando che nessuno venga a chiedervi conto di questi fatti e di questi fallimenti. E a proposito di emigrazione, continuate a far finta di non vedere la grande emergenza dell'emigrazione giovanile. È il Sole 24 Ore che qualche settimana fa titolava che dal Sud, dal 2019 a oggi, sono andati via 313.000 giovani. Ecco, quando vi chiedete perché, la risposta è molto semplice. Provate voi, con un contratto di pochi mesi e non sapere se ce l'hai il giorno dopo, a costruirvi un futuro dignitoso, a pagare un affitto, ad accendere un mutuo, a fare una famiglia se la volete fare, perché per contrastare la denatalità bisogna anche contrastare la precarietà, che invece purtroppo vi vede del tutto indifferenti. Ogni anno sono in migliaia a lasciare le comunità in cui nascono, vivono e vorrebbero restare. E mentre voi avete scritto nero su bianco che le aree interne sono destinate a un inesorabile declino, noi abbiamo fatto proposte di legge che avete fin qui ignorato, ma vi chiediamo ancora di prenderle in esame insieme, quella sulle aree interne e anche quella sul diritto a restare dei giovani, specialmente quei giovani che al Sud si stanno mobilitando proprio in questa direzione. E chiudo su questo, Presidente, non ci convince penserete mai che in un paese come il nostro, con la crescita zero, 3 anni di calo della produzione industriale e stipendi così bassi, si possa ripartire disuniti e più divisi, perché non c'è riscatto per l'Italia se non c'è riscatto per il Sud, e perché Giorgia Meloni si deve convincere che questo paese, nonostante voi, rimarrà uno, indivisibile, in cui deve vigere l'eguaglianza, la solidarietà e le opportunità uguali di sviluppo per tutte e tutti. Grazie.
9: Grazie. Ha chiesto di intervenire a titolo personale l'onorevole Marattin.
10: Luigi Marattin, Gruppo Misto.
11: Grazie Presidente, io a nome del Partito Liberal Democratico voterò contro questo schema, ma in realtà potrei anche votare a favore, o potrei anche astenermi, perché segretaria Schlein, non lo so se stiamo commentando lo stesso provvedimento, cioè questa narrazione secondo cui si spacca l'Italia, si distrugge il Sud, io so che è un disco che è stato messo e ormai non si toglie più, ma noi stiamo delegando funzioni come protezione civile, previdenza complementare integrativa e professioni. Questa roba non cambierà la vita di un solo cittadino italiano. Che cosa fa una regione sulla previdenza integrativa? Il motivo per cui alla fine voto contro, ma potrei pure votare a favore o astenermi, perché non cambia, questa roba che ci abbiamo in mano non cambia niente. E non posso fare a meno di chiedermi cosa penserebbero Umberto Bossi o Roberto Maroni del fatto che 30 anni di battaglia federalista sono finiti per delegare alla regione la previdenza integrativa. Chi è federalista oggi fa un altro discorso. Chi è federalista dice che in questo paese non si sa chi fa cosa fra i livelli di governo, perché le regioni che nascono come enti di programmazione sono diventati enti di gestione. E una sciagurata riforma del titolo quinto fatta nel 2001 dal centrosinistra ha reso un caos anche chi fa cosa fra Stato e regioni. Quindi prima cosa, chi fa cosa dei livelli di governo di questa Repubblica. Federalismo vuol dire che quando un cittadino paga le tasse sa chi le sta pagando, perché il principio liberale è pago, vedo, voto. Oggi noi l'IRPEF la paghiamo a 3 livelli di governo. L'IMU la paghiamo a 2 livelli di governo, il massimo dell'irresponsabilità, perché io non so quanto sto pagando al sindaco, quindi non so giudicare il sindaco quanto ha preso dei miei soldi, che servizi mi ha dato e poi decidere se confermarlo o no. E non lo posso fare né col sindaco, né col Presidente della Regione, né col Presidente del Consiglio. Essere federalisti oggi significa decidere chi fa cosa in questa Repubblica, dare a tutte le regioni le funzioni che è più ottimale dare a livello decentrato e soprattutto far sì che un cittadino sa chi ti sta mettendo mani nella tua busta paga, se il Presidente del Consiglio, se il Presidente della Regione o se il Sindaco. Di tutta sta roba qua non c'è niente. Ecco perché alla fine il voto è contrario, ma non posso non riconoscermi in una narrazione catastrofista, che io non so veramente quale provvedimento state leggendo, perché questa roba che avete detto finora qua dentro non c'è. Non so cosa state leggendo voi. Grazie.
9: Grazie. Sono così concluse le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti. Pongo in votazione, con il parere favorevole, la risoluzione Colucci, Urzì, Iezzi, Russo, Paolo, Emilio, numero 6268. La votazione è aperta. Onorevole Onori ha un problema, onorevole Madia, Dattis ha un problema.
12: Aspettiamo la Ferrari.
9: Aspettiamo Ferrari, andiamoci qualche... Onori ha problemi?
12: Zaratti.
9: Borrelli è arrivato. Tendiamo Zaratti. Abbiamo votato tutti? Caro Tenuto e Maggi. Eccoli. Maggi ha votato. Manca Caro Tenuto. Tendiamo l'onorevole Caro Tenuto. Ha votato? Perfetto. Chiudiamo la votazione. Maggioranza 140, favorevoli 163, contrari 116, la Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione della risoluzione risultano precluse le risoluzioni Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri e Richetti ed altri. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme di condizioni particolari di autonomia, ai sensi articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa e sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia tutele della salute, coordinamento della finanza pubblica. Ricordo che nella seduta del 20 luglio 26 si è conclusa la discussione generale. Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, senatore Roberto Calderoli, è intervenuto in sede di replica. Ricordo altresì che sono state presentate le risoluzioni Iezzi, Urzì, Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci numero 6269, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri numero 6273 e Richetti ed altri numero 6277. Invito il Ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, senatore Roberto Calderoli, ad esprimere il parere sulle risoluzioni presentate.
13: Grazie Presidente, parere favorevole sulla risoluzione a prima firma Iezzi numero 6269, parere contrario per le ragioni già evidenziate in sede di replica nella seduta di ieri sulle risoluzioni Braga ed altri numero 6273 e Richetti ed altri 6277. Grazie.
9: Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Colucci, ne ha facoltà.
14: Grazie Presidente. Intervengo in dichiarazione.
15: Alessandro Colucci, Noi Moderati, MAIE Centro Popolare.
14: Tra il Governo e Regione Lombardia, però facendo un passaggio sull'atteggiamento che come gruppo abbiamo voluto tenere sulle dichiarazioni di voto, perché mi sembra che alcune osservazioni di qualche collega sono assolutamente fuori luogo, sia in discussione generale che per quanto riguarda le dichiarazioni di voto. Su questo tema non ci sottraiamo, anzi siamo profondamente convinti del merito delle intese, perché sull'autonomia differenziata abbiamo fatto un lavoro come maggioranza anche all'interno del programma che poi ha portato gli elettori a votare e sostenere il centrodestra. Lo dico perché nell'intervento che ha fatto il collega Zaratti ha fatto delle osservazioni assolutamente scorrette che non sono per nulla in linea con la sua persona, per come lo conosco, perché un conto è avere idee diverse da un punto di vista politico e ci si confronta in aula, un altro è non tenere conto di come sul tema della dichiarazione di voto delle intese tra il Governo e la Liguria mi sono espresso rinviando al dibattito che c'è stato in discussione generale alle dichiarazioni di voto che io e la collega Semenzato avremmo fatto sulle intese con la Lombardia e sulle intese col Veneto. Questo per chiarezza, perché credo che la cosa importante in quest'Aula sia il rispetto e la correttezza tra di noi. Anche perché questo è un argomento che deve essere affrontato con correttezza e chiarezza. Innanzitutto parlando di qual è il tema, qual è l'argomento. Noi siamo partiti da lontano sulla possibilità di intervenire su materie aggiuntive rispetto a quelle che gestiscono le regioni ed è stato fatto con la riforma del titolo quinto della Costituzione, che ricordo colleghi in aula è stata decisa e costruita da un governo di centro-sinistra e l'intuizione era assolutamente giusta, perché c'è stata la possibilità attraverso l'introduzione anche di un articolo aggiuntivo all'interno della Costituzione di poter decidere in quali materie concorrenti fra Stato e Regioni ci fosse la possibilità in un'intesa di dare maggiore autonomia territoriale. E lo dico esattamente in dichiarazione di voto sull'intesa con Regione Lombardia, perché grazie a quella modifica costituzionale durante il governo Prodi, il governo regionale della Lombardia iniziò un percorso di relazione col governo Prodi, un governo di centrosinistra che dialogava sul territorio con una regione governata dal centrodestra, ma con l'obiettivo di creare un valore, un risultato, un esito positivo nell'efficacia di dare risposta ai cittadini attraverso una maggiore gestione di materie da parte della regione. E questa è l'esatta dimostrazione di quanto ho sentito in aula in questi giorni non corrisponde assolutamente alla realtà. Raccontare che c'è un centrodestra che vuole fare del paese uno spezzatino e distruggere l'unità nazionale mi sembra una strada totalmente errata, anche rispetto alla storia di alcuni partiti e gruppi parlamentari del Campolargo che invece nella loro storia si sono spesi perché le regioni potessero avere maggiore autonomia. Ed è al di fuori della narrazione rispetto anche all'impegno del governo e del centrodestra, perché se c'è una maggioranza che ha dato forza, incisività all'azione del Sud Italia è esattamente il centrodestra. In questa legislatura, con la ZES unica, dove 8 regioni del Sud Italia hanno avuto la possibilità, con semplificazioni, con autorizzazioni rapide, ad avere una crescita di produttività addirittura maggiore della media italiana. E allora l'accusa rivolta al centrodestra e al governo che non dà attenzione al Sud Italia è assolutamente smentita dai fatti, dalla realtà, da quello che abbiamo creato e che ci viene riconosciuto. Ma io penso che bisogna assolutamente essere oggettivi il più possibile quando si interviene su delle iniziative totalmente innovative. Faccio un esempio proprio della Regione Lombardia, quando ci fu l'occasione di dare maggiori funzioni alle province che all'epoca erano governate nella maggior parte dal centro-sinistra, e si decise all'epoca di dare maggiore funzione alle province governate dal centro-sinistra perché la visione di governo in quell'occasione ci diceva che le funzioni della formazione, le funzioni su alcuni temi ambientali, su alcuni temi infrastrutturali erano meglio gestite da chi era più vicino sul territorio, e ci siamo in quell'occasione liberati dalla colorazione politica che quelle province avevano nella gestione e ci siamo invece affidati a maggiore risposta che poteva essere data ai cittadini. Allora io credo che bisogna essere molto seri ed entrare nel merito delle intese che vedono nell'iniziativa del ministro Calderoli con la legge del 26 giugno del 2024, l'86, definita proprio legge Calderoli, un passaggio ulteriore successivo a quello che ha visto la riforma del titolo quinto della Costituzione, e proprio nell'ottica di dare migliori servizi al Paese e non lasciare nessuno indietro sono stati previsti i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, che sono esattamente pensati per evitare che un'autonomia differenziata possa svantaggiare qualche parte del territorio. Allora non si tratta di un trasferimento generalizzato di materie, quello che riguarda le intese, ma si tratta di una scelta molto oculata che riguarda certamente tutte e 4 le regioni. In Lombardia verrà applicata in modo diverso rispetto ad altre perché c'è proprio una caratteristica territoriale differente. Non è l'individuazione delle materie che identifica come verrà realizzata, quindi non c'è un'omologazione fra le 4 regioni, ma ciascuna regione la adatterà secondo le proprie caratteristiche. E parliamo di protezione civile, di professioni, di previdenza complementare e integrativa e anche della tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica, perché anche da questo punto di vista è necessario migliorare le funzioni che le regioni svolgono, perché il tema non è che in alcune realtà del territorio ci si cura meglio a causa o in ragione o in merito dell'autonomia e in altre peggio perché il paese ha lasciato da soli qualcuno, ma credo che in realtà la possibilità di poter dare delle risposte prossime ai cittadini possa migliorare quell'esigenza particolare e specifica nella sanità e anche in tutte le altre materie, perché il nostro paese è stretto e lungo e credo che sia giusto nell'ottica dell'unità nazionale garantire questa autonomia e queste diversità. Io credo che nel metodo, quindi, il ministro Calderoli abbia scelto la strada giusta attraverso i LEP e credo che l'autonomia differenziata è accettabile solo se cammina insieme alla definizione dei diritti da garantire su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia al Trentino. Ma per venire nel merito, per quanto riguarda la protezione civile, si rafforza la capacità di risposta con la possibilità di ordinanze in deroga, con il riconoscimento del ruolo del Presidente della Regione come commissario. Per quanto riguarda invece le professioni, la previdenza complementare integrativa, si attribuiscono funzioni che consentono di adattare la disciplina alle esigenze del tessuto produttivo e sociale della Regione Lombardia, mantenendo salve le competenze statali essenziali e la vigilanza nazionale. E per quanto riguarda la salute, si riconoscono margini di flessibilità gestionale necessaria per quanto stiamo vedendo nell'evoluzione della capacità di cura sui territori. Queste

0: guardiamo come una minaccia, ma la guardiamo per quello che è, uno strumento. E la narrazione secondo la quale viene data questa opportunità a uno dei partiti di maggioranza la respingiamo. Il centrodestra, tranquillizziamo il campo largo, è unito, è compatto, lo è su tutto, l'è stato sulla legge elettorale, un emendamento scelto da due partiti, non può di certo essere raccontato come una maggioranza che si divide quando il testo è stato presentato lo stesso da parte di ciascuno, come su tutte le altre iniziative abbiamo portato avanti. E Presidente, concludo sottolineando che ci siamo occupati di tante questioni oltre alla legge elettorale, ad esempio dell'autonomia differenziata, ad esempio attraverso il piano casa, tante iniziative che danno delle risposte ai cittadini come questa, che credo che gli italiani valuteranno positivamente dopo che avrà l'intesa conclusa e la sua efficacia sul territorio, perché i cittadini chiedono che ci siano risposte più vicine a loro e solo gli enti territoriali certe volte possono rispondere meglio dello Stato. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Chiesto di intervenire l'onorevole Dori, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente.
3: Beh, in realtà, Davis Dori, Alleanza Verdi e Sinistra.
2: L'intervento del collega Zaratti sul precedente schema di intesa è dimostrato proprio dal fatto che il collega Colucci poco fa si è sentito finalmente in dovere di entrare nel merito rispetto a questa riforma. Quindi auspichiamo che anche gli altri gruppi, tutti i gruppi di maggioranza, almeno da questa intesa in poi, vogliano entrare nel merito ed esprimersi rispetto a questa riforma e che non considerino davvero come un mero passacarte il Parlamento rispetto a questa invece riforma che è così profondamente va a incidere sui rapporti di uguaglianza dei cittadini sul nostro territorio. Però per poter analizzare questi schemi di intesa certamente dobbiamo partire da alcuni dati. Più volte sono stati ricordati i 5 milioni di fuori sede in Italia, centinaia di migliaia di studenti universitari che studiano fuori dalla loro regione, quasi 2 milioni di italiani che decidono di andare a lavorare fuori dalla loro regione, non perché lo scelgono fra due scelte possibili e quindi, ma proprio perché questa è determinato in modo forzato per trovare come unica scelta quella di poter avere un lavoro. Ma se andiamo anche su altri aspetti, vediamo come ad esempio l'Osservatorio Nazionale sui Servizi Sociali Territoriali, insediato presso il CNEL, ha fatto un'analisi rispetto ai servizi sociali territoriali e lì si riscontra come la spesa sociale pro capite per provincia fotografa disuguaglianze molto forti. Si va da 10, ripeto, 10 euro a persona in provincia di Vibo Valentia fino a gli oltre 350 euro pro capite nella provincia di Bolzano. Ma se andiamo a vedere anche l'ambito della giustizia, anche lì vediamo, soprattutto nella giustizia civile, grandi squilibri territoriali. Abbiamo davvero un'Italia della giustizia più velocità in base ai vari tribunali e se guardiamo in senso regionale i forti squilibri da regioni dove la giustizia civile è più veloce come la Valle d'Aosta con 239 giorni per un procedimento civile, così come più o meno il Piemonte, si arriva fino agli oltre 400 della Campania, della Puglia, per arrivare alla Sardegna dove occorrono in media 535 giorni. Quindi questo a dimostrare che sotto tutti i punti di vista c'è uno squilibrio territoriale. Oppure l'ambito della sanità, così drammaticamente evidente, dove nel 2024 abbiamo avuto 700.000 ricoveri fuori regione, quindi di fatto 1 su 10. Quindi noi sappiamo che una vera autonomia differenziata sana dovrebbe ridurre il gap e non aumentare le disuguaglianze. Quindi se la politica invece va in direzione completamente opposta e quindi non è quello di ridurre le disuguaglianze, vuol dire che evidentemente su questo tipo di

0: di differenze, qualcuno ci guadagna. Evidentemente, quando vediamo che quattro regioni del nord, tutte governate dalla destra, chiedono la stessa forma di autonomia sulle stesse materie, diventa palese il disegno politico di una macro regione che ha gli stessi poteri ma diversi da tutte le altre regioni, e quindi questo mina le basi fondamentali dell'unità del paese. Quindi, al di là di coloro che sbandierano molto spesso anche il termine nazione, di una unica nazione, dove in realtà attraverso l'unità, così come era previsto dai nostri padri costituenti, dovrebbe permettere a tutti i cittadini e cittadine di ritenersi italiani e italiani per parità di diritti. Ma l'unità del paese infatti si fa attraverso l'unità dei diritti di tutte le persone, di tutti coloro che hanno quindi in qualsiasi parte del paese si trovino. Proprio questa ambizione dei nostri padri costituenti era quella di combattere e non consolidare le disuguaglianze. Invece quello che sta avvenendo attraverso questi schemi di intese proprio diametralmente opposto, noi vediamo di fatto un regionalismo che dovrebbe essere nella linea impostata secondo Costituzione e secondo quelle direttive date dalla sentenza 192 del 24 della Corte Costituzionale, che in realtà ha detto in modo chiaro al Parlamento come dovrebbe andare il regionalismo. Eppure, nonostante quanto indicato dalla Corte Costituzionale, qui si cerca di smontare davvero tutto l'impianto previsto dalla nostra Costituzione. Il governo avrebbe dovuto prendere atto di quanto è contenuto in quella sentenza, avrebbe dovuto fermarsi, ritirare questi schemi d'intesa e aprire anche con l'opposizione un vero e proprio confronto. Invece ci troviamo di fronte all'ennesima forzatura, si cerca, si vuole andare avanti, evidentemente anche con qualche imbarazzo, se davvero, e lo vedremo magari nei prossimi interventi a partire da questo schema, tanti gruppi di maggioranza non intendono intervenire nel merito. Oggi quindi la maggioranza chiede al Parlamento di approvare dei documenti che nascono prima della sentenza 192 del 24 della Corte Costituzionale, e di fatto questi schemi non recepiscono nulla di quella sentenza. E lo dico sommessamente anche da cittadino del Nord: non si può pensare che il Nord Italia possa davvero sopravvivere con un Sud che sprofonda. Siamo tutti un unico paese che deve essere unito sulla stessa barca, o si cresce tutti o si sprofonda tutti quanti insieme. Da un lato è comprensibile questa volontà da parte della Lega, da dove era partito, da quell'idea folle della Padania, della secessione. E da questo punto di vista è comprensibile, almeno da quel punto di vista, nonostante questo che vediamo è certamente un progetto molto sbiadito rispetto a quegli intendimenti. Certo, non comprendiamo invece soprattutto coloro che invece in maggioranza si dicono invece per un paese unitario da questo punto di vista. Evidentemente tutto è frutto esclusivamente di quel accordo che è stato fatto fin dall'inizio della legislatura tra i tre partiti di maggioranza, nello spartirsi ognuno una riforma in modo da ottenere rispetto al proprio elettorato un certo posizionamento. Da un lato Fratelli d'Italia con il premierato, poi Forza Italia con la riforma della giustizia e, appunto, come vediamo con questa riforma, la Lega sull'autonomia differenziata. Ebbene, da un lato Fratelli d'Italia si vede una riforma del premierato inesistente, abbandonata, per fortuna scomparsa dai radar. In qualche modo hanno tentato di far confluire almeno qualche elemento in quella legge elettorale approvata settimana scorsa. Forza Italia si è vista anche sonoramente bocciata con referendum dai cittadini italiani la riforma della giustizia. Quindi di fatto l'unica che porterebbe a casa un risultato di natura quindi istituzionale sarebbe la Lega. A questo punto noi facciamo appello agli altri gruppi di maggioranza oggi, soprattutto anche rispetto a quanto è successo settimana scorsa, quando qualcuno della maggioranza ha pugnalato alle spalle rispetto alla legge elettorale altri gruppi di maggioranza. A questo punto noi ci appelliamo a questi gruppi di maggioranza perché oggi possano invece bocciare questa funesta riforma dell'autonomia differenziata. Grazie.
1: Grazie onorevole Dori. Colleghi, chiedo cortesemente silenzio in aula per rispetto di chi interviene. Chiesto intervenire l'onorevole Benzoni, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, al contrario del collega non abbiamo molte speranze su un sussulto della maggioranza rispetto a questo.
3: Fabrizio Benzoni, Azione per Renew Europe.
2: Non vorremmo che la discussione fosse sul principio di autonomia come principio astratto. Non vorremmo oggi scegliere tra essere autonomisti o centralisti o tra essere amici o nemici della Lombardia, non è questo il tema. Siamo chiamati a esaminare una proposta concreta, cioè attribuire alla Regione Lombardia ulteriori forme di autonomia nelle materie della protezione civile, delle professioni, della previdenza complementare integrativa, ma soprattutto nella tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica. Ed è su questa proposta concreta, sui suoi contenuti e sulle sue conseguenze, che vorremmo esprimere un giudizio. Non abbiamo, lo diciamo, un'opposizione ideologica all'autonomia. L'autonomia è prevista dalla Costituzione e può essere uno strumento utile, ovviamente quando avvicina le decisioni dei cittadini, semplifica le procedure, migliora la qualità dei servizi e rende più chiara la responsabilità di chi amministra. Ma proprio per queste ragioni non possiamo accettare che venga ridotta una bandiera politica a un titolo da esibire o a una compensazione da offrire alla Lega proprio verso la fine della legislatura. L'autonomia non si misura nel numero delle competenze che trasferiamo, si misura dai risultati che è capace di produrre e si misura nei giorni risparmiati ai cittadini, nella qualità delle prestazioni, nella riduzione della burocrazia, nella capacità di spendere meglio le risorse pubbliche, la famosa efficacia e efficienza di cui tanto ci riempiamo la bocca. E di tutto questo però negli schemi che ci vengono sottoposti non troviamo alcuna dimostrazione. E il primo problema è evidente: le proposte che oggi valutiamo, che arrivano da Liguria, da Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, sono sostanzialmente sovrapponibili. Quattro regioni molto differenti per popolazione, territorio, organizzazione amministrativa, sistema produttivo, condizioni sociali e capacità finanziarie chiedono sostanzialmente le stesse funzioni e ricevono le stesse risposte. Però dove sarebbe la differenziazione? Cioè, l'autonomia differenziata non è stata scritta per introdurre una regionalizzazione generalizzata attraverso quattro accordi fotocopia. È stato scritto per rispondere a specificità regionali concrete e dimostrabili. Se quattro regioni, che insieme rappresentano, diciamo, una parte rilevante della popolazione, manifestano la stessa esigenza e chiedono le medesime competenze, probabilmente non siamo più davanti a un'esigenza particolare, siamo invece davanti a un problema comune dell'ordinamento regionale. E a un'esigenza comune si dovrebbe rispondere con una riforma generale, non valida per tutte le regioni e non con una corsia differenziata riservata soltanto a quattro. È la stessa Corte Costituzionale che ha chiarito un principio essenziale: non possono essere trasferite intere materie o generici ambiti di materia, possono essere attribuite soltanto specifiche funzioni dopo aver dimostrato che la loro gestione regionale risponde effettivamente ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Questo significa che per ogni funzione richiesta dovremmo conoscere almeno quattro elementi, quattro domande di cui dovremmo conoscere le risposte. Qual è il problema che vogliamo risolvere? Perché la Regione dovrebbe essere in grado di risolverlo meglio dello Stato? Quanto ci costa il trasferimento e quale risultato concreto si prevede di ottenere? Ecco che negli schemi che oggi ci apprestiamo a valutare queste risposte non ci sono, oppure sono formulate in termini generici. Non basta, lo dico da lombardo, affermare che la Lombardia dispone di una buona capacità amministrativa. Peraltro credo questa affermazione valga per i ricordi del passato. Non basta ricordare che la Lombardia ha un peso economico e quasi 10 milioni di abitanti. Non basta rivendicare una vecchia tradizione di efficienza. Serve un'istruttoria, servono indicatori verificabili, servono costi, tempi, organici, risorse e obiettivi. Persino l'Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato come la documentazione, seppur ampissima, non dimostri attraverso indicatori preventivi i benefici effettivi delle nuove forme di autonomia. Ha inoltre segnalato la necessità di valutare gli effetti indiretti sui bilanci, sulle risorse disponibili per le altre regioni e sulla mobilità sanitaria, perché appunto il punto più delicato è proprio la sanità. Il Servizio Sanitario Nazionale è già oggi profondamente frammentato e abbiamo visto, l'abbiamo vissuto con il Covid, cosa vuol dire avere un sistema sanitario così frammentato. Il diritto alla cura cambia spesso troppo in base al codice di adeguamento postale della persona in cui risiede, cambiano i tempi di attesa, le disponibilità delle prestazioni, cambia la capacità di assumere personale, l'accesso alle tecnologie e persino la possibilità o la fortuna di ricevere una diagnosi tempestiva sulla base appunto del codice postale in cui si è residenti. E di fronte a questa situazione dovremmo lavorare per ricomporre il sistema, per ridurre le differenze, per garantire davvero a tutti i cittadini gli stessi diritti fondamentali. Invece, esattamente al contrario, con queste preintese rischiamo di compiere un altro passo nella direzione opposta. Alla Lombardia verrebbero riconosciuti maggiori spazi in materia di tariffe delle prestazioni, edilizie e tecnologie sanitarie, fondi integrativi, personale e utilizzazione delle risorse. Ma non è chiaro quale sarebbe invece l'impatto finanziario di questa facoltà. Non è spiegato come si eviterebbe una competizione tra regioni sul trattamento economico del personale. Non è spiegato cosa accadrebbe alla mobilità sanitaria. Non è spiegato chi dovrebbe sostenere i maggiori costi qualora una struttura lombarda applicasse tariffe superiori per una prestazione resa a un cittadino proveniente da un'altra regione. Pagherebbe la Lombardia in quel caso, pagherebbe la regione di residenza del paziente, pagherebbe il fondo nazionale e tutti questi costi dove sono preventivati? È una domanda molto concreta e non teorica, perché ogni anno, lo sappiamo, centinaia di migliaia di cittadini si spostano da una regione all'altra per ricevere cure e la mobilità sanitaria determina trasferimenti finanziari consistenti tra le regioni, soprattutto da sud a nord. Creare maggiori libertà tariffarie senza stabilire preventivamente chi sostiene il differenziale significa aprire un conflitto tra i bilanci regionali e produrre nuove diseguaglianze. Lo stesso vale per il personale. Sappiamo che il Servizio Sanitario Nazionale vive di una grande carenza di medici, di infermieri, di professionisti sanitari. Consentire alle regioni più forti di offrire condizioni economiche e salariali più vantaggiosi senza un quadro nazionale e senza adeguate misure perequative rischia di spostare semplicemente il personale da un territorio all'altro, il che vuol dire non risolvere il problema ma crearne di più. Il risultato non sarebbe quello di avere più medici e più infermieri come sarebbe auspicabile, ma al contrario sottrarre alle regioni che dispongono di minori risorse economiche. Noi vogliamo che la Lombardia possa assumere il personale necessario, ci mancherebbe, anzi, e possa anche garantire i servizi migliori, ma non possiamo accettare che questo avvenga semplicemente indebolendo ulteriormente altre parti del Paese, alimentando una competizione profondamente insana in un sistema che dovrebbe rimanere nazionale e universale. C'è poi una contraddizione finanziaria che il Parlamento non può ignorare. Da una parte gli schemi affermano che le nuove competenze dovranno essere esercitate senza nuovi o senza maggiori oneri per la finanza pubblica nelle limitatezze delle risorse disponibili, dall'altra prevedono la facoltà che possano generare maggiori spese, tariffe più alte, maggiore reclutamento, investimenti, fondi integrativi e nuove strutture amministrative. Una contraddizione che va colmata, le due cose non possono essere contemporaneamente vere. o le nuove competenze non producono alcun effetto concreto, o allora dobbiamo domandarci quale sia il senso dell'intera operazione. Lo stesso può valere per altre materie, che sono quelle che stanno rendendo l'autonomia differenziata un profondo problema, perché sdoppiare 20 volte le stesse materie di ingaggio, penso a quelle di protezione civile, penso alla sicurezza energetica, penso a tante materie, anche a quella di gestione degli ordini professionali, come qualcuno prima ha ricordato in discussione generale, sia davvero un modo non per creare più efficienza, ma al contrario per perdere efficienza ed uguaglianza nel nostro paese. Ecco la ragione per cui voteremo con un no convinto alla mozione di maggioranza e voteremo favorevolmente alle altre. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Chiesto di intervenire l'onorevole Auriemma, ne ha facoltà.
3: Del Movimento 5 Stelle.
4: Presidente, colleghi e colleghe, membri del governo, siamo qui oggi ad approvare degli atti, 4 atti che cambiano di fatto la forma del nostro Stato. Ieri è iniziata la discussione generale, oggi votiamo. 24 ore per decidere se la nostra Repubblica è una o se invece iniziamo a spacchettare la nostra Repubblica in tante Italie, con diritti diversi a seconda del codice di avviamento postale. La vostra non è fretta, è un metodo. Il metodo che impedisce al Paese di capire cosa sta succedendo prima ancora che sia appunto accaduto. Quindi questi tempi così celeri è proprio una strategia. È lo stesso metodo che avete utilizzato lo scorso 16 luglio al Senato, adesso lo utilizzate alla Camera. A distanza di 2 anni dall'approvazione della legge 84 del 2024 voluta dal ministro Calderoli, siamo oggi nuovamente qui a contrastare una visione di paese che è a una distanza siderale dalla nostra concezione di paese, e lo facciamo sempre portando degli argomenti nel merito. Il primo argomento è senza dubbio che dal 19 giugno 2024, data in cui avete approvato la legge 84 del 2024, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, la 192 del 2024, che è un fatto storico, un fatto giuridico, perché quella sentenza non solo va a smontare la legge appunto che avevate previsto, 14 punti di legittimità, dichiarazioni di legittimità, ma va ad analizzare anche il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, cioè appunto questo l'articolo della Costituzione su cui voi basate questi provvedimenti. E la Corte che cosa fa? Elabora una griglia di valori e di principi entro cui bisogna calare l'articolo 116,3. In sostanza ribadisce che qualsiasi differenziazione regionale può avvenire solo però garantendo l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. Chiarisce che al centro della nostra Costituzione e quindi del nostro ordinamento c'è la persona umana, attorno alla quale è stato costruito un'impalcatura di diritti fondamentali, uguali, senza distinzioni. Ed è all'interno di questo contesto che si può parlare di autonomia. Cioè l'autonomia è un mezzo e non può mai essere un fine. Tutto questo ovviamente non è presente nella vostra concezione. In particolare la Corte Costituzionale dice 3 cose importanti. La prima è che innanzitutto non bisogna trasferire intere materie, ma soltanto singole funzioni per esigenze territoriali specifiche. Quindi, la seconda, è necessaria un'istruttoria seria, vera. La terza è che il Parlamento non può essere ridotto ad un mero passacarte o comunque un luogo dove si va a ratificare un'intesa già chiusa tra 2 esecutivi. Cioè tutto quello che voi non avete rispettato con queste intese. Perché è evidente che le istruttorie non ci sono, perché abbiamo 4 intese identiche, con le stesse richieste, con le stesse soluzioni, ma che riguardano territori profondamente diversi. E proprio voi del nord lo dovreste sapere, visto che conoscete i territori. Che cosa succede? Succede che abbiamo quindi che, per esempio, il Piemonte richiede appunto l'autonomia sostanzialmente per la disomogeneità industriale che ha rispetto il Veneto per il turismo, ma in realtà però poi voi date la stessa soluzione. Se questo è regionalismo differenziato, di differenziato c'è soltanto il nome, ma nella sostanza non c'è. E non lo diciamo noi, l'hanno detto l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Banca d'Italia, persino la Ragioneria Generale dello Stato in audizione. Il secondo fatto che contestiamo in maniera profonda riguarda la sanità e riguarda appunto la equiparazione che voi fate tra i LEA e i LEP, cioè un'operazione di diritto che va a diciamo a mascherare, vuole mascherare una realtà completamente diversa. Che i LEA non sono i LEP ce lo dicono i dati ufficiali, ce lo dicono. Innanzitutto partiamo da alcuni dati. Nel 2023 ci sono stati 537.000 ricoveri fuori regione, con un flusso di circa 5,15 miliardi dal sud, dalle regioni del sud verso il nord. 5,8 milioni di persone del 2024 hanno rinunciato a curarsi. È evidente che i LEA non hanno mai garantito in questo paese gli stessi diritti in tutto il territorio, e quindi equiparare i livelli essenziali previsti dalla Costituzione ai LEA è soltanto un'operazione di diritto che va travestita, che però va a ledere profondamente l'articolo 35, va a ledere profondamente il diritto ognuno di noi, di ogni cittadino, di tutela della propria salute. Ma le dico di più, vi dico di più, in realtà non serve neanche guardare i dati del sud. Molti miei colleghi sono intervenuti sui dati del sud. Basta guardare i dati del nord. I dati del nord, le vostre stesse regioni, ci dicono ad esempio che secondo il nuovo sistema di garanzia 2023 la Liguria è inadempiente sui LEA. Ci dicono che mentre la Lombardia e il Veneto attraggono nuovi pazienti e risorse fuori regione, la Liguria e il Piemonte perdono, con saldi negativi di 20,7 milioni e addirittura 74 milioni, che il 10% dei Lombardi ha rinunciato a curarsi, così anche il 10% dei Liguri. Questa dimostrazione che assolutamente stiamo parlando di realtà completamente diverse e che voi però volete gestire col medesimo strumento, col medesimo testo, con la medesima appunto soluzione. Questo basterebbe, solo questo, per dirvi quanto siete distanti e quanto siete lontani dalla sentenza che è stata emessa 2 anni fa, e che sicuramente queste intese verranno travolte nuovamente, come già abbiamo annunciato 2 anni fa, da un giudizio negativo della Corte Costituzionale. Il terzo fatto che noi portiamo alla vostra attenzione riguarda la capacità di quest'Aula di guardare il futuro, cioè la questione demografica. La secessione che vuole la Lega è una visione di paese anacronistica. Il nord non è più il nord di 40 anni fa. Tra 10 anni, nel 2036, l'Italia avrà 2 milioni di anziani in più, e nelle 4 regioni oggetto appunto dell'autonomia differenziata l'invecchiamento sarà sopra la media nazionale. Quelle stesse regioni oggi si reggono grazie ai ragazzi del sud che arrivano dal mezzogiorno, un capitale umano stimato in 147 miliardi di euro in 20 anni che avete sottratto al sud. Quindi il nord non cammina sulle proprie gambe, cammina grazie alle gambe di tantissimi ragazzi del sud che si sono trasferiti e che hanno contribuito alla vostra economia. Il nord si vuole liberare dai lacci dello Stato, ma deve ringraziare innanzitutto il sud. E se questa autonomia passa, quel sussidio sud-nord si consoliderà per legge, e nessuno saprà che fra 10 anni, quando quei giovani, invecchiando anche loro, avranno bisogno degli stessi servizi che oggi si vogliono frammentare regione per regione. Non c'è solo una questione meridionale, c'è una questione settentrionale. E non vi rendete conto che questa ideologia che state portando avanti in realtà è completamente lontana dalla realtà del Nord, a partire dalla povertà. La povertà non è più solo un fatto del Sud, cresce a ritmi molto più alti al Nord. Le quote di famiglie in povertà al Nord sono aumentate tantissimo. Colleghi, ripetiamo convintamente quello che vi abbiamo detto 2 anni fa. La vostra visione di un'Italia spezzettata non è la nostra visione. Dietro le parole tecniche di coordinamento della finanza, previdenza integrativa, protezione civile, c'è un progetto politico preciso ed è bene chiamarlo col suo nome, la secessione dei ricchi. Ma non è il popolo del Nord a chiederlo, sono le associazioni datoriali, sono le imprese che vogliono manodopera a basso costo, meno vincoli ambientali, più sovvenzioni su misura.
3: Concluda.
4: Lo dicono i loro stessi documenti. Questa non è l'autonomia, questa è la rottura dell'articolo 5 e dell'articolo 3 della Costituzione. Alla fine noi continueremo la nostra battaglia, convinti che fra un anno anche voi vi andrete nuovamente a schiantarvi davanti alla sentenza della Corte Costituzionale, come è successo esattamente l'anno scorso. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sala. Ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Siccome sono già intervenuto sulla Liguria e il contenuto è il medesimo, volevo rinunciare all'intervento, poi ci ho ripensato perché ho sentito le stesse, mi passi il termine, castronerie che ho sentito precedentemente. Allora le chiedo la possibilità di consegnare il mio intervento.
1: Certo, l'autorizzo, la ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Molinari. Ne ha facoltà.
6: Onorevoli colleghi, quello di oggi è un ulteriore passo.
3: Riccardo Molinari della Lega.
6: Dell'autonomia differenziata, un passo importante, e per coglierne l'importanza credo che sia necessario fare un breve riassunto di come siamo arrivati qui, anche perché nel dibattito ho sentito molte inesattezze su questo tema. Io voglio ricordare una cosa, che la riforma del titolo quinto che prevede l'autonomia differenziata e quindi la possibilità di devolvere fino a 23 materie dallo Stato centrale alle regioni che lo richiedano, risale al 2001. E quindi la domanda che dovremmo porci è: com'è possibile, se questa riforma c'è da 25 anni, che solamente oggi si è arrivati a questo passo? Beh, la risposta è semplice e tra l'altro non è che siano mancati in passato dei tentativi di avviare le intese tra le regioni e lo Stato sull'autonomia. Peraltro i primi a provare a fare queste intese furono proprio dei governatori del centro-sinistra. La prima fu Mercedes Bresso, presidente del Piemonte, poi ci fu anche Vincenzo De Luca, presidente della Campania, ci fu Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna. Abbiamo capito che però per la sinistra si è autonomisti solo se c'è un governo di centro-sinistra, quando poi governa il centro-destra si diventa centralisti. Ma al netto di questa valutazione, la ragione politica di fondo sul perché non si sia riusciti ad arrivare all'approvazione delle intese, alla devoluzione dei poteri, è che mancava una legge attuativa della riforma costituzionale. Mancava una legge sull'autonomia che stabilisse un percorso amministrativo e legislativo che cristallizzasse in maniera chiara quali sono i passaggi. Se oggi noi siamo qui a un passo dalla sottoscrizione e approvazione delle intese, è grazie alla determinazione della Lega ed è grazie alla determinazione del ministro Calderoli, che 2 anni fa ha portato in quest'Aula la legge sull'autonomia, sulla base della quale oggi diamo il via libera agli atti di indirizzo sulle preintese. Certo, poi abbiamo avuto degli inciampi in questo percorso. Prima di tutto una grande resistenza, come normale che sia, delle burocrazie ministeriali e statali. Nessuno è disponibile a cedere potere quando qualcun altro lo chiede. Nessuno è disponibile a spostare il potere dal centro alla periferia avvicinandolo ai cittadini se non è costretto a farlo. E poi c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale che certamente ha posto alcuni paletti a cui stiamo cercando di rispondere. Ricordo che c'è il disegno di legge sui LEP che è in discussione in Commissione al Senato, ma che come sentenza ha certificato quello che noi abbiamo sempre detto, che il percorso dell'autonomia differenziata è perfettamente costituzionale e non è che ci voleva un fine giurista a capirlo, perché una legge che dà attuazione a una norma costituzionale certamente non può essere dichiarato incostituzionale. E quindi sulla base di questa legge e di quello che prevede la nostra Costituzione, oggi abbiamo i primi schemi d'intesa delle quattro regioni, Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, che chiedono le prime forme di autonomia che si possono chiedere allo Stato dell'arte, in attesa della definizione dei LEP. E quali sono queste materie? C'è il tema della sanità, dove l'autonomia si concretizza in che cosa? Non come ho sentito dire da qualcuno, nel fatto che chi chiede l'autonomia avrà più risorse togliendole a qualcun altro, ma quello che prevede questa autonomia è che le regioni a saldi invariati abbiano la libertà di spendere le risorse nel modo migliore senza i paletti di Roma. E allora, colleghi, chi sostiene che questo aumenti le disuguaglianze in sanità, disuguaglianze che ci sono oggi senza autonomia, mi dovrebbe spiegare perché, se una regione già oggi efficiente sulla sanità diventerà ancora più efficiente spendendo di meno, dovrebbe essere un problema e non dovrebbe essere un esempio per gli altri, perché non riusciamo a capirlo. Oltre a questo, poi si interverrà sulla previdenza complementare, su questo è già avviato un percorso anche a livello nazionale. Si disciplineranno le professioni a livello regionale e c'è la sala la competenza sulla protezione civile, che per noi è facile capire quanto è importante, perché i parlamentari del gruppo della Lega sono tutti stati amministratori, quindi chi è stato amministratore sa durante le calamità quanto sia importante non dover aspettare da Roma la dichiarazione dell'emergenza, non dover aspettare da Roma la dichiarazione dello stato di calamità, e il fatto che siano le regioni a poterlo dichiarare, dando ai sindaci la possibilità di intervenire subito con le ordinanze o ad esempio con le somme urgenze per iniziare a mettere a posto le strade, migliorerà la vita dei cittadini nelle situazioni più tragiche. Ma nonostante questo, la cosa singolare di questo percorso di autonomia è che noi stiamo ricevendo critiche su due fronti. C'è la critica dell'opposizione della sinistra e c'è la critica anche di chi si ritiene più autonomista della Lega. Perché chi si ritiene più autonomista della Lega ci dice fondamentalmente che tutto questo non è abbastanza, che non è l'autonomia che abbiamo sempre sognato, che non è, l'ha detto anche la segretaria Schlein prima, non è il sogno di Bossi, non è quello per cui la Lega è nata. Bene, colleghi, io vorrei che fosse molto chiara una cosa però. Se non ci fosse stata la Lega, se non fosse nata la Lega quasi 40 anni fa e se la Lega in questi anni non avesse battagliato in Parlamento, noi oggi non avremmo neanche questa autonomia. Se non fosse per la Lega, noi non avremmo avuto la riforma del titolo quinto nel 2001 che la sinistra è stata costretta a fare su pressione della Lega. Se non fosse per la Lega, noi non avremmo avuto il referendum per l'autonomia in Lombardia e in Veneto che ci hanno portato a questo risultato. Se non fosse per la Lega, non si sarebbe mai parlato di questione settentrionale e nessuno ne parlerebbe. Se non fosse per la Lega, non si farebbe mai il federalismo fiscale. Se non fosse per la Lega, non trasformeremo mai nemmeno questo paese in uno Stato federale. Perché sì, colleghi, l'autonomia è un passaggio, il nostro obiettivo finale resta trasformare l'Italia in uno Stato federale e per questo abbiamo depositato una proposta di legge costituzionale qui alla Camera dei Deputati. Ma per farlo serve il consenso, serve il sostegno. Allora, chi da fuori da qua si ritiene più autonomista della Lega, voglio ricordare una cosa, che se si vuole davvero portare la voce del Nord in quest'aula e se si vuole davvero portare il tema federalista in quest'aula, si deve sostenere un partito solo, che è quello che da 40 anni fa questa battaglia, che è la Lega. E poi permettetemi, colleghi, io posso accettare le critiche da qualche leghista deluso che voleva di più, ma non sono disposto ad accettare critiche sull'autonomia da chi in quest'aula rappresenta un partito che due giorni fa con l'intelligenza artificiale ha messo online un video dove il capo del partito marcia su Roma vestito da militare con un seguito di militari armati tra due ali di folla che fanno il saluto romano. Vergognatevi! E se pensate che questo sia un video satirico, abbiamo diversi concetti di che cosa fa ridere e di cosa non fa ridere. Lezioni di autonomia da questa gente noi non le prendiamo. Per quanto riguarda la sinistra, ho sentito la solita tiritera della secessione dei ricchi, dell'autonomia che toglie risorse al mezzogiorno per darle al nord. Vorrei tranquillizzare alcuni colleghi, parto dal collega Zaratti di AVS che l'altro giorno ci ha spiegato che, visto che le quattro intese sono uguali perché chiedono le stesse quattro competenze, in realtà attraverso l'autonomia staremmo facendo la Padania. Beh, vi spiego una cosa, non era inimmaginabile pensare che regioni che sono partite per chiedere 23 competenze alla prima occasione di averne 4 le chiedessero tutte 4. E per quanto riguarda la Padania però, io raccolgo con entusiasmo un suggerimento e ricordo al collega Zaratti che c'è un articolo della Costituzione che, come la Costituzione al titolo quinto permette l'autonomia, l'articolo 132 con la volontà popolare permetterebbe anche di crearla una nuova macro regione e di fondere regioni già esistenti magari con lo stesso livello di autonomia. Magari da una critica è nato un buon consiglio per le nostre battaglie future. E poi ho sentito anche alcuni presidenti di regione del Mezzogiorno, in particolare il presidente della Puglia e il presidente della Campania, che hanno invitato i cittadini del Sud alla rivolta contro l'autonomia, sempre sostenendo appunto che ci sarebbe un passaggio di risorse, un furto di risorse dal Sud al Nord. Bene, io vorrei dirvi questo, vorrei dirvi che si può discutere su tutto, ma senza andare a rivangare la cassa del Mezzogiorno e, diciamo, provvedimenti politici di una stagione passata, restiamo all'attualità. In questa legislatura è stata approvata una zona economica speciale per tutte le regioni del Mezzogiorno. Attraverso il PNRR il 40% delle risorse è stata vincolata al Sud e questo ha portato l'80% di contributi PNRR al Sud. Con l'indice di vulnerabilità del Ministero degli Interni l'80% dei soldi dei bandi per i comuni vanno al Sud. E se parliamo di residuo fiscale, la Regione Liguria è in pari, la Regione Piemonte lascia a Roma ogni anno 10 miliardi, la Regione Veneto lascia 13 miliardi e la Regione Lombardia lascia 56 miliardi. Quindi, cari Presidenti di Regione del Mezzogiorno e cara Segretaria Schlein che dice che la Lega Nord non c'è più, no, la Lega Nord ci sarà sempre finché ci sarà la questione settentrionale ed evidentemente, visti questi numeri, la questione c'è ancora. Se vogliamo far protestare i cittadini del Sud contro chi gli toglie i diritti, non devono protestare contro l'autonomia e contro la Lega, ma devono protestare contro quei governatori e quella classe politica che hanno ridotto il Sud nello stato in cui è, nonostante la quantità di risorse che hanno avuto da quando esiste la Repubblica.
1: Concluda.
6: Per questo, Presidente, la Lega voterà a favore di tutti e quattro gli schemi d'intesa.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Braga, ne ha facoltà.
7: Grazie signor Presidente. Mi fa
3: particolare Braga, Partito Democratico,
7: intervenire in dichiarazione di voto dopo questo intervento del capogruppo della Lega Nord, non della Lega di Salvini. Abbiamo capito che la correzione della linea sotto gli sguardi un po' increduli del resto della vostra maggioranza è in corso. Ma tornando a noi, io penso che nel dibattito anche di queste ore, di queste giornate, non possiamo non riconoscere ancora una volta la completezza, la modernità della nostra Costituzione, che quando parla di autonomia tiene sempre insieme due principi fondamentali, l'autonomia e l'unità della Repubblica. Facciamo un'operazione di verità, prima di tutto. Nessuno di noi mette in discussione il valore delle autonomie locali. Anzi, noi siamo quelli che chiedono di rafforzare gli strumenti a sostegno dei comuni contro cui vi accanite ogni giorno, quotidianamente. Ma oggi l'autonomia che voi volete realizzare non è altro che la bandierina ideologica di una Lega a cui ormai non resta più nulla se non tentare di rompere l'equilibrio tra i poteri e colpire la coesione del Paese. Ma è proprio questo equilibrio che oggi rischia di rompersi. Le intese che avete presentato con la Lombardia, così come con le altre regioni, tutte identiche, come se non ci fosse nessuna differenza tra regioni così diverse, rappresentano un nuovo passo irresponsabile. Un'autonomia differenziata senza che siano state sciolte le questioni fondamentali che riguardano i livelli essenziali delle prestazioni, le risorse finanziarie, le garanzie di uniformità dei diritti dei cittadini. La nostra non è una questione ideologica, è una questione di responsabilità istituzionale. Ve l'hanno detto durante le audizioni i costituzionalisti, gli esperti, gli economisti, che hanno richiamato il Parlamento ad avere prudenza. Non si possono trasferire stabilmente competenze così rilevanti senza prima avere definito con certezza quali diritti devono essere garantiti ovunque. Ma voi non vi siete fermati. Così come non vi siete fermati dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Calderoli. La Consulta non ha messo in discussione il principio dell'autonomia, ma ha smontato l'impianto nei suoi pilastri fondamentali. Ha detto che le esigenze di ciascuna regione vanno dimostrate, supportate da dati, da elementi verificabili per rendere chiaro perché una funzione può essere svolta meglio da una regione anziché dallo Stato. Ma voi avete insistito, come se nulla fosse, presentando appunto quattro intese identiche, costruite su un impianto normativo profondamente censurato. Questa non è determinazione politica, colleghi, è ostinazione, prepotenza verso le istituzioni. E continuate così a procedere in modo ostinato e contrario. Prima le intese, poi forse le verifiche. Noi non lo possiamo accettare, non lo possiamo accettare perché questo provvedimento, lo dico da lombarda, farà male soprattutto e prima di tutto al nord. Continuando a tagliare la sanità del sud, voi costringete sempre più persone disperate a cercare cure in Lombardia, in Veneto, ottenendo il risultato di ingolfare ancora di più delle liste d'attesa infinite che ci sono anche in quelle regioni. Come lo spiegate ai cittadini della Lombardia e del Veneto? Come lo spiegate? La Lombardia è una regione virtuosa che rappresenta una parte fondamentale, dinamica, produttiva, ma proprio perché sappiamo e crediamo nella forza della Lombardia, sappiamo che cresce davvero solo se cresce l'Italia. Non esiste un nord forte e un mezzogiorno debole, non esiste competitività internazionale, tanto più internazionale, se non si ricompongono le fratture territoriali. Abbiamo davanti sfide enormi che voi non vedete: la transizione ecologica, l'innovazione industriale, la sanità, la formazione, e queste richiedono uno Stato capace di tenere insieme i territori, non di dividerli. Pensiamo alla sanità, la più grande contraddizione di questo provvedimento, di queste intese. Per noi, lo ricordo ancora una volta, la salute è un diritto che deve rimanere uguale per tutti, non è una variabile dipendente dalla regione in cui ti capita di nascere. E invece voi volete una sanità che discrimina i cittadini e li priva di un diritto fondamentale alla cura. Ancora una volta lo dico da cittadina lombarda. Al di là delle classifiche nazionali che ci vedono sempre più arretrare ogni volta, state consegnando ancora di più al mercato la sanità in una regione che da 30 anni persegue un modello pericoloso, dannoso per i cittadini. E lo stesso vale per il coordinamento della finanza pubblica. Si moltiplicheranno le differenze amministrative, aumenterà la complessità istituzionale. Si continua a parlare di efficienza, lo abbiamo sentito anche qui nelle parole dei colleghi di maggioranza, per le professioni, per la protezione civile, che invece quanto altre materie ha bisogno di uno sguardo nazionale per non perdere la sua natura, la sua eccellenza. Guardate, la pensava così anche il ministro Musumeci, mi sembrava. Poi, come spesso gli accade, ha dovuto cambiare opinione da uomo del sud, ha dovuto abbassare la testa per assecondare la Lega. Ma andiamo avanti, parlate di efficienza, ma l'efficienza non si trasferisce trasferendo competenze senza dare gli strumenti per esercitarle. Nasce da investimenti, da personale qualificato, da una pubblica amministrazione moderna. E vi abbiamo proposto più volte delle cose su cui avete sempre detto no: un taglio, un piano di assunzioni per la pubblica amministrazione rivolto soprattutto agli under 35, per rendere la pubblica amministrazione più competitiva, più moderna, ma anche per affrontare una grande emergenza che voi state aggravando: la fuga di migliaia di giovani che ogni anno lasciano l'Italia, non solo dalle regioni del Mezzogiorno, colleghi, dalla nostra Lombardia, dal Veneto, dalle regioni del Nord, per cercare un futuro altrove. E poi lei, ministro Calderoli, lei che è paladino del Nord e del territorio, per favore si fermi su questa autonomia differenziata e si fermi ancora in tempo per fare marcia indietro sui vergognosi tagli ai comuni montani che hanno costretto la mobilitazione di centinaia di sindaci di tutti i colori politici. Lei ride, ma quei territori che voi dite di rappresentare sono quelli che penalizzate di più con questa norma insensata che li destina al spopolamento. Allora, guardate, l'autonomia non è un fine in sé, è uno strumento. Questo strumento, come l'avete costruito, rischia di produrre più disuguaglianze anziché ridurle. Il Parlamento, noi siamo qui chiamati a fare questo, ha il dovere di fermarsi e di riflettere. Del resto, durante il dibattito parlamentare è emersa l'esigenza di rafforzare il controllo democratico delle Camere sui profili finanziari e sull'attuazione degli accordi. Persino nella risoluzione della maggioranza, che noi non voteremo, ma c'è scritto un richiamo alla necessità di informare il Parlamento sugli effetti economici di queste intese ed è la dimostrazione che le stesse forze di maggioranza sanno che quello che state facendo è soltanto buttare fumo negli occhi, il modo per nascondere il fallimento di tutte le vostre riforme, dal premierato alla riforma della magistratura che è stata respinta dagli italiani con 14 milioni di no. Guardate, qualcuno ascoltandoci potrebbe anche stupirsi della coincidenza temporale. Mentre la maggioranza lavora una riforma della legge elettorale con l'ennesima forzatura che sta tentando in queste ore al Senato e che appare del tutto funzionale a cercare di mettere insieme i propri interessi, i propri equilibri politici, costringete le Camere a esprimersi sul preintese. Ma non ci deve stupire, guardate, perché questo è quello che vi ha tenuto insieme in questi 4 anni, solo e soltanto un patto di potere. E quello a cui stiamo assistendo adesso è un vero e proprio scambio politico, una riforma elettorale per blindare, per cercare di non perdere le elezioni e, siccome non avete potuto farlo per via costituzionale, per cercare di introdurre nel nostro paese uno stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare con un premierato di fatto. E in cambio questa legge che viene offerta come un contrappasso alla parte più recalcitrante della maggioranza, che viene portata avanti senza nessune garanzie costituzionali. Ma sapete qual è la cosa più grave? È che queste intese, questa legge, questa ennesima forzatura porta certo la firma del ministro Calderoli, che è qui, ma anche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si definisce patriota e poi ancora una volta è pronta a sacrificare la patria, a spaccarla. Noi vi chiediamo di non dividere il Paese con la vostra arroganza, di fermarvi, e vi chiediamo che, se davvero volete parlare di autonomia, vi diciamo cosa serve: garantire i livelli essenziali delle prestazioni, garantirle con risorse, non con slogan, realizzare la perequazione davvero, non con l'ennesimo ordine del giorno. Uniformare l'accesso ai diritti a tutti i cittadini, dal Veneto alla Calabria, perché tutti i cittadini devono avere la stessa possibilità di curarsi. Questo è un modello coerente con la Costituzione, questo è il metodo che tutela davvero i cittadini. Noi continueremo a difendere la Repubblica, che riconosce le autonomie, ma che non rinuncia alla propria unità, che valorizza i territori senza costruire e condannare i cittadini ad essere cittadini di serie A o di serie B. E per queste ragioni il nostro voto sarà contrario a queste intese. Ci batteremo per difendere l'unità nazionale davvero e un'idea di autonomia vera che rafforza l'Italia e non la divide come state facendo.
8: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Marattin, a titolo personale, a 3 minuti, prego.
9: Il collega Molinari, uno dei colleghi che stimo di più della maggioranza, e ha argomentato con passione come sempre fa. Mi si consenta, tramite lei, Presidente, di provare a rispondere, così diamo anche un po' un senso a tutto questo. Questo percorso è iniziato con un referendum che voi avete fatto in Lombardia e in Veneto, chiedendo alle persone di avere il residuo fiscale, cioè di dire: di 100 euro che diamo ai cittadini all'erario statale, voglio che rimanga in Lombardia e in Veneto una parte superiore rispetto a quella che rimane adesso. Ah no? Ah, beh, possiamo andare a cercare su cos'era quella campagna referendaria, però me lo direte dopo su cos'era secondo voi. Adesso finisce con la devoluzione di queste 3+1 materie. Io vorrei chiedere al collega Molinari o a qualcun altro collega della Lega se nel prossimo intervento mi fa un esempio pratico della ricaduta di questa roba qua. Uno, lei mi parlava della sanità. Se noi andiamo a vedere, l'unica cosa che può succedere è una facoltà che è già concessa adesso alle regioni. Cioè, la regione Lombardia potrà variare la tariffa di rimborso presso una struttura accreditata, cosa che, se ci mette i soldi, può fare già adesso. Perché l'unico cambiamento con questo schema sarebbe se ci fosse stata una richiesta di compartecipazione al gettito erariale. Perché con soldi in più, i soldi in più vanno in pari passo con maggiori possibilità in più. Uno schema che ha risorse date non consente di fare un cambiamento per il cittadino. Se mi sto sbagliando, chiedo in questo rapporto dialogico di farmi un esempio che con questo schema sarà possibile domani e che non è possibile già oggi, perché l'unica cosa rilevante, cioè la regione c'ha l'azienda Maria Chiara Gadda che mi fa la prestazione di mammografia, oggi c'è una tariffa a 100, io posso variarle la tariffa. Questa cosa qui, se la vario in aumento, a condizione di metterci soldi, è già possibile a legislazione vigente. Quindi, cortesemente, collega Molinari, se stiamo parlando di un provvedimento che cambia effettivamente la vita di qualcuno, nel prossimo intervento mi fa un esempio concreto di cosa può consistere? Grazie.
8: Grazie onorevole, sono così concluse le dichiarazioni di voto, passiamo ai voti, pongo in votazione con il parere favorevole alla risoluzione Iezzi, Urzì, Russo, Paolo Emilio, Alessandro Colucci, numero 6269. La votazione è aperta. Colleghi, siamo in votazione. Collega Caro Tenuto. Zucconi, Caretta, Pozzolo. Caro Tenuto ha votato. Pozzolo sta inserendo la scheda. Sì, sì, la vedo, collega. Ha votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 167, contrari 116, la Camera approva. Avverto che a seguito... Colleghi, per cortesia invito gli assistenti parlamentari a rimuovere i cartelli. Colleghi, sapete che non è possibile esporre in quest'aula nessun tipo di simbolo. Collaborate con gli assistenti, colleghi, lasciate che vi ritirino i cartelli, per cortesia. Lo sappiamo, il regolamento non lo consente. Colleghi, colleghi. Collega Giacone Barabotti, non è collega Barabotti, ma è le dirette alla Camera, è per cortesia. Non è possibile fare riprese alla Camera, lo sapete anche questo. Non è possibile esporre i cartelli, non è possibile fare le riprese. Ricordiamoci il regolamento. Collega Barabotti, per cortesia, dai. Bene, avverto che a seguito dell'approvazione della risoluzione Iezzi Urzì, Paolo Emilio Russo e Alessandro Colucci, numero 6269, risultano precluse le risoluzioni Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6273, e Richetti ed altri, numero 6277. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema d'intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa e sullo schema d'intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116. Terzo comma della Costituzione nelle materie tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Ricordo che nella seduta del 20 luglio 2026 si è conclusa la discussione generale. Il ministro per gli affari regionali e l'autonomia, senatore Roberto Calderoli, è intervenuto in sede di replica. Ricordo altresì che sono state presentate le risoluzioni Paolo Emilio Russo, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, numero 6270, Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschi, Maggi ed altri, numero 6274, e Richetti ed altri, numero 6278. Invito il ministro per gli affari regionali. Ah, prego, scusi ministro, io non la vedevo. Ministro per gli affari regionali e l'autonomia, senatore Roberto Calderoli, ad esprimere il parere sulle risoluzioni presentate. Mi perdoni, prego.
10: Grazie presidente. Parere favorevole sulla risoluzione a prima firma Paolo Emilio Russo, numero 6270. Parere contrario per le ragioni già evidenziate in sede di replica nella seduta di ieri sono le risoluzioni Braga e altri numero 6274 e Richetti ed altri 6278.
8: Grazie ministro. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Giachetti. Ne ha facoltà. Prego.
3: Roberto Giachetti, Taglia Viva, Casa Riformista.
11: Presidente, preliminarmente mi consenta avendo l'occasione e la fortuna di avere alla presenza dei banchi del governo tre persone in particolare che conosco da anni, non me le vogliano le colleghe, e mi riferisco al ministro Calderoli, al ministro Giorgetti e al sottosegretario Molteni. Mi dispiace che non c'è il collega Molinari che è appena intervenuto, ma non certo per polemica, ma perché mi viene una domanda e la rivolgo idealmente attraverso di lei al ministro Giorgetti, al ministro Calderoli, al sottosegretario Molteni. In quest'Aula stanno succedendo da alcune settimane delle cose straordinarie. Abbiamo sentito alcuni deputati che sono stati eletti nella Lega e che si sono spostati da Vannacci ripetere ad ogni occasione possibile una accusa terrificante di tradimento nei confronti dei partiti della maggioranza che non porterebbero avanti il loro programma, cioè coloro che sono usciti da un gruppo e sono passati in un altro dicono traditori agli altri. Non mi sarei mai aspettato, ministro Giorgetti, ministro Calderoli, sottosegretario Molteni, sentire il capogruppo della Lega che fa un'intemerata senza, non so senza che cosa, contro chi? Contro Vannacci. Ma chi ha candidato Vannacci alle europee e chi l'ha portato in politica? Io, ministro Giorgetti, ma onorevole Molinari, ma che è st'intemerata? Cioè adesso ci venite a spiegare che quello è un fascista, una cosa indegna, e ve ne siete accorti adesso dopo che l'avete candidata alle europee e gli avete

siate orgogliosi di essere in questa legislatura, perché dubito che nelle prossime 10 vi capiterà di vedere uno spettacolo di questo tipo. Io forse sì, tu non lo so, ecco. Detto questo, signor Presidente, noi voteremo contro questa proposta, e voglio dirlo subito e con chiarezza, non perché siamo contrari all'autonomia differenziata. Noi siamo una forza riformista autentica e crediamo nell'autonomia, nel federalismo, nella responsabilità dei territori. Crediamo che uno Stato moderno debba essere capace di avvicinare le decisioni ai cittadini e di responsabilizzare chi governa. Ma proprio per questo non possiamo accettare questa autonomia, perché un conto è l'autonomia prevista dalla Costituzione, un altro conto è l'autonomia che oggi ci propone la maggioranza. E forse per capire come siamo arrivati qui vale la pena ricordare che da 40 anni questo Paese attraversa stagioni diverse, ma sempre intorno alla stessa promessa. In principio era il federalismo, poi è arrivata la devoluzione, poi la secessione, poi il Partito Nazionale, poi il referendum sull'autonomia e infine l'autonomia differenziata. 40 anni di promesse, slogan e riforme annunciate, ma il risultato che oggi siamo ancora qui a discutere della stessa questione: come rendere più efficiente lo Stato e come rispondere alle esigenze dei territori senza dividere il Paese. E allora forse una riflessione dovrebbe essere fatta, perché ogni volta che si è tentato di affrontare questa riforma a colpi di maggioranza, il risultato è stato puntualmente il fallimento. È accaduto con la modifica del titolo quinto, è accaduto con la devoluzione, è accaduto con il referendum del 2006 e oggi la storia rischia, anzi certamente si ripeterà. La Corte Costituzionale, con la sentenza che è stata richiamata, la 192 del 2024, non ha bocciato l'autonomia differenziata, ha bocciato il metodo con cui si è cercato di costruirla. Ha ricordato che l'autonomia è una deroga all'ordinario riparto delle competenze e che proprio per questo deve essere giustificata da un'istruttoria seria, puntuale e soprattutto trasparente. Ha detto che non si trasferiscono intere materie ma specifiche funzioni. Ha anche ribadito che devono essere rispettati l'unità nazionale e la solidarietà e la perequazione. Ha chiarito che i livelli essenziali delle prestazioni e la garanzia dei diritti fondamentali non possono essere rinviati indefinitamente. E allora la domanda è molto semplice: dov'è, colleghi del governo, questa istruttoria? Perché noi continuiamo a non vederla. Vediamo invece quattro regioni profondamente diverse tra di loro, alle quali vengono proposti schemi sostanzialmente identici. Stesse richieste, stesse motivazioni, stesse formule. Ma se la Corte Costituzionale ci dice che bisogna dimostrare le specificità sociali, economiche, geografiche e amministrative di ciascun territorio, com'è possibile che in realtà tanto diverse arrivino alle stesse conclusioni e con gli stessi argomenti? Questa non è differenziazione, è standardizzazione. E c'è un altro punto che non può essere eluso, quello delle risorse. Lo hanno ricordato in molti, perché negli schemi d'intesa ritorna continuamente una formula sull'invarianza finanziaria. Non ci saranno risorse aggiuntive, ci viene detto. Ma allora la domanda è: con quali risorse saranno esercitate le nuove funzioni? A questa domanda per troppo tempo nessuno ha risposto. Poi in audizione la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che una possibile fonte potrebbe essere rappresentata dagli avanzi liberi di gestione delle regioni. E qui, se consentito, arriviamo al Piemonte, perché il Piemonte oggi non è una regione che può semplicemente contare su grandi avanzi liberi da destinare a nuove funzioni. La regione presenta criticità nella gestione economico-finanziaria della sanità e una situazione di disavanzo che impone una verifica seria e rigorosa della sostenibilità dei conti. E allora la domanda è inevitabile: come può una regione che deve ancora consolidare i propri equilibri finanziari assumere nuove competenze e nuovi compiti? Non è una domanda contro il Piemonte, è una domanda a tutela dei piemontesi. Ed è per questo che continuiamo a chiedere al governo di verificare attentamente la sostenibilità di bilancio della regione, anche alla luce del giudizio di parificazione del rendiconto 2025 da parte della Corte dei Conti. Perché prima di attribuire nuove competenze bisogna sapere se quelle competenze potranno essere esercitate. E qui c'è un principio molto semplice: l'autonomia significa responsabilità.

0: Non può significare più poteri senza risorse, non può significare più competenze senza capacità finanziaria, non può significare che quando i conti non tornano alla fine siano i cittadini a pagare. E infatti la domanda successiva è inevitabile. Se non ci sono risorse aggiuntive dello Stato e non ci sono avanzi liberi, da dove arriveranno le risorse necessarie? La risposta non può essere un aumento della pressione fiscale sui cittadini. Eppure, proprio in Piemonte, i cittadini hanno già visto aumentare la fiscalità regionale per far fronte alle esigenze del sistema sanitario. Quindi siamo davanti a un bivio. O queste intese sono sostanzialmente un bluff politico, una bandiera da sventolare, o peggio l'ennesimo spot per questa lunga campagna elettorale per dimostrare che finalmente si sta realizzando l'autonomia promessa, oppure esiste un disegno più ampio nel quale si parla di invarianza finanziaria e domani si chiederanno ai cittadini nuove risorse per finanziare le nuove competenze. In entrambi i casi non è una riforma seria. E poi ci sono le funzioni concrete, la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare. Ma cosa cambia davvero? Ahimè, ripongo la stessa domanda che aveva posto il collega Marattin. Per la protezione civile il Presidente della Regione già oggi dispone di strumenti e poteri importanti, anche sul tema delle emergenze e della calamità è stato chiarito che non si tratta semplicemente di trasferire poteri oggi esercitati dallo Stato. Sulle professioni poi davvero pensiamo che la risposta alla modernizzazione del mercato del lavoro e alla mobilità europea sia creare una frammentazione regionale? Dobbiamo andare verso standard comuni, verso il riconoscimento delle qualifiche, verso un sistema europeo sempre più integrato, non verso una moltiplicazione di regole regionali. Ho finito, signor Presidente, sulla previdenza complementare il rischio è ancora più evidente, consentire alle regioni più ricche con maggiore capacità fiscale di offrire ulteriori strumenti di sostegno significa rischiare di ampliare ulteriormente, come hanno ricordato i colleghi precedentemente, le differenze già esistenti. E allora il problema è proprio questo, questa autonomia rischia di creare un'Italia non semplicemente a due velocità, ma a due livelli. Da una parte i territori che hanno più risorse, più capacità amministrativa e più possibilità di attrarre personale e investimenti, dall'altra quelli che proprio perché più fragili rischiano di perdere ulteriormente risorse e opportunità. Questa non è la nostra idea di autonomia. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Semenzato, ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente, come ha anticipato il collega Colucci che è intervenuto sulla Lombardia, io interverrò sul Veneto, quindi le chiedo cortesemente di poter depositare l'intervento, naturalmente anticipando il nostro voto di a favore dell'intesa della maggioranza. Grazie Presidente.
1: Certo, collega, è autorizzata. È iscritto a parlare il collega Grimaldi. Prego, ne ha facoltà.
3: Alleanza Verdi Sinistra.
4: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, ministri, ma la verità è che con l'approvazione di queste risoluzioni, queste preintese, rinunciate definitivamente a combattere le disuguaglianze di questo Paese. Di fatto abdicate a quell'articolo 3 della Costituzione che in molti colleghe e colleghe hanno citato. Ogni regione sembra andare per la sua strada, ma è più complicato di così. E le intese il governo le fa appunto con quattro regioni, caso strano di destra e caso strano tutte del nord Italia, i cui presidenti non si sono nemmeno, come diceva il collega Zaratti, scomodati anche solo a chiedere dei testi specifici, pensati magari per la loro realtà territoriale, come ricordava bene l'onorevole Davis Dori. Insomma, benvenuti al nord, si direbbe, altro che autonomia, altro che cura per le peculiarità dei territori. È una riedizione, come l'hanno detta in tanti, di un vecchio adagio, del vecchio sogno padano, no? Quella secessione che in qualche modo è stata ricordata, di questa Lega che tira su un po' la schiena dopo mesi e mesi di batoste. Ecco il vero volto di questa autonomia indifferenziata. I sovranisti e i nazionalisti stanno avvallando tutto ciò per un accordo di potere, quindi la Lega prova a ritirarsi su, gli altri se la bevano, ma intanto c'è una realtà di fondo. E procedono con le solite tappe forzate, perché Calderoli e Salvini hanno bisogno appunto di andare alle elezioni con qualche bandierina. Ecco, ma mentre piantate queste bandierine, C'è un dottor Jekyll e un Mr. Hyde che parla più chiaro di voi, perché nessun governo ha mai messo in ginocchio le regioni come avete fatto voi. E ora vi racconto un'altra verità, di cui forse oggi non è emersa, diciamola, di rompenza. Cioè, per la prima volta chiederete contributi alla finanza pubblica di cui fanno le spese soprattutto i cittadini, definanziando i servizi fondamentali. Lasciatemi parlare per un attimo del mio Piemonte, del Piemonte da cui vengo. Altro che autonomia. Il governo amico sta soffocando una regione amica dello stesso colore che nel 2026 dovrà contribuire in via straordinaria per la prima volta con altri 116 milioni di euro alla contabilità dello Stato, grazie al ministro Giorgetti, è lì, e arriverà a mezzo miliardo nel 2029. Conveniente questa autonomia differenziata. Per la sanità mancano le risorse nazionali e con la giunta piemontese ha tagliato trasporti, pagamenti alle province, servizi per i non autosufficienti, per coprire gli ammanchi appunto alla sanità pubblica. Ci sono, così l'ascoltano i giornalisti che da settimane si interrogano sul caso Piemonte, ci sono 11.600 malati in attesa di poter entrare in un RSA, benvenuti al nord, con il contributo pubblico previsto appunto dai LEA. Mancano, non so se gliel'hanno detto ministro Giorgetti, 200 milioni di euro e lo Stato, non so se ha capito, non fa nulla, come sulle liste d'attesa. Dite di voler dare maggiori poteri alle regioni per poter potenziare la protezione civile, ma intanto abbandonate interi territori nella morsa della crisi climatica. Vi faccio un altro esempio. Nelle colline vicine a Torino, il canale Gazzelli, che dal 1700 irrigava oltre 100 imprese agricole, è completamente inservibile. È stato gravemente danneggiato dalla bomba d'acqua dell'altro anno, dell'aprile 2025, e da allora nessuno è intervenuto. Ora quegli agricoltori sono colpiti dalla siccità, con il Po al 70% della sua portata. E che cosa faranno, ministro? Alla regione servirebbero 86 milioni per sistemare i danni dalle infrastrutture alle aziende agricole dovute alle alluvioni, 4,5 milioni proprio per il canale Gazzelli. Sapete quanto è arrivato dopo un anno e mezzo? 1,6 milioni. Ma intanto appunto procedete con lo spacca Italia contro il pronunciamento appunto della Corte Costituzionale del 2024. L'autonomia differenziata quindi quella stessa che mina l'unità d'Italia, ma che dall'altro in qualche modo depotenziate con qualsiasi strumento, perché per la prima volta date meno risorse alle regioni e meno autonomia agli enti locali. Insomma, insieme a solidarietà e uguaglianza, quel limite invalicabile per la prima volta viene fatto appunto col differenziazione che mettete in campo. La consulta, come sapete, ha smontato l'impianto della vostra autonomia, ma ovviamente voi ve ne fregate, serve anche se sarà smantellata e serve a puri scopi propagandistici, ma questo in qualche modo è il vero tema di fondo. Nemmeno la batosta referendaria costituzionale vi ferma, perché l'obiettivo è sempre lo stesso: mettere mano a una Costituzione che tutto sommato disprezzate, non la sentite vostra. E questo vi servono le leggi elettorali, con cui pensate addirittura di preordinare la discussione anche sulla Presidenza della Repubblica che mettete sotto attacco proprio in queste ore. E per il via libera della Lega su quella legge che i sovranisti si bevono questa autonomia differenziata, che come diceva però bene Zaratti, e guardate, oggi è svuotata perché non ci sono risorse, perché la fate copia e incolla, ma intanto è un precedente molto pericoloso per questo Paese. Ecco, la Corte era stata chiara. La devoluzione di funzione è ammessa solo se legata a specificità territoriali, quelle che appunto oggi non mettete in campo, tutti uguali fra loro. Questo non è un regionalismo differenziato, ma un sovraregionalismo del nord, a cui attribuite appunto le competenze legislative in quattro materie pesanti, come quelle delle professioni, la previdenza complementare, la protezione civile e il coordinamento della finanza pubblica. Quattro materie che non richiedono la definizione dei LEP. insomma, ha disegnato una macro regione del nord che detta proprio le regole in settori cruciali. Ecco, i sovranisti ci regalano un paese a sovranità autolimitata, che il conto infatti pagherà al resto del paese, con 3 ordinamenti regionali, 5 regioni speciali, 4 regioni differenziate con una disciplina identica e poi le regioni ordinarie che non utilizzano questo articolo 116,3. In quelle 4 regioni entrerebbero in vigore leggi regionali uguali tra loro, una sorta di Stato nello Stato, una negazione del potere legislativo del Parlamento, una sorta appunto di secessione soft. Le regioni più ricche del paese mettono fine a quell'unità d'Italia a cui hanno contribuito. Salta il principio della solidarietà nazionale e l'amministrazione pubblica è disarticolata, con le competenze di alcuni territori che diventano regionali e altri rimangano statali. Soprattutto viene meno l'impegno costituzionale della Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza delle persone, offrire a tutti la stessa opportunità. E la questione meridionale per la prima volta diventa davvero un disegno al contrario dell'abbandono dello Stato. Ma io lo dico da cittadino, diciamo, e parlamentare di un'unica unità d'Italia, di un unico paese, non del Nord. Ma non capite che la crisi e lo spopolamento del Sud diventerà anche una piaga indifendibile per quelle regioni del Nord? Diventerà un peso per tutto il paese. Dopo 25 anni di titolo quinto della Costituzione, ma non sarebbe stato più giusto dirci che cosa non ha funzionato? Ma, per esempio, ha senso un diritto allo studio diseguale, in cui solo alcune regioni offrono borse di studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzo? Ha senso una concorrenza, una mobilità fra regioni che si basa sulla ricerca del luogo in cui il diritto è garantito? Ogni capace, meritevole, anche se privo di mezzi, deve arrivare al massimo livello degli studi. Ma non possiamo assegnare alle regioni il sistema di accoglienza, le mense, le residenze, l'accesso alla cultura, ma non le borse di studio. Quelle dovrebbero essere dello Stato. Ecco, quelle come la casa, come il tema ovviamente della sanità pubblica, non dovrebbe ritornare a essere un grande motore di unità nazionale. Ecco, fateci dire che questo momento era un momento storico anche per dire che cosa non ha funzionato delle nostre regioni. La pandemia ci ha fatto vedere che serviva invece una nuova unità d'Italia, un'autonomia di quelle regioni dentro una nuova unità d'Italia, dentro un'Italia che sapesse affrontare queste disuguaglianze, che sapesse affrontare per esempio la crisi che c'è abitativa in tutto il paese. Ecco, la pandemia, ahimè, è stata un oggetto non conosciuto, non utilizzato, e questa secessione mascherata rischia di vedere tutti i limiti di una classe dirigente che pensa solo a se stesso, ai propri interessi e a un patto scellerato che è stato sconfitto dagli italiani al referendum e che verrà sconfitto presto. Grazie. Anche nelle urne. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ruffino. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie, signora Presidente.
3: Gruppo Azione per Renew Europe.
5: Gruppo di Azione esprimerà un voto contrario sulla relazione concernente lo schema di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Piemonte. Lo faremo senza nessun pregiudizio ideologico. Siamo contrari a un'autonomia che non dimostra la propria utilità. L'articolo 116, terzo comma della Costituzione, è stato pensato per consentire, in casi particolari, di attribuire ulteriori forme di autonomia quando una regione sia realmente in grado di esercitare alcune funzioni meglio dello Stato, producendo servizi più efficienti, decisioni più rapide e benefici concreti per cittadini e imprese. È uno strumento eccezionale, non è un automatismo, e proprio per questo dovrebbe essere accompagnato da una motivazione rigorosa. La prima domanda che oggi rivolgiamo al Governo è molto semplice: perché questa autonomia? Quale problema del Piemonte si intende risolvere? Quale inefficienza dello Stato viene superata? Quale beneficio concreto avranno i cittadini piemontesi? E perché, leggendo queste intese, non troviamo una risposta? Troviamo un elenco di competenze, formule generiche, richiami al principio di sussidiarietà, ma non troviamo la dimostrazione che questo trasferimento di competenze produrrà servizi migliori. Perché? Perché mancano gli indicatori, gli obiettivi, i risultati attesi. Una riforma istituzionale di questa portata non può essere un atto di fede, deve poggiare su delle evidenze, sui dati, su delle valutazioni preventive, su benefici misurabili. E per noi tutto questo manca. Ma c'è un'altra domanda che il Governo vorremmo spiegasse al Parlamento: se questa è davvero autonomia differenziata, perché gli schemi di intesa predisposti per il Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria sono praticamente identici? Ecco, il Piemonte ha 5 volte i comuni della Liguria, ha le stesse esigenze amministrative della Liguria, crediamo di no. La Lombardia, con una capacità fiscale e un reddito pro capite nettamente superiori, riceverà il medesimo schema previsto per il Piemonte? Se le esigenze sono realmente diverse, le intese non possono essere uguali. Se le intese sono uguali, allora le esigenze non sono state nemmeno analizzate. Ed è proprio questa la contraddizione politica che il Governo non riesce a spiegare. Sinceramente pensiamo che l'autonomia differenziata dovrebbe valorizzare le peculiarità dei territori. Qui invece assistiamo al paradosso opposto. Territori profondamente diversi ricevono risposte identiche. Questa per noi non è differenziazione, è standardizzazione. Entrando poi nel merito delle materie richieste, troviamo competenze delicatissime: protezione civile, professioni, previdenza complementare, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Ma qual è il vantaggio che il Piemonte otterrà esercitando queste ulteriori competenze? Anche qui il Governo non lo dice. Prendiamo la sanità. Le intese chiedono maggiori margini nella determinazione delle tariffe, nella gestione del personale, nei fondi integrativi, negli investimenti tecnologici e nel riutilizzo delle risorse, ma non dimostrano perché il Piemonte dovrebbe o potrebbe fare meglio dello Stato. Diminuiranno le liste d'attesa, speriamo. Migliorerà la qualità delle cure, oppure l'obiettivo che Azione vorrebbe per i cittadini ovviamente è che si riceva un servizio migliore. L'ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato proprio questa carenza: manca una valutazione preventiva dei benefici attesi e anche degli indicatori che giustifichino il trasferimento delle competenze. Esiste poi una questione finanziaria che non può essere ignorata. Ogni nuova competenza costa: personale, organizzazione, sistemi informatici, investimenti, strutture, capacità amministrativa. Proprio in questi giorni è stato chiesto, ad esempio, dalla nostra regione a tutti i direttori generali di rivedere i costi del personale. Le intese invece sostengono contemporaneamente che vengono attribuite nuove funzioni e che non vi saranno nuovi oneri per la finanza pubblica. Sinceramente questo mi appare piuttosto difficile. Per noi è una contraddizione anche abbastanza evidente, perché le competenze per essere esercitate richiedono inevitabilmente delle risorse. E qui emerge un'altra grande differenza. Ad esempio, il Piemonte non dispone della stessa capacità fiscale della Lombardia, le disponibilità finanziarie sono differenti, come anche è differente il gettito tributario. La forza economica è differente. Attribuire le stesse competenze senza affrontare il tema delle diverse capacità finanziarie rischia di ampliare ulteriormente le diseguaglianze. Chi dispone di maggiori risorse, ad esempio, potrà investire di più? Potrà attrarre più personale sanitario? Potrà offrire trattamenti economici migliori al personale, che già oggi è assolutamente insufficiente? Potrà garantire, restringere, questo è il regionalismo che vogliamo. Noi crediamo di no. Ma c'è un'ultima domanda, e forse la più importante: che cosa cambierà concretamente nella vita dei cittadini? E questo per Azione è assolutamente importante, sarebbe la domanda che ogni piemontese ha il diritto di porre. Ci vorrà meno tempo, ad esempio, per una visita specialistica? Oppure si troverà più facilmente un medico di famiglia? Oppure ancora, Passiamo alla protezione civile. Il sistema, ad esempio, di protezione civile della Regione Piemonte è assolutamente diverso da quello delle altre regioni. Ad esempio, da noi c'è un AIB molto molto forte che svolge delle azioni che non vengono svolte nelle altre regioni. Le imprese avranno delle procedure più semplici, le professioni saranno meglio organizzate. Non abbiamo ad oggi questa risposta. Gli schemi di intesa non indicano neppure i benefici misurabili, non fissano gli obiettivi verificabili e non stabiliscono neppure gli indicatori di performance. Non consentono neppure a questo Parlamento di verificare tra qualche anno se questa autonomia abbia prodotto risultati migliori oppure no. E questa è la vera debolezza politica dell'intera operazione. L'impressione è che il governo sia partito dalla conclusione: concedere maggiore autonomia, e solo successivamente abbia cercato di costruire le motivazioni. Noi avremmo fatto il percorso opposto, avremmo cercato di individuare il problema, dimostrato che la regione è in grado di svolgerlo meglio dello Stato, quantificato i costi e i benefici per definire gli indicatori di risultato e infine trasferire le competenze. Questo poteva essere un percorso serio. L'autonomia non può diventare un fine, deve essere uno strumento per migliorare la qualità dei servizi, per rendere più efficiente la pubblica amministrazione, per garantire uguaglianza nelle opportunità dei cittadini. Questo è un aspetto per noi importantissimo. Quando questi obiettivi vengono dimostrati, allora Azione è disponibile a parlare delle riforme. Ma quando l'autonomia diventa soltanto un trasferimento di competenze senza una dimostrazione della necessità e utilità, il Parlamento, a nostro parere, ha il dovere di fermarsi e chiedere conto alle regioni. Come ho detto in apertura, il nostro voto sarà contrario. Abbiamo anche l'impressione che questa non sia una riforma nata per rispondere ai bisogni dei cittadini, ma per rispondere agli equilibri della maggioranza. È difficile sottrarsi all'idea che queste intese rappresentino il prezzo politico pagato alla Lega per mantenere coesa la coalizione. Ma le riforme costituzionali non possono essere moneta di scambio, devono essere costruite nell'interesse del Paese. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Donno, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente.
3: Ma del Movimento 5 Stelle.
4: Tanto a questo provvedimento che i colleghi di Forza Italia a malapena intervengono e quelli di Fratelli d'Italia nemmeno si sono iscritti in dichiarazione di voto. E già questo la dice lunga sull'atteggiamento indegno di questa maggioranza. E sono trascorsi solo pochi giorni dalla discussione della legge elettorale che ha fatto emergere di fatto le divisioni di questa maggioranza, che è una maggioranza in frantumi, un governo che è sempre più debole, che arranca, che si trascina dietro di sé tutti i problemi su ogni fronte, dalla sanità al lavoro, alla crisi dell'industria, il caro energia, l'aumento della povertà, la sicurezza, l'immigrazione. E questa è una realtà che voi fate finta di non vedere, colleghi della maggioranza. Ma ogni giorno che passa il problema è che le cose peggiorano, perché continuate a non dare risposte su nessun problema che affligge gli italiani. E lo sapete che cosa significa tutto questo? Che avete fallito su tutta la linea. Avete bloccato il Parlamento per discutere di come fare a non perdere, di come ingegnarvi per non perdere le prossime elezioni, che perderete. E anche oggi non parleremo dei problemi dei cittadini italiani, perché non si parla di contrastare il caro energia, di sostenere le partite IVA, di come aumentare i salari di milioni di lavoratori che non sanno dove sbattere la testa ogni giorno per far quadrare i conti e per arrivare alla fine del mese, perché a voi questo non interessa, questa è la verità. Oggi parliamo quindi di un argomento che è caro solo alla Lega, anzi alla Lega Nord, di una bandierina propagandistica da sventolare in campagna elettorale, ma che trascina con sé tanti problemi, tante contraddizioni, il tutto ovviamente sulla pelle dei cittadini. Guardate, l'autonomia differenziata non riguarda solo l'organizzazione dello Stato, ma il principio stesso di unità della Repubblica e di uguaglianza tra i cittadini, tra le regioni, il rispetto della Costituzione, della nostra bandiera. La bandiera, Ministro, quella bandiera, Ministro Calderoli, che un po' di tempo fa io ho provato in quest'Aula a consegnarle, Ma lei, lo ricordano tutti qual è stato il suo atteggiamento di fronte a questo mio gesto? Ho provato a donargliela la bandiera, il nostro tricolore. Lei è indietreggiato davanti a questo gesto, un gesto semplice per ricordare i valori di unità, di identità, di rispetto della Repubblica, perché noi quella bandiera la onoriamo ogni giorno con disciplina e onore. Noi sì, ministro Calderoli, voi no, non siete degni nemmeno di averlo in mano il tricolore, tant'è che lo ha rifiutato. Sappiamo bene cosa ne pensa del tricolore, tant'è che il ministro, presidente, è impegnato a chiacchierare con i colleghi di maggioranza, e questo la dice lunga anche sull'interesse del ministro a quello che diciamo e anche al nostro tricolore, perché lo ha già dimostrato. E soprattutto, presidente, le reazioni di questa maggioranza le ricordano tutti in quest'Aula. Sono immagini che hanno fatto il giro del mondo. Sono immagini violente di chi non accetta il dissenso, di chi non accetta chi si batte per tutelare l'interesse dei cittadini. E mi rivolgo anche tramite lei, presidente, ai colleghi che oggi in quest'Aula intervengono su questo provvedimento e che proprio quel giorno facevano parte di questo gruppetto di squadristi, di aggressori che si sono resi protagonisti di questi atteggiamenti vergognosi. Ma se pensano di potersi nascondere, beh, sappiano che la maschera è caduta da tempo e quindi non hanno più possibilità di nascondersi. Ma guardate, presidente, ministro, colleghi della maggioranza, quei pugni di quel giorno non sono solo i pugni che avete dato al sottoscritto, ma sono i pugni che continuate a dare ai cittadini italiani ogni giorno, ogni volta che dite no a provvedimenti importanti come un salario dignitoso e dite no al salario minimo, come i sostegni alle imprese, come quando lasciate da soli e abbandonate milioni di cittadini in povertà assoluta che non arrivano, non hanno nulla, non arrivano alla fine del mese e devono scegliere se mettere un piatto a tavola o fare una cura specialistica. Ma come detto, di questo a voi non importa nulla. E allora guardate, potete provare a reprimere il dissenso in tutti i modi, potete utilizzare qualsiasi strumento, ma non ci fermerete, perché noi di fronte a queste battaglie per le persone, per i cittadini, non ci fermeremo mai. Mettetevi l'anima in pace e continueremo a batterci dentro e fuori dal Parlamento, perché noi dobbiamo tutelare l'interesse dei cittadini e soprattutto difendere la nostra Costituzione da voi, caro ministro Calderoli. E allora, con questo provvedimento voi andate nella direzione opposta a quella dell'unità, incrementate le differenze tra le regioni, rafforzate il divario tra nord e sud, cioè anziché lavorare sulle disuguaglianze voi che fate le istituzionalizzate, davvero vergognoso, gravissimo, ma poi con quale faccia? E qui mi rivolgo ai colleghi eletti del Sud. Ma con quale faccia tornerete nelle vostre regioni, sui vostri territori, a dire che in quest'Aula avete fatto l'interesse del vostro territorio, che avete difeso il vostro territorio? Ma veramente io non capisco se non abbiate un minimo di dignità. Veramente, ma dai vostri atteggiamenti e dal vostro silenzio è tutto chiaro. Perché voi state dicendo ai cittadini che devono arrangiarsi, che devono abituarsi ad avere meno servizi, ad avere una sanità sempre meno efficiente, ad avere servizi più efficienti al nord, a discapito delle regioni del sud. Non vi consentiremo però di mettere a rischio la sanità pubblica, i diritti delle persone, come le scuole, le infrastrutture efficienti, che sono un diritto sacrosanto da nord a sud. E guardate, ci sono 6 milioni di cittadini che hanno ormai rinunciato a curarsi, la migrazione sanitaria costa 5 miliardi di euro e questi soldi, il 90% di questi soldi, finiscono nei conti delle regioni nel nord. Migliaia di cittadini che partono dal sud per raggiungere le strutture del centro o del nord Italia, quindi sono costi su costi, lunghi viaggi, biglietti, soggiorni, sacrifici per garantire ai propri cari cure dignitose. E allora voi con l'autonomia differenziata cosa fate? Peggiorate la situazione, con sistemi sanitari diversi, che saranno diversi, differenze che continueranno ad aumentare sempre di più. E lo stesso succederebbe in altri settori, come detto, scuola, sicurezza, trasporti, servizi essenziali per i cittadini. E allora questi vostri provvedimenti, rischiano di innescare un circolo vizioso. Le regioni economicamente più forti potranno investire sempre di più nei servizi pubblici, attirare delle competenze, le risorse, mentre le più fragili non riusciranno a recuperare il divario. Il risultato sarà di fatto una secessione dei ricchi. E allora da questa parte troverete un muro, troverete un movimento di donne e uomini che rispettano e difendono la Costituzione, i territori, che difendono la propria bandiera, perché
6: Noi siamo persone che ogni giorno si confrontano, parlano con i cittadini, perché mentre noi ci muoviamo, voi state fermi, vi rinchiudete nei palazzi, non ascoltate il grido di dolore da parte dei cittadini italiani, non pensate alle urgenze del paese, condannate l'Italia e le future generazioni addirittura a impegni di decine e decine di miliardi su armi e armamenti, quando servirebbe invece investire queste risorse davvero dove servono. E per nascondere la vostra incapacità, che cosa fate? Trovate sempre qualcosa, diciamo, qualcos'altro di cui parlare. Adesso parlate del caso Roggero. Guardate, veramente è imbarazzante un ministro come Salvini che, anziché pensare ai disastri, ai disagi che crea a milioni e milioni di lavoratori, di cittadini ogni giorno, che cosa va? Va a fare sciacallaggio politico andando a trovare questa persona in carcere, provando a recuperare qualche voto perché siete in caduta libera, veramente siete, diciamo, senza dignità, un ministro veramente indegno di ricoprire quell'incarico. Ma Salvini provi a lavorare almeno un giorno in vita sua e a sistemare qualche danno che sta provocando. Oppure non faccia nulla, tanto ormai la situazione è questa. Perché gli italiani sono allo stremo, non ce la fanno più. Stanno facendo i conti con l'ennesimo rincaro dei carburanti, il caro energia, gli stipendi che restano bassi, mentre il costo della vita continua ad aumentare. Le imprese sono in difficoltà, milioni di persone in povertà assoluta, tasse, affitti da pagare, mutui. Ma che cos'altro deve succedere per darvi una sveglia, per svegliarvi, per fare qualcosa? Non se ne può più davvero, vi dovreste veramente vergognare, perché voi in questi 4 anni non avete fatto nulla. E concludo, Presidente, ma mentre voi andate avanti dritti su questa strada, anche alcuni governatori del Sud, per fortuna, hanno già annunciato di opporsi a questo ennesimo tentativo della maggioranza di spaccare il paese, come il nostro governatore Fico in Campania, De Caro in Puglia, e noi come Movimento 5 Stelle ci siamo e ci saremo su questa battaglia, e mi auguro che tutte le regioni del Mezzogiorno si possano unire a questa battaglia di dignità per tutelare l'unità nazionale e i cittadini. E non basterà, guardate, inventarsi ogni giorno un argomento nuovo per coprire, diciamo, questo tentativo, ennesimo tentativo di sfregio alla Costituzione. Noi non vi faremo alcuno sconto, non vi daremo tregua e continueremo ad essere dalla parte giusta, quella degli italiani che rispettano ogni giorno la nostra bandiera, la nostra Costituzione, che tutelano i diritti costituzionali, e insieme ai cittadini che sono stanchi delle vostre chiacchiere vi manderemo finalmente a casa. Grazie.
1: Grazie onorevole. No, colleghi, so che è la bandiera italiana, ma sapete che non potete esporre simboli. Collega Don, grazie. Collega, grazie. È scritto a parlare il deputato Sala, ne ha facoltà. Pella, va bene, c'è stato uno scambio. Prego, collega Pella.
7: Grazie.
3: Alberto Pella, Forza Italia.
7: Cari colleghi, con questa risoluzione di oggi la Camera approva un passaggio storico per il Piemonte. L'attribuzione di nuove competenze in protezione civile, professioni, previdenze integrative e sanità ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. E mi permetta, Presidente, tramite lei di dire a chi ha appena parlato che noi siamo fortemente orgogliosi come Forza Italia oggi di approvare questa risoluzione, perché va a supportare quello, un contributo concreto ai cittadini. E lo dico anche sapendo quali altri ruoli ricopro anche come sindaco, che il Piemonte ha saputo, come le altre regioni, come la Lombardia, come il Veneto e come la Liguria, coinvolgere completamente i sindaci, coinvolgerli sin dal primo punto di partenza e condividere con comuni e province quello che era un percorso di rispetto reciproco dei ruoli istituzionali. Ma voglio dire a quest'Aula un aspetto importante, perché è utile ricordare quella che è la storia di questa intesa, perché sicuramente non nasce oggi. E devo dire che il percorso piemontese verso l'autonomia differenziata parte nel 2018, quando a guidare la regione Piemonte c'era un presidente che io apprezzo e ammiro molto, e si chiamava Sergio Chiamparino, che sicuramente non apparteneva al centrodestra, che approvò per primo l'indirizzo per avviare il procedimento, perché chi ricopre un ruolo istituzionale, al di là dell'appartenenza politica, deve guardare quella che è una visione futuristica della sua regione, e sicuramente Chiamparino ha saputo farlo. Ma devo dire che poi, con la guida del nostro presidente Alberto Cirio, anche vicepresidente del nostro partito di Forza Italia, quella richiesta è stata ampliata e aggiornata nel 2019 e nel 2020, e poi devo dire rilanciata concretamente nel 2022, quando la Regione ha avviato quel confronto tecnico con i ministeri competenti, partendo proprio dalla Protezione Civile come materia apripista. E questo mi permetta, ministro Calderoli, ministro Giorgetti, dobbiamo ringraziare che siete riusciti a trovare quelle risorse importanti e fondamentali, soprattutto sulla Protezione Civile, di decine e decine di miliardi che vanno a beneficio di tutti, dei cittadini, in modo particolare in un momento così devastante, sempre di più che viene colpito quella che è l'incolumità dei nostri cittadini attraverso quelli che sono gli eventi atmosferici, attraverso il grande, importante, fondamentale ruolo della Protezione Civile. E quindi ancora una volta, ministro Giorgetti, grazie per aver trovato quelle risorse importanti e fondamentali, perché sappiamo molto bene quanto oggi il ruolo della Protezione Civile, cari colleghi, ricade sui sindaci, che sono i primi a essere incolpati quando succede qualcosa, e le risorse sono fondamentali se si vuole dare sicurezza ai propri cittadini. E quelle risorse questo governo di centrodestra le ha trovate, grazie anche all'aiuto importante e fondamentale di Forza Italia. Ma il 19 novembre del 2025 è arrivata la preintesa, firmata appunto dal nostro presidente Cirio e dal ministro Calderoli, che ringrazio, definita poi dal nostro presidente una firma storica che porta a compimento un percorso durante quasi 8 anni. Un percorso durato quasi 8 anni che solo attraverso un governo unito, compatto, determinato, deciso, apprezzato a livello nazionale e a livello internazionale, poteva arrivare a compimento di un percorso così complesso e difficile. E quindi la Regione Piemonte, come ha sottolineato ancora una volta il nostro presidente governatore Cirio in audizione al Senato, non ha chiesto favoritismi, ma ha chiesto solamente di crescere a discapito di altri. No, ha chiesto invece strumenti di autonomia in nome della sussidiarietà, quel principio secondo cui oggi chi è più vicino ai cittadini ha maggiore capacità di comprendere e risolvere i problemi, cose che sento dire ma che non hanno contenuto. Questa è invece una realtà concreta e attuale che noi abbiamo fatto. Ecco quindi che quelle attuazioni, quelle riforme, quelle opportunità consentono oggi alla Regione Piemonte e alle altre regioni di poter utilizzare risorse e di poter utilizzare norme su settori importanti come le professioni, come la formazione e in modo particolare anche la sanità, argomento che sempre voi portate alla ribalta, ma che in questa intesa invece entra nel merito e nella concretezza di aiutare in maniera corposa e concreta quello che è l'aiuto nei confronti dei cittadini su un tema così importante qual è legato alla salute. E quindi il Piemonte con questo ha dimostrato con i fatti di saper amministrare le risorse che chiede. Voglio ricordarlo a quest'Aula, a lei ministro Giorgetti, che ha contribuito insieme ai nostri governatori, su 46 obiettivi assegnati al PNRR il Piemonte ne ha raggiunti 47, il 100% della capacità. Quindi merita un applauso questa regione guidata dal presidente Cirio, che ha saputo in qualche modo raggiungere dei risultati importanti, ma soprattutto una capacità di spesa e anche una rendicontazione di quelli che sono i fondi che ci vede oggi nei primi posti, non solo in un quadro nazionale ma in un quadro internazionale. E su queste basi, lo dico a tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione, di serietà, di ascolto, di continuità istituzionale, noi come Forza Italia sosteniamo il governo perché completi questo negoziato nel rispetto delle indicazioni di questa Camera, ma soprattutto, ancora una volta lo voglio dire, grazie a questo governo per la prima volta dopo tanto tempo si rimette al centro non solo il ruolo importante e fondamentale delle regioni, ma in modo particolare in quelle regioni costellate da una miriade di piccoli comuni come il Piemonte 1200, che se oggi non avesse la capacità di averli coinvolti insieme alle province sin dall'inizio, oggi non si sarebbe mai realizzati, perché l'Italia è bella in tutti i campanili e quando ci sono 1200 comuni o 1500 come Lombardia bisogna guardare non solo le grandi città o le medie, ma soprattutto i piccoli, piccolissimi territori, perché come dice il presidente Mattarella, noi dobbiamo dare parità di trattamento indipendentemente che un cittadino viva al sud o viva al nord o in un piccolo o in un grande comune. Con questo spirito Forza Italia vota convintamente questa risoluzione.
1: Grazie onorevole, è iscritto a parlare il deputato Iezzi, ne ha facoltà, prego.
8: Sì, grazie della Lega. Presidente. Guardi, io sono già intervenuto ieri in discussione generale, però devo dire di essere stato stimolato da una riflessione che ha fatto il collega Marattina, alla quale vorrei rispondere. Lui, il collega, ci chiedeva di fare degli esempi su come noi avremmo poi speso i quattrini in più, teoricamente, che avremmo potuto gestire come regioni che chiedono l'autonomia. Beh, io voglio rispondere al collega Marattina una cosa abbastanza semplice. Vede, noi non vogliamo avere quattrini in più, noi vogliamo avere gli stessi soldi che già Roma oggi destina ai territori per determinate funzioni, e abbiamo talmente tanta fiducia nelle nostre amministrazioni che siamo convinti che quei soldi noi li sapremo utilizzare meglio per fare molto di più per i nostri cittadini, o al massimo eventualmente per risparmiarli e usarli per altre cose. È questa la grande sfida dell'autonomia: non togliere neanche un centesimo alle altre regioni. Noi, come Lombardia, come Piemonte, adesso stiamo parlando del Piemonte, non abbiamo la benché minima intenzione di togliere un euro alle altre regioni. Noi vogliamo utilizzare sul nostro territorio quegli stessi soldi che già Roma oggi utilizza, e siamo sicuri che una classe dirigente che funziona sia in grado di utilizzarla meglio e in maniera molto più proficua. È questa la grande scommessa dell'autonomia, ed è una scommessa che io mi auguro, e sono contento che questo percorso sia già in corso, mi auguro che lo vogliano fare anche le tante regioni del sud che ne avrebbero bisogno. Basta piangersi addosso. Io ho sentito prima degli interventi di persone che rappresentano regioni che continuano a piangersi addosso. Basta! La classe amministrativa di quei posti dovrebbe avere il coraggio di alzarsi le maniche e finalmente, per una volta nella loro vita, mettersi a lavorare per i propri cittadini invece di spendere continuamente e inutilmente i soldi. Questa è la risposta e la grande sfida che tutti noi dobbiamo cogliere dell'autonomia, perché un'autonomia fatta bene vuol dire che tutti i territori potrebbero finalmente migliorare senza che si spenda un euro in più. Questa è la sfida, questo è il coraggio che devono avere tutti gli amministratori, da nord a sud. Basta piangere, mettersi a lavorare e dimostrare che si è capaci di fare. Questa è la sfida che sta dietro la responsabilità e la partecipazione che è insita nell'autonomia.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Guerra, ne ha facoltà. Prego onorevole.
9: Grazie Presidente, pensavo a Calabria, Sicilia, Basilicata, saranno contentissimi di ascoltare le dichiarazioni del deputato Iezzi, che gli ha dato degli fannulloni, incompetenti, incapaci, non so, solo perché meridionali. Bene, bene, bene. Allora, era il 14 marzo 2016, il ministro Roberto Calderoli era ad Amentana e dichiarava: questa legge qua, l'ho scritta io, è una porcata, glielo dico francamente, una bella risata. E proseguiva spiegando che era una porcata consapevole, fatta volutamente. Ebbene, anche con riferimento a queste preintese, Calderoli potrà dire: le ho volute io, sono una porcata, fatta volutamente, solo che non c'è niente da ridere. La porcata consiste nell'avere costruito un progetto consapevole, esibito, arrogante, di aggiramento sistematico della sentenza della Corte Costituzionale, che ha smontato pezzo a pezzo la legge, anch'essa porcata, sull'autonomia differenziata. Perché è una porcata? Prima di tutto perché la Corte Costituzionale, come ci ricordavano i colleghi, ha detto chiaramente che ogni attribuzione differenziata deve essere giustificata con specifico argomentato riferimento a peculiarità del contesto sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario della regione richiedente, che dovrebbe anche dimostrare i benefici attesi in termini di efficacia, efficienza e equità. Questa analisi non c'è solo nelle vostre dichiarazioni. La documentazione relazione che dovrebbe argomentare le peculiarità, le caratteristiche specifiche delle singole regioni, è uno sfacciato copia e incolla che rende uguali Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, tanto uguali da cadere nel ridicolo di scambiarne il nome. Ho trovato in Piemonte e in Veneto, non sono mai stata brava in geografia, ma trovare il Piemonte in Veneto, vi dico, mi ha francamente disorientato. Il progetto che ci viene sottoposto è molto ridimensionato rispetto a quello originario, un progetto in parte falso, costruito fingendo di aprire a scelte autonome differenti, ma che sono in realtà già possibili per tutte le regioni, nella sanità come nella protezione civile. Un progetto che deve dire ciao alla tanto declamata rivendicazione di tenere sui propri territori il gettito delle imposte erariali, ma un progetto non per questo meno pericoloso, sotto i profili che abbiamo sempre denunciato. Acuisce i divari territoriali, rendendo ancora più lontana la garanzia costituzionale di uniformità su tutto il territorio nazionale dell'accesso ai diritti sociali ed economici, che chiamiamo livelli essenziali delle prestazioni, spinge verso una concorrenza fra regioni che privilegia le regioni più ricche, con più risorse. Infatti non sono le peculiarità delle quattro regioni richiedenti a giustificare queste preintese, l'unica cosa che le giustifica è che queste regioni hanno più capacità fiscale, più risorse delle altre. È cambiata la narrazione, si è dovuta adattare al nuovo contesto, non c'è trasferimento di risorse umane e finanziarie dallo Stato in forma diretta, ma c'è ugualmente una seconda porcata: dare poteri differenziati e più ampi a chi ha più risorse e più capacità fiscale viola un principio cardine della nostra Costituzione, che nell'articolo 119 dice: la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Ecco smentita la dichiarazione: fa di chi più far meglio, in modo più efficiente? No! Viene data la possibilità di fare di più a chi ha già di più. A questo proposito ho sentito tanti parlare a sproposito di autonomia, confondendo l'autonomia simmetrica e l'autonomia differenziata. L'autonomia simmetrica è riconosciuta a tutte le regioni che se la pagano con le proprie capacità fiscali perequate secondo la Costituzione. Queste preintese vogliono invece dare un'autonomia asimmetrica, differenziata, ad alcune regioni che se le pagano con la propria capacità fiscale non perequata, cioè partendo e confermando le forti differenze che attraversano come faglie il nostro territorio. Sì, ministro Calderoli, nuovamente la sua efficace espressione, una porcata, anche se poi bisogna andare a vedere se poi tutte le regioni questa capacità fiscale ce l'hanno davvero, perché parliamo del Piemonte e il Piemonte è un caso particolare. Oggi è il 21 luglio, vero? Proprio oggi la Corte dei Conti, nel suo giudizio di parificazione del bilancio della regione, dice che c'è un indice di tensione finanziario piuttosto significativo, che nel complesso il disavanzo non recuperato è piuttosto consistente, si parla di circa 81 milioni. Quindi una cosa, insomma, che bisognerà vedere bene. Ci sono altre porcatelle di qua e di là. La terza riguarda la sanità, dove l'impianto discriminatorio ai danni dei territori più deboli emerge in tutta la sua forza. La sanità non dovrebbe essere oggetto di autonomia differenziata, è una materia troppo delicata in cui i livelli essenziali non sono ancora garantiti su tutto il territorio nazionale, in cui le stesse regioni che chiedono autonomia differenziata presentano criticità, secondo la relazione tecnica che ci avete dato, accumulando ritardi nel monitoraggio degli adempimenti di natura assistenziale concernenti LEA. Qui i profili finanziari delle preintese sono molto preoccupanti. Si dice, avete detto, avete ribadito, nessuna ricaduta sulle altre regioni delle scelte di quelle differenziate, ma non è così. Vi faccio un esempio molto facile: la mobilità sanitaria. Supponiamo che resti invariata rispetto ai numeri attuali. È possibile pensare che se il Piemonte aumenta le tariffe, poi si faccia carico di queste tariffe più alte anche per i residenti di altre regioni che si vanno a curare lì, scaricandone quindi l'onere sui propri cittadini? No, probabilmente le tariffe poi verranno aumentate sulla base magari di un accordo in conferenza Stato-Regioni, e allora, come ha ipotizzato la ragioniera dello Stato nella sua audizione, bisognerà poi che ci sia una compensazione, e lei diceva che per esempio il Piemonte dovrebbe poter allora rinunciare ad altri fondi che gli spetterebbero nell'ambito della ripartizione del finanziamento nazionale del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi tariffe più alte te le fai dare indietro dall'Emiliano Romagnolo che viene lì, però rinunci, che so, ai fondi per gli screening antitumorali ai danni dei tuoi cittadini piemontesi. Bel vantaggio per i vostri cittadini delle regioni differenziati. A questi temi comunque nelle preintese non c'è risposta, i profili finanziari non sono esaminati, ci si fida di dichiarazioni non dimostrate delle regioni. La ragioniera ha parlato di legittimo affidamento, cioè mi dici che va bene, boh. Noi siamo il Parlamento, dovremmo avere i documenti per poter capire se questa roba regge dal punto di vista finanziario. Non li abbiamo, stiamo votando con una benda sugli occhi. Se ci sarà un monitoraggio in corsi d'opera, sì ci sarà, ma con quali conseguenze? Nessuna, non ci sono, non sono previsti strumenti di correzione se le cose vanno male, diversamente, se il legittimo affidamento si è dimostrato sbagliato. Anche questo, caro Ministro, è una porcata. Torniamo alle tariffe più alte, la possibilità di fare tariffe più alte è già riconosciuta, però qua la si ingessa per 10 lunghissimi anni. Espone le regioni, come diciamo noi economisti, alla cattura del soggetto regolatore. Siccome non hanno elementi adeguati per sapere fissare le tariffe più alte, probabilmente le daranno non a soggetti più efficienti, ma a soggetti più forti. Soprattutto in regioni molto caratterizzate da una grande forza della sanità privata, questo è un problema che ci preoccupa tutti. Alzare le tariffe, fare investimenti per i fatti propi, investire risorse risparmiate che sarebbero invece vincolate, può portare a una concentrazione di risorse finanziarie e professionali scarse su alcuni territori, generando un circuito vizioso in cui a chi ha più viene dato a danno degli altri. La gente andrà lì, anche i professionisti andranno lì perché saranno pagati di più e le altre regioni, niente, le altre regioni se ne devono fregare, stare tranquilli. Mi lasci fare una notazione importante, Presidente. Le preintese riconoscono alle regioni differenziate la possibilità di assumere personale nel campo sanitario e della protezione civile a tempo determinato. Ma che senso ha? Le intese durano almeno 10 anni, ma una persona può stare alle dipendenze a tempo determinato nel pubblico solo per 3 anni e quindi programmiamo di formare persone per poi licenziarle e ripartire da capo. Che senso ha? Migliora l'efficienza? Migliora l'equità? No, per noi la precarietà del lavoro non è mai la scelta giusta. Si svalorizza il capitale umano, si rovinano le vite delle persone e in questo caso si rovinano anche le pubbliche amministrazioni delle regioni differenziate. Noi non ci stiamo.
1: Grazie, onorevole. Si sono così concluse le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti. Pongo in votazione la risoluzione Paolo Emilio Russo, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, numero 6270. Il parere è favorevole, la votazione è aperta. Aspettiamo i colleghi che stanno rientrando. Siamo in votazione, colleghe e colleghi. Borrelli, Giuliano, lassù, Squeri? Non riesce a votare, collega? Un tecnico che può aiutare il collega Squeri? Adesso arriva. Aspettiamo che si sistemi la postazione del collega Squeri. Sì, sì, prego collega, tanto stiamo aspettando il collega Squeri. Prego collega Lauretto. Bene. Squeri ha risolto, Ravetto sta votando, però Squeri... Ok, adesso ha votato. La votazione è chiusa. favorevoli 159, contrari 109, la Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione della risoluzione Paolo Emilio Russo, Urzi Iezzi, Alessandro Colucci, numero 6270, risultano precluse le risoluzioni Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Boschimaggi ed altri, numero 6274, Richetti ed altri, numero 6278. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto è rinviato alla seduta di domani a partire dalle ore 9.30. Avverto inoltre che all'ordine del giorno della stessa seduta di domani, mercoledì 22 luglio, dopo la predetta intesa e prima degli altri argomenti già previsti, sarà iscritta la deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei Deputati in relazione a un conflitto d'attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 80 del 2026.

0: Collega Zoffili, prego, adesso forse ce la facciamo.
1: Grazie, grazie Presidente. Prendo la parola a nome del gruppo della Lega Salvini.
2: Eugenio Zoffili della Lega Salvini Premier.
1: Commosso cordoglio di fronte alla dolorosa scomparsa del comandante Alfa, luogotenente Antonino Marzullo, valoroso cofondatore nel 1978 del GIS, del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. È nato a Castelvetrano in Sicilia il 28 febbraio 1951. Il comandante Alfa è stato uno dei carabinieri più decorati d'Italia. In quasi 40 anni di servizio ha preso parte a numerose operazioni ad alto rischio in Italia e all'estero, dalla rivolta nel carcere speciale di Trani alla liberazione di ostaggi, dalla cattura dei sequestratori di Cesare Casella fino ai servizi di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo, a missioni operative nei principali teatri internazionali. L'onore e la dedizione, Presidente, dimostrati nel corso della sua lunga carriera dal comandante Alfa, rappresentano un esempio per l'Italia, un baluardo di fronte alle minacce più insidiose. Questo ricordo istituzionale, permettetemi di aggiungere una nota d'affetto strettamente personale. Grazie a degli amici comaschi, Alessio Colzani e Lorenzo Brambilla, ho avuto l'immenso orgoglio di conoscerlo, di incontrarlo più volte e di stringere con lui un legame di sincera e profonda stima reciproca. Solo pochi mesi fa mi aveva mostrato con fiero entusiasmo la sua Accademia Eupiglio, in provincia di Como, nella cava di Pusiano. Avevo organizzato un incontro con Matteo Salvini proprio per illustrargli il suo progetto. In quel territorio negli ultimi anni si è speso con generosità straordinaria per la formazione delle nuove generazioni, trasmettendo ai giovani i valori del senso del dovere, del rispetto delle istituzioni e dell'attaccamento per il nostro Paese. Onore, Presidente, al comandante Alfa, il suo instancabile amore per l'Italia continuerà a vivere nei nostri cuori e nell'azione quotidiana di chi difende la nostra patria. Grazie, Presidente.
0: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Iacono. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
3: Grazie signora Presidente. Intervengo stasera per condannare con fermezza quanto accaduto nelle scorse ore nella mia provincia, a Sciacca. Quattro cuccioli lasciati.
2: Giovanna Iacono, del Partito Democratico.
3: Senza riparo. Sono morti sotto un sole cocente mentre la loro mamma provava a chiedere aiuto. Una tragedia frutto di un'azione crudele che colpisce le coscienze di tutte e tutti noi. Un episodio gravissimo che è il segno della mancanza di rispetto verso esseri senzienti che dipendono completamente dalla responsabilità dell'uomo. Ma, signora Presidente, voglio anche sottolineare un aspetto che riguarda la comunità di Sciacca, una comunità generosa e vigile, in cui non c'è spazio per l'indifferenza e per la crudeltà. Rivolgo un sincero plauso alle cittadine e cittadini di Sciacca, che anche in questa occasione hanno mostrato la loro grande sensibilità e il loro forte senso civico. È un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale tutta, al sindaco Fabio Termine e all'assessore al benessere animale Agnese Sinagra, alla Polizia Municipale, agli uffici e agli operatori intervenuti con tempestività e professionalità. La segnalazione dei residenti ha consentito di fare

0: Emergere questa situazione drammatica e l'intervento delle istituzioni e delle autorità locali ha permesso di salvare gli animali ancora in vita. Un intervento che ha evitato un bilancio ancora più drammatico e che testimonia quanto siano importanti una comunità viva e una rete istituzionale efficiente quando c'è in gioco la tutela degli animali e il rispetto della legalità. Grazie, signora Presidente.
1: Grazie onorevole, sempre per intervento di fine seduta il collega Borrelli, prego.
2: Grazie Presidente.
3: Francesco Emilio Borrelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Fa purtroppo, va di pari passo con quello che è avvenuto nel territorio del Napoletano, a Sciacca degli animali, dei cuccioli abbandonati sopra un terrazzo. Abbiamo letto oggi le dichiarazioni dell'avvocato di colui che ha abbandonato questi animali, che ha detto: il mio assistito non voleva fargli del male, aveva un impegno urgente e se n'è andato. Non so con che coraggio si possa dire al pubblico una cosa del genere. Bisogna avere dignità anche quando... E il diritto alla difesa si deve avere, ma bisogna avere dignità anche nel non dire determinate cose. Contemporaneamente abbiamo scoperto che sulla compagnia di navigazione Medmar si era imbarcata una macchina con dentro un pony nel portabagagli e che, a sollecitazione fatte dall'animalista Enrico Rizzi e dalla mia persona, la Medmar, la compagnia di navigazione, ha risposto che non si era accorta che era entrata dentro, ha navigato questa macchina senza che la compagnia se ne accorgesse, con un pony dentro in condizioni indegne. E allora, Presidente, quello che diciamo, a Sciacca c'è stata una tragedia, a Napoli, in provincia di Napoli, sulla nave della Medmar poteva esserci un episodio simile. È palese che tutte le norme che attualmente si sono sbandierate nel nostro paese non hanno migliorato di una sola virgola la condizione del benessere animale. E la prossima azione che si vuole fare è permettere di spararne di più e di ucciderne di più. E noi da questo punto di vista non smetteremo mai di gridare in questo Parlamento che gli animali non sono un'estetica, ma sono esseri che vanno difesi dalla mattina alla sera e non soltanto davanti alle telecamere.
1: Grazie onorevole. Sempre per intervento di fine seduta la collega Loizzo. Prego onorevole. Aspetti che il microfono, ecco, adesso è acceso.
4: È acceso? Sì, grazie. Allora, il 1 novembre 2025,
3: Simona Loizzo della Lega Salvini Premier.
4: Giuseppe Di Dio è stato ucciso mentre si trovava in un luogo pubblico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tre soggetti armati hanno aperto il fuoco contro un'altra persona, mancandola, ma colpendo due giovani innocenti. Giuseppe ha perso la vita, un altro ragazzo è rimasto profondamente ferito. La Procura della Repubblica di Enna aveva inizialmente contestato ai tre indagati, oltre ai reati in materia di armi, l'omicidio, il tentato omicidio e le lesioni personali aggravati dall'uso delle armi e da futili motivi. Tale qualificazione era stata ritenuta corretta anche dal Tribunale del Riesame. Successivamente, però, senza che risultino pubblicamente nuovi elementi investigativi, l'aggravante dei futili motivi è stata eliminata dai capi di imputazione, una scelta che ha prodotto un effetto processuale devastante e rilevante, ha escluso la possibilità dell'ergastolo e ha consentito agli imputati di chiedere il giudizio abbreviato, la cui udienza è stata fissata per il prossimo 23 luglio. Una decisione che ci lascia sgomenti. Noi abbiamo grande fiducia nella magistratura, ma nel contempo la modifica del capo di imputazione è di così straordinaria gravità che alimenta nei cittadini il convincimento che la risposta dello Stato sia meno rigorosa proprio nei casi in cui più si ferisce il senso di giustizia di un'intera comunità. Va alla famiglia di Dio la nostra piena solidarietà e comprensione per la perdita di questo ragazzo e sicuramente faremo giustizia su quello che avviene nella Procura. Grazie.
1: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 22 luglio 2026, ore 9.30, ore 16.15, seguito della discussione della relazione della prima commissione sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa, nelle materie tutele della salute e coordinamento della finanza pubblica. Deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei Deputati in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale e dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 80 del 2026. Seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. Seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Ore 15, svolgimento di interrogazione a risposta immediata. La seduta è tolta.
3: 19.58 minuti, Radio Radicale, questa era la seduta odierna della Camera dei Deputati che abbiamo seguito in diretta differita. Avete sentito la lettura dell'ordine del giorno di domani in chiusura dopo gli interventi di fine seduti. Lettura dell'ordine del giorno della vicepresidente Anna Scani. Noi fra qualche istante torniamo in diretta.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: 19.59 minuti, Radio Radicale, io ringrazio alla regia Lorenzo Bruschi, noi proseguiamo, andiamo a parlare di Iran e Libano con un'intervista del nostro Antonello De Fortuna a Sharon Nizza.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento telefonico con Sharon Nizza, giornalista, scrittrice. Bentornata Sharon.
7: Buongiorno.
6: Allora, il punto della situazione prevede il nostro sommario argomenti che riguardano fatti all'interno di Israele ma all'esterno. Partiamo da lì, dalla questo diciamo così esperimento che speriamo sia poi diventi realtà dell'esercito libanese che sta iniziando il dispiegamento nelle zone pilota a sud, no? Ed è importante come insomma come è un fatto nuovo, ecco.
7: Oggi è prevista la visita, l'incontro tra il presidente libanese Aoun e Trump, sì. Aoun si trova già in America, ha già incontrato Rubio, e proprio in vista di questo incontro importante, perché erano moltissimi anni che non c'era una visita di questo livello tra leadership libanese e quella americana, diciamo che ieri l'esercito israeliano ha comunicato ufficialmente di aver iniziato a implementare appunto il progetto delle zone pilota, quindi come un gesto che possiamo interpretare di buona volontà rispetto a questa visita molto importante che si svolgerà oggi. Secondo la dichiarazione del Dipartimento di Stato sono state individuate tre aree nel sud del Libano, Frun, Srifa e Zawtar al-Gharbia, che sono le tre aree appunto del progetto pilota, di cui peraltro due sono al di fuori della linea gialla. La linea gialla è la linea dove Israele ancora si trova fisicamente con le truppe nel sud del Libano, mentre una all'interno. Non hanno ancora dichiarato in quale delle tre aree comincia il pilot, ma questo prevede la fine delle incursioni, nel caso di quelli che si trovano al di fuori della linea gialla, la fine delle incursioni israeliane e il dispiegamento dell'esercito libanese. Nel caso di quella all'interno della linea gialla, il ritiro proprio dell'esercito e l'ingresso dell'esercito libanese con un meccanismo di monitoraggio coordinato tra i due eserciti, coordinato dal CENTCOM, quindi dall'esercito americano, che è un elemento importante perché vediamo qui proprio la presenza americana sul suolo libanese, che è una cosa, certo, che è iniziata solamente negli ultimi 2 anni.
6: È una garanzia in più, ma secondo te l'esercito libanese ha la forza di tenere fuori Hezbollah?
7: Questa è diciamo che proprio nel comunicato ieri dell'IDF c'era espressamente scritto che è un pilot, che insomma è da più di 2 mesi che vanno avanti le trattative in corso, e che Israele si mantiene il diritto di rappresaglia qualora si presentasse qualsiasi minaccia. Quindi bisognerà effettivamente vedere sul campo gli accordi che sono andati avanti appunto per 2 mesi con la mediazione proprio anche del CENTCOM porteranno, e qual è il meccanismo che è stato individuato. Però c'è dobbiamo capire anche solamente il pilot è sicuramente altamente simbolico,
6: certo,
7: sia perché i due paesi sono nemici da lungo tempo, da sempre, e sia perché questo avviene in concomitanza, in parallelo con invece l'escalation regionale che vediamo sul Golfo, quindi è un segnale anche del Libano, del governo legittimo libanese, di volersi distaccare dal dossier iraniano, che invece no, la rivendicazione, ricordiamoci che nella sigla del memorandum di intesa tra America e Iran, l'Iran aveva insistito per inserire la questione libanese, a differenza della questione palestinese che invece non è mai menzionata.
6: E questa speriamo appunto si disinneschi, no, come minaccia,
7: esatto,
6: per i negoziati. Senti, a proposito di Iran, Hamas avevo scritto, leggendo, cancellato, messo, scegliendo, come funziona il nuovo leader, e questa persona in che rapporti è poi con l'Iran, che è diciamo il finanziatore e il manovratore di tante attività di Hamas?
7: Ieri Hamas ha annunciato di aver eletto, di aver terminato il lunghissimo processo segreto, peraltro, di votazione, di elezione del proprio dell'erede ufficiale di Yahya Sinwar, perché l'ultimo capo del politburo di Hamas era Yahya Sinwar, ucciso nell'ottobre 2024 da Israele dentro la striscia di Gaza, e ha nominato Khalil El-Khaya. Khalil El-Khaya è una figura storica di Hamas, è fondatore di Hamas, si trova all'estero di Gaza, nato a Gaza, ma lui era uscito dalla striscia di Gaza prima del 7 ottobre per gestire a nome di Sinwar i dossier dall'estero, sta tra Doha e la Turchia. Ultimamente Hamas l'ha riportato a Sharq el-Awsat, sta trasferendo sempre di più la sua presenza in Turchia, vicino a Istanbul, dove c'è un quartiere generale, rispetto a Doha, che questo è anche interessante perché vediamo che,
6: certo,
7: il Qatar cerca di staccarsi un po', anche se comunque continua a ospitare. E Khalil El-Khaya ha una linea rispetto al suo rivale, che era Khaled Mashal, che appunto è stato sconfitto, ha una linea più dichiaratamente pro-iraniana, quindi sì, continuare con l'asse della resistenza sciita, anche se sappiamo che Hamas è un'organizzazione sunnita appartenente alla galassia della fratellanza musulmana, ma continua a portare avanti l'idea dell'asse della resistenza, quindi anche con la concertazione con Hezbollah nel sud del Libano, quindi questa elezione ci dà il sentore di voler andare avanti su questa linea dura. Peraltro Khalil El-Khaya è la stessa persona che è il negoziatore per Hamas alle trattative, sia le trattative che l'anno scorso hanno portato al cessate il fuoco di ottobre 2025,
6: sì,
7: quindi con il rilascio degli ostaggi israeliani e lo scambio con i prigionieri palestinesi, sia quello che sta avvenendo adesso, che ancora è molto in stallo, con il Board of Peace, quell'organismo voluto da Trump e certificato poi anche dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che dovrebbe portare a un meccanismo di ulteriore ritiro dell'IDF, ma condizionato dal disarmo di Hamas, che è un punto su cui Fataya mantiene la linea dura di non voler procedere col disarmo, quantomeno una delle dei temi, dei nodi, sembra che si riguardi proprio il voler lasciare le armi personali, no? I Kalashnikov,
6: sì,
7: personali di circa,
6: sì,
7: 40.000 combattenti di Hamas, che è una prerogativa invece del governo dei tecnocrati, che è previsto dal Board of Peace, diretto, guidato dal palestinese Ali Shaat, che ancora si trova al Cairo, che attende di entrare nella striscia di Gaza, ma uno dei punti per cui non entra è esattamente questo, cioè che non trovandosi l'accordo sul monopolio della forza, invece secondo gli accordi dovrebbe essere affidato solamente alla polizia palestinese sotto al comitato dei tecnocrati, una nuova polizia palestinese che viene addestrata dalla Giordania e dall'Egitto prevalentemente, e questo è uno degli argomenti di stallo nelle trattative febbrili al Cairo.
6: Certo. Che, anche perché non sarebbe un disarmo completo, insomma, se tenessero la, diciamo, dotazione personale tra virgolette.
7: Esatto, ed è uno dei punti cardine, diciamo, per cui installo la trattativa, che potrebbe portare, peraltro, c'è sempre questa minaccia, a una ulteriore offensiva dell'IDF in quelle aree là dove non ha mai operato, nel centro della striscia di Gaza.
6: A proposito di decisioni da prendere, i siti specializzati descrivono Trump in queste ore indeciso tra insistere per una nuova tregua e quindi arrivare a un libero passaggio allo Stretto di Hormuz, oppure un attacco, diciamo, definitivo nel cercare di trovare le scorie nucleari che avrebbero cambiato location, secondo esatto. I ben informati. Come la vedi, e secondo te, insomma, che cosa la Casa Bianca cosa sceglierà?
7: È difficile fare previsioni perché abbiamo visto, no, più volte in questo scenario che molte volte gli attacchi a sorpresa sono stati veramente a sorpresa, invece sì. Qua vediamo che se ne parla molto,
6: troppo, anche forse sì.
7: Un indice, forse troppo, però in questo momento mi sta, in questi giorni appunto in cui si è cominciato a parlare del Pickax Mountain, la montagna del piccone come viene chiamata, che è una montagna enorme di granito che si trova poco a sud, 1,5 chilometri, 2 chilometri a sud di Natanz, della struttura nucleare di Natanz.
6: Nel centro, no, dell'Iran, se non sbaglio. Sì,
7: esatto. Che dovrebbe, che in cui una struttura estremamente fortificata appunto all'interno di una montagna granitica sotterranea e di cui si è iniziato a parlare veramente nelle ultime 2 settimane circa, dove si presume sia stato, se ci ricordiamo l'anno scorso dopo l'attacco, dopo la guerra dei 12 giorni, si erano state diffuse immagini satellitari di movimenti che facevano capire che c'era stato un trasferimento di scorie di sì. 450 di cui si parla, 450 kg di uranio arricchito oltre al 60%, che sono il nodo anche delle trattative tra America e Iran, che potrebbe essere trasferite, si dice, forse in quell'area, ma comunque questa struttura conterrebbe anche centrifughe di ultima generazione. Il problema è che è una struttura impenetrabile praticamente, forse ancora più impenetrabile di quello che è stato Fordo, però ricordiamoci che nella guerra dei 12 giorni l'intervento americano era stato limitato solo unicamente con i B-52, quei enormi cacciabombardieri, al sito di Fordo. E quindi forse in questi giorni, che vediamo peraltro continuano ad arrivare aerei da rifornimento americani in Israele, peraltro congestionando tutti gli aeroporti, anche l'aeroporto civile, c'è una grande crisi anche per quanto riguarda la possibilità di atterrare degli aeroporti, degli aerei regolari. Vediamo questo continua consolidamento della forza militare americana anche in Israele, essendo una base.
6: Quindi preluderebbe, diciamo, almeno alla preparazione di un nuovo attacco.
7: Da un lato, quantomeno, anche se non fosse adesso nell'immediato, comunque vuol dire che la questione rimane aperta, che magari potrebbe essere anche poi posticipata dopo i risultati sia delle elezioni israeliane previste per in ottobre, sia delle elezioni midterm americane previste per inizio novembre. Però potrebbe anche essere, di nuovo se mi ricollego allo scenario del giugno 2025, anche un'azione mirata americana volta solamente a bombardare. Qui si parla, siccome appunto la struttura è estremamente difficile da penetrare,
6: sì.
7: Si parla della possibilità di bombardare i due ingressi che ci sono,
6: cioè di chiudere praticamente l'accesso anche agli iraniani, in sostanza di seppellire le scorie, esatto. Ecco. Cosa non facile.
7: Questa è un'ipotesi.
6: Staremo a vedere. Abbiamo tempo di parlare, abbiamo 3 minuti delle elezioni israeliane, perché è importante. Incombono tempo di primarie, anche se i partiti diversi partiti le affrontano in maniera diversa. Se non sbaglio, tra i democratici ci sono primarie anche al Likud.
7: Esatto, no, ieri il Partito dei Democratici, che è una nuova formazione che unisce i laburisti e il Meretz, quindi due partiti di sinistra che erano praticamente al loro minimo storico prima in questa Knesset, che ormai si è sciolta, dei secondi sondaggi invece arrivano ad avere 10-12 sondaggi, sono state fatte le primarie, una lista variegata in cui ci sono alcuni membri appunto parlamentari fuoriuscenti, alcuni esponenti delle di primo piano delle manifestazioni di piazza, ricordiamoci quelle che erano scaturite all'inizio di questo governo dopo l'annuncio della volontà di fare la riforma giudiziaria, che invece quindi non hanno creato un loro partito ma si sono inglobati in questa nuova lista, e anche una interessante figura arabo-israeliana, Sumaya Bashir, che è una attivista per la pace, che però sostiene per esempio il fatto che gli arabi israeliani debbano fare il servizio civile quantomeno, no? Che sono esonerati sia da quello civile che militare. E è una lista interessante e variegata. E l'altra primaria, perché praticamente nessun altro partito fa le primarie, è il Likud, che storicamente ha sempre fatto le primarie, ma Netanyahu sta cercando è riuscito a ottenere di farsi bloccare 8 candidati nelle prime due decine della lista elettorale, e le primarie si dovrebbero svolgere il 17 agosto, ma adesso ci sono molti rumors che Netanyahu avrebbe detto che se le condizioni di sicurezza non lo permetteranno, al momento ricordo che non c'è nessun tipo di cambiamento nelle regole del fronte interno israeliano, cioè la routine va avanti, ma se qualora ci fosse questa possibilità, allora sarà il comitato, diciamo, del Likud a stabilire la lista. Questa è una cosa che crea malumori enormi dentro al Likud, ma il motivo per cui lo fa Netanyahu è perché lui sa, è ben chiaro, che tra i 140.000 iscritti del Likud che hanno diritto a votare, se il meccanismo fosse affidato solo unicamente alle votazioni, è molto probabile che i candidati più populisti e radicali del Likud, quelli che fanno molto rumore, ottengano i posti più alti, mentre lui vuole avere la facoltà almeno di mettere 8 nomi che hanno un profilo che l'America accetterebbe, diciamo, più facilmente.
6: Che sono più funzionali, insomma, al suo governo e al rapporto con gli Stati Uniti, ovviamente. Mm-hmm. Va bene, staremo a vedere, perché poi la politica israeliana è un po' litigiosa come quella italiana, almeno più o meno. Esatto, quindi vedremo, insomma, manca ancora del tempo e vedremo ovviamente anche quello
7: manca
6: che...
7: Manca del tempo ed è una lunga fronte interno che si è aperto adesso ufficialmente, purtroppo.
6: E vedremo anche gli avvenimenti internazionali peseranno ovviamente sulle decisioni degli israeliani. Grazie Sharon Nizza.
7: Grazie a te.
3: 20:13 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Antonello De Fortuna a Sharon Nizza dedicata all'Iran e al Libano. Noi proseguiamo, torniamo in patria, parliamo della guerriglia avvenuta ieri a Bologna. Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, ne ha parlato con Andrea Barabotti della Lega e con Bacali del Partito Democratico.
8: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Andrea Barabotti della Lega per parlare di quello che sta succedendo a Bologna dopo la morte di Fakir. Allora, il ministro della giustizia Nordio ha detto che in Italia non c'è nessun modello AIS. Io le volevo chiedere, insomma, che cosa vuol dire di quello che è accaduto, e insomma, perché molti accusano anche il sindaco di Bologna Lepore di aver esasperato gli animi, non perché lui abbia fatto qualcosa di diretto, ma perché, insomma, in qualche modo convocando la manifestazione, che lui dice che è stata una manifestazione pacifica, ha esasperato un po' gli animi e ha indotto anche un'altra piazza a manifestare. Ieri abbiamo visto le immagini. Che cosa sta succedendo?
9: Innanzitutto, chi evoca un modello AIS in Italia manca di rispetto a tutti gli uomini e tutte le donne delle nostre forze dell'ordine e anche agli agenti impegnati in quell'operazione a Bologna. Io credo che su questo caso in particolare vi sia la necessità di attendere il lavoro di chi svolge le indagini, perché i video che abbiamo visto non mostrano un'aggressione da parte degli agenti, non mostrano violenza, mostrano semplicemente la necessità di contenere una persona che stava dando in escandescenza. Dopodiché, anche nei panni di quegli agenti, provandomi a mettere nei panni di quegli agenti, mai avrei pensato che una misura, diciamo così, fisica di contenimento di quel tipo avessero potuto portare alla morte di una persona. Rispetto a quello che ha fatto il sindaco di Bologna, evidentemente si è dato un contenitore istituzionale anche alla rabbia di qualche facinoroso noto alle forze dell'ordine, che approfitta del cappello istituzionale delle manifestazioni per portare in piazza la rabbia i peggiori disvalori di quel mondo antagonista e antifa di cui si sta parlando anche a livello internazionale. Io credo che da questo punto di vista sarebbe stato necessario attendere lo sviluppo delle indagini prima di convocare una manifestazione. Certamente tante migliaia di persone sono scese in piazza in modo pacifico, ma il tempismo sbagliato di questa convocazione ovviamente ha fatto sì che l'amministrazione prestasse il fianco a questi fascini rossi. Il Lepore è troppo esperto per non comprendere queste dinamiche.
8: Ha visto le immagini di ieri a Bologna, che idea si è fatta? Io ho visto il comportamento della polizia, devo dire che non ho avuto l'impressione che loro si fossero comportati come l'AIS negli Stati Uniti.
9: No, ancora una volta gli uomini e le donne delle nostre forze di polizia dimostrano grande attenzione, dimostrano grande sensibilità e senso del dovere. C'è una scena che gira in alcuni video in cui alcuni facinorosi dei centri sociali italiani si scagliano contro le forze di polizia in assetto antisommossa, protetti dagli scudi, e c'è un cittadino di origini straniere che si frappone fra loro e la polizia, allargando le braccia e chiedendo ai centri sociali di fermarsi. È evidente che quel cittadino che era in piazza, pur essendo straniero, ha dimostrato più civiltà dei centri sociali italiani e chiedeva che in quel momento, in quella manifestazione nata con scopo solidaristico, i centri sociali non strumentalizzassero questa vicenda. E allora, delle due l'una, o il sindaco Lepore prende le distanze e libera Bologna dall'assedio dei centri sociali, sgomberandoli una volta per tutti, oppure Lepore è complice e si deve dimettere.
8: Pensa che lo scontro è destinato a proseguire anche per la polemica sul cosiddetto scudo nei confronti degli agenti? È stata una norma saggia?
9: È stata una norma saggia che sta dando i primi effetti. Come abbiamo detto, questo non significa immunità, ma significa che prima di iscrivere nel registro degli indagati degli agenti si svolgono degli accertamenti preliminari. Quindi è giusto, visto che c'è stato un morto, che le indagini proseguano, ma prima di mettere nell'occhio del ciclone gli agenti che dalle immagini hanno fatto soltanto il loro mestiere, è bene aspettare e attendere e capire.
8: Bene, la ringrazio. Grazie come sempre ad Andrea Barabotti della Lega.
9: Grazie a voi.
8: Radio Radicale, siamo con We Dead Baccalì del Partito Democratico per parlare degli scontri di Bologna dopo la morte di Fakir. Allora, io le volevo chiedere qual è la sua valutazione dopo, insomma, quello che abbiamo visto anche ieri sera, perché lo scontro politico è forte, è intervenuto anche il Presidente del Consiglio che ha fatto una valutazione sul clima di accusa che c'è nei confronti della polizia. Allora, lei che cosa direbbe oggi mentre è in corso questo grosso scontro politico?
10: Io direi che ieri a Bologna c'erano due piazze. C'era la piazza pacifica con le istituzioni, con il sindaco, il presidente di regione, con la famiglia di Fakir. Io credo che dobbiamo tutti ascoltare e leggere molto bene le parole della nipote Yusra e la misura e la dignità con cui ha chiesto rispetto, giustizia, verità per i fatti che devono essere accertati, perché c'è una vittima, c'è una persona che ha perso la vita, e nessuna parola in quella piazza da parte delle istituzioni e della famiglia è andata contro la polizia o le istituzioni, perché questo non è il punto. C'è l'altra piazza, che è una piazza che non riconosciamo, una piazza violenta, e pensiamo che la violenza porti sempre lontano dalla verità, in tutti i contesti, quindi quella non è la modalità di accertare i fatti, e questo è uno scontro istituzionale che non riconosciamo mai, soprattutto quando appunto viene esercitata con quella violenza contro le persone, contro le cose, contro gli stessi agenti che credo che sia nel loro secondario, perché ovviamente primario è quello della vittima, della sua famiglia, ma anche di chi è stato coinvolto, quindi anche delle forze dell'ordine. Noi dobbiamo ripristinare la fiducia nelle istituzioni, nelle forze dell'ordine, nei protocolli che vengono attuati quando ci sono situazioni come quelle che hanno coinvolto Fakir, perché appunto è un patto sociale quello tra chi esercita il monopolio della forza e i cittadini e le cittadine, e lì risiede il principio della modernità, dell'essere cittadini, del sapere che si è protetti e anche protetti da, appunto da, dalla violenza. Quindi ripeto, c'erano due piazze, noi ci riconosciamo nella prima, nelle parole di misura, di dignità, di rispetto, di confronto, ma anche di ricerca, senza indugi, senza zone d'ombra rispetto a quello che è successo a Abderrahim Fakir, ma anche appunto nel rispetto delle istituzioni e di chi sta portando avanti le indagini.
11: Allora, che cosa può dire delle critiche che sono arrivate da parte del centrodestra? Credo che la Lega abbia chiesto le dimissioni di Lepore. Allora, lei riscontra nel comportamento del sindaco di Bologna un operato che ha inasprito gli animi nella città, nel senso che c'è stata questa, lei mi ha parlato di due piazze, però qualcuno ha detto che forse non era il caso di convocare un'iniziativa mentre è ancora in corso l'accertamento della verità. Allora, come ha trovato questa polemica e cosa risponderebbe a questi attacchi?
10: Io trovo questa polemica ovviamente strumentale e di attacco diretto al sindaco, alla città di Bologna. Io credo che il sindaco Lepore abbia interpretato in maniera genuina il sentire della sua comunità, che voleva ritrovarsi democraticamente, pacificamente in una piazza, dare voce alle vittime. Bologna ha sempre fatto così, lo ha fatto in nome appunto dei principi costituzionale di tenuta della comunità, perché lì c'erano decine di migliaia di persone in quella piazza, perché succede sempre così, ci sono piazze dove ci sono decine di migliaia di persone che esercitano la partecipazione, poi diciamo sì, tutto questo viene adombrato invece da quello che poi succede da parte, insomma, che fanno succedere antagonisti ed estremisti che, ripeto, sono lontani da quello che è successo nella piazza che ha dato voce alla famiglia di Fakir. Io credo che le polemiche rispetto a questo tema da parte della destra siano proprio in questa fase inopportune, perché questa è una destra che sta strumentalizzando qualsiasi questione che riguarda la sicurezza, che riguarda la separazione anche dei poteri tra potere giudiziario, potere come stiamo vedendo nel caso Roggero. Quindi davvero ritengo poco credibile questa richiesta di chiarimento da parte della destra. Il sindaco ha fatto bene a dare voce alla sua città, come noi anche lui ha condannato quello che è successo dopo, invece ha dato un luogo dove si potesse appunto promuovere partecipazione, dove si potesse dare voce a chi stava e sta attraversando uno dei momenti più dolorosi della propria vita.
11: Dunque, oggi il ministro Nordio ha rilasciato un'intervista a un grande quotidiano dove ha detto che in Italia non c'è il modello AIS. Lei farebbe un paragone con quello che è successo a George Floyd con Fakir? O ritiene che noi siamo lontani da quel tipo di modello, anche considerando le immagini che abbiamo visto dello scontro di ieri?
10: Io credo che le nostre forze dell'ordine non abbiano i protocolli dell'AIS e siano altro rispetto a quello che succede negli Stati Uniti. Io credo che invece ci sia chi sta fomentando un clima AIS, e il clima AIS è un clima che stigmatizza determinate categorie e gruppi sociali, che fomenta il clima d'odio, che fomenta la violenza. Ecco, non voglio tornare anche sulle immagini che stiamo vedendo in questo momento rispetto all'incitamento alla violenza politica, però ecco, io sarei per abbassare i toni. Io dai ministri e dalla nostra Presidente del Consiglio vorrei sentire delle parole di invito ad abbassare i toni, perché stiamo vedendo davvero un avvicinamento a una campagna elettorale che sta sdoganando qualsiasi tipo di linguaggio, di violenza, di contrapposizione, e ripeto, un caso come quello di Roggero si sta rivelando uno spazio dove chiunque vuole dire la propria su che cos'è la legittima difesa, su come si utilizza la violenza privata, sulla ragione di sentenze passate in giudicato. Dall'altra parte invece non si riconosce la dignità di una vita spezzata, e non si chiede con altrettanta forza la verifica di che cosa è successo. Quindi io credo che le nostre forze dell'ordine non praticano il modello ICE, ma c'è chi nella parte nella destra la fomenta questa.
11: Lei che cosa pensa dello scudo nei confronti della polizia? Era contraria?
10: Io credo che gli strumenti per la difesa delle nostre forze dell'ordine ci fosse anche prima. Sono contraria alla modalità in cui sempre questa destra utilizza questi provvedimenti anche qui per creare contrapposizioni che non esistono, perché ogni volta dall'altra parte, senza nessun tipo di prudenza, inneggiano a dicendo noi sempre comunque saremo dalla parte delle forze dell'ordine. Questo mi sembra abbastanza ovvio, ma questo nulla toglie dal fatto di verificare ogni volta che succede qualcosa, ogni volta che ci può essere il rischio di abuso della forza da parte delle forze dell'ordine. Credo che il caso di Rogoredo credevamo avesse dato una lezione a chi è andato davanti alla questura a chiedere scudi penali, eccetera. Io credo che gli strumenti ci fossero già e ci sono già oggi in mano alla magistratura, in mano a chi deve fare le indagini per poter appunto verificare. Il tema della body cam è uno dei temi che abbiamo sempre posto e spesso dall'altra parte ci veniva detto che fosse una mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine. Invece in un caso come questo, come quello di Bologna, vediamo che invece tutela entrambe le posizioni, tutela la vittima ma tutela anche chi ha delle forze dell'ordine, per poter appunto in maniera trasparente far vedere, mostrare che cosa è successo. Quindi ecco, io credo che sia finito il tempo della strumentalizzazione anche delle forze dell'ordine, che io credo che più che parole e provvedimenti di questo tipo abbiano bisogno di risorse, di più persone, di più formazione per poter svolgere al meglio una pratica di sicurezza verso le persone.
11: Bene, io la ringrazio l'onorevole Wadid Bakkali del Partito Democratico, l'ho detto bene?
10: We dead,
11: perdono.
3: 20 e 29 minuti, Radio Radicale, queste erano le interviste dedicate ai fatti di Bologna, da Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, con Barabotti della Lega e Bakkali del Partito Democratico. Noi apriamo il nostro notiziario serale quando sono le 20:30, l'ultima edizione dei notiziari di Radio Radicale. Io ringrazio alla regia Lorenzo Bruschi. Per quanto riguarda il nostro sommario, e ancora stasera il nostro notiziario è tutto realizzato per quanto riguarda gli approfondimenti dall'instancabile Lanfranco Palazzolo. Partiamo con la legge elettorale, andremo ad ascoltare le dichiarazioni del Presidente La Russa e poi due interviste di Lanfranco Palazzolo con il senatore di Fratelli d'Italia Costanzo Della Porta e con il senatore del PD Andrea Giorgis. Poi ci occuperemo della commissione Covid, dell'audizione di Bignami, e ancora Lanfranco Palazzolo, come dicevamo, ha sentito Marco Lisei di Fratelli d'Italia, che è il presidente della commissione. Ed in ultimo ci occuperemo del decreto sport, sempre con un'intervista di Lanfranco Palazzolo al ministro Andrea Abodi. Per quanto riguarda le notizie del giorno, l'ANSA apre con la Meloni che difende gli agenti per i fatti di Genova, mentre l'AGI apre con Trump, con il Medio Oriente. Allora andiamo a vedere i fatti di Bologna, ne abbiamo appena sentito parlare. Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine, una violenta, inaccettabile, irresponsabile. Una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Così il Presidente del Consiglio, che si dissocia anche dal video con Vannacci Imperatore, bufera sul sindaco e Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza, chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. I due agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. Naturalmente staremo a vedere. Ancora proseguiamo con l'ANSA, che per lo più ha notizie italiane. Minacce ai giudici del caso Roggero, minacce ai magistrati, lo denuncia la ANM richiamando a maggior responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, dice la moglie. La difesa torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per fare uscire Roggero dal carcere. Poi si passa all'unica notizia che proviene dagli esteri, pubblicata dall'ANSA, è Trump che rilancia l'offensiva sui dazi. Trump sempre più in difficoltà in Iran, rilancia l'offensiva dazi che si appresta ad imporre. E si appresta ad imporre nuove tariffe ad una sessantina di paesi già in settimana, nonostante i suoi consiglieri lo abbiano messo in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale in vista delle prossime elezioni di midterm. La notizia, anticipata dal Financial Times, è stata confermata dal rappresentante per il commercio americano Greer. Prevediamo azioni a breve. Funzionari statunitensi hanno predisposto diverse opzioni per consentire al presidente di introdurre nuove tariffe, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. Ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. L'Unione Europea è preoccupata e avverte. L'intesa di Thornberry si rispetta, anche qui saremo a vedere. Visto che abbiamo aperto la pagina degli esteri, andiamo a vedere sull'AGI. E per quanto riguarda il Medio Oriente, Trump dichiara: se gli Houthi bloccano il Mar Rosso, come è stato pur minacciato dall'Iran, ce ne occuperemo. E minaccia ancora l'Iran, non hanno ancora visto nulla. Teheran intanto rivendica attacchi in Bahrain e in Kuwait. Il capo della Casa Bianca respinge per ora l'ipotesi di nuovi colloqui, dicendo: se non sono significativi non ci interessano. Secondo l'Axios, sta valutando se concedere una tregua di 10 giorni per riaprire Hormuz o lanciare un'offensiva congiunta con Israele. La questione libanese, l'esercito di Beirut inizia a dispiegarsi in zona pilota a sud del paese, primi spari dai soldati israeliani, in realtà erano colpi in aria. Il presidente Aoun alla Casa Bianca dice: continui a sostenere le nostre forze armate, Trump promette grandi aiuti. Intanto il Canada, ci ricorda Laggi, è un paese osservatore nel progetto Caccia Italia, che vede coinvolte l'Italia, la Gran Bretagna e il Giappone, così per quanto riguarda il fronte diciamo medio orientale e non solo. Le agenzie ci parlano del miglioramento delle liste d'attesa. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Sempre secondo i dati Agenas, però 2.811.000 italiani hanno dovuto attendere più del dovuto. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni, per le prime visite prima la Basilicata, poi Marche e il Lazio, i progressi più importanti in Liguria e Lombardia, mentre la provincia autonoma di Trento e la Sicilia hanno registrato un peggioramento. Equalize, maxi richiesta al processo per 74 imputati, maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone clienti di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Tra i 74 imputati Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali dell'ENI. Sono 832 gli spiati. Tra le vittime, nomi, alcuni dei nomi più famosi: Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcel Jacobs, Stefano Boeri e Paolo Scaroni. Sull'ANSA si parla anche di stipendi. Dal 1990 stipendi al palo, in oltre 30 anni in Italia le retribuzioni dei dipendenti del settore privato sono state stagnanti e più diseguali, con solo un'attenuazione per i redditi medio-bassi grazie alle riforme dell'IRPEF. È quanto si legge nella nota dell'UPB, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, secondo cui dal 1990 le retribuzioni lorde sono diminuite in media del 6,6% in termini reali. È cresciuta inoltre la loro dispersione anche per l'incremento del part-time, si legge nel rapporto, secondo cui ha pesato la crescente segmentazione del mercato del lavoro per settore, tipo contrattuale e qualifica. Chiudiamo intanto con i commenti della Meloni, che prende senza esitazione le distanze dal video, lo vedevamo prima, fatto con l'intelligenza artificiale di Vannacci. Mi aspetto la stessa chiarezza dall'opposizione, dice: la politica deve misurarsi con le idee, mai con l'intimidazione e l'odio. La sinistra poi dice ancora: si dissoci dall'assessore del PD che evoca i fucili. E purtroppo c'è la cronaca, ancora una bambina muore di 10 anni, si tuffa nel lago di Como e non riemerge, le ricerche sono tuttora in corso. Ci sono stati 2 incidenti mortali anche in montagna. E ancora, per quanto riguarda il gran caldo, arriva, ci racconta l'AGI, arriva l'aria fresca, temporali verso il centro-sud. Da domani le città in bollino rosso scendono a 7. Noi iniziamo a questo punto ad ascoltare le interviste e gli approfondimenti di Radio Radicale, di Lanfranco Palazzolo. Cominciamo con la legge elettorale e andiamo ad ascoltare le dichiarazioni del presidente La Russa.
12: Radio Radicale, il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha rilasciato delle dichiarazioni in Senato poco prima dell'inizio della seduta di oggi sull'esame della legge elettorale. Ecco cosa ha detto la seconda carica dello Stato mentre entrava in aula a Palazzo Madama per presiedere la seduta del pomeriggio, che è la prima seduta della settimana. Buon ascolto.
13: Buongiorno Presidente.
14: Buon lavoro.
13: Oggi è
14: una
13: possibilità che sulle
14: vedremo, faremo una capigruppo, ne parliamo.
13: Ma oggi è
14: tra oggi, domani.
13: Dico quello che ti lavora ancora tu, dramma.
14: Come?
13: Avanti,
14: andiamo avanti, a Ferragosto facciamo la legge elettorale.
15: Le opposizioni parlano di portatura.
14: Capodanno che possiamo fare?
13: La legge elettorale, vuole dare così la gioia finanziaria.
14: Vabbè dai, non lo so ancora, io non ho parlato, non so neanche cosa hanno deciso in commissione.
15: Hanno deciso, le opposizioni parlano di forzatura, però dicono che stiamo andando troppo di fretta.
14: L'unica cosa che mi piace ricordare è che ho sentito e ho protestato come Presidente del Senato, si occupano solo della legge elettorale. Finora ricordo che il Senato non si è occupato un solo minuto di legge elettorale fino ad oggi, quindi è una bugia dire che noi siamo bloccati per la legge elettorale. Adesso, per non essere bloccati sulla legge elettorale, più presto si fa, più possiamo dedicarci ad altri temi.
15: Capigruppo quando?
14: Quindi di qua voi ti stavo dicendo
15: farete presto perché no, così non si
14: vede. No, non faremo presto. Dico che mi sembra assurdo che ci sia la critica, si occupa solo di legge elettorale e poi invece vogliono tardare allungare i tempi della legge elettorale. Ci vogliono né troppo presto né troppo tardi, i tempi giusti. È comunque una bugia che il Parlamento si occupi di legge elettorale. Fino adesso il Senato se ne è occupato quanti minuti? Zero.
16: Ma quindi non serve arrivare ad agosto ad occuparsene, se non è importante, mi chiedo, no? Visto che lei...
3: E queste erano le dichiarazioni del Presidente del Senato La Russa. Ed ora, parlando di legge, rimanendo sul tema sulla legge elettorale, andiamo ad ascoltare due interviste di Gianfranco Palazzolo al senatore di Fratelli d'Italia Costanzo Della Porte e al senatore Giorgis del Partito Democratico.
17: Radio Radicale, siamo col senatore Costanzo Della Porta di Fratelli d'Italia della Commissione Affari Costituzionali perché oggi avete incardinato la legge elettorale. Allora, adesso voi dovete pianificare il calendario delle audizioni, quando è la scadenza, e poi le volevo chiedere quando comincerete a procedere con le audizioni, se lo farete a settembre o già in quest'ultimo scorcio di luglio.
18: Sì, buonasera, no, credo che cominceremo già dalla prossima settimana perché il termine per indicare gli auditi è questa settimana, quindi dalla prossima credo cominceremo con le audizioni, 26 soggetti da audire tra maggioranza e opposizione, e quindi comincia l'iter istruttorio vero e proprio della legge elettorale, quindi un numero congruo di audizioni, sono ammessi anche contributi scritti che anche un numero superiore alle audizioni, quindi insomma, è la fase preliminare di una discussione che certamente vogliamo affrontare con la massima serenità e anche la massima disponibilità al confronto con le opposizioni.
17: Molti si stanno interrogando su come, quanto sarà diversa rispetto alla Camera questa discussione su questa legge elettorale. Allora io volevo chiedere se il regolamento del Senato consente una discussione diversa rispetto a quella che abbiamo visto alla Camera e in quali aspetti?
18: Ah, guarda, il regolamento del Senato è leggermente diverso da quello della Camera, tuttavia dire come si applicherà in maniera più rigida o meno rigida qui al Senato è del tutto prematuro. Noi ci aspettiamo un confronto serrato con le opposizioni. È ovvio che il regolamento, come lei sa, si applica anche a seconda dell'eventuale ostruzionismo che dovesse arrivare dall'altra parte. Noi invece crediamo che un buon ciclo di audizioni possa servire comunque a mettere sul tavolo tutte quante le idee. Noi audiremo certamente persone qualificate, ma l'impostazione della legge credo che vada salvaguardata. E la legge ha un principio soprattutto, è quello di garantire con il premio di governabilità la stabilità a chiunque vinca l'elezione. E allora, mi permetta se faccio questa piccola digressione, in questi ultimi mesi il campo largo, il cosiddetto campo largo, ha sempre detto che è pronto a vincere l'elezione. Questa legge imporrà un principio e chi vince governa perché avrà un premio. Di che paura hanno le opposizioni rispetto a questa legge? Non lo so. È una legge che premierà chi prende certo. Un voto in più.
17: E ieri c'è stata una conferenza stampa sulla norma antiframmentazione che è stata inserita con un emendamento di Forza Italia. La vede pericolosa questa norma che secondo le opposizioni consentirebbe di vincere anche a chi ha preso voti di meno?
18: No, guardi, c'è sempre la doppia scuola di pensiero tra quelli che vogliono degli sbarramenti molto alti perché è inutile mandare in Parlamento micro partiti o quelli che invece vogliono la maggiore rappresentanza. Io credo che in medio stati virtus la norma d'altra parte non esclude tutti i piccoli partiti, quindi credo che tutto sommato non c'è nessun vulnus, anche se quella norma dovesse rimanere così com'è.
17: Oggi è uscito un articolo, credo, su Milano Finanza, io non so se ha avuto modo di vederlo, no. In cui si parla addirittura di cambiare la legge sui vitalizi per ridurre la possibilità di

0: emendamento sulle preferenze?
1: No, non è nelle previsioni, non escludo che possa accadere però.
0: Sì. Vede tanta incertezza all'orizzonte oppure è giusto mantenere un certo mistero?
1: Ma se si riferisce a, diciamo, a un vaticinio su come andranno le prossime elezioni, questo che le devo dire, lasciamo agli elettori la scelta. Io posso dire una cosa, e parlo ovviamente per il mio partito, per Fratelli d'Italia, che è un partito tutto sommato ancora molto solido, e credo che tutta la coalizione lo sarà da qui a breve, perché a settembre comunque ricomincerà, dopo la pausa estiva ricomincerà ovviamente l'attività parlamentare, e sono certo che il centro-destra, come sempre, poi quando arriva il momento importante saprà mettere palla al centro e fare la quadra.
0: Grazie come sempre al senatore Costanzo Della Porta di Fratelli d'Italia.
1: Grazie a voi.
2: E Radio Radicale con il senatore Andrea Giorgis del Partito Democratico, il giorno che viene incardinata la legge elettorale al Senato. Oltre a sapere che la legge elettorale viene incardinata, non vi è nessuna certezza né su come e quando si andrà avanti e con quali novità e sorprese di nuovi emendamenti o di emendamenti che vengono ripresentati come quello sulle preferenze.
3: No, per il momento sappiamo solo che nella seduta delle 13 c'è l'intenzione da parte della maggioranza di incardinare il testo della legge elettorale così come approvato alla Camera. Io mi auguro che non ci siano ulteriori forzature e che il testo venga adeguatamente analizzato, riscritto, perché presenta delle palesi, diciamo, contraddizioni e profili di dubbia legittimità. È una legge che, insomma, la maggioranza ha voluto costruire pensando di trarne un vantaggio alle prossime elezioni, peraltro, come ha, diciamo, da tempo suggerito la Commissione di Venezia e poi il Consiglio d'Europa, sarebbe bene non riscrivere le leggi elettorali in prossimità della scadenza delle Camere, e soprattutto le leggi elettorali sono leggi che, anche se formalmente ordinarie, sono sostanzialmente costituzionali, e immaginare che si riscriva una legge così sostanzialmente costituzionale a colpi di maggioranza, senza ricercare un accordo, ma soprattutto senza approfondire le ragioni per cui sarebbe desiderabile riconsiderare le norme che disciplinano la rappresentanza, perché in un contesto normale si può discutere naturalmente di riscrivere, di integrare, di modificare le leggi elettorali, ma bisognerebbe farlo spiegando quali sono le questioni che si vorrebbero affrontare. Ora, noi in Italia abbiamo un problema serissimo di astensionismo, abbiamo un problema serissimo di sfiducia nei confronti della democrazia rappresentativa, e abbiamo un problema altrettanto serio di costante mortificazione del Parlamento da parte del governo. Allora, queste sono, a mio giudizio, delle priorità che bisognerebbe affrontare e discutere, non introdurre una modifica alla legge elettorale che verticalizza ancora di più il potere e marginalizza e svaluta ancora di più il Parlamento. Perché poi, spieghiamolo a chi ci ascolta, questa proposta di legge elettorale alla fine propone un modello di democrazia imperniato sulla investitura sostanzialmente diretta del capo. Questa è una proposta che muove in quella direzione lì, cioè esattamente l'opposto, certo, di quello che sarebbe necessario invece per rivitalizzare la nostra partecipazione democratica e le nostre istituzioni rappresentative del pluralismo.
2: Le chiedo solo un'altra cosa. Con il regolamento del Senato è possibile che accada quello che abbiamo visto qui, anche con i voti segreti? Che discussione diversa vedremo al Senato?
3: Al Senato è più complicato
2: fare i giochetti che abbiamo visto
3: qua. Ricorrere al voto segreto. Però la discussione, specie in commissione, è una discussione che, diciamo, può svolgersi in maniera seria.
2: A questo punto, se vogliono presentare un emendamento sulle preferenze, possono farlo in commissione, visto che l'hanno fatto in aula.
3: Certo, possono farlo, ma di nuovo qui torniamo alla questione di fondo. Qui non è un tema solo di che cosa il regolamento consente o che cosa il regolamento eventualmente garantisce.

0: dice che non si faccia. Qui è un problema dell'atteggiamento che avrà la maggioranza di fronte alla riscrittura della legge elettorale, cioè della legge più importante per un
1: Al
0: ordinamento
1: Senato non c'è
0: democratico.
1: futuro nazionale, ancora non
0: Al
1: c'è.
0: Senato
1: Non
0: non c'è
1: c'è
0: un gruppo di futuro nazionale.
1: neanche un senatore.
0: No, per il momento non
1: Per il
0: c'è
1: momento
0: neanche
1: tutto
0: un
1: tace.
0: senatore. Dopodiché, quello che vediamo accadere quotidianamente è un forte
1: Certo.
0: condizionamento da parte di questa nuova formazione politica, cioè ha spostato ulteriormente a destra l'atteggiamento politico del governo, e questo comunque è un
1: Certo.
0: fatto politico che purtroppo si consuma in entrambi i rami del Parlamento.
1: Va bene. Grazie come sempre Andrea Giorgis, senatore del Partito Democratico.
2: E queste erano le interviste di Lanfranco Palazzolo dedicate alla legge elettorale. Abbiamo sentito il senatore Costanzo Della Porta di Fratelli d'Italia e il senatore Giorgis del Partito Democratico. Ora ci occupiamo della commissione Covid e dell'audizione di Bignami, sempre con un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Marco Lisei di Fratelli d'Italia, che è il presidente della commissione.
1: Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Covid, senatore Marco Lisei, per parlare con lui dell'audizione di Galeazzo Bignami stamattina in Commissione Covid. Allora, com'è andata? Che tipo di elementi ha portato il Presidente Bignami e soprattutto a che punto siete dei lavori della Commissione?
3: Galeazzo Bignami è stato promotore di due ricorsi al TAR contro il Ministero della Salute e contro ovviamente la Presidenza del Consiglio, uno in particolare sul famoso piano segreto del Covid e l'altro sui verbali del Task Force. Lui aveva fatto due accessi atti generalizzati, gli sono stati negati, ha fatto ricorso al TAR, ha vinto al TAR contro il Ministero della Salute e quindi questo ha comportato la desecretazione di fatto di quel piano e la desecretazione dei verbali della Task Force. Ovviamente riferito su questo perché era stato un attore principale e sulla poca trasparenza del governo e del Ministero della Salute su quello che stava facendo. E quindi acquisiremo questa documentazione, questo materiale, anche per l'utilità, anche in vista di una futura pandemia, di garantire appunto la massima trasparenza degli atti che deve fare un governo.
1: L'audizione non è stata segretata da
3: No,
1: nessuna parte.
3: l'audizione non è stata in nessuna parte segretata, noi non abbiamo segretato nessuna audizione, soltanto alcuni pezzi strettamente necessari su richiesta degli auditi, perché è una delle forme che prevede il regolamento per tutte le commissioni d'inchiesta.
1: È stata un'audizione importante. Come ha trovato questo diniego all'iniziativa del Presidente Bignami?
3: L'audizione è stata importante, come tutte le audizioni che abbiamo fatto, non sarebbe giusto fornire una scala di importanza, ogni cittadino si farà la sua idea rispetto all'importanza dei contenuti che gli auditi hanno portato, auditi portati sia dalla maggioranza che dall'opposizione, perché noi abbiamo portato tutti e quindi abbiamo garantito anche le opposizioni di rappresentare i fatti della pandemia con loro auditi. Ecco, io credo che questa denuncia sulla trasparenza sia importante perché non venne solo da Bignami, ma io ricordo anche che la Fondazione Luigi Einaudi fece ricorso al TAR contro la secretazione dei verbali del CTS e anche il TAR in quell'occasione diede ragione alla Fondazione Luigi Einaudi. Quindi tutte quelle secretazioni che ci sono state nella prima fase della pandemia, anche ad esempio sui dati sui quali altre associazioni hanno fatto e vinto ricorsi, c'è stata una secretazione che il TAR del Lazio ha dichiarato illegittima e quindi secondo me è una secretazione che è stata impropria anche per la trasparenza nei confronti dei cittadini rispetto alle decisioni che il governo in quel momento stava assumendo.
1: Adesso Conte, a che punto è, diciamo, non saprei come dire, la trattativa per audire Conte?
3: No, non c'è
1: È
3: nessun.
1: un po' paradossale utilizzare questo termine che si usa per altre cose.
3: Sì, diciamo che non c'è nessuna trattativa. Io la storia l'ho ripetuta più volte, nel senso che noi abbiamo chiamato il presidente Conte, gli abbiamo dato la disponibilità di intervenire in commissione, anche scavalcando altri auditi, quindi gli abbiamo dato una precedenza significativa l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto, perché avevamo già altre
1: Lui si è
3: audizioni
1: dimesso? Si è
3: programmate.
1: dimesso?
3: Conte ha dato come disponibilità la sua segreteria, poi all'inizio non è stato rintracciato, però dopo la sua segreteria ci ha dato come disponibilità il 4 e, del 5, e il 5 di agosto. Vedremo se quei giorni, il 5 lo ritengo altamente improbabile, il 4 è più probabile, vedremo se quei giorni le aule lo consentiranno, perché chiaramente è la settimana prima che sapremo cosa accade, la settimana del 4, l'ultima settimana di agosto. Nel caso in cui ci fossero dei problemi di aule, ovviamente ci confronteremo chiedendo altre disponibilità anche la settimana stessa, ovviamente da parte del Presidente Conte. Ecco, lui non si è ancora dimesso e per noi, ovviamente, e per me che sono il Presidente, è impossibile attualmente convocarlo, perché questo vale anche quando accadrà, finché non si dimette formalmente io non posso convocarlo. Quindi appena avremo individuato la data esatta, che magari sarà il 4, dopodiché attenderò le sue dimissioni e dopo ci sarà la convocazione.
1: Adesso Bignami ritorna in commissione, scusi.
3: Questo lo deve chiedere a Bignami.
1: Ah, ok, va bene.
3: I commissari si dimettano dalla commissione e rientrano in commissione, è già accaduto anche in passato. È accaduto ad esempio con il presidente Lucio Malan, che per un piccolo periodo non fa parte della commissione. Sono i gruppi che decidono quali sono i parlamentari di Camera o di Senato che appartengono a quella commissione. Lo comunicano al presidente, che di fatto ratifica la loro decisione.
1: Ok, va bene. Grazie al presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Covid, che ho già udito il presidente Galeazzo Bignami.
3: Ed anche il dottor Paolo Bellavita.
1: Grazie. Visto che sono tutti uguali, gli auditi.
3: Sono tutti uguali, diamo riscontro anche di questo. Grazie a voi.
2: Radio Radicale, sono le 20:58 minuti, questo era la Franco Palazzolo con il presidente Lisei, presidente della commissione Covid. Andiamo ad ascoltare con la Franco Palazzolo sul decreto sport il ministro Andrea Abodi.
4: E Radio Radicale con il ministro dello sport Abodi per parlare del decreto sport. Allora, è soddisfatto del lavoro che è stato fatto finora? Vengono dati fondi a parecchie federazioni sportive, sostenute alcune iniziative sportive importanti come l'America's Cup?
5: Beh, sono soddisfatto soprattutto anche non soltanto del contenuto che si è arricchito ulteriormente, ma della collaborazione che c'è stata a livello parlamentare in settima commissione. Quindi abbiamo migliorato il provvedimento e questo fa parte un po' del rapporto virtuoso, armonioso che ci deve essere sempre tra governo e Parlamento. Sosteniamo con alcuni aspetti tecnici ulteriormente grandi avvenimenti, dai Giochi del Mediterraneo che inizieranno il 21 di agosto all'America's Cup che si celebrerà il prossimo anno ma che avrà dal 24 al 27 settembre un prologo molto importante a Napoli, sempre nel Golfo di Napoli a Nisida, gli europei del 2032 di calcio maschile che sembrano lontani ma l'UEFA dovrà valutare e scegliere i 5 stati che la Federcalcio proporrà in una lista molto più ampia nel mese di ottobre. C'era necessità di rendere sempre più efficace la commissione indipendente che si occupa del controllo dei conti delle società professionistiche, calcistiche, della Serie A di basket. C'era la necessità di rafforzare lo strumento delle borse di studio universitarie per atleti e atlete che hanno deciso finalmente anche di proseguire gli studi universitari e qualificarsi. Quindi c'era necessità di riformare, rivedere anche gli assetti di un ente pubblico che ha anche la sua dimensione sportiva come l'Unione Italiana Tiro a Segno. Quindi è un provvedimento molto articolato che ha tanti contenuti ma che credo abbia trovato, mi auguro definitivamente, un suo assetto per migliorare il sistema sportivo passando anche per i grandi avvenimenti.
4: La norma sulla giustizia, sui magistrati nella giustizia sportiva era opportuna?
5: Beh, insomma, è stato presentato un emendamento, io peraltro avevo già sottoscritto un ordine del giorno che impegnava il governo in tal senso, quindi stiamo dando seguito a un impegno assunto con il Parlamento.
4: È stato giusto dare più fondi alla federazione, cioè alla federazione di sport di calcio femminile, perché dopo il passaggio al professionismo?
5: Beh, io credo che quando si fanno operazioni di questa natura non possono rimanere di facciata, devono diventare di sostanza. Il calcio femminile professionistico fa un salto di qualità se viene messo nella condizione di crescere e la Serie A credo che con questo contributo stabile che arriva dalla Melandri potrà pianificare meglio il suo processo di crescita, che farà bene a tutto il movimento, anche quello di base, e farà bene anche alle maglie azzurre, sia quella maggiore femminile che le giovanili, che hanno anche loro bisogno di diventare competitive. È un circuito virtuoso che si sostanzia anche grazie a questa misura che io ritengo giusta e coraggiosa.
4: Senta, le opposizioni hanno sollevato qualche polemica sulla federazione di tiro a segno.
5: Io credo che faccia parte della dialettica parlamentare, che va rispettata. Abbiamo evidentemente idee differenti. Quello che abbiamo potuto di questo provvedimento in generale accogliere anche dalle opposizioni, anche sottoscrivendo ordini del giorno che impegnavano il governo, lo abbiamo fatto proprio nel rispetto delle differenze e anche nel rispetto di un rapporto dal quale poter cogliere degli spunti. Dopodiché è chiaro che il governo, così come il Parlamento, ha il diritto e dovere di decidere.
6: Ultima domanda, a tradimento, chi sarà il commissario tecnico della Nazionale?
5: Quello che verrà scelto dal Presidente Malagò.
6: Grazie.
7: Buon lavoro. Grazie, arrivederci.
2: 21:02, Radio Radicale con il ministro Abodi intervistato da Lanfranco Palazzolo. Noi chiudiamo il nostro notiziario serale. Io ringrazio alla regia Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
8: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
9: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
10: Lei lo rifarebbe?
11: Sì, subito!
10: Ucciderebbe due persone!
11: Subito!
10: E il giudice?
11: Non ucciderebbe! È andato a casa mia moglie! Ma se l'altro mi punta, io sparo! Lo sappia, io risparo!
12: Buonasera, bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. E io sparo! L'avrete riconosciuta, era la voce di Mario Roggero durante la puntata di Diritto e Rovescio su Rete 4 del 7 dicembre 2023, e a domandargli se lo farebbe di nuovo, se di nuovo sparerebbe a dei banditi che entravano nel suo negozio, era Luca Sommi, giornalista del Fatto Quotidiano. Mario Roggero, che ora si trova detenuto nei carceri di Bollate per scontare una pena di 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due persone che scappavano ed erano in strada dopo aver rapinato la sua gioielleria situata a Grinzane Cavour e per aver ferito poi una terza persona che stava sempre scappando per strada, tre malviventi insomma. Inoltre Ruggero è stato anche condannato per porto abusivo di arma da fuoco, una vicenda quella di Ruggero che ha suscitato molto clamore, molta solidarietà, ma anche una vicenda che è stata a dir poco strumentalizzata dalla politica della maggioranza e forse anche mal capita invece dalla politica dell'opposizione. Infatti si è parlato prima di una sentenza ingiusta, quando non sembra che lo sia, perché una cosa è invocare il diritto di difesa, altra cosa è porre in essere un'esecuzione, una vendetta. Poi il ministro Nordio ha iniziato l'iter per la grazia per Ruggero, per Mario Ruggero, causando un certo attrito con il Presidente della Repubblica, che lo ha subito convocato al Quirinale, una perla. Poi Salvini si è offerto di candidare Ruggero, anche se non sembra possibile essere candidato avendo l'interdizione dei pubblici uffici, e poi c'è la legge Severino, ed infine l'onorevole Borghi della Lega ha presentato il DDL Roggero, che mira a modificare la disciplina sulla legittima difesa, che nel 2019 è stata riformata proprio grazie al contributo della Lega, e che anche in quel periodo amava lo slogan "la difesa è sempre legittima". Qui l'effetto è paradossale, oltre che ridicolo, visto che Ruggero viene difeso dalla Lega, è stato condannato in base a una legge voluta proprio dalla Lega. Insomma, e come spesso capita, una grande confusione, una gara a chi la spara più grossa, come se fossimo una festa di bambini, che al di là delle battute è un gioco pericoloso, in quanto rischia di far precipitare il paese in un clima da far west, dove la sicurezza non la garantiscono più le forze di polizia, ma i cittadini, e dove sono proprio i cittadini a farsi giustizia da soli e al posto dei giudici. Ecco, questa sera ci piacerebbe non solo fare una piccola opera di verità sulle tante stupidaggini che sono state dette e scritte sul caso Roggero, ma ci sembra importante occuparci di questo caso anche per capire come migliorare il sistema giustizia e far sì che le persone si sentano meno insicure. In altri termini, ci piacerebbe trovare una risposta alta alla richiesta di sicurezza che invocano i cittadini. E per questa ragione sono oggi con noi Stefano Celli, pubblico ministero a Rimini e vice segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Buonasera consigliere Celli.
13: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
12: Saluto Fabio Lattanzi, avvocato penalista, noto avvocato penalista e amico di Radio Carcere. Ciao Fabio.
14: Ciao Riccardo.
12: Saluto poi Alessandro Trocino, giornalista del Corriere della Sera, dove cura la newsletter Il Punto. Ciao Alessandro.
15: Ciao a tutti, ciao.
12: Allora, iniziamo dalla condanna di Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione per 2 omicidi e un tentato omicidio, oltre al porto abusivo di arma. E consigliere Stefano Celli, gran parte dei partiti del centrodestra hanno definito questa sentenza una sentenza ingiusta. Lei che ne pensa come giurista?
13: Ma guardi, io ho letto velocemente le 2 sentenze di primo grado della Corte d'Appello, se facciamo riferimento alle sentenze conosciute, perché la sentenza della Corte di Cassazione non è stata ancora depositata, quindi è difficile dire se è giusto o ingiusto. Sì, io, per quello che ho letto e per quello che si conosce, anche se ritare le sentenze di cui non conosco bene tutti gli aspetti, a me sembra una sentenza assolutamente, anzi due sentenze assolutamente equilibrate. Il fatto che si insista sull'esistenza della legittima difesa e si dia per scontato che il signor Roggero si stesse difendendo è smentito dallo stesso Roggero e dai filmati, sia quelli interni alla messa installata lui, sia quelli delle telecamere esterne, che non so se erano telecamere installate da lui o da qualcun altro, ma comunque telecamere legittimamente acquisiti. Il signor Roggero ha inseguito i ladri, anzi i rapinatori, che non ho ben capito se avevano poi effettivamente sottratto qualcosa oppure no, ma penso di no, e li ha sostanzialmente freddati. Neanche nel Far West la facevi franca se sparavi alla schiena del tuo avversario.
12: Neanche nel Far West.
13: Il signor Roggero, sì, è quello che ha fatto il signor Roggero, quindi una cosa che non lo avrebbe salvato nemmeno nel Far West, non l'avrebbe salvato nemmeno, visto che se ne parla tanto, seguendo la famosa dottrina del castello, cioè quella norma che poi non è vigente in tutti gli stati degli Stati Uniti, per cui se io entro anche solo nel tuo giardino tu mi puoi sparare e non patisci pena. Non erano né nel giardino né nella casa né nel negozio, erano usciti
12: e stavano andando via,
13: non c'era proprio motivo legittimo di sparare.
12: La famosa dopodiché, attualità del pericolo, prego consigliere.
13: Sì, dopodiché ovviamente la questione dello stato d'animo di Roggero, dell'agitazione, del fatto che si fosse inserito, che si fosse no, agitato, perché avesse preso, come diciamo dalle nostre parti, uno spaghetto non da poco, è sicuramente una parte di cui i giudici hanno tenuto conto, perché la pena minima per l'omicidio, adesso mi dice, magari il pubblico di Radio Carcere è più preparato di me, però insomma, la pena minima per l'omicidio non aggravato sono 21 anni, e quindi 2 omicidi non aggravati, diciamo che se fosse stato dato l'ergastolo non sarebbe stata una pena draconiana, invece è stata data la pena minima dell'omicidio, 21 anni, e per il secondo omicidio è stato combinato un aumento di 3 anni, mi sembra, o poco più. Ecco, quindi
12: e pochi mesi per il porto abusivo d'arma.
13: E poi si arriva poi a questa pena di 14 anni e 6 mesi rispetto a quella di 17, che comunque era una pena, chiaro, non posso dire che è una pena mica in assoluto, perché sono 17 anni, se io dovessi andare 17 certo. anni in galera, però ripeto, per un solo omicidio la pena minima è 21 anni.
12: Appunto, questo va
13: per che... 2 omicidio c'è il cumulo giuridico, sono 30 anni, oppure l'ergastolo. Poi adesso entro in una materia che non è mia, c'è l'avvocato Lattanzi che ne sa il 30 anni. L'esperienza ordinaria, io una volta solo ho avuto 2 omicidi nello stesso processo e ho serenamente chiesto l'ergastolo che è stato dato serenamente.
12: Quindi qui stavamo a rischio ergastolo. Fabio Lattanzi, secondo te questa sentenza, per il fatto, per come è stato ricostruito il fatto e la condanna, è una sentenza giusta o ingiusta, come dice qualcuno?
14: Allora, premetto che io ho pochissima esperienza per gli omicidi, al contrario di quello che ne pensa il consigliere Celli. Nella mia vita ne avrò fatti 2 o 3, ecco, non di più assolutamente. Dico, la sentenza giusta o ingiusta c'è poco da dire, nel senso, ecco, non valuto la sentenza, non valuto la pena, ma quello che dico con tranquillità, ecco, che non si può parlare di legittima difesa. Questo obiettivamente è proprio impossibile affermarlo, neanche nelle accezioni più larghe. Qui abbiamo avuto una persona che non si stava più difendendo, ha provato a invocare la difesa, la legittima difesa, in maniera abbastanza disargomentata, nel senso, ho avuto paura che mi sparassero. Basta vedere quei video, la dice tutta. Non so perché ne parliamo, obiettivamente non vedo l'argomento. Forse, ecco, l'argomento che oggi ci dobbiamo porre è come mai ci sono delle forze politiche che cavalcano la posizione di Ruggero. Peraltro, dico, Riccardo, abbiamo altre persone condannate che obiettivamente forse potevano anche invocare la legittima difesa, perché ci sono stati omicidi all'interno della gioielleria non come questo. Adesso non capisco perché la Lega e Vannacci sposino questa causa, che
12: è anche Fratelli d'Italia.
14: Fratelli d'Italia con dei distinguo, devo dire, onestamente. Fratelli d'Italia la Meloni si è limitata a dire che non ci deve essere risarcimento del danno, ha enfatizzato lo stress di Ruggero, ecco,
12: Pena spropositata a Ruggero.
14: Ecco, ha parlato di una pena spropositata. Obiettivamente la pena con delle scelte processuali diverse potrà essere contenuta, ecco, questo sicuramente possiamo anche dirlo. Obiettivamente ha ragione il consigliere Celli, che la pena che è stata data è la minima, perché sono state fatte delle scelte processuali precise. Se fosse scelto il giudizio abbreviato, probabilmente avevamo una pena più bassa, ecco,
12: oppure sul vizio parziale di mente.
14: Nessuno, ecco, perché, come ripeto, faccio poco, nella mia esperienza gli omicidi non ne ho fatti, ma ecco, obiettivamente oggi stiamo invocando la grazia, per invocare la grazia ci vuole almeno un pentimento, che manca completamente nelle carte di questo processo.
12: Direi, oppure invocare il vizio parziale di mente, no? il famoso raptus, che obiettivamente potrebbe prendere chiunque noi. Alessandro Trocino, lo chiedo anche a te, come giornalista, come attento osservatore delle questioni di giustizia. Abbiamo visto il video, insomma, la questione della legittima difesa mi sembra che c'entri ben poco col caso di Mario Ruggero, o mi sbaglio?
15: Ma non c'entra nulla, naturalmente è una battaglia totalmente politica, è evidente che diciamo, da un certo punto di vista, da una certa parte politica, è la classica battaglia sulla sicurezza che vale ogni secondo. Da un altro punto di vista ci stiamo avvicinando alle elezioni, quindi siamo entrati in campagna elettorale. Non so se vi ricordate, fino a 3 giorni fa si parlava della brutta figura del governo sulle preferenze sulla legge elettorale, adesso è sparito dall'agenda dei quotidiani e dei siti. Naturalmente sono dei diversivi, dei modi, da una parte per distogliere l'attenzione sui problemi veri del paese, e dall'altra per insistere sulle due uniche materie su cui la destra riesce in qualche modo a far presa sul paese, che sono la sicurezza e gli stranieri. In questo caso, per esempio, vorrei far notare la differenza col caso della rapina di Milano, del furto di Milano, di due cinesi che hanno ucciso a colpi di forbice un ladro. Si sono accorti, perché è suonato l'allarme, che c'era un ladro. Ecco, questi due cinesi, diciamo, sono in carcere, sono stati condannati a 17 anni, quindi di più rispetto a Ruggero. Non è andato a trovarli Salvini, non è andato Bignami, nessuno ha chiesto la grazia per loro. Come mai? Perché sono stranieri, quindi l'italiano di destra, arrabbiato e preoccupato per la sicurezza, si identifica con Ruggero, che è un signore borghese benestante che difende giustamente la sua proprietà e i suoi beni, e invece non fa fatica a identificarsi con due cinesi che difendevano i loro grappa e vinci che erano stati rubati da un ladro. Quindi è chiaramente un'operazione politica.
12: È un'operazione politica. Giustamente Fabio Lattanzi si domanda: ma perché una parte delle forze politiche cavalca questa faccenda di Ruggero, tragedia per lui, ed è una battaglia politica, dice Alessandro Trocino? Ma queste sono le due domande che stanno sotto questa puntata di Radio Carcere, ma andiamo per ordine. Infatti qua dicevamo, facciamo anche una piccola opera di verità, qua addirittura dalla pena spropositata, dalla sentenza ingiusta si è passati al ministro Nordio, che ha iniziato l'iter per la concessione della grazia a Mario Roggero, suscitando così l'irritazione del Quirinale, tanto che il presidente Mattarella l'ha convocato al Quirinale e ha diramato una nota molto stringata, ma insomma molto dura, dove abbiamo spiegato al ministro quali sono le prerogative del capo dello Stato in tema di grazia. Consigliere Celli, un'altra brutta figura che si poteva evitare, no?
13: Io sulla grazia in generale, quando c'entra il Presidente della Repubblica, e specialmente questo Presidente della Repubblica, che ha tante volte con tanta intelligenza, sagacia e acume liquidato tutte le questioni che gli si potevano in 4 o 5 parole, perché un grande pregio che io invidio veramente, lo so che l'invidia non è una cosa bella, al Presidente della Repubblica è che lui in 3 parole delimita il problema. Il Presidente della Repubblica ha già detto tutto, il potere di grazia spetta al Presidente, i presupposti in valido al Presidente, tutto quello che deve fare il Ministro, la Procura Generale, la Ministra di Sorveglianza è istruire, cioè fornire al Presidente della Repubblica gli elementi.
12: Su indicazione del Presidente, però, non è che lo fa da solo.
13: Sì, io però se il Ministro ha fatto una bella figura, una brutta figura, guardi, non spetta a me a dirlo, nemmeno mi interessa, lo posso dire nelle segrete stanze di camera mia parlando con mia moglie. Certo. Sinceramente non ritengo di dover dare un giudizio su quello che fa il ministro della giustizia in materia di grazia, tanto più che diciamo comunque credo di aver capito, recepito le indicazioni del Presidente della Repubblica, quindi io francamente sto con il Presidente della Repubblica sempre con lui.
12: Fabio Lattanzi, ma insomma questa istruttoria iniziata dal ministro Nordio sulla grazia sembra davvero, è sembrata a tutti quantomeno fuori luogo, no? Sulla grazia a Ruggero.
14: Sì. Io non sono così diplomatico come il consigliere Celli, bisogna sapere. Cioè, ovviamente è stata una bruttissima figura, soprattutto da un ministro ex magistrato, non è... è stato diciamo una mossa, è stato un agire scomposto, completamente scomposto.
12: Ha fatto la mossa, bravo.
14: Capito? Lì forse l'hanno mandato in avanti e poi hanno capito tutti che hanno capito nel partito di Fratelli d'Italia che si sbagliava e sono tornati indietro lasciandolo da solo. Vai avanti tu, che mi viene da ridere, tanto per intenderci.
12: Sì, è un po' un'opera da dilettanti tutto questo, però insomma è gente che ci governa,
14: il problema è che il ministro ultimamente diciamo fa delle scelte che spesso e volentieri non si capiscono. Quello che però si capisce è che qui la velocità dell'informazione, la velocità di prendere decisioni da parte di persone che probabilmente non hanno un mestiere tale da potergli fare prendere decisioni corrette, spesso e volentieri li porta nello sbagliare.
12: È un gioco troppo veloce, dici.
14: È un gioco troppo veloce, tant'è vero che noi...
12: Per loro.
14: Osserviamo passi in avanti, passi indietro, passi in avanti, passi indietro. Cioè, Nordio ha fatto il passo in avanti sbagliato, la Meloni non l'ha fatto. Cioè, la Meloni, come dicevamo prima,
12: ha rivendicato la paternità di quell'istanza.
14: Sì, di quell'istanza, sì, ma l'istanza di grazia della Meloni ha una logica. Io premetto che sono di tutt'altro credo politico e l'ho sempre detto, l'ho detto ovunque, per cui non difendo certo la Meloni. Però diciamo ecco. Chiedere la grazia per me può essere anche giustificato da parte di un cittadino e da parte di un politico, non da parte del ministro della giustizia, questo è fuori luogo.
12: Tant'è che Mattarella l'ha convocato a Quirinale, che insomma, non è che l'ha convocato per dirgli bravo, sei stato bravo. Alessandro Procino, volevi dire qualcosa? Ti sentivo sotto?
15: Sì, no, se io sono ancora meno diplomatico di voi, nel senso che secondo me non si è trattato di un errore da parte di Nordio. cioè trattata di una chiara forzatura istituzionale, cioè quello che si voleva era fare un attacco al Quirinale, dire che il Quirinale sostanzialmente sta proteggendo, non sta aiutando un povero cittadino che si è difeso, un modo per dargli la responsabilità, quindi non importava che non avesse la titolarità per iniziare l'istruttore della grazia, per iniziare la grazia, importava semplicemente quello di dire è il Quirinale che si sta fermando. Secondo me la grazia, qui vado un po' oltre, me lo consentirai nella mia qualifica di giornalista e non di giurista, la grazia è un istituto che andrebbe abolito, perché innanzitutto è un istituto credo che sia di origine monarchica, cioè appartiene a una forma che non è più la nostra, ma è un po' il cavallo di Troia dell'interferenza della politica dentro la giustizia. Io mi chiedo cosa sarebbe successo se al posto di Mattarella ci fosse stata Giorgia Meloni come presidente della Repubblica.
12: Bella domanda.
15: Basta vedere cosa è successo con Trump. Trump attraverso l'istituto della grazia ha graziato tutti i rivoltosi di Capitol Hill, quindi chiaramente se la grazia finisce in mano a un presidente che non è un presidente autorevole e imparziale, ma ne fa un uso politico, diventa un problema.
12: Questo diventa un problema. Trump si è spinto anche nel mondo oltre, si è spinto anche nel mondo del calcio con la sua interferenza. Vabbè, siamo ai cartoni animati. Poi vado veloce perché qua veramente questa piccola opera di verità è colma di bugie, purtroppo. Salvini, per evitare sempre la carcerazione a Roggero, si è offerto di candidare a Roggero, non si capisce bene per quale elezioni, però ecco, così, visto che non è che gli può evitare il carcere domani se non c'è nessuna elezione, comunque così è Celli. Ma è vero o no che tra l'interdizione dei pubblici uffici, che deriva dall'entità della pena inflitta a Roggero, e la legge Severino, Roggero non può essere eletto da nessuna parte?
13: Io temo proprio che sia così, certo, e non ho studiato la faccenda perché non sembra più una sparata, questo lo posso dire, mi sembra davvero una sparata fatta tutta in chiave elettorale. Se qualcuno che può candidare Roggero, dopo poi c'è chi deve vedere.
12: Aspetti che la sentiamo male, consigliere.
13: Un attimo, scusate che provo a spostare.
12: Prego, prego.
13: Sono in movimento e quindi...
12: Lo so, anzi scusi.
13: Per me è un piacere parlare con voi. Mi sentite bene?
12: Oh, ecco, perfetto, così va bene.
13: Oh, bene, bene. Allora, no, dicevo, poi c'è qualcuno che verificherà se Roggero è candidabile oppure no. Io temo proprio di no. Io sono più preoccupato dei messaggi che vengono lanciati invece all'opinione pubblica, al paese in generale.
12: Esatto.
13: Io, Sandro Trocino, che stimo molto, dico che la grazia è quella che restituisce, che permette di inserire, non so, una stilla di umanità nell'esecuzione della pena. Mi rendo conto che molto dipende da chi è che ha il potere di grazia, però... Cioè, fammi capisce come si dice, non è che perché siccome Trump ha graziato quelli di Capitol Hill dobbiamo abolire la grazia, non è che siccome Roggero ha preso la pistola per sparare ai due rapinatori noi dobbiamo dire che le armi non si possono più portare e non si possono più tenere, ci vogliono dei limiti ovviamente, cioè, non è che la patologia dell'esercizio di un potere rende quel potere sbagliato. Se la Meloni fosse stata Presidente della Repubblica, avesse graziato Roggero, se ne sarebbe assunta la responsabilità. Io capisco che in un sistema anche che è molto dominato dalla politica questo sia un rischio. Del resto la battaglia democratica delle persone, dei diritti, delle idee passa anche da queste cose qui.
12: Non
13: per
12: c'è
13: fortuna
12: dubbio.
13: C'è la libera stampa, per fortuna ci sono i pensatori, per fortuna ci sono ancora le elezioni, insomma, ecco.
12: Sì, sì, libera stampa che poi vedremo è anche libera di scrivere un sacco di stupidaggine. Fabio Lattanzi,
13: appunto.
12: Ma adesso allora ci arriviamo, consigliere.
13: Come ci sono dei giornali che scrivono delle stupidaggini, allora aboliamo la libertà.
12: No, bisogna correggere, certo, il tiro. Fabio Lattanzi, come dicevamo, Salvini poi per evitare la carcerazione a Roggero si è offerto di candidarlo non so a quale elezioni, ma insomma mi sembra incandidabile Roggero, no? Tra interdizione e ecco, Severino.
14: Io do ragione a
12: forse Marco il Papa, forse il Papa.
14: Qui noi quello che forse non percepiamo è che certe uscite come quella della Grazia di Nordio, che ecco, può sembrare un errore marchiano, e l'uscita di Salvini sulla candidatura di Ruggero, sono solo delle puttade per prendere una posizione politica, che è quella, come diceva Trocino, e condivido pienamente, tant'è vero che si fece riferimento a Nicole Minetti, di mettere in difficoltà il Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda Salvini, io immagino che lui sappia che non è candidabile il Ruggero, però in questa maniera, tant'è vero che poi ha detto stiamo valutando se è candidabile, e per sposare appieno la causa che ha detto lo possiamo candidare. È un po' questa la posizione che secondo me sta assumendo la Lega, quella di sposare la causa di Ruggero. Però condivido la posizione del consigliere Celli. Ecco, io segnerei la differenza tra noi e gli Stati Uniti, dove ricordo che anche Biden ha graziato il figlio preventivamente. Io spero che l'Italia non possa mai essere accomunata agli Stati Uniti, e spero sempre che noi possiamo avere la fortuna di avere presidenti che non danno la grazia ai propri cari e ai propri amici, non trovo di intenderci.
12: Già, speriamo proprio di sì. Però ecco, Alessandro Trocino, guardando queste prime stupidaginette che sono state sparate, perché qui sembra che viga veramente la regola dell'apparenza e basta, non del contenuto politico, non della seria soluzione, qua sembra di stare veramente alla sagra della stupidaggine, o mi sbaglio? Quando invece si lavora un materiale importante, la sicurezza dei cittadini.
15: Sì, torno solo un attimo sulla questione della grazia, forse l'ho detto un po' troppo grossa, però sostanzialmente diciamo l'istituto della grazia ha senso se il presidente è imparziale, visto che stanno lavorando per creare le condizioni attraverso la legge elettorale e altri sistemi per far sì che il presidente poi venga eletto non in un equilibrio tra maggioranza e opposizione, ma solo dalla maggioranza, così diventa un po' pericoloso. Però diciamo, chiudiamo la parentesi. Detto questo, è ovvio che la grazia è un istituto anche che consente dei margini di umanità utili e necessari. No, invece sul resto mi sembra evidente che, appunto, come dicevamo, ci sono alcuni politici che fanno una battaglia contro la realtà. Quando si dice candido un incandidabile, stai dicendo una cosa che è chiaramente rivolta a un pubblico di persone che non sa nulla dal punto di vista giuridico, e quindi ti serve politicamente per
12: contro la realtà, ma basata sulla mera apparenza. Questo mi
15: sull'apparenza, certo, sull'apparenza. E questo è un problema anche per l'opposizione. Io in questi giorni ho scritto anche che mi è dispiaciuto il silenzio di Elly Schlein, perché se voi avete visto in questi giorni hanno parlato tutti i segretari di partito, tutti, di maggioranza e opposizione. E l'unica che non ha parlato è la segretaria del PD. Il PD ha reagito tardivamente con seconde linee, con Andrea Orlando e poi con altri, prima addirittura con un consigliere piemontese, il primo, per ore non c'è stata nessuna reazione. Allora mi sono chiesto perché. Io credo che sia perché tendenzialmente l'obiettivo era quello di non cadere nella trappola che è questa trappola dell'irrealtà. Per dirla con Ottiero Ottieri, cioè la trappola del parlare di nulla e finire dentro un'enorme polemica in cui il risultato sarebbe stata la destra che accusa la sinistra di buonismo o cose di questo tipo. Però credo che sia sbagliato comunque il silenzio, sia sbagliato la sottovalutazione, perché se l'obiettivo di Schlein era quello che sta ripetendo da settimane, se non da mesi, di parlare dei salari, della situazione drammatica del lavoro e degli italiani che fanno difficoltà di arrivare alla fine del mese, non c'è riuscita e non ci riesce neanche col silenzio. Quindi forse invece va affrontato il tema della sicurezza, va affrontato in un modo diverso rispetto a come lo affronta la destra.
12: In modo diverso e in modo alto, perché la richiesta di sicurezza dei cittadini va saputa tradurre in termini statistici, in termini alti, non bassi. Qui siamo davanti al quarto decreto di sicurezza che non ha affrontato e risolto nulla se non opprimere i diritti e le libertà delle persone libere e detenute. Ma un'ultima un'ultima fake news, come si usa dire. Prima il consigliere Celli giustamente parlava di libera stampa, ma qua assistiamo anche con l'occasione del caso Roggero alla libera stupidaggine. Infatti su diversi giornali si è letto e ripetuto che Roggero avrebbe subito in passato 6 o 7 rapine nella sua gioielleria. Notizie queste che sono rimbalzate anche sui social, purtroppo, che amplificano soprattutto le stupidaggini. Ora, siccome nelle sentenze di condanna si parla solo di una rapina, mi è venuto il dubbio e oggi pomeriggio ho chiamato il professor Stefano Marcolini, che difende Mario Roggero, per capire come stavano le cose in effetti. E il professor Marcolini mi ha detto, e ci sta ascoltando in questo momento, anzi lo saluto, mi ha detto che queste notizie non erano vere e che Roggero nel corso degli anni ha subito diversi tentativi di effrazione sia a casa che nella gioielleria, e che poi Roggero ha subito una violenta rapina nel maggio 2015, durante la quale è stato pestato a sangue, gli è stato rotto il setto nasale con una prognosi di 25 giorni e hanno anche minacciato una figlia che era lì presente, tanto che il perito nominato dalla Corte d'Assise di Asti ha concluso che Roggero era affetto da un disturbo post-traumatico da stress e francamente non si capisce perché avesse ancora la pistola. Caro Alessandro Trocino, torno a te. Certo che se anche i giornali scrivono cose non vere, poi amplificate dai social, è difficile farsi un'opinione, eh?
15: Purtroppo sì, temo anche che sia anche peggio, cioè che prima siano i social a scriverle e poi i giornali le riprendano senza verificarle. Per esempio, hai fatto questo esempio di Roggero, facciamo un esempio di Abderrahim Fakir, l'imprenditore Bravo. Marocchino morto al pilastro. In questi giorni, in queste ore sui social si parla di decine di precedenti per droga, e questi sono falsi, cioè sono stati presi un'altra persona con i suoi precedenti e li hanno attribuiti a Fakir, che sicuramente aveva qualche problema anche lui, aveva avuto qualche problema con la giustizia, ma non in quelle dimensioni che vengono dette. Quindi naturalmente la stampa ha un ruolo fondamentale, ma la stampa ormai è superata quantitativamente, se non qualitativamente, dai social, e quindi è difficile da controllare quel che si dice. Diciamo che dovrebbe crescere il livello culturale di informazione degli italiani, e mi sembra che non stiamo andando in questa direzione.
12: E appunto, mancano gli strumenti. Caro Fabio Lattanzi, tu sei un attento osservatore anche di questi aspetti. Qua abbiamo segnalato, abbiamo evidenziato una politica che si basa le sue scelte, le sue esternazioni sull'apparenza. Vediamo una stampa che, insomma, addirittura, come dice Alessandro Trocino, potrebbe anche copiare le false notizie dai social. Ma qua siamo una specie di in preda a una specie di psicosi di massa collettiva, mi sbaglio?
16: Sì, ma io penso, ecco, non voglio essere sempre buonista, io penso
12: che poi non lo sei per niente,
16: ecco, io penso che obiettivamente il problema sia sempre lo stesso, cioè il correre, la velocità, il dare la notizia per primi, il seguire, e per cui poi che cosa si fa? Non si verifica. Non è, il problema è che spesso e volentieri il giornalista, io assisto l'ANSA, per cui di diffamazione ne faccio tante, di notizie sbagliate ne ho viste tante, e spesso e volentieri non si ha il tempo per verificare la notizia, per cui una notizia viene pubblicata sul social, magari viene ripresa da una fonte giornalistica, e a quel punto diventa per tutti una notizia verificata, e questo porta poi a diffondere notizie false. Questa
12: sì, perché cristallizza la falsità, no?
16: Non ci riusciamo a fermare, non riusciamo a pensare, non riusciamo a verificare.
12: Consigliere Celli, che ne pensa anche di questa situazione? Vediamo una politica che cavalca delle tematiche senza contenuto, anche errate, un'informazione che veicola notizie non vere.
17: Guardi, l'ho già detto prima e non posso che ripetere quello che ho detto. Ferma sempre la mia totale stima per la libera stampa, resta che qui c'è chi fa un uso e un abuso di questa libertà, ma c'è di più, questa insicurezza è solo percepita, perché se uno guarda le statistiche che chiamava lei, il numero di omicidi in Italia negli ultimi 30 anni è crollato e di reati è sempre in calo, e la risposta dei numerosissimi decreti di sicurezza, a mio parere, serve solo ed esclusivamente a coprire l'inadeguatezza della risposta politica. Noi ci riempiamo la bocca con i decreti sicurezza, con il carcere per i minorenni, con il carcere aggravato per le stupefacenti nonostante la modica quantità, ma poi questa insicurezza è sempre insicurezza percepita è sempre maggiore. Bisognerebbe mettersi d'accordo, perché questo governo è in carica da 3 anni e mezzo, insomma non da 3 giorni, non da 3 mesi. Quello che mi stupisce è che qualcuno lo dice veramente, ma pochi facciano notare che non ci sono più alibi, evidentemente, perché se la politica securitaria se vogliamo avere una dimostrazione del fatto che le politiche securitarie non funzionano, non c'è bisogno neanche di fare ricorso alle statistiche, basta far ricorso all'azione di governo, perché se tu continui ad aggravare le pene, a inserire nuovi reati, a restringere i diritti, a aumentare le zone rosse, a aumentare le penalizzazioni, ammetti tu stesso che quello che hai fatto fino adesso non funziona, ma forse non funziona perché non è quello lo strumento.
12: Dopodiché, come non ha funzionato la legge riformata dalla Lega sulla legittima difesa, se è per questo.
17: Come,
12: ma questo, questo è il tema,
17: come
12: però.
17: Diceva Cordiere, come diceva Cordero, le norme sono arnesi applicati e delicati, più da chirurghi che da barbieri, e quindi chi si appresta a organizzarle dovrebbe tenere conto di questa delicatezza e quantomeno imparare a scrivere prima di cambiare le norme.
12: Direi, ricordiamo il grande professor Franco Cordero, ordinario procedura penale all'Università La Sapienza di Roma, però questo è anche il tema che ha posto il consigliere Celli, è centrale, cioè una sicurezza percepita, una realtà poi dei fatti che tanta criminalità non la intercetta, anzi i reati sembrano essere in calo. Come si esce da questa schizofrenia, Fabio Lattanzi?
16: Vedi, Riccardo, allora obiettivamente, a parte le statistiche, gli omicidi saranno in calo, però obiettivamente noi per esempio a Milano non percepiamo, io quando vado a Milano vivo una situazione di insicurezza.
12: Succede di tutto a Milano.
16: Per questo. Quello che condivido che obiettivamente il governo non la sa affrontare, cioè e non è il governo di destra, questo è ormai che il legislatore, il governo affrontino il problema con la legislazione emergenziale che non porta a nulla, questo è un dato di fatto, si fa tanto per quanto riguarda l'insicurezza, si fa per i femminicidi, ma non raggiungiamo assolutamente nessun risultato. A mio avviso qui apriamo un'altra porta che però veramente ci porta a vedere cose che sono difficili da affrontare. Cioè il governo non affronta ciò che è difficile da affrontare. E che cosa è difficile da affrontare? La giustizia italiana. La giustizia italiana purtroppo non ha risposte tardive, ha risposte non sempre efficaci, tanto da portare poi a non attuare quella finalità di prevenzione generale e speciale, cioè non fa più paura a nessuno la giustizia italiana. Io mi ricordo che il consigliere Tescaroli mi lesse una intercettazione di criminalità rumena in cui descrivevano l'Italia come il Magic Circus, dove si poteva venire e delinquere molto più facilmente che in Romania.
12: E restare impuniti.
16: Beh, stare impuniti no, ma magari scontare pene minori, avere un trattamento diverso dallo Stato rumeno. E questa è un po' la percezione, cioè il criminale non ha paura della nostra giustizia, e questo che cosa determina poi? Che prolifica la criminalità bassa, magari gli omicidi vengono meno, ma rapine e aggressioni esplodono, abbiamo borseggiatori in tutte le metro senza che nessuno faccia niente, ma sappiamo benissimo.
12: Alle stazioni poi, vabbè.
16: Questo.
12: Quindi tu dici, questa Fabio Lattanzi, che sostieni che questa insicurezza percepita dei cittadini derivi da una giustizia penale che dà risposte lente e inefficaci?
16: Questo è il percepito, ma non è percepito da noi, è percepito dal criminale. Cioè, se il criminale non ha paura della giustizia, abbiamo un problema.
12: Così è Stefano Celli, se il criminale ha un problema, non ha paura della nostra giustizia, abbiamo o no un problema?
17: Sì, ce l'abbiamo, decisamente sì. Però io penso che al di là della gravità
13: delle pene inflitte.
12: Aspetti, la sentiamo di nuovo lontana, consigliere.
13: Aspetti un attimo, allora
12: prego, prego.
13: Mi rimetto dove ero prima.
12: Sì. Ecco, è caduta la linea, niente. Adesso riprendiamo la. Alessandro Trocino, lo chiedo anche a te, mentre ci ricolleghiamo con il consigliere Celli. Fabio Lattanzi sostiene che una giustizia che non fa paura a un criminale non è una giustizia efficace, efficiente. Tu che ne pensi?
13: Sì, è
12: condividi
13: vero,
12: la
13: però
12: sua visione o no?
13: È vero, però diciamo che non credo che sia un solo questa questione, diciamo, abbiamo detto è un problema di percezione, la percezione non va sottovalutata. Dicevamo prima degli omicidi e diciamo che Milano esplode, io vivo a Milano e Milano non esplode di insicurezza, vado serenamente dove voglio senza problemi. Ho visto l'altro prima per partecipare alla trasmissione, ho fatto una ricerca su internet, ho trovato le statistiche Istat e le rapine negli ultimi 30 anni sono dimezzate, quindi diciamo la realtà è che non c'è insicurezza. La percezione però viene creata ad arte da certe televisioni, certi giornali, da certi social, da certa politica, e quindi va contrastata, naturalmente non negando il problema, perché anche se ci sono 10 omicidi invece di 30 sono comunque gravi lo stesso 10 omicidi, però dicevamo giustamente ci sono i borseggiatori nelle metropolitane, ma questo è un compito delle forze di polizia innanzitutto, evidentemente non c'è abbastanza prevenzione, non c'è una capacità di intervenire,
12: maggiore controllo sul territorio, magari
13: il controllo sul territorio, invece si preferisce fare sempre cose simboliche, tipo mandiamo l'esercito, mandiamo i carri armati. A Milano ci sono in stazione, c'è cioè tipo un carro armato, ma
12: eppure qui a Roma la stazione Termini a 100 metri da
13: non serve chiaramente a niente. È di ieri la notizia data di tutti questi blitz in Italia per sgominare le baby gang. Sono tutte operazioni mediatiche che servono semplicemente per scopi politici, e invece bisogna intervenire laddove questo senso di insicurezza è percepito davvero, bisogna intervenire. Certo, nel momento l'obiezione che si fa sempre, poi i magistrati vi liberano. Però qui poi il discorso si complica perché, come sappiamo, la criminalità spesso è un problema di società, quindi bisogna intervenire sulla società, sulle diseguaglianze, sulla povertà, sull'emarginazione, sulla mancata integrazione, sono tutte questioni grosse, complicate, difficili da affrontare e anche difficili da spiegare ai cittadini, ma questo poi è quello che fa la differenza.
12: Direi che Stefano Celli, scusi, è caduta la linea.
13: Era caduta la linea.
12: Ecco, dicevamo una giustizia che non fa paura a un criminale è un problema.
17: È un problema, è vero, è un problema sicuramente. Però secondo me il problema si risolve in questo modo. Allora, innanzitutto i magistrati applicano la legge, le restrizioni all'applicazione della custodia cautelare che ci sono state negli ultimi anni rendono molto più complicata l'applicazione della custodia cautelare anche in casi dove prima era pacifica. E questo noi non è che possiamo dire siccome i giudici, i delinquenti non si impauriscono, violiamo la legge consapevolmente, no, certo, e applichiamo la custodia dove non la possiamo applicare. Quindi questo è un problema che deve stabilire il legislatore, sicuramente è un problema di prevenzione, però io dico due cose, una risposta anche, una risposta celere e processi in tempi ragionevoli sono un ottimo, soprattutto per i delinquenti, perché se il delinquente tra
12: aspetti, consigliere, la sentiamo di nuovo male. Ripeta, se il delinquente
17: saprà che la sua sentenza passerà in giudicato fra 3, 4, 5, 6 anni, fra 5, 6 anni chissà dove sarò, ci penserò.
12: Se so 3, 4, 5 mesi cambia.
17: E cambia molto. E allora quali sono le cose? Innanzitutto, cosa che la magistratura associata chiede da quando io stavo all'asilo e forse anche prima, una seria depenalizzazione, ma qui si va in senso esattamente opposto, perché se io mi devo occupare anche del bagnante che pianta il suo ombrellone nella spiaggia libera e lo lascia la notte, e per questa cosa qui devo fare un decreto penale, che è un processo che ha le stesse regole dell'omicidio della Corte d'Assise, lei capisce che per uno non succede niente, ma siccome sono migliaia si perde un sacco di tempo. Secondo, un processo più snello che rispetti le garanzie, ma non i garantismi, cioè ci sono un sacco di adempimenti che sono assolutamente inutili, servono solo a perdere del tempo. dispersi soprattutto gli strumenti. E guardi, qui siamo nella piena attualità, perché sì, alla Camera, al Senato non mi ricordo più, è in conversione il decreto legge giustizia, che fra gli altri individua, oltre a stabilizzare e a rendere definitive l'inserimento nel sistema degli addetti all'ufficio per il processo, stabilisce anche che devono essere di supporto alla giurisdizione. In Francia, in Germania, negli altri paesi d'Europa ci sono queste figure, e non è che lo dico io, i fatti dimostrano che la presenza di questi ragazzi ha permesso di abbattere l'arretrato, di ridurre il tempo di durata dei processi, sia nel civile che nel penale. Ora, questa cosa qui bisogna che ce la mettiamo in testa. Io devo lavorare da solo, rendo 10. Se c'è un pool che io coordino e che mi aiuta a lavorare, io rendo non 20, ma 30, 40, 50. Esatto.
12: Tant'è vero che i suoi colleghi della sorveglianza si lamentano perché, dice, dopo l'investimento dell'ufficio del processo sono aumentate le sentenze passate in giudicato e noi della sorveglianza non sappiamo come gestirli. Esatto, questo.
17: Ed è così. Però il Ministero, che pure ha riconosciuto che ha stabilizzato gli addetti, ha stabilizzato l'ufficio per il processo, però ha utilizzato le capacità assunzionali dei cancellieri, cioè quelli erano i posti che ha utilizzato, le risorse che ha utilizzato erano destinate

0: davvero ragionevoli, qui il governo sembra non riesca o non voglia farlo. Però ci mancano ancora sei minuti, purtroppo. Non possiamo, parlando del caso Ruggero, non possiamo evitare di parlare del DDL Ruggero. L'onorevole Borghi della Lega ha presentato il DDL Ruggero, che mira a modificare l'articolo 52 del codice penale sulla disciplina della legittima difesa, che proprio la Lega aveva contribuito a modificare nel 2019. Quindi fanno un DDL per modificare una legge che hanno voluto loro. Scrive Borghi nella relazione al testo, ai due articoletti, dove sostanzialmente c'è scritto per far come te pare. Ecco, insomma, la modifica proposta mira a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'ordinamento, assicurando che chi sia costretto a difendere se stesso o i propri cari da un'aggressione armata nelle circostanze rigorosamente stabilite dalla legge non debba successivamente affrontare un giudizio penale fondato sulla ricostruzione ex post di valutazioni che nella drammaticità del momento risultano umanamente impossibili. Come dire, dopo il giudice non può valutare l'attualità del pericolo, la proporzionalità e adeguatezza della reazione. Insomma, Fabio Lattanzi, di questa Francesco Petrelli, che tu conosci bene, oggi ha detto che questa riforma proposta dalla Lega è un indiscriminato invito alla vendetta. Tu che ne pensi?
1: Io, al contrario di Francesco Petrelli, non ne parlo neanche di questa riforma. Non penso che questa riforma abbia diritto di essere commentata. Invece, ecco, due parole. Prego. Su quello che diceva prima il consigliere Celli. Veramente dobbiamo velocizzare la risposta. Pure prima parlavamo dei borseggiatori. Se un borseggiatore sa che va in carcere in tempi rapidi, si astiene dal borseggiare. Ci sono tante le riforme che si possono fare. Si può introdurre una sentenza di primo grado esecutiva per determinati processi, laddove c'è una
0: esecutiva
1: prova
0: ma non definitiva, certo.
1: Certo, però è lì che dobbiamo lavorare e non dobbiamo perdere tempo a commentare Borghi, onestamente, perché veramente è un insulto questo, perdere tempo per commentare una legge che non ha un senso.
0: È una legge che non ha un senso, consigliere Celli?
2: Sì. No, non hanno nessun senso. Io sono assolutamente della linea dell'avvocato Lattanzi. Non so se ci stiamo facendo troppi complimenti.
0: È un po' troppo.
2: No, io sono assolutamente di questa linea qui. Però aggiungo solo una cosa. Secondo me la proposta di legge Borghi è molto verosimilmente la stessa cosa della grazia che è istruita da Nordio prima della richiesta. Mi sembra che fosse Trocino che la leggeva in questo modo, cioè un modo per premere sul Presidente della Repubblica. Qui invece è un modo per premere sull'elettorato, cioè dire all'elettorato: se votate noi vi facciamo questa cosa qui. Poi, siccome l'elettore ha la memoria del pesce rosso, non si ricorderà che c'è questa promessa, così come i poveri hanno votato per il partito che ha detto che avrebbe abolito il reddito di cittadinanza. Questo è uno dei tanti paradossi della democrazia con cui dobbiamo fare i conti. Però se vogliamo fare una lettura, io qui mi svesto i panni del giurista e prendo i panni del cittadino, io credo che questa sia la tipica mossa elettorale per dire a cittadini, polizia, carabinieri, passanti, eccetera, eccetera: guardate che noi vogliamo mettere in galera i cattivi e voi gli potete sparare, e quindi votate noi. Poi se non si fa, tutti si scordano.
0: Si scorderanno.
2: Ed è una cosa molto triste questa.
0: È triste per il nostro futuro.
2: Perché determina un mutamento culturale che è già in atto e che viene sempre stimolato, come tutti i mutamenti culturali. Non è che la mattina un popolo è democratico e una settimana dopo è reazionario oppure rivoluzionario. Cioè sono piccole cose che si spostano piano piano. E io oggi sentivo la più bella trasmissione della radio, a parte Radio Carcere, che tutta la città ne parla, in cui c'erano un sacco di messaggi a proposito della morte del signore egiziano di Fakir
0: di Bologna,
2: sì, che dicevano: e perché però non parli di tutti gli extracomunitari che fanno scippi e borseggi? E il conduttore diceva: ma cosa c'entra? Che cosa c'entra? Però è indicativa questa cosa, no? È indicativa che le persone rispondano, così come per Ruggero rispondono: sì, va bene, però il risarcimento. Ma però il risarcimento? Ma i figli, la moglie, eccetera, di questa persona uccisa ingiustamente, avranno diritto? Tra l'altro i risarcimenti sono

0: minimali, insomma. Io non so se l'avvocato Lattanzi, anche se fa pochi omicidi, però si intende per i risarcimenti, sono risarcimenti che vanno dai 10 ai 60 mila euro al massimo, che sinceramente per una morte sono cifre irrisorie, quindi evidentemente sì, anche quelle hanno tenuto conto della situazione generale. Cioè,
1: Fabio Lattanzi, ti ha girato la parola lo stesso consigliere Celli sul risarcimento dei rapitori uccisi, che è un altro tema sensibile, perché molti anche nel centrodestra adesso hanno corretto il tiro e dicono sì, vabbè, non è stata legittima difesa, però il risarcimento no, lo dicono anche nel centrosinistra.
2: Io su questo, Riccardo, devo essere onesto, non ho un'idea precisa sul risarcimento, ovviamente a chi in qualche maniera determina l'evento, però ecco, non sono né per il sì né per il no. Chiudo però ecco con una notazione: ecco, noi abbiamo da una parte una destra che è becera, soprattutto nel settore Lega, dall'altra parte una sinistra inesistente, perché la verità, l'ha detta prima Trocino, è questa. È lì che noi poi abbiamo, ecco, purtroppo scadiamo nella propaganda elettorale becera, quella di dire chi ha paura voti noi, ma dall'altra parte non c'è una proposta.
1: Dall'altra parte non c'è nessuno, e anzi verrebbe da pensare che se ci fosse un leader, uno nel centro-sinistra, dopo soprattutto dal referendum sulla separazione delle carriere, forse il governo sarebbe già accaduto. Lo tengono in piedi esattamente loro. Ma insomma, in conclusione, ditemi una cosa: ma però questa vicenda Roggero, al di là di tutte le bugie, le imprecisazioni della politica, l'informazione, però quali indicazioni possiamo trarre da questo caso Roggero? Perché qualcosa dobbiamo imparare. Volando alto sempre, Alessandro Trocino.
3: Cogli impreparato volando alto.
1: Dici basta evitare quello che fanno gli altri.
3: No, non è facile. Cioè, quello che bisogna imparare è, più che altro, bisogna preoccuparsi di quello che sta succedendo politicamente, perché se questo è l'inizio di una campagna elettorale a un anno di distanza,
1: pensa alla fine.
3: Mese, ho paura di capire cosa succede. E per il resto, appunto, quello che dicevo prima, bisogna imparare che non si possono aggirare i problemi, non si può far finta di niente, fischiettare. Se ti candidi a governare il paese, ti candidi a governare anche quella parte del paese che ha torto a ragione, è preoccupata o non condivide il comportamento di Roggero, ma in qualche modo lo giustifica sulla base di un'impressione che può essere giusta o sbagliata. Ti devi preoccupare anche di questo.
1: Roggero, che può essere in tutto questo anche colpevole, nessuno, non no, bisogna aver paura.
3: Lo è di sicuro.
1: Insomma,
3: me,
1: no? sembra diciamo che stiamo parlando.
3: C'è una via di mezzo tra far finta di niente e fare una proposta di legge come quella di Borghi, che poi Borghi è noto a proposito di sparate, ne ha fatte decine, era quello che voleva uscire dall'euro, dall'Europa, è un famoso giurista laureato in economia, quindi diciamo, ovviamente scrive delle cose che sono chiaramente delle finzioni, ben sapendo che non saranno appoggiate da Forza Italia, ma probabilmente neanche da Fratelli d'Italia, quindi servono semplicemente come posizionamento politico. E però il posizionamento politico del PD qual è? Dov'è?
1: E torniamo a bomba, esatto, è questo il punto. Fabio Lattanzi, quali indicazioni dobbiamo e possiamo trarre dal caso Roggero?
2: Io mi associo, come si suol dire, a quello che ha detto Trocino. Non insegna niente, non impariamo niente, ci dobbiamo preoccupare.
1: Ci dobbiamo preoccupare, come diceva Pannella, non ti preoccupare, ti devi occupare. Consigliere Stefano Celli, quale insegnamento ci...
0: Fare insegnamento da Roggero? L'insegnamento è che con pazienza, tenacia e ostinata ragionevolezza bisogna andare dal barbiere, dal parrucchiere, dal fruttivendolo, dal pescivendolo, dagli amici al calcetto, quando si gioca a pallavolo, quando si fanno le chiacchiere durante il corso, quando si incontrano le persone in treno come ci sono io adesso, e spiegare come stanno le cose, almeno da un punto di vista tecnico. Poi, e questo diciamo che è compito nostro, degli avvocati e dei giornalisti. Vi becco tutti e tre e siete fregati tutti e due.
1: È l'unica
0: speranza che ci può essere. Noi l'abbiamo visto col referendum in cui ci siamo comportati così, e scusate se lo dico, abbiamo stravinto.
1: Direi proprio di
0: io non avevo mai avuto dubbi su questo.
1: Grazie al consigliere Stefano Celli, pubblico ministero a Rimini e vice segretario dell'ANM, grazie a Fabio Lattanzi, avvocato penalista, grazie a Alessandro Trocino, giornalista del Corriere della Sera, dove cura la newsletter Il Punto, leggetela. Grazie, grazie davvero a tutti voi, vado di corsa che abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Un grazie di cuore al grande Carmine Corvino, e lui sa perché. E ora, prima di lasciarci, ecco i nostri recapiti, come entrare in contatto con noi di Radio Carcere, anche come poterci criticare. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, scrivete, scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella solo affollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
4: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
5: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
6: .22 a Radio Radicale, dopo Radio Carcere a cura di Riccardo Arena andiamo ad ascoltare la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale non violento, transnazionale e traspartito, il partito di Marco Pannella, e come tutti i martedì sera vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it, dove troverete le ultime iniziative, novità e battaglie in corso. Invito ad andare anche sui social, la pagina di Facebook del Partito Radicale. Questa sera parleremo di vari temi, parleremo dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, di Medio Oriente, di guerra in Ucraina e della situazione politica in quel paese, parleremo anche di migranti minori non accompagnati. Quindi gli argomenti sono tanti, prima di lasciare la parola agli ospiti, vi invito di nuovo ad andare sulla homepage partitoradicale.it, cliccare sul banner iscriviti ora e troverete tutte le modalità per l'iscrizione all'anno 2026. Non mi resta che salutarvi e augurarvi buon ascolto da Diego Sabatinelli. E abbiamo in collegamento Primo Mastrantonio. Buonasera Primo.
8: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, ovviamente.
7: Allora Primo, sto facendo una serie di collegamenti per parlare, nelle scorse settimane e oggi con te, per parlare dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, che è un'intuizione di Marco Pannella e sembra non solo attualissima ma una necessità impellente. Ecco, io vorrei che ripercorressimo anche un po' la storia di questa intuizione di Marco, perché a un certo punto si è pensato a questa soluzione rispetto a quella che ormai appare un po' a tutti deficitaria come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e poi parliamo del resto della politica internazionale. Intanto cominciamo, certo, con l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie.
8: Allora, diciamo che già negli anni Ottanta, se per fare un po' di memoria, il Partito Radicale si trasformò in partito transnazionale transpartito, se molti lo ricordano, e ci fu anche un congresso fatto a Budapest in cui il partito non si candidava come tale alle elezioni, proprio per assumere questa connotazione di transnazionale, insomma, quindi al di là di quelli che erano le singole nazioni. E perché? Perché da lì c'era appunto l'intuizione di una nuova organizzazione, non soltanto quella del partito ovviamente, ma delle nazioni in nazioni democratiche, perché l'ONU ormai è circa 192 membri e si è trasformato sostanzialmente in un agglomerato dove le democrazie sono diciamo, si contano a decine, mentre a centinaia quelle che sono le non democrazie. Non c'è bisogno di essere l'Iran o la Russia o la Cina o il Nord Corea, evidentemente, che quelle sono classificate come dittature, ma altre quelle dove c'è una finta democrazia sostanzialmente. Pensiamo a Cuba, tanto per farne una che è all'ordine del giorno, diciamo, come problema. Cuba, dopo la rivoluzione degli anni 60, con Castro, il regime castrista si è insediato, sì, ci sono le elezioni, tutto quello che vi pare, ma una vera e propria democrazia non c'è. Questo lo possiamo estendere ad altri paesi dell'Asia, ci sono alcuni con, tra virgolette, democrazie militari, tipo il Pakistan o altre, Myanmar, insomma, che sono formalmente, se diciamo, sono formalmente democratiche, dove ci sono le elezioni, ma sostanzialmente sono elezioni farsa, cioè non è la singola elezione, l'elezione che determina lo stato di democrazia. Anche in Russia ci sono le elezioni, insomma, sono elezioni convogliate, insomma, no? Sono elezioni guidate, per cui formalmente dice, ma noi abbiamo fatto le elezioni. Certo, se non c'è il contraddittorio, se non c'è la libertà di stampa, se non c'è la libertà di manifestare, queste democrazie non ci sono. Guardiamo all'Occidente, l'Occidente la libertà di manifestare c'è, in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti, anche in Canada, anche in Australia, in Nuova Zelanda, in Giappone, in Sud Corea, sono appunto quelle democrazie cosiddette occidentali, tra virgolette, perché il Giappone non è in Occidente, è in Oriente, ma dove c'è, diciamo, la possibilità di manifestare e di non essere presi e messi in carcere. Tanto per dire, questo è un elemento di classificazione delle democrazie, no? Poi ci sono una serie di varietà di situazioni, insomma, più o meno spinte verso la dittatura o meno. E allora qui l'esigenza già dagli anni 80 di costituire un nuovo organismo mondiale, che è quello appunto un'ONU delle democrazie, chiamiamolo così, in cui l'elemento centrale è essere democratici, non essere quindi finti democratici con finte elezioni, con l'impossibilità di manifestare, a meno che non siano quelle di partito che sta al governo, cioè, l'esempio classico della Russia, della Cina, Nord Corea, no, dell'Iran, dove ti sparano, a gennaio sono morte tra 40 e 50 mila persone, dei manifestanti, insomma, formalmente anche lì si tengono le elezioni, e guarda caso c'è, cioè, tutta una linea occidentale, anche filo iraniana, insomma, c'era ai funerali del Khamenei c'erano esponenti di primo piano della cosiddetta flottiglia, insomma, vuol dire, siamo proprio fuori da qualsiasi considerazione attinente a uno stato democratico. E quindi qui la necessità, e quindi qui la promozione in questo senso, soltanto che di questa necessità di fare organizzazione delle democrazie, gli stati nicchiano, non sono particolarmente d'accordo, ma tanto, voglio dire, si potrebbe cominciare a fare, si potrebbe cominciare a organizzare questa struttura, però bisogna convincere gli stati, magari iniziando da pochi, da un gruppetto.
7: Sono state fatte tante battaglie, io penso a quella sul Tribunale Penale Internazionale, in cui poi comunque nell'ONU l'organizzazione del Partito Radicale è stata efficace per creare e costruire questo tribunale anche insieme agli stati. Mi sembra che la degenerazione si sia accelerata nell'ultimo decennio, se non negli ultimi 5 anni, non so se questa è la tua sensazione anche.
8: Sì, parliamo anche di ventennio, se vuoi, o di trentennio, okay. Perché facciamo un esempio, così almeno anche attuale, no? Così diamo il senso a quello che stiamo dicendo, insomma, concretamente, no? No? Parliamo del Libano. No? Sì. Attualmente c'è una situazione conflittuale tra un'organizzazione terroristica di spacciatori di droga che si chiama Hezbollah, che ha costruito uno stato nello stato libanese, specialmente diciamo nel sud del Libano, che è anche rappresentato, cosa strana, all'interno del governo libanese, e per intervenire in una situazione di forte, diciamo, di guerra civile, stiamo parlando degli anni 75, 1975, quando l'afflusso di palestinesi dalla Giordania, con tutte le milizie, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, si installò nel Libano, costituendo anche lì un tentativo di costituzione di uno Stato nello Stato. Ci fu una guerra civile terribile lì, diciamo, nel Libano. Cosa fa nel corso del tempo l'ONU? Fa una delibera in cui dice che nel Libano, questo è del 2004, dopo che nel 2000 Israele se n'era andato, perché Israele aveva mantenuto un'occupazione, diciamo, di quella parte meridionale. Nel 2000 se ne va, ma l'occupazione perché? Perché appunto l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, insomma, all'epoca, da lì fatto lo Stato nello Stato, attaccava continuamente Israele. E quindi ci fu una risposta, una occupazione parziale, diciamo, di una parte del Libano. Dopodiché Israele se n'è andato nel 2000. Nel 2004 l'ONU dice che dichiara che nel Libano non ci devono essere milizie armate, ci deve essere soltanto l'esercito, diciamo, libanese, dello Stato libanese.
9: Sì, quindi esercito regolare. Regolare,
8: esattamente, l'esercito regolare, e che tutte quelle strutture che c'erano devono essere smantellate. Siamo nel 2004. Sì. Nel 2007 addirittura l'ONU promuove una presenza di truppe internazionali, di cui fa parte anche l'Italia. Questa struttura si chiama UNIFIL, e di cui appunto, ripeto, fa parte anche l'Italia, ma insieme ad altre nazioni, proprio per controllare ed eseguire i deliberati dell'ONU. Soltanto che la risoluzione dell'ONU era una risoluzione che impediva di fatto a questo contingente ONU di controllare gli insediamenti. Cioè, faccio un esempio così ci capiamo: era proibito accedere alle case private, è tuttora proibito accedere alle proprietà private. Allora, come fai a verificare se in quell'abitazione privata non esiste un comando, un deposito di armi, o su un terreno non inizi a scavare tunnel che poi sono stati trovati ultimamente, come ben sappiamo, e diciamo di fatto, diciamo, questo contingente girava per le strade, ma la concretizzazione dell'attività, che era quella il fine, che è quella di controllare che non si installassero, anzi che si ubbidisse al deliberato di 3 anni prima dell'ONU, sempre 2004, per evitare l'installazione di strutture militari e per consentire appunto una pacificazione dell'area. Il problema è che l'ONU aveva messo una serie di, diciamo, di vincoli all'attività dell'UNIFIL, di questo contingente, per cui questo UNIFIL, a parte i costi, che paghiamo anche noi altri, è risultato totalmente inutile, ed è inutile mantenere loro. A fine anno dovrebbe cessare questa, diciamo, questa attività dell'UNIFIL. Meno male, se vogliamo rinnovarla, dobbiamo dare dei poteri consistenti all'UNIFIL, al contingente, altrimenti dichiariamo la inutilità di una risoluzione dell'ONU, e quindi anche dell'ONU stessa, quella del 2004 e quella del 2007. Ho fatto un esempio per rendere chiaro. Ora le truppe di nuovo israeliane sono entrate, perché ricordiamo sempre che l'8 ottobre 2023, il giorno dopo del 7 ottobre dell'attacco di Hamas ai kibbutz, alle fattorie agricole israeliane e ai partecipanti al nuovo festival, bene, il giorno dopo Hezbollah ha cominciato a bombardare Israele, la parte nord di Israele. Questo lo ricordano in pochissimi. Ha cominciato a bombardare quella parte, per cui ci fu una evacuazione di circa 60.000 coloni che abbandonarono i terreni, abbandonarono le case ed emigrarono al centro di Israele per non essere soggetti a bombardamenti di Hezbollah, abbandonando quindi anche le culture che andarono male, perché poi le culture vanno coltivate, vanno innaffiate, cioè voglio dire c'è tutta un'attività agricola che molti potranno intuire che se tu l'abbandoni deperisce e non esiste più. Bene, si continua a... Attualmente ancora l'UNIFIL agisce tra virgolette, nel senso che è presente in questo momento di scontro fra Israele ed Hezbollah, con un governo libanese al cui all'interno c'è anche ci sono anche rappresentanze di Hezbollah, guarda caso, cioè di un'organizzazione terroristica, e che praticamente è inerme proprio perché c'è questo contrasto interno o diciamo dentro il governo libanese. E adesso si sta cercando una soluzione, ma se la soluzione passa attraverso una risoluzione dell'ONU che dice bisogna che ci sia un contingente ONU, beh, il contingente poi deve avere capacità operative, altrimenti diventa inutile e anche dispendioso dal punto di vista economico, perché queste operazioni hanno un loro costo, pure piuttosto consistente. Stiamo parlando di qualcosa come 4 miliardi di dollari, quindi voglio dire, insomma, c'è un aggravio di spese anche per gli stati che partecipano a questa attività. Questo per dire che cosa? Che l'ONU, così come è configurato, con le risoluzioni che approva o i documenti che approva, sono alla fine vanificati dall'inesistenza poi del contenuto delle risoluzioni stesse, o vanificate le varie risoluzioni prese d'atto, documenti che vengono elaborate dalle varie commissioni che finiscono sì in biblioteca all'ONU, lì si sta bene, poi andare all'ONU viene sempre bene, voglio dire, si sta a New York, voglio dire, c'è, se volete una notizia così spicciola, un'ottima enoteca, dove sono presenti tutti i vini del mondo, no? Insomma, voglio dire, insomma, se l'ONU deve funzionare, funziona, ma come elemento di compensazione, perché così era nato, no? Elemento di compensazione delle crisi e delle che si potevano verificare in giro per il mondo, quindi cercando di mettere insieme le persone, gli stati e quindi farli dialogare, e se è risultato a oggi come oggi, ma ormai da 20 anni, totalmente inutile. Quindi, però dobbiamo affrettarci, il problema è che non possiamo aspettare che deperisca completamente l'ONU per farne un ONU delle democrazie. Dobbiamo farlo adesso, e questa è una delle battaglie che aveva intuito Marco Pannella ormai 40 anni fa, come al solito, insomma, no? Guarda, è come la fame nel mondo, eccetera, insomma, no? Sempre 50 anni prima a vedere cosa potrebbe succedere nel resto del mondo. E questa è la cosa che bisogna fare, quindi le iniziative che bisogna promuovere, con la solita... diciamo modo di procedura fatta dal Partito Radicale nei decenni scorsi. Si promuovono delle manifestazioni, si organizzano convegni, si raccolgono firme di esponenti politici, si avvia un percorso in questo senso che porta poi comunque, non dico per forza un risultato perché questo è tutto da venire, ma sostanzialmente occorre un tentativo, cioè occorre, come si dice, provarci.
10: Ti ringrazio, Primo, sei stato gentilissimo, ci hai raccontato un po' anche la genesi a seguito dell'inefficacia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che penso sia sotto gli occhi di tutti.
8: E poi abbiamo il problema del Medio Oriente, se vai, vuoi. Insomma. Vai. Ecco, il problema del Medio Oriente, che io non vedo il conflitto che c'è, è che molti parlano di conflitto tra Stati Uniti sostanzialmente e Iran, a parte poi anche Israele. Ma il conflitto non è tra Stati Uniti e Iran. Iran è una potenza minore dal punto di vista militare, sconquassata dal punto di vista economico, stanno soffrendo la fame in questo momento, la popolazione, c'è una svalutazione della moneta locale del 70%, 70% significa che se oggi vale 100, a fine anno vale il 30%, vale solo il 30, quindi posso avere il biglietto da 100 ma compro per 30, insomma, tanto per capire la svalutazione cosa comporta. E quindi con propri problemi di approvvigionamento alimentare. Ma il problema non è Stati Uniti, Iran, perché gli Stati Uniti sono la prima potenza militare al mondo, la prima potenza economica, e l'Iran non lo è, voglio dire, è una pulce nei confronti degli Stati Uniti d'America, nonostante quello che sentiamo dire, l'Iran ha vinto, oppure gli Stati Uniti hanno perso rispetto agli obiettivi. Gli Stati Uniti non stanno parlando all'Iran, gli Stati Uniti stanno parlando alla Cina. Dietro l'Iran c'è la Cina. E perché c'è la Cina? Nel 2021, notizie che nessuno riporta, la Cina ha effettuato un prestito di 400 miliardi di dollari all'Iran, praticamente si è comprato l'Iran perché va oltre proprio il bilancio annuale, ha messo quindi i piedi pesantemente nell'Iran e quindi pesantemente in quella zona medio orientale, cercando di spostare l'asse dello scontro in quella zona, che è una zona prevalentemente amica degli Stati Uniti d'America, no? Tutti i paesi arabi. Perché? Perché c'è il problema Indo-Pacifico, c'è il problema di Taiwan, perché quello è l'altro, e quindi spostando questa attenzione su quel settore. E tra le altre cose, il 7 ottobre del 2023, il giorno in cui Hamas ha attaccato gli Hezbollah, l'8 ottobre hanno attaccato, gli Houthi il 19 ottobre, sempre del 2023, hanno attaccato, è perché si cercava di impedire i famosi accordi di Abramo, cioè un riallaccio delle relazioni diplomatiche e commerciali, e se vuoi di amicizia, insomma, comunque di collaborazione, fra Israele e i paesi medio orientali. Alcuni hanno già sottoscritto, tipo per esempio gli Emirati Arabi e il Marocco, eccetera. Questa sottoscrizione di accordi doveva essere effettuata, specialmente tra l'Arabia Saudita e Israele, a dicembre del 2023. A dicembre del 2023, quindi, l'Arabia Saudita poi si sarebbe trascinata appresso tutti gli altri stati arabi, si sottoscrivevano questi accordi di Abramo. E quindi l'avvio delle relazioni fra i vari stati e della collaborazione fra i vari stati medio orientali, arabi e Israele. Il 7 ottobre è servito, come dopo, io questo articolo l'ho scritto appunto nel 2023, dopo qualche, adesso negli ultimi mesi si comincia anche a scrivere sui giornali di questo impedimento alla sottoscrizione degli accordi di Abramo, che era il motivo dell'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas. Ma chi è che danneggia la sottoscrizione del 7 ottobre da parte di Israele e dei paesi medio orientali arabi? Danneggia la Cina, perché in quella sottoscrizione è previsto anche l'attivazione della via del cotone. La via del cotone è una via concorrenziale, se non alternativa, comunque concorrenziale alla via della seta cinese. Sono miliardi di prodotti, di manufatture che l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti e Israele attivavano in quell'area, cioè in particolare come collocazione l'Arabia Saudita. E questa avrebbe dovuto essere una alternativa concorrenziale alla via della seta cinese. e l'impedire che si sottoscrivessero, scusate, gli accordi di Abramo nel 23 e quindi si ritardasse la, diciamo, l'attivazione della via del cotone, era uno degli obiettivi della Cina attraverso l'Iran, perché Hamas, Hezbollah e gli Houthi sono i cosiddetti proxy, adesso si dice in inglese, no? Sono collocazioni in particolare di Hamas su quel posto, in Libano, ma anche a Gaza e anche giù nella, per quanto riguarda gli Houthi nello Yemen. E che, la Yemen poi, come sapete, è suddiviso in due parti, diciamo una fila iraniana e l'altra fino Arabia Saudita. E questo è quello che è successo, ed è lo scontro, non è tra l'Iran e gli Stati Uniti, non c'è questione da questo punto di vista, dal punto di vista militare e anche economico. E il problema è la Cina che sta dietro l'Iran, e infatti supporta con navi spie, aerei spie, individuazione di obiettivi americani o di altri stati arabi, e rifornisce le coordinate per gli attacchi. Questa è la situazione che c'è, quindi il confronto, ripeto, non è fra l'Iran e gli Stati Uniti, è fra gli Stati Uniti e la Cina. È contrapposizione di interessi geopolitici, geoeconomici nel mondo.
10: Lo approfondiremo in un'altra puntata, perché allora in questo vorrei inserire anche la presenza, ovvero l'assenza dell'Europa, e lì richiamiamo pure il discorso dell'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, che potrebbe essere anche quello, il luogo dove l'Europa potrebbe far valere il suo peso, e mentre oggi è del tutto ininfluente sotto certi punti di vista. Poi magari tu mi dirai che non è così e me lo spiegherai, però a un prossimo incontro, se sei d'accordo.
8: Perfetto. Perfetto.
10: Perché io, okay. Perché di tutto quello che hai parlato manca questo elemento che per noi è centrale.
8: Manca l'Europa, certo, manca l'altro ipotetico attore, io lo chiamo ipotetico.
10: Totalmente assente, quindi di questo sì, dovremmo, certo, parlare. Ti ringrazio, Primo, sei stato, certo, gentilissimo. Un abbraccio, buon lavoro.
8: Grazie a te.
10: E abbiamo in collegamento Vittoria Lapa. Buonasera, Vittoria.
11: Buonasera a tutti.
10: Allora, Vittoria, parliamo delle ultime novità in merito sia alla guerra scatenata da Putin contro l'Ucraina, che nella politica interna dell'Ucraina. Ci sono state delle novità a livello di governo, ma intanto andiamo subito a parlare della guerra. Stanno arrivando notizie su una pressione che sta facendo l'esercito ucraino contro la Russia. Vengono colpiti, ricordiamolo sempre, che l'Ucraina colpisce obiettivi strategici, si sta parlando di raffinerie di petrolio, sono considerate da tutte le convenzioni internazionali obiettivi legittimi, anche perché servono non solo a procacciare denaro per continuare la guerra da parte della Russia, ma è perché possono essere utilizzati al fine di proseguire anche materialmente il conflitto. E poi anche colpire le navi che trasportano, famose navi pirata che trasportano petrolio, che sono sanzionate a livello internazionale. Quindi anche questo è un elemento che si aggiunge a quello precedente. Abbiamo parlato la scorsa settimana con Daria Kriukova, che immagino tu conosci, sugli effetti sulla popolazione russa della mancanza, dell'assenza di benzina, proprio del carburante per la popolazione russa, e delle conseguenze che si possono avere anche le ripercussioni a livello politico all'interno della Russia, soprattutto politico, noi intendiamo Putin, perché non è che intorno ci sia molto altro di politico. C'è un cambio di rotta, e che cosa si dice all'interno? Cosa dicono i giornali ucraini?
11: Sì, infatti l'Ucraina, ad esempio anche adesso nella notte di oggi, cioè del 13 luglio, ad esempio le forze armate ucraine hanno sferrato una serie di attacchi contro obiettivi russi nella Crimea occupata e anche sul territorio russo. Tra i bersagli sono stati vari, ad esempio, imbarcazioni con equipaggiamento presso una base aerea, poi hanno colpito infrastrutture militari, logistiche e anche stoccaggio del carburante, che ovviamente porta ad esempio i problemi per la Russia stessa, per la Crimea, che adesso è molto più isolata e ha i problemi, appunto, come tu hai menzionato, con la carburante. Però questo è ovviamente in Ucraina e come dire, molto, diciamo, positivo, perché l'Ucraina riesce a colpire proprio obiettivi militari con quello che ha. Però purtroppo poi il problema rimane per Ucraina, che la Russia quando colpisce gli obiettivi militari in Ucraina, ad esempio come adesso anche colpisce le stazioni di gas, l'Ucraina sta finendo ad esempio proprio i sistemi di antimissili, e quello che praticamente ha portato ad esempio uno degli ultimi attacchi contro Kiev, quando l'Ucraina non è stata in grado di proprio rispondere, cioè di abbattere quei missili che hanno portato tanti civili, cioè uccisione di tanti civili. Oppure, cioè, la Russia continua di colpire ad esempio civili, non so, anche stanotte ha colpito in Odessa, o quando ha colpito, non so, a Kherson, ogni giorno attacchi contro civili. Quindi da un lato sì, è veramente positivo che l'Ucraina è riuscita a mettere un po' di pressione contro la Russia, per quanto è riuscita a attaccare tutti questi non so, depositi militari o raffinerie sul tutto territorio russo. Però d'altro lato, ovviamente, poi quando l'Ucraina deve difendersi abbiamo i problemi con la difesa antimissile. Infatti oggi proprio c'è anche la riunione in Francia proprio sulla nuova alleanza antibalistica, perché l'Ucraina ha anche problemi di difendersi contro questi missili balistici, e sembra che adesso ci sono 10 paesi che sono entrati in questa alleanza antibalistica e che l'Ucraina cerca di produrre insieme con altri paesi europei più la difesa contro i missili antibalistici. Quindi l'Ucraina è anche purtroppo in difficoltà, perché mancano questi sistemi di difesa aerea contro la Russia, perché poi la Russia continua, non che questo ad esempio provoca ancora di più la Russia, però purtroppo la Russia continua a bombardare l'Ucraina, soprattutto i civili, e questo porta ovviamente tanti danni per l'Ucraina stessa. Però forse questo attacco, ad esempio, che l'Ucraina continua a fare contro oggetti militari in Russia, potrebbe mettere Russia un po' in difficoltà e portare sul tavolo dei negoziati, che ovviamente tutti noi speriamo, però le azioni della Russia ovviamente non...
10: Perché la proposta rimane sempre la stessa, comunque un cessate il fuoco sull'attuale linea.
11: Esatto, esatto, però purtroppo la Russia continua solo a bombardare e non vediamo lo sforzo della Russia per cessate il fuoco. Infatti altre notizie che riportano i giornali ucraini, sì, che ad esempio la Russia ha messo dentro di centrale nucleare a Zaporizhia, cioè una regione di Zaporizhia, quella che la Russia sta occupando, sì, i centri di comando dei droni e anche i munizioni, cioè magazzini di munizioni dentro della centrale nucleare. Quindi la Russia continua a bombardare, ma continua anche a violare queste regole di base, e purtroppo questo è molto grave quando uno paese usa una centrale nucleare come un magazzino di munizioni.
10: Come quindi, copertura, sì.
11: Sì, come la copertura, è proprio per anche fare i suoi attacchi, perché cioè se uno usa come un centro di comando dei droni, vuol dire che usano per questi motivi qui. Quindi sì, purtroppo la situazione per diciamo civili in Ucraina non cambia tanto, anzi forse diventa più pesante, più difficile, perché l'Ucraina sempre ha meno proprio missili per difesa aerea, e quindi i civili sempre restano più scoperti e più bersagli dalla Russia. Questo abbiamo visto: attacco a Odessa, Dnipro, Kiev, che purtroppo continuano a essere bombardati. Passando sul diciamo piano politico. Più politico, sì, esatto, su cambio del governo che stiamo assistendo proprio adesso. Quello che riportano i giornali ucraini, che la prima ministra ucraina Yulia Sviridenko, che è come presidente del diciamo consiglio in Italia, lei lascerà il suo posto perché lei ha avuto un colloquio con il presidente Zelensky, che praticamente gliel'ha annunciato che il suo governo, cioè lei, deve lasciare il posto. E dicono i giornali che alla fine la notizia che il governo deve essere cambiato già circolava nell'aria, però pensavano che forse succederebbe un po' più avanti, forse a settembre. Però questa notizia si è venuta un po' prima, e praticamente questo governo di Yulia Sviridenko ha sopravvissuto quasi un anno, cioè mi sembra che 17 luglio sarebbe un anno. Cioè quali sono le ragioni per questo cambio di governo? I giornali dicono innanzitutto che questo governo è stato diciamo formato sotto il capo di ufficio, gabinetto del presidente Andriy Yermak, che poi lo sappiamo che è stato aperto il caso di quello corruzione di Mindig Gate, che si chiama, dove sembra che anche Andriy Yermak è stato, non so, coinvolto. E quindi questo governo è stato creato prima con Yermak, e se anche la prima ministra ha detto che io non sono associata con quello capo dell'ufficio del presidente, però c'è anche forse la necessità di fare il nuovo governo, perché poi c'è un nuovo capo dell'ufficio del presidente. Però questa sì, solo diciamo una ragione solitamente interna, non so, secondo la Costituzione questo non deve essere fatto. La seconda ragione è perché sembra che prima ministra che abbiamo adesso era molto dipendente dal presidente e aveva paura di prendere le decisioni indipendenti, e quindi il presidente era un po' stufato da questo modello di babysitter di governo. Quindi il presidente forse vuole avere uno primo ministro che sarebbe più indipendente e decisivo nei fare passi
10: più autonomo sulla,
11: sì, più autonomo sulla propria esatto iniziativa, sì. E poi ovviamente la terza la terza ragione, sì, è proprio il calendario, perché c'è la rotazione, perché sono passati già NATO Summit, c'era il convegno di Ukraine Recovery Conference, e quindi per il prossimo stagione politica vogliono avere il nuovo governo, la nuova comanda. Però dicono che c'è anche una ragione non molto evidente forse per un pubblico straniero, che sembra che c'è anche un conflitto più sistematico, cioè dentro del governo, con il capo di con il ministro di difesa Mikhailo Fedorov, perché lui cioè, ha fatto tante riforme dentro del ministro di Ministero di Difesa e tanti hanno criticato che lui non ha fatto quelle riforme non so, giuste di mobilizzazione, non ha fatto altre riforme giuste. Però sembra che questi attacchi contro del ministro di difesa Fedorov sono in realtà attacchi perché lui non è entrato dentro del sistema e ha mantenuto quello che era prima, anche forse altri non so, schemi di approvvigionamento delle armi che erano già, non so, con ditte specifiche. Lui ha proprio cioè rivisto tutto il sistema e ha iniziato dal capo, e quindi non è stato quello che manteneva il status quo del governo precedente. Quindi sembra che questo ministro di difesa potrebbe anche forse lasciare il suo posto, però non si sa ancora chi sarebbe il prossimo ministro, sì, non si sa cosa succederebbe. Però dicono che il presidente ha avuto 4 colloqui con vari candidati. Uno dei candidati che sembra molto più probabile adesso è il capo di Naftogaz e Ukrnafta, si chiama Koretsky, che praticamente lui è stato uno che ha trasformato Ukrnafta da una ditta che aveva gravi perdite e ha trasformato in un'azienda veramente redditizia. Quindi il presidente ha apprezzato che lui è uno che ha gestito molto bene Ukrnafta, e quindi potrebbe essere come il prossimo primo ministro. E sembra che questo Koretsky ha accettato che se serve potrebbe lui prendere questo incarico, perché poi c'era anche il sindaco di Kharkiv che è andato per questo colloquio, poi c'era anche altro Denis Shmigal, poi c'era anche altre persone che sono entrati per parlare con il presidente. Però per adesso sembra che proprio questo Sergei Koretsky sarebbe il diciamo favorito del presidente. Sì, Fedorov anche ha parlato, lo stesso ministro di difesa ha parlato con il presidente, però sembra che quello era solo un colloquio per capire cosa fare, cosa vuole fare lui, ma non per offrirgli una posizione di primo ministro, perché anche lui stesso non vuole lasciare la posizione di ministro di difesa, perché lui ha fatto già tante riforme e vuole continuare. Sembra che lui, ministro di difesa, potrebbe lasciare il posto, e invece il capo di polizia Klimenko, o capo di ministro di affari interni, potrebbe prendere il suo posto di ministro di difesa. Quindi ci sono sì tanti questi ragioni, tanti ancora come dire pettegolezze, cosa succederebbe con, perché sembra che la figura principale adesso in ministero è proprio il ministro di difesa Mikhailo Fedorov, che prima era ministro di digitalizzazione, quindi è uno che fa veramente tante cose anche digitali dentro del ministro di difesa. E secondo me, e poi anche tanti giornalisti dicono che questo potrebbe avere anche un po' come dire dissenso dentro la società ucraina, perché la società ha tanta fiducia per questo ministro di difesa Fedorov, perché lui ha fatto cioè, buone riforme dentro del ministero di difesa. Quindi questo potrebbe essere un po' difficile da accettare dalla società.
10: Ti esatto. Ringrazio Victoria, sei stata gentilissima, un abbraccio e buon lavoro.
11: Grazie mille a voi, buon proseguimento.
10: E abbiamo in collegamento l'avvocato Angela Furlan. Buonasera, Angela.
12: Buonasera a te e agli ascoltatori di Radio Radicale.
10: Allora, parliamo di immigrazione e in modo particolare di un tema riguarda i minori. Immagino siano minori non accompagnati.
12: Ogni qualvolta che si parla per l'appunto di diritto dell'immigrazione stiamo parlando di un mare magnum e di un insieme spesso e volentieri complesso e non sempre coordinato tra loro di istituti giuridici, di legge, di normativa insomma nazionale e internazionale. Quindi nello specifico adesso parliamo, se sei d'accordo, di minori stranieri non accompagnati, che sono per l'appunto tutti quei ragazzi e quelle ragazze minorenni, quindi diciamo di età inferiore ai 18 anni, che entrano nel nostro paese privi di genitori o comunque privi di un adulto che ne svolga insomma le veci del legale rappresentante. Questo fondamentalmente sono i minori stranieri non accompagnati e nel nostro ordinamento sono disciplinati dalla cosiddetta legge Zampa, che è la legge 47 del 2017, l'anno prossimo compierà 10 anni e quindi insomma si cominciano anche ad avere dati ed elementi sufficienti per poter capire la bontà o la non bontà insomma della normativa in vigore. Ora, nello specifico, come sai, io sono anche presidente dell'associazione Superminus ETS, che è un'associazione che per l'appunto si occupa dal 2017, proprio, quindi quest'anno, l'anno prossimo saranno 10 anni, di minori stranieri non accompagnati. E questo perché appunto fui diciamo uno dei primissimi una delle primissime cittadine a fare i corsi per diventare tutore volontario di minore straniero non accompagnato. Questo lo dico perché in realtà il ruolo di tutore volontario non è dipendente, non è conseguenza del titolo di avvocato, ma è una scelta assolutamente libera e spontanea del cittadino. E lo dice la parola stessa, tutore volontario, perché ha natura volontaristica, come spesso diciamo all'interno del Partito Radicale, in qualche modo ormai lo Stato ha demandato il welfare o gran parte di esso al volontariato, con i danni infiniti che questa delega in bianco può provocare. Detto questo, vi sono sicuramente nell'ambito del volontariato soggetti e persone assolutamente valenti che capiscono l'importanza dei ruoli che svolgono e lo svolgono nel migliore dei modi possibili e situazioni profondamente diverse e non encomiabili, come in tutte le cose, insomma, naturalmente i lato buono e lato negativo. Detto questo, no, questo lo specifico perché a volte mi viene detto vorrei fare anch'io il tutore volontario, ma il tutore volontario lo può fare veramente qualsiasi cittadino, insomma, che abbia voglia di, come dire, confrontarsi con i minori stranieri non accompagnati. Detto questo, appunto, avendo oramai qualche anno di esperienza su questi ragazzi, quest'anno nell'ambito di un'attività di coprogrammazione e coprogettazione che porta avanti con l'Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi, che è una grande comunità per stranieri non accompagnati di Roma, e abbiamo dato inizio, chiamiamola così, a una prima edizione, ma insomma ci piace pensare che sia appunto l'inizio di future edizioni, chiamiamolo così, questa Summer School, che vuole essere proprio una scuola di educazione alla legalità per minori stranieri non accompagnati, per i loro tutori volontari e spesso e volentieri per gli educatori che lavorano all'interno delle comunità. Questi soggetti che vi ho detto, a partire dai ragazzi, che sono sicuramente i protagonisti più importanti, ma sono i protagonisti per l'appunto di questa Summer School, sono ugualmente importanti perché sono le persone che lavorano e operano più direttamente con i minori, quindi dopo il minore stesso ai tutori e gli educatori fondamentalmente che stanno all'interno delle comunità. Quindi quest'anno abbiamo dato inizio, dicevo, a questa prima Summer School che consta di 8 incontri, è iniziata il 10 di giugno e finirà il 29 di luglio, quindi in questo momento in cui noi parliamo siamo

0: parlarci sempre della legge Zampa, che è molto chiacchierato ed è in procinto, pare che sia in procinto di subire dei tagli abbastanza imponenti, e li vedremo. Comunque, questi 8 moduli trattano naturalmente delle tematiche che sono all'ordine del giorno per tutti gli operatori che a vario titolo si occupano e si preoccupano di minori stranieri non accompagnati. Quindi cosa ti posso dire? Attualmente, guarda, per ora diciamo dei moduli svolti, beh, chiaro, i diritti e i doveri e le regole di convivenza. Direi che questo, il ragionamento che volevo fare era questo: dei moduli svolti, le tematiche che a mio avviso, quindi ovviamente un giudizio prettamente personale, ma a mio avviso toccano con mano le diversità culturali,
1: Sì.
0: educative e sociali, e quindi proprio toccano con mano la difficoltà dell'integrazione, sono proprio i diritti e i doveri, cioè questo concetto di diritto e di dovere che per noi è evidentemente, e per me che faccio l'avvocato forse più ancora, è assolutamente un concetto che do assolutamente per scontato cosa sono i diritti e cosa sono i doveri, e in realtà mi rendo conto, parlando con i ragazzi, che non è assolutamente così. Molti altri paesi, soprattutto dell'Africa, quindi sia Nord Africa sia dell'Africa subsahariana, in realtà ci si rende conto che il concetto di diritto e di dovere non è assolutamente, non coincide, quantomeno, diciamo così, non coincide con il concetto di diritto e dovere che abbiamo in Italia. Mi ha molto colpito, per esempio, il fatto che questi ragazzi non colgono la differenza tra fare un errore o commettere un reato. Cioè, la violazione di una legge nazionale non coincide con il sentimento del non rispetto di una regola sociale o culturale, spesso e volentieri. E questa è una cosa che mi ha fatto molto pensare. E evidentemente un altro modulo che ha messo in luce proprio questo che sto dicendo in qualche modo è il modulo sulla parità di genere, dove è inutile dirci che la parità di genere, cioè dire che uomini e donne hanno gli stessi diritti e doveri, godono delle stesse libertà e della stessa dignità, che ovviamente per noi italiani sembra di dire una banalità, in realtà mi sono accorta che molti paesi, appunto soprattutto dell'Africa in generale, per motivi diversi, ma soprattutto per i paesi africani, è tutt'altro che scontato. Per esempio, una riflessione che facevo sempre dentro di me, perché io poi appunto vengo via da questi incontri con più perplessità, più domande che risposte. Mi fa molto sorridere questo mio ruolo. Vado per insegnare qualcosa, in realtà torno a casa con più dubbi che altro. Però trovo che sia molto, a parte molto utile per me, ma anche molto interessante proprio per la mia crescita personale e culturale. Detto questo, facevo questa considerazione come in realtà per i paesi del Nord Africa questa parità di genere sia, come dire, trovi un forte limite nella religione. Quindi c'è uno dei ragazzi mi ha citato anche un versetto del Corano, che naturalmente non riuscirò assolutamente né a ripetere, nemmeno probabilmente gli faccio perdere anche tantissimo di quello che mi si voleva dire, però era proprio per dire che in realtà la parità uomo-donna trova il limite, diciamo, nella religione in qualche modo, perché la religione, pur apparentemente riconoscendo una certa parità,

0: donna, in realtà però sottomette, per noi è una sottomissione pure semplice, però in qualche modo è come se la donna all'interno dell'ambito domestico sia la regina assoluta della casa. Ma nel momento in cui esce e quindi si confronta con la società, a quel punto abbia necessità, non è che gli sia proibito.
1: Senti, mi sembra di ascoltare però le persone degli anni 50, insomma, non è che c'è tanta
0: Certo.
1: differenza. Quindi questa evoluzione che noi abbiamo tra il rapporto uomo e donna è un'evoluzione che, diciamo, 30 anni, 40, forse
0: Ma certo.
1: 50, quindi è molto recente da noi e quindi sì, a noi sembra lunare, però basta guardarsi alle
0: No, no,
1: spalle,
0: non
1: insomma.
0: sembra, no, sembra
1: Insomma,
0: lunare fino a una
1: stavamo così quando
0: fino a un
1: siamo nati
0: certo
1: noi, eh.
0: punto.
1: Non
0: Ma
1: voglio.
0: infatti
1: No.
0: sto dicendo, sembra lunare fino a un certo punto,
1: Ecco.
0: perché in realtà l'Italia nostra, soprattutto ci sono ancora delle realtà del profondo sud dove è inutile che parliamo di parità di
1: No, ma
0: genere.
1: guarda pure a nord,
0: Perché,
1: non ti credere, pure a
0: ecco,
1: nord, ecco.
0: ok, allora pure al nord adesso io ti dico, sì, beh, ma sicuramente in certe campagne del Veneto, ma sicuramente anche al nord, però voglio dire, esistono ancora nel nostro paese, allora diciamo così, in maniera assolutamente trasversale, soprattutto magari nelle comunità più rurali, meno urbanizzate, eccetera, esistono sicuramente ancora situazioni in cui questa parità di genere non è ancora raggiunta, per cui non sono d'accordo, non è che stiamo parlando di lunarità, però lo collegavo per quanto riguarda il Nord Africa, lo collegavo a una questione religiosa.
1: Sì.
0: Mentre per quanto riguarda l'Africa subsahariana è collegata proprio a una questione culturale
1: Culturale. Sì,
0: che,
1: diciamo, gli
0: come
1: aspetti
0: dire,
1: sono diversi,
0: prescinde, esatto,
1: sono aspetti
0: prescinde
1: diversi.
0: dalla religione. Cioè,
1: Ok,
0: voglio dire, questo non sto facendo assolutamente un giudizio di
1: ok.
0: merito
1: No,
0: tra cosa è
1: no, no.
0: meglio e cosa è peggio. È proprio, notavo semplicemente e volevo trasferirti questa differenza che ho notato, cioè nell'Africa subsahariana esistono ancora i matrimoni combinati, la donna diventa proprio, è vista proprio come un oggetto,
1: Ma alla
0: ecco,
1: fine
0: quello mio.
1: il punto di caduta che è riuscire a trasmettere determinati valori a questi ragazzi per poter poi svolgere la propria vita in un paese diverso da loro, conoscendone gli aspetti culturali e le evoluzioni anche giuridiche, in modo da non
0: Guarda,
1: trovarsi tagliati fuori. Quello è il senso più o meno,
0: fino a un certo punto, perché io non faccio assistenzialismo ed
1: no?
0: è il
1: No, no,
0: motivo
1: no,
0: per cui vivo
1: assistenzialismo.
0: molto con le summer school e l'educazione alla. Cioè, a me di trasmettere valori interessa fino a un certo punto, anche perché questi ragazzi hanno famiglie, hanno affetti, hanno valori culturalmente differenti dai miei e probabilmente ci moriranno con quei valori.
1: Sì.
0: E per me va benissimo, cioè non ho alcun interesse di colonizzare
1: No,
0: l'idea
1: no, no, no.
0: valoriale di
1: Però
0: questi
1: valori
0: minori.
1: dal punto di vista della società in cui ti trovi, non che devono essere i tuoi, ma che devi
0: Beh,
1: rispettare.
0: educhiamoli alla legalità. A me interessa che nel momento in cui vengano in Italia capiscano la differenza tra fare un errore, arrivare non puntuale all'appuntamento col tutore, oppure commettere un reato.
1: Ok.
0: Cioè, voglio dire, a me interessa che questi ragazzi capiscano poche regole, ma chiare, regole proprio di convivenza civile e sempre che decidano di vivere in Italia, perché sono scelte, nel momento in cui decidano di vivere in Italia, che abbiano interesse e voglia di integrarsi,
1: Ecco, vabbè, il
0: perché il
1: senso è buono.
0: problema, altrimenti c'è veramente l'assistenzialismo puro. Non
1: Esatto.
0: dimentichiamoci che questi minori stranieri non accompagnati sono a carico dello Stato italiano, per fortuna. Essendo minorenni, noi per fortuna da questo punto di vista accettiamo e abbiamo recepito tutte le convenzioni internazionali possibili per cui i minori non si respingono, si accolgono, punto. E su questo io personalmente sono d'accordo, però nell'accoglienza no, quello che dico è non deve essere, a mio modestissimo modo di vedere le cose, non deve essere un'accoglienza fine a se stessa, cioè tenere per 1, 2, 3 anni sti ragazzi a spese dello Stato italiano a bivaccare fondamentalmente all'interno di comunità. Ma deve essere un periodo di training, chiamiamolo proprio come lo intendo io, dovrebbe essere un periodo di training alla legalità. visto che questi ragazzi dovrebbero e dovranno, e speriamo che sia così, integrarsi in una società dove vivere all'interno di quello che è il perimetro della legalità e quindi della regolarità.
1: Perfetto, diciamo che è auspicabile che questo sia solamente il punto di partenza per arrivare a un qualche cosa di diffuso, diciamo, che riesca a coinvolgere tutti i minori non accompagnati che approdano in Italia. Però poi io so che
0: Certo.
1: noi parleremo più in là di problemi di norme che riguardano proprio i minori non accompagnati, ma norme italiane. E allora io non so se vogliamo dare un appuntamento o qualcosa per parlarne di queste cose, perché
0: Certo.
1: anche lì poi la legge deve essere chiara a volte per essere anche
0: Allora,
1: compresa dal cittadino,
0: ti ringrazio molto perché mi dai l'opportunità di introdurre una tematica che è venuta fuori finché, come dire, gestivo un caso particolare, chiamiamolo così, quindi all'interno, diciamo, di un procedimento giudiziario del tutto individuale. Si è evidenziata una criticità di carattere generale dell'attuale sistema di tutela per minori stranieri non accompagnati. E questa cosa ha messo proprio in rilievo un'incongruità, che è un'incongruità logica, che naturalmente poi si rispecchia anche nella pratica. E quindi, se da una parte abbiamo una legge che è la legge Zampa, quella che ti dicevo prima, quella che ha istituito i tutori dei minori stranieri non accompagnati, e il tutore chi è? Il tutore è il legale rappresentante, quindi ovviamente in qualità di legale rappresentante di un minorenne, la legge mi attribuisce la possibilità di fare tutta una serie di azioni in nome per conto del minore. Pensa a un genitore, voglio dire qua, di un bambino, di un ragazzo minorenne, è chiaro che il genitore può agire in nome co e per conto del proprio figlio. Siccome questi sono ragazzi che per mille motivi sono arrivati nel nostro territorio senza un adulto di riferimento, la legge ha previsto la possibilità di, come dire, matchare ogni minore straniero non accompagnato con un tutore affinché l'adulto tutore possa agire in nome per conto del minore. Quindi questa è proprio la ratio della legge Zampa. Poi ci troviamo in un contesto, diciamo, che fa riferimento proprio al testo unico dell'immigrazione, in ambito di ricongiungimento familiare, dove incredibilmente, per una serie di motivi che riguardano come dire, proprio dei gap delle procedure amministrative, non questo tutore, quindi questa persona dotata della responsabilità legale del minore, non può compiere una serie di atti che vanno ovviamente nell'interesse del minore, creando quella discrepanza, quella tra diritto, diciamo, astratto e diritto concreto, che poi di fatto rende il diritto non efficace, non applicabile. E quindi su questa tematica, che a noi, in quanto radicali, ci interessa moltissimo, proprio perché tocca il principio dell'effettività, e tu, Diego, sai meglio di me quanto questo partito nostro sia attaccato proprio a rendere concreta ed effettiva il diritto, la giustizia, cioè
1: Assolutamente.
0: rendiamola concreto ed effettiva al di là delle belle parolone. E quindi spero di poter parlare in altra sede più ampiamente insieme a te di questo.
1: Assolutamente.
0: Se dal particolare diventa poi una cosa generale.
1: Esatto. Ti ringrazio, sei stata gentilissima, avvocato Angela Furlan. Un abbraccio, in bocca al lupo e buon lavoro per quello che stai facendo, che è molto importante. Grazie mille.
0: Diego, grazie a te, e ci aggiorniamo. Grazie mille, a presto.
2: 23,3 minuti, questa era la trasmissione autogestita del Partito Radicale, come sempre a cura di Diego Sabatinelli, Radio Radicale. Noi proseguiamo con la nostra programmazione e andiamo ad ascoltare Focus Europa a cura di Valeria Manieri.
3: Spazio con Focus Europa, con le istituzioni europee, in particolare con il Parlamento europeo in Italia e con il suo direttore che è già in collegamento, Carlo Corazza. Ben ritrovato, buonasera.
4: Buonasera.
3: In questo focus ci concentriamo sul concetto stesso di Unione Europea, del manifesto di Ventotene e di un appuntamento importante alla seconda edizione, 10 e 12 settembre a Ventotene, la conferenza appunto europea. Quali aggiornamenti? Insomma, alcuni giorni fa c'è stata la conferenza stampa che ha presentato questa iniziativa.
4: Esatto, è un'iniziativa promossa dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, dove sono presenti, dopo il grande successo dell'anno scorso, anche quest'anno hanno confermato la loro presenza vari premi Nobel, premi Sakharov, ci sarà ad esempio la capa dell'opposizione bielorussa, Tatiana Titayevskaya, la moglie di Alexei Navalny, Giulia Navalna, ci saranno tanti esperti, giornalisti, politici, leader politici, sarà presente anche il vice premier, ministro degli esteri Antonio Tajani, parteciperà la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, insomma un grande incontro in un luogo simbolo dove tutto è nato, dove alcuni dissidenti hanno lanciato un'idea che poi ha portato alla firma dei trattati di Roma quasi 70 anni fa e che ha consentito all'Unione Europea di liberarsi dell'eredità del nazifascismo e di risorgere dalle proprie rovine, diventando una potenza della democrazia liberale. Ecco, oggi questa Europa è sotto attacco, è minacciata. Chi dice che la Russia non è una minaccia non sa cosa dice, ci sono tantissimi rapporti delle commissioni speciali del Parlamento europeo, da ultimo quello sulla democrazia, che dicono chiaramente che non solo la Russia, ma anche le altre autocrazie stanno muovendo una guerra ibrida e cognitiva per indebolire le democrazie liberali. Lo fanno anche corrompendo. Qualche settimana fa,
3: Certo.
4: gli arresti di uomini del servizio, dei carabinieri, e lo vediamo tutti i giorni, sono capaci di infiltrare le piattaforme con delle fake news, sono capaci di inquinare i media, di inquinare i partiti politici, di avere al loro servizio ex uomini politici, insomma ci sono tanti modi per indebolire la democrazia liberale, noi dobbiamo difenderci, la posta in gioco è la difesa della nostra libertà e della nostra indipendenza, e quindi questa difesa della democrazia liberale è oggettivamente in cima al dibattito e alle preoccupazioni del Parlamento europeo, e di questo si parlerà a Ventotene.
3: Qual è l'obiettivo concreto, diciamo, di questa conferenza, a parte ovviamente un follow-up sullo stato della nostra democrazia, ovviamente sulla proiezione dell'Europa nel contesto globale? Ci sono, diciamo, degli spunti, degli obiettivi?
4: L'obiettivo intanto è dare voce, visibilità e sostegno ai cosiddetti freedom fighter, ossia chi nei paesi spesso a rischio della vita, dall'Iran alla Cina, alla Russia o alla Bielorussia, si batte, o Venezuela, si batte per difendere la libertà e la dignità della persona. E poi anche avere un dibattito a 40 anni dalla morte di Altiero Spinelli su come rafforzare anche in senso federale la nostra unione. Noi oggi non abbiamo un'alternativa, non c'è un piano B a rafforzare la nostra unione, e lo dobbiamo anche fare abbastanza rapidamente perché abbiamo visto quanto sono lontane le sponde dell'Atlantico e quanto l'Europa, se non diventa potenza, rischia di diventare un'ancella o un elemento marginale di altre potenze. Quindi questo è un dibattito quanto mai urgente e quanto mai importante.
3: Tra l'altro, un dibattito che precede di qualche mese quello che sarà poi un anno importante ed elettorale per dei paesi chiave per l'Unione Europea.
4: Ci sono elezioni in cui in qualche modo ci giochiamo il futuro dell'Unione, i risultati delle elezioni presidenziali in Francia, ad esempio, o anche le elezioni in Italia naturalmente sono molto importanti, le elezioni future più lontane in Germania, le elezioni in Svezia. È chiaro che la scelta più importante che dovranno
5: anche
4: fare.
5: Anche la Spagna, insomma, diciamo.
4: Anche Spagna, naturalmente, sì, certo. La scelta più importante che dovranno fare gli elettori è: vogliamo un'Europa che resti libera, che resti indipendente, che continui a sostenere l'Ucraina e che continui a difendersi dalle minacce delle autocrazie, oppure vogliamo rimanere stati più o meno isolati e quindi facile prede delle autocrazie o di altre potenze. Questa, secondo me, è l'unica vera scelta che ci aspetta nei prossimi mesi.
5: Ricordiamo appunto l'appuntamento 10, 11 e 12 settembre a Ventotene. Ovviamente c'è la possibilità di partecipare, ovviamente, insomma, c'è ancora tempo per riparlarne. C'è qualche coordinata generale, Corazza, che vuole ricordare?
4: No, è un appuntamento importantissimo, quindi chi vuole essere lì sarà anche una bella festa, ci sarà anche Luca Barbarossa, insomma ci saranno anche dei momenti molto, molto di partecipazione, molto belli, di prenotare traghetti, alberghi, insomma vale veramente la pena di esserci.
5: Oltre al fatto che Ventotene è sempre un'isola che è il cuore dell'Europa, è meravigliosa ed è veramente, per chi non la conoscesse, insomma, è veramente una grandissima scoperta da fare in tutti i sensi. Io ringrazio Carlo Corazza, torneremo a parlarne, ma intanto, insomma, segnatelo in agenda voi che ci ascoltate. Grazie ancora a Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia, e a presto.
4: Grazie a voi.
2: 23:10 minuti Radio Radicale, questa era Focus Europa a cura di Valeria Manieri. Noi proseguiamo con Valeria Manieri, che ha intervistato Monica Frassoni.
5: Mettiamo di questo spazio di approfondimento sull'Europa per fare il punto sul pacchetto di riforme su ambiente ed energia che è stato presentato lo scorso venerdì 17 luglio dalla Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e al pubblico in generale tramite una conferenza stampa guidata dal commissario dell'Unione europea per l'energia Dan Jorgensen e sostenuta dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Un pacchetto ambizioso di cui si discuterà credo a lungo per un nuovo piano d'azione sulla elettrificazione e sulla revisione del mercato del carbonio. La Commissione intende raddoppiare la quota di energia elettrica nei consumi finali europei, passandola dall'attuale 23% al 46% entro il 2040, quindi questo è l'arco temporale. Parliamo di tutto questo e anche, diciamo, di quello che si dice a Bruxelles, e proprio con Bruxelles ci colleghiamo. Ringrazio per essere con noi Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy, collegata da Bruxelles, già europarlamentare dei Verdi. Ben ritrovata, Frassoni.
6: Buon pomeriggio.
5: Eccoci, di che cosa si tratta più nel dettaglio, come è stata accolta questa idea, qual è il suo commento?
6: Allora, dunque, il venerdì 17, che in altri paesi non porta male, quindi penso che anche per questo che si sia scelto questo giorno, è stato presentato un doppio pacchetto. Da una parte una riforma del sistema dell'Emission Trading System, che è praticamente è il modo attraverso il quale, il primissimo strumento che è stato messo in piedi dall'Unione Europea nel 2005, per fare in modo che le imprese venissero motivate a ridurre al massimo le loro emissioni, avendo una specie di tetto di inquinamento, quindi di emissioni che potevano emettere, che potevano fare, entro un periodo di tempo specifico, nel senso che in pratica l'obiettivo di questo sistema è quello di dire: se tu inquini, paghi. Tu puoi naturalmente continuare a inquinare, però devi pagare, devi comprare da altri che invece non inquinano delle quote, e queste quote ti permettono di continuare a produrre. Chiaramente questo è un costo, e quindi l'idea di tutto il sistema è quello di fare in modo di essere il più motivati possibile a cambiare il modo di produzione e in generale a emettere meno. Questa è la teoria. La pratica ha funzionato più o meno per tutta una serie di ragioni per le quali adesso non ci stiamo a dilungare, ma il punto è che poiché qualche mese fa l'Unione Europea ha deciso di fissare per il 2040 un obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni, più o meno, allora bisognava adattare anche questo sistema che era tarato sul 2030. Quindi il punto era di capire come questo sistema sarebbe continuato e come fare in modo che questo stimolo alla decarbonizzazione potesse continuare. Ovviamente, chi ha seguito un po' il dibattito in Italia ha visto che ci sono una serie di imprese, in particolare delle imprese energivore, che hanno, praticamente, si stracciano le vesti da circa 7-8 mesi dicendo che il costo di questo ETS, quindi di questa tassa, è eccessivo, soprattutto in una situazione nella quale i prezzi dei fossili, in particolare del gas, stanno aumentando e che quindi bisognava ridurre gli impegni insomma, rispetto a questo sistema per fare in modo che il costo per le imprese energivore non venisse così aumentato date appunto i nuovi impegni più o
5: Quali
6: meno
5: sono,
6: fissati.
5: diciamo, a suo parere, Frassoni, diciamo, le eventuali lamentele oppure richieste, tutto sommato accettabili e quelle inaccettabili, lato ovviamente industria e imprese, rispetto a
6: Allora,
5: questo Curone?
6: la prima cosa da dire è che
5: Ovviamente
6: l'ETS.
5: poi no, si può essere schierati pro o contro, però poi c'è sempre no, un margine di negoziazione e normalmente un po' di verità sta nel mezzo.
6: Sì, io penso però che qui il segnale, dunque il punto fondamentale del sistema, mi scuso ma è un po' complicato, il punto fondamentale è quello che si chiama il segnale di prezzo. Se io non ti aumento il costo di inquinare, tu continuerai a inquinare, questo è il concetto. E infatti quello che oggi la Commissione propone è quello di essere più tolleranti e quindi di lasciare uno spazio, un tempo maggiore alle imprese per continuare in un sistema, in un metodo di produzione che avevano prima, che hanno adesso. Quindi questo è il concetto fondamentale. Tu hai ancora un po' di tempo per continuare a inquinare senza pagarne il prezzo, pagandone troppo, pagandone il prezzo meno di quello che avresti dovuto se le regole fossero state rispettate. Quindi questo è il concetto fondamentale. Io sono dell'opinione che tutta la bagarre che è stata messa in piedi in Italia non tiene conto del fatto che il peso del sistema ETS sulla produzione industriale in Italia è relativamente piccola. Stiamo parlando più o meno del 10%. Quello che pesa è la nostra estrema dipendenza dal gas. Quindi in qualche modo c'è stato un fuoco di sbarramento contro il nemico sbagliato. Secondariamente l'Italia, come anche altri paesi, ha tratto da questo famoso ETS, perché i proventi vanno per l'80% agli stati e per il 20% all'Unione Europea, ha tirato fuori da questo famoso ETS circa 18 miliardi di euro negli ultimi 10 anni. Ebbene, di questi 18 miliardi di euro che sarebbero dovuti andare in toto al 100% alle imprese per aiutarle a decarbonizzare, alle imprese, ai lavoratori, eccetera, solo il 9% sono state dedicate a questo scopo. Quindi anche qui l'industria ha se vogliamo, un obiettivo sballato. Invece di arrabbiarsi con lo Stato, quindi con l'Italia, perché non gli dai soldi per decarbonizzare, dicono: riduciamo o eliminiamo questo 10% di bolletta che è rappresentato dal sistema degli emission trading system. Quindi questo è un altro tema, secondo me, che mette l'industria italiana energivora in una direzione completamente sbagliata. Non è una questione di compromesso o di non compromesso, tanto le maggioranze politiche in Europa, comunque questa proposta della Commissione
5: Certo.
6: europea sarà indebolita. Però io dico solamente che non conviene nemmeno all'industria fare un discorso di questo
5: La
6: tipo.
5: proposta appunto parte così da parte della Commissione, poi vedremo cosa succederà. Faccio due domande. La prima è
6: Abbiamo parlato solo dell'ITS, c'è anche il secondo per
5: certo,
6: l'elettrificazione.
5: esatto. Intanto chiedo appunto di completare, ma poi anticipo su questo anche per lato imprese. Visto che parlavamo di gas, ma poi potremmo parlare anche di petrolio. crisi geopolitiche con la Russia, con la chiusura e riapertura e richiusura dello stretto di Hormuz, da questo punto di vista non hanno insegnato nulla?
6: Allora, io aggiungerei anche il caldo terribile
5: Il
6: che
5: caldo
6: sta
5: terribile,
6: assaggiando
5: esatto.
6: l'Italia. Purtroppo no, nel senso che, o perlomeno non tanto, perché purtroppo nel sistema mediatico italiano ci sono due idee che stanno passando. La prima è mettiamo un impianto di climatizzazione per tutti senza considerare quali sono poi le conseguenze, invece di rilanciare un piano di urbanizzazione, in realtà si parla anche di questo, ma molto meno, quindi mettendo, insomma, ridisegnando le città, ma questo ovviamente è una cosa che ci vuole un po' di tempo per farlo, avremmo già dovuto cominciare molto tempo fa. E per quanto riguarda il gas, invece, si continua a far passare l'idea sui molti, molti giornali, molte comunicazioni mainstream, che noi non potremmo mai sopravvivere se noi vivessimo solo di rinnovabili, e che quindi il gas rimarrà con noi per molto tempo. E questa è una mistificazione, perché noi non stiamo installando rinnovabili come dovremmo, più o meno siamo a 6 gigawatt, dovremmo essere a 12, e soprattutto con batterie accumuli, che sono due produzioni per le quali l'Italia è totalmente all'avanguardia, come anche le pompe di calore. Se noi non investiamo in questo, evidentemente le esportiamo, stiamo esportandone un sacco, ma non le utilizziamo per noi. Quindi diciamo che il dibattito italiano è estremamente influenzato da Eni e estremamente influenzato da una situazione di ecoscetticismo e anche un po' ecoignoranza da parte del governo, che ormai si è convinto che bisogna avere il nucleare, che non arriverà prima di 15 anni, e che da qua a 15 anni dovremo sostanzialmente stare fermi, installare un pochino di rinnovabili, ma non cambiare il sistema energetico. E questa è una vera difficoltà che anche per noi che invece pensiamo il contrario, non riusciamo a fare passare in modo sufficiente.
5: Volevo completare il ragionamento invece sull'altra parte del
6: Sì,
5: pacchetto.
6: allora l'altra parte è questo famoso piano sull'elettrificazione, che è stato presentato dalla Commissione e che presenta moltissimi aspetti positivi. Prima di tutto annuncia la presentazione di un documento, insomma di una proposta per fare in modo che il gas, quindi i fossili, vengano tassati di più che l'elettricità. In questo momento noi abbiamo un paradosso totale che ci dice che se io devo ricaricare, per esempio, la mia automobile elettrica, io pagherò nella colonnina, non quella che ho a casa mia, ma quella che trovo fuori, degli oneri molto più alti che se io dovessi, che ne so, riempirle col GPL. E la stessa cosa riguarda anche l'elettricità in quanto tale, cioè che viene tassata molte volte di più che appunto il gas. E questa introduce una ulteriore discrepanza, diciamo, di logica. Perché è evidente che se io devo elettrificare, devo fare in modo che gli oneri fiscali sull'elettricità siano molto minori. E questo la Commissione lo sa benissimo, vede chiaramente che gli Stati membri non intervengono, e quindi su questo mi sembra che sia una cosa positiva, come anche un grande piano di fomento e di spinta per quello che riguarda le tecnologie, come quelle appunto delle pompe di calore di cui parlavo prima, e che dovranno essere molto più spinte e anche molto più finanziate se noi vogliamo aiutare a questo piano di elettrificazione. Ci sono alcuni elementi poco, insomma, non troppo positivi, però in generale rispetto all'ITS, che può essere tranquillamente definito come un passo indietro, senz'altro il piano sull'elettrificazione può invece avere un risultato positivo, fermo restando che anche questo piano dovrà passare non in tutto, ma in alcune sue parti attraverso l'accordo di Parlamento e Consiglio.
5: Ho un'ultima domanda, ovviamente diciamo, per un po' ci sarà un agosto più silenzioso e sonnacchioso, sperando che appunto l'attualità non imperversi troppo funestamente. Da settembre insomma, più o meno si ripartirà anche con questo tipo di dibattiti all'interno del Parlamento europeo, ma soprattutto ci avviciniamo a fine 2026. E 2027 sarà un anno pienamente elettorale. Quanto il tema dell'energia e di questo pacchetto di tutta evidenza rientrerà nel dialogo, negli scontri, anche nella demagogia delle campagne elettorali? a livello europeo e quanto, diciamo, questi temi vengono affrontati in modo diverso in Italia rispetto a quanto vede Frassoni anche nel resto d'Europa, dal Belgio alla Francia, alla Germania, eccetera, eccetera.
6: Allora, diciamo che la differenza dell'Italia è che ha sposato una linea totalmente negativa su tutto e quindi chiaramente questo elemento ideologico e poco informato che secondo me è veramente un problema molto grave e quindi rende tutta la discussione molto più difficile perché nel momento in cui uno parte da presupposti del tipo non esistono i cambiamenti climatici, oppure ma esistono i cambiamenti climatici, evidentemente uno deve partire da un livello molto più indietro, cosa che in altri paesi assolutamente non c'è, cioè questa cosa non partiamo da così indietro, nessuno definisce il Green Deal una follia, al limite si può dire ah, si possono fare degli aggiustamenti, ma diciamo che noi partiamo da un elemento molto molto molto più negativo. Introdotto da un sistema mediatico non soltanto ignorante, ma anche manipolato e finanziato da fossili e robe varie, e una politica che purtroppo è andata molto su una divisione destra-sinistra rispetto a questi temi. Però io vedo un altro problema importante, perché penso che questo potrebbe essere per la coalizione di centrosinistra, che dovrebbe includere anche dei partiti più centristi, un elemento di grande forza rispetto all'appunto un atteggiamento retrogrado delle partite di destra. Ma questo è possibile soltanto se l'alleanza di centrosinistra riesce ad avere un linguaggio il più comune possibile. Perché noi abbiamo al nostro interno anche delle forze politiche che sono anche loro relativamente coscettiche. Adesso io non parlo di Azione perché Azione lo considero purtroppo fuori dal nostro perimetro, ma loro parlano esattamente come il centrodestra. Non pensano che il Green Deal sia importante, pensano che il nucleare sia la risposta wow, eccetera. Invece nel centro-sinistra la situazione è diversa, per alcuni versi molto diversa. Ma ci sono tante cose che non sono chiare, tipo tutte queste regioni del nano al centro-sinistra che non praticamente installano pochissime rinnovabili, addirittura meno della mia Lombardia che è in mano al centro-destra da 30 anni, tutto il tema del nucleare, ci sono alcune parti del centro-sinistra che ancora si illude di poterci fare qualcosa, il tema del gas e del rapporto con Eni. Quindi insomma, io penso che se è vero che ci sono dei problemi in politica estera, penso però che ci siano dei problemi da affrontare al più presto e sul merito anche riguardo alla transizione ecologica e a tutto quello che ha a che vedere con il ruolo dell'Italia, che ha una fortissima base industriale green, che però non viene sostanzialmente occupata da nessuno dal punto di vista politico, o da pochi, debba essere molto molto chiara, perché da una parte ci sono appunto Verdi, Sinistra, in parte anche Movimento 5 Stelle, che hanno una visione purtroppo molto movimentista, diciamo, comitatevole, non so come dire, della politica anche ambientale e climatica in generale, che quindi tutta contro, tutta così, sto generalizzando, evidentemente dentro queste forze politiche ci sono anche delle persone che sanno esattamente che cosa fare, che cosa dire. E d'altra parte abbiamo una situazione del Partito Democratico che rimane molto ambiguo su una serie di cose perché non ha ancora affrontato bene tutta una serie di discussioni interne. La segretaria è molto chiara, ma purtroppo non credo che il partito sia pronto. È perfetto, per esempio, in Sardegna o in Emilia-Romagna ci sono delle situazioni allucinanti rispetto alla questione delle rinnovabili e quindi queste sono regioni che sono governate dal centro-sinistra e penso che questo tolga moltissima credibilità alle forze politiche di opposizione che si candidano a diventare governi.
5: Certo. E noi ci fermiamo qui. Io ringrazio davvero Monica Frassoni, che ricordo presidente della European Alliance to Save Energy, per essere stata con noi qui su Radio Radicale in questo spazio che dedichiamo tipicamente ai temi europei e per commentare appunto il pacchetto che lo scorso venerdì è stato presentato alla Commissione europea, al Parlamento e non solo, appunto per una svolta sull'elettrificazione e sugli approvvigionamenti energetici, con data 2040. Ancora grazie per essere stata con noi.
6: Grazie a lei.
2: 23 e 28 minuti, Radio Radicale. Noi proseguiamo dopo questa intervista a Monica Frassoni, realizzata da Valeria Manieri. Andiamo ad ascoltare fuori di pagina la rassegna dell'Associazione Certi Diritti.
7: Buonasera e bentrovati a Fuor di Pagina, la rassegna stampa sui diritti civili a cura dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Anche questa settimana proviamo a mettere in fila le notizie che riguardano le persone LGBT in Italia, in Europa e nel mondo. Io sono Yuri Guaiana e sono segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Allora, questi 7 giorni che sono appena passati sono stati piuttosto densi. Si va dalle carceri sovraffollate di Milano alla Biennale di Venezia, da un ministro tedesco che si dimette per essere diventato padre, a un'intera associazione che si scioglie in Italia. In mezzo l'Europa che boccia l'Italia sulle querele bavaglio, la Polonia che continua a dire no alle unioni civili e una porzione non piccola della sinistra radicale in Francia che sembra avere qualche difficoltà a tenere insieme antisemitismo e diritti LGBT. Cominciamo e partiamo da casa nostra, partiamo da un luogo che il liberalismo radicale ha sempre considerato una cartina di tornasole della civiltà di un paese, il carcere. Nella notte tra giovedì 16 luglio e venerdì 17, militanti dell'associazione Enzo Tortora, di Radicali Milano, di Europa Radicale, di Certi Diritti e di Nessuno Tocchi Caino hanno organizzato un presidio davanti al carcere di San Vittore nei giardini intitolati a Marco Pannella. Non una novità nel merito, è la grammatica classica della non violenza radicale, quella della testimonianza fisica, del corpo messo in gioco per risolvere un problema. Ma i numeri restano scioccanti, anche a ripeterli. San Vittore viaggia a un tasso di sovraffollamento del 200% contro una media nazionale già drammatica del 139%. 200% vuol dire in soldoni il doppio delle persone che quello spazio dovrebbe contenere. Erano presenti anche i consiglieri comunali Daniele Naum di Azione e Alessandro Giugni del PD, rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione carceri di Palazzo Marino, che hanno rilanciato la necessità di un provvedimento di amnistia o indulto. Raffaella Stacciarini, segretaria dell'associazione Enzo Tortora Radicale Milano, ha parlato apertamente di una violazione dell'articolo 27 della Costituzione, quello che impone allo Stato la rieducazione e non la punizione fine a se stessa. E qui arriva il punto che interessa più da vicino questa trasmissione. Dentro quel sovraffollamento, dentro quella discrasia sociale, come è stata definita, c'è una popolazione LGBT, in particolare di persone in transizione, che vive quella che Chiara Squarcione, presidente di Certi Diritti, ha definito una condizione di doppia marginalizzazione. Non sono garantiti i diritti di base, ha detto Squarcione, e non si può voltare lo sguardo altrove. È un tema di cui si parla pochissimo, perché il carcere è per definizione un luogo invisibile e le persone trans detenute lo sono 2 volte. Un dato aggiuntivo utile a inquadrare il problema più generale è questo: circa un terzo dei detenuti italiani, il 24% solo a San Vittore, è in custodia cautelare, cioè non ha ancora avuto un primo grado di giudizio. Sono, per la Costituzione, persone innocenti fino a prova contraria, eppure scontano già la pena del sovraffollamento, del caldo, della promiscuità forzata. Restano sul terreno dello Stato di diritto, scusate, restando sul terreno dello Stato di diritto, arriva una notizia che tocca da vicino il lavoro degli attivisti, anche in Italia e anche LGBT. La procedura di infrazione contro l'Italia sulle querele bavaglio, le cosiddette querele bavaglio. Bruxelles ha aperto la procedura contro il governo Meloni per il mancato recepimento della direttiva europea contro le cosiddette SLAP, cioè le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica e in pratica le querele bavaglio usate per zittire giornalisti e attivisti. L'Italia non è sola, sono 13 paesi coinvolti in questa procedura di infrazione, ma detiene un primato poco invidiabile. Siamo il primo paese europeo per querele intimidatorie per il secondo anno costitutivo. La direttiva europea approvata nel 2024 prevede strumenti per l'archiviazione rapida dei procedimenti manifestamente infondati, risarcimenti e sanzioni per chi abusa del sistema giudiziario. La questione è di lampante chiarezza. Uno Stato che lascia che il potere politico pende ancora davanti ai tribunali una querela della Premier Meloni contro Roberto Saviano, dicevo uno Stato che lascia che il potere politico utilizzi lo strumento giudiziario come clava contro chi lo critica, non è pienamente uno Stato di diritto. E il fatto che l'Europa debba richiamare l'Italia all'ordine con la prospettiva di una multa che finirà probabilmente per essere pagata dai cittadini, dice molto della postura di questo governo verso Bruxelles: prendere ciò che conviene, respingere ciò che scomoda. Ma c'è un'altra questione. Il governo ha presentato, in ritardo, uno schema di decreto legislativo che punta a un recepimento della direttiva europea restrittivo, limita l'applicazione ai soli casi con implicazioni transfrontaliere, interpretate in modo minimale. Basta che attore e convenuto risiedano entrambi in Italia perché la causa resti fuori dalla tutela, e nega qualsiasi efficacia retroattiva della norma di recepimento della direttiva. La coalizione di cui fa parte Certi Diritti chiede invece la coalizione di cui fa parte Certi Diritti chiede invece un recepimento estensivo che copra anche i casi puramente interni, la maggioranza delle slap subite in Italia da giornalisti e attivisti, e non solo quelli transfrontalieri, per loro natura molto più rari. Cambiamo completamente registro e guardiamo dentro casa nostra, dentro il movimento LGBT italiano, che in questi giorni sta attraversando alcune fratture per nulla banali. La più clamorosa arriva da Napoli, dove il Consiglio nazionale di Arcigay, cioè in realtà arriva da Ravenna, dove si è tenuto il Consiglio nazionale di Arcigay, che ha deliberato il disconoscimento del Comitato Territoriale Antinù Arcigay Napoli, presieduto da Antonello Sannino. Al centro della rottura, secondo la ricostruzione di Gate, la partecipazione di Sannino al Pride di Tel Aviv nel 2025, poi annullato per l'escalation militare, e la vicinanza politica a Francesca Pascale. Il 27 giugno, giorno del Napoli Pride, la tensione è esplosa attorno alla presenza dell'associazione ebraica LGBT Keshet, già contestata a Roma Pride. Il comitato organizzatore del Napoli Pride ha parlato di aggressione premeditata da parte di attivisti della Revuntan Pride, della rete transfemminista che dal 2024 organizza un Pride alternativo, autonomo e senza sponsor a Napoli. Con accuse reciproche di violenza e antisemitismo da una parte, di violenza poliziesca dall'altra. Pietro Turano, vicepresidente di Arcigay Roma, ha definito la decisione inevitabile, parlando di un patto di fiducia ormai logorato. Sannino, dal canto suo, ha replicato parlando, parole sue riportate da Gate, di un fascismo dell'antifascismo e di un tentativo di imporre il silenzio. Le motivazioni ufficiali del disconoscimento non sono state ancora pubblicate. Ma il caso, comunque, il caso napoletano, è sintomatico di una dinamica che stiamo osservando ovunque in Europa e su cui torneremo tra poco parlando della Francia. Il conflitto tra Hamas e Israele si sta trasformando, con una violenza retorica crescente dentro gli spazi del Pride, scusate, si sta trasferendo con una violenza retorica crescente dentro gli spazi del Pride, trasformando i Pride in manifestazioni, da manifestazioni pensate per l'inclusione, per l'inclusione in nuovi terreni di scomunica reciproca. La domanda che dovremmo porci è se un movimento per i diritti civili possa permettersi di espellere chi la pensa diversamente su una questione di politica estera che nulla ha a che fare in sé con l'orientamento sessuale o l'identità di genere. E sempre a Napoli, ma con un esito più malinconico, arriva la notizia che ALFI, l'associazione lesbica femminista italiana, nata 8 anni fa da una scissione da Arcilesbica, ha deliberato all'unanimità il proprio scioglimento. Un comunicato dai toni non rassegnati che parla di una trasformazione fisiologica più che di una sconfitta. Nell'orgoglio autentico non ci sono addii, ma solo arrivederci, si legge nella nota diffusa dall'associazione. Natascia Maesi, presidente di Arcigay, ha parlato del vuoto che l'associazione lascia nel movimento. Colpisce tra le tante testimonianze raccontate da Radio Pride quella di una giovane attivista che racconta di aver trovato in quella sede, prima ancora di conoscerla, quella che lei stessa definisce salvezza. Terzo fronte di tensione interna, questa volta nello sport, un flash mob organizzato il 14 luglio davanti al CONI da Francesca Pascale, presidente dei Colori della Libertà, dopo denunce di frasi sessiste e omofobe attribuite a un dirigente federale della danza sportiva durante un congresso a Riccione. Ghelib ha espresso solidarietà alla mobilitazione, chiedendo un intervento del ministro dello sport Andrea Abodi e un passo indietro di Laura Lunetta, presidente della FIDE-SM e responsabile pari opportunità del CONI. Le accuse, che riguardano anche presunte irregolarità nella gestione delle competizioni, restano al momento oggetto di indagine in corso e le responsabilità personali dovranno essere accertate nelle sedi competenti. Usciamo dai confini italiani e guardiamo a un'Europa che sui diritti LGBT continua a viaggiare a più velocità. In Polonia il presidente conservatore ha posto il veto alla legge sulle unioni civili che avrebbe introdotto lo status di persona più vicina per le coppie non sposate, incluse quelle omosessuali, cioè diritti limitati come l'accesso alle informazioni mediche del partner o la successione della proprietà, non certo l'equiparazione al matrimonio. Eppure il presidente conservatore polacco ha scritto sui social di non poter accettare nulla che assomigli a un quasi matrimonio. Il veto presidenziale può essere superato solo con una maggioranza dei 3/5 alla Camera bassa, soglia difficilissima da raggiungere per la coalizione di governo di Donald Tusk, che pure aveva promesso una legge entro i primi 100 giorni dal proprio insediamento. E nonostante questo, l'opinione pubblica polacca si è mossa nella direzione opposta a quella del suo presidente. L'istituto statale CBOS ri rileva che il 62% dei polacchi è favorevole alla legislazione delle unioni civili, il livello più alto mai raggiunto. Siamo di fronte ancora una volta ad un caso in cui un'istituzione, la Presidenza della Repubblica, sostenuta da una destra vicina alla Chiesa Cattolica, si oppone frontalmente a una maggioranza reale del paese che dovrebbe rappresentare. Polonia, Bulgaria, Romania e Slovacchia restano così gli ultimi 4 paesi dell'Unione Europea a non avere alcun riconoscimento delle coppie dello stesso sesso. Ricordiamoli: Polonia, Bulgaria, Romania e Slovacchia. E proprio dalla Romania arriva la prossima notizia, forse la più preoccupante sul piano dello Stato di diritto. Per il quarto anno consecutivo, le autorità di Oradea hanno vietato il Pride cittadino previsto per il 25 luglio con la scusa di generici lavori stradali. Gli organizzatori avevano presentato oltre 100 percorsi alternativi, tutti respinti. Più di 120 organizzazioni europee e internazionali, tra cui certi diritti, hanno firmato un appello congiunto, una mobilitazione che il direttore esecutivo di Forbidden Colors, che ha coordinato questa azione, Rémi Bonny, definisce senza precedenti. Bonny ha ricordato che nel 2025 la manifestazione di fatto vietata si tenne comunque tra violenze della polizia e arresti con oltre 100, scusate, con oltre 500 partecipanti isolati e multati. Il dettaglio politicamente più interessante è che il sindaco di Oradea, Florin Birta, appartiene al Partito Nazionale Liberale Rumeno, membro del Partito Popolare Europeo, la stessa famiglia politica europea a cui appartengono tra gli altri la CDU tedesca e Forza Italia. Boni lo ha detto senza mezzi termini: il PPE non può restare in silenzio quando uno dei suoi sindaci nega ripetutamente le libertà fondamentali delle persone LGBT, anche quando la violazione arriva in famiglia. Dopo la fine, finalmente, del divieto ai Pride di Budapest, Oradea rischia di restare l'unica città dell'Unione Europea in cui un'amministrazione locale impedisce sistematicamente, anno dopo anno, lo svolgimento di una marcia. Restiamo in Europa, ma spostiamoci su un episodio francese che tocca un nervo scoperto di una parte della sinistra europea: la coerenza o l'incoerenza nel difendere i diritti LGBT quando a violarli non è un avversario politico ma un alleato. Cosa è successo? Sabato 18 luglio a Grenoble un gruppo di circa 150 militanti, guidati da un eletto della France Insoumise, Alain Brunon, ha fatto interrompere il concerto della DJ lesbica Barbara Butch nell'ambito del festival Cabaret Frappé. Il motivo? La firma da parte dell'artista di una tribuna a marzo a sostegno della proposta di legge Yadan contro le nuove forme di antisemitismo. Un testo poi ritirato il 16 aprile dopo essere stato duramente osteggiato proprio dalla France Insoumise. Secondo il racconto di un responsabile del festival all'agenzia France Presse, circa 150 persone si sono presentate davanti al palco con striscioni, fischi e insulti. Il comune ha dovuto sospendere il concerto per motivi di sicurezza, denunciando anche il lancio di bottiglie di vetro contro il palco. Brunon ha rivendicato l'iniziativa come manifestazione pacifica. La sindaca di sinistra di Grenoble, Laurence Ruffin, non so come si pronuncia esattamente, ha invece parlato di un'aggressione intollerabile, annunciando una denuncia. Barbara Butch, va ricordato, è la stessa artista già bersaglio nel 2024 di una campagna d'odio online con insulti grassofobici e omofobi dopo la sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Aveva peraltro già chiarito pubblicamente in un video di aprile di essere contraria al governo israeliano e di aver firmato la tribuna per denunciare l'antisemitismo che dice di subire fin dall'infanzia, precisando di non essere né giurista né politologa. La reazione dentro la sinistra francese, fuori dalla France Insoumise, è stata quasi unanime nella condanna. La deputata Clémentine Autain ha parlato di settarismo e di messa in causa della libertà di creazione. Il primo segretario del Partito Socialista ha espresso solidarietà a Barbara Butch, sostenendo che quei metodi non aiutano in alcun modo la causa palestinese. Persino Sandrine Rousseau, ecologista vicina alla France Insoumise, ha preso pubblicamente le distanze, ricordando che l'artista si è più volte detta contraria al governo Netanyahu e che altre personalità, pur avendo firmato la stessa petizione, non hanno subito lo stesso trattamento. L'ex primo ministro socialista Bernard Cazeneuve è arrivato a dire che quella sinistra non è la sinistra, ma, parole sue riportate da diverse testate, una macchina di scomunica. Interpellato su France Info, il coordinatore della France Insoumise, Manuel Bompard, non ha condannato l'azione, limitandosi a dire di poter comprendere che una presa di posizione politica generi una protesta. Un modo elegante, si potrebbe dire con un po' di malizia, per non rispondere non prendere posizione affatto. Ed è esattamente il tema sollevato in una tribuna firmata su Le Figaro da Catherine Michaud, consigliera regionale dell'Île-de-France e presidente di GayLib, l'associazione liberale francese gemella della nostra Certi Diritti nella Galassia ALDE, Bichot passa in rassegna tre episodi: il caso Chikirou, i rapporti della France Insoumise con il partito senegalese PASTEF, che ricordiamo è un paese che ha di recente criminalizzato, ha aumentato le pene contro l'omosessualità, e l'astensione della maggioranza di Saint-Denis, dove la France Insoumise rappresenta questa maggioranza, su un voto di sostegno alle persone LGBT perseguitate in Senegal. E allora, con questi tre temi, Bichot pone una domanda.

Dare un po' lo sguardo ad un fenomeno geopolitico che definisce sempre più il decennio in cui viviamo, e cioè l'uso del tema LGBT come terreno di scontro tra democrazie liberali e regimi autoritari. Un'analisi pubblicata da De Luppe, ripresa dal Goodman Project, restituisce, ricostruisce come nel giugno scorso diverse figure dell'estrema destra e della manosfera occidentale abbiano scelto la Russia come palcoscenico. La studiosa Anya Kuteleva definisce Mosca un norm antipreneur, cioè un regime che si presenta come unico difensore globale dei valori tradizionali per costruire consenso interno ed esterno. Dal 2024 esiste persino un decreto di Putin che offre un percorso di residenza accelerato ai cosiddetti immigrati ideologici stranieri che rifiutano quelle che il decreto definisce le attitudini ideologiche neoliberali distruttive. Che vogliono trasferirsi appunto in Russia. Secondo l'articolo, entro il 2025 avrebbero fatto domanda circa 1500 persone, di cui 127 cittadini statunitensi. Non è un fenomeno nuovo, il World Congress of Feminists, fondato nel 1995 da attivisti americani e parlamentari russi, lavora in questa direzione da 30 anni, ma sta accelerando. A settembre 2025 gruppi di estrema destra da Francia, Germania, Italia, Spagna, Ungheria e Brasile si sono riuniti a San Pietroburgo per il congresso fondativo della Lega Paladins, promossa dall'oligarca ortodosso Konstantin Malofiev. Sul fronte interno, quella stessa grammatica antigender serve a legittimare la repressione, la condanna della regista teatrale Zeneia Berkovic e della drammaturga Svetlana Petrichuk, incarcerate per aver messo in scena uno spettacolo femminista, è solo l'esempio più noto. Ed è proprio la repressione degli artisti dissidenti russi, molti dei quali LGBT, il tema al centro del padiglione del dissenso, inaugurato il 7 luglio a Venezia alla Sala San Leonardo per iniziativa di Memorial Italia e Arts Against Aggression, in parallelo alla biennale ufficiale guidata da Pietrangelo Buttafuoco, accusata dai promotori di essersi russificata. All'interno lo spazio A Little Untitled Queer Art Project, promosso proprio dalla nostra associazione, l'Associazione Radicale Certi Diritti, che raccoglie le opere di artisti e di artiste LGBT russi costretti all'esilio, da Angel Yulianov a Boginia, a Von Art, a Lev Nikitin, il collettivo Party of the Dead. Tra le opere esposte, una cornice vuota dedicata a chi ha scelto di ritirare i propri lavori per paura di ritorsioni, e alla memoria di Sven Skrzypecki, artista e dissidente baschiro morto in Polonia lo scorso giugno in circostanze ancora da chiarire. Vale la pena ricordare qui una tradizione che lega direttamente questa iniziativa alla storia del Partito Radicale. Nel 1977 Angelo Pezzana fu arrestato ed espulso da Mosca per aver protestato contro la criminalizzazione dell'omosessualità in Unione Sovietica. Nel 1980 toccò a Enzo Francone, fermato in Piazza Rossa. Nel 2017, chi vi parla è stato arrestato davanti alla Procura Generale russa mentre consegnava oltre 2 milioni di firme contro le persecuzioni delle persone LGBT in Cecenia. Tre episodi, la stessa convinzione di fondo. I diritti umani non si fermano alle frontiere, la solidarietà internazionale non può piegarsi alle convenienze diplomatiche. Non lontano da questo tema, fotolibro firmato dal giornalista J. Lester Feder, intitolato The Queer Face of War, e presentato quest'anno nel programma ufficiale offstage dell'Eurovision di Vienna. Questo, quest'opera, questo libro,
racconta attraverso ritratti e interviste le

0: delle persone LGBT ucraine durante l'invasione russa. Feder, intervistato da Index of Censorship, racconta come organizzazioni come Ukrainian LGBT Military and Veterans for Equal Rights abbiano scelto la visibilità come strumento di resistenza e di cittadinanza attiva, contribuendo, a suo dire, a un cambiamento reale dell'opinione pubblica ucraina verso le persone LGBT, un cambiamento che stride, nel racconto di Feder, con l'inasprimento della repressione nella Russia in guerra, dove dal 2023 la Corte Suprema ha classificato il movimento LGBT internazionale come organizzazione estremista, trasformando anche la sola partecipazione ad attività di sostegno dei diritti LGBT in un reato perseguibile con il carcere. E spostiamoci ora fuori dall'asse euro-russo per due notizie che raccontano quasi in contemporanea le due direzioni opposte in cui può muoversi il continente africano e il sud-est asiatico sui temi LGBT. In Botswana, due donne, Bonolo Selelo, avvocata di 41 anni, e Tsholofelo Kumile, 39 anni, hanno portato il governo in tribunale sostenendo l'incostituzionalità della legge sul matrimonio che riserva l'istituto a una sposa e uno sposo. Secondo la ricostruzione di Gate, ripresa da El País, si tratterebbe della prima coppia di donne nere ad avere intentato un'azione legale di questo tipo nel continente africano, dopo il precedente sudafricano. L'Alta Corte non dovrà pronunciarsi direttamente sulla legalizzazione del matrimonio omosessuale, ma stabilire se la norma attuale sia conforme alla Costituzione. Un pronunciamento di incostituzionalità aprirebbe però di fatto la strada alle nozze dello same-sex, al matrimonio ugualitario. Circa 100 manifestanti religiosi si sono radunati davanti al tribunale in segno di protesta. Il contesto aiuta a capire la portata della vicenda perché il Botswana ha depenalizzato le relazioni omosessuali nel 2019, confermando la scelta nel 2021 dopo il ricorso del governo, ed è oggi uno dei soli tre paesi africani, insieme a Mauritius e Sudafrica, ad avere leggi antidiscriminazione a tutela delle persone LGBT. Su 500, no, su 54 paesi del continente, solo una ventina non criminalizza ancora le relazioni omosessuali, mentre Uganda, Senegal e Niger hanno di recente inasprito le proprie legislazioni. Sul fronte opposto troviamo l'Indonesia, dove un decreto presidenziale di 70 pagine, firmato a fine 2025 dal presidente, ha inserito la promozione della cultura LGBT nell'elenco delle minacce non militari alla sicurezza nazionale, insieme a terrorismo, traffico illegale e radicalismo. Secondo Albert Viria, direttore esecutivo dell'Istituto di Assistenza Legale per il Popolo, citato dal Jakarta Post, il decreto fornisce una nuova legittimazione tanto al governo centrale quanto alle amministrazioni regionali per varare leggi discriminatorie. E ricordiamoci, tra l'altro, che in Indonesia l'omosessualità è già illegale di fatto, perché di recente è passata una norma che vieta i rapporti sessuali, criminalizza i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, ed essendo per le coppie dello stesso sesso impossibile accedere al matrimonio in Indonesia, questo vuol dire che i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso sono criminalizzati. Le conseguenze si vedono già sul terreno. Human Rights Watch ha documentato un'intensificazione di molestie e aggressioni contro studenti universitari LGBT durante il Pride Month, con almeno 10 università pubbliche che hanno introdotto regolamenti che limitano le discussioni su genere e sessualità. Il Consiglio degli Ulema indonesiani ha chiesto pene più severe di quelle previste per l'adulterio contro quella che definisce deviazione sessuale. E il gruppo Pelangi Nusantara, cioè l'associazione, la maggiore associazione LGBT dell'Indonesia, ha denunciato l'aggressione a Bogor di almeno 15 donne trans, per lo più impegnate in economie di strada, prese a pugni, calci e, riporta la denuncia, cosparse di urina da un gruppo di uomini che si è poi vantato dell'episodio online. È il classico caso in cui il linguaggio della sicurezza nazionale, sempre elastico, sempre disponibile a inglobare ciò che infastidisce il potere, diventa lo strumento per legittimare una violenza che di politico in origine non ha nulla. E chiudiamo con tre notizie più eterogenee che raccontano tre modi diversi in cui i temi LGBT entrano nella vita pubblica. Però ve le dico proprio soltanto a strischi perché siamo già in ritardo. In Germania il leader del capogruppo parlamentare della CDU si è dovuto dimettere dopo aver annunciato la nascita del proprio figlio attraverso la GPA negli Stati Uniti per via della incongruenza tra le posizioni politiche del suo partito e la sua esperienza di vita familiare. Nel Regno Unito la scrittrice J.K. Rowling ha offerto un sostegno legale ai gruppi che sono stati definiti antidiritti da un rapporto di Amnesty International che poi è stato ritirato perché, secondo la stessa Amnesty International, non avrebbe passato le adeguate revisioni interne. E dal Ghana invece ci arriva una boccata d'aria fresca. Dove, perché la musicista Sister Deborah ha usato un'intervista alla radio per smontare punto per punto la narrazione secondo cui l'omosessualità sarebbe importazione coloniale occidentale, ricordando che in realtà ad essere importati essere importati in Ghana è la discriminazione nei confronti degli omosessuali importata insieme alle religioni abrabitiche e ricordando che nelle società precoloniali africane, tra cui quella Akan, si riconosceva la diversità di genere. E con questo anche per oggi è tutto. L'appuntamento con Fuori di Pagina è per la prossima settimana, sempre su Radio Radicale. Per sostenere l'associazione Radicale Certi Diritti potete andare sul sito www.certidiritti.org e fare una donazione. E inoltre potete anche dare a Certi Diritti il vostro 5 per 1000. Grazie per l'ascolto e buona prosecuzione con i programmi di Radio Radicale.
1: E questa era la rubrica Fuor di pagina, la rassegna dell'Associazione Certi Diritti. Noi andiamo a vedere le prime pagine di questa giornata, di questo mercoledì 22 luglio. Io, come sempre, vi ricordo per una più ampia e approfondita lettura, Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Carlo Romeo. Partiamo da Il Sole, dalla prima pagina del Sole 24 Ore, titolo d'apertura: gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990. Nei paesi OCSE la crescita è del 35%. Dal 1990 a oggi le retribuzioni reali lorde dei dipendenti italiani sono scese dell'1,6%, mentre nella media OCSE sono cresciute del 35%. Francia e Germania sono in linea intorno al 33%. La lepre USA segna il 50,5%. Questa dinamica, su cui pesa l'espansione di servizi e part-time, è stata analizzata da una nota UPB per misurare l'effetto delle riforme IRPEF, che hanno aumentato la progressività, mitigando l'affanno dei redditi bassi e aumentandolo sugli altri, ma senza risolvere il problema. Così Gianni Trovati in prima. Decreto correttivo auto aziendali: il fisco presenta un conto più salato dopo 5 anni per gli optional forfait del 5%, se ne occupano Mobili e Parente. Poi c'è Trump che rilancia l'offensiva sui dazi, nel mirino 60 60 paesi, nuove tariffe del 50% per il Canada e poi si parla di flessibilità su energia e difesa entro l'estate, il primo voto. Nel primo faccia a faccia con gli alleati dopo la bocciatura delle preferenze, Giorgia Meloni concorda la tabella di marcia sui dossier economici. Prima tappa entro la pausa estiva con il voto del Parlamento sulla risoluzione con il mandato a negoziare in Europa l'utilizzo dei margini di bilancio aggiuntivi anche per affrontare i nuovi rincari dei carburanti. Cresce il debito pubblico, forte aumento per Francia e Germania, se ne occupa Marco Fortis, e Regno Unito, Barnum toglie l'IVA sulle bollette dell'elettricità. Ce ne parla degli innocenti. Di spalla Meloni agli alleati, compatti su tutela, agenti e sicurezza, scontro con l'Epore. Giorgia Meloni chiede compattezza agli alleati su sicurezza e tutela degli agenti dopo i fatti di Bologna. La Premier parla di inaccettabile violenza contro la polizia e definisce responsabile chi ha alimentato il clima d'odio. Replica il sindaco di Bologna, Matteo Lepore: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi indossa una divisa. Social vietati agli under 15, Francia la prima in Europa ed è legge da ieri. Vediamo il Foglio. Nel taglio alto, derive del gretismo, la nuova frontiera degli ambientalisti è odiare così tanto Israele da bloccare gli impianti green. Il surreale caso di Biella. Ne vediamo l'inizio. L'articolo è molto lungo, è firmato da Luciano Capone, che scrive: che l'interesse di una fetta del mondo ambientalista si sia spostata dal cambiamento climatico alla questione palestinese è evidente dal fatto che Greta Thunberg ha smesso di fare gli scioperi scolastici del venerdì per imbarcarsi sulla flottiglia per Gaza. Ma ora questa onda ecologista anti-israeliana è arrivata a Biella in una forma paradossale. Gli attivisti di ultima generazione sono passati dal bloccare le strade perché non si realizzano gli impianti rinnovabili a protestare per impedire la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il progetto, che non sa da fare, è un impianto agrivoltaico da 47 MW a Cavaglià, nel biellese, e in altri comuni limitrofi. Tra le ragioni dell'opposizione ci sono quelle tipiche di ogni movimento NIMBY, dal paesaggio all'impatto sulle coltivazioni DOP, anche se l'agrivoltaico è proprio un sistema di pannelli sollevati da terra che consente di coltivare i terreni sottostanti. La criticità, semmai, è che l'agrivoltaico è troppo costoso e inefficiente, ma questo non è mai stato un problema per gli ambientalisti. La vera novità, il problema insormontabile per ultima generazione, è che l'azienda che propone l'investimento green, Eco Energy, è israeliana. La transizione è indispensabile, ma non può avvenire ignorando i diritti umani e gli interessi che alimentano economie genocidarie, denunciano gli attivisti green. Anche il Movimento 5 Stelle è schierato contro il progetto. Dovrebbe essere negata la concessione per un'attività economica a un soggetto legato a Israele che si è macchiato del genocidio a Gaza, scrive il coordinatore provinciale del partito. Persino Legambiente, generalmente critica con i movimenti NIMBY, nemici della transizione energetica, chiede attraverso il suo circolo Dora Baltea alla provincia di Biella di non autorizzare l'investimento per una ragione di natura etica, ovvero che i capitali hanno una provenienza israeliana, cioè vengono da uno Stato che sta conducendo lo sterminio di decine di migliaia di civili palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Si tratta di risorse che di quelle azioni sanguinarie si sono giovate grazie alla correlata espansione dei titoli della borsa di Tel Aviv. E poi Capone prosegue, insomma, avete capito qual è l'argomento. Cerasa, il test a sinistra sulla Vannacci e Parade. È un articolo, è un editoriale molto lungo, ne vediamo anche qui l'inizio. La Vannacci Parade è il tormentone estivo dell'estate 2026 di cui non si sentiva il bisogno, e l'andiamo a comandare di Fabio Rovazzi in versione estremista, con ciabatte nel locale annesse, senza trattore in tangenziale, con foto che invece di essere scattate o con il mio cane o con i selfie mossi alla Gue Pechegno, presumo, non chiedo scusa, vengono scattate con tutto l'armamentario che ormai conosciamo da perfetta apprendista fascista. L'enorme fascio littorio dorato consegnato da Meloni a Vannacci nel grottesco video fatto con l'intelligenza artificiale dal generale in ciabatte nel locale. La sciabbipenne al collo, simbolo di ordine nuovo, lasciata penzolare nel video con i due meloni, in mezzo a una canottiera nera. Il richiamo al menefrego squadrista, i franchi tiratori definiti badogliani traditori, il tutto dentro la romantica cornice della fascistissima decima mass che sta all'estate 2026 come il posso offrirti da bere, lei dice va bene, stava all'estate 2016. La Vannacci Parade con tanto di problema nella testa che funziona a metà e ogni tanto parte un braccio teso che fa il, che fa. È il tormentone dell'estate in corso e non c'è dibattito politico che non sia in qualche modo collegato all'agenda del generale futurista. Così inizia Claudio Cerasa, il direttore del Foglio. Primitivi, ma fino a un certo punto, questo è il titolo dell'articolo di Giuliano Ferrara, che scrive: demagoghi e predatori dell'opinione sono una presenza trasversale costante in materia di sicurezza e diritti, autorità e libertà. Gli ideologismi sono sempre contraddittori, non razionali, oltre che pericolosi. Una minoranza violenta di radicalizzati ha messo in scena la guerriglia a Bologna dopo la morte disperante nel quartiere Pilastro di un uomo fuori di testa che in un video chiede aiuto e muore sotto il peso di due poliziotti in azione di contenimento, alla presenza di personale di soccorso che resta inerte a guardare malgrado le invocazioni all'aiuto. Una scena in sé di tremendo cinismo e crudeltà che ha emozionato e commosso tutti e ha incendiato gli antagonisti dei centri sociali. La guerriglia notturna ha procurato danni ingenti ai cittadini, ai poliziotti e a chi l'ha promossa, e poteva andare molto peggio. D'altra parte erano appena terminati gli incredibili festeggiamenti del 25ennale della devastazione di Genova, una feroce guerriglia urbana cui rispose una spietata repressione di polizia fuori dalle regole di uno Stato di diritto, anche quelle emergenziali. E mentre si sono levate voci che criticavano tra gli antagonisti l'attenzione celebrativa alle vittime della repressione e rilanciavano il conflitto con la polizia e lo Stato come l'essenza dell'identità di una vera sinistra, non uno ha rivisto il giudizio storico sull'attacco violento alla zona rossa di Genova, nemmeno tra quanti, e si parla di leader della marcia contro il G8, si sono nel frattempo convertiti al volontariato, alla solidarietà, alla non violenza di matrice cristiana. Così Ferrara in prima. Si parla ancora dell'asse orientale, lo fa Giulia Pompili: non c'è più modo di separare Mosca da Pyongyang e per fermare la Russia bisogna fermare la Corea del Nord e viceversa. La consapevolezza di una relazione di codipendenza inizia a farsi strada sempre di più anche alla Casa Blu, nel palazzo presidenziale di Seul, cioè nel luogo dove fino a poco tempo fa veniva nutrita la speranza che i due scenari, la guerra in Europa e quella potenziale in Asia, potessero restare separati. Questo l'inizio di Giulia Pompili. Il 7 ottobre in Europa, ce ne parla Meotti, un disegno ambizioso orchestrato da reti transnazionali che sfruttano le vulnerabilità del vecchio continente per esportare il terrore. Nuove indagini da Atene a Berlino mostrano che Hamas vuole portare la sua guerra anche in Europa. Alle 5 del mattino un'unità speciale greca ha arrestato ad Agios Nikolaos a Creta un egiziano di origine palestinese che lavorava come elettricista in un hotel a casa di Motasem, come è identificato, la polizia ha trovato sostanze chimiche, bilance di precisione e attrezzatura specializzata nella fabbricazione di bombe. I greci sono arrivati a Motasem grazie a una segnalazione della polizia cipriota. Questo è tra i tanti argomenti proposti oggi in prima da Il Foglio. Si parla anche di Meloni la testona, le preferenze sono la sua libra di carne, e Tajani deve dargli impegno Forza Italia, il suo anello. Meloni vuole le preferenze, le vuole al Senato in commissione con voto palese, gli alleati adesso chiamano la testona, dice a Tajani a pranzo a Chigi insieme a Salvini e Lupi durante un vertice che è drammatico per la richiesta dei sauditi, per la guerra, per i conti che non tornano. Le preferenze sono una questione di lealtà, bisogna votarle, io non torno indietro, queste le parole della Meloni. E ancora parla Luigi Zanda: quando dicono siamo pronti, Schlein e Conte sono ridicoli, ma la sinistra può vincere le elezioni. La sua è quasi una provocazione: quando Schlein e Conte dicono siamo pronti, tocca a noi, sono ridicoli, ma potrebbero avere ragione. Non perché il centrosinistra vincerà le elezioni, ma perché il centrodestra si sta preparando a perdere. Luigi Zanda, così inizia questa interessantissima intervista. Si parla anche ancora di Ucraina, lo fa Mazzuzzi, benedetta Ucraina, tra droni e commemorazioni, la Santa Sede ribadisce il sostegno a Kiev e la vuole nell'Unione Europea. Vediamo il giornale, Meloni ora tolleranza zero, la sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io e gli USA mi chiamano patriota occidentale e da prima di Donald, l'opposizione vuole l'instabilità. E si parla nel centro pagina dei disordini dopo la morte di Fakir. Il direttore Tommaso Cerno ci racconta del cambio di veste del giornale. Questa nuova grafica non è un esercizio estetico, è un manifesto politico, è il nostro modo di dirvi che il confine tra il vostro salotto e le guerre globali è crollato. Il mondo non ci sta solo a guardare, il mondo è già qui, seduto a tavola con noi. E poi il commento di Vittorio Feltri: caro Indro, aiutaci a seminare zizzania. Si chiamava Indro, Alessandro, Raffaello, Schizzogene, Montanelli, cinque nomi per un uomo solo, e il più bello è il quarto, Schizzogene, che il babbo farmacista gli appioppò pescando dal greco e che significa più o meno seminatore di zizzania. Così, Bologna in fiamme, Lepore si dimette, il giornale, il secolo d'Italia, l'irresponsabile, Bologna devastata, ma per il PD Lepore va ringraziato, il centrodestra chiede le dimissioni, se ne occupa Sveva Ferri nel suo editoriale. E poi in primo piano i consueti tre argomenti: il caro energia, il nuovo caso Roggero, condanna definitiva per il tabaccaio Iachi Bonvin, ucciso un ladro moldavo, e rinnovato il contratto per gli enti locali. Dal governo un aumento di 150 euro, persino Landini esulta. La verità, la sinistra pacifica, 70 agenti feriti, anche qui Lepore, Bologna, i fatti di Bologna, Lepore tenta il trucco delle due piazze, ma casca male, dall'alluvione al crack. Ecco tutte le sue prodezze. Poi c'è Conte Franceschini, le trame per spartirsi Chigi e Quirinale, i due puntano ad un accordo PD 5 Stelle alle spalle della Schlein. In commissione Covid scrivono sulla verità, è l'ora dei danni prodotti dai vaccini. E nel taglio basso, 25 anni fa si spegneva il grande Indro, maestro di giornalismo dallo stile limpido, Montanelli il solista allergico alle censure. Domani anche qui Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, la NM minacciati per Roggero. E chiudiamo col riformista Asinelli, c'è un'immagine della Bologna devastata, a Bologna torna il volto violento di Propal dopo la morte di Fakir, bufera sulla manifestazione convocata dal sindaco Lepore. Meloni attacca: alimentare un clima d'odio è da irresponsabili. Io vi ricordo ancora, Stampa e il Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Carlo Romeo. Buon ascolto.
2: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati all'ascolto dei programmi della notte di Radio Radicale, programmi che iniziano con la quinta edizione che si è tenuta a Palermo il 19 luglio scorso di Parlate di Mafia, la ricerca della verità sulle stragi del 92. Organizzato da Fratelli d'Italia, con l'introduzione della deputata Sara Chelani, ha visto la proiezione del video Quel covo di vipere. Sono intervenuti fra gli altri il capogruppo al Senato Lucio Malan, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli, il responsabile del programma Francesco Filini e la responsabile della segreteria politica Arianna Meloni. C'è stata poi a seguire una maratona oratoria introdotta dal deputato Raul Russo e coordinato dalla deputata Carolina Barchi, a cui hanno partecipato Bruno Vespa, Daniele Capezzone, Salvo Sottile, l'ex magistrato Antonio Di Pietro, Antonino Monteleone, Francesco Storace, Pietro Sansonetti e Alessandro Sallusti. Le conclusioni a cura del senatore Salvo Sallemi e della presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo. Poi torniamo alla 13ª festa nazionale della rivista Left Wing che si è svolta a Roma il 16 e il 17 luglio scorso. Il dibattito che vogliamo proporvi questa sera è per un'agenda femminista, dibattito organizzato appunto nell'ambito di Sassi nello Stagno. Sono intervenuti Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche, Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico, Azzurra Rinaldi, economista e cofondatrice del Il Giusto Mezzo, Marilena Grassadonia, che è responsabile dell'ufficio diritti LGBTQ+, del Comune di Roma, Angelo Schillaci, professore associato di diritto pubblico comparato alla Sapienza, Maddalena Vianello, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Roma, Giulia Blasi, scrittrice, conduttrice radiofonica e giornalista, Paola Ilari, vicepresidente del Terzo Municipio di Roma, Chiara Gaiola, assessora al commercio del Comune di Settimo Torinese, Jasmine Cristallo, componente della Direzione Nazionale del PD, Bibiana Chierchia, presidente Ali Molise e assessora all'innovazione del Comune di Campobasso, Silvia Cannizzo, della Segreteria PD di Roma, Maria Elisa Serone, filosofa, femminista e imprenditrice dell'audiovisivo, e Micaela Vitri, consigliera della Regione Marche del PD. Poi andremo ad ascoltare la presentazione del libro Pace in tempo di guerra di Mario Giro. Questa presentazione si è svolta a Roma il 20 luglio scorso e sono intervenuti insieme all'autore, già vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Alessandro Masi, del segretario generale della società Dante Alighieri, Lucio Caracciolo, che è direttore della rivista italiana di geopolitica Limes, Anna Piras, presidente dell'Associazione Giornalisti Scuola di Perù e giornalista professionista, Andrea Riccardi, storico, fondatore della comunità di Sant'Egidio e presidente della società Dante Alighieri. Poi un War Room Books, inseguite mai riuscite riforme costituzionali, Davide Giacalone, con Peppino Calderisi, già parlamentare ed esperto di sistemi elettorali, autore di Storia di una riforma mai nata. Alle 6 è il momento di Fortezza Italia a cura di Andrea Billau e alle 6.30 Cristiana Pugliese ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Alle 6.45 Antonello De Fortuna intervista Sharon Nizza. Tra guerra e pace, il punto sugli avvenimenti interni ed esteri che riguardano Israele, dalle primarie in vista delle elezioni alla situazione al confine con il Libano, alla guerra contro l'Iran. Alle 7 Lorenzo Randi con la sua rassegna di geopolitica e apre programmi in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7.30 la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, alle 7.35 Carlo Romeo per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Ma adesso andiamo alla quinta edizione a Palermo il 19 luglio scorso, Parlate di Mafia, la ricerca della verità sulle stragi del 92, organizzata da Fratelli d'Italia. Buon ascolto.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Sono le 16 e 56, il 19 luglio del 1992 in Via D'Amelio a Palermo, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina, il giudice Paolo Borsellino, 34 anni fa hanno perso la vita. Un minuto di silenzio.

Buonasera a tutti, buonasera, era doveroso iniziare perché questo è stato il momento in cui quel boato ha iniziato a rimbombare nelle nostre orecchie 34 anni dopo seguita a rimbombare alle nostre orecchie. Permettetemi però di iniziare questa quinta edizione di Parlate di Mafia ringraziandovi, ringraziando il Presidente Malan, il Presidente Bignami, i Presidenti dei gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia perché ogni anno consentono che venga organizzato questo evento, grazie a Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione del partito, senza il quale appunto questi eventi non potrebbero vedere la luce, grazie alla responsabile della segreteria, Arianna Meloni, grazie di cuore perché è sempre guida sicura in ogni circostanza, grazie all'ufficio studi, al coordinatore dell'ufficio studi Francesco Filini, responsabile del programma, grazie a tutti i collaboratori dell'ufficio studi che come sempre con grande professionalità consentono di riempire di contenuti manifestazioni di questo tipo, grazie a Luca Sbardella, commissario della Regione Sicilia, anche per il gigantesco sforzo organizzativo, è una sala che fa tremare per quanto è piena di gente che ha deciso di dedicare questo pomeriggio per ricordare Paolo Borsellino. Grazie infinitamente a tutti quanti i ragazzi delle segreterie, grazie alla Presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, che abbiamo l'onore di avere qui con noi e che come ieri il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato sta svolgendo un lavoro encomiabile per restituire all'Italia e agli italiani la verità sulle stragi del 1992. Grazie alle autorità civili, militari, ai colleghi parlamentari, ai colleghi senatori, grazie ai ministri, ai sottosegretari presenti, grazie al Presidente Schifani che ci ospita in questa splendida Palermo, al Sindaco La Galla, ve ne siamo infinitamente grati. Grazie ai parenti delle vittime di mafia, non riesco per motivi di tempo a citarvi tutti, ma io davvero vi ringrazio, il nostro ringraziamento dal più profondo del cuore vi arrivi. E grazie ai relatori che hanno accettato il nostro invito, che sono oggi qui presenti per accendere i riflettori su quello che 34 anni fa è accaduto qui a Palermo, in via D'Amelio, il 19 luglio, a 57 giorni dalla strage di Capaci. E guardate, in quei 57 giorni si è consumato un momento della nostra storia che ancora grida giustizia, ancora grida vendetta e noi abbiamo il dovere di dargliela, quella giustizia. Quest'anno Parlate di Mafia vuole parlare di questi 57 giorni in cui si è realizzato, diciamo, l'esempio più plastico e classico dell'omertà, perché in quei 57 giorni veniva archiviato il dossier Mafia Appalti, dossier che la Procura di Caltanissetta ha acclarato essere una delle concause della morte del giudice Borsellino, eppure c'è ancora oggi chi lo nega, chi copre sotto una coltre omertosa quello che è avvenuto in quei 57 giorni. E guardate, uno dei sottoscrittori in quei 57 giorni, drammaticamente 6 giorni prima della strage di Via D'Amelio, uno dei sottoscrittori dell'archiviazione del dossier Mafia e Appalti è quel giudice Scarpinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle, che si scuda sedendo all'interno della Commissione Antimafia perché non vuole venire a riferire circostanze di cui lui sarebbe diretto testimone. Noi aspettiamo un suo sussulto di dignità, un suo sussulto di rispetto delle istituzioni, credo che aspetteremo vanamente perché lo sentiamo parlare e straparlare in ogni luogo tranne nelle sedi istituzionali in cui sarebbe necessario venire a riferire. Però, signori, in quei 57 giorni è avvenuto un dramma, si è consumata una tragedia e c'è chi in questi 34 anni tuttavia non si è arreso. E innanzitutto non si sono arresi i figli del giudice Borsellino. Io vorrei tributare un applauso a Fiammetta, Manfredi, Lucia, al giudice, all'avvocato Trizzino che con grandissima sobrietà, con senso delle istituzioni, senso dello Stato, una tenacia, una caparbietà
senza pari hanno deciso di non smettere mai di cercare la verità. Ed è lo stesso lavoro che sta facendo Chiara Colosimo all'interno della Commissione Antimafia, con le sue braccia forti ha deciso di caricarsi questo fardello. E mi taccio perché non voglio togliere tempo a chi mi seguirà, però guardate, una cosa ve la devo dire: il grande lavoro che sta facendo Chiara Colosimo per noi è un motivo di orgoglio, è motivo di orgoglio per tutta la nostra generazione. Noi abbiamo iniziato a fare politica 30 anni fa sulla scorta di quei due boati, il 19 luglio a Palermo in via D'Amelio, il 23 maggio a Capaci. Ecco, quei boati ci hanno fatto rimbombare i timpani, ma hanno anche fatto ribollire il sangue di migliaia di giovani a tutte le latitudini italiane. E questo sangue che ha cominciato a ribollire nelle nostre vene ci ha fatto fare una promessa, la promessa di non smettere mai di cercare la verità. È un marchio a fuoco sulle nostre coscienze. Non ci siamo arresi ieri, abbiamo iniziato a fare politica per questo, non ci arrendiamo oggi e non ci arrenderemo domani. Stiano sereni tutti coloro che rimestano nel torbido, perché noi questa verità agli italiani la restituiremo. Adesso io passo, prima di passare la parola per gli indirizzi di saluto, io vorrei che la regia mandasse un video che abbiamo fatto preparare dal titolo Quel covo di vipere.

0: Nel 1992 la mafia non voleva solo uccidere due magistrati, probabilmente voleva anche fermare un'intuizione. Giovanni Falcone capì che per colpire Cosa Nostra bisognava seguire i soldi, risalendo fino ai colletti bianchi, ai grandi gruppi industriali e alla politica nazionale. Borsellino raccolse quella eredità e prima del Tritolo dovette affrontare una battaglia più sottile, la solitudine. La sua indagine fu osteggiata in ogni modo all'interno della sua stessa procura, quella di Palermo, che non ha esitato a definire un covo di vipere. Il cuore di tutto è il dossier Mafia Appalti, un'inchiesta avviata da Falcone che avrebbe rischiato di svelare un sistema miliardario di spartizione dei pubblici appalti tra boss e imprenditori. Una pista che, secondo i magistrati di Caltanissetta, determinò la morte del giudice. Mentre Borsellino cercava la verità, a Palermo si muoveva una macchina del fango e del silenzio. Il tempismo è agghiacciante. 6 giorni prima della strage di Via D'Amelio, la procura di Palermo firmò la richiesta di archiviazione di quel dossier. Tra i magistrati che siglarono l'atto c'era anche Roberto Scarpinato, oggi senatore e membro della stessa commissione antimafia che cerca la verità sulla strage di Capaci e su quella di Via D'Amelio. Un'inchiesta, quella su mafia e appalti, segnata da anomalie clamorose, fino all'ordine di distruzione dei brogliacci delle intercettazioni. Ritenuti per oltre 30 anni distrutti o smarriti, sono stati ritrovati intatti dalla Guardia di Finanza nel luglio 2025 all'interno di 4 buste gialle in un vecchio archivio inutilizzato della Procura di Palermo. Oggi il lavoro della Commissione Antimafia sta cercando di scavare proprio in quel covo di vipere, ricostruendo la strategia di un insabbiamento pianificato. A distanza di oltre 30 anni, far luce su questa vicenda non è solo un dovere storico, è l'unico modo per restituire dignità alla loro memoria e dare finalmente la verità all'Italia.
1: Grazie mille, un contributo doveroso per dare un senso e una linea a quello che stiamo facendo oggi. Invito sul palco per indirizzi di saluto il presidente del gruppo al Senato di Fratelli d'Italia, il senatore Lucio Malan.
2: Quest'anno ci troviamo ancora una volta con questo titolo, Parlare di mafia, questo messaggio che ci ha lasciato Paolo Borsellino, e noi l'abbiamo onorato in tutti questi anni. Fratelli d'Italia ha fatto di questo evento e di questo dovere di parlare di mafia, di ricordare cosa hanno fatto, che cosa è successo in quegli anni. E il modo migliore per onorare la memoria di quegli uomini straordinari, dallo straordinario coraggio, la loro consapevole posizione che li ha messi esposti a gravissimi rischi. Lo sapevano, lo sapeva a maggior ragione Paolo Borsellino dopo l'omicidio 57 giorni prima di Giovanni Falcone e dei tanti che morirono con lui, la moglie, gli uomini della scorta. E il miglior modo di onorare quei fatti e quelle persone è quello di ricercare la verità, come sta facendo la Commissione Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo. Qui ci sono, credo, tutti i nostri componenti, i componenti di Fratelli d'Italia della Commissione Antimafia. Qualcuno dice, ma dopo tanti anni sono venute fuori cose che non erano mai venute prima, come quel dossier di cui abbiamo visto in questo bellissimo video. E la determinazione di andare fino in fondo credo che sia un modo davvero appropriato per onorare la memoria di Paolo Borsellino e dei tanti che hanno dato la vita per lottare contro la mafia, per difendere la legalità e dunque difendere la vita quotidiana di tanti cittadini, innanzitutto naturalmente della Sicilia, di Palermo, ma di tutta l'Italia, perché sappiamo bene che il fenomeno della mafia non è ristretto soltanto a queste aree, ma si è espanso nel resto dell'Italia. E dunque il lavoro che hanno fatto, il sacrificio di questi uomini, di queste donne, il lavoro che hanno fatto non è stato invano. La presenza di così tante persone qui, e ringrazio tutti coloro che sono venuti anche stando in piedi, anche in condizioni non semplici, in una giornata dal caldo davvero difficile, e rappresenta davvero un modo per onorare la memoria di questo grande uomo e degli altri grandi uomini che hanno dato la vita. Per cui grazie a tutti per essere qui. Mi associo ai saluti fatti da Sara Chelani, alle autorità presenti, al presidente Schifani, al sindaco La Galla, al ministro Mazzi e a molti altri membri del governo che non posso menzionare tutti, intanto perché non li vedo e comunque è importante la loro presenza, e per cui sono veramente lieto di poter essere qui e poter partecipare a questo doveroso ricordo.
1: Grazie mille. Il presidente del gruppo parlamentare alla Camera, l'onorevole Galeazzo Bignami.
3: Grazie davvero. Io mi associo ai saluti che hanno fatto Sara e Lucio, così se se ne sono dimenticati qualcuno vi arrabbiate con loro, se no è anche merito mio per aver ricordato tutto. Però permettete un applauso particolare per Chiara Colosimo, che sta provando davvero sulla sua pelle quotidianamente che cosa significa dover combattere per la verità, per la giustizia e per la trasparenza. Cosa che dette così possono sembrare cose ovvie, ma ovvie non sono, e vi posso garantire che per chi come tanti di noi, tutti noi, operano in quei palazzi, cercare quella verità, quella trasparenza e quella giustizia è tutt'altro che facile e scontato. E io temevo di arrivare qualche istante in ritardo, sono riuscito invece a sentire tutto fin dall'inizio, per un motivo che vorrei condividere con voi. Oggi sono venuto evidentemente prendendo un aereo, puntualmente in ritardo, però nel mentre che venivo in qua, ho chiesto alle mie bimbe, io le chiamo affettuosamente così, una già ha 19 anni, l'altra 11, di venire con me a Palermo. Potete capire che non è stata un'opera di convinzione facile, ma l'ho voluto fare, e nel mentre che venivo ho voluto fermarmi con loro a Capaci e lì spiegarle che cosa è capitato nel 92, che cosa è accaduto poi qualche settimana dopo in Via D'Amelio. Ed è bello vedere qui tanti tanti giovani, perché credo, Sara, che questa sia la migliore dimostrazione che, come nel passare il testimone, nel tenere alto una bandiera, nel saper tramandare un insegnamento, io alle mie bimbe, ai tanti ragazzi, ai vostri figli, a chi voi ritenete, rendiamo reale quelle parole che Paolo Borsellino ha proferito, che quando la gioventù le toglierà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Siamo qua anche per questo. Grazie davvero.
1: Grazie a te, Galeazzo. Invito sul palco il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia e coordinatore dell'ufficio studi, l'onorevole Francesco Filini. Ah, scusami, programma. Scusatemi, ho avuto un lapsus.
4: Non c'è problema, Donzelli già se l'era presa, però.
1: A Donzelli dico programma.
4: Allora, buonasera a tutti. Anche io mi associo ai saluti che ha fatto Sara, ma ringrazio soprattutto Sara, perché forse in pochi lo sanno, ma questa è la quinta edizione di Parlate di Mafia e nasce 5 anni fa su un'idea che ha avuto proprio Sara Chelani nell'organizzare questo tipo di incontro. E lo abbiamo fatto in questi 5 anni, ogni anno, ogni 19 di luglio, cercando di raccontare e di aggiornarci anche su tutti i mezzi che utilizzano le nuove mafie, a partire dai sistemi di arruolamento che hanno oggi attraverso i social network, le modalità di comunicazione, il business che ha oggi la mafia a tutto tondo. Ecco, quest'anno invece abbiamo deciso di dedicare questo appuntamento in particolare al lavoro che sta portando avanti la Commissione Antimafia guidata da Chiara Colosimo. Dicevo, in questi 5 anni abbiamo cercato di raccontare quali sono i mezzi che usano le nuove mafie, ma abbiamo anche tentato di immaginare delle strategie di contrasto a queste mafie, e posso dire con orgoglio che questo governo ha incarnato finalmente come si deve la sacrosanta lotta alla mafia, e questo ce lo raccontano i dati: 108 latitanti arrestati, 278 operazioni speciali, più di 4.000 arresti, più di 18.000 beni confiscati alla mafia, il modello Caivano e tante altre iniziative messe in campo da questo governo. Però ecco, come dicevo, quest'anno ci siamo voluti concentrare sul lavoro che ha fatto, che sta portando avanti la Commissione Antimafia. In particolare, l'avete visto anche quel filmato che abbiamo realizzato, anche per ciò che riguarda il dossier Mafia Appalti, perché il giudice Falcone si era particolarmente concentrato su questo dossier, perché era arrivato a capire che dietro agli affari della mafia, quelli tradizionali, quello del traffico di sostanze stupefacenti, all'epoca anche del contrabbando di sigarette, c'era anche il filone degli appalti, questa commistione tra politica e mafia e anche magari pezzi dello Stato e mafia. Ecco, lui disse nel 1991, quindi prima, un anno prima di morire, che la questione del dossier Mafia Appalti era molto molto più grande di quanto uno potesse immaginare, era qualcosa di spaventoso che probabilmente avrebbe coinvolto la politica anche nazionale. Ecco, quando morì Giovanni Falcone, Paolo Borsellino prese il testimone di questo dossier Mafia Appalti. Se c'è, Borsellino e Falcone hanno tantissime cose in comune, ma le accomuna il fatto che sono morti tutte e due mentre stavano indagando sullo stesso dossier, sul dossier Mafia Appalti. È per questo che ci sconvolge quanto fu archiviata in fretta e furia questa inchiesta, perché sono morti due eroi nazionali su il dossier Mafia Appalti. Ed è per questo che finalmente la Commissione Antimafia sta lavorando per portare alla luce quei fatti che evidentemente sono stati chiusi troppo in fretta. Giovanni Falcone aveva ovviamente, come tutti, paura di morire, lui lo disse. Certo, io ho imparato a conviverci con la paura, non gli faccio mai prendere il sopravvento, e questa è la cosa più importante, non deve mai frenare il lavoro che sto portando avanti. Borsellino addirittura disse che chi ha paura muore ogni giorno, e chi non ha paura invece muore una volta sola. Noi possiamo dire con la nostra presenza qui oggi che in realtà, quando due giudici combattono a rischio della propria vita la mafia e lo fanno a viso aperto, allora veramente non muoiono mai, e questa è la dimostrazione che effettivamente è andata così. Io credo che sul lavoro dell'antimafia bisogna accendere i riflettori, perché quello che ha detto Sara all'inizio, che ci sia un ex giudice che oggi è senatore del Movimento 5 Stelle, che gli viene chiesto di venire a riferire per quando era giudice del dossier Mafia Appalti, e si scherma dietro al fatto che lui è un componente della commissione parlamentare, io penso che sia una vergogna, perché quando il Parlamento chiama è dovere di ogni cittadino rispondere e mettersi a disposizione. Lo è ancora di più se fai il senatore della Repubblica. Quindi spero che, esattamente come Giuseppe Conte, che lo stiamo aspettando in commissione, in commissione Covid, anche Scarpinato si dimetta dalla commissione antimafia per farsi finalmente audire, perché non possiamo più permetterci, dopo 34 anni di non verità sulle stragi del 92, di fermare la verità. Abbiamo bisogno della verità, e oggi siamo qui a grande voce a chiederla, perché vogliamo verità e giustizia per due eroi nazionali e per la storia d'Italia. Grazie.
1: Francesco, invito sul palco il commissario della Regione Siciliana, l'onorevole Luca Sbardella.
5: Grazie, io mi limiterò semplicemente a ringraziare tutti i colleghi parlamentari che sono arrivati da tutta Italia, tutti i nostri coordinatori provinciali che hanno mobilitato il partito in maniera eccellente. Vi ringrazio veramente con tutto il cuore, perché sappiamo benissimo che oggi non era una cosa facile riempire questa sala, perché il clima è impietoso. Ma in particolare voglio ringraziare Chiara Colosimo, perché quello che sta facendo con la sua attività come Presidente della Commissione Antimafia, sappiamo bene che è un impegno che veramente ti cambia la vita, ma ti cambia la vita quotidiana, ti complica anche la possibilità di portare tuo figlio al mare, perché non è più come prima, non è più facile come prima, e allora ha bisogno veramente di un grandissimo abbraccio e di un grandissimo ringraziamento da parte nostra. E questo E voglio ringraziare Chiara anche per aver voluto fortemente la legge Liberi di Scegliere, perché è la prosecuzione di quello che Paolo Borsellino ci aveva chiesto e ci aveva insegnato, perché togliendo i giovani alla mafia gli togliamo l'aria, e togliendogli i figli figuriamoci ancora di più. E questo proprio perché i giovani, è questa la cosa che a me piace di più da quando frequento la Sicilia, e ho capito una cosa, che in Sicilia i giovani hanno veramente preso coscienza che i veri eroi sono Borsellino e Falcone, non i boss mafiosi. Questo è veramente un cambio culturale che è fondamentale e che cambierà la storia di questa Sicilia. Grazie.
1: Grazie Luca. E invito sul palco la responsabile della segreteria di Fratelli Italia, Arianna Meloni.
6: Grazie a tutti, grazie agli organizzatori, grazie ai capigruppo, a Lucio Malana, a Galeazzo Bignami, grazie a Sara Chelani, a Francesco Filini, a Giovanni Donzelli, saluto il presidente Schifani, il sindaco La Galla, ovviamente grazie a tutti voi. È una grande emozione essere qui oggi con questa sala gremita. Voi sapete, io sono una persona molto emotiva e questa sala mi rende ancora più emozionata rispetto al solito. Questa settimana sono venuta a Palermo due volte. Sono venuta a Palermo lunedì al Museo del Presente. Ho avuto la fortuna di assistere allo svelamento della Fiat Croma dove persero la vita Giovanni Falcone

Sellino gli agenti della sua scorta nella strage di Via D'Amelio. Vedete, 57 giorni, 57 giorni in cui tutto sembrava perduto, sembrava che la mafia avesse vinto, sembrava che lo Stato avesse perso la sua battaglia. Eppure, a distanza di 34 anni, quello che ci rimane oggi non è il fragore delle bombe, ma è un messaggio potente. La mafia può essere sconfitta, la mafia deve essere combattuta. Io ho pochi istanti, voglio concentrarmi su quattro parole chiavi. Il coraggio di due magistrati che scelsero di difendere la propria comunità a costo della loro stessa vita. Il coraggio di chi non si volta dall'altra parte, perché vedete, le scelte, il coraggio sono scelte quotidiane, sono scelte che si fanno ogni giorno e loro scelsero di stare dalla parte giusta, nonostante quella parte fosse più difficile e molto più pericolosa. Io immagino questi eroi, perché poi gli eroi sono questi, sono persone semplici che fanno scelte quotidiane, scelte coraggiose. Beh, io immagino quegli eroi come una luce che ha illuminato il percorso delle generazioni che sono venute dopo. Questa è la grande luce che ci hanno lasciato in eredità gli uomini e le donne cadute per la lotta contro la mafia. È la luce di Giovanni, di Paolo, di Francesca, degli uomini della loro scorta e di tutti quelli che combattono per difendere la libertà e la dignità degli italiani. E la seconda parola è libertà, perché vedete, la mafia è schiavitù, la mafia è paura. Il fresco profumo della libertà, diceva Paolo Borsellino. Ebbene, è quella la libertà alla quale dobbiamo tendere, è quella libertà per la quale dobbiamo combattere ogni giorno. E in tema di libertà non posso non citare, grazie allo splendido lavoro di Chiara Colosimo, che ringrazio per il suo lavoro, è stata approvata una legge, liberi di scegliere, perché i figli dei boss, le mogli e tutti quelli che vogliono uscire dal contesto mafioso devono sapere che lo Stato è dalla loro parte, perché un cognome non può essere un destino. E anche quella libertà, questa legge, se vogliamo, rende concreto quell'idea di libertà che ci ha trasmesso Paolo Borsellino. Poi un'altra parola è la cultura, perché vedete, la mafia non è soltanto un'organizzazione criminale, la mafia è un modo di pensare, è un processo culturale di insegnamento. Questo fanno i boss con i loro figli e le loro generazioni. Allora, a questo processo, la mafia cerca non solo di dominare i territori, ma cerca di dominare le coscienze. E allora serve una grande rivoluzione culturale. E la lotta al crimine deve essere un grande movimento culturale. Io lo voglio dire come possiamo dire che si dice molto spesso che la mafia teme di più la scuola rispetto ai tribunali, ed è vero, perché se un ragazzo capisce che cosa è giusto e che cosa è sbagliato non sarà mai un soldato di quella criminalità. E bisogna dirlo, l'hanno detto in tanti, la frase di Paolo: se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. E l'ultima parola, ovviamente, è verità. Perché ringrazio ancora Chiara Colosimo e voglio ringraziare tutta la Commissione Antimafia per il grandissimo lavoro che sta facendo per cercare la verità di quei 57 giorni.

0: Che hanno separato le due stragi, perché gli italiani vogliono verità, vogliono, e a noi sta, e a noi il compito di consegnargli quella verità. Lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo al nostro percorso, ma prima di tutto, prima di ogni cosa, lo dobbiamo ai figli di quegli eroi. Grazie.
1: Grazie, grazie Arianna. E sul palco il responsabile dell'organizzazione, stavolta organizzazione, Giovanni Donzelli, l'onorevole Donzelli.
2: Grazie, grazie a tutti voi che siete qui, ringrazio, mi unisco a tutti i ringraziamenti senza provare a ripeterli perché rischio di dimenticarne anch'io qualcuno. Parlate di mafia. Noi ne parliamo, ne continueremo a parlare e lo dico con chiarezza, determinazione, serenità, ma al tempo stesso senza un solo secondo di titubanza. Non ci tapperanno la bocca. Non ci tapperanno la bocca nemmeno con gli attacchi sguaiati che stanno facendo in queste ore in modo gravemente scorretto proprio da Via D'Amelio. Via D'Amelio è un luogo sacro, nessuno si deve permettere in Via D'Amelio di utilizzare quella strada e quel drammatico ricordo per fare strumentalizzazione politica. Si deve vergognare chi in queste ore in Via D'Amelio sta provando a tappare la bocca alla Presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, chi in questo momento in Via D'Amelio sta cercando ancora una volta di nascondere la verità sul dossier Mafia Appalti. In Via D'Amelio devono inginocchiarsi in silenzio e non fare lurida speculazione politica. Noi oggi siamo qui, in questa sala, con i simboli di partito, ma questa sera in Via D'Amelio non saremo con i simboli di partito, non saremo a gridare slogan, saremo in silenzio con tanti cittadini, con una comunità politica che organizza da 30 anni una fiaccolata senza mai mettere un simbolo di partito, consegnando quella fiaccolata alla città e ai cittadini, di giovani che di generazione in generazione si ritrovano la sera prima per preparare lo striscione, per rimettere a posto il murales, per ricordare una storia, tenendo fuori la politica e portando avanti un ricordo. Lo dico, non siamo in Via D'Amelio e quindi qui consentitemi anche delle considerazioni politiche che non farò mai in Via D'Amelio, ma noi non accettiamo lezioni, non accettiamo lezioni da nessuno. Perché Giorgia Meloni, quando è arrivata al governo, come primo atto ha fatto la norma per confermare l'ergastolo ostativo e nei primi mesi abbiamo confermato il 41 bis. Non ci può dare lezioni chi invece ha fatto uscire i boss dal carcere con la scusa del Covid, come ha fatto Giuseppe Conte. E lo dico con la massima sincerità, perché parlare di mafia vuol dire anche essere sinceri, essere schietti. Credo che il senatore Scarpinato, se vuole parlare di Paolo Borsellino, ha un luogo dove farlo, che è la Commissione Antimafia. Farsi dire dalla Commissione Antimafia e rispondere ad alcune domande. E forse in quell'occasione potrebbe dire perché ha cercato di contattare e ha contattato le persone che dovevano essere audite dalla Commissione Antimafia per provare a indirizzare il tentativo per l'ennesima volta di nascondere la verità sulle stragi. Abbia il coraggio di andare in Commissione Antimafia a dire perché e a dire magari perché nel 92, a pochi giorni dalla morte di Paolo Borsellino, chiedeva di stralciare una parte della inchiesta mafia appalti e di archivare tra le varie persone un certo Fauci, tal Fauci che dopo qualche anno dalla sua famiglia avrebbe comprato a Sciacca una casa pagandola a quanto pare, a quanto sembra dalle interrogazioni parlamentari, più del doppio del suo valore. E allora dica la verità Scarpinato in Commissione Antimafia e si sciacqui la bocca prima di parlare del governo Meloni e della lotta alla mafia che fa Chiara Colosimo. Conte oggi ha detto che il nostro è un furto di un'eredità morale. Paolo Borsellino non ce lo stiamo inventando noi. Paolo Borsellino era un uomo che da giovane aveva militato orgogliosamente nelle file dei movimenti giovanili dell'allora movimento sociale. Era stato rappresentante all'università per il FUAN, ma attenzione, che sia di monito anche a troppi, anche se per fortuna pochi, ma sempre troppi magistrati di oggi, aveva delle idee politiche chiare, ma quando è diventato magistrato non ha mai fatto il servo di nessun partito, ha servito l'Italia. E questo sia da monito a tanti magistrati che invece da magistrati non servono l'Italia ma servono un'idea politica. Non è un furto d'un'eredità morale, ci impegniamo, è vero, non saremo mai abbastanza degni, ma siamo orgogliosi che Paolo Borsellino è la nostra principale radice.
1: Grazie Giovanni, grazie. Prima di iniziare la maratona oratoria vorrei invitare sul palco Ivan Fiore con un monologo su Don Pino Puglisi.
3: Buonasera a tutti, per me è un onore essere qua con amici, Giovanni, che io conosco Giovanni da 30 anni, ma un sacco di amici, Antonio, e per me è un onore sincero. E parlare di mafia se ne deve sempre parlare, perché poi in realtà Falcone, Borsellino e poi qualche mese dopo padre Pino Puglisi. Quando mi è stato chiesto di raccontare di padre Pino Puglisi, io devo trovare una chiave di lettura mia originale, perché ritengo da sempre che la comicità è di denuncia, deve dichiarare, deve avere del suo. Sarebbe stato facile poter gridare la mafia è una montagna di merda, prendevo l'applauso, però cosa dicevo? E io ho cominciato a pensare a padre Pino Puglisi. Perché padre Pino Puglisi? Tutti lo ricordano e lo chiamavano e lo chiamano 3P. Perché padre Pino Puglisi? E allora le P mi hanno fatto pensare a padre Pino Puglisi, perché sono tante le P che mi fanno pensare a lui. E allora vi racconterò di quest'uomo grandioso, come lo è anche Paolo e Giovanni e tanti altri, utilizzando solamente parole che iniziano con la lettera P. La regia in sottofondo crea l'atmosfera. Piccolo Pino pensava: perché? Perché persone piangono? Perché persone patiscono? Perché povertà, prostitute, protettori, pregiudizi, pregiudicati, parole pesanti, panico, pistole, paura? Perché? Posso portare pace? Posso, prete, padre Pino Puglisi, prete. Prete per passione, prete per predestinazione. Papà, papà per picciotti, papà per picciritti, per potenti, parrino. Padre Pino Puglisi parlava parecchio, padre Pino Puglisi parlava pensando, parlava ponderato, però per persone povere parlava pacato, per persone povere parlava piacevole, parlava pacifico, parlava paterno, per potenti, prepotenti, papale, papale, parole penetranti, pungenti, profonde. Perché? Perché potevano plasmare. Poi pensò: posso portare più pace, posso proteggere più persone, posso, paradiso, prendimi. Grazie.
1: Grazie mille. Grazie, approfitto dunque per salutare Maurizio Artale, presente in sala, responsabile del Centro Pino Puglisi. Lascio la parola al capogruppo in commissione antimafia, il senatore Raul Russo.
4: Io è veramente una grande emozione parlare a questa platea, non semplicemente per tutti gli amici parlamentari, autorevoli esponenti di governo, autorevoli esponenti delle istituzioni che oggi hanno voluto passare questo pomeriggio con noi, ma soprattutto perché sono di fronte a diversi familiari delle vittime di mafia, che ringrazio per la loro presenza qui stasera. Perché quello che noi facciamo questa sera è anche e soprattutto per loro, cioè discutere di quali siano i veri motivi che hanno portato in quei 57 giorni dalla strage di Capaci alla strage annunciata di Via D'Amelio. Perché quella strage per chi come me e tanti ragazzi di allora che sono in questa sala, era una strage annunciata. Lo sapevamo, lo sentivamo, ma era una cosa talmente che si aspettava che sembrava irrealizzabile. E invece alle 16:58 io ricordo perfettamente, insieme a tante altre persone di questa sala, il botto che squarciò Palermo e squarciò la coscienza di quella, della nostra città, ma di una nazione intera. E allora, vedete, Chiara Colosimo ha avuto un grandissimo, enorme merito, quello di accogliere l'appello accorato dei figli di Paolo Borsellino, cioè basta teorie precostituite, basta alla ricerca di utilizzo della lotta alla mafia per fini politici, di legittimazione politica delle altre parti politiche. Cerchiamo la verità con le carte, quelle carte che in tanti avevano nascosto, qualcuno aveva voluto distruggere e tanti altri avevano volutamente ignorato. E questo ce lo dimostrano 3 anni di audizioni in cui abbiamo udito tutti, perché sia chiaro, non ci siamo limitati a Fabio Trizzino piuttosto che altre persone che tra virgolette sostengono la teoria di mafia appalti come con causa della strage di Via D'Amelio. Abbiamo ascoltato l'avvocato Repici, Salvatore Borsellino, li abbiamo, Claudio Caselli, li abbiamo ascoltati tutti, ma i fatti parlano chiaro. Il resto è, in questo ci supporta la procura di Caltanissetta che abbiamo udito qualche mese fa, per cui oggettivamente dobbiamo dire la verità. È lì che dobbiamo cercare una delle concause fondamentali, insieme alle altre ci saranno state sicuramente, per cui si è compiuta quella strage annunciata. E oggi lo faremo con persone, giornalisti, uomini di cultura che liberamente, con libertà di vero pensiero, cercano di, anche loro, di aiutarci a trovare questa verità, interrogandosi, facendo giornalista d'inchiesta vero, pulito, coraggioso. E lo fanno perché sanno che lo vogliono veramente gli italiani e non vogliono verità costituite solo per uso strumentale e politico. Un ultimo passaggio lo devo fare perché oggettivamente, essendo tra coloro i quali da anni, a prescindere dalla militanza politica, organizza la fiaccolata di via del 19 luglio, di via D'Amelio, sentire qualcuno osare dire a persone che quella sera c'erano, a persone che hanno vissuto quelle giornate infernali, a persone che per 30 anni ci sono sempre state, che si vogliono appropriare di un luogo sacro, persone che, come ha ricordato Giovanni, non hanno mai utilizzato quel luogo per fare polemiche, è semplicemente meschino. Allora, questo è un fatto che noi non possiamo tollerare e ancora una volta, tranquilli, noi saremo in religioso silenzio a onorare la memoria di Paolo Borsellino, dell'agente della scorta e di tutte le vittime della mafia, perché in realtà oggi noi ricordiamo un intero mondo che ha sacrificato la propria vita semplicemente per seguire il proprio lavoro. Do adesso la parola a Carolina Varchi, il nostro capogruppo in Commissione Giustizia, che coordinerà la nostra maratona orataria.
5: Grazie. Grazie a tutti, bentrovati a Palermo. Sono molto contenta che siate qui oggi con noi, con il cuore libero da pregiudizi, per ascoltare questa maratona oratoria con cui abbiamo voluto anticipare il tradizionale appuntamento della fiaccolata. Vorrete scusare il mio abbigliamento informale, ma rimango prima di tutto una militante e per me il 19 luglio è la fiaccolata, quindi grazie a tutti gli amici che sono qui. Il senso della maratona oratoria è quello di ascoltare chi si sta impegnando a dare voce a una grande opera di verità che la Commissione Antimafia, guidata da Chiara Colosimo, conduce senza sosta, senza tregua nonostante gli attacchi smodati che sta ricevendo anche in queste ore, attacchi che noi naturalmente rispediamo al mittente con la forza del pensiero di chi si alternerà su questo palco. C'è stato un piccolo cambiamento rispetto alla scaletta originaria per esigenze logistiche, quindi io invito sul palco Antonino Monteleone, lo salutiamo con un applauso, probabilmente il più giovane oggi qui, e si sta impegnando con un giornalismo che definirei investigativo sul dossier mafia appalti. Prego.
6: Buonasera a tutti, il mio sarà un intervento abbastanza polemico. Volevo chiedervi se qualcuno di voi si ricorda chi era Vincenzo Scarantino. Vincenzo Scarantino era un falso pentito che per anni ha mandato a spasso un nutrito gruppo di investigatori, di magistrati e di giornalisti, che raccontava che era stato lui a riempire di tritolo un'autovettura a Via D'Amelio e che era stato lui incaricato personalmente da Totò Riina. Ecco, questa nutrita pattuglia di soggetti che hanno creduto a Vincenzo Scarantino sono gli stessi che oggi sono convinti di poter dire come e in quale direzione andrebbe cercata la verità sulle stragi. Vincenzo Scarantino era un mezzo analfabeta con problemi psichiatrici che non ha mai conosciuto nessun capo vero di Cosa Nostra e tutti i tentativi di provare a dimostrarlo sono falliti. Quando si è scoperto che stava dicendo delle fesserie, che stava inventando, e soprattutto quando egli stesso si rende conto che sarebbe stato più facile ritrattare, si disse che la ritrattazione di Scarantino era la prova che quello che diceva Scarantino era la verità. Qualunque cosa dicesse Scarantino confermava Scarantino. Per fare crollare questo castello di, come si dice a Palermo, minchiate, ci sono voluti 16 anni e sul terreno sono rimasti degli innocenti che hanno scontato una pena e che per 18 anni sono rimasti in galera, ed è dovuta arrivare la sentenza Borsellino Quater che ha stabilito che quello di Scarantino è stato uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Per cui non mi sorprende che siano sempre loro. Non mi sorprende affatto che quelli che diedero credito alla verità fabbricata oggi pretendono di stabilire quali piste dovrebbe seguire la Commissione parlamentare antimafia, quali piste sono consentite e quali proibite, e strillano, perché non bisogna accreditare il dossier mafia appalti, un'informativa redatta dal Rosso dei Carabinieri, voluta da Falcone, che interessava molto Paolo Borsellino sull'intreccio tra Cosa Nostra, imprese e politica. Il 13 luglio il 13 luglio del 1992 la Procura di Palermo firma la richiesta di archiviazione. Una delle tre firme sapete già di chi è, non lo ripeterò il nome. Ma oggi quello stesso soggetto, da senatore, siede in commissione antimafia e dovrebbe valutare anche il suo stesso operato. Da qui il primo conflitto di interessi. Il 14 luglio del 1992 si svolge una riunione operativa di coordinamento tra i magistrati, della quale Paolo Borsellino non viene informato. 5 giorni dopo morirà nell'attentato di Via D'Amelio, e con il corpo ancora caldo quella richiesta di archiviazione si perfeziona. Oggi il procuratore capo di Caltanissetta, De Luca, indica che proprio nella gestione di quel dossier bisogna cercare la causa delle stragi. E un altro pubblico ministero di quella stagione, Gioacchino Natoli, è indagato per gravi reati, tra i quali il favoreggiamento aggravato dall'aver agevolato l'organizzazione Cosa Nostra. Si proclama estraneo ed è un suo diritto farlo, ma intanto lui e il suo collega Scarpinato sono finiti in un'intercettazione mentre concordavano le domande da fare durante un'audizione in antimafia. Mi devi alzare la palla, come se stessimo giocando una partita di calcio. Questa non è la paura di chi teme una pista sbagliata, di chi teme che la commissione parlamentare possa prendere un granchio. Questa è la paura
7: di chi non vuole che si scopra qualcosa di più. E allora si capisce il rumore, si capiscono gli attacchi che sfociano sul personale, si capisce anche dal fatto che carriere, seggi in Parlamento, ruoli pubblici sono stati costruiti sulla rendita di quella stagione. Una stagione che è stata caratterizzata dal fatto che l'antimafia non è stata una attività anche connotata da lecita attività politica, ma che è stata politica. Ed è una cosa che vi devo confessare, io lo posso anche tollerare, lo posso anche capire, anche se resta sbagliato. Quello che non si può tollerare è che la lotta alla mafia diventi una clava da abbattere sull'avversario politico, un marchio d'infamia da distribuire a chi fa le domande sbagliate, a chi fa le domande proibite. Chi la usa così non difende la memoria delle vittime, ma la spende per mero tornaconto personale. E io penso che sia arrivato il momento di dire basta, perché gli ultimi 57 giorni passati da Paolo Borsellino a cercare la verità sulla sorte che era toccata al suo collega Giovanni Falcone, dentro quel palazzo che lui stesso ha definito un covo di vipere, ci coinvolge tutti. Ci coinvolge tutti a prescindere da come la pensiamo, a prescindere da come votiamo, a prescindere da ciò che preferiamo guardare alla televisione. Nessuno ebbe il coraggio però di dire a Paolo Borsellino in faccia che il dossier rispetto al quale lui stava indagando e rispetto al quale aveva delle grosse aspettative sarebbe finito a breve in archivio. Bene, dopo 34 anni il minimo che gli dobbiamo è aprire quell'archivio e guardarci dentro. Chiunque strilli e per qualunque motivo strilli. Poi voglio dire una cosa a Chiara Colosimo, io non so se è la nostra la generazione a cui tocca scoprire quello che c'è da scoprire e dire ciò che ancora non è stato detto. So però che è la nostra generazione quella che più di altre adesso è chiamata ad uno scatto di orgoglio e di coraggio, a prescindere dal risultato finale. Per cui il mio augurio è che il tuo lavoro possa andare avanti, a prescindere dal prezzo che sarai chiamato a pagare, perché un prezzo ti verrà chiesto di pagare. Grazie. Buonasera.
5: Grazie ad Antonino Monteleone. Invito sul palco un palermitano come me, come tanti di noi. Nel 92 era un giovane inviato per il TG5, un figlio d'arte, c'è in sala anche il papà Giuseppe Sottile, che salutiamo. Ecco a voi, Salvo Sottile.
8: Buongiorno, buon pomeriggio. Io non sono un uomo di partito, sono un cronista e avevo 18 anni quando è morto Paolo Borsellino, quando il boato di Via D'Amelio squarciò Palermo e la speranza di una città, perché insieme a Paolo Borsellino è morta un pezzo della speranza di questo paese. Oggi, dopo 34 anni, sono tornato in Via D'Amelio facendomi una domanda: perché è morto Paolo Borsellino? Per anni abbiamo inseguito teorie fantasiose. Io negli anni ho visto diverse antimafie, antimafie di facciata, antimafie fatte da una mafia che voleva continuare a fare la mafia, e poi un'antimafia militante che utilizzava la giustizia per combattere gli avversari politici. Poi finalmente ho visto l'antimafia di Chiara Colosimo, che ha voluto squarciare un velo su questo muro di gomma che copriva le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, e finalmente siamo arrivati a una pista che è importantissima, il famoso dossier mafia appalti. Paolo Borsellino aveva individuato forse un patto scellerato tra politici, mafiosi e imprenditori, una sorta di tavolino a tre gambe in cui appunto la mafia si sedeva per fare affari con parlamentari e con imprenditori. Ebbene, quella inchiesta fu archiviata da un magistrato che oggi siede nella commissione antimafia, che critica l'operato di questa commissione e che si mette d'accordo con un altro magistrato, Gioacchino Natoli, anche lui indagato dalla procura di Caltanissetta. Roberto Scarpinato faceva parte di quell'antimafia militante che combatteva, diciamo, a Palermo negli anni 90, subito dopo le stragi. Oggi ha utilizzato la politica come taxi per diventare un esponente del Movimento 5 Stelle, per contrastare la pista mafia appalti. Mi verrebbe da dire che è la prima volta che i grillini non si vogliono occupare di appalti, visto che sulle mascherine, sul super bonus, hanno avuto un ruolo principale. E però invece la pista mafia appalti è una pista fondata, una pista in cui una certa antimafia ha cercato di buttare ombre, veleni, mandando sotto inchiesta dei servitori dello Stato come il generale Mario Mori, come il colonnello De Donno, uomini che stavano sulla strada, che hanno combattuto davvero la mafia, eppure che hanno visto sulla propria pelle il marchio di quello che a Palermo si chiama il mascariamento, cioè sporcare la faccia di carbone, la vergogna. Sono stati inquisiti, definiti dei traditori dello Stato, salvo poi essere assolti. Quanti magistrati abbiamo visto in questi anni ipotizzare fantomatiche trattative tra Stato e mafia, ipotizzare che ci potesse essere un disegno che potesse portare fuori dalla pista mafia appalti la morte di Falcone e Borsellino. La commissione antimafia guidata da Chiara Colosimo e la procura di Caltanissetta finalmente dopo 34 anni hanno portato un po' di verità, e mi viene da dire sia la commissione sia questo governo sono stati vicini ai figli di Borsellino, sostenendoli in questa battaglia per la verità. Vedete, per tanti anni, lo dico da palermitano, Palermo è stata una grande palude in cui poteva annegare di tutto. Ecco, finalmente dopo 34 anni da quella strage, dalla strage di Via D'Amelio, abbiamo capito che quella palude è in grado di restituire qualcosa che poteva inghiottire, e cioè la verità sulla morte di Falcone e Borsellino. Ed è una verità che non appartiene a nessun partito, è una verità che appartiene a noi siciliani e a tutti gli italiani. Vi ringrazio molto.
5: Grazie a te, Salvo. Procediamo con il contributo video di colui che nel 92 era il direttore del TG1, principale canale del servizio pubblico. Ascoltiamo il contributo video di Bruno Vespa.
9: L'assassinio di Giovanni Falcone e a meno di due mesi di distanza quello di Paolo Borsellino ha rappresentato, a mio giudizio, la più grossa sconfitta dello Stato nell'Italia moderna. Il 23 di maggio era un sabato pomeriggio, io ero direttore del TG1, stavo preparando un editoriale nella speranza che dopo la lotta tra Andreotti e Forlani l'indomani si sedesse il capo dello Stato tra Spadolini e Scalfaro. A un certo punto alle 18.30 entra il mio vice direttore e mi dice: ha chiamato Palermo, c'è un attentato. Poco dopo la vittima è un magistrato, ancora a pochi secondi il magistrato è Falcone. Falcone è ferito, Falcone è morto. Io devo dire che da cittadino in quel momento sentì veramente crollarmi il mondo addosso, perché Falcone era un simbolo che oggi forse è difficile immaginare. In un paese in cui la mafia era potentissima, Falcone era il migliore, ma lo dicevano gli americani, lo dicevano gli italiani, lo dicevano tutti. Perché era il migliore? Perché era quello che aveva capito la mafia. Aveva capito per primo che non era un gruppo di bande separate indipendenti, ma c'era una cupola, un'organizzazione molto professionale. E l'aveva capito insieme con Paolo Borsellino, perché insieme nel 1985 cominciarono a istruire il super processo, il maxi processo, con centinaia di persone rinviate a giudizio e centinaia di persone poi condannate, e si riunirono, si isolarono con le loro famiglie all'isola della Sinara, dove c'è ancora il penitenziario, proprio per starsene in pace a studiare le carte. Quindi Falcone era un uomo da eliminare, e ci provarono nell'89 alla Daura, alla spiaggia dove io ogni tanto andavo, perché videro che c'era un canotto, andarono a guardare il canotto era una base per far esplodere poi l'inferno che era dei candelotti che erano posizionati sulla spiaggia. Quindi era super scortato, nessuno sapeva dove stava, nessuno sapeva con chi partiva, il suo volo di Stato era protetto, nel senso, eppure la mafia venne a saperlo e lo aspettava a Capaci per ammazzarlo. Era così amato Falcone dalla gente? Sì, da tutti quanti sì, ma non dai suoi colleghi, perché lui voleva diventare, non gli perdonavano il fatto di essere andato a lavorare come direttore generale di affari penali con Claudio Martelli al Ministero. Lui voleva mettere in piedi la super procura antimafia, ma non riuscì né a fare il procuratore nazionale antimafia e nemmeno il consigliere istruttore, perché al Consiglio Superiore della Magistratura lui era odiato e lo bocciarono. Paolo Borsellino, amicissimo di Falcone, era contrario alla super procura antimafia, ma nel trigesimo della morte di Falcone disse che non gli avevano, in qualche modo si convertì, dissero che non gli avevano fatto, non avevano fatto consentito a Falcone di fare procuratore antimafia perché era pericoloso. È pericoloso perché? Pericoloso per la mafia, ma forse anche pericoloso per i suoi colleghi, perché lui al contrario non aveva, c'erano tanti magistrati, lo sapete, tanti bravissimi, tanti che sposano una tesi e vanno avanti, Falcone no, e Borsellino nemmeno, cioè volevano le carte e si convincevano della colpevolezza, della responsabilità delle persone soltanto dopo aver visto le carte. E l'eredità di Falcone andava naturalmente a Borsellino, anche se avevano delle opinioni diverse come quella della procura antimafia. Perché non fu protetto Borsellino? Mentre nessuno sapeva niente di Falcone, purtroppo tutti sapevano tutto di Borsellino. Sapevano che andava a trovare la madre con regolarità, ma la cosa più incredibile è che non era stata bonificata quell'area. Cioè si sa che va a trovare la madre, bonifica quell'area. No, era vietato, c'era senso di divieto di sosta e c'erano automobili. Cioè una roba pazzesca, per cui a un certo punto ci fu questa esplosione il 19 di luglio, tremenda, anche lì mi ricordo una serata drammatica alla televisione per fare la straordinaria, per dare subito le notizie, e anche lì la sconfitta diventò ancora più bruciante, perché loro erano una coppia, avevano ucciso, diciamo, la persona forse più conosciuta e poi uccidevano l'altra, il suo successore naturale, che anche lui era candidato a fare quel procuratore nazionale antimafia, che non voleva fare, non ci credeva, ma in onore di Falcone l'avrebbe fatto. Io ricordo che scrissi un editoriale quella sera, dice manteniamo i nervi saldi ma lo Stato scateni in inferno, e in effetti poco dopo fu catturato Totò Riina e cominciò quel lento riscatto dello Stato che ha reso onore a Falcone e a Borsellino. Tra l'altro i funerali di Borsellino, ci furono due funerali perché i parenti non volevano l'autorità, tranne il capo dello Stato soltanto andò, e il Caponnetto, un consigliere istruttore molto amato, nel due ci fu una contestazione, ci fu proprio la divaricazione totale tra la famiglia e lo Stato. Poi le cose molto lentamente si ricomposero, ma soprattutto lo Stato reagì e alla fine rese giustizia a questi due, se chiamarli eroi è perfino dire poco.
5: Proseguiamo con un video collegamento. Abbiamo Daniele Capezzone, direttore del Tempo, che ha dedicato almeno 27 puntate al dossier mafia appalti, e quindi era per noi importante avere oggi anche un suo contributo. Prego, Daniele Capezzone.
10: Buonasera onorevole Varchi, buonasera amiche e amici di Fratelli d'Italia, grazie a Sara Chelani, a tutte le personalità di Fratelli d'Italia che sono presenti, alle personalità istituzionali. Mi scuso per un disguido, non sono riuscito a essere fisicamente in mezzo a voi, ma sapete quanto io mi senta vicino a questa battaglia in modo particolare, e permettetemi di inviare un ringraziamento speciale a due persone. Uno fa il magistrato ed è il procuratore di Caltanissetta De Luca, l'altra è Chiara Colosimo, che presiede la commissione antimafia, che stanno svolgendo ciascuno nel proprio ambito un'opera coraggiosa e necessaria. In pochissimi minuti permettetemi di collegarmi agli interventi precedenti provando a fare un ulteriore tratto di strada. Allora, immaginate di avere sul tavolo il dossier mafia appalti, quel grande lavoro investigativo del colonnello De Donno e del generale Mori, che poi viene consegnato a Falcone. Poi ci sono tante cose che Falcone disse, scrisse e scoprì. Poi su un altro piano, terzo elemento che va recuperato dal passato, ci sono i memoriali e le rivelazioni di un politico che era stato due volte presidente della regione siciliana, Rino Nicolosi, un democristiano, che però a un certo punto aveva parlato di sistema, anzi di sistemi, ed era disponibile a parlare delle responsabilità del sistema dei partiti, non solo del suo. E poi, quarto elemento, vedete come si può arrivare allo stesso punto di arrivo da punti di partenza molto differenti. L'ultimo elemento che va considerato è un dattiloscritto che Vito Ciancimino, già sindaco di Palermo, uomo compromesso con la mafia, uomo con tanti lati oscuri, ma un dattiloscritto di Ciancimino che voi trovate nell'ultimo lavoro in un libro del generale Mori e del colonnello De Donno, libro che è stato pubblicato a fine 2024, in cui pure Ciancimino parla delle responsabilità non solo del suo partito, del sistema dei partiti, coinvolgendo anche, e qui ci avviciniamo al tema, il mondo comunista. Ma attenzione, andiamo con ordine. Voi avete il dossier Mafia Appalti, avete le scoperte di Falcone, avete le rivelazioni di Nicolosi, avete il dattiloscritto Ciancimino. Non sono cose che metto sullo stesso piano, naturalmente, sono cose che però vanno tutte lette e vagliate e che hanno in comune questo elemento. Ti dicono, guarda che c'è anche qualcos'altro rispetto alla mafia come pura organizzazione criminale. E allora facciamo un altro passo. Siamo nel 92. Il 92 è l'anno di Tangentopoli, dell'inchiesta che voi tutti conoscete, che parte da Milano e poi si propaga per gran parte d'Italia e ha, diciamo, come protagonisti in negativo soprattutto i partiti dell'allora pentapartito. Il PC, PDS riuscì a cavarsela, come sappiamo, i partiti del pentapartito e il sistema delle imprese, va bene? La domanda che noi ci dobbiamo porre storicamente e politicamente è: ma perché non si riuscì a fare in modo, lo dico giornalisticamente, che l'inchiesta Mani Pulite passasse lo stretto di Messina e arrivasse in Sicilia? Perché se fosse arrivata in Sicilia, e voi sapete quanto Antonio Di Pietro e Giovanni Falcone fossero in contatto, in collegamento positivo, se si fosse potuti arrivare in Sicilia, diceva prima molto bene Salvo Sottile, ci sarebbe stato un tavolo a tre gambe, mi permetto di aggiungere, si sarebbe scoperto un tavolo a quattro gambe, perché con l'inchiesta Mafia Appalti avresti avuto certo le imprese corruttrici, certo i partiti, diciamo, della maggioranza di allora corrotti, avresti avuto la mafia e, attenzione, avresti avuto le cooperative rosse e un pezzo del mondo comunista. E allora voi capite bene perché per 34 anni quel dossier Mafia Appalti doveva sparire dalle discussioni, dai giornali, dalle televisioni, dai programmi di Michele Santoro, dall'antimafia ufficiale, eccetera. Perché occorreva invece veicolare un racconto che è quello che è servito per 30 anni, per cui da un lato c'erano i buoni, cioè la sinistra, i comunisti, loro antimafiosi, eccetera, e dall'altra c'erano tutti gli altri, più o meno collusi, più o meno opachi. E capite anche perché Mori e De Donno, anziché essere fatti senatori a vita e premiati dalla Repubblica, sono dovuti essere tenuti sotto un'ombra negativa, e forse ancora a Firenze qualcuno ci sta provando ingiustamente col generale Mori, perché se casca tutto quel racconto lì si apre il racconto invece di Mafia Appalti con dentro anche le cooperative rosse e un pezzo di mondo di sinistra e comunista. E allora è venuto il momento, con serenità ma con serietà, di porre delle domande a dei protagonisti di allora. Ho visto questa mattina sul Fatto Quotidiano il procuratore Giancarlo Caselli, che rispettiamo, dire no, ma l'inchiesta mafia appalti non è la pista giusta. Può darsi. E però allora il procuratore Caselli dovrebbe domandarci perché, quando fu, dovrebbe spiegarci come mai, quando lui fu procuratore a Palermo, non volle far tesoro della disponibilità a collaborare di Vito Ciancimino, con il dattilo scritto del quale ci siamo detti, e con la possibilità che la responsabilità del sistema dei partiti venisse illuminata non solo in ambito, per capirci, democristiano, ma anche in altro ambito. Per carità, nessuno dice che Ciancimino dicesse solo oro colato. Tutte le sue affermazioni avrebbero dovuto essere vagliate, come deve essere fatto per ogni dichiarante, mancherebbe altro. Ma a un certo punto Ciancimino chiede solo il miglioramento delle sue condizioni di detenzione, aveva freddo, eccetera. A un certo punto, tesi della quale io non sono convinto, l'incontro Andreotti-Riina, ma la procura di Palermo retta da Caselli ne era convinta, Ciancimino sembra disponibile a fornire elementi perfino in quella direzione. Ma come, tu procura che stai cercando prove o elementi in quella direzione, non puoi ascoltare uno che te le vuole dare, ma potrebbe anche darti qualche altro elemento? E allora ci si sposta anche in sede politica. La commissione antimafia di allora, retta da Luciano Violante, perché quella commissione volle sentire Buscetta, ma non volle sentire Vito Ciancimino, che, lo ripeto, era un colluso, ma era un politico, era un uomo che avrebbe potuto dire delle cose, ripeto ancora una seconda volta, da vagliare, da valutare, ma non lo si volle sentire. Queste sono cose che andrebbero spiegate. Chiudo. Sorge il dubbio che qualcuno abbia voluto per il passato proteggere alcuni pezzi di storia e per il futuro accreditare solo una narrazione comoda ad alcuni. Grazie e buon lavoro.
5: Grazie direttore, con le sue parole ha spiegato anche un antico slogan, che è quello che leggete oggi nelle nostre magliette, forse uno dei più riusciti della fiaccolata di Palermo. La nostra maratona oratoria va avanti, io non sto indugiando, ma cerco il conforto della regia prima di passare la parola a un altro illustre ospite, che negli ultimi tempi ha severamente picconato i teoremi che abbiamo ascoltato per 30 anni e oggi dalla sua viva voce in videocollegamento lo ringraziamo. Ascoltiamo Antonio Di Pietro.
11: Era. Buonasera a tutti e ringrazio il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia per avermi dato la possibilità di ricordare anch'io le vittime di mafia, Salvatore Borsellino oggi principalmente, ma Giovanni Falcone, la scorta, dottoressa Morvillo. E io ho avuto l'onore di conoscere entrambi, sia il dottor Falcone sia il dottor Borsellino. E ho avuto la possibilità di conoscerli quando svolgevo l'indagine Mani Pulite su Tangentopoli. Sia chiaro, non sono qui per polemizzare su chi ha armato la mano, se per per vendicarsi di quel che avevano fatto in passato o per impedire quel che facevano nel futuro, ma sono qui come testimone, perché c'ero io in quel periodo, c'ero anche insieme a loro, perché li ho conosciuti entrambi ed entrambi, e con entrambi ho parlato anche dell'inchiesta Mani Pulite. Ho conosciuto Giovanni Falcone quando era direttore degli affari generali penali, perché dovevamo fare noi del Pool di Milano tante rogatorie internazionali, e lui mi ha permesso di farle, me le ha agevolate, mi ha messo in contatti con diversi magistrati internazionali, col dottor Crocier a Ginevra, con la dottoressa Del Ponte a Lugano. È lui che addirittura mi ha corretto la prima rogatoria, che la prima volta che la facevo l'avevo pure sbagliata, mi ha chiamato al ministero. E è dal ministero che io ho conosciuto il dottor Borsellino. All'epoca, quando l'ho conosciuto, era soltanto per salutarci a vicenda, per dire entrambi che stavamo facendo un buon lavoro. Ma io ho visto con i miei occhi, ho visto con i miei occhi, ho sentito con le mie orecchie come il dottor Falcone ci teneva a quell'inchiesta Mani Pulite. Poi ho capito perché ci teneva, perché lui già sapeva quel che stavo facendo io, lo sapeva già, perché evidentemente, come abbiamo saputo dopo, aveva già letto un rapporto mafia a parte, quindi sapeva che non stavo costruendo una nebulosa, ma stavo indagando su fatti già in altro modo accertati e di cui non si stava discutendo. E con Borsellino tutto è crollato quando è successo la tragedia di Giovanni Falcone, della sua scorta e di sua moglie. Io ricordo il giorno del funerale di Falcone, io c'ero a Palermo e insieme a Borsellino, andate a rivedere un po' i video di quel giorno, io ho appoggiato una colonna insieme a lui, fu lui stesso che mi disse Antonio, dobbiamo fare presto, mi disse testualmente, proprio le ripeto, teniamoci in contatto, tienimi informato, cioè stavamo parlando dell'inchiesta Mani Pulite e della sua prosecuzione. Ci eravamo raccordati perché dovevamo, diciamo così, concretizzare con un formale collaborazione giudiziaria fra Milano e Palermo quel che stavamo facendo. Eppure non è stato possibile perché appunto è stato fatto saltare in aria pure lui. Allora due flash soltanto, perché so che è breve il tempo a mia disposizione. Andate a ricordare, lo dico a quel che non vogliono ricordare, andate a ricordare cosa era successo nei mesi precedenti alla morte di Falcone e alla morte di Borsellino. L'inchiesta Mani Pulite, ripeto, noi non sapevamo ancora dell'esistenza del rapporto del ROS del 91, ma l'inchiesta Mani Pulite in quei mesi era già arrivato ad avere una dimensione nazionale. C'erano imprese nazionali già coinvolte. Io avevo già messo sotto inchiesta, in alcuni casi, anzi in diversi casi anche arrestato, dirigenti della Cogefar Fiat, della Lodigiani, della Grassetto, della Torno, della Gambogi, di Rizziano De Ecker e soprattutto del gruppo Ferruzzi Gardini, con Panzavolta, Canepa e quant'altri. Ecco, non so, rifletteteci un attimo, lo dico a quelle che non vogliono capire, rifletteteci un attimo, erano le stesse imprese che operavano anche in Sicilia, ma che a noi, a Milano, a me personalmente, raccontavano tutto, ma non della Sicilia. Io ricordo che ad uno di essi, a uno del gruppo Ferruzzi, chiesi, ma possibile che c'hai tante appalti e quelli siciliani non me le dici? E lui mi ha detto, dottore, io fino al Rubicone racconto tutto per di non andare in galera, ma dal Rubicone in giù meglio la galera che essere ammazzato. Quindi di tutto quel che io stavo facendo c'era la percezione esatta che avevano sia Falcone sia Borsellino. Ecco perché io dico che loro, Borsellino voleva addirittura coordinarsi con me. Falcone era quello che mi aveva messo un'autostrada per andare a fare le rogatorie all'estero. Ora, non so se lo sapete, ma a settembre-ottobre del 92 è venuto da me il capitano De Donna a dirmi, oh dottore, sa che c'è una persona in carcere che si chiama Lipera, geometri Lipera, della Rizzani De Ecker, che vorrebbe raccontare, ha letto i giornali di quelli che state facendo a Milano, vorrebbe raccontare quanto sta succedendo in Sicilia, perché lui operava in Sicilia per conto di questa impresa, però a Palermo non lo vogliono ascoltare, o comunque non gli vogliono dare retta, o comunque non lo prendono col peso giusto. Che posso fare? Per favore, me lo viene a sentire, lo vai a interrogare lei? Oh, ci sono andato l'11 novembre del 92 e mi ha raccontato l'ira di Dio quel geometra. Tanto è vero che io ho fatto diverse indagini e ho scoperto anche quel che nel primo rapporto del ROS chiamavano S e pensavano che fosse Sir, e invece era Filippo Salamone, quello che faceva da interfaccia, aveva preso il suo posto e faceva da interfaccia tra il sistema politico e il sistema imprenditoriale mafioso. Allora, non sono chiacchiere, questo io c'ero testimone, l'ho fatto io. E soprattutto dico al dottor Caselli, che io stimo, rispetto e ammiro, però dottor Caselli, lei se lo ricorda quando ha preso posto, ha preso l'incarico a Palermo ed è venuto a Milano, lei con i suoi sostituti, è venuto a chiederci tutti gli atti di Milano che avevamo fatto su quelle imprese che ho detto prima, e io gliele ho dati. Se le ricorda tutta la vicenda di Filippo Salamone, che voi l'avete patteggiata quella pena, io non lo so perché, la rispetto per l'amor di Dio, ma era l'anello di congiunzione. Allora dire che avevamo addirittura anche noi, non so se lo sapete, ma nella tangente Enimont, una parte della tangente Enimont, addirittura in CCT, è andato a finire nelle mani di Salvo Lima, vi rendete conto? Quindi anche noi c'eravamo arrivati allo stesso punto. È chiaro che a maggio, a giugno, a luglio, prima di essere ammazzati, sia Falcone che Borsellino sapevano benissimo che cosa, dove saremmo arrivati noi, come però lo sapeva anche la mafia. Ecco dove sta il problema. Poi, per l'amor di Dio, non sono qui io per criticare questa o quella decisione. C'è la Commissione parlamentare antimafia, c'è la Presidente Chiara Colosimo, che ringrazio per questo evento, c'è la Procura di Caltanissetta che ha fatto il suo lavoro. Però una cosa posso dire e chiudo. Tangentopoli e Mafiopoli sono due facce della stessa medaglia, e i contorni di quella medaglia è il rapporto del ROS del 91, dove già si individuava quel che poi è stato accertato con Tangentopoli. In entrambi i casi abbiamo assicurato alla giustizia abbiamo scoperto migliaia di reati e assicurato alla giustizia tanti colletti bianchi che se ne erano sporcati con la delinquenza. Purtroppo non siamo riusciti da una parte e dall'altra a compiere il nostro lavoro. A me a Milano mi hanno delegittimato, va bene così, ma a Palermo li hanno ammazzati. E allora dire che mafia appalti è una suggestione, io dico pulitevi la coscienza prima di parlare. Grazie.
5: Grazie, grazie dottore Di Pietro. Questo applauso dice più di qualsiasi parola. Agganciamo un altro collegamento, mi confermano che è già pronto il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, anche lui impegnato. Il bello della diretta, non è sempre Libero ma non ancora pronto. E allora
11: riparlo io.
5: E allora mi permetto di attenderlo al suo collegamento dicendo che ancora una volta noi abbiamo fatto parlare i fatti rispetto ad altri che hanno fatto parlare soltanto le parole. Come ogni anno noi saremo in Via D'Amelio, siamo qui oggi, adesso invito sul palco un uomo di cultura che ha avuto anche un grande impegno in politica, che è stato con noi in Via D'Amelio tante altre volte. Diamo il benvenuto a Francesco Storace.
12: Che dire, ben trovati. Prego Carolina di far accomodare il dottor Scarpinato davanti a me per un'intervista in contumacia, per chiedergli di dire finalmente la verità. Perché vedete, ovviamente gli direi si segga e risponda onestamente. Perché non vuole farsi interrogare da Chiara Colosimo in commissione antimafia? Ed è vero che vorrebbe lo scioglimento della commissione? Se prima dell'interrogatorio di un suo indagato, un suo collega avesse concordato con lui le risposte da dare e le tesi da diffondere, come l'avrebbe presa? Lo avrebbe denunciato? Teme di dover spiegare quella trentina di telefonate al giudice Natoli prima della sua audizione in commissione? A che cosa servivano se non a indirizzarne il comportamento? Di cosa aveva paura? Nelle telefonate e le interlocuzioni con Natoli non ha nulla di cui pentirsi? Perché in quei colloqui insultò i familiari di Paolo Borsellino? È uno strano modo di essere loro vicini nel doloroso momento che stavano attraversando e che continuano ancora oggi a provare. Vuole che si facciano da parte anche loro, come ha sostenuto Lucia Borsellino? Davvero pensa di poter spiegare che mafiosi, imprenditori e politici non allungarono le mani sugli appalti di opere pubbliche? Lei risulta tra i firmatari della richiesta di archiviazione del fascicolo Mafia Appalti che stava a cuore a Falcone e Borsellino. Per quale motivo? Lei è arrivato a sostenere che Borsellino fosse informato dell'archiviazione

0: detto l'avvocato Trizzino, difensore della famiglia Borsellino, come si fa a insinuare che i giudici assassinati non conoscessero i loro interlocutori criminali? Sono 30 anni, dottor Scarpinato, che la destra si mobilita nel ricordo di Paolo Borsellino. Ha mai guardato in faccia i volti puliti dei nostri ragazzi? E non si vergogna a dubitare di una comunità che sogna di rendere giustizia a tutte le vittime di mafia? A che titolo offende i nostri giovani? Lei sa che Giorgia Meloni decise di entrare in politica proprio come il rifiuto di quella mafia stragista? I suoi segreti non vanno finalmente svelati? Alcune cose, va detto, le ha scritte anche il Fatto Quotidiano, ma nessuno le ha finora chiesto conto di reticenze inaccettabili. Perché non ha mai raccontato esplicitamente le amarezze di Borsellino sul procuratore Giammanco? È normale, e qui arrivo alla conclusione dell'intervista, Chiara, che con il suo voto si possa permettere in Commissione Antimafia di dare una linea, dopo essere stato uno dei protagonisti senza aggettivi di quella terribile stagione? La Commissione dovrà relazionare al Parlamento e lei pensa di poter votare, se ci saranno, persino quei dubbi su quell'archiviazione frettolosa a 6 giorni dalla strage di Via D'Amelio? Lei ha detto di voler seppellire, che linguaggio, la Presidente Colosimo sotto una montagna di documenti. Ma perché non si dimette? Non vede un conflitto suo personale? Per coerenza politica, infine, lei si è fatto nominare in Parlamento dai 5 Stelle, i cosiddetti campioni della trasparenza. Come si concilia tutto questo con la reticenza? Infine, alla bella età di 74 anni e 75 il prossimo anno, non è l'ora di godersi la pensione anziché inquinare ancora il dibattito politico con le sue suggestioni infondate? Auguri, Presidente Colosimo. Auguri per il suo prezioso lavoro. Passo al tu. Non farti mai intimidire. Mai intimidire da questa gente. Vogliono che la verità sulle stragi del 92 resti parziale dopo decenni. La mafia fu esecutrice perché, ma i perché profondi dividono ancora. E allora guai a farsi intimidire. Mai, mai, mai.
1: Grazie, grazie Francesco Storace, anche a nome di quella comunità di ragazzi che ogni 19 luglio si ritrova e tutto l'anno a seguire prosegue nel solco dell'insegnamento di Paolo Borsellino. Abbiamo adesso in collegamento, lo vediamo, il direttore Alessandro Sallusti, a cui do la parola.
2: Buonasera a tutti, grazie. Per me è un onore essere qui con voi questa sera, anche se sono un po' imbarazzato perché arrivo in un parterre di persone che quegli anni li hanno vissuti, alcuni proprio in prima persona, che conoscono nei dettagli tutto quello che è successo prima e che non è successo dopo. Quindi mi limiterò a darvi una mia suggestione da io di mestiere mi occupo di comunicazione e mi sono sempre chiesto perché, scusate il bello della diretta, e mi sono sempre chiesto perché si fa così fatica a raccontare i fatti come sono andati. E per quello che mi riguarda, io ho intuito una cosa, che Falcone e Borsellino, prima che dalla mafia, sono stati uccisi dalla politica e dalla magistratura. E E

Questi, come dire, mandanti hanno dei nomi che sono notissimi. Quando parlo di mandante politico, beh, mi viene in mente il primo, mi viene in mente l'allora sindaco di Palermo, Leo Luca Ornardo, astro nascente della sinistra italiana, di quel catto comunismo che ha, come dire, ha inquinato non poco la politica italiana da lì in poi. Ecco, Leo Luca Orlando è storia, non capisco perché non si può dirlo. Leo Luca Orlando accusò pubblicamente Falcone di nascondere prove nei cassetti, e al culmine di questo scontro Orlando arrivò a insinuare che Falcone stesso avesse organizzato l'attentato intimidatorio di Addaura per favorire la propria nomina a procuratore aggiunto. Sono fatti, basta sfogliare le ricerche del giornale. Quindi la sinistra iniziò un'opera di delegittimazione dell'operato di Falcone e Borsellino, e voi che siete lì mi insegnate che la delegittimazione è il primo passo per mettere qualcuno poi comodamente nelle mani di chi vuole, come dire, concludere il lavoro. E quando dico che c'è anche un mandante giudiziario, beh, insomma, anche per via di Orlando, il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè l'organismo principale della magistratura italiana, processò Falcone. Lo mise sotto processo, fece dei processi a Falcone. E il dottor Palamara, col quale poi di recente abbiamo ricostruito un po' anche quei fatti, da membro del CSM raccontò, e si è pubblicato sul libro, che provò, ci fu un tentativo di desegretare quei verbali in cui i colleghi dei magistrati processarono Falcone, e poi arrivarono alla fine, desegretarono qualcosa, ma non tutto, perché dice Palamara, la maggior parte di quei documenti, come dire, avrebbero creato un imbarazzo tale nella magistratura italiana e, come dire, avrebbero smentito le tesi ufficiali, che preferirono lasciarli nei cassetti. In particolare c'era tra i principali accusatori di Falcone e di Borsellino, c'era un giudice che all'epoca della tentata desecretazione era uno dei giudici più importanti d'Italia, il procuratore di Roma, l'allora procuratore di Roma, Pignatone. Ecco, Pignatone era il capo del sistema giudiziario, siamo nel 2017, e insomma gli si usò il riguardo di non desegretare, e forse l'abbiamo capito di recente perché Pignatone successivamente è stato indagato dalla procura di Caltanissetta per favoreggiamento aggravato alla mafia in relazione proprio al dossier di Mafia Appalti nei primi anni 90. Poi adesso la procura ha depositato una richiesta di archiviazione perché quei reati risultano prescritti. Ma al di là di questi episodi, cosa voglio dire? Che i mandanti dell'uccisione da parte della mafia di Falcone e Borsellino hanno dei nomi e cognomi e sono riconducibili alla sinistra siciliana e alla magistratura siciliana, e non soltanto, e non soltanto. Per cui, quando qualcuno prova a dire la verità storica, come ha fatto nelle ultime ore il presidente La Russa, che si è limitato a dire: signori, Borsellino era un uomo di destra, e Conte, voi siete lì, non leggete le agenzie, sta impazzendo, dice: ma come si permette di dire che è di destra, giù le mani da Borsellino? No, voi avete messo le mani su Borsellino e su Falcone, e adesso state cercando di riscrivere la storia, ma per fortuna c'è gente come voi che, come dire, si oppone a questo tentativo di mistificazione, ed è il più grosso omaggio che possiamo fare, sia